0: 56, scusate, ovviamente. Se andate, mi pare, verso destra, trovate, credo, Teletevere. Poi se andate ancora un po' verso destra trovate Video 1. Ovviamente poi trovate innanzitutto un mucchio sempre di casino, di ecco, ma comunque trovate prima Teletevere. Poi ancora a destra, naturalmente, Video 1. E poi ancora a destra, credo, Quinta Rete. E quindi potrete fermarvi a vedere un film, se preferite, a vedere a Video 1 non so che cosa, qualche inchiesta su Calvi, eccetera. E poi continuando arrivate finalmente a Teleroma 66, canale 66. Perché vi dico questo? Perché a questo punto, diciamo fra 2 o 3 minuti, il tempo che voi lo cerchiate, manderemo in onda la replica della lunga intervista che credo duri 40 minuti circa, con il gran rabbino capo Elio Toaf, trasmessa appena avanti ieri da Teleroma. Ecco, quindi rispondo a quello sciacallo, anzi a quello che diceva Sciacallo prima. Noi ci possiamo permettere questa sera, appunto, di dare l'intervista, la lunga conversazione, il dialogo con il gran rabbino capo Elio Toaf, e dopo di questo ci sarà la replica di questo filo diretto di questa sera, e dopo ancora vi prego tutti quanti di chiedervi se non varrebbe la pena a questo punto, invece di restare consumatori di televisione, di dimostrare che in qualche misura ci si rende conto che vale forse la pena di tentare anche il sorriso e la speranza, e di aiutare le donne e gli uomini di speranza e non di disperazione. E vi do appuntamento quindi per domani mattina alle 10.30, 10.45, questo appuntamento di una amicizia, dell'amicizia di questa estate, per la vita, per la qualità della vita. E lo dico ai pensionati, ai senza casa, ai disoccupati, ecco, ci troveremo, sarò lì, meno preparato, forse anche un pochettino più stanco, ma comunque sarò lì per questo appuntamento che ci siamo dati ad agosto, che ci era stato tolto il 19 settembre dalla stupidità del questore di Roma, e che invece adesso, domani, è pienamente confermato. Se piove, vi sono comunque circa centinaia di sedie, vi è stato un appello di compagni non vedenti, perché in molte canne bianche, in molti cani che accompagnano, in molti si sia in un angolo di questa piazza, e forse uno di loro, Nicola Cantizani, dirà alcune parole per un incontro. Vi sono pensionati che hanno rivolto un appello di questo genere. Oggi ho incontrato, dove sono andato, amici che mi hanno chiesto di domani di parlare anche di questo, e comunque l'avrei fatto, e che verranno, e quindi domattina, senza bisogno di alzarsi alle 7, prendendo la metropolitana dai quartieri più lontani alle 10, arriverete in anticipo in questa piazza, con gli ombrelli se piove, e con gli ombrelli soprattutto se non piove, perché sappiamo che se prendiamo gli ombrelli normalmente non piove, se non li prendiamo piove. A domattina.
1: E questa era una trasmissione di Teleroma 56 del 9 ottobre del 1982, veramente poche ore dopo l'attentato alla Sinagoga Maggiore di Roma. Alcuni giorni dopo, il 12 ottobre, Walter Vecellio realizza questa intervista a Luciano Tass, giornalista e redattore di Shalom.
2: Buongiorno, Radio Radicale, Walter Vecellio che parla, sono le 8.32 i nostri orologi. Ci siamo collegati per questa mattina, per la conversazione consueta di quest'ora, con Luciano Tass, redattore di Shalom, il mensile della comunità ebraica in Italia. Avevamo gli ascoltatori di Radio Radicale già dovrebbero conoscere Tass, già ci eravamo collegati con lui. Tass oltretutto collabora con il quotidiano romano Il Tempo, scrive, ho letto alcuni suoi saggi su Mondo Operaio, il mensile del Partito Socialista, collabora con La Voce Repubblicana e dirige una sorta di bollettino agenzia settimanale che si chiama

0: quello che è accaduto, e però sono passate, appunto è passato qualche giorno, forse possiamo dare un giudizio tra virgolette più sereno, meno emotivo dei fatti che ci sono stati. Ora noi sui giornali di oggi leggiamo che la comunità ebraica non ha partecipato per esempio alla manifestazione di ieri di protesta dai sindacati e dal comune di Roma, e abbiamo anche potuto sapere dalla televisione, leggere dai giornali, che quando ci sono stati, diciamo, quella sorta di pellegrinaggio di esponenti politici, la comunità nel luogo dell'attentato, la comunità ha reagito piuttosto non violentemente ma rudemente, insomma ha contestato le persone, i leader politici, Spadolini e altri, che andavano a rendere omaggio alle vittime dell'attentato. Lo stesso Presidente della Repubblica, che di solito viene esentato da questo tipo di manifestazioni, e invece questa volta ne è rimasto coinvolto ed è stato addirittura sconsigliato dall'andare a rendere omaggio personalmente, ed è stato contestato anche lui. Ecco, alla luce, passate un po' di ore, qualche giorno, placati, diciamo, tra virgolette, un po' gli animi dal dolore, comprensibile del resto, non è che nessuno, non è che si vuole condannare quel tipo di risentimenti, no? più che motivati. Che giudizio diamo, insomma?
1: Ma dunque, io vorrei dividere un momento in vari compartimenti e poi li riuniamo tutti quanti. Cioè, mi riallaccio alla prima cosa che tu hai detto, e cioè al rifiuto della comunità ebraica di partecipare all'incontro, indetto dai sindacati, dai tre sindacati, no? Ora, non so se molti ricordano, ma a me è capitato per esempio di trovare addirittura dei colleghi, colleghi in posizioni, cioè che si occupano di politica, quindi che avrebbero dovuto esserne informati, che addirittura non sapevano o si erano dimenticati, ma probabilmente non sapevano quello che era accaduto a giugno a Roma, quando in occasione di quella grande manifestazione sindacale un gruppo di partecipanti, una frangia non infinitesimale perché si trattava sempre di un migliaio di persone, forse di più, si era recata, mi pare era il 25 giugno, adesso non mi ricordo il giorno preciso, si era recata davanti alla sinagoga. Allora, ricordo che giugno era il mese in cui era incominciata in Libano l'operazione israeliana, e questo gruppo di persone, di operai evidentemente, si era recata di fronte alla sinagoga intonando slogan antisemiti e lasciando una bara vuota proprio di fronte al tempio, lo stesso tempio dove poi si è avuta quel tragico attentato di sabato. Ora, questa bara vuota, che era un messaggio sul cui gusto inutile neanche che ci soffermiamo, ma è stato facile adesso per gli ebrei, e direi anche per molti altri, non solo per gli ebrei, dire vabbè, avete messo questa bara vuota e adesso l'avete riempita. Ora, io non voglio, come dici tu, adesso a distanza oramai di 2 giorni, quindi con la possibilità di esaminare un po' più serenamente le cose, non voglio fare trarre delle conseguenze così dirette, ma non c'è alcun dubbio che dopo questo episodio, ed era un episodio che si inseriva un po' in tutta un'atmosfera europea, gli attentati di Parigi, di Bruxelles, eccetera, manifestazioni di antisemitismo un po' in tutta Europa, non c'è dubbio che i sindacati avrebbero dovuto uscire allo scoperto con altrettanta determinazione con la quale fanno giustamente manifestazioni, eccetera, per stroncare immediatamente queste reazioni, sia pure di una frangia, ma attenzione, una frangia operaia. È la prima volta in Italia, credo in assoluto, che assistiamo a una manifestazione di antisemitismo operaio e dunque di sinistra. Ora, invece, a quell'epoca sia l'AMA, soprattutto l'AMA direi, è stato stanato, per così dire, da posizioni così di indifferenza, addirittura dall'intervento di

0: altri sindacalisti che hanno dato vita a una polemica attraverso le pagine del Manifesto e di Repubblica. Ci si sarebbe aspettati francamente qualche cosa di più da personaggi che tutto sommato sono, anzi direi sono più politici che sindacali, insomma. Quindi le responsabilità ovviamente indirette dei sindacati ci sono, sono responsabilità naturalmente di ordine morale, ma ecco, è contro questo che hanno protestato gli ebrei di Roma, secondo me giustamente, e non hanno voluto i soliti messaggi di cordoglio, quei necrologi di cui del resto nel nostro paese siamo tanto bravi. Dopo ogni massacro, dopo ogni attentato, leggiamo sui giornali le stesse cose, cioè voglio dire, tu sai benissimo, parlo a una radio che insomma ha degli ascoltatori abbastanza svegli e certo anticonformisti, sanno benissimo di quello di cui parlo, insomma pagine che si potrebbero tenere una volta per sempre e rileggere ogni volta. Ecco, questo è per quanto riguarda i sindacati. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto della questione, cioè i politici, non c'è alcun dubbio che gli ebrei romani nel loro insieme, e ancora una volta dico non solo gli ebrei romani e non solo gli ebrei, hanno naturalmente visto in un certo modo, non dico tanto la visita di Arafat in Italia, a Roma, ma il modo, la santificazione che è stata fatta di questo personaggio, per cui al di là delle emozioni, al di là così dei fatti, di certi fatti morali, ma c'è da chiedersi semplicemente, ma chi gliel'ha fatto fare? Cioè, a che cosa mira?
1: Scusi, TAS.
0: Sì?
1: Chi gliel'ha fatto fare, una risposta la possiamo anche trovare, basterebbe guardare un po' i paesi del bacino del Mediterraneo, petrolio, tutta una serie di interessi. Chi l'ha fatto fare si capisce.
0: Sì, ma guarda, dirò una cosa, oramai credo non c'è bisogno di essere degli economisti per vedere che il petrolio oramai, andiamo in parole semplici, e te lo tirano dietro. Cioè la crisi del petrolio del 73 e del 74, quando i paesi arabi potevano ricattare alcuni paesi, e del resto si è visto che anche non so, paesi come l'Olanda, che non si sono mai piegati, hanno avuto petrolio esattamente come gli altri. Cioè, sai benissimo che i fatti economici prevalgono su quelli politici, morali, eccetera. Quindi e oggi poi che c'è più petrolio che richiesta, evidentemente non c'è più un problema del petrolio. Ma direi forse, non so, si potrebbe, citando quella famosa frase di Orlando negli anni successivi alla guerra, una specie di cupidigia, di servilismo. Francamente non riesco a capire neanche politicamente a che cosa è servito. Cioè l'Italia vuole avere una funzione mediatrice in Medio Oriente, bene, ma allora le funzioni mediatrici si assumono con atteggiamenti calmi, ragionati, ponendosi in posizioni estremamente caute e prudenti. Ora questa prudenza non c'è stata, l'abbraccio a Arafat è stato imponente e dopo tutto si tratta di un personaggio, voglio dire, sarà adesso su posizioni diverse da quello che era alcuni anni fa, ma si tratta sempre di un terrorista pentito, diciamo, e non mi risulta che terroristi pentiti siano ricevuti ai massimi livelli delle istituzioni nazionali o vadano in Vaticano.
1: Tas, perdonami la provocazione.
0: Sì.
1: Beh, insomma, c'è chi dice che, per esempio, a proposito di terroristi pentiti, anche il primo ministro israeliano potrebbe avere qualcosa, no? Nel suo passato. Ma non è tanto questo che... Aspetta un istante, non ho finito.
0: Sì.
1: Volevo dire, certamente la santificazione che c'è stata di Arafat, personalmente l'ho trovata anch'io fastidiosa e irritante. Ho provato, per esempio, qua, nella stessa trasmissione che curo ogni mattina, a ragionarci, mi ricordo, con Oreste Del Buono, questa metamorfosi che ha subito Arafat sulle pagine dei giornali. Fino a ieri era praticamente un complice delle Brigate Rosse o qualcosa del genere, il giorno dopo diventava invece un personaggio da candidare al premio Nobel della pace. Quindi va bene. Però, voglio dire, emerge chiaramente, mi pare, leggendo i giornali, adesso naturalmente io le informazioni le posso desumere solo da quello che scrivono i giornalisti, che l'attentato è stato organizzato e ispirato da questo personaggio che si chiama Abu Nidal, che con l'OLP in quanto tale c'ha ben poco a che fare, anzi è stato condannato a morte dall'OLP in tempi insospettabili, se n'è scappato con la cassa, c'ha protezioni che sono tutt'altre che l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. A questo punto non è un po' forzato dire che accusare per esempio politici italiani di aver accolto Arafat, mentre invece l'attentato viene da tutt'altra, come si può dire, sponda?
0: Guarda, ti dirò una cosa, bisogna stare molto attenti. Io non dico assolutamente, credo nessuno dica, che c'è un filo diretto, e quindi né che sia stato l'OLP, adesso non so, vedremo insomma chi è stato, forse verrà fuori, forse non verrà fuori, comunque ci sono già indicazioni abbastanza precise. No, dico che è stata creata un'atmosfera nella quale questo attentato è stato reso possibile. È un po' quello che diceva Mao dell'acqua e dei pesci, e questo pesce ha trovato finalmente l'acqua in cui nuotare. Anche perché questo attentato è stato naturalmente il fatto più clamoroso, proprio perché, a parte naturalmente la povera creatura che è morta, i feriti, eccetera, no? Ma per il luogo dove è stato compiuto, cioè a Roma, nello stesso quartiere, è stato ricordato, dove 39 anni fa i nazisti avevano deportato gli ebrei, nello stesso mese, cioè
1: anche,
0: voglio dire, ci sono
1: anche il giorno,
0: concomitanze
1: poi
0: impressionanti, ma non è stato l'unico episodio, è stato il culmine di una certa atmosfera che si era creata. Ma gli episodi se ne possono raccontare a decine e forse a centinaia, dall'episodio dell'Hotel Michelangelo a Milano, dove il consiglio d'azienda non aveva voluto fare un ricevimento ebraico perché il personale aveva detto non serviamo gli ebrei, al consiglio d'azienda di Roma di una società statale o parastatale, in cui un sindacalista aveva proposto boicottiamo i negozi degli ebrei romani, agli episodi a cui si sono incontrati, diciamo tu ed io abbiamo amici comunisti, socialisti, sindacalisti, eccetera, ognuno di loro ti può raccontare un episodio, cioè addirittura militanti ebrei del Partito Comunista che si sono visti a un certo momento prendere di mira. Ora, questo ha un significato preciso. Io non ti ripeto, non dico che hanno ricevuto Arafat, eccetera, eccetera, poi è deciso questo, no, si è creata un'atmosfera in cui si è risvegliato un antisemitismo di sinistra, ripeto, un fatto nuovo nel nostro paese, sul quale credo che la sinistra stessa debba meditare anche per rivedere un po' la sua identità, per ricapire un po' che cosa vuol dire sinistra e che cosa vuol dire destra, perché un uomo di sinistra antisemita chiaramente non è di sinistra. Ecco, questo mi sembra che abbia una funzione di cartina di tornasole per vedere chi è di sinistra, se per sinistra intendiamo naturalmente, come si è inteso, i buoni e di destra i cattivi, con una semplificazione un po' sbrigativa ma abbastanza efficace.
1: Ecco, tenendo conto che spesso la sinistra ha coinciso con la parte cattiva invece, tutt'altro invece che la parte buona, che, e tenendo sempre ben conto che l'antisemitismo purtroppo sembra essere un germe che adesso si è manifestato, almeno in settori della sinistra, ma che ho il sospetto alignasse latente un po' da sempre, insomma, era un qualcosa che c'era e che adesso si è manifestato nelle sue forme, come hai detto tu, a Modena, sì, boicottando la rassegna del cinema addirittura di Woody Allen, che non si capisce bene che nesso possa avere, e tutte le altre cose. Però trovo confortante che per conto ci siano state delle reazioni,
0: nel senso
1: dalla stessi settori di sinistra che hanno ritenuto assurdo questo tipo di comportamento, questo tipo tra virgolette di condanne, non so, anche la proposta che c'era qua di alcuni operai, di alcuni lavoratori di Fiumicino, di boicottare i voli della compagnia aerea israeliana, che mi pare non abbia avuto quel tipo di successo che si auguravano coloro che l'avevano proposta, e anzi è stata condannata tutto sommato da consistenti settori della sinistra. Quindi dicevo, trovo che sia confortante questa faccenda.
0: No, senza dubbio.
1: Ecco, va bene, passiamo adesso all'altro argomento, perché il tempo mi passa veloce, sì. Ed era quello della situazione degli ebrei in Unione Sovietica. Tu sei responsabile, adesso non so se la curi direttamente tu, comunque sei responsabile di un bollettino settimanale, ecco, che si intitola Convegno degli ebrei in Unione Sovietica. Voglio dire, in Unione Sovietica noi sappiamo che si viene solitamente perseguitati per se si esprimono, diciamo, pensieri, opinioni diverse dalla norma. Mi pare di capire che però, al di là di questa persecuzione generica che viene inflitta a tutti coloro che fanno una deviazione rispetto alla regola, gli ebrei in Unione Sovietica vengono perseguitati in quanto tali, al di là delle opinioni che possono poi magari avere. E io ho letto l'ultimo bollettino che mi è arrivato, in cui c'era una sorta di grido di allarme e di sconforto: l'Occidente ci ha abbandonato, una cosa del genere. Sì. Puoi rifare un attimo questo discorso e poi magari chiarire, perché credo che non è che sia molto, molto conosciuta questo aspetto della repressione nei paesi dell'Est.
0: Sì, guarda, ti dirò una cosa. In realtà quella che mi fai non è neanche un'altra domanda rispetto al tema precedente, è esattamente la stessa domanda. Cioè, fino a che non si riesce a capire che cosa succede nell'Unione Sovietica e che cosa succede nei confronti degli ebrei, non si riusciranno a capire molte altre cose. Ti dico soltanto questo, facciamo un'ipotesi fantapolitica. Se domani l'Unione Sovietica riallacciasse i rapporti diplomatici con Israele e Israele offrisse all'Unione Sovietica una base navale, poniamo a Haifa, beh, io ti assicuro che tutto questo vento antisemita, tutta questa campagna demonizzatrice di Israele cesserebbe dall'oggi all'indomani. Credo che su questo non mi devo soffermare molto a spiegare, però pensiamoci un momentino a questo. Cosa succederebbe se? Adesso passiamo un momentino a vedere che cosa succede nell'Unione Sovietica. Sì, il problema ebraico dell'Unione Sovietica è talmente complesso da riuscire, è complesso e che esce spesso dalla razionalità. Ma è difficile veramente a spiegarlo. Tuttavia, in breve, si può dire questo: gli ebrei che per ragioni storiche erano stati, diciamo, in grandissima percentuale nei movimenti rivoluzionari, nei movimenti menscevichi, nel movimento bolscevico, eccetera. Non voglio dire che siano stati loro a fare la rivoluzione, ma certamente la presenza ebraica nella rivoluzione d'ottobre è stata fortissima.
1: Beh, lo stesso Marx mi pare di ricordare che ci aveva qualcosa a che fare, no?
0: Come dici?
1: Lo stesso Marx mi pare che aveva qualcosa a che fare.
0: Marx era un esempio di ebreo antisemita, ma è un discorso un po' diverso questo. Però voglio dire, se noi parliamo di Trotsky, di Kamenev, di Zinoviev, di Radek, cioè i grandi nomi della rivoluzione d'ottobre, molti dei grandi nomi, ma direi molti, più della metà, i tre quarti, erano ebrei. Ora, a un certo punto, per motivi politici, che adesso è inutile, naturalmente diventerebbe lungo spiegare, quando Stalin si è sbarazzato dei suoi rivali, ha usato lo strumento antisemita per favorire le purghe, per favorire l'accettazione da parte del popolo dell'eliminazione di questi personaggi. Ora, l'antisemitismo che in Russia è stato endemico da secoli, e quando dico Russia parlo dell'impero russo, cioè dalla Polonia alla Russia vera e propria, è stato strumentalizzato in ogni momento, diciamo soprattutto a partire da Stalin. Con Lenin c'erano già problemi, non è che Lenin fosse un fiorellino, cioè i campi di concentramento c'erano anche con Lenin, una certa lotta contro determinate culture, tra cui quella ebraica, è stata incominciata da Lenin. Ma diciamo che i grossi guai cominciano con Stalin, il quale si sbarazza dei suoi rivali e proprio punta anche sulla loro origine ebraica e quindi fomenta l'antisemitismo. Poi però al momento in cui, per esempio, quando la Russia viene invasa, allora gli ebrei servono di nuovo, allora si crea un comitato ebraico antifascista per avere rapporti con gli Stati Uniti, per indurre gli Stati Uniti a intervenire nella guerra. Questo comitato ebraico antifascista, quando non serve più, viene sciolto, e quello che è poco conosciuto, ma per esempio i nostri comunisti lo sanno benissimo e cercano di minimizzarlo o non ne parlano affatto, che tra il 1948 e il 1952 c'è stato veramente un tentativo di soluzione finale nei confronti degli ebrei nell'Unione Sovietica. Ora, la morte di Stalin ha a un certo momento fermato questo fenomeno, ma sono 30 anni proprio oggi in cui sono stati eliminati 400 intellettuali, e parlo solo di poeti, di scrittori ovviamente, no? Ma su una popolazione di 3 milioni di abitanti, l'eliminazione di 400 grandi nomi della poesia, della letteratura, eccetera, pensa cosa equivarrebbe qui da noi veramente alla distruzione di una cultura. La morte di Stalin impedisce il proseguimento di questa tecnica sterminatrice, però non è che gli ebrei sono stati poi, agli ebrei è stata restituita la loro cultura e la loro possibilità di espressione, non solo, ma c'è stata una progressiva emarginazione dalla vita pubblica, dalla vita sociale. Pochi sanno per esempio che oggi come oggi, ottobre 1982, è quasi impossibile a un giovane ebreo nell'Unione Sovietica entrare nell'università, ed è del tutto impossibile entrare in alcune facoltà, matematica, fisica, le materie scientifiche sono assolutamente precluse. E mentre fino a un anno e mezzo fa era stato consentito da Mosca un certo esodo mensile di ebrei, cioè da 10 anni, da 11 anni a questa parte sono usciti 250.000 ebrei dall'Unione Sovietica, con una media specialmente di 2 o 3 anni fa addirittura di 4.000-4.500 visti di uscita al mese, oggi questo fiume prima è diventato un rivo e poi si è seccato completamente. Oggi dall'Unione Sovietica non esce più nessuno, oggi c'è un terrorismo di Stato che porta per esempio alla distruzione totale di ogni tentativo di avere una propria cultura e poi in genere di avere una cultura, insomma, e questa è la situazione, diciamo, sintetizzata al massimo.
1: Ecco, ma tu avevi fatto appunto questo riferimento, l'Occidente ci ha lasciato, una cosa del genere.
0: Sì.
1: Vogliamo un attimo approfondire questo aspetto?
0: Ma guarda, qui entriamo un momentino nel campo delle ipotesi, cioè voglio dire, cioè, delle ipotesi abbastanza però verificate. La presidenza Carter degli Stati Uniti naturalmente aveva messo l'accento sulla battaglia per i diritti civili. Ora c'era riuscita, non c'era, per i diritti civili, per i diritti umani naturalmente, c'era riuscita, non c'era riuscita, però qualche risultato l'aveva ottenuto. La presidenza Reagan, a torto, a ragione, adesso sinceramente non faccio processi, dire questo è bene, questo è male, non lo so se è meglio o se è peggio, è ritornata a un concetto forse di realpolitik che ha accantonato un po' questo problema, per cui si sono trovati abbandonati gli ebrei, i dissidenti, in Unione Sovietica praticamente non esiste più dissidenza, non è stato mai un movimento organizzato, ma oggi come non mai sono polverizzati, sono terrorizzati, sono ridotti peggio che al silenzio. C'è un modo di spargere il terrore in una dittatura, insomma, e il modo tecnicamente producente, e anche il movimento ebraico, che era quello in fondo più compatto, perché la dissidenza, come sai, c'era dissidenza religiosa, dissidenza liberale, dissidenza marxista, c'era una serie di, come succede sempre, no? Così di divisioni, eccetera. Il movimento ebraico era abbastanza compatto, se non altro perché aveva un obiettivo a portata di mano, o quasi, che era quello di andarsene da questo paese nel quale gli ebrei non hanno più niente da dire, non hanno nessuna possibilità di recuperare certi valori, certi valori nazionali, tradizionali, eccetera. Oggi non c'è neanche più questo, e anche quegli ebrei che avevano coraggiosamente, firmavano lettere, appelli, facevano piccole manifestazioni, sit-in, eccetera, oggi sono terrorizzati, oggi non lo fanno più. Sentono che l'Occidente non si cura più di loro per una serie di motivi, anche che sicuramente le notizie invecchiano, siamo oramai drogati di notizie catastrofiche, per cui ce ne vuole una al giorno.
1: Ho capito. Bene, Tassi, io ho finito il tempo che avevo a disposizione. Ti ringrazio per quello che ci hai detto, magari sono argomenti sul quale varrà la pena di tornarci
0: certo.
1: Prossimi giorni.
0: Certo.
1: Per ora ti saluto e ti ringrazio.
0: Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Bene, ricapitolo brevemente, per gli ascoltatori si fossero messi in collegamento a metà della nostra trasmissione, per oggi abbiamo conversato con Luciano Tass, che è redattore di Shalom e collaboratore di varie altre riviste e giornali, e abbiamo cercato di commentare a 48 ore dall'attentato, dal tragico attentato qui alla sinagoga a Roma, appunto i fatti, così come si sono sviluppati, la rabbiosa e più che giustificata, si può dire, reazione degli ebrei nei confronti di politici, nei confronti di taluni giornali colpevoli, a loro dire, di aver contribuito ad instaurare un clima di almeno come si può dire, un clima che ha favorito questo tipo di questi attentati, e poi abbiamo parlato della situazione degli ebrei in Unione Sovietica, nei paesi dell'Est, le persecuzioni cui sono fatti oggetto, al di là delle loro opinioni, se contravvengono alla norma stabilita o meno, ma proprio in quanto tali, in quanto appunto ebrei. Per oggi è tutto, vi saluto, vi ringrazio e buongiorno.

0: Questa è Radio Radicale e Gadiel Gaitakè ha scritto appunto un libro, il libro dal titolo Il silenzio che urla, l'attentato alla sinagoga di Roma del 9 ottobre. Ora ascolteremo due presentazioni di questo libro. La prima che si è tenuta alla sinagoga di Roma il 21 settembre del 2022, la seconda che si è tenuta invece proprio qui a Radio Radicale il 19 settembre del 22. La prima, dicevamo, quella tenuta sia alla sinagoga di Roma con Ruben Della Rocca, allora vicepresidente responsabile comunicazione della comunità ebraica di Roma, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma e del Lazio, Ruth Dureghello, che era presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Disegni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma, Maurizio Caprara, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, Fiamma Nierenstein, che era ai tempi Fellow of the Jerusalem Center for Public Affairs, Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio e presidente della società Dante Alighieri, e Gadiel Gaitakè, appunto, autore del libro.
1: Il silenzio che urla. Il ricordo di Stefano Zinoroi Rakà e di Sabrina Zinoroi Rakà. Quante cose non t'ho detto, fratello mio. Poche corse e pochi giochi prima dell'oblio. Il tempo aggiusta tutto, mi hanno detto. Ma non smette di far male quel dolore in mezzo al petto. Ci sentiamo morti dentro noi qua giù, a sapere che ci guardi da lassù. Sembra facile parlare per non far dimenticare, ma io ho solo una gran voglia di mettermi ad urlare. Urlare al mondo lo strazio di una madre che non sa più come trovare la forza per campare. La rabbia per una giustizia mai arrivata che intossica la mia povera anima salvata. Resto muto qui in silenzio, mentre il cuore batte forte. Vorrei solo aver avuto una differente sorte. Non potremo mai scordarti, stanne certo, ma per sempre con un urlo in mezzo al petto. Questa è la poesia che Gai Tashè, dedica al fratello Stefano. È una poesia che io l'ho letta più volte e fatico a trattenere quell'urla del silenzio di cui parla appunto Gadi nel suo libro. Oggi cercheremo di spiegare quello che è accaduto quel 9 ottobre dell'82, prima, durante e dopo, perché è molto importante capire soprattutto quello che è avvenuto prima, quello che è successo durante e quello che è accaduto dopo. Prima di cominciare questa presentazione con i nostri relatori, invito il Presidente della Camera di Commercio, Lorenzo Tagliavanti, che ringrazio per questa ospitalità, a dirci due parole di saluto. Grazie Lorenzo.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di Commercio di Roma. Saluto Gadiel Tashè e lo ringrazio per aver scelto la nostra sede per la presentazione del suo libro Il silenzio che urla. Saluto il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, Riccardo Disegni, e la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, e ovviamente tutti gli illustri relatori. Il silenzio che urla è un titolo fortemente evocativo, che ben esprime i sentimenti laceranti e le frustrazioni vissute dall'autore in questi 40 anni che intercorrono dal vile attentato alla sinagoga di Roma, dove il suo amato fratello minore Stefano perse la vita. La Camera di Commercio, l'istituzione che rappresento, è felice di ospitare la sua sentita e dolorosa testimonianza. Lo siamo perché le istituzioni hanno un senso solo a condizioni che sappiano dare il giusto riconoscimento a tutti i fatti che riguardano la loro comunità. Le civiltà si costruiscono e si sostanziano proprio a partire dalle storie che vengono tramandate. E attraverso la narrazione che la memoria individuale si trasforma in memoria collettiva. E questa dolorosissima vicenda riguarda tutti noi cittadini di Roma, indistintamente, perché Stefano era un cittadino romano e perché la comunità ebraica è una delle componenti più vive e costitutive della nostra città. Chi colpisce gli ebrei colpisce Roma. Gadiel Tashè denuncia come per lunghi anni egli e la sua famiglia siano stati lasciati soli nel ricordo e ripercorre nelle pagine del suo libro quanto lungo e difficile sia stato il percorso che ha portato al riconoscimento dell'attentato e dell'assassinio del suo fratellino, come di un fatto che riguardava tutto il popolo italiano. Un riconoscimento che si è sostanziato in tappe importanti: l'inserimento del nome di Stefano nella lista delle vittime per il terrorismo, l'intitolazione di una piazza nel cuore del quartiere ebraico e le parole pronunciate dal presidente Mattarella. A Gadiel vorrei dire che questo percorso non si fermerà e che la Camera di Commercio è onorata di essere oggi parte attiva di questo processo. La nostra è un'istituzione aperta, liberale, un'istituzione che parla alla città e che ha scelto di mettere i propri spazi a disposizione di coloro che vogliono affrontare tematiche di rilevanza cruciale per la comunità cittadina, tematiche come quella che oggi affrontiamo. Se abbiamo avuto un ritardo, intendiamo recuperarlo. Ospitare questo dibattito nella nostra sede è il modo che sentiamo come più adeguato. Così come nel 2018 abbiamo ritenuto doveroso apporre una targa a memoria degli ebrei romani che vennero ingiustamente privati delle loro imprese e del loro lavoro a causa delle leggi razziali fasciste del 38 in occasione della ricorrenza degli 80 anni di quel triste anniversario. Un dovere che sentiamo profondamente anche in virtù dello stretto legame che intercorre tra la nostra istituzione e la comunità ebraica di Roma. Per questa è tradizione che il presidente neoeletto della Camera di Commercio porti come primo atto pubblico una corona di fiori in omaggio ai martiri delle forze ardiatine. Tra la Camera di Commercio e la comunità ebraica di Roma, la più antica comunità ebraica del mondo occidentale, esiste una consolidata collaborazione che si fonda su una forte amicizia, oltre che su una comunanza di valori. Nel 2004 le nostre due istituzioni hanno realizzato la ricerca gli effetti delle leggi razziali nelle attività economiche degli ebrei nella città di Roma, che abbiamo ristampato proprio in occasione della ricorrenza commemorativa con la posizione della targa. La ricerca, nata con la finalità di completare gli studi già esistenti in materia, ha costituito solo un piccolo tassello all'interno di un mosaico ben più complesso, ma è comunque un tassello importante per elaborare la memoria storica del secolo che ci siamo lasciati alle spalle. Dalla ricostruzione è emerso con chiarezza come le norme antiebraiche produssero effetti negativi non solo sulla comunità ebraica, ma sull'intera comunità romana. Le attività economiche ebraiche sono, infatti, sempre state parte integrante e vitale del tessuto produttivo romano. Nel concludere vorrei sottolineare come il ricordo sia un fuoco che deve essere mantenuto sempre acceso, perché il presente è costruito sul passato. La violenza è un fatto grave, ma l'oblio lo è altrettanto. Il libro che oggi viene presentato costituisce una testimonianza fondamentale per mantenere accesi i riflettori su atrocità che non può e non deve essere dimenticata. Allo stesso tempo rappresenta una tappa importante nella ricerca della verità. Ricordare aiuta a contrastare insieme e a prevenire la violenza. Il ricorso alle armi non può mai essere giustificato. Chi uccide ha sempre torto. Teniamolo sempre in mente in questi tempi difficili. Grazie e buon lavoro.
3: Grazie Presidente Dagliamanti. Chiamo a parlare per un saluto la Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello.

0: Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti a questa presentazione. Un grazie particolare a chi ci ospita, all'amico Lorenzo Tagliavanti, un saluto alla Presidente Disegni, ma soprattutto un doveroso atto di stima e di riconoscimento al lavoro che Gadi in questi anni ha svolto e che con questo libro porta avanti. Lo dico molto emozionata perché ho partecipato e sono stata al suo fianco almeno negli ultimi 10 anni in molte delle attività e dei vari passaggi che hanno segnato questo percorso e contraddistinto il suo coraggio, perché ci vuole coraggio a scrivere un libro come quello che lui ha scritto, a far uscire dall'anima le parole e i sentimenti che solo chi ha sofferto e porta sul suo corpo quelle ferite può sentire, a farceli arrivare non come un fatto distante e lontano, ma come una presa di coscienza e una responsabilità, e anche ad aprire ancora le tante domande che rimangono senza risposta, perché di questo parliamo, di una storia senza risposte in cui tante sono le vittime che saluto perché molte sono ancora qua presenti e che ringrazio perché so quanto sia doloroso anche ritrovarci in questa sede. Tante le risposte che ancora mancano, tante le responsabilità da accertare. Quel 9 ottobre, una data che non è soltanto un giorno nel calendario molto vicino al 16 di ottobre, è cambiato qualcosa. Qualcosa è successo per volontà di qualcuno. Qualcuno che di nuovo immaginava gli ebrei e gli ebrei di Roma come qualcosa di diverso, lontano, estraneo. Non eravamo più gli italiani, non eravamo più un pezzo, una fetta culturale di questa città e di questo paese, eravamo Israele, eravamo colpevoli, dovevamo giustificare, motivare, dovevamo prendere le distanze addirittura, dovevamo schierarci dall'altra parte, discolparci. Ma quale colpa c'era? Che colpa aveva un bambino di 2 anni che andava a prendere la benedizione dai genitori in quella giornata? Che colpa aveva una comunità intera che voleva soltanto continuare a vivere in pace e in serenità nei suoi valori e nei suoi principi? Allora, e lo dico con emozione, ma anche con forte determinazione e con grande orgoglio, io sono felice di ricordare quanto alcuni politici si distinsero dalla massa, quanto le scelte di Pannella furono diverse da quelle che accolsero alla FAT, non soltanto nel Parlamento armato, ma anche in Vaticano. E lo dico con la convinzione che quelle scelte hanno avuto delle conseguenze e che qualcuno rispetto a quelle scelte deve risponderne. Perché quella mattina non c'erano le forze dell'ordine a presidiare le istituzioni, nonostante gli appelli, le richieste, le visite del rabbino Toaf, che voglio anche qui ricordare in quella sede perché fu una guida, fu un leader, fu colui che rappresentò una comunità intera in un momento di disperazione, di grande rabbia. Dove erano le forze dell'ordine? Perché l'allora ministro dell'Interno disse che non aveva ricevuto richieste? Perché mancavano le risposte ai tanti appelli, ai tanti documenti mandati anche dagli stessi servizi di informazione rispetto a un rischio di attentato? Dov'è l'autore materiale, gli autori materiali di quei fatti? Dove hanno scontato un giorno di carcere? Perché ce li siamo fatti sfuggire? Sono spariti? Chi è responsabile di tutto ciò? Allora, ancora tante le verità e soprattutto ancora tanta la giustizia. E oggi, a distanza di 40 anni, che sembra un lasso di tempo brevissimo, ma vi assicuro che è invece tanto tempo, siamo qua proprio perché quella memoria non la vogliamo cancellare, quell'isolamento che abbiamo subito, che Gadi ha sentito sulla propria pelle, non lo vogliamo vivere. Sappiamo che ci sono uomini e donne che con noi hanno chiaro qual è il senso della memoria. Persone come Andrea Riccardi, che hanno condiviso, conoscendo l'antisemitismo, un percorso di memoria comune e che sono stati al nostro fianco per questo. Persone come Maurizio Caprara, che non hanno mai dimenticato di raccontare dove erano in quei giorni e quanto il legame con Israele sia identitario e sano per chi è parte del popolo ebraico, come Fiamma Nierenstein, che conosce l'antisionismo e sa quanto l'antisionismo sia antisemitismo e quanto questo sia il male non solo di allora ma anche di oggi. E in ultimo l'amico Walter Veltroni, al quale ovviamente dirò anche dopo, che da sindaco di Roma accolse la famiglia Taché, decise di dedicare a Stefano il largo che è dinanzi alla sinagoga e fece tutto quello che era nelle sue possibilità per mantenere vivo il ricordo di lui e di quel giorno. Perché non parliamo solo di un bambino che non c'è più e il suo sacrificio non può essere dimenticato e noi, io, non lo permetterò. Grazie davvero a tutti.
1: Esco dal cerimoniale, ma dopo questo appunto intervento della Presidente Dureghello credo che meriterebbe di essere qui tra gli oratori assieme a noi, perché ha lanciato una serie di spunti dei quali parleremo ovviamente adesso. Chiamo a parlare il Rabbino Capo di Roma, Rav Riccardo Disegni.
2: Buonasera. La presentazione di questo libro è una importante cerimonia, diciamo, di riflessione che apre con la dovuta attenzione la celebrazione di 40 anni dall'attentato alla sinagoga. La Presidente della Comunità che ha appena parlato ha sottolineato tutte le domande che ancora non hanno avuto risposte. A 40 anni di distanza questo è diventato uno dei tanti misteri dell'Italia, dell'Italia insanguinata, che rimangono ancora in attesa della verità. Le domande e l'esperienza personale che riguardano questo evento le ha fatte magistralmente Gadiel Taché con questo suo libro. Un libro che ha tanti aspetti differenti, all'aspetto della testimonianza dolorosa personale, del racconto del suo percorso, che è stato un percorso estremamente difficile, quello di cercare di trovare, se mai è possibile, un equilibrio nell'esistenza dopo il dramma che l'ha colpito personalmente, l'ha colpito negli affetti più cari, e poi la ricostruzione degli eventi, una ricostruzione che è estremamente puntuale, che vale per la sua precisione e anche la parte relativa alle ricerche fatte in archivi troppo tardivamente desecretati, mentre altri archivi aspettano ancora di essere desecretati, ricerche che ha condotto lui personalmente. Cioè, bisogna rendersi conto anche dell'importanza e della gravità di questa cosa. Cioè, non c'è un gruppo di studiosi che è andato a vedere cosa sia effettivamente successo. C'è dovuto andare il fratello della vittima principale a vedere quello che è successo, scoprendo poi nel mare di carte che ci sono delle notizie e dei dati terrificanti sui quali tutti quanti avevano dei sospetti, che però quelle carte trasformano in certezza. Quindi questo libro è estremamente importante perché è veramente un grido, il grido che rompe in qualche modo il silenzio, ed è il grido personale di una persona ferita, di una famiglia ferita, di una comunità ferita, di tutta una società che dovrebbe considerarsi ferita, ma anche in un momento non l'ha fatto, anzi. Io ricordo sempre drammaticamente una frase che venne pronunciata mentre scoppiavano le bombe da una persona che passava là per caso. Non era un ebreo della comunità. Passava là per caso e mentre sparavano disse: ma io che c'entro? Ma gli altri che c'entravano? È in questa frase che si riassume l'intera esperienza drammatica di quei giorni, di quegli anni, tutte cose che vanno risolte. Abbiamo lavorato tutti quanti, ciascuno per la sua parte, per cercare di cambiare l'atmosfera, ma siamo ancora lontani
3: da un giusto obiettivo. Grazie Gabriele per quello che ci hai fatto.
1: Eccoci. Allora, da quello che abbiamo sentito dalle parole del Rav, dalle parole di Ruth Dureghello, i temi che andremo ad affrontare questa sera sono tanti, pieni di domande, e andremo anche a esprimere degli stati d'animo che sono quelli di un'intera comunità. Io, prima di cominciare a far parlare appunto gli oratori, vorrei ringraziare Gadi, perché comunque con il suo lavoro ha interpretato quelli che sono i sentimenti di un'intera comunità. E come ha detto giustamente la Presidente Dureghello, scrivere questo libro credo che sia stato un esercizio e una fatica incredibili. E di questo gliene dobbiamo veramente tanta gratitudine come comunità. Il libro è bellissimo, neanche a dirlo, è una sofferenza leggerlo, è un grande impegno, va letto, riletto, perché è la testimonianza di un ferito, e qui, oltre ovviamente alla famiglia Tascher, salutiamo tutti i feriti presenti, ai quali ci lega un grande affetto, ovviamente, perché loro, assieme a Gadi, assieme a Stefano, che non è più con noi, hanno subito sulla loro pelle l'antisemitismo. Lo hanno subito in maniera così violenta e brutale, un antisemitismo che veniva da lontano, ma ne parleremo dopo di questo, perché l'Italia forse in tal senso non è stata molto chiara con noi ebrei e i media non sono stati molto chiari, tutt'altro. Il libro si dipana in tre fasi sostanzialmente, una fase intima, che è quella appunto di Gadi, il racconto di Gadi personale e della famiglia, e di quello che gli accadeva in ospedale mentre noi fuori protestavamo, piangevamo, soffrivamo, ci riunivamo continuamente e la rabbia a 40 anni di distanza non c'è passata, assolutamente. Anzi, se vogliamo, è anche aumentata. Ma anche di questo ne parleremo, magari Fiamma Nierenstein in questo sarà più brava di me a spiegare perché siamo ancora arrabbiati col terrorismo, perché ancora il terrorismo medio orientale colpisce indiscriminatamente degli innocenti. Ma proprio perché Gadi ha iniziato con una fase intima e privata, appunto, vorrei per primo coinvolgere Maurizio Caprara. Perché? Perché Maurizio è la persona che per primo, chiamato da Maurizio Molinari, l'amico Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, accorse sul posto come giovane cronista. E da lì, credo, Maurizio, è iniziata la tua carriera giornalistica, è il caso di dire. Quindi do a lui la parola proprio per questo racconto intimo che ci permette di calarci e appunto in questa realtà personale di questa prima fase del libro. Ringrazio poi Gadi per avermi permesso di leggere quella poesia stupenda che avete ascoltato. Avremmo potuto chiudere la presentazione con quella poesia, sarebbe bastata quella, solo quella sarebbe bastata, perché in questa poesia c'è tutto, c'è amore, passione, riflessione, tutto quello che un fratello può dare a un fratello che non c'è più e non è più con noi. C'è la rabbia che è quella che dicevo prima e che Gadi ha interpretato e che è la rabbia di tutti noi, e te lo posso garantire, questo lo sai perfettamente. Maurizio, ci racconti quel giorno dal tuo punto di vista e quello che è accaduto per te.
4: Grazie Ruben, grazie alla Presidente Dureghello per parole che mi onorano e grazie al Rav Disegni per le parole sagge che ha detto. Ma grazie soprattutto a Gadi Altashe, perché mi sembra che il percorso che lui ha compiuto sia un percorso di esempio non solo per gli ebrei, di esempio per tutti gli italiani. Io quando c'è qualcosa che va molto male nella vita, di fronte a momenti nei quali uno potrebbe essere tentato di non combattere, o quando qualcuno sta male, penso sempre che c'è un esempio al quale guardare. Ci sono stati sopravvissuti all'Olocausto che hanno saputo far crescere le banane del deserto. E io mi dico, questo ci indica che c'è una strada da seguire, c'è chi l'ha percorsa. Questa strada richiede perseveranza e intelligenza, e in qualche modo, secondo me, Gadiel ha fatto crescere le banane del deserto, nel senso che da una situazione di dolore, di mancanza, di sofferenza, ha prodotto un libro che è il frutto, che non è un instant book, è un libro del quale ci sono 40 anni di pensieri, riflessioni e sofferenze, e trasformazione di sofferenze in ragione, senza negare quello che ha sofferto, ma mettendolo al servizio di qualcosa che può servire a tutti noi. Come a tutti noi serve e deve servire l'imperativo di continuare a domandarsi perché quel giorno non ci fosse vigilanza davanti alla sinagoga. Non esistevano i telefonini, Ruben, e nel momento in cui Maurizio Molinari mi chiamò, io ero stato assunto dal 1 agosto al Corriere della Sera, dove collaboravo, ma da prima, ma era nei giornali la mattina non c'è nessuno, allora, quando non esisteva internet, e c'ero soltanto io in redazione, e Maurizio mi chiamò perché ci eravamo conosciuti l'anno precedente, perché una ragazza del Virgilio, Paola Caviglia, era stata buttata giù dalle scale, poi c'erano stati atti di antisemitismo non solo nei suoi confronti ma anche nel fratello, e quindi si era creato un rapporto di conoscenza, e mi chiamò perché voleva che si sapesse quello che era successo, e per capire che cosa era successo io presi la Vespa da Via del Parlamento, qua dietro dove era allora la redazione del Corriere della Sera, arrivai davanti alla sinagoga, dove c'era grande confusione, c'erano persone che tentavano di capire chi fosse stato colpito dei propri parenti, dove non si sapeva ancora che era morto Stefano Taché. È una notizia che arriva 2 ore dopo l'attentato alle 11:56, io arrivo un po' più tardi, e quello che mi colpì e che ha sempre destato in me una grande ammirazione nella comunità ebraica, nella comunità ebraica romana, è il senso di protezione che venne agli adulti, agli anziani. Vedo qui Riccardo Pacifici, che era uno dei ragazzi del Movimento Culturale Studenti Ebrei, come Dario Cohen e come Maurizio Molinari, con i quali avevo contatti, che ritrovavano la necessità di proteggere i propri cari e vidi fare a padri di famiglia, a madri di famiglia, quello che altrimenti avevo visto fare a coetanei del Movimento degli Studenti qualche anno prima: organizzare una manifestazione, organizzare la sicurezza di questa manifestazione. C'era un uomo che faceva vedere il suo numero stampato dei campi di concentramento, disse: io ho passato 3 anni, mi ricordo ancora questa cosa dei 3 anni, perché evidentemente era stato prigioniero anche prima dell'inizio della soluzione finale. Io ho passato 3 anni e non era tollerabile che si ricominciasse, e noi dovremmo considerare una cosa: adesso si avvicina il quarantennale di quell'attentato, ma lì c'era un altro quarantennale che era in arrivo, stavano per scattare i 39 anni, quindi l'anno dopo sarebbero stati 40 dal 16 ottobre del 43, la deportazione degli oltre 1200 ebrei romani che andarono ai campi di sterminio, di cui ritornarono indietro soltanto pochissimi. Ecco, rivedere negli occhi delle persone che avevano l'età dei miei genitori quel senso di ferita, riaprirsi di quel senso di ferita. E lì, quando arrivò la notizia della morte di Stefano Taché, fu appeso a una inferriata che impediva l'ingresso al tempio dopo l'attentato, furono appesi un pullover insanguinato e un taleb, un paramento sacro, e che poi ho scoperto anni e anni dopo, cioè 2 anni fa, in una trasmissione che Ruben aveva organizzato per Shalom, che appartenevano a Daniela Gaetashe, e a Gadir. E c'era il sangue che cadeva da quei vestiti, da quella stoffa. E c'era stato il rifiuto dei dirigenti politici. Marco Pannella arrivò e non fu, anche lui fu guardato, perfino lui fu guardato con diffidenza in quel momento, tanta era il nervosismo che circolava. Poi fu riconosciuto come diciamo presenza amica, come presenza amica veniva riconosciuta quella di Giovanni Spadolini, che si strette il minimo indispensabile per non ostacolare tutte le operazioni che venivano fatte. C'erano i cerchi di la polizia, i carabinieri mettevano i cerchi di gesso intorno ai posti dove c'erano i colpi, le persone, c'erano state le persone ferite.

0: via Renula, poi Largo di Torre Argentina, via delle Botteghe Oscure, Piazza Venezia, tentarono di andare a via Novembre. L'obiettivo, Riccardo se lo ricorderà ancora meglio, era raggiungere la sede dell'OLP in via Nomentana, zona di Nomentano, però era di passare sotto al Quirinale, perché Sandro Pertini aveva ricevuto Yasser Arafat nelle settimane precedenti, e quella visita era una cosa che era come sale sulla ferita degli ebrei romani in quel momento. Posso andare avanti quanto vuoi, nel senso che
1: ti chiamerò in causa
0: quando credi,
1: poco,
0: non voglio
1: anche perché mi hai stuzzicato. Allora, io non vorrei far crollare un mito nazionale, ma il presidente Sandro Pertini, nel discorso alla Nazione del 31 dicembre del 1981, disse che Israele rubava la terra agli arabi, e disse un'altra cosa che forse è ancora peggio per certi aspetti, perché disse una menzogna. Cioè, gli ebrei nei paesi arabi non sono mai stati colpiti, non sono mai stati in questo senso molestati. Menzogna. Gli ebrei libici che abbiamo qui a Roma dal 67, per nostra fortuna, perché hanno dato un grande apporto alla nostra comunità, ma nel frattempo non sono venuti di spontanea volontà, sono stati cacciati dopo i pogrom degli ebrei, degli arabi in Libia. Quindi Pertini ha detto una menzogna. Ma di menzogna ne abbiamo sentite anche altre, perché abbiamo nominato prima il ministro degli interni. Io, la regione ebraica ci impone di non gioire quando un nemico viene a mancare. Non lo farò oggi, lo faccio con il massimo rispetto verso chi è venuto a mancare ieri. Ma la persona che ieri è venuta a mancare, a noi ebrei ci ha mancato di rispetto, perché ha detto il falso in Parlamento. Lo ha dichiarato in Parlamento il falso, perché come è stato detto proprio benissimo da Gadi e riportato benissimo nei documenti di questo libro, gli ebrei italiani avevano chiesto soccorso alle forze dell'ordine, alle forze di sicurezza, perché avevano ricevuto minacce, avevano ricevuto bombe, avevano ricevuto una bara vuota davanti al Tempio, e non l'avevano ricevuta a seguito di Sabra e Shatila, come qualcuno ha cercato di far passare negli anni, perché l'hanno ricevuta a giugno, a luglio precedente. Sabra e Shatila avviene a metà settembre, quindi è un altro falso storico che l'informazione italiana ha fatto passare. Prima di dare la parola a Fiamma, io ho portato un cimelio, una reliquia. Questo è un volantino che io e la presidente Ruth Dureghello, quando eravamo 14 anni al liceo Manara, ricevemmo prima di entrare a scuola, perché il sabato 2 ottobre del 1982 il cosiddetto Comitato Romano per la Pace organizzava una manifestazione dove purtroppo parteciparono migliaia di persone, decine di migliaia di persone contro Israele, dove si diceva di rompere le relazioni diplomatiche con Israele, di boicottare Israele. Israele era uno stato assassino, era uno stato nazista. Questo dicevano questi giovani nell'82, una settimana prima dell'attentato. Questo è il testamento morale di queste persone. Sono i mandanti morali di quell'attentato, perché si crearono in Italia le condizioni perché quell'attentato avvenisse, coperto da tutti, dai media, dai politici, dai sindacati, dalle associazioni. Tutti concorsero perché si arrivasse praticamente normalmente a quell'attentato. E come ha detto giustamente il Rab, quella signora che passava, dice: ma io che c'entro? E noi che c'entravamo? Nulla. Allora chiedo a Fiamma, che ha una grandissima esperienza di terrorismo e che in tal senso può dirci perché ancora oggi, intanto ci dice perché il libro è così importante, Fiamma, e poi perché è così attuale, perché nonostante siano passati 40 anni noi ebrei ancora dobbiamo vivere blindati entrando nelle nostre sinagoghe come se fosse una cosa normale, e normale non è, o i nostri bimbi devono andare a scuola scortati, e normale non è. È passata come normale una cosa che non è normale?
2: Allora, prima di tutto devo deglutire due o tre volte, superare, diciamo, la rabbia, va bene? Perché queste cose che ora ho sentito dire qui si assommano a altre dozzine che io poi ho elencato nei miei libri, che probabilmente qualcuno qui a letto, te ne dico solo due. Una, un articolo di Valentino, quei giorni proprio, un articolo di Valentino Parlato sul Manifesto, in cui paragona Ariel Sharon

0: Kesseling e a Göring. Un altro, Lucio Lombardo Radice, che scriveva che Israele ha atto a Beirut la strategia nazista della liquidazione del ghetto di Varsavia.
1: Se vuoi, raggiungo altri.
0: No, non importa, diciamo, ce ne abbiamo a dozzine. Cioè, è quella che Robert Wistrich, che è uno dei maggiori storici della Shoah, ma è uno dei maggiori storici dell'antisemitismo, ha chiamato la nazificazione di Israele, che è uno dei più importanti fenomeni che cominciano in quegli anni e che fanno parte della strategia di delegittimazione della esistenza stessa dello Stato di Israele e per estensione di certificazione della crudeltà e della indegnità del popolo ebraico, perché diciamo la catena è molto semplice da verificare e da seguire in tutta la sua indegnità, che porta poi nel corso degli anni al rinnovarsi di questa pandemia che è l'antisemitismo, va bene, e che purtroppo ci troviamo ad affrontare di nuovo. Ora voglio venire però, fammi andare su Gadir, perché intanto io li voglio molto bene, anche alla sua mamma, e poi penso che qui in questa sala ci sono delle persone che sono state coinvolte nell'attentato, vedo pacifici il cui padre fu quasi ucciso nell'attentato, va bene? Io lo cito stamani nel pezzo che ho scritto, perché anche lui gli ero molto affezionata e penso che qua ci siano tante altre persone che sono state ferite, che quindi portano nel cuore e nella carne queste ferite. Gadiel ci ha fatto un gran regalo con questo libro, perché ci fa vivere, come fanno i testi importanti, un'esperienza universale. Questa esperienza universale consiste nel fatto che il terrorismo è diventato una gigantesca malattia del nostro tempo e in Italia probabilmente. Questo è il primo libro che ne dà conto in maniera così diretta e così precisa. Sono stati scritti libri sul terrorismo, ma mai così dal di dentro. E ti devo dire una cosa che mi ha colpito subito, il titolo mi ha colpito immediatamente, Il silenzio che urla. Perché mi ha colpito? Per l'uso assolutamente indispensabile quando si parla di terrorismo della parola silenzio. Mille volte nel coprire la seconda intifada in Israele mi è stato raccontato dalle persone che erano andate attraverso questa esperienza cosa succede dopo che c'è stato lo scoppio. Un silenzio assordante. In quel momento, subito dopo lo scoppio, quello che si crea è il silenzio della morte, che dura alcuni secondi finché arrivano le ambulanze, quello che è successo poi alla sinagoga di Roma. E però anche lì ci sono stati gli scoppi, c'è stato il rumore e poi c'è stato questo momento. Me ne ricordo uno in particolare, appunto la famiglia di un medico che era andato con la figlia, forse Shulin se lo ricorda perché era in Israele in quegli anni, e in Emek Refaim ci fu un'esplosione di un bar dove si andava molto spesso a far colazione. C'era un medico che tra l'altro aveva organizzato in uno degli ospedali lì tutta la catena con cui ci si occupava delle migliaia di feriti che arrivavano tutti i giorni in questi scoppi. Abbiamo avuto circa 2000 morti, va bene, in quel periodo, e era lì con la sua figliola che doveva sposarsi la mattina dopo. Erano andati loro due e la sua famiglia, appunto, che era lì, insomma, più lontano, sentì questo, sono sopravvissuti questi, e dissero, noi non sapemmo niente, non capimmo niente, immersi per un attimo in un silenzio in cui tutto può accadere, ma non accadrà più perché c'è stato il terrorismo. E tu ci restituisci questa importantissima esperienza. ci restituisci il momento e ci restituisci il post-trauma, che è fatto di mille sensazioni diverse, la depressione, il tentativo impossibile di recupero della socialità, il non credere più in nessuno, il sentirsi in colpa perché tu non sei morto e al posto di qualcun altro. Ecco, Gadiel ci dà tutte queste, ci dà tutta questa vicenda, ce la consegna. E io devo dire la verità, appunto, avendola vissuta così tante volte, coprendo il terrorismo in Israele in tutti gli anni dell'intifada, ho trovato che questa capacità poi di usare una parola, di riportare il proprio trauma, sia una grande testimonianza alla fine di amore per la vita. Molto interessante che lui questo amore poi l'abbia ritrovato attraverso la musica. Anche qui io ho molti pensieri di identificazione. Ora posso andare avanti ancora 2 minuti, o se vuoi interrompo e mi ridai la, perché ci tengo molto a dire una cosa molto molto molto importante. Ve la posso dire adesso?
1: Vuole prendere il mio posto, dottor Riccardi?
0: No, io ti do molto volentieri.
1: Il mio posto,
2: figurati, sei solo un vicepresidente,
1: ma scherziamo.
0: Io credo che il valore universale che attribuisco a questo testo è legato al fatto che io attribuisco al terrorismo e alle sue complicazioni, che poi Gadiel ci racconterà nel prosieguo del testo, appunto con tutte le disgustose parabole che lo circondano, misteri, ci dice una verità che adesso che noi possiamo verificare molto molto semplicemente. Monaco 1972, Maalot, scuola elementare, 22 bambini uccisi, Entebbe nel 76, Somalia nel 77, Air France nel 94, Teheran nell'80, 82 l'ambasciatore Shlomo Argov, il 22 maggio del 74 appunto Maalot, e via via via via. Il libro della, mi immagino che tu l'abbia letto, della Sherry Mandela sul suo bambino ucciso in una grotta a Tekoa, bambino ucciso a pietrate dai terroristi, va bene. Shall Hevet Pass, 6 mesi, presa di mira da lontano a Hebron, un attentato. Che cos'è tutto questo?
1: Mettiamo la famiglia Fogel? La mettiamo la famiglia
0: Fogel. Per Bacco ce l'ho anche scritta, sì. Poi Yehuda Shoham nel 21. Che cos'è tutta questa? È l'ennesima forma della persecuzione antiebraica. Cioè, noi abbiamo avuto i pogrom, abbiamo avuto le espulsioni, no? Abbiamo avuto le leggi antiebraiche sparse per l'Europa intera, e adesso noi abbiamo la pandemia del terrorismo antiebraico che si collega all'insieme dell'immenso fenomeno terrorista, ma ne assume un carattere specifico e fondamentale. Pensate a Halimi, va bene, a Ilan Halimi. Si dice che c'entriamo, ma certo che c'entriamo, e come, siamo ebrei. E Ilan Halimi, quando viene ucciso da quella banda di disgraziati che lo prelevò e poi lo uccise torturandolo per giorni e giorni, e nessuno ci voleva credere che l'avessero rapito per ammazzarlo, cosa disse dopo quello che l'aveva ammazzato? Oggi ho ammazzato il mio ebreo. Questa è la storia del terrorismo contemporaneo. Il terrorismo contemporaneo è l'ennesima forma di persecuzione degli ebrei. E Gadiel, ce la racconta in prima persona, è un dono grande.
3: Assolutamente. La parte finale del ragionamento che ha portato Fiamma ci introduce proprio su un tema che prima è stato un pochino evocato, ma che in realtà non è stato poi anche questo allargato con dovizia di particolari qui in Italia. È stata evocata a Monaco. A Monaco 72 i media tedeschi furono i primi a sottolineare che dopo la Shoah in Germania ancora sangue ebraico innocente veniva versato con grande senso di vergogna. Questo è un processo che perlomeno la stampa e i media tedeschi cominciarono a svolgere da subito dopo la strage di Monaco. In Italia qualcuno, e lo ha, è stato evocato anche prima da più interventi, ma ci entriamo proprio attraverso appunto quello che chiederò a Andrea Riccardi, qualcuno ha dimenticato che in effetti il 16 ottobre del 43 avviene la razzia degli ebrei del ghetto e il 9 ottobre dell'82, queste due date sono molto legate, avviene la strage a 100 metri di distanza nel cuore di Roma, nel cuore della Roma ebraica, sempre con in questo caso terroristi venuti da lontano, ma sempre con la volontà antisemita di uccidere ebrei, senza poi portare a casa nessun risultato, perché col terrorismo non otterranno mai niente. È bene che se lo mettano in testa, ovviamente. Non otterranno mai niente, perché Israele e il popolo ebraico sono molto più forti del terrorismo. Abbiamo resistito alla Shoah, resistiamo ai terroristi, senza nessun tipo di problema, assolutamente. Però, Andrea, chiedo a te che... Ringrazio ovviamente per la presenza e ringrazio attraverso te Sant'Egidio. Dobbiamo molto a Sant'Egidio, perché se abbiamo un ricordo del 16 ottobre 43 a Roma importante, lo dobbiamo proprio alla comunità di Sant'Egidio e a questa marcia che puntualmente viene riproposta tutti gli anni, anche sotto pandemia, al caso di dire. Quindi in questo senso ti ringraziamo molto. Andrea, grazie. Come riusciamo però a far passare come il 16 ottobre del 43, dove siamo riusciti, c'è da fare ancora, perché per esempio un lutto cittadino per il 16 ottobre del 43 forse sarebbe il caso che ci fosse, ma e non c'è, in realtà non c'è, ma come facciamo a far passare che Stefano Gajdasch era un bambino ebreo italiano, come ha detto il presidente Mattarella, se lo ha dovuto dire il presidente, evidentemente c'era bisogno di ricordarlo, altrimenti non l'avrebbe detto, è evidente. Allora chiedo a chi ha esperienza di grazie. Ricordo, di memoria, come possiamo fare in tal senso?
2: Grazie, io ti ringrazio, vi ringrazio di avermi invitato. Ho letto questo libro di Gadiel con una grande commozione, tutto d'un fiato, anche se ti toglie il fiato a un certo punto. Non solo condivido quello che ha detto Fiamma sulla partecipazione che ti impone questo libro, questi occhi di un bambino che vedono un fratello che non ha conosciuto ma la cui assenza diventa una presenza, e questa storia personalissima che però non ha paura di confrontarsi con i documenti, come tu giustamente dici, questa memoria del 9 ottobre che non ha paura di confrontarsi con altre memorie e che si inanella con altre tragedie nella diversità ma nella continuità. La morte di Stefano nella festa in cui si benedicono i bambini, io ho sentito raccontare personalmente la storia di quella giornata da altri, per esempio dal padre di Riccardo, che non ha smesso di fare foto dopo quella giornata, o anche una volta dal rabbino Toaf, molto duro in privato con lo stesso Pertini, ma poi su questo tornerò. Mi sembra che il problema della memoria è la conclusione forte, mesta, di questo libro. L'antisemitismo non sparirà mai come il male dal mondo, resistere e continuare a raccontare la nostra storia. Questo mi sembra la tua conclusione, che non è una conclusione fatta con tono enfatico esaltante, ma con un tono mesto ma forte, anche perché, l'hai detto bene, il terrorismo non serve a niente, il terrorismo distrugge, ma distrugge i terroristi stessi. Basta pensare alla figura di cui nome non è stato evocato, a cui viene ricondotto quell'attentato, Abu Nidal, una figura incredibile, tragica, contraddittoria, mercenaria di tante cause. Ma io avrei tanto da dire, ma poi dopo il Presidente mi toglie la parola o mi fa fare il giro, ma a me non mi piace stare nel giro. Io sono per il giro unico.
3: Io vorrei sì, ma qui modero io, non te.
2: Io ti comandi tu, lo so, ma lui ci fa girare tutti. Ma come diceva Toaf, in questo mi ricordo questa conversazione, Toaf diceva: i consigli passano, ma il rabbino resta. Ma io vorrei tornare a quell'82. Vorrei tornare a quell'82, perché forse oggi non ci si rende conto di che clima c'era. Un mondo che non aveva fatto i conti con la Shoah, non che non fossero usciti dei libri importanti, ma non aveva fatto i conti. E non aveva fatto i conti con l'antisemitismo, malgrado la Shoah. Perché in Italia, in fondo, le due grandi e più forti espressioni politiche, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, non sentivano il dramma dell'ebraismo nella sua storia. Pensiamo che nel secondo dopoguerra si sviluppa, riprende l'accusa del giudeo-comunismo in Polonia, dopo i fatti di Kielce. C'è questa risposta terribile anche del mondo cattolico: ma cosa si lamentano gli ebrei? I veri vincitori sono gli ebrei, perché sono lì, tutti nel Partito Comunista, mentre invece i veri polacchi sono gli sconfitti. Questo mito del giudeo-comunismo, come tanti. E la svolta del Vaticano II non passa a livello di gente, non è passata, anche perché il cattolicesimo italiano fondamentalmente non è sensibile al problema degli ebrei. Gli ebrei sono pochi, non gli interessano. Passerà di più con la visita di un polacco alla sinagoga nell'86. E poi c'è il PC. E poi c'è il PC. Un'equidistanza tra palestinesi e Israele, ma in fondo una identificazione nella causa palestinese letta con le lenti della resistenza. Ma anche lì, questo libro è molto bello. Io avevo letto prima il libro di Marzano e Schwarz sull'attentato alla sinagoga, che è tutta un'altra cosa. Ebbene, quel 1982, io vorrei cominciare dagli allarmi e dalla sordità delle istituzioni, l'intervento di Tullia Zevi. Tu riporti qui questo appello. Perché? C'è un disegno? O c'è un'ignoranza profonda di quello che sta succedendo agli ebrei in Europa? Un'assenza di senso della fragilità, della vulnerabilità degli ebrei e delle loro istituzioni. Resta un capitolo tutto da scoprire. Come si può essere così responsabili e così stupidi? Resta da scoprire perché. Sicuramente anche perché nell'orizzonte di allora gli ebrei non esistevano, o esistevano solo marginalmente. Allora io vorrei mettere insieme alcune date. Il 25 giugno 82, io restai sorpreso, ma qui parlo a Riccardo, al rabbino, perché è un virgiliano, dei fatti del Virgilio. Mi colpì come i giovani potessero essere coinvolti nell'antisemitismo, ma era un piccolo mondo. Ma quel 25 giugno 82, la bara lasciata davanti alla sinagoga, l'ho vissuta come un allarme, e mi colpì l'insensibilità della sinistra a qualcosa che era veramente assurdo. E la risposta di Lama, per brevità non la riassumo, ma giustamente Gadiel la pubblica. Lui dice sì, è stata una cosa vergognosa, però quello che sta avvenendo ai palestinesi è ugualmente drammatico, eccetera. Ma che c'entra? E qui ricordo la conversazione col Toaf, che era durissimo su Begin e Shalom, su Sabra e Shatila, era durissimo, ma Sabra e Shatila arriva dopo, ma mi racconta che ha una telefonata con Lama e Lama gli dice: se vuole chiarire venga alla CGIL, sono disposto a parlarle. E io mi vedo la faccia di Toaf e la risposta: venga lei. E poi Toaf diceva, lo sapeva cosa stava per succedere, erano i metalmeccanici di Bagnoli, così diceva Toaf, io non ho le prove. E allora quello è un primo fatto sconvolgente che avrebbe dovuto allarmare. Ma insomma, fu considerata una ragazzata. Seconda data, e qui hai fatto bene a dirlo, Sabra e Shatila, 16-18 settembre 82, dopo la bara. Cosa succede a Sabra e Shatila? Allora Sabra e Shatila succede la vendetta dei Kataeb maroniti, guidati da Elio Beika, un personaggio che in vita sua ha ammazzato tanta gente ma non ha fatto un giorno di prigione. Morti 700, 1000, 3000, un'ondata di sdegno nel mondo che si rivolge contro Israele e la sua politica, e la domanda: ma questi ebrei che sono stati vittime di Auschwitz stanno diventando carnefici? E qui tutti quei volantini, quelle foto che abbiamo visto, il nazisionismo. Naturalmente è provato, l'hanno provato i processi in Israele, c'è un ruolo dell'esercito israeliano e di Sharon che ha consentito questo, addirittura si parla di riflettori che hanno illuminato Sabra e Shatila, quindi di una pesante complicità. Però io vorrei fermarmi su Sabra e Shatila. Credo di essere qui dentro l'unico che è stato a Sabra e Shatila nel novembre 82, avendo negli occhi e nella mente quello che era successo a tuo fratello e agli altri 40 alla sinagoga, e lo spettacolo di Sabra e Shatila distrutto non era uno spettacolo roseo, era uno perché c'erano andati coi bulldozer i Kataeb. Era uno spettacolo drammatico. Ma che c'entrava? Ma cosa c'entrava? Cosa c'entrava se non era una nostra riduzione ideologica europea o una strumentalizzazione, diciamo, dell'organizzazione della liberazione della Palestina o di Abu Nidal? Unire le due cose, cosa c'entrava? E allora si arriva alla vicenda di questa piccola grande comunità di Roma che ha sofferto il 16 ottobre, che si è ripresa coraggiosamente dopo tante traversie e che viene colpita nella festa della benedizione dei bambini, che assurge simbolicamente a Israele nemico o a una specie di Golia nei confronti di Davide. E qui torniamo a quell'opinione pubblica dell'82, cari amici, e la vediamo profondamente inquinata, da un'ignoranza, da una manipolazione, da una incomprensione. Lo dico essendo stato a Sabra e Shatila, che non sottovaluto, ma lo dico parlando di una cecità nei confronti della gran parte dell'opinione pubblica italiana, nei confronti della comunità ebraica. E allora io sono convinto che il grande dolore di Gadiel, di sua mamma, di sua sorella, della sua famiglia, della comunità ebraica romana, italiana, il dolore in più sia stato quello che è stato un dramma non capito, sottovalutato. La presenza di Pertini, imposta e protetta da Toaf, ha rappresentato in corner la copertura nazionale. Era una copertura istituzionale, ma di cuore in quel momento c'erano pochi. Dicevi tu, mi sembra, che quella morte non resti senza senso e senza frutto. Io credo che da quell'82 comincia una svolta che sale negli anni 80. Per questo sono molto importanti le parole di Mattarella all'inizio del suo discorso per il primo mandato: era un nostro bambino, un bambino italiano. Ma quelle parole non sono solo un colpo di sensibilità e di genio del nostro presidente, ma sono la maturazione di un mondo che Mattarella rappresenta. Come nella visita di Benedetto XVI, incredibilmente, il fermarsi davanti alla lapide del 16 ottobre e sostare, non mi ricordo se ha messo i fiori o no, davanti alla lapide per Stefano, che anche lì non è certo un gesto che esce dalla carismaticità, che non c'è, di Benedetto XVI, ma dalla maturazione di un mondo. In questo senso, quanto è pertinente, e questa volta concludo davvero, la tua domanda. Bisogna che, e grazie a questo libro possiamo farlo, la memoria di Stefano non resti un dolore privato della comunità, ma si associ in qualche modo al 16 ottobre, perché aver reso i morti del 16 ottobre, diciamo, le persone condannate a morte dal 16 ottobre, un dolore solo degli ebrei, un dolore privato delle famiglie di questi caduti, è stato forse il grande errore che ci ha fatto vivere tanti anni inconsapevoli non solo della Shoah, ma anche del pericolo imminente. Grazie.
3: Ora avrei dovuto proseguire dando la parola a Walter Veltroni, che si scusa per aver avuto un contrattempo e non essere riuscito a venire. Io la domanda gliela lancio nell'etere comunque, perché la domanda che un'intera comunità si fa da tanto tempo. Ovviamente abbiamo ringraziato Walter Veltroni perché è stato il primo a intitolare una strada a Roma, largo appunto Stefano Taché, nel cuore appunto del nostro, del quartiere ebraico, ma di dove poi è avvenuto l'attentato sostanzialmente. Io la domanda antipatica gliela rifatta, perché lì manca una parolina a quella targa, e con la Presidente siamo andati anche dall'assessore Cotorra a chiederne in tal senso l'aggiungere quella parolina: terrorismo palestinese, non erano marziani venuti da Marte, erano terroristi palestinesi. Noi non abbiamo mai capito perché non c'è questa parolina in più. Manca in quella targa, i nostri giovani l'hanno aggiunta di loro spontanea volontà ed hanno fatto bene, e la rivendichiamo, quella parolina in più. Mi dispiace che Walter non è presente, avrei chiesto a lui, ci avrebbe appunto spiegato poi il perché manca quella parola. Magari anche l'assessore Cotor ci avrebbe detto a che punto siamo, perché noi l'abbiamo chiesto. Speriamo di ottenerlo, perché credo che sarebbe un giusto risarcimento alla storia. Tutto qui, solo per mettere a posto un vulnus in tal senso. E prima di fare un secondo giro un pochino più rapido, perché poi i tempi di una presentazione ovviamente sono quelli, vorrei però che Gadi in tal senso intervenisse, perché generalmente gli autori parlano in ultimo, no? Ascoltano, metabolizzano, ma Gadi è il protagonista qui, non è un autore che ha lanciato un libro così, vi piace, non vi piace, qui non è una questione di gusto su questo libro di storia che con la Presidente Dureghello abbiamo il vanto e veramente lo rivendichiamo con orgoglio di poter portare già domani mattina ai nostri giovani della nostra comunità e successivamente nelle scuole, nelle biblioteche delle scuole di tutta la Regione Lazio. Quindi in tal senso tutte le scuole dell'Interland romano, della Regione e tutti i municipi adotteranno questo testo nelle proprie biblioteche. Ovviamente non potendo regalare il testo a tutti i ragazzi, a tutti i bambini, sarebbe stato un po' complicato, ma intanto le scuole l'avranno a disposizione. E questo è un grande passo. Prima di darti la parola, altrimenti mi dimentico e poi sai perfettamente che scateniamo il pandemonio. Io vorrei ringraziare tante persone che hanno lavorato a questa presentazione. Intanto il Centro di Cultura, ringrazio l'assessore alla cultura Giordana Moscati, la neodirettore alla quale facciamo un Beaz Lacà infinito, Giorgia Calò, che ha esordito proprio nelle attività domenica con la giornata della cultura ebraica europea ed oggi appunto con questa presentazione, la Camera di Commercio l'abbiamo ringraziata, saluto la Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, grazie Presidente per essere con noi. E nel frattempo, se mi ricordo qualche ringraziamento ancora, lo farò. E Milena Santerini, eccola lì, scusa, eri impallata dalla Presidente, grazie di essere qui con noi, hai un improbo lavoro a quanto hai ascoltato oggi, perché l'antisemitismo c'è e come, è vivo, purtroppo è vegeto, ma noi, caro Riccardi, da lì è vero, tu hai detto una cosa, dall'82 è successo qualcosa, dall'82 è successo che è una comunità più forte, perché la nostra generazione, ringraziando il cielo, si è assunta, si è fatta carico del 16 ottobre 43, si è fatta carico del 9 ottobre 82 e quando noi diciamo non dimentichiamo, perché un ebreo non dimentica, siamo qui da 5.000 anni proprio perché abbiamo tanta memoria in questo senso, altrimenti senza memoria non andremo da nessuna parte. Gadi, quanto è stato duro scrivere questo libro? Io lo immagino, ma voglio che ce lo racconti te. Quanto è durata la gestazione del libro?
4: La gestazione del libro è durata anni. Tanto buonasera a tutti. Ringrazio tutti, ringrazio il Presidente della Camera di Commercio per averci ospitato, ringrazio Ruth Dureghello, Noemi Di Segni, Rav Di Segni, Maurizio Caprara, Fiamma e Andrea Riccardi. E ringrazio tutti voi per essere qui. E la gestazione di questo libro è stata molto lunga, complessa e tormentata. Per anni, come sapete, non ho avuto la forza di neanche l'interesse probabilmente a parlare in pubblico della mia esperienza. Diciamo che era anche un po' una protezione per me, nel senso io cercavo di pensare ad altro, io avevo altro da cui pensare, avevo gli amici, avevo la musica. Non volevo in qualche modo interessarmi a questo argomento. Poi quando ho saputo che esisteva una lista di vittime italiane del terrorismo, nella quale Stefano non era stato inserito, ho cominciato ad arrabbiarmi. Riccardo Pacifici mi ha cominciato a dire: ma qui bisogna che facciamo qualcosa, e io ho detto sì, facciamolo, ma ci ho messo 30 anni, insomma, più o meno. Però la gestazione del libro, in realtà, l'idea del libro è venuta un po' dopo. Prima ho cominciato a parlare con l'esterno, a parlare con i giornalisti, a fare la mia prima lotta per inserire Stefano in questa fantomatica lista. Poi ho cominciato a parlare con i ragazzi delle scuole, grazie al premio Stefano Gaitaché, che adesso speriamo di riprendere presto. E ho cominciato anche a confrontarmi con le domande dei bambini, perché i bambini sono molto meglio degli adulti, è più facile, è più bello parlare con i bambini ti aprono un mondo e ti fanno delle domande che sono spiazzanti alcune volte, però è istruttivo. E quindi ho imparato, ho capito quando mi sono ritrovato nel 2015 a vedere che il terrorismo era sempre più forte. Insomma, io l'evento scatenante che mi ha fatto pensare di dire che devo cominciare a scrivere è stato Charlie Hebdo. Io quel giorno gli attentati di Parigi di Charlie Hebdo e del supermercato Cacher, io lì mi sono reso conto che io ero un simbolo, mio malgrado, e in qualche modo avrei dovuto cercare di fare qualcosa che potesse rimanere, che potesse restare. Era importante non solo parlare, ma era importante mettere nero su bianco. Certo, questa era l'idea iniziale, ma io in quel momento mi sentivo, siccome il terrorismo era diventato globale, per noi era normale vedere la polizia e comunque l'attenzione nei confronti del terrorismo. Noi siamo sempre stati abituati, da 40 anni almeno, dal 1982, siamo abituati a guardarci intorno. Io sono abituato a stare attento a tutto quello che vedo e tutto quello che ascolto. In quel periodo sembrava che l'opinione pubblica mondiale avesse capito che effettivamente il terrorismo era un pericolo, non soltanto un pericolo lontano del Medio Oriente, ma era un pericolo imminente per tutti, era globale, era diventato globale, e io mi rendevo conto che ero, in qualche modo, avevo la possibilità, spiegando e raccontando la mia storia, di far presente che noi un'esperienza con il terrorismo internazionale, come venne chiamato, l'avevamo già avuta, siccome in quel periodo spesso uscivano fuori degli articoli sui giornali che mi facevano parecchio arrabbiare. Io leggevo e vedevo che qualcuno scriveva: ma l'Italia non è mai stata colpita dal terrorismo internazionale. E come no? Ve lo siete dimenticati? Fiumicino, Achille Lauro, Fiumicino, sì, ma insomma ce n'erano stati tanti, eppure qualcuno è riuscito a scrivere questa cosa. Allora ho detto: qui bisogna che io racconti la mia storia, perché forse qualcuno ha dimenticato qualcosa. E chiaramente tra il dire e il fare c'è di mezzo un oceano, e allora ci sono voluti un po' di anni per mettere a posto il tutto e cominciare a dire che era il caso di scrivere. Così Schulim, il mio amico Schulim Fogelman, mi contattò quando ancora non ero pronto a scrivere e mi disse: ah, dai, ti aiuto, facciamo. E ho detto: no, guarda, se lo devo fare lo faccio da solo, che sono un po' di coccio io. Un po'. E poi quando ho deciso che veramente era arrivato il momento di scrivere, l'ho chiamato, gli ho detto: guarda, mi devo obbligare a scrivere, quindi prendo l'impegno con te di scrivere un libro, perché se altrimenti no, altrimenti scrivo una riga al mese. E nel frattempo però ho dovuto fare i conti con me stesso, con la mia esperienza, con l'esperienza della mia famiglia. Naturalmente, non avendo esperienze dirette, nel senso che io ho esperienze dirette e ricordo perfettamente quello che io ho subito successivamente all'attentato, ma io quello che è successo prima e il durante, poco e niente. Quindi devo gran parte la prima parte del libro la devo a mia madre, a mia nonna, a mio papà, ai miei cugini, alla mia famiglia. E quindi ho dovuto fare i conti con questo, con l'aspetto emozionale, e con l'aspetto emozionale legato ad una ricerca storica che volevo fare, che dovevo fare, perché nel frattempo l'Italia aveva cominciato a desecretare una moltitudine di documenti che dicevo: vabbè, adesso verranno desecretati, qualcuno farà una ricerca, si riapriranno le indagini, chissà, forse qualcosa potrà funzionare, potrà succedere. E invece niente, non succedeva niente, E quindi ho detto vado io, anche per la curiosità di capire che cosa è successo quel giorno. E la mia prima curiosità era quella di sapere perché quel giorno non c'era questa maledetta sorveglianza. E così la prima lettera che io cercai era la lettera dell'allora vicepresidente dell'Unione delle Comunità Israelitiche, che trovai, e fu un'esperienza per me traumatizzante da un certo punto di vista, ma dall'altra parte per me fu un'esperienza come dire, ero emozionato, mi sentivo emozionato perché entravo in un posto che fondamentalmente l'archivio di Stato era per me un posto nel quale non mi sentivo a mio agio. Io non sono uno storico, non sono un ricercatore. Nella vita faccio l'intermediario assicurativo e il musicista. Per me era mi sentivo fuori luogo. E mi sono reso conto, quando sono entrato, che ho chiesto di cercare questa lettera. Io mi ero appuntato tutti i riferimenti per cercarla, perché nel frattempo mi ero documentato, e il responsabile della biblioteca mi fa, era abbastanza freddo, no? E freddamente mi disse: sì, mi dica che cosa cerca. Cerco questa lettera, sto facendo una ricerca sull'attentato alla sinagoga del 9 ottobre 82. E questo cambia completamente faccia. Da che era freddo e abbastanza con poca voglia di lavorare, questo si gira e mi sorride e mi dice: ma lei è parente del signor Taché? Perché io, scusa, mi chiese come mi chiamavo per inserire tutti i dati, dico il mio nome e lui mi dice: ma lei è parente del bambino ucciso? Da quel momento lui cambia completamente la faccia e mi manda in questa sala araldica dove ci sarebbero state tutta la documentazione desecretata che mi sarebbe potuta interessare. Io, insomma, ti trovi davanti a una moltitudine di documenti, una serie infinita di file da aprire, esaminare, leggere, capire, prendere appunti. Io non sapevo da che parte cominciare. È stata abbastanza lunga. E l'aspetto emozionale di questa grande ricerca è che io avevo il terrore che, trovando qualche notizia che magari mi poteva smuovere qualcosa. Io in 40 anni ho cercato di trovare un equilibrio, ho trovato un equilibrio, credo di essere una persona abbastanza equilibrata. Avevo paura che questo potesse in qualche modo farmi tornare indietro di 40 anni. Adesso me lo direte voi se sono diventato matto o no.

0: Dall'intervento di Gadi avrete capito che ci sono mille motivi per comprare e per leggere questo libro, ma mille veramente. E con l'occasione ricordiamo che è acquistabile qui alla libreria Kiryat Sefer, che è l'unica libreria ebraica in Italia. Anche di questo credo che a Roma possiamo vantarci, perché noi che siamo il popolo del libro ovviamente non possiamo non avere una libreria a disposizione, ed è uno dei siti più visitati per quanto riguarda la nostra comunità, quindi ci fa piacere. Mi fa piacere anche ringraziare un artista che ha donato, è qui con noi, Anna Russo, ha donato queste due opere che vedete. Queste due opere che vedete lati, una è stata donata a Gadi e una è stata donata alla comunità. Anna, grazie di cuore, veramente. La custodiremo con grande piacere. È quella signora lì in mora, se s'alza si fa vedere. Grazie. Un ringraziamento anche ai media che ci stanno seguendo e ai social della CER che stanno rimandando appunto alla diretta di questa presentazione. A Radio Radicale saluto il direttore Alessio Falconio, che è qui con noi, che non manca mai di essere presente con noi al nostro fianco. E ovviamente prima, ovviamente con questo nome Radicale, noi pensiamo subito a Marco Pannella e gli mandiamo un saluto da dove è, perché gli vogliamo bene. E Maurizio, un secondo, regole del tavolo. Tra poco ci cacciano, il Presidente conferma. 3 minuti ciascuno, con 3 domande mirate e 3 risposte concentrate. A te chiedo. Successivamente sei stato portavoce del Quirinale, responsabile della comunicazione del Quirinale, nel periodo appunto del Presidente Napolitano, e il Presidente Napolitano, ricordiamo che ha inserito Stefano Gaetachè nell'elenco delle vittime del terrorismo in Italia. Anche questo sembrava una cosa impensabile, non si capisce perché prima i presidenti non ci avevano pensato, ma a un certo punto, per fortuna il presidente Napolitano, che ringraziamo ovviamente di questo, ci ha pensato, e c'era qui questo signore Maurizio Caprara che qualche segretuccio secondo me ce lo dice stasera.
1: Segretucci non...
0: I segreti delle stanze del Quirinale.
1: No, i segreti delle stanze del Quirinale, no, e devo dire... Alle volte, sai, i giornalisti si cercano retroscena quando alle volte l'interpretazione della scena è molto più utile a capire la realtà. E gli atti non sono mai slegati da delle motivazioni, da delle argomentazioni. Io posso essere fiero di aver lavorato con il presidente Napolitano, anche perché il presidente Napolitano ha detto con molta chiarezza una cosa che in qualche modo è collegata alla decisione di inserire Stefano Tascè nelle liste delle vittime del terrorismo in Italia, e cioè che non ha parlato soltanto di necessità di sconfiggere l'antisemitismo, ma anche dell'antisemitismo quando si traveste da antisionismo, e cioè il prodotto di una posizione che dà per indiscutibile l'esistenza dello Stato di Israele e che ritiene l'antisionismo una forma di antisemitismo perché vuole negare agli ebrei di avere la loro casa. La loro casa non solo di quelli, anche di riferimento per quelli che abitano altrove, ma è comunque la casa nella terra dei padri e delle madri. E quindi direi che questo non ci sono stati... quello che ti posso dire è che i rapporti che Napolitano aveva con Shimon Peres, con la sinistra israeliana, maturata anche da anni precedenti, nei quali io non lavoravo per lui e lo seguivo come giornalista, sempre visto una disponibilità a parlare, che certamente lo distingueva anche da altre persone della sinistra di cui abbiamo parlato come formazione. C'è una grande contraddizione nella sinistra, se uno pensa alla congiura dei dottori, che era stato uno dei processi fatti fare nell'Unione Sovietica ai tempi di Stalin, ma allo stesso tempo Lev Trotsky, Rosa Luxemburg, e prima Fiamma Nierenstein citava articolo del manifesto su ma io e Fiamma ci conosciamo perché ci ha messo in contatto un giornalista ebreo, Giovanni Forti, che lavorava al manifesto, e quindi la vita, diciamo, è piena di contraddizioni. Poi se hai domande specifiche io rispondo a quelle domande, ma quello che mi viene da dire è giustissimo e sacrosanto e doveroso ripassare al setaccio e con la lente di ingrandimento tutti i comportamenti sbagliati che ci sono stati, e dobbiamo considerare due cose. Uno, lo diceva Andrea Riccardi, l'82 ha cambiato. Beh, l'82 ha cambiato anche nei rapporti tra il Vaticano e la comunità, e le comunità ebraiche italiane, perché il Papa Wojtyla va dopo in sinagoga. Quell'elemento di rottura porta a una grande contrapposizione, ma a una maturazione, ad un'evoluzione che poi è ancora proceduta in avanti con Papa Francesco. E io credo che quindi dobbiamo, assieme al riflettere, diciamo, senza timori reverenziali su cose che non andavano, dobbiamo anche individuare dei punti di raccordo di cose che invece vanno bene e vanno indicate. Esempio, il comportamento del presidente Mattarella. Ecco, io vanto con onore di aver servito il presidente Mattarella nel periodo di transizione in cui ci fu la visita alle Fosse Ardeatine e l'accoglimento della famiglia Taché al Quirinale, perché anche Mattarella, formazione politica diversa da quella di Napolitano, storia diversa, però aveva una grande consapevolezza dell'importanza del mondo ebraico nella storia d'Italia e nella profonda utilità di questa presenza all'interno del mondo italiano. Qui mi viene da indicare, a esempio, per l'operazione, diciamo, che bisogna fare mentre si riflette, anche con, veramente senza spirito reverenziale, però anche ponendosi l'idea di costruire un esempio, secondo me qui viene da ricordare su quei giorni dal rabbino Elio Toaf. Io prima descrivevo com'era la situazione, lo stato d'animo della comunità ferita, quasi 40, circa 40 feriti, Stefano Taché ucciso e tutto quello che voi sapete. Ecco, in quel momento si ergeva, come io dico che raramente capita di vedersi passare la storia davanti agli occhi, e quella è una volta in cui io credo, da cronista, di essermela vista passare davanti, e in particolare quando il rabbino Elio Toaf andò al Fate Bene Fratelli, cioè laddove gli feriti ebrei, alcuni, non tutti, buona parte dei feriti erano lì, venivano curati in un ospedale cattolico. E in che ospedale cattolico? Nell'ospedale cattolico dove una serie di medici cattolici, uno dei quali Adriano Sicini, cattocomunista addirittura, avevano inventato il morbo K, cioè il trucco con il quale, con il cognome di Kesselring, che comandava
0: il morbo K, per chi non ha sentito.
1: Sì, il morbo K era, molti di voi lo sapranno, ma per chi ci ascolta magari è bene ricordarlo, era una malattia inventata a rischio della propria vita da medici del Fate Bene Fratelli, che nascondevano nella parte inferiore dell'ospedale ebrei da sottrarre alle deportazioni, quelli che i nazisti non erano riusciti ancora a catturare, e per impedire l'irruzione delle SS lì sotto dicevano: no, ma lì ci sono quelli che hanno il morbo K. E dicevano: ma che cos'è il morbo K? Chiedevano i nazisti, e loro dicevano: ma è una cosa che produce irruzioni cutanee, dolori, impotenza, di tutto c'erano come sintomi descritti. E lì quelli dissero: no, ecco, con questa diciamo, con questo trucco furono salvate alcuni cattolici, salvarono vite ebree. Noi dobbiamo ricordare, da una parte dobbiamo mai dimenticare che le persecuzioni del 16 ottobre e le deportazioni furono rese possibili da delazioni di italiani fascisti, non furono soltanto opera delle forze della Germania nazista. Allo stesso tempo dobbiamo tenere presente e non dimenticare mai che esisteva qualcuno che a rischio della propria vita, c'è uno di questi medici che viene a un certo punto, uno di questi, no, invece, uno del giro di questi cattolici che viene preso a casa dall'SS e lui è convinto che lo stanno portando a Via Tasso, in realtà lo stanno portando a Via Tasso per fargli fare una perizia. Ma lui crede: ci hanno beccato col morbo K, cioè hanno capito tutto. L'esempio è il rabbino Toaf, perché il rabbino Toaf, in quella condizione nella quale le pulsioni della comunità erano molto forti, anche contro Pertini, che con tutti i suoi difetti, non dimentichiamo che Pertini era un perseguitato dal nazifascismo, era evaso dal carcere, era stato perseguitato, e disse alla comunità: non c'è dubbio, e poi gliele disse lui le cose, come ricorda Riccardi, ma ottenne la presenza di Pertini a garanzia, e Riccardo Pacifici lo ricorderà, del fatto che non fosse contestato ai funerali di Stefano Fattascè. Ma perché? Perché non avere il capo dello Stato significava non avere lo Stato, cioè non era rinuncia alla critica, ma era la pretesa che lo Stato venisse a dare quel riconoscimento che poi non è stato dato nella troppo lunga assenza di Stefano Fattascè dalle vittime del terrorismo. Ma Toaff non si pose il problema di dire no, Pertini non venire, fece venire con Spadolini e ne garantì il silenzio. E no, io credo che quella saggezza di Toaff derivava da una cosa: Toaff veniva da Sant'Anna di Stazzema, cioè aveva visto che cos'è quando il conformismo permette la persecuzione degli ebrei, quando la deportazione è guardata dall'indifferenza degli altri, è in qualche modo l'obiettivo, ed è per questo che io ritengo utilissimo il fatto che sia stato scritto questo libro da Gadiel Taché, perché i giovani devono sapere che cosa è successo e devono sapere che gli anticorpi vanno coltivati e la vigilanza contro queste cose deve rimanere sempre alta, perché quando avvengono non avvengono così scandalose come sembrano, ma con qualcuno che dice che in fondo tutto sommato, e questa è la cosa, diciamo, per cui l'esempio di

0: po' queste ricerche. Il fatto che l'abbia dovuto fare Gadiel, da un lato ovviamente lo ringraziamo per quello che ha tirato fuori dagli archivi, ma non è normale che la vittima appunto di un attentato debba andare a fare le sue ricerche. Per fortuna le ha fatte comunque, le ha messe nero su bianco e sono qui in questo libro. Fiamma, queste ricerche a te cosa hanno scaturito, cosa hanno fatto pensare, cosa stai scrivendo in merito, cosa ne pensi? Perché è un argomento del libro, che è l'argomento che chiude poi il libro, che è molto importante.
1: Allora, devo parlare 3 minuti, quindi bisogna veramente che dica l'essenziale, va bene? Allora, le cose che Gadiel ha trovato sono molto importanti. Sono molto importanti perché disegnano a tutto tondo la figura del terrorista palestinese. Lui scopre che non è stato Abu Nidal o gli uomini di Abu Nidal, va bene, tutto scopre, dico, racconta quello che ha trovato, va bene, non c'è mica che sei un investigatore privato e neanche un poliziotto. Tu, allora, Gadiel racconta che cosa ha trovato e ha trovato delle cose molto interessanti. Lui ha trovato che ci sono dei contatti molto evidenti fra la parte che era stata a lungo ritenuta responsabile, cioè quella di Abu Nidal, e invece la parte che non era stata presa sufficientemente in considerazione, cioè quella di Arafat. Fa vedere attraverso le carte che ha trovato che ci sono stati dei contatti e delle collaborazioni, nonché fa anche vedere come le armi che questi individui hanno utilizzato, le maniere in cui si sono incontrati, gli spostamenti, eccetera, sono stati molto favoriti dalle organizzazioni di estrema sinistra italiana, quali le Brigate Rosse e Prima Linea. Non è roba da poco, sono cose molto importanti e sinceramente, ecco, e qui vengo al mio punto conclusivo, riproducono di nuovo. C'è un elemento che io ho chiamato quella della universalizzazione del lavoro di Gadiel, che secondo me Gadiel non te lo dimenticare perché è molto importante, ovvero in queste ultime settimane in Israele ci sono stati 17 attentati terroristici in una settimana, 17 in una settimana, non te dico tutte le centinaia che ci sono state precedentemente, in 2 settimane. Fra aprile e maggio ci sono stati 19 morti, altra fase, per attentati terroristici. Quello che è venuto fuori in tutti questi, nelle ricerche che ci sono, cioè l'ultima è stata stamattina presto, ieri mattina non mi ricordo perché io sento continuamente le notizie, naturalmente anche perché è il mio mestiere, e l'ultima è stata una donna di 84 anni ammazzata da un ragazzo. A Colonna e stamani massacrata, 84 anni, per la strada, passava per la strada, anche lei non c'entrava, vero? Non c'entrava. E chi erano questi terroristi? Allora, tutte le ricerche che si fanno da parte della polizia e dei vari inquirenti in queste vicende, cosa ci danno? Ci danno un misto di tutte le organizzazioni terroriste, ce le mettano insieme, non c'è Hamas o la, così come non c'era neanche al tempo della guerra precedente, oppure l'OLP, Agenin, va bene, l'alma mater del terrorismo, non c'è una scuola per terroristi dell'OLP e una scuola per terroristi di Hamas. C'è una scuola di vita del terrorismo, io su questo voglio concludere, perché per fare un terrorista ci vuole un lavoro molto, molto complesso. Il lavoro per costruire i terroristi lo si fa nelle scuole, nei campi estivi, con tutti i manifesti attaccati sulle piazze che mostrano le fattezze dei terroristi come Shahid, come martiri, nella glorificazione.

0: di queste figure, nel fatto che vengono distribuite le caramelle per le strade ogni volta che, nel fatto che ora nel ricordare Abu Mazen, l'attentato di Monaco, di nuovo gli assassini degli 11 atleti israeliani che furono scannati, sono di nuovo dichiarati eroi, va bene. C'è una scuola di terrorismo che non si è affatto interrotta nell'82. Io sono contenta che voi diciate qui che poi, diciamo, le istituzioni italiane abbiano capito meglio. Sono sicura anche che è vero, naturalmente, quello che tu dici, che c'è stata un'elaborazione, una comprensione, un avvicinarsi. Ma bisogna essere sempre in due a ballare il tango, vero? Da una parte ci sono quelli che dicono adesso però sforziamoci, vediamo di cercare di trovare un rapporto positivo, di fare la pace, e questo è il nostro compito, questo è ciò che noi siamo e ciò che noi dobbiamo essere, perché le mamme dei terroristi seguiteranno sempre a dire che loro sono, e qui finisco, che loro sono felici che il loro figliolo sia morto nell'attacco terrorista, che invece le nostre mamme, come la Daniela, va bene, sono mamme meravigliose che amano la vita, che tirano su i loro figlioli, come Gadiel racconta nelle più belle parti del suo libro, di come il loro rapporto sia stato quello appunto che gli ha restituito la vita. Queste sono le mamme che noi amiamo. Oggi come oggi, e finisco con questo, forse la differenza vera rispetto al passato è che Israele ha imparato molto meglio a combattere il terrorismo di quanto non lo facesse nel passato. È vero che c'è ancora questa pandemia, come io l'ho chiamata, perché è un dato di fatto che c'è. Parigi, Madrid, Londra, Tolosa, Paesi Bassi, New York, una quantità di sinagoghe, scuole, passanti, vero? Non abbiamo per nulla concluso, siamo nel bel mezzo di questo capitolo, anche perché ogni 80 secondi appare un post, ogni 80 secondi, in 20 lingue diverse, che appunto che dichiara che bisogna uccidere gli ebrei e che Israele è un paese di apartheid. Le due cose vanno ormai sempre insieme, non mi ci soffermo perché è inutile che lo faccia qui adesso, anche perché siete tutti molto edotti in questo nesso fra antisemitismo e antisionismo di cui Gadiel parla nel libro e che è stato qui molto citato da chi è intervenuto. Il fatto che Israele sia molto più forte però oggi nel combattere il terrorismo è ciò che è cresciuto nel corso degli anni, e voglio concludere col fatto che questa crescita della forza di Israele è testimoniata da un patto di pace fondamentale che si chiamano i patti di Abramo, che sono stati fatti con altri paesi arabi. Quindi questo patto di pace è un patto fondamentale che ci dà veramente, così si combatte il terrorismo, con la forza, che ci consente poi di trovare degli interlocutori che garantiscono poi una effettiva guerra contro il terrorismo. Questo è il mio punto di vista.
1: Grazie Fiamma, e le ultime parole, queste sul patto d'Abramo, aprono veramente il cuore a tante speranze, ed è la forma migliore per tenere le organizzazioni terroristiche come Hamas, come Hezbollah, come tanta altra parte della galassia palestinese e integralista islamica, per tenerle ai margini, isolarli in questo senso. Andrea, a te il finale. In tutto il libro aleggia, diciamocelo, il lodo Moro. È un tema che nel libro ricorre, ovviamente direi, perché comunque fa parte di quel tradimento che gli ebrei italiani sentono di aver subito sulla propria pelle. E annuncio che a metà di novembre ci sarà un convegno di 2 giorni organizzato dal DIBAC proprio su questo tema ed altri, dove ci confronteremo anche per fare un punto su quella che è stata la storia e su quello che è il presente ed il futuro della nostra comunità e come abbiamo saputo reagire appunto all'attentato del 9 ottobre dell'82 e cosa è cambiato in questo senso. Andrea, io non ti chiedo se il Dodo Moro esiste o no, perché ripeto, noi lo sentiamo addosso come un'ombra che aleggia continuamente dietro il nostro, un colfiato sul collo, dietro il nostro collo. E te che ci dici in merito?
2: Ma il Lodo Moro non esiste perché tu dici lo sentiamo. Il Lodo Moro esiste perché è documentato e che fa parte di una storia. Tante cose si sentono ma non esistono, invece questa esiste. E fa parte di una storia e fa parte di una scelta politica che tiene conto, una cui componente è l'insensibilità al significato di Israele, come ho detto già prima, e l'incomprensione della fragilità delle comunità ebraiche e delle loro istituzioni. Questo è evidente, dimostrato, c'è un bel libro pubblicato dalla Terza in proposito, c'è tanto da scoprire ancora, soprattutto quello che diceva Fiamma, i legami di quel terrorismo diciamo palestinese medio orientale con i terrorismi europei che affiorano dovunque ma sono spesso imprendibili e non si vogliono documentare. Io credo che alla fine tutti i terrorismi finiscono per tenersi nell'essere strumentalizzati da burattinai e nell'essere, come dire, incapaci di sostenere le stesse cause che dicono di voler sostenere, perché poi il terrorista resta prigioniero della sua logica diabolica e distruttiva. Questo è un discorso lungo, un discorso importante che noi dobbiamo fare su quegli anni, ma lasciami concludere nel citare una pagina e di dare la parola a Gadiel, che io ringrazio molto, perché non diciamo che questo libro è l'unico su questo tema, ma questo libro è unico. Non è l'unico, perché altri hanno scritto, ma è unico, perché non è solo una memoria personale, ma è una memoria personale che ha accettato col tempo e col silenzio e con la fatica di uscire dal soggettivo e di misurarsi con la realtà. E qui c'è un punto, siete le uniche mie sostenitrici.
3: No, ma è vero.
2: E secondo me questo è l'originale di questo libro, anche il fatto che è piccolo, che non si sbrodola come ci sbrodoliamo sempre noi. E c'è un punto, questo essere ebreo italiano. Io mi ricordo, Ruth, che una volta un ministro italiano ti disse, di cui non faccio il nome, ho visto oggi il tuo ministro dell'interno, e voleva dire il ministro israeliano, mi ricordo un sindaco di Roma, non dico chi me l'ha detto e non dico quale sindaco era, no, e quello lo scriverà nelle sue memorie, il quale disse prima delle elezioni, io al ghetto non ci vado, no, non parlava romano, io al ghetto non ci vado perché quelli tanto in Italia non votano, votano in Israele, quindi che vado a raccogliere voti, non era così?
1: Ho chiesto a Andrea di non dirla questa cosa perché ci denunciano, ma lui l'ha detta e quindi abbiamo capito a chi si riferiva.
2: No, io non l'ho detto. Allora, c'è questa pagina molto bella di Gadiel, io voglio concludere con questo, non parlando io, ma facendo parlare lui. Naturalmente gli ebrei di tutto il mondo sono in un modo o nell'altro profondamente legati allo Stato di Israele, uno Stato piccolo, ebraico, democratico, che garantisce agli ebrei sicurezza e possibilità di coltivare la propria cultura e religione, un sogno e un miracolo per cui gli ebrei hanno pregato per 2000 anni, una realtà che ha dato un luogo dove andare ai sopravvissuti della Shoah e ai profughi cacciati dai paesi arabi, altro capitolo che viene in genere omesso. E un futuro ai loro discendenti. Ma gli ebrei non sono necessariamente cittadini israeliani. Noi ebrei romani eravamo e saremo, siamo per sempre cittadini italiani. e come tali, pur sostenendo emotivamente e moralmente lo Stato Israele, non abbiamo nessuna responsabilità per le decisioni prese dai suoi governi. Ma questo concetto, scrive nel 22 almeno, non è stato assimilato. Io credo che questa complessità dell'identità ebraica italiana è anche una garanzia della complessità, stai buona fiamma, è della complessità di ciascuno di noi, cioè dell'identità complessa di ciascun cittadino di un paese democratico. E in questo senso, se toccano questa identità ebraica, toccano la nostra identità. Grazie.
1: Avrete capito che Fiamme Andrea proseguono dopo, vanno a cena fuori. Noi chiudiamo, ovviamente ringraziamo Andrea Riccardi, Fiamma Nierenstein, Maurizio Caprara e soprattutto Gadiel Hashé. Nel chiudere, il nostro paese ha pagato più volte in un passato non troppo lontano il prezzo dell'odio e dell'intolleranza. Voglio ricordare un solo nome, Stefano Taschè, rimasto ucciso nel vile attacco terroristico alla sinagoga di Roma nell'ottobre dell'82. Aveva solo 2 anni, era un nostro bambino, un bambino italiano, dal messaggio di insediamento del presidente Sergio Mattarella.
4: E questa era la presentazione del libro Il silenzio che urla, l'attentato alla sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982, tenutasi a Roma il 21 settembre del 2022. Pochi giorni prima, a Radio Radicale, era lunedì 19 settembre, abbiamo presentato proprio lo stesso libro, Il silenzio che urla. A curare questa presentazione fu il direttore, ai tempi di Radio Radicale, Alessio Falconi, e con lui Ruben Della Rocca e Gadiel Gai Taché. Buon ascolto.
5: Radio Radicale, mercoledì prossimo sarà presentato il libro di Gadiel Gai Taché, Il silenzio che urla, l'attentato alla sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982. La presentazione di questo libro avverrà presso la Camera di Commercio di Roma, però soprattutto sarà possibile seguirla per chi ci ascolta, essendo comunque un luogo ristretto con presenze già prenotate, però sarà possibile seguire la presentazione di questo libro attraverso lo streaming e della comunità ebraica di Roma e di Radio Radicale, e soprattutto sarà possibile comprare, acquistare questo libro che insomma segna questo anniversario, 40° dall'attentato alla sinagoga di Roma, con il libro Il silenzio che urla di Gadiel Gai Taché, che è il fratello dell'allora bambino ucciso da quel terribile atto di strage che qualche anno fa, ricorderanno i nostri radioascoltatori, il Presidente della Repubblica Mattarella ebbe davvero la felice, seppur triste, ricordo, la felice decisione di annoverare tra le persone che citava in quel suo così solenne momento di insediamento di fronte al Parlamento riunito per il suo discorso di giuramento. L'attentato alla sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982. Ne parliamo proprio con l'autore Gadiel Gai Taché, che è in collegamento con noi insieme al vicepresidente della comunità ebraica romana e responsabile della comunicazione Ruben Della Rocca. Ben ritrovati ad entrambi con Radio Radicale.
6: Buonasera, grazie.
7: Buonasera agli ascoltatori.
5: Allora, direi innanzitutto, Ruben, se sei d'accordo, di dare la parola a Gadiel per fargli raccontare che cosa significhi per lui questo libro, perché dicevamo non mancheranno le occasioni di conoscenza diretta del testo, però quello che noi proviamo a fare è a far sapere che questo libro è acquistabile nelle librerie, ed è soprattutto importante perché rappresenta una pagina di storia italiana, romana e della comunità ebraica di Roma, che però non deve essere e lo dico in senso provocatorio, circoscritta alla storia della comunità ebraica di Roma, perché per troppo tempo appunto Mattarella in questo senso ha compiuto un gesto importante. Quante volte, Ruben, con te abbiamo parlato di quella rottura, di quell'isolamento, grazie a Marco Pannella e a Giovanni Spadolini, ma per troppo tempo quei giorni hanno segnato una brutta pagina di storia politica anche del nostro paese. Quindi forse questo libro può avere anche questo significato, però non voglio mettere io il cappello su una vicenda che tocca così da vicino l'autore, a cui diamo la parola.
6: Grazie. Questo libro per me significa tanto, fa parte di un percorso che io ho intrapreso nel 2011, quando quando ho iniziato a parlare con l'esterno di questa vicenda. Avevo iniziato proprio perché il silenzio da parte delle istituzioni, da parte della società civile italiana, era forte, era un silenzio assordante per me, perché fondamentalmente di questa storia se ne parlava poco, non c'era una memoria condivisa a livello globale, insomma a livello italiano, e per me era importante iniziare a parlare. Questo libro per me significa tanto. Il silenzio che urla ha tanti significati. Per me è anche il silenzio che ho sofferto io, cioè io ho avuto un silenzio sono stato in silenzio per tanti anni, per circa 30 anni sono rimasto in silenzio senza avere la forza di parlare, di esternare all'esterno le mie emozioni e anche la mia frustrazione, la mia rabbia per una giustizia mai arrivata. E il silenzio che urla è anche il silenzio dello Stato, appunto, che in qualche modo non ci ha coadiuvato né dal punto di vista della memoria né tantomeno dal punto di vista della giustizia, visto che non c'è stata mai giustizia per questo atto così terribile. Questo per me significa tanto, soprattutto per poter dare uno strumento soprattutto ai giovani. Il mio obiettivo in questo senso sono sempre stati i giovani. Io vorrei che i giovani capissero, approfondissero e studiassero questa storia, perché come dicevi tu prima, questa è una storia prima di tutto italiana. E non ci siamo resi conto in questi 40 anni di quanto fosse importante sottolineare l'aspetto italiano dell'attentato alla sinagoga di Roma del 1982, e per troppo tempo è stata considerata una storia legata soprattutto agli ebrei e non agli italiani. Ma Stefano è morto al centro di Roma, è morto da mani assassine ed è morto da italiano, ancor prima di sapere che era ebreo, perché lui non si era reso conto di essere ebreo, non sapeva nemmeno cosa fosse e cosa significasse essere ebreo. E anch'io fondamentalmente sono stato colpito senza sapere cosa significasse e perché qualcuno ci voleva uccidere soltanto perché eravamo di religione ebraica.
5: Quanti anni ti separavano da tuo fratello? Come...
6: Solo 2 anni, lui aveva 2 anni e io ne avevo 4. Quindi eravamo 2 bambini felici, 2 bambini spensierati, sereni, come tutti i bambini della nostra età. Insomma, non avevamo idea di cosa significasse essere odiati soltanto per una appartenenza ad una religione, ad un popolo.
5: E certo, ed essere uccisi, come è successo a tuo fratello, in uno dei luoghi del centro di Roma, insomma, dove esatto. Non che ci siano luoghi nei quali sia più ordinario e giusto aspettarsi una vicenda, un attentato di quel tipo, però eravate nel corso di una cerimonia in un giorno in cui tutto ci si aspetta tranne che quello che è successo.
6: Certo.
5: Ruben, noi ovviamente non vogliamo, vogliamo raccontare degli sprazzi di questo libro, perché questa è una vicenda che va conosciuta, approfondita. Intanto Gadi diceva capita, soprattutto bisogna sapere che è successo, perché il non parlare più degli eventi li porta a rimuovere dalla memoria collettiva. E abbiamo voluto giustamente inserirlo nella memoria collettiva del paese, lo ha fatto il Presidente della Repubblica dopo un lungo silenzio delle istituzioni e della politica, perché c'era, evidentemente era stata fatta una scelta o forse no, insomma, ma questo era lo stato dell'arte, naturalmente a parte la vita della comunità ebraica romana. E tra l'altro ci raccontava qualche giorno fa Carlo Romeo, che dirigeva allora il TG di Roma 56, di quanto fosse stata difficile quella giornata, il girato che fra l'altro Teleroma aveva in esclusiva, perché poi le porte della comunità si chiusero nei confronti di chi non godeva della fiducia della comunità stessa, e invece Teleroma c'era Pannella, c'erano pochi altri, tu hai ricordato spesso insieme a Pannella Giovanni Spadolini, e si riparte da questa importante pubblicazione con, tra l'altro lo ricordiamo, una presentazione che sarà possibile seguire in streaming e che vedrà davvero un bel parterre da non perdere. Quindi l'appuntamento è per il giorno del 21 di settembre, cioè dopodomani. Registriamo questa intervista di lunedì alle ore 18. Chi ci sarà? Ci saranno oltre a Lorenzo Travaglianti, che farà gli onori di casa da Presidente della Camera di Commercio, la Presidente della Comunità Ebraica Romana Ruth Dureghello, il Rabbino Capo di Segni, interverranno insieme a Gabi, interverranno Maurizio Caprara, Fiamma Nienstein, Andrea Riccardi e Walter Veltroni, e a moderare ci sarai tu, Ruben. Insomma, ti aspetta un bel compito, fra l'altro.
7: Direttore, mi aspetta un compito non semplice, perché ovviamente il ruolo istituzionale si lega al ruolo di comunicatore e si lega poi al ruolo personale di ebreo, che ha dentro di sé quel silenzio che urla, che è quello che è lo stesso di Gadi, che è quello che è lo stesso della mamma di Gadi, del papà di Gadi, della famiglia, è il silenzio che urla di un'intera comunità che in questi anni è stata in silenzio e ha sofferto di questo silenzio, ha sofferto di quella lontananza di cui parlava prima Gadi. Io Gadi devo ringraziarlo in questa sede, ma lo ringrazierò ancora mercoledì nel corso della presentazione del libro, perché lui ha dato voce ai nostri sentimenti, ha dato voce ai suoi sentimenti personali, ovviamente, a quelli della sua famiglia, ma ha dato voce ai sentimenti di un'intera collettività con questo libro. È come se il libro l'avessimo scritto tutti noi ebrei di Roma, e lo ha scritto con grande sofferenza, e è stata la stessa sofferenza che io ho provato nel leggerlo, perché non nascondo al Gadi, non nascondo agli ascoltatori che in alcuni passi ho fatto veramente fatica, anche perché mentre Gadi era un bimbo di 4 anni e Stefano Zimarracà era un bimbo di 2, io ero un ragazzo di 14 anni, adolescente, che cominciò il suo impegno nel volontariato presso la nostra comunità proprio il giorno stesso, quel 9 ottobre, quando arrivai da scuola, all'uscita da scuola, io andavo al liceo Manara proprio con la presidente della comunità, Dureghello, eravamo in classe assieme, e sconvolto da quella notizia appresa per radio in maniera molto avventurosa, mi precipitai giù e vidi delle scene di delirio, ovviamente, proprio delirio dettato dal dolore, delirio dettato dal sangue, delirio dettato dalle urla, delirio dettato dalla confusione, direttore. E devo dire che tutto questo Gadi lo racconta pur non essendoci stato, perché purtroppo lui in quel momento combatteva tra la vita e la morte in un letto d'ospedale. Quindi in questo senso sì, sono stato testimone dell'arrivo di Marco Pannella, sono stato testimone di quanto affetto poi avesse ricevuto Marco Pannella in quella visita, perché era l'unico politico, assieme poi a Spadolini, che ha citato, accettato dalla nostra comunità. Non volevamo assolutamente vedere nessuno perché tutti ci avevano tradito.
5: Ecco, questo è, diciamo, voglio dirlo, non è che ovviamente da questi microfoni abbiamo sempre piacere di parlare di Marco Pannella, però in questo caso, no, anzi, anche in questo caso, il significato è anche per capire il clima di quei giorni, perché se di una comunità politica sono due le personalità accettate e non altre, evidentemente qualcosa era successo.
7: Eravamo stati traditi dalle istituzioni, eravamo stati traditi dai media, eravamo stati traditi dai partiti, eravamo stati traditi dai sindacati, dalle organizzazioni, eravamo stati traditi e ci siamo sentiti venduti a una causa che poi non abbiamo ben capito, perché ovviamente le istruttorie sono ancora in corso. Gadi, nell'ultima parte del libro, non vogliamo svelarlo, ma invitiamo ovviamente a leggerlo, fa anche una denuncia in questo senso molto circostanziata, sia per quanto riguarda la mancata protezione degli ebrei nel luogo di culto dopo una serie di segnalazioni e minacce avvenute durante l'anno, perché comunque purtroppo il tutto era partito già dalla fine dell'81, anche, mi permetto di dire, in un disgraziato discorso del presidente Pertini, che evocò un Israele che rubava le terre altrui, e questo creò un grande cortocircuito a livello nazionale. Non voglio scalfire un mito nazionale come Pertini, lo faccio con il massimo rispetto, ma lì ovviamente e diciamo che prese una posizione che diventò poi la posizione del Presidente della Repubblica Italiana, che non è una posizione da poco, direttore, tu ne converrai con me. E da lì, ripeto, i media, la campagna quotidiana, le associazioni, la campagna quotidiana, le dimostrazioni, le manifestazioni, e noi come ebrei ovviamente eravamo nel centro del mirino, no ovviamente, veramente non tanto ovviamente, però diciamo che ci trascinarono nel centro del mirino come se fossimo un appendice di Israele. Noi siamo assolutamente legati sentimentalmente a Israele, nessuno può venire a sindacarci questo legame sentimentale che abbiamo con quel paese, che comunque è il paese sorto immediatamente dopo la Shoah, ben prima comunque nell'ideale sionista della Shoah. È bene ricordarlo, Israele non nasce in seguito alla Shoah, Israele nasce nonostante la Shoah, che è ben altra cosa, ma in ogni caso l'aspetto scioccante è che poi una vittima, appunto come è stato Gadi Tashieh, ci dice che per 30 anni è stato in silenzio. A me quel silenzio ricorda molto da vicino al silenzio dei sopravvissuti alla Shoah, direttore. Come nel frattempo, nessuno forse l'ha sottolineato abbastanza, ma l'attentato avvenne a 100 metri dal largo 16 ottobre, cioè il luogo dove i nazisti vennero a prendere gli ebrei nel rastrellamento del 16 ottobre del 43, a 100 metri di distanza, 30 anni dopo, 40 anni dopo, e qualcuno è venuto da lontano ancora una volta, in questo caso dei terroristi palestinesi, ancora una volta sono venuti a spargere sangue ebraico per le strade, sangue innocente, perché, ripeto, noi come comunità non eravamo protagonisti di quello che stava accadendo poi nell'area del Medio Oriente, ma siamo stati comunque colpiti e vittime, e purtroppo Gadi sulla sua carne per primo, e Stefano ancora di più perché non è più tra noi. E quindi in questo senso questo fil rouge, questo legame di queste due date, appunto 9 ottobre dell'82 e 16 ottobre del 43, è un legame molto pesante, in questo, e per questo io credo che dobbiamo ancora tutti noi la famiglia Tashieh, tutti noi chiedere giustizia, perché è un dovere che abbiamo nei confronti proprio di Stefano e dei feriti dell'attentato, è un diritto e un dovere che abbiamo da espletare.
5: Gadi, a te possiamo dire la conclusione di questa nostra chiacchierata che precede di qualche decina di ore, diciamo, alla presentazione del libro. Non vogliamo aggiungere altro perché comunque il libro, diciamo, aggiungiamo che il libro è edito da Giuntina e che sarà, appunto, lo ricordiamo, presentato mercoledì 21 settembre alle 18 presso la Camera di Commercio di Roma, ma diciamo i posti sono, per fortuna c'è stata una bella affluenza di presenze in un contesto comunque che è comunque delimitato per la capienza, per le ragioni note, però sicuramente sarà possibile seguirlo dallo streaming dei social, dei siti della comunità ebraica, così come di Radio Radicale, quindi l'importante è conoscere e ascoltare questo evento, e poi anche avere la possibilità di acquistare, di comprare, di prendere e di conoscere il libro. Prego, Gadi.
6: Io grazie, intanto vorrei ringraziarti per ringraziare Radio Radicale per questa diretta, ma anche per la vicinanza dimostrata in tanti anni, questo senz'altro. Io spero che questo libro dia un input non soltanto alla comunità ebraica, che sicuramente lo sta leggendo già e lo leggerà con grande interesse e partecipazione. Io auspico soprattutto che lo legga l'italiano medio, che lo legga la società civile italiana, perché questo è un libro che fa parte esattamente, si interseca esattamente e perfettamente con la storia d'Italia degli anni 70 e 80, ed è una pagina molto importante, anche se è stata un po' messa da parte negli ultimi 40 anni, ma oggi più che mai credo sia importante riscoprire questa pagina, perché purtroppo vedi, spesso nello scrivere questo libro mi sono reso conto che molte cose che io descrivevo nel libro qualche volta, spesso purtroppo, capitano anche oggi. Alcuni frammenti di questo libro, purtroppo certe cose succedono anche oggi, quindi è importante leggere questo libro per cercare di avere un futuro anche migliore, di capire bene che cosa sia successo all'epoca e cosa sta succedendo oggi.
5: Grazie, allora, grazie davvero.
6: Grazie a voi.
5: A Gadiel Gaitashe, grazie a Ruben Della Rocca. L'appuntamento, ricordiamo ancora una volta, mercoledì 21 settembre ore 18 in streaming sui siti e i social della comunità ebraica romana di Radio Radicale e naturalmente nelle librerie il libro che racconta tutto quel che abbiamo provato a dire in questo breve spazio, che naturalmente non esaurisce invece la complessità, l'importanza e la profondità di una vicenda di questo tipo. Il silenzio che urla, l'attentato alla sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982, a sostanzialmente pochi giorni dal 40° anniversario. Prego Ruben.
7: Direttore, no, scusa, ti parlavo sopra di ragione, ma è veramente una cosa bella e importante proprio rispetto a quello che diceva Gadi prima. La Regione Lazio sta esprimendo il proprio interesse per inserire questo libro nelle biblioteche di tutte le scuole della Regione e del Comune e dei municipi romani. Questo è un passaggio determinante rispetto a quello che diceva appunto Gadi. È proprio quella che era l'intenzione di Gadi, cioè portarlo ai giovani e farlo leggere alle nuove generazioni. Lui già so che ha in preventivo di andare a parlare nelle scuole di questo libro e so quanta veramente dedizione ci mette nell'andare a parlare con i ragazzi e quanto è bravo a farlo, perché ci vuole anche una bravura particolare per parlare con i ragazzi, direttore, tu mi insegni, e lui è molto bravo perché riesce a essere veramente a trasmettere una comunicazione fatta bene, giusta. Quindi in questo senso, scusa se ti ho parlato sopra, ma mi piaceva sottolinearlo, questa campagna di diffusione nel mondo giovanile sta cominciando, è cominciata, e auspichiamo che la cosa poi venga seguita, questo esempio venga seguito anche da altre regioni. Mi atterrò personalmente proprio perché in altre regioni d'Italia la cosa abbia un seguito, perché come ha detto giustamente appunto l'autore Gadi Tashe, è una questione italiana, non è una questione ebraica, e lo ribadiamo. Stefano era un bimbo italiano, l'ha detto il Presidente Mattarella, e quindi in questo senso chi più del Presidente della Repubblica può ribadire questo concetto. Certo.
5: Grazie davvero, grazie a voi.
6: Di nuovo.
4: Questa è Radio Radicale, e quella che abbiamo appena ascoltato era una presentazione curata dal nostro direttore di allora, Alessio Falconio. Andiamo a concludere la programmazione notturna della nostra emittente e questo ampio ricordo che abbiamo voluto dedicare al 9 ottobre del 1982, all'attentato alla Sinagoga di Roma. Lo facciamo con un dibattito che si è tenuto il 9 ottobre del 2024, organizzato dal Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito e dalla Fondazione Marco Pannella. 9 ottobre 1982, 7 ottobre 2023, dall'attacco alla Sinagoga di Roma al pogrom di Israele. A moderare l'incontro, introdurlo e presentarlo, la nostra direttrice Giovanna Reanda. Tra i tanti partecipanti, Paolo Mieli, giornalista, saggista, sharonnista, Nizza, giornalista e producer, Maurizio Caprara, editorialista del Corriere della Sera, Gianluca Anzalone, docente di geopolitica presso il campus biomedico di Roma, all'Università di Tor Vergata. Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Michele Lembo, vice caporedattore di Radio Radicale, Ruben Della Rocca, giornalista e già vicepresidente responsabile comunicazione della Comunità Ebraica di Roma, Gadi Taché, ancora l'autore del volume che abbiamo ascoltato fino a poco fa, Ugo Magri, giornalista della Stampa e di Huffington Post, Carlo Romeo, giornalista, anche lui abbiamo ascoltato questa notte proprio dal 1982, subito dopo i fatti, Walter Vecellio, anche lui giornalista, anche lui protagonista, l'abbiamo ascoltato in apertura di questa notte raccontarci quanto era appena accaduto, perché abbiamo ascoltato Carlo Romeo direttamente da una trasmissione di Teleroma 56 del 9 ottobre, e Walter Vecellio un'intervista di tre giorni dopo, del 12 ottobre. Poi, infine, il segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco. Buon ascolto.
8: Ben trovati a tutti quanti. 9 ottobre 1982, 7 ottobre 2023, dall'attacco alla sinagoga di Roma al pogrom in Israele. La domanda da cui partiamo è questa: che cosa unisce due date che sono così distanti storicamente, geograficamente? Che cosa unisce le vittime, che sono oggettivamente vittime diverse, carnefici diversi? C'è un filo che mette sullo stesso piano due mattine, e per noi oggi cercheremo appunto di far parlare i testimoni, quindi partiremo soprattutto ascoltando le voci di chi ci dirà qualcosa rispetto a quelle due mattine, e anche di chi ci aiuterà un po' a capire come sia potuto accadere tutto questo, accadere che venissero uccise delle persone che avevano come unica colpa, e anche tra l'altro veramente qualcosa che le univa, il fatto di essere ebrei. Allora, noi partiamo dal 7 ottobre 2023. C'è un detto in Israele che dice che in Israele si conoscono tutti, e questo perché Israele è un paese molto piccolo, un po' per paradosso l'ipotesi che si possano conoscere tutti effettivamente è abbastanza vicino alla realtà, e il trauma di quanto è avvenuto un anno fa ha degli effetti sicuramente devastanti ad un anno di distanza. L'anniversario del 7 ottobre è passato da appena due giorni, e una risonanza che ovviamente non cessa di esserci. Allora, io intanto vi presento gli ospiti di questo panel, perché questa trasmissione si articolerà appunto intorno a queste due date. Per quanto riguarda la data del 7 ottobre, ci colleghiamo adesso in diretta con Sharon Nizza. Sharon Nizza è una collega, vive in Israele, ha scritto un libro di cui poi adesso tra l'altro parleremo, proprio sul 7 ottobre. Qui vicino a me c'è il professor Gianluca Anzalone, che ringrazio, è docente di geopolitica e strategia al campus biomedico e all'Università di Roma Tor Vergata. Poi ascolteremo dei contributi con interviste che abbiamo realizzato nei giorni precedenti con Paolo Mieli, ascolteremo la presidente dell'UCEI, dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, e il collega Maurizio Caprara. E poi nel corso della trasmissione, poi quando ci sposteremo al panel successivo, quando parleremo invece del 9 ottobre, mi affiancheranno qui i colleghi Michele Lembo e Ruben Della Rocca, e con Michele Lembo e con Ruben Della Rocca ci saranno il fratello di Stefano Gaitasche Gadi, che salutiamo perché è arrivato, è qui presente con noi in sala. Poi ci sarà Ugo Magri, e vi sveleremo poi il perché. Questo è proprio nell'ambito delle testimonianze di chi c'era quel 9 ottobre del 1982. E poi, collegato da Venezia, Carlo Romeo, che i nostri ascoltatori ben conoscono, insieme a Walter Vecellio, e le conclusioni saranno del nostro Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale, proprio perché questa trasmissione appunto è di Radio Radicale e del Partito Radicale. Siamo qui nella sede della Fondazione Marco Pannella e io direi, grazie alla regia di Fabio Ambrosi, di andare ad ascoltare questo contributo che Paolo Mieli ci ha cortesemente dato proprio a proposito di che cosa è successo la mattina del 7 ottobre 2023, di che cosa stiamo parlando.
9: Il 7 ottobre del 2023 fu qualcosa sotto il profilo storico di paragonabile all'11 settembre moltiplicato per 10, date all'incirca, date le proporzioni, anzi forse peggio, perché mentre l'11 settembre il crollo delle Torri Gemelle, cioè gli aerei che si abbattono sulle Torri Gemelle, il crollo provoca delle morti indistinte che fanno impressione, anche quelle come se fanno impressione, lì i morti furono fatti uno a uno e con un particolare accanimento e col desiderio da parte di chi li uccideva, i militanti di Hamas, di riprendere con una videocamera quell'accanimento in modo che ne restasse memoria. Questa è una cosa che ha un'unicità nella storia, neanche i nazisti per esempio nei campi di concentramento fecero di tutto per cancellare la memoria di quello che stavano facendo, per nasconderla agli altri ebrei, non è che le camere a gas la messa dei corpi nei forni veniva documentata, filmata, no, questa volta quelli di Hamas ci tennero a riprendere tutto, tant'è che i filmati che si sono visti e che Israele non ha mai voluto far vedere nella loro integrità, anche forse per risparmiare un ulteriore dolore, non dico alle famiglie, ma all'intero popolo israeliano, insomma non sono mai visti nella loro integrità, sono tutti risultati da materiali non ripresi dagli israeliani ma ripresi dagli uccisori. Questo ne fa un unicum nella storia. Ovviamente l'impressione che a me suscita il dolore è ancora adesso, anzi forse è più vivo adesso per la seconda cosa che dirò. Dal pomeriggio stesso del 7 ottobre ho cominciato ad accorgermi di un fenomeno che poi è diventato ben chiaro ai miei occhi, che era il desiderio di cancellare questa data dalla storia, cioè di ridurla a uno dei momenti del grande lungo conflitto arabo-israeliano o fra israeliani e palestinesi, un episodio che poi per una parte notevole del mondo palestinese era anche, e del mondo arabo, del mondo islamico, un episodio glorioso, cioè l'inizio di una riscossa, la vendetta per quello che avevano subito con la Nakba, cioè con l'oppressione nel 1948, e quindi ci fu una graduale manipolazione della storia, quale non c'è stato per nessun altro episodio la cui data si ricordi, cioè per Pearl Harbor, per il giorno dell'invasione nazista della Polonia, per l'11 settembre e le infinite date della storia che vengono ricordate, non si è mai assistito né a un'operazione di nascondimento, di dire vabbè un momento, quello cominciò Guterres, il Presidente delle Nazioni Unite, a dire ciò che è accaduto il 7 ottobre è grave, però non è che era un fatto isolato, c'era un prima e c'era un dopo. Quella operazione era un'operazione molto sofisticata, direi tutto, che l'invasione della Polonia non aveva un prima e un dopo, l'invasione hitleriana della Polonia, oppure l'attacco giapponese per l'Arbor non aveva un prima, qualsiasi cosa, un prima e un dopo. Dire che aveva un prima e un dopo è come dire, vabbè, insomma, cerchiamo di dare delle spiegazioni e far capire da dove veniva e dove è apparato. Oltretutto il dopo è stato Gaza, cioè il dopo è stato un fenomeno di un impatto emotivo davvero enorme, per cui il nascondimento del 7 ottobre ha potuto, che è una cosa di cui adesso stiamo parlando di per sé, una cosa mostruosa di per sé, ha potuto avvantaggiarsi questo nascondimento da un giorno per giorno di bambini che morivano, di case distrutte, e tale da essere inghiottito e quasi scomparire dentro quello che è accaduto a Gaza prima e poi nel Libano e poi chissà dove sarà. Per cui Israele ha dovuto subire, sotto il profilo del 7 ottobre, non diamo giudizio su tutto il resto, sarebbe complicatissimo e lunghissimo doverci diffondere a cosa è successo poi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, tutti i mesi che successivi al 7 ottobre, ma ha dovuto subire l'inghiottimento di un pogrom, il primo grande pogrom del secondo dopoguerra, la prima riproposizione, sia pure per fortuna in miniatura, della Shoah, di una cosa che si riteneva dimenticata per sempre, di una cosa che tutti quelli che hanno giurato mai più invece si è riprodotta almeno quel giorno, inghiottita nella storia. Questo è una cosa molto particolare che andrà studiata, analizzata, perché l'idea che un delitto di quelle proporzioni, possa essere prima relativizzato, secondo nascosto o inghiottito dalla storia, beh, questo gli dà un carattere di unicità e secondo me non è un caso che sia capitato agli ebrei.
8: Ecco, così Paolo Mieli, noi ci colleghiamo con Sharon Nizza, che ringraziamo, salutiamo. Sharon, ben trovata.
10: Ciao.
8: Allora Sharon, tu vivi in Israele da 20 anni, correggimi se sbaglio, più o meno, sei una giornalista, sei una collega, hai tra l'altro da qualche giorno è uscito con Repubblica questo libro, questo che tu hai scritto, 7 ottobre 2023, Israele il giorno più lungo, che è una cronaca proprio momento per momento nei posti, nei luoghi, per la strada, per le strade che sono state il teatro dell'eccidio, del massacro, del pogrom che i miliziani di Hamas, ma non solo, perché come tu racconti non c'erano solo i miliziani, insomma, questo poi emerge dalle testimonianze. E diciamo, la prima cosa che ti volevo chiedere è: ma come hai pensato e come hai fatto anche a scriverlo, questo piccolo libro? Perché immagino che tu quindi sarai una di quelle poche che si è anche guardata tutto il materiale, i video che invece qui in Italia hanno visto in pochi.
10: Sì, sì, diciamo il lavoro ovviamente dall'inizio della guerra, da quando è scoppiato, insomma, quando c'è stato l'attacco e poi tutto quello che ne è conseguito e tuttora ne consegue, ho seguito innumerevoli storie, sì, anche tra i rapiti, in particolare ci sono, siccome c'erano alcuni tra i rapiti, alcune tra le vittime con cittadinanza italiana, ho seguito particolarmente quelle storie. E a un certo punto ho avuto questa possibilità di mettere per iscritto questa storia, di scrivere un libro sul 7 ottobre, e lì per lì c'erano varie possibilità su come affrontarlo, ma poi si è pensato di fare proprio una fotografia della giornata, proprio per il fatto che c'era così tanto materiale documentario, proprio dei video ripresi, appunto, come ha evidenziato anche Mieli, e dalle stesse body cam dei terroristi, degli assalitori, che sono proprio organizzati, era parte del piano, oltre che riprese dei cellulari, e poi ti rendi conto di come viviamo in un'epoca in cui siamo filmati praticamente qualsiasi istante con le videocamere di sicurezza, alle entrate del kibbutz, sulle strade, ecco, insomma, tutto questo è stata, tutta la mattanza è stata ripresa. Le persone, le vittime hanno scambiato ultime telefonate, ultimi messaggi che poi è stato possibile recuperare, ecco. Quindi, avendo tutto questo materiale, l'idea è stata proprio di fornire una cronaca live, in diretta, in presa diretta, di questo attacco che per un bel po' di tempo anche per noi in Israele è stato difficile ricostruire la dinamica. E quindi è stato un lavoro degli ultimi, diciamo, 3 mesi.
8: Un attacco che, ricordiamo, Sharon, è durato veramente tantissime ore, perché non è una cosa che, diciamo, è iniziata alle 6:29 e si è conclusa nel giro di poco. Ci sono stati posti nel sud di Israele che hanno, dove i combattimenti sono andati avanti anche per più di un giorno, dove l'esercito è riuscito ad arrivare con molta difficoltà e tanto tempo dopo. Quindi anche le persone hanno resistito per ore e ore e ore, quelli che sono riusciti, perché poi, ecco, non ci dimentichiamo che i numeri di questo pogrom sono numeri veramente incredibili.
10: Sono, sì, anche lì c'è voluto molto tempo, circa 2 mesi, per avere quel numero definitivo delle vittime, perché poi c'erano tutte le persone disperse che in realtà sono state inizialmente date per rapite, invece poi erano semplicemente state carbonizzate, non era rimasto nulla di queste persone, sono state identificate nelle settimane successive per il test, l'esame del DNA su dei resti. Come dici tu, l'attacco, possiamo dire, ecco, anche questo nel libro cerco di dare un po' di risposte rispetto all'intervento dell'esercito, perché poi, entrando dentro la faccenda, ho potuto capire un po' meglio che in realtà l'esercito si era attivato, ma c'erano 2 questioni critiche. Uno, non era possibile avviare e utilizzare l'aviazione per bombardare in maniera pacifica, perché c'era tutta una mescolanza, non si capiva, anche perché gli assalitori erano vestiti in parte con abiti civili, soprattutto poi nella seconda andata, quella che io chiamo la seconda andata, a partire intorno alle 9:30 di mattina, che stiamo parlando proprio di civili palestinesi che hanno sentito dell'attacco tramite la radio, soprattutto dopo le 8, quando Mohammed Def, il capo dell'ala militare delle brigate Izzaddin e il Qassam di Hamas, ha annunciato l'inizio della guerra, l'alluvione di Al-Aqsa, e ha invitato tutte le persone a partecipare prendendo asce, camion, tutto quello che loro avevano a disposizione, a riversarsi verso Israele e partecipare. Quindi questo è successo, questo ha portato al fatto che c'è stato un afflusso di migliaia di persone, quella che appunto chiamo la seconda ondata, che sono civili, che non era parte dell'ondata organizzata, premeditata da parte delle Nukba, l'unità di elite di Hamas, insieme a altre sigle, la Jihad Islamica e altre sigle palestinesi. Ecco, quella invece era spontanea, però è stata altrettanto cruenta e forse ancora più dolorosa, se la guardiamo in prospettiva, perché parliamo di delle persone con cui eventualmente si dovrebbe pensare di fare accordi di pace, una coesistenza, con cui c'è stata anche una certa coesistenza, perché sappiamo che appunto molti palestinesi anche della striscia di Gaza lavoravano proprio in questi kibbutz, peraltro kibbutz molto pacifisti, che si trovano in quest'area a ridosso della striscia di Gaza. Peraltro, per quanto riguarda il numero, 1204 vittime è all'incirca quasi il 2% della popolazione che abita in quell'area, cioè l'area si chiama Otef Asa, l'area a ridosso della striscia di Gaza, e in cui abitano circa 70.000 persone. Quindi l'attacco, che è rimasto circoscritto in tutta quell'area, perché sappiamo che appunto anche quelle forze militari che arrivavano magari da nord hanno bloccato un'avanzata verso nord, diciamo una zona un po' poco più a sud di Ashkelon, quindi non è stato possibile proseguire più a nord, ma si sono trovati impegnati nelle battaglie, soprattutto nelle agguati molto ben pensati sulla strada principale, che è una strada, unica strada che unisce tutti questi kibbutz, la strada della morte, come descrivo nel libro, e non sono riuscite ad arrivare alle loro missioni, cioè le unità erano assegnate magari a un kibbutz, Farasa, Beri, tutti questi kibbutz, e non riuscivano ad arrivare perché si trovavano negli agguati, nelle battaglie sanguinose che hanno però fermato l'avanzata verso nord. Ecco, bisogna anche tenere in considerazione questo contesto.
8: Senti Sharon, senti, l'altissimo numero di vittime è stato fatto a quel concerto, a quel che è stato definito un rave party, ma in realtà era proprio un raduno di ragazzi che avevano come unica, come dire, obiettivo anche quello di fare appunto un'iniziativa comune, il saluto al sole, insomma, diciamo che c'erano anche degli aspetti come dire, sì, insomma, un po' new age, dove ecco sicuramente la violenza non era, diciamo, non era nemmeno nelle loro più recondite idee. Io sono rimasta colpita ovviamente da molte delle storie che tu racconti. Non vorrei fare nessuna

0: vissuta, che è una ragazza di 25 anni che ha una bambina piccola ed era al rave party, alla festa, al Nova Festival con suo marito. Si sono trovati a scappare e lei sta correndo. In sostanza, chi riprende questo video è una persona che sta scappando dentro una macchina che era già pienissima di persone, ma hanno visto lei correre, si sono fermati, l'hanno caricata, non c'era più posto, lei e un'altra sua amica, il marito non è riuscito a entrare, quindi le loro strade si sono separate e poi anche il marito poi è riuscito a scappare in un altro modo, si sono ritrovati ore più tardi. Sì, quindi questa è un'altra delle storie appunto assurde, però cioè, mi aveva molto colpito questa immagine, ci tenevo anche appunto a restituire un'immagine in cui in un certo senso ci si può identificare, di questi ragazzi che veramente, poi ragazzi, lei è una madre, ecco, 25 anni è una madre, però ecco, in Israele come sapete si fanno figli anche da molto giovani, che un po' poteva essere, che io pensavo sempre al parallelismo mio era il Bataclan, cosa che però poi nel dibattito pubblico non ha espresso nessuna, non è stata sposata questa equiparazione in nessuna maniera, come abbiamo visto, insomma, rispetto al dibattito pubblico europeo.
1: Senti Sharon, in chiusura, anche perché poi insomma lo diciamo, tu presenterai il libro in Italia, verrai in Italia a presentarlo e noi ovviamente ci saremo, potresti recitarci il versetto di Ascolta Israele?
0: Sì, perché parlo a un certo punto di una immagine incredibile che mi ha raccontato incrociata appunto 3-4 persone diverse, in cui questi ragazzi che si scappavano dalla mattanza al festival si sono a un certo punto hanno trovato riparo dietro a un carro armato che in realtà era arrivato lì totalmente per caso e a un certo punto nel casino totale di questi, c'erano tre poliziotti che combattevano contro circa 40-50 terroristi, a un certo punto nel delirio urla, pianti, mancanza di coordinamento, uno di questi ragazzi che cercava di mettere un po' ordine ha detto fermatevi tutte adesso, state zitti o pregate, e quindi improvvisamente ognuno dentro di sé ha cominciato a mormorare e poi a un certo punto si è unita questa voce e tutti hanno detto Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, che ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è unico, che è diciamo la frase, la preghiera forse per antonomasia nell'ebraismo, una preghiera che si recita più due volte al giorno e che è quando uno nel momento diciamo del bisogno e della forse è quella che più nell'immediato scatta, ecco, c'è stato questo momento raccontato di cui non c'è un video, però è stato raccontato da varie persone che ho trovato molto toccante.
1: Grazie.
0: E poi loro sono riusciti a uscirne vivi quasi tutti. Lì dietro a quel carro armato.
1: Grazie a Sharon Nizza e al suo libro 7 ottobre 2023 Israele, il giorno più lungo. Grazie ancora Sharon.
0: Grazie allora, mille a voi.
1: Allora, sempre a proposito di testimonianze, adesso vi facciamo ascoltare e per chi è collegato tramite il sito anche vedere questo video che ha registrato Maurizio Caprara. Maurizio Caprara è un collega, scrittore del Corriere della Sera, che è andato nel sud di Israele dopo qualche tempo, dopo il 7 di ottobre, e ha girato questo video che tra l'altro appunto ovviamente ringraziamo il Corriere della Sera per avercelo comunque prestato e consentito di mandare in onda, in cui, e lo sentirete, ci sono i racconti di alcune persone che sono sopravvissute all'attentato del kibbutz dove abitavano, ma che hanno assistito impotenti all'attacco e quindi alla morte di persone a loro care e di amici. Sentiamo Maurizio Caprara.
2: Allora, nel kibbutz Kisufin, che si trova a meno di 5 minuti dalla barriera di Gaza, le persecuzioni sono cominciate alle 6.38, 7 minuti dopo che la barriera è stata sfondata in decine di punti dai terroristi di Hamas e della Jihad. E quando i terroristi sono arrivati, hanno cercato

0: innanzitutto il responsabile della vigilanza e ha nominato la sua casa dove c'erano dentro due bambini e la moglie, e lui è riuscito poi a sventare l'esplosione e si sono messi a perseguitare altre persone. Quella che si vede è la casa della figlia del responsabile dei pompieri, dei vigili del fuoco della zona. E il capo dei pompieri era chiuso nella sua camera di sicurezza perché non poteva uscire, perché fuori si sparava, nonostante lui avesse un'autobotte a pochi metri non è potuto andare a soccorrere gli altri e in particolare la figlia con il marito, sposati da poco, si sono chiusi nella stanza rifugio, quella per le bombe, per i missili che spesso vengono lanciati e venivano lanciati anche prima del 7 ottobre da Gaza, e i terroristi palestinesi hanno sparato contro la porta che loro tenevano chiusa. Si possono vedere i colpi sulla porta ad altezza d'uomo, tra diciamo le ginocchia e la testa, come statura di una persona media, e sono arrivati questi colpi dall'altra parte del muro, penetrando i due corpi. Dopodiché i cadaveri sono stati trascinati in un'altra stanza. Il comando palestinese voleva portarli via perché anche i cadaveri sono oggetto di ricatto verso Israele, ma qualcosa è cambiato e alla fine hanno dato fuoco alla casa e questi cadaveri sono bruciati. Il padre ci ha raccontato che per riconoscere quale fosse la polvere della figlia e del marito sono dovuti venire degli archeologi, perché tutto era crollato, il tetto, e c'erano molti oggetti bruciati, e il riconoscimento è stato possibile soltanto attraverso delle perizie. E quando veniva fatta la prima ricognizione, lui assisteva a queste operazioni degli archeologi collegato via WhatsApp, perché non voleva essere vicino, perché tentava in qualche modo di frenare il dolore, ma il dolore poi si è accentuato quando lui ha visto un orecchino che la figlia portava al naso e un anello, e a quel punto hanno cominciato a circoscrivere la zona in cui poteva esserci i residui dei corpi. Questo è quello che è avvenuto a Kisufim, questo è quello che spiega soltanto in piccola parte quello che il 7 ottobre è stato moltiplicato nel sud-ovest di Israele, zone dove peraltro non abitano i coloni, e già non sarebbe assolutamente giustificabile se fosse stato fatto contro di loro, ma dove abitano soprattutto comunità di indole pacifista che coltivano il terreno con metodi per lo più naturali e con molte persone impegnate in movimenti per la pace in anni precedenti, movimenti per la pace con i palestinesi. Queste sono state le persone che sono state prese di mira da Hamas e dalla Jihad e che sono state massacrate.
1: E grazie a Maurizio Caprara. Tra l'altro, lo diciamo per chi ci ascolta, in questi kibbutz, che come insomma probabilmente invece saprete, insomma sono dei villaggi dove fondamentalmente le persone sono dedicate ad un'agricoltura il più delle volte di tipo biologico, dove comunque si vive secondo ritmi naturali, e c'è ovviamente una condivisione non soltanto di ciò che si produce, ma proprio anche della vita che si fa tutti quanti insieme. Questi kibbutz hanno, come quasi tutte le case in Israele, una stanza di sicurezza, però a differenza delle stanze di sicurezza delle città, delle case delle città, questi mamad sono in realtà dei luoghi dell'abitazione che hanno diciamo delle mura un po' più spesse, che hanno diciamo sono chiuse in maniera un po' più ermetica, ma non sono ovviamente state pensate per un attacco come quello che invece è accaduto il 7 di ottobre. E quindi quando è suonato l'allarme che diceva agli abitanti dei kibbutz colore rosso, andatevi a rifugiare nella stanza, nel mamad, in realtà il mamad molto spesso è la camera da letto, è la camera da letto o la camera dei bambini. Quindi le persone sono andate dentro queste stanze, che però non hanno nemmeno delle serrature interne per potersi chiudere dentro, e tantissimi di loro hanno passato ore e ore tenendo la maniglia della porta, facendo a turno, perché tant'è che, come poi hanno purtroppo trovato la morte, perché hanno tirato le granate per farli uscire, quindi provocando il fuoco e farli uscire e ucciderli poi una volta usciti dalle stanze. Questo per dire che l'attenzione e anche il grado di, come dire, di sensazione del pericolo non era assolutamente così proporzionale a quello che poi è avvenuto. E questo mi serve, perché vorrei chiedere al professore Anzalone, ma dalle descrizioni che oramai dopo un anno sono state fatte, la difficoltà che abbiamo sentito dai racconti di Sharon Nizza, ma insomma abbiamo capito anche da quello che abbiamo letto nel corso di questi 12 mesi, che poi in realtà sono stati velocissimi, no? Perché sembra accaduto pochissimo tempo fa. Da un punto di vista anche strategico e militare, che cosa è stato sottovalutato? Dove è stato l'errore?
2: Grazie innanzitutto per l'invito. Per rispondere rubo le parole iniziali dell'intervento di Paolo Mieli, che a mio avviso ha fatto un paragone per niente improprio tra i fatti di cui stiamo raccontando in questi minuti e l'11 di settembre del 2001. Ci sono parecchie affinità, ovviamente fatte le dovute proporzioni. C'è una drammaturgia che tu hai raccontato anche attraverso il contributo degli ospiti fino a questo momento. Ci sono storie personali, anche storie eroiche in quelle ore, in quei giorni. La durata degli attentati, il fatto che per l'epilogo, a volte drammatico, della storia si è dovuti aspettare a New York una giornata intera per comprendere la portata del crollo di due torri di cemento e vetro e del numero di morti sotto le macerie, e in Israele diverse ore per comprendere, forse diversi giorni nella conta successiva. Quindi le affinità sono numerose e sono parecchie anche sotto il profilo di ciò che chiedevi, cioè del profilo, del punto di vista strategico, tattico, militare. Lo riassumerei secondo due aspetti. Il primo è una sostanziale sottovalutazione del pericolo sistemico, e cercherò poi di dire due parole su questo. Il secondo è quello che nei manuali di strategia militare a West Point si chiama l'asimmetria dell'attacco. Cioè l'essere umano, anche il più specializzato, chi si occupa di intelligence ad esempio, assieme oggi al contributo dei dati e della tecnologia, è in grado di avere delle analisi predittive molto accurate, ma non di tutto. L'idea che il 10 di settembre un gruppo di 11 terroristi stesse immaginando di entrare in cabina di pilotaggio in un mondo, noi non ce lo ricordiamo, in cui si poteva viaggiare con un taglierino, in un mondo in cui in uno zaino si potevano portare degli oggetti contundenti senza nessun tipo di implicazione, ma l'idea di quella preparazione e di un attentato così spettacolare e così imprevedibile sotto il profilo della esecuzione assomiglia per molti versi a quanto è accaduto in Israele il 7 di ottobre dell'anno scorso. È un fallimento questo dell'intelligence a tutti gli effetti, lo fu per la CIA, che venne messa sotto accusa in quella circostanza anche da una commissione parlamentare congiunta di Camera e Senato nella ricostruzione dei buchi informativi che portarono a quel dramma. Il Mossad lo è stato altrettanto il giorno degli attentati del 7 ottobre, per cui è indiscutibile che quando qualcosa del genere accade, chi si deve occupare di sicurezza preventiva, e tipicamente lo fa l'intelligence, ha un fallimento. Non basta però del tutto l'errore dell'intelligence a spiegare ciò che è accaduto, e questo ci porta al primo degli aspetti che citavo, cioè l'impreparazione di natura strategica. Il Medio Oriente di per sé è un'area che negli ultimi 20 anni, sotto il profilo geopolitico, è stata considerata marginale o più marginale del passato. Lo spostamento dell'asse di interesse verso il Pacifico, il disimpegno degli Stati Uniti da quell'area, soprattutto per l'indipendenza energetica, è una sostanziale irrilevanza della politica estera europea. Questo ha creato le condizioni per una tempesta perfetta di natura politica e strategica, nella quale sotto la coltre di quella che noi improvvidamente abbiamo chiamato, semplificando, le primavere arabe, che in realtà non era altro che un grande processo di scomposizione strategica e geopolitica dell'area, cominciava già a far capolino la successiva ricomposizione. E il disegno di questa ricomposizione prevedeva, e tutt'oggi prevede, ma oggi la maschera è caduta, la distruzione dello Stato di Israele da quell'area. Questo è il disegno strategico inaccettabile che quel giorno nella sua drammaturgia è venuto fuori come elemento di una ricomposizione geopolitica delicatissima e cruciale per i destini del mondo, che è stata sottovalutata dalle cosiddette élite, incluse quelle dello Stato di Israele.
1: Ma il fatto che sia avvenuto al confine con Gaza, quindi a sud di Israele, perché è stato notato come l'impegno anche militare del governo Netanyahu si era spostato verso la Cisgiordania e non da, diciamo, da poco, già da un po'. Allora, e anche poi episodi drammatici, comunque di tensioni a livello proprio fra i cosiddetti coloni e gli abitanti dei territori. La domanda è: ma perché è successo proprio al sud?
2: È successo al sud perché le operazioni militari e il terrorismo si nutrono di alcuni ingredienti che sono sempre gli stessi e che a Gaza effettivamente sussistono: una capacità di addestramento e operativa notevole, una capacità logistica di primo piano, i tunnel sotterranei e il supporto logistico che è stato dato nell'addestramento e nella preparazione degli attentati. Terzo e non trascurabile elemento, il consenso sociale attraverso la rabbia. Di questi tre elementi si nutrono la mobilitazione di natura militare ai fronti e la radicalizzazione dei fenomeni integralisti, terroristici, li possiamo chiamare come vogliamo. Quindi che quelle condizioni stessero maturando, in particolare nella striscia di Gaza, anche per le sue condizioni che non ripeterò, geografiche, che conosciamo, di particolare compressione, hanno creato l'humus ideale nel quale fare ciò che Sharon Nitz stava raccontando prima, che è un elemento non trascurabile, cioè aperta la breccia anche fisicamente nel territorio di Israele attraverso un'operazione apparentemente rudimentale ma molto sofisticata da un punto di vista tattico-strategico, c'è stata una successiva mobilitazione, noi diremmo, di popolo spontanea dal basso con mezzi rudimentali, che faceva prefigurare una vera e propria operazione basta, che non in maniera inopportuna voi avete definito di pogrom, letteralmente.
1: Quindi a questo punto non sto qui adesso a fare domande sugli scenari possibili, perché insomma sarebbe un'altra trasmissione, però un commento ad un anno di distanza, anche da un punto di vista di strategia. Riusciranno a tornare a casa quelli che sono rimasti in vita, chiamati ostaggi, ma io oramai insisto, bisognerebbe definirli rapiti perché non sono ostaggi.
2: Condivido assolutamente sulla definizione. Dunque, da un punto di vista prettamente strategico, il punto di preoccupazione del giorno 1 dell'inizio di questo dramma, quindi se vogliamo inserirlo temporalmente dall'8 di ottobre dell'anno scorso, in cima alle preoccupazioni di tutti gli esperti di strategia, c'è stata la vicenda dei rapiti. Cioè quell'elemento, che è stato altrettanto studiato a tavolino e ben congegnato, è apparsa da subito la polizza assicurativa di Hamas. Ed è sempre così quando ci sono in mezzo dei rapiti o degli ostaggi. Chi lo fa, e lo può fare per i motivi più diversi, tutti abietti evidentemente, ma lo fa per avere in mano un'assicurazione che in qualche modo non avrà la vita compromessa. Ora, questo schema, come stiamo vedendo, funziona in condizioni di totale asimmetria fino a un certo punto, perché questo chiaramente non ha prevenuto la possibilità per Israele di mettere in campo una doverosa risposta. Quello che può accadere ai rapiti dipende, come ormai è chiaro, in un movimento che ha voluto negli anni darsi una dignità di ispirazione, ma che è un movimento terrorista, autoritario, padronale, dipenderà dal destino dei singoli, molto semplicemente. Oggi l'ala militare di Hamas non esiste più, L'ala politica è fortemente compromessa, a Gaza si continua a combattere in una condizione di guerriglia urbana e mi spiace, se non sembri una semplificazione, ma il destino dei rapiti dipenderà dal destino personale di Sinwar, cioè di colui il quale oggi è rimasto solo come vertice, insieme politico, militare e tattico dell'organizzazione. Se Sinwar, che sappiamo, sta negoziando il proprio salvacondotto, sarà in grado di portare a casa una immunità fisica e personale, probabilmente lo farà mettendo sul tavolo la vita dei poveri rapiti ancora ostaggio dell'organizzazione.
1: Grazie al professor Gianluca Anzalone. A proposito di Sinwar, tornando al libro di Sharon Nizza, c'è la storia di Sinwar, perché come ricorderete Sinwar è stato detenuto nelle carceri israeliane per molto tempo, e c'è la storia di un medico, il dottor Bitton, che gli ha letteralmente salvato la vita e con il quale, Bitton lo racconta e lo trovate nel libro, il dottor Bitton dice: avevamo stretto un patto, lui diceva, Sinwar ha detto, diceva, ti sono debitore della vita. E Bitton si domandava, chissà che senso potrà mai avere questo, quando poi Sinwar è quello che ha fatto tutto quello che ha fatto il 7 di ottobre. Queste sono comunque domande che tanto non è che hanno una risposta, perché chiaramente poi la declinazione del senso di debito è ovviamente tutto molto personale. Adesso ascoltiamo un passaggio dell'intervista realizzata con la presidente dell'UCEI, Noemi Di Segni, ed è un passaggio dove la presidente, partendo sicuramente dal 7 di ottobre, lascia però, e lo vedrete, ed è secondo me importante, perché sono un po' le parole, non le definirei di speranza, le definirei di possibile, come dire, di possibile tentativo di vedere la luce in fondo al tunnel. Ascoltiamo Noemi Di Segni.
3: Anzitutto capire noi stessi quello che è successo e lo shock di quello che è avvenuto. Ancora non abbiamo le parole, i vocaboli giusti per descriverlo, e capire che quello che abbiamo visto e che quello che abbiamo letto veramente è successo. E questo ancora è difficile da digerire, queste immagini, questi termini e questa consapevolezza. In parallelo a questa difficoltà, lo sconvolgimento e lo shock, soprattutto qui nelle comunità ebraiche in Italia, lo sconvolgimento mano a mano che ascoltavamo e capivamo che le persone vedono solo quello che è successo con la risposta difensiva di Israele, e quindi mano a mano che cresceva il disagio e il dramma della guerra, che purtroppo è un dramma, dimenticando totalmente il 7 ottobre, come se la guerra fosse l'inizio di una situazione e non la risposta a quel dramma terribile del 7 ottobre. E quindi concentrando le valutazioni di opportunità, di modalità, ma anche soprattutto morali e politiche, sul modo in cui la guerra avveniva, come se fosse completamente avulsa dal 7 ottobre. Negando che è avvenuto il 7 ottobre e le specifiche situazioni che abbiamo raccontato in tante occasioni anche qui a Radio Radicale. E come si accetta, come si vive, come si può gestire questo negare, oltre a capire il perché e su chi si è perpetrato l'orrore, capire chi nega che cosa riraccontava e come la narrazione veniva ribaltata. Quindi non solo non è successo o non è per questo o c'è un motivo o ve lo meritate, ma addirittura spiegare che il popolo ebraico e gli israeliani erano loro stessi che perpetravano il genocidio, il massacro e la ricerca della morte, quando invece sappiamo bene che è esattamente il contrario. E non solo Israele è stata violentata, distrutta, massacrata nella vita quotidiana, nelle famiglie, nelle case, nel modo in cui si è attivata la difesa e alla ricerca della tutela della vita, risparmiare vite. E invece abbiamo visto che la risposta a quel disegno di morte è rispondere che noi siamo quelli che cercano la morte. Noi Israele, così come tutti gli ebrei raffigurati sotto il titolo Israele. A questo, in un crescendo, arriviamo in questa data del 7 ottobre 2024 ad un'altra consapevolezza, che non solo i gruppi che contestano il 7 ottobre in maniera sempre più forte contestano Israele, presentano gli israeliani o gli ebrei come i genocidi o gli assassini o coloro che cercano morte, ma senza comprendere che questo disegno del 7 ottobre mette in pericolo la civiltà occidentale e l'Occidente stesso. E quindi neanche quella consapevolezza di quello che è stato fatto, in che termini rappresenta una minaccia per l'Occidente, in termini di radicalizzazione islamica, in termini di messa sotto accusa e discussione degli stessi apparati e modelli di convivenza democratica che abbiamo nei nostri paesi. E quindi, anziché cogliere e capire non solo l'orrore subito da Israele, essere prontamente al fianco di Israele, anziché capire l'onda di orrore e di dolore che si è riversata, capire anche che questo riguarda qui, noi, l'Italia, di come viviamo qui. Quindi il dispiacere e la fatica in termini di comunicazione riguardano questo piano. Ma la domanda è cosa noi, come comunità, come collettività, come popolo e anche come Stato di Israele, avremmo dovuto fare diverso, potevamo fare diversamente, dove è solo colpa degli altri e dove c'è anche una responsabilità di come si pongono determinate scelte di Israele o dell'ebraismo o di ciascuno di noi nel suo singolo per rispondere a questa situazione. Ma una preghiera che ci sia veramente una capacità di trovare quella linea che consente di accettare anche il compromesso diplomatico e di sentire che lo si accetta perché si è nella fascia di sicurezza. Dall'altra parte non si cerca un compromesso per tornare a vivere, si cerca un metodo per continuare a distruggere. Però Israele deve sentirsi di trovarsi in una posizione tale che quella linea che genera un certo grado di sicurezza è stata recuperata.
1: Così la Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni. E noi adesso ci spostiamo all'altro panel, quindi all'altra data, al 9 ottobre 1982, la data in cui appunto ci fu l'attacco alla sinagoga di Roma. Per fare questo ascoltiamo ancora un passaggio dell'intervista con Maurizio Caprara, perché Maurizio Caprara fu tra i primi ad arrivare di fronte alla sinagoga, e con questa testimonianza apriamo quindi questa parte della trasmissione, e io do la parola a Michele Lembo e a Ruben Della Robca e ai loro ospiti.
4: Ascoltiamo il contributo prima di tutto di Caprara.
0: Credo che un'immagine che ho in mente del 9 ottobre 1982, l'attentato alla sinagoga di Roma, al Tempio Maggiore, possa essere utile per capire che cosa è successo il 7 ottobre 2023, quali sensazioni ha tirato fuori nello stato d'animo degli israeliani, ma degli ebrei di tutto il mondo. Vicino alla sinagoga dove i terroristi palestinesi avevano sparato e gettato bombe a mano contro i bambini che uscivano dalla cerimonia per Shemini Azeret, festività ebraica, si radunò tutto il quartiere ebraico e anche poi la comunità ebraica di Roma. Ricordo un signore calvo che aveva un tatuaggio su un braccio e che disse: io sono stato 3 anni in campo di concentramento e pensavo che la guerra fosse finita nel 1945. Non era vero. Quel giorno era stato ucciso Stefano Taché, di 2 anni, c'erano stati decine di feriti, circa una quarantina almeno, e ritornava quel timore del ripetersi di persecuzioni come i rastrellamenti del 16 ottobre del 1943 che erano stati compiuti dai nazisti nel ghetto. Ecco, il 7 ottobre del 2023 questa sensazione viene moltiplicata con una potenza e dimensioni ancora più forti in Israele e nel mondo, perché il senso di quello che il popolo ebraico e gli israeliani percepiscono è: si può ricominciare, non è vero, non accada mai più, si può essere presi casa per casa, uccisi nel sonno, sequestrati, violentati, portati alla morte. Questo è un aspetto che in Italia, e secondo me, non è stato sufficientemente percepito. Non è stato percepito da tanti, non è stato percepito del tutto, perché questo spiega molte delle reazioni di Israele successivamente.
4: Allora, grazie ancora a Maurizio Caprara, lo ricordiamo, editorialista inviato del Corriere della Sera, che ci sta aiutando oggi in questa giornata di lavori di approfondimento, e come avete sentito dalla direttrice Giovanna Reanda, che ha condotto la prima parte di questa trasmissione, ora ci spostiamo su un altro fronte di questa larghissima questione e cercheremo di proporvi delle testimonianze, le testimonianze che ci riportano al 9 ottobre 1982, tra l'altro alcune sono davvero inedite e quindi abbiamo anche, diciamo, l'opportunità di presentare ai nostri ascoltatori, ma anche a chi studia e continuerà a studiare la storia del nostro paese, perché appunto qui stiamo parlando, in questa parte dei lavori che seguiranno parleremo della storia del nostro paese, della storia d'Italia del 9 di ottobre 1982, ma prima di dirvi due parole per capire il contesto ascoltiamo ancora un contributo di Paolo Mieli che ci aiuta un po' a contestualizzare il discorso. Prego.
5: L'attentato in cui fu ucciso il bambino Taché è singolare sotto il profilo storico per tre motivi. Primo motivo: un bambino ucciso, l'impressione è enorme, tutti i giornali quella volta non possono fare a meno di dare la notizia e di registrare così con preoccupazione la crudeltà dell'atto di un bambino ucciso. Vale per tutti i bambini uccisi, ma quello era ucciso in una circostanza molto molto particolare. Secondo motivo, l'attentato è a una sinagoga. Il bambino Taché, anche se fosse stato ucciso in un attentato a un'ambasciata israeliana, lo stesso avrebbe fatto impressione, ma quello era una sinagoga. E questa cosa qua ancora oggi non è ben capita, la differenza fra il fatto che dei palestinesi o degli arabi collegati ai palestinesi o dei radicali islamici facciano un attentato, sfregino una sinagoga, un cimitero ebraico, un'istituzione ebraica o un'istituzione israeliana. Sono due cose diverse, ma dovrebbe essere chiaro. E anche allora non era chiaro. Terza cosa che mi ha colpito, e mi ha colpito anche come giornalista, è stato un attentato, abbiamo detto, molto particolare, ma è l'unico per cui le indagini furono molto misteriose. Cioè, mentre per ogni attentato a cui ho assistito nella mia lunga carriera professionale so come sono andate le indagini, se hanno acciuffato i responsabili, a chi risaliva. Questo, non si seppe nulla delle indagini, si seppe molto poco, si seppe talmente poco che per me, che ho diretto giornali, mi sono occupato di queste cose, io non so nulla di quello che è stato fatto dopo. Cioè, venne dato per naturale che gruppi estremisti palestinesi potessero buttare una bomba a una istituzione, ripeto, non israeliana, sarebbe stato grave ugualmente, ma i israeliani si capisce, sono in guerra palestinesi e israeliani, è ovvio che ci possano essere degli atti di guerra, ma con l'istituzione ebraica che c'entra? Perché? E, insomma, abbiamo capito, almeno avrete capito alla fine di questo lungo excursus, che cosa voglio dire? Voglio dire che questo è un caso particolare in cui un conflitto che ha le sue ragioni, i suoi torti, su cui potremmo parlare per ora, si trasferisce contro una religione. Le persone che vengono colpite ancora oggi in sinagoghe, cimiteri ebraici, i loro monumenti dedicati alla Shoah sfregiati, tutto questo ambiente, possono essere nemici giurati di Netanyahu, di quello che sta facendo il governo israeliano, gente oppure che non ne sa niente, che semplicemente va in sinagoga per pregare, per fare un matrimonio religioso, una festa di bar mitzvah, qualsiasi cosa, e non c'entra niente e viene colpita regolarmente nel 1982, come tu mi hai detto, ma ancora oggi nel 2024.
4: Ecco, grazie ancora a Paolo Mieli che ci ha aiutato a capire il fatto di quel giorno in alcune sue implicazioni molto importanti. Io, prima di lasciare la parola a Ruben Della Rocca, che voce conoscete da Radio Radicale, che aprirà questa parte dei nostri lavori con la prima testimonianza che vi presenterà lui tra pochissimo, aggiungo qualche parola per quello che riguarda il contesto, perché tante volte si è faticato a evocarlo, e parleremo proprio anche con la successiva testimonianza del contesto. In Italia in quel momento era Presidente del Consiglio Giovanni Spadolini, era il secondo governo di Giovanni Spadolini, un governo che si era caratterizzato, pur con, diciamo, le lentezze, le fumosità della cosiddetta Prima Repubblica, per un, diciamo, un elemento di novità. Spadolini è il primo non democristiano a essere presidente del Consiglio della storia repubblicana. La coalizione che lo sostiene è una coalizione che sancisce quello che era stato il percorso della Democrazia Cristiana dal preambolo in poi, cioè l'esclusione sostanzialmente del Partito Comunista dall'area di governo. Questo provoca una serie di questioni all'interno delle varie stratificazioni del nostro paese, che sono state lette in vario modo, ma a mio personale giudizio è indiscutibile che la traiettoria di Spadolini è una traiettoria filo occidentale, diciamo così, è una traiettoria che guarda al mondo arabo, seppur nella continuità di quelli che sono stati chiamati lodi di vario tipo, continuità che sono lunghissime, che sono piene di implicazioni, con un occhio diverso, diciamo uno strappo che era stato già avanzato da Cossiga e poi dai governi successivi. L'Italia era percorsa da correnti di tipo diverso, c'era stato lo scandalo della P2, ma il governo Spadolini agisce, istituisce la commissione d'inchiesta che arriva poi alla legge che viene chiamata Spadolini-Anselmi, oggi più per far giustizia, contro, che impedisce le associazioni segrete. Parte la questione che poi occuperà tutti gli anni Ottanta, la questione di Comiso, i missili, e questo dal punto di vista geostrategico è un fatto molto importante. Ci sono dei risultati molto importanti per quello che riguarda la questione del terrorismo italiano, le Brigate Rosse, cioè la questione di Dozier, è un'altra vittoria del governo Spadolini. Ma c'era stata una manifestazione nel giugno della CGIL che aveva scosso alcune coscienze, poche coscienze. La CGIL il 25 giugno aveva manifestato una grande manifestazione, alcuni avevano portato una bara davanti alla sinagoga di Roma e non c'era stata un'indignazione. Parte in quel momento una discussione sul fatto che non c'era stata un'indignazione, ma ci sono altri fatti, c'è la visita di Arafat in Italia che solleva forti discussioni. Gli unici a non incontrare contrario, Arafat, sono Spadolini e Marco Pannella, e sono gli unici che vengono accolti quel pomeriggio alla sinagoga. Parleremo di questo pomeriggio, e questo, diciamo, può aiutare a capire un contesto complesso, difficile da interpretare, da non ridurre, da non semplificare. Ecco, questo potrebbe, potrebbe essere importante. Io lascio la parola a Ruben Della Rocca.
6: Grazie Michele. E in quella mattina del 9 ottobre 82 era la festa di Shemini Atzeret e chiudeva il ciclo delle feste ebraiche, e in quel momento le famiglie ebree che erano andate a riunirsi appunto per la preghiera del sabato e contestualmente della festività che sarà poi la stessa del 7 ottobre del 2023, né più né meno, altra casualità da brividi, che non è una casualità probabilmente. E mentre appunto i fedeli escono, le famiglie hanno i bambini in braccio e il comando palestinese esce dalle macchine dove era protetto, comincia a sparare all'impazzata e tira granate, e in quel contesto vengono ferite 40 persone e un bimbo di 2 anni, Stefano Gai Tashé, purtroppo rimane ucciso da questo attentato. Il fratello Gadi è qui accanto a me e oggi ci racconterà la sua storia, che è una storia con varie sfaccettature, capirete, perché da una parte c'è il fratello di Stefano, dall'altra c'è un bambino di 4 anni ferito quasi mortalmente. Gadi è stato un miracolato perché anche lui stava per rimanere ucciso in questo tremendo attentato. E oltre sapere la tua storia, Gadi, le tue sensazioni, questo essere vittima e testimone della memoria, in un connubio che, faccio un paragone molto forte, me ne rendo conto, ma ricorda un po' i sopravvissuti della Shoah. Tu sei un sopravvissuto a un attentato per certi aspetti, e i sopravvissuti agli attentati o alla Shoah ci mettono anni a raccontare le proprie cose, e Gadi ci ha messo anni perché la prima persona che ha avuto l'onore e l'onere di ascoltare i suoi ricordi pubblicamente è stato Pierluigi Battista in una famosissima ormai intervista di qualche anno fa, dove Gadi ha fatto outing per certi aspetti, cioè è venuta fuori la sua storia, e poi ha scritto anche un libro in questo senso, quindi invitiamo i nostri ascoltatori ad andarlo a leggere e rileggere, perché è un libro che è non solo il libro di Gadi Tashé, della famiglia Tashé, della mamma Daniela ferita anche lei, del papà Yosef, ma questo dramma, questo tsunami familiare che poi lui porta nel suo libro. Prima di farti la domanda specifica, Gadi, e te assieme anche alla direttore Giovanna Reanda, lunedì mattina eravamo in sinagoga al 7 ottobre e abbiamo ascoltato le parole di Elimor. Elimor è la zia di Abigail. Abigail è la bimba che è stata 51 giorni segregata dagli aguzzini di Hamas, dai nazi islamisti di Hamas, e che l'hanno tenuta appunto in cattività questa bambina e le hanno sterminato la famiglia. E la zia è venuta a raccontare questa storia perché adesso la zia ha adottato questa nipotina, evidentemente. E a me questa storia, Gadi, ha ricordato molto la storia della tua famiglia per tanti aspetti, perché, ripeto, c'è stato un bimbo ucciso, ce n'è stato un altro sopravvissuto che ha dovuto subire tanti interventi e tante peripezie per ritornare a essere lo splendido uomo che ho qui accanto oggi. Ci racconti questo doppio ruolo di testimone e nello stesso tempo vittima dell'odio anti-ebraico?
7: Prima di tutto grazie a Radio Radicale per questo evento. Intanto io sono stato sì vittima, e sono restato vittima per 30 anni, nel senso che per 30 anni non ho avuto la forza proprio nemmeno di affrontare questo discorso con i compagni di scuola o con gli amici in generale. In famiglia ovviamente se ne parlava perché era inevitabile, ci sono voluti anche diversi anni per una sorta di ricostruzione psicofisica in tutti i sensi, perché sono stato in coma, ho dovuto affrontare migliaia di interventi chirurgici, ho rischiato di perdere l'occhio, la gamba, riabilitazione in tutti i sensi. E poi c'è l'aspetto psichico che naturalmente incide, e quindi il fatto di tornare a casa a 4 anni e mezzo, diciamo 5 anni, tornare a casa senza un fratello e con un con diversi problemi fisici, non è stato senz'altro facile. Una famiglia dal punto di vista psicologico ovviamente devastata, e quindi è stata dura, è stata lunga, e per 30 anni quindi non ho avuto la forza di parlare. Poi ho saputo che esisteva una lista di vittime italiane del terrorismo stilata proprio dalla Presidenza della Repubblica, nella quale mio fratello Stefano non era stato inserito, e quel giorno, in quel momento, ho preso la decisione all'età di 30 anni di dire basta, non è più possibile, ho bisogno di cominciare a raccontare la mia storia, anche perché di questa storia per tanti lunghissimi anni non se ne è fondamentalmente mai parlato, molto poco, e abbiamo sempre avuto la sensazione di vedere questa storia come se fosse un lutto ebraico e non un lutto italiano, visto che Stefano era un bambino italiano, io sono un bambino italiano, ero un bambino italiano, e la comunità è la comunità ebraica più antica della diaspora, una delle più antiche, se non
6: a Roma da 2000 e oltre anni,
7: quindi siamo forse più romani dei romani, quindi mi sembrava assurdo che la comunità, insomma la società civile italiana non conoscesse questa storia, e lì ho dovuto, mio malgrado, cominciare a parlare e quindi diventare testimone, e questo è un lungo lavoro su me stesso, è stato un lungo lavoro su me stesso, perché parlare in pubblico di questa storia è ogni volta un riaprire una ferita, ma credo sia necessario. E per tanti anni ho creduto fortemente nella memoria, ho creduto fortemente nel proseguire un percorso di divulgazione della memoria per quanto riguarda l'attentato alla sinagoga, parlando.
6: Ed è prego. Grande il lavoro che fai con i giovani, perché Gadi va, sì, a parlare alle scuole continuamente con grande sofferenza, ma lo fa.
7: Sì, anche perché i giovani sono fondamentalmente il mio obiettivo, il nostro dovrebbe essere il nostro obiettivo, quello di ricordare ai giovani e dare, diciamo, un senso a questa memoria, un senso di memoria attiva. I giovani dovrebbero essere quelli che porteranno avanti la memoria. E per tanti anni ci ho creduto in modo molto forte. Ho scritto un libro, come mi dicevi, ho scritto un libro che si intitola Il silenzio che urla, perché ho pensato, questi ragazzi, io posso andare a parlare con i giovani, posso toccare tante scuole, posso parlare con tanti giovani, ma devo dare uno strumento ai giovani per conoscere questa storia, e quindi scrivere un libro e contestualmente anche produrre un documentario mi sembrava la cosa più giusta da fare, e così è stato. Abbiamo dato ai giovani altri due strumenti, un libro e un documentario nel quale io racconto esattamente quello che era l'atmosfera in Italia dal punto di vista politico, e racconto le manifestazioni di antisemitismo, come per esempio anche la famosa famigerata bara davanti al Tempio.
6: Bara lasciata dai sindacati.
7: Esatto.
6: Qualche mese prima.
7: Quindi,
6: 2 mesi prima.
7: Poi il 7 ottobre, però, questo mi ha un po'.
6: Ecco, ti chiedo, e poi magari passiamo ad altri ricordi, in te che sei sopravvissuto a un atto terroristico, che effetto ti fa sentire le notizie di terrorismo, e a maggior ragione quelle nei confronti degli ebrei, fatte in quel modo, insomma, in quella maniera come è stato il 7 ottobre, e poi che effetto ti fa vedere i giovani, noi andiamo a parlare di giovani, ma vedere i giovani universitari che inneggiano allo sterminio ebraico, praticamente. La Palestina libera dal mare, dal fiume al mare, è inneggiare allo sterminio ebraico.
7: È quello che stavo dicendo. Ho cominciato a pensare che tutta questa memoria forse non serve. A cosa serve fare memoria? Chiaramente non posso smettere di portare avanti la memoria, oggi più che mai, perché ci troviamo ad avere 100 volte peggio, una situazione 100 volte peggiore rispetto a quella del 1982, proprio perché oggi abbiamo i social network, cose che negli anni 80 non esistevano. C'è un'ignoranza totale sulla questione israelo-palestinese, sulla storia dello Stato di Israele in generale e sugli ebrei, perché ancora stamattina mi è stata fatta una domanda e mi è stato detto oggi è una giornata molto brutta per il popolo israeliano, e io ho detto beh, per il popolo ebraico e il popolo italiano direi. Io non sono israeliano, io sono di religione ebraica e l'ho dovuto spiegare a un giornalista, quindi significa che questo messaggio è ancora da chiarire, e questo sinceramente un po' mi scoraggia, ecco, devo essere sincero.
6: Gadi, grazie di questa testimonianza e questo ricordo. Michele, ma che succedeva nel frattempo davanti alla sinagoga mentre Gadi veniva portato via in ambulanza?
4: Allora passiamo alla testimonianza successiva, e abbiamo detto poco fa che il fatto davanti alla sinagoga si compie alle 11.55 circa nel pomeriggio, appunto, dopo un'ora, il Presidente del Consiglio Giovanni Spadolini si reca sul posto, e noi oggi per la prima volta, questo diciamo lo vogliamo rivendicare, questo sarà un fatto importante per chi vorrà continuare ad approfondire questi fatti, Ugo Magri, che è qui con noi, accompagna il Presidente del Consiglio in questa visita. Sentiamo la sua testimonianza, intanto ringraziamo davvero molto Ugo Magri per raccontarcela, per essere qui con noi a raccontarla.
8: Sì, ma la mia testimonianza è piccola cosa rispetto a quello che abbiamo sentito. Io posso dire appunto come venne vissuto da Giovanni Spadolini, che era Presidente del Consiglio, quindi dal vertice del governo italiano dell'epoca. Però devo fare raccontare un piccolo antefatto che è importante. Michele Lembo ne ha accennato prima nella sua contestualizzazione, ma meno di un mese prima, tutta l'Italia politica, con poche eccezioni, si era prostrata davanti ad Arafat. Questo va detto, perché se non si parte da qua non si capisce cosa è successo, secondo me. Cioè, c'era stata la visita del capo dell'OLP, che era stato invitato dall'Unione Interparlamentare, fondamentalmente da Giulio Andreotti, tanto per metterci nomi e cognomi, ed era stato accolto come se fosse un nuovo Garibaldi, qualcosa del genere, come un patriota che... le cronache dell'epoca erano tutto... venne ricevuto al Quirinale con Pertini, che lo invitò a pranzo, il Papa, ma le segreterie dei partiti tutte schierate, tranne e il Parlamento, dove Arafat andò con una pistola in tasca e che fu uno strappo per le regole nostre parlamentari che si commenta da solo. E Spadolini, io posso dirlo, visse Presidente del Consiglio con disappunto, forse poco, direi con disgusto, quello che accadde. Disgusto perché, per due motivi, perché Arafat, che molti ricordano come il premio Nobel per la pace per gli anni dopo, tanti anni dopo, ma in quel periodo l'OLP non aveva affatto reciso i legami con i Tagliagole, e questo è... Credo che Tagliagole fosse un po' un'espressione che ricordo di aver sentito a Palazzo Chigi. E poi perché non era insomma, era chiaro lo sbilanciamento della politica estera italiana. Quindi quando ci fu la visita di Arafat, Spadolini non lo volle incontrare, con molte pressioni che ci furono da alti colli della Repubblica, che non volevano sentirsi in conflitto con il governo. Il governo fu appartato in quella vicenda, eccetera. Questo lo dico perché quel giorno io ero, ricordo, in una stanza, nella stanza dell'ufficio stampa. Il capo ufficio stampa era Stefano Folli, che tutti conosciamo, giornalista, già direttore del Corriere della Sera, adesso editorialista Repubblica. Io ero il suo vice quel sabato mattina e si era acceso il cicalino del Presidente del Consiglio, che mi diceva: vieni con me. Non mi dice con me, accompagnami. E siamo arrivati lì meno di un'ora dopo, ma Spadolini, io l'ho visto, mi ricordo che era pallido come un cencio. Lui, diciamo che lui era non solo scosso e turbato, ma lui aveva colto una ferita che si era aperta fra la comunità ebraica e la Repubblica Italiana in quel momento, e aveva capito che qualcosa di veramente grave era accaduto, e lui era andato a metterci la faccia, devo dire con molta responsabilità. Lui ricordo che fu un momento molto convulso, c'è anche una foto in cui ci sono io, ma avevo i capelli allora, ero molto più giovane, avevo 25 anni, io ricordo questa foto, però non rende il clima, perché si vede Spadolini che parla con Elio Toaf, che parla con altre persone, e c'è un clima quasi sereno. No, c'era tutt'altro clima, c'erano grida, c'era una grande agitazione, correvano tutti, c'erano gli abiti fuori, io mi ricordo degli abiti insanguinati fuori. Non Spadolini si fermò sul Lungotevere, perché dietro era tutto sbarrato, perché c'erano in corso. E c'era chi diceva non siamo cittadini di serie B, Spadolini ne fu turbato, però lui non fu contestato, come non fu contestato più tardi Pannella, che arrivò. Altri furono respinti, mi ricordo quel giorno furono cacciati, perché quello che era successo 20 giorni prima era vissuto come un insulto, e secondo me lo era, questa è la verità. Questo è quello che io ricordo.
4: Grazie molto davvero a Ugo Magri per questa sua testimonianza. Ricordiamo Ugo Magri, editorialista del quotidiano La Stampa e dell'Huffington Post. È davvero importante questo racconto. Adesso passiamo alla testimonianza successiva. Abbiamo già evocato la presenza di Marco Pannella, il nostro Marco Pannella, in quell'occasione. Naturalmente ci sono tantissimi documenti che potete ritrovare sull'archivio online di Radio Radicale, in cui Marco Pannella racconta questa storia. Noi però abbiamo selezionato un intervento, diciamo, insolitamente breve e sintetico di Marco Pannella, che da giornalista di razza, che è il titolo di un libro, se non mi sbaglio, qualche anno fa, di Walter Vecellio, che poi parlerà più tardi, ha nelle sue corde anche Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale, ha nelle sue corde proprio la vena del giornalista. E davvero in questa telefonata che Marco fa poche ore dopo la sua visita lì, in pochi minuti noi forse cogliamo questo clima che è stato evocato, e poi dopo andremo avanti con le testimonianze. Ma ascoltiamo questa telefonata proprio di quella mattina.
9: Marco Pannella, pronto?
5: Pronto?
9: Sì, Marco, buongiorno.
5: Non so, tu mi senti?
9: Sì, ti sento.
5: Perché io ti sento, questo mi sento meglio.
9: Sì.
5: Niente, volevo semplicemente dire, e poi credo che anche Paolo di Genova, che era lì, potrà dire qualche altra cosa, è che appena ho saputo, con qualche ritardo, di questo attentato alla sinagoga, e sono andato in sinagoga passando all'interno del ghetto con il vice segretario del partito, con Gianni Negri, e vedo che a questo punto
10: che siamo gli unici che sono stati ricevuti in sinagoga, perché attorno alla sinagoga ci sono centinaia e centinaia di membri della comunità israelitica, con esplosione di dolore ma anche di rancore, perché si indica nella stampa italiana, nella radio televisione, in Pertini e nel Pontefice, i principali responsabili di questo clima e di questo.

0: quando i consiglieri della comunità hanno saputo che eravamo noi, appunto ci hanno fatto entrare e devo dire ci hanno tenuto lì, mentre come si immagina erano lì cercando di sapere dagli ospedali delle notizie e decidendo cosa andava fatto rispetto anche all'esasperazione per controllarla, per controllare il dolore e anche per assicurare che non ci fossero ulteriori disattenzioni colpevoli di vigilanza da parte dello Stato, eccetera. Io personalmente anche sono stato del tutto stupito e sterefatto dall'apprendere che probabilmente la sinagoga di Roma è l'unica sinagoga d'Europa in questi periodi, in questi mesi, che non è fortemente sorvegliata e c'è una sorveglianza così assolutamente marginale. Comunque questa sera alle 20.40 credo farà il commento politico da Teleroma su questo, prima del comizio di domattina, credo che saranno anche molti della comunità che verranno.
1: Ecco, questo è il documento che vi abbiamo proposto. Come avete sentito, Marco Pannella descrive nei particolari il contesto di quei momenti e a seguire Marco Pannella, seppure diciamo nella concitazione di quei momenti che è stata descritta poco fa anche da Ugo Magri, per Teleroma 56 c'era Carlo Romeo, che sentite la mattina dalle frequenze di Radio Radicale, e Marco Pannella tra l'altro evoca un programma che poi è riascoltabile sul sito di Radio Radicale, anche disponibile in video in realtà, in cui poi ci fu il commento politico. A condurre quella trasmissione c'era sempre Carlo Romeo. Carlo Romeo era lì appunto con Teleroma 56 a cercare di capire quello che era successo, e a lui diamo la linea in collegamento con noi. Buonasera Carlo.
2: Buonasera Michele, grazie per un ricordo che io francamente è la prima volta che ne riparlo, perché devo dire non è passato tanto tempo e non è stato semplice. C'è una data, diciamo, che è da aggiungere, e anche quella è una data di ottobre, la data del 6 ottobre 1982. Perché? Perché la situazione da diverse settimane a Roma era diventata intollerabile nei confronti della comunità ebraica. Giornali, televisioni, avete ricordato più volte la vicenda della bara, che era agghiacciante da un certo punto di vista. E a Teleroma io invitai il rabbino Toaf il 6 ottobre, ed è un'intervista che Radio Radicale ha riproposto recentemente. E fu un'ora di trasmissione. La cosa incredibile fu che il rabbino chiuse dicendo: io non ho informazioni, non ho dati, ma io sento che qualcosa può accadere, qualcosa di tragico. Ed era il 6 ottobre, tre giorni prima. Io riaccompagnai, avevo una vecchia 124, il rabbino Toaf a casa sua. Lui abitava praticamente dietro la sinagoga, e la cosa che mi colpì era che la sinagoga era assolutamente priva, non si vedeva una camionetta, non si vedeva una macchina della polizia, dei carabinieri. E mi colpì molto, perché noi finimmo abbastanza tardi, siamo state le 11, e fu una cosa che ancora oggi ricordo. Poi cosa successe? Successe che il sabato, il 9 era tarda mattinata. Michele, tu dicevi il filo elettrico, cioè io ero solo a Teleroma da quel punto di vista, c'ero io da questo non. Insomma, mi arriva questa telefonata, adesso non mi ricordo, io sono da quando me ne ha parlato Giovanna, sto cercando di raccogliere le idee, non è facile. Forse di Evi papale del gruppo, o di Marco stesso. Marco a quei tempi credo fosse al gruppo, perché a casa aveva, adesso so che per i più giovani fa ridere, lui aveva solo un telefono a manovella, che era una cosa che lo metteva in collegamento col mondo quando decideva lui. Però io credo che Evi mi chiamò, mi passò Marco mi raccontò la cosa, mi disse: trova una troupe, venite, ci vediamo al ghetto.

0: ci vediamo al ghetto, e a quel punto trovare in quel momento una troupe non fu facilissimo. E morale la favola, io arrivai, entrammo anche noi da via Catalana, era, a quei tempi c'era forse, Ruben se la ricorda, c'era una specie, non mi ricordo se era una trattoria, una pasticceria che si chiamava La Catalana, qualcosa del genere, e entrammo da lì, Marco era già dentro, stava discutendo con delle persone, l'atmosfera era ovviamente pesantissima, e noi riuscimmo, mentre alla Rai fu impedito di girare, noi riuscimmo a fare qualche, un paio di minuti di immagini, ce le faceva fare perché riconobbero la televisione e molti citarono l'intervista attuale. Ovviamente erano immagini nel disastro, perché c'era veramente una tragedia in corso. E a quel punto io incrociai Marco, che era con qualcuno, io lo ricorda, esiste, era con Baffone, con Angelo Sermoneta, che è stato il fondatore o uno dei fondatori del 48, che era un club a Via della Reginella in ghetto, che era importantissimo perché era un luogo di riunione, di idee, di discussione. Poi purtroppo credo una decina d'anni fa è stato chiuso, ma forse oggi sarebbe stato un utile punto di riferimento. Insomma, ci siamo incrociati con Marco, poi Marco era in una situazione abbastanza complessa perché stava discutendo con alcuni, altri che lo difendevano, eccetera, eccetera, ma erano venuti due della comunità per farlo entrare nella sinagoga. A quel punto noi ci siamo detti al volo che ci saremmo visti la sera, eccetera, eccetera, e io poi riuscii, Marco rimase dentro. Adesso non lo so, può essere che ci fosse Giovanni Negri, ma non me lo ricordo. Sicuramente mi ricordo Baffone, anche perché era abbastanza, lo conosceva ed era abbastanza, come si può dire, caratteristico. Poi a quel punto ci mettemmo a organizzare, il sabato la televisione non lavorava, ci mettemmo a organizzare questo programma, che era quindi trovare gli operatori, dal punto di vista logistico, nella tragedia c'era logistica, trovare gli operatori, trovare lo spazio, un palinsesto, spostare la pubblicità, però in fondo fu una cosa importante, perché era la presenza. La questione che rimane, adesso non ricordo bene perché, ma noi non pubblichiamo, non demo visibilità alle immagini che abbiamo girato. Ricordo che doveva venire Bruno Zevi, che Bruno Zevi all'ultimo momento telefonò a Marco per dire che non veniva perché la comunità aveva dato il lutto e il silenzio, e può essere, però ripeto, un ricordo molto vago, che decidemmo in quel contesto di non dare quelle immagini, che finirono nell'archivio di Teleroma. E il filo diretto fu molto difficile, perché io ringrazio Michele, mi ha riproposto un pezzo più diretto, perché c'era il comizio il giorno dopo, mi pare a Piazza del Parlamento, a Piazza Montecitorio, e tutta questa vicenda pesò in una maniera enorme sul comizio. C'era Marco che era veramente in difficoltà, vedere Marco in difficoltà non era facile. Però Marco, parlavamo del 48, lui era uno di quelli che poteva entrare al circolo del 48 tranquillamente, perché era di casa. Marco era di quelli che comunque non aveva bisogno di presentare credenziali. Tanto è vero che in quell'occasione, io Spadolini non lo vidi, però vidi l'atteggiamento che c'era con Marco. Marco era un fratello, e lui lo aveva sempre riconosciuto e rivendicato. Quindi fu una giornata che finì poi tardissimo, io riaccompagnai Marco alla panetteria e lo vedevo in silenzio in macchina, questa è una cosa che mi aveva colpito, perché aveva sentito il comizio del giorno dopo, Marco non andava tranquillo ai comizi, ecco, quella volta sapeva che l'atmosfera sarebbe stata diversa. E poi abbiamo visto cos'è stato il Consiglio federale in Israele, abbiamo visto tante altre cose che sono comunque nella storia e nell'archivio della radio. Io ti confesso che non so quelle immagini dove possono essere finite, perché poi era l'82, era molto difficile salvare, non avevamo, probabilmente oggi non saremmo neanche in grado di recuperarle, perché erano cassette tre quarti umatiche, adesso figuriamoci. Però dispiace, perché c'erano alcune immagini molto mosse, movimentate, però erano immagini che raccontavano quello che stava succedendo, era impresa diretta. Vedete, è un altro mondo da spiegare. Oggi avremmo avuto migliaia di telefonini che riprendevano la scena, allora le telecamere erano pochissime e pochissime erano quelle che le sapevano usare. Ripeto, fu una cosa che per noi, poi non dimentichiamoci che Teleroma 56 era nata a casa di Bruno Zevi. Per noi Bruno Zevi era un po' un riferimento, un personaggio, qualcuno che era di casa. E questo fatto che lui all'ultimo momento ci telefonò, perché lo aspettavamo, ci telefonò per dirci non vengo, la comunità chiede silenzio e lutto. A quel punto Di Marco, senza parole, rispettò quella scelta. Ecco, questo è un po' quello che posso raccontare a frammenti, perché ripeto, sono passati 40 anni.
1: Grazie Carlo, grazie.
0: Figurati, grazie a voi.
1: Grazie molto davvero a Carlo Romeo. Questa è la sua testimonianza. Naturalmente siamo alla ricerca di queste immagini, non ho detto che prima o poi non escano fuori. Mi diceva Ruben che forse Gaeta Sciè voleva aggiungere rapidamente qualcosa.
2: Una battuta con Gadi, velocissima. Gadi, tu hai allargato le braccia, prima per radio non si vede, ma tu hai allargato le braccia e hai detto: io con i giovani sto andando a parlare, ma mi sento scoraggiato. Al di là del fatto che io ti esorto a non essere scoraggiato, che altro possiamo fare noi di più per trasmettere queste memorie, più di quello che stiamo facendo oggi? E proprio un saluto da parte tua.
3: Ma io quello che si può fare non lo so, sicuramente non mi scoraggio, faccio finta di scoraggiarmi, nel senso che è chiaramente una situazione scoraggiante, ma non ci scoraggiamo, anche perché la memoria è fondamentale per avere un futuro, quindi io al futuro ci credo, ci spero, e continueremo a fare memoria e ad insegnare ai ragazzi la storia di questo paese.
2: Grazie Gadi, grazie veramente.
4: Grazie a Gadi Tasce. E allora siamo nella parte diciamo finale di questa trasmissione. Diamo la parola a Walter Vecellio e poi le conclusioni a Maurizio Turco. Walter.
5: Grazie. Alcune considerazioni sparse ascoltando chi mi ha preceduto, soprattutto, ma anche un ricordo. Ieri Giuliano Ferrara, che ha partecipato a una manifestazione alla Sinagoga di Milano, ha chiuso il suo intervento citando Herbert Pagani. E tutto torna. Herbert Pagani non è stato solo l'autore di canzonette molto orecchiabili, è stato anche un militante iscritto al Partito Radicale, ed è l'autore di una canzone che si può trovare su internet, che ogni volta che l'ascolto diciamo mi emoziona, ed è La Stella d'Oro. Invito chi ascolta ad andarsela a risentire, dice molte cose, ed è anche autore di alcuni testi, alcuni sono stati pubblicati al suo tempo sul Corriere della Sera, che ci possono aiutare a capire. Tornare a quello che è stato detto qui, ricordare è importante, certo, ma per ricordare bisogna innanzitutto sapere. Questa è la condizione fondamentale. Io ho ascoltato con molta amarezza una volta Liliana Segre dire tutto quello che è accaduto, si riferiva all'Olocausto, alla Shoah. Fra un po', quando saremo scomparsi noi, i sopravvissuti, verrà dimenticato e tutto si ridurrà in una riga, in un libro di storia, e tutto sarà inutile. Era molto amaro e un po' mi ha fatto pensare appunto alla considerazione di Gadi. Bisogna essere ostinati e ripetere, ripetere, ripetere, e non solo ricordare, ma trovare il modo di far conoscere. La battaglia per la conoscenza era un po' il chiodo fisso di Marco Pannella. Cosa posso aggiungere? Che qui è stato citato il Lodo Moro. Beh, il Lodo Moro, un lodo che in realtà di cui erano a conoscenza tutti i presidenti del Consiglio, tutti i ministri degli esteri, dell'interno, della difesa, e non riguardava solo l'Italia, ha riguardato anche la Germania, la Francia, l'Inghilterra. Con noi in Italia è stato particolarmente efficace e si dice appunto ci ha preservato, e ci si dimentica che però c'è stato l'attentato al Tempio. In quel caso non ci ha preservato, e giustamente è stato ricordato che la vittima, quel ragazzino, non è stato automaticamente considerato una vittima del terrorismo. Ci è voluto del tempo per ricordarci che anche lui era una vittima. E nei confronti di quell'attentato scatta un po' il meccanismo che scatta con le Fosse Ardeatine. A me è capitato molte volte nella mia professione, quando si doveva fare la ricorrenza, beh, vai al ghetto a raccogliere delle testimonianze. Dico, no, non posso andare nella città di Roma, perché le Fosse Ardeatine non sono solo vittime ebrei, sono vittime italiani. E quindi anche Stefano Tascè era sì di religione ebraica, ma era un cittadino italiano. Quindi, ecco, dovremmo cercare di ricordare tutte queste cose. Giustamente è stato fatto un link con quella tremenda manifestazione del sindacato, dove alcuni sciagurati, scellerati, delinquenti, criminali hanno buttato quella bara davanti al Tempio. Beh, però non mi pare di aver raccolto delle voci del mondo del sindacato in occasione, un anno fa, di quello che è accaduto a Gaza, da Gaza in Israele. Non mi pare di aver sentito voci di sindacalisti importanti che abbiano condannato le recenti manifestazioni di antisemitismo che ci sono state. Il sindacato, quando c'è, magari è meglio che non ci sia, e quando non c'è, bisognerebbe chiedersi perché non c'è. Ecco, questa è un'altra delle riflessioni che mi interessava sottolineare. Perché poi, fateci caso, si sono bruciate le bandiere israeliane, a volte si bruciano anche le bandiere degli Stati Uniti d'America, spesso e volentieri entrambe, non si brucia mai una bandiera della Russia, mai una della Cina, mai una del Venezuela, mai una di Cuba, non si è bruciata una bandiera dell'Iran, non si bruciano le bandiere di Hamas. Non lo so, forse non le trovano, forse si dimenticano, forse non hanno i fiammiferi in quell'occasione. E ancora, è vero, quello che è accaduto un anno fa ci richiama alla mente il pogrom. Beh, io sono nato a Tripoli, e a Tripoli c'era un quartiere che si chiamava Lara, e anche lì ci sono stati dei pogrom dimenticati, di cui si parla poco. Eppure quella era la comunità ebraica, forse come quella a Roma, tra le più antiche che c'erano. E non sono accaduti quei pogrom con Gheddafi, accadevano con il re Idris. Quando non c'era neanche mille giustificazioni, lo Stato di Israele, che poteva in qualche modo appunto giustificare, mille virgolette, una reazione. No, davano la caccia all'ebreo in quanto tale, e lo Stato di Israele ancora non era stato costituito. Credo, anche perché i tempi sono quelli che sono, di aver detto tutto quello che mi premeva in questa occasione dire, ma sottolineare anche un cambio di atmosfera. Chi ha i capelli forse un po' grigi, un po' bianchi, ricorderà un libro di uno scrittore americano di religione ebraica che si chiamava Leon Uris, l'autore Exodus, da cui poi è stato un libro, credo del 1959, e un film diretto da Otto Preminger e con Paul Newman, Ermary Sand, c'era Lee Cobb, c'erano una quantità di grandi attori della Hollywood di allora. È certo un romanzo, è certo un film, È una bella saga, poi c'è anche una bella musica coinvolgente, quella musica richiama in automatico il film. Io sono sicuro che oggi un film del genere non sarebbe consentito di vederlo in Occidente e non si potrebbe forse neanche più girare. E questo è molto amaro e molto triste. Grazie.
4: Grazie, grazie a te Walter, grazie a Walter Vecellio. Maurizio.
6: Sì, grazie. Ma prima Carlo Romeo ricordava alcuni episodi della vita di Marco che naturalmente hanno intrecciato la vita politica del partito sin dalla sua più tenera infanzia, nel senso che lui in qualche modo ha vissuto, no, la separazione da quella sua amica Adria a Giulia Nova, che poi abbiamo ritrovato una decina d'anni fa, che vive in America. L'ha raccontata tante volte, cioè è stato un passaggio della sua formazione umana e politica che poi, come dire, ha contraddistinto anche la vita del partito. Io penso che si è dimenticato un concetto che antisemitismo, antisionismo, l'antigiudaismo, cioè noi gli ebrei deicidi, no? Centinaia di anni di predicazioni, cioè, voglio dire, è entrato almeno nel DNA culturale dei nostri nonni e dei nostri avi, che probabilmente non si riesce più a scrollare di dosso, nel senso che poi, voglio dire, siamo quelli che siamo comunque la patria dei ghetti ebraici, no? 1516 Venezia, 1551 Roma, cioè c'è una storia dietro. Per cui queste ricorrenze sono solo dei passaggi, è già successo, succederà, perché diciamo l'ebreo è stato individuato 2000 anni fa come il responsabile, diciamo, di tutto quello che in qualche modo non quadra nel momento in cui, come dire, l'evoluzione umana arranca, e spesso si è legato a vicende che hanno a che fare, no, col denaro, e quindi poi tutta una narrazione. Abbiamo i savi di Sion che per anni è stato preso per qualcosa di vero, di concreto, e ci sono voluti altrettanti anni per dimostrare che invece erano dei falsi. Questo pesa nella cultura, diciamo, di un paese, ma nella cultura occidentale, nella cultura europea. Che altro non ha sentito, cioè voglio dire, noi dobbiamo tenere conto di questo. Cioè io credo che tutta questa sensibilità verso le vittime di Israele, che sono le vittime degli ebrei, cioè ormai non si distingue, non perché uno vuol fare una forzatura, ma gli antisionisti sono antisemiti, cioè è qualcosa che non si può scindere, non si può più scindere. E in questi giorni, diciamo, ci sono un po' di critiche, no? Rispetto alla nostra posizione, alla posizione del Partito Radicale su quello che sta accadendo a Gaza, o adesso sta accadendo e accadrà in Libano. Io personalmente auspico un intervento in Iran, non solo per abbattere un regime, ma perché quel regime è il regime che impedisce ai cittadini di quel paese di vivere liberamente. Quindi dietro questo, voglio dire, oggi Israele è il faro di quell'Occidente ormai, no? Non voglio che adesso aprire il capitolo della terza via, dei Blair, degli Obama e via dicendo, che è iniziata con l'abbandono dei resistenti veri in Siria contro un regime totale. Poi abbiamo abbandonato gli afghani, abbiamo abbandonato tutti, come se dovessimo preservare qualcosa. Ecco, in questo abbandono, nel corso dei decenni, diciamo, c'è stata anche un po' una degenerazione della democrazia. Rischiamo di assomigliare sempre più, nel nome del preservare la democrazia, rischiamo di assomigliare sempre più agli avversari della democrazia. Ci sono conclusioni? Sì, la conclusione, se c'è una conclusione da tirare per noi, dico come Partito Radicale, è quella di rafforzare il Partito Radicale per continuare a tenere vive queste idee, di più non possiamo fare. E il problema è che la difficoltà oggi, più di ieri, di tenere vive queste idee, perché noi dovremmo, cioè io spero che ci sia, non so, qualche università, che si metta lì a vedere i telegiornali del 7, 8, 9 ottobre dell'anno scorso e magari i primi tre giorni di quello che è stata, diciamo, l'azione su Gaza. E lì vediamo le narrazioni. C'è voluto tempo perché l'informazione pubblica innanzitutto riconoscesse che Hamas non erano dei partigiani, sono dei terroristi. Riconosciuti dalla comunità, dalla comunità. Il fatto che ci siano ancora degli ostaggi lì, no? E poi nessuno parla e nessuno si preoccupa di liberarli. Perché non è che l'ONU ha detto a Israele: spostatevi un attimo, adesso entriamo noi in campo, liberiamo gli ostaggi e cerchiamo di fermare i terroristi. Tutto questo non è accaduto. Tutto questo non è accaduto e l'Occidente, che è quello che è ormai, ha lasciato tutta la responsabilità e l'onere di questa azione, io credo necessaria, perché si vedono i bambini, no? Che muoiono a Gaza, e per carità, è una cosa gravissima. Ma i bambini che negli attentati giorno dopo giorno sono morti in Israele, quelli non si sono mai visti, perché era la normalità, è stato normale per anni, cioè non avevamo le cronache quotidiane come oggi, no? Da Gaza, non avevamo le cronache quotidiane da Israele dei razzi che in continuazione arrivavano, come sono arrivati negli ultimi 11 mesi, quindi c'è anche un fatto di narrazione, di rivendicazione di alcuni principi, a partire dal principio della libertà individuale. È così semplice. Un israeliano non potrebbe mai vivere, un ebreo non potrebbe mai vivere in Palestina. Arabi possono vivere in Israele. Ma voglio dire, è così semplice riconoscere il dato della libertà. E devo dire, noi siamo molto attenti, no? Alle azioni di guerra, di difesa di Israele, mentre chiudiamo gli occhi di fronte alle azioni terroristiche o le consideriamo legittime perché frutto di una liberazione di non si sa bene, che cosa. Chiudo dicendoci anche una, diciamo, rivisitazione storica, no? Ho visto un po' di professori, mi sembra Barbero proprio, non si trova più il Tempio di Salomone, hanno scavato, non l'hanno, quindi, ma scusate, il cristianesimo, sul quale tutti, no? Diciamo in Occidente, va per la maggiore, è la testimonianza che lì c'era un insediamento giudaico. Altrimenti tutto il resto non ha senso. Cioè, se quella narrazione è vera, è anche vero che lì l'insediamento era di quel etnico, era di quel tipo. Ma giusto per dire che c'è molta strada ancora da fare, e probabilmente avremo altre occasioni, purtroppo, per rivederci, dover compitare altri lutti.
4: Allora, noi ci fermiamo qui, grazie a tutti coloro che hanno consentito la realizzazione di questa trasmissione, ovviamente grazie a tutti i nostri ospiti, grazie per la parte tecnica a Fabio Ambrosi e Fabio Paniga, e restituiamo la linea allo studio.
7: E con questo appuntamento del 9 ottobre del 2024 termina la programmazione notturna di oggi di Radio Radicale, programmazione che abbiamo voluto dedicare al ricordo dell'attentato alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre del 1982. Apriamo i programmi del mattino della nostra emittente, lo facciamo con la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi.
8: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di sabato 10 ottobre 2026. Come sta andando l'economia europea? La unica segnalazione di oggi è un'analisi intitolata «Come l'Europa è sopravvissuta a Trump?». La fonte è il sito euractiv.com, analisi pubblicata il 3 ottobre scorso. Molti pensavano che Trump avrebbe mandato in rovina l'economia europea. Perché non l'ha fatto? L'Europa ha subito una moltitudine di sventure economiche negli ultimi anni. Una crisi del debito sovrano, una pandemia globale e l'invasione russa dell'Ucraina. Però una minaccia è stata considerata molto più pericolosa delle altre. Un ritorno di Trump alla Casa Bianca per un secondo mandato. L'apocalisse economica dell'Europa è adesso. Titolava Politico nel dicembre 2024, un mese dopo che Trump aveva vinto le elezioni presidenziali. Trump, a quanto pareva, era l'equivalente economico dell'anticristo. A distanza di 2 anni, però, l'apocalisse economica europea non si è ancora materializzata. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, la produzione dell'Unione Europea è cresciuta dell'1,4% lo scorso anno, con un aumento di 0,4 punti percentuali rispetto al 2024, mentre il tasso di crescita degli Stati Uniti è rallentato dal 2,8% al 2,1%. Il Fondo Monetario prevede anche che la Unione Europea continuerà a crescere di circa l'1% nel 2026 e nel 2027. Non un risultato eccezionale, ma tutt'altro che apocalittico. Nel frattempo, gli scambi commerciali con gli Stati Uniti sono effettivamente aumentati tra il 2024 e il 2025. Un fenomeno dovuto solo in parte al fatto che le imprese della Unione Europea hanno anticipato le esportazioni verso l'America nel primo trimestre del 2025 per evitare i dazi di Trump. Anche le importazioni e le esportazioni sono aumentate nella prima metà di quest'anno. In realtà, la capacità dell'Europa di scongiurare il giorno del giudizio economico non dovrebbe sorprendere. Come osservato da alcuni commentatori, già nel 2024, le politiche commerciali di Trump avrebbero probabilmente ridotto al massimo di pochi punti decimali il PIL della Unione Europea. Ciò è dovuto a 2 ragioni. In primo luogo, il commercio internazionale in termini economici è relativamente poco importante. Nonostante la Unione Europea sia una potenza commerciale e gli Stati Uniti il suo principale partner commerciale, le esportazioni verso l'America rappresentano solo il 3% del PIL della Unione Europea. Quindi il danno causato dalle tariffe è sempre stato limitato. In secondo luogo, la domanda americana di molti prodotti esportati dalla Unione Europea non risente in larga misura degli aumenti di prezzo, perché gli americani benestanti continueranno ad acquistare una Porsche o un pregiato Bordeaux, anche se il prezzo aumenta notevolmente. E consapevoli di ciò, le aziende americane hanno continuato a importarli e probabilmente continueranno a farlo. Ma questo risolve solo una parte del problema. Perché, dopo tutto, le politiche distruttive di Trump non si sono limitate al commercio. I suoi tentativi di minare l'indipendenza della Federal Reserve hanno alimentato i timori sullo status del dollaro come valuta di riserva globale. I suoi drastici tagli alle tasse hanno esacerbato i timori sulla sostenibilità fiscale americana e di conseguenza sulla stabilità economica globale, e la sua guerra all'Iran ha fatto impennare i prezzi dell'energia, l'inflazione e i costi di indebitamento dei governi a livello globale. Come mai allora, nonostante tutto questo, l'economia europea ha resistito? Inoltre, un'indagine pubblica del mese scorso ha rivelato che l'attività economica nei settori dei servizi e della manifattura nei 21 paesi dell'Eurozona ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 3 anni e mezzo. E nel frattempo gli ordini di esportazione sono aumentati per la prima volta in 4 anni. E un indice del clima economico tedesco elaborato dall'istituto IFO, un centro studi con sede a Monaco, ha raggiunto il livello più alto il mese scorso. Questo nonostante i dazi di Trump, la forte concorrenza degli esportatori cinesi e l'impennata dei prezzi dell'energia stiano o dovrebbero devastando i settori orientati alla esportazione del paese. Nessuno sa con certezza cosa sta succedendo, ma due fattori principali sembrano essere la base della resilienza dell'Europa. Il primo fattore di natura geoeconomica. Molte aziende della Unione Europea, soprattutto in Germania, sembrano aver tratto vantaggio dal fatto che la guerra di Trump contro l'Iran ha danneggiato l'economia asiatica molto più di quelle europee, a causa della maggiore dipendenza dell'Asia dalle importazioni di combustibili fossili dal Golfo Persico. La guerra di Trump contro l'Iran ha reso alcune aziende tedesche in parte beneficiari della crisi, perché gli ordini sono stati reindirizzati dall'Asia all'Europa e in particolare alla Germania. La seconda ragione, e probabilmente la più importante, è di natura interna. L'impennata della spesa per la difesa in Europa sembra finalmente avere un impatto economico positivo. Gli investimenti legati all'intelligenza artificiale stanno incrementando la produzione. La crescente domanda europea, poi, sta rallentando le esportazioni dell'Unione verso la Cina. E, cosa ancora più cruciale, gli sforzi dell'Europa per diversificare il proprio approvvigionamento energetico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili dopo l'invasione russa del 2022 si sono rivelati lungimiranti. L'Europa è diventata più resiliente anche perché si è allontanata dal suo vecchio modello economico basato sul gas russo a basso costo, sul commercio con la Cina e sulla disciplina fiscale, per abbracciare un modello più adeguato alla realtà geoeconomica odierna. Però non è il momento di abbassare la guardia, rimangono molti pericoli. La fiducia dei consumatori europei, ad esempio, si sta indebolendo, un fenomeno legato al rapido aumento dell'inflazione. Molti posti di lavoro nel settore industriale, soprattutto in quello automobilistico, stanno scomparendo. Le minacce di Trump di vietare le esportazioni americane di diesel, di intensificare la guerra in Iran o di imporre nuove tariffe rischiano di esacerbare queste tendenze nei restanti 2 anni del suo mandato. Il tentativo di Trump di smantellare la regolamentazione finanziaria presenta una preoccupante analogia con quanto accaduto prima del crollo del 2008. Comunque, la capacità dell'Europa di sopravvivere alle crisi precedenti suggerisce che ci sono motivi di speranza. E questa è l'analisi intitolata «Come l'Europa è sopravvissuta a Trump?». La fonte è il sito euracchi.com, analisi pubblicata il 3 ottobre scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di sabato 10 ottobre 2026. Un saluto da Lorenzo Rendi.
7: E questo era Lorenzo Rendi, questa invece è Radio Radicale, un buongiorno a tutti voi, prosegue la programmazione del mattino della nostra emittente, prosegue come di consueto con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, al termine Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è sabato 10 ottobre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. I temi di cui ci occuperemo quest'oggi, la Francia, nuovo malato d'Europa, secondo il titolo di un editoriale del Washington Post, malato soprattutto di debito e spesa pubblica, ma anche di instabilità politica e di un clima di proteste permanente. A proposito di Francia, parleremo anche delle primarie del Partito Socialista e della frattura interna al centro-sinistra francese. Cleavage è il titolo dell'editoriale di ieri di Libération. E poi altri due temi, l'Unione Europea, l'Ucraina, l'allargamento. Il Financial Times ha pubblicato un interessante commento di Alan Betty sul fatto che gli agricoltori continuino a legare le mani geopolitiche dell'Unione Europea, a limitare le sue ambizioni. L'Ucraina ne è l'ultimo esempio, forse quello più evidente. Perché? Perché alcuni paesi rifiutano di aiutare Kiev a esportare in questo momento il proprio grano che non può transitare dal Mar Nero, e nel frattempo la Commissione ha proposto di escludere l'Ucraina dalla PAC, dalla Politica Agricola Comune, quando avrà aderito all'Unione Europea. A proposito dell'Unione Europea, un tema che sta diventando sempre più di attualità è il rapporto con la Cina, sarà al centro delle discussioni dei capi di Stato e di Governo in un Consiglio europeo la prossima settimana, dopo una visita a Pechino del commissario al commercio, Maros Sefcovic. Le Monde oggi ha un editoriale dal titolo «Di fronte alla Cina, l'Unione Europea deve reagire». Partiamo dalla Francia e dal Washington Post, editoriale di ieri, il nuovo malato d'Europa. La svendita dei titoli di Stato e le proteste sono sintomi di una bomba fiscale che sta per esplodere e di nessuna volontà politica di affrontare il problema, scrive il quotidiano americano. Fate largo, Grecia e Italia, il malato d'Europa ora è la Francia, afflitta da una combinazione di spesa assistenziale alle stelle, deficit in aumento e una bomba in arrivo sul debito. I guai fiscali del paese minacciano di diffondere turbolenze economiche in tutta la zona euro. Un segnale dell'allarme crescente degli investitori è la recente svendita di titoli di Stato che ha fatto schizzare alle stelle i costi di indebitamento della Francia. Hedge fund, governi stranieri, fondi pensione hanno scaricato titoli di Stato francesi a lungo termine, spingendo il rendimento decennale oltre il 5%. Questa svendita è un sintomo di un problema più grave. Gli investitori sono nervosi perché il quadro fiscale complessivo della Francia appare sempre più cupo e il suo sistema politico, lacerato da divisioni interne, è incapace di impedire al paese di scivolare verso il default. I principali candidati alle elezioni presidenziali del prossimo anno non ispirano grande fiducia. Il deficit è oltre il 5%. Il più alto tra i paesi sviluppati dopo gli Stati Uniti, il debito è al 119% del PIL, nel 2030 andranno a scadenza 1.000 miliardi di dollari di debito rispetto ai 3.600 miliardi di dollari, l'ammontare complessivo attuale. Il rifinanziamento potrebbe far aumentare i costi per servire il debito del 59%. Qual è il piano dell'attuale governo? Emettere altri 400 miliardi di debito il prossimo anno. Secondo il Washington Post il problema della Francia è semplice, il paese spende più per sostenere la sua stravagante rete di sicurezza sociale, la sua ingombrante burocrazia pubblica, spende di più di quanto incassi in tasse. Il paese destina più del 57% del PIL al settore pubblico, più di ogni altro paese europeo, ma ogni volta che i leader politici cercano di ridurre anche solo moderatamente questi squilibri, come aveva fatto Emmanuel Macron nel suo primo mandato, i principali beneficiari di queste elargizioni scendono in piazza secondo un'antica tradizione rivoluzionaria francese. Sta accadendo anche ora con le manifestazioni degli studenti. Macron, ex banchiere d'affari, si era candidato e vinse le prime presidenziali nel 2017 come un centrista, tecnocrate, non legato a nessun partito tradizionale. Diceva di poter spezzare la paralisi politica e rimettere in ordine i conti della Francia. Ha fallito. Qual è il problema? È che i suoi aspiranti successori non faranno di meglio. Marine Le Pen, candidata dell'estrema destra e favorita, ha promesso di riportare il deficit al 3%, ma anche l'età pensionabile a 60 anni rispetto ai 62 attuali e 64 che dovrebbero entrare in vigore dopo le presidenziali. Il candidato dell'estrema sinistra, Jean-Luc Mélenchon, ha dichiarato di voler cancellare il debito francese in possesso della banca centrale. È una ricetta senza senso che provocherebbe il collasso economico, perché la Francia non onorerebbe il proprio debito. L'ultima volta che la Francia ha avuto un bilancio in pareggio è stato nel 1974. Era inevitabile che prima o poi il conto sarebbe arrivato. Gli investitori stanno inviando il segnale, il momento della resa dei conti potrebbe essere ormai alle porte, così tra l'altro il Washington Post. A proposito di Francia, vi segnaliamo ieri Libération, che dedicava tutto un dossier, trovate la versione cartacea nelle edicole italiane oggi, alle primarie del Partito Socialista o dell'area socialista, perché dentro c'è anche Raphael Glucksmann, che in realtà non appartiene al PS. Ma cosa hanno svelato queste primarie? Il cleavage, la frattura interna alla, diciamo, famiglia socialista socialdemocratica. Queste primarie sono state interessanti per ciò che hanno mostrato e ciò che non hanno mostrato. Hanno mostrato leader di sinistra posizionati su due pianeti diversi. Glucksmann, che esclude di avvicinarsi all'estrema sinistra di Mélenchon, gli altri che preferiscono non impegnarsi per il futuro, cleavage identico su Israele e Palestina. E poi c'è un fatto, i candidati, tra cui Ségolène Royal, il segretario del Partito Socialista, Olivier Faure, si odiano tra loro, in particolare Faure e Royal odiano Glucksmann, al punto da chiedersi se i perdenti riusciranno davvero a schierarsi dietro la persona che otterrà la candidatura. Chi si è distinto più degli altri? È impossibile dirlo, secondo Libération. Queste primarie sono iniziate con un favorito, Raphael Glucksmann, meglio posizionato nei sondaggi per le presidenziali. Si concludono con un'impressione di cortile di scuola. La persona che tuttavia sarà designata al termine di queste primarie dovrà comunque distreggiarsi tra l'ombra di François Hollande, l'ex presidente che spera in un passo falso per potersi candidare, e quella di Jean-Luc Mélenchon, che per ora sta schiacciando il resto della sinistra nei sondaggi. Siamo solo a ottobre, tutto resta possibile, si augura Libération. L'Ucraina è quanto accaduto questa settimana con la Commissione, che ha proposto fondamentalmente: sì, facciamo aderire l'Ucraina, ma non alla politica agricola comune, sintetizzo, ma il concetto è fondamentalmente questo. Sul Financial Times trovate un commento di Alan Betty dal titolo «Gli agricoltori arrabbiati, rabbiosi, devono smetterla di limitare le ambizioni geopolitiche dell'Unione Europea. Se l'Unione Europea vuole diventare geopolitica, l'Ucraina è l'occasione per dimostrarlo. Un paese europeo invaso vuole disperatamente ancorarsi nella sfera di influenza dell'Unione Europea. La penuria di grano seguita all'invasione russa sta facendo salire i prezzi alimentari globali. L'Unione Europea oggi potrebbe espandere la propria influenza a livello globale, dimostrare che l'appartenenza al blocco significa sicurezza oltre che prosperità e contribuire a scongiurare la minaccia di fame nei paesi in via di sviluppo. Ma c'è un ostacolo, quello che è l'ostacolo più costante alle riforme dell'Unione Europea da decenni a questa parte: i suoi agricoltori arrabbiati, riottosi, scrive Alan Betty, ricordando come col blocco del Mar Nero fondamentalmente l'Ucraina chiede di riprendere le esportazioni via terra di grano attraverso i paesi dell'Unione Europea. Polonia e Romania rifiutano invocando gli interessi dei propri agricoltori. Questi paesi, insieme ad Ungheria e Slovacchia, già nel 2023 avevano deciso di chiudere il transito dei prodotti agricoli ucraini, sostenendo che stavano invadendo i loro mercati, danneggiando i loro agricoltori. C'è una certa ironia in tutto questo. Tradizionalmente l'Unione Europea ha esercitato il suo soft power attraverso il commercio e la diplomazia molto meglio che con l'hard power, la difesa e la sicurezza. All'inizio degli anni 2010 l'Unione Europea aveva cercato di portare l'Ucraina nella propria orbita con un accordo commerciale che offriva un generoso accesso al mercato europeo, ma senza fornire gli aiuti militari che avrebbero potuto dissuadere Putin dall'annettersi la Crimea. Oggi gli Stati membri dell'Unione Europea hanno sostanzialmente caricato sulle proprie spalle il peso del finanziamento militare ucraino, dopo il ritiro degli Stati Uniti, ma ritengono impossibile politicamente offrire all'Ucraina l'accesso al mercato dell'Unione Europea. Queste difficoltà hanno implicazioni chiare per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. La Commissione suggerisce di limitare l'accesso dell'Ucraina ai mercati agricoli dell'Unione Europea e ai suoi sussidi, la politica agricola comune, perfino dopo l'adesione e potenzialmente a tempo indeterminato. Si tratta di un segnale straordinario, scrive tra l'altro Alan Betty, per non dire molto allarmante. L'agricoltura è uno dei settori di intervento più importanti dell'Unione Europea, nel senso che un terzo del bilancio riguarda l'agricoltura. L'Unione Europea mantiene dazi elevati e altre barriere commerciali per alcuni prodotti sensibili con il resto del mondo. Imporre una barriera all'Ucraina una volta entrata non sarebbe un bel segnale di fiducia sul fatto che l'adesione è uno dei mezzi più formidabili del blocco per estendere la propria influenza. L'ingresso di un paese come l'Ucraina richiederà sicuramente aggiustamenti maggiori, ma se l'Unione Europea non può compiere qualcosa senza precedenti quando un paese confinante è minacciato di annientamento, allora semplicemente non è una potenza geopolitica, così Alan Betty sul Financial Times. Non abbiamo più tempo, però Le Monde oggi, a proposito dell'Unione Europea geopolitica, parla della missione che il commissario al commercio Maroš Šefčovič ha tenuto a Pechino negli ultimi due giorni per riequilibrare i rapporti commerciali. Di fronte alla Cina l'Unione Europea deve reagire, il deficit è diventato insostenibile, 360 miliardi l'anno, quest'anno in realtà saranno molti di più, e dunque l'Unione Europea annuncia fermezza sulla Cina. Ma immaginare che questo cambiamento di tono basti a modificare radicalmente le posizioni cinesi sarebbe ingenuo. Per Pechino ridurre le proprie sovracapacità e frenare le esportazioni equivarrebbe a indebolire un modello che è una condizione della stabilità del regime. Nulla lascia presagire che la Cina sia pronta a modificare il suo modello in profondità, al massimo può acconsentire ad alcuni aggiustamenti. Le Monde spiega che in Europa c'è stato un cambio effettivo. La Germania, che un tempo si opponeva ai dazi contro la Cina, compresi quelle sulle auto elettriche, perché voleva continuare a esportare verso Pechino, ma oggi Friedrich Merz opera un cambio di rotta, firma con Emmanuel Macron una lettera per chiedere un meccanismo che permetta di escludere dal mercato europeo un paese terzo che falsa la concorrenza, cioè la Cina. Questo dimostra la gravità della situazione per l'industria europea. L'Unione Europea ha argomenti da far valere, il suo mercato è più che mai indispensabile per le imprese cinesi e per una Cina che trabocca di sovracapacità industriali. Questa leva può essere efficace, ma a condizione che Pechino sia davvero convinta che l'Unione Europea è pronta a passare all'azione. E finora le esitazioni dell'Europa hanno intaccato la sua credibilità. Serve un rapporto di forza, serve un messaggio di fermezza. Occorre anche spiegare alle opinioni pubbliche europee che ci sarà una ritorsione dolorosa da parte della Cina. Tutto ciò è in gioco al Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, che dovrà dare alla Commissione i mezzi di una risposta proporzionata, mirata, ma credibile, volta a restaurare fondamentalmente non solo il riequilibrio economico, ma anche politico, una dipendenza industriale e tecnologica dell'Unione Europea dalla Cina ridurrebbe progressivamente la libertà di decisione europea, ricorda Le Monde. E noi ci fermiamo. Una buona notte a chi ci ascolta a mezzanotte e una buona giornata da David Carretta a chi ci ascolta alle 6:55 del mattino.
10: Radio Radicale 7:10 minuti e torniamo con la programmazione in diretta. Un buongiorno agli ascoltatori. Adesso è il momento di Spazio Transnazionale di Francesco De Leo. Quindi linea Francesco De Leo. Buongiorno Francesco.
11: Buongiorno Federico. Buongiorno, bentrovati da Francesco De Leo, Lorenzo Bruschi in regia. Tra qualche minuto con noi Giampiero Gramaglia. Parto dal Financial Times. Trump raggiunge un accordo con Putin affinché la Russia rilasci il gasolio. Il patto tra Washington e Mosca arriva a poche settimane dalle decisive elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Si occuperà di tutto questo Giampiero Gramaglia tra qualche minuto. Noi guardiamo altri titoli sulla vicenda in evidenza su numerose testate internazionali. Il Kiev Independent: Trump consente alla Russia di fornire milioni di tonnellate di gasolio agli Stati Uniti e ai mercati mondiali. Il presidente Zelensky critica la decisione, affermando che fornirebbe alla Russia ulteriori entrate per finanziare la sua guerra contro l'Ucraina. Intanto funzionari statunitensi, ucraini e europei discutono di come porre fine alla guerra della Russia in occasione di un incontro a Miami, un incontro che ha coinciso con l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Trump, secondo cui appunto la Russia avrebbe fornito milioni di tonnellate di gasolio all'USA e ai mercati globali, questo a seguito di una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Kiev Post: Zelensky, la delegazione ucraina per la pace in Florida è stata usata come cortina fumogena per l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio. Zelensky ha rivolto una dura critica a Washington per aver allentato le sanzioni sul gasolio russo mentre i funzionari ucraini negoziavano la pace in Florida, avvertendo che Trump stava fornendo a Putin nuove risorse per prolungare la guerra. Vediamo la TASS. Un consigliere del presidente russo afferma che la conversazione tra Putin e Trump è stata concreta e cordiale. Secondo Yuri Ushakov, Putin ha illustrato in dettaglio la risposta della Russia agli attacchi ucraini e ha dichiarato che Mosca rimane pronta a una soluzione politica e diplomatica per raggiungere una pace duratura e sostenibile. La TASS riporta diversi dettagli della conversazione tra i due presidenti. Vediamo il Guardian. Zelensky furioso dopo l'annuncio di Trump di un accordo per l'acquisto di gasolio russo. Il presidente afferma che l'accordo è fondamentale per abbassare i prezzi del carburante negli Stati Uniti, ma la mossa è destinata a scatenare una nuova crisi con l'Ucraina e gli alleati della NATO. Ancora Le Monde, un accordo sul gasolio tra Trump e Putin con grande disappunto dell'Ucraina e dei suoi alleati. Il presidente USA ha annunciato venerdì che la Russia si è impegnata a fornire circa 5 milioni di tonnellate di gasolio agli Stati Uniti e ai mercati mondiali in breve.

0: È parte integrante dell'identità politica moderna. In ultimo, sul quotidiano britannico, inchiesta da leggere firmata Susanna Savage e Michel Peel: come le proteine hanno conquistato il mondo. Il boom sta rivoluzionando l'industria alimentare e le nostre abitudini alimentari. Il South China Morning Post si chiede: quali sono le preoccupazioni e le priorità alla base del nuovo linguaggio utilizzato per definire i rapporti tra Cina e Stati Uniti? Le due parti hanno ora concordato di includere principi quali rispetto, equità e reciprocità che riflettono le loro diverse priorità. El País, Mohamed VI, avverte che non accetterà pressioni, minacce e ricatti da parte della Spagna alla vigilia del viaggio di Felipe VI. Il re del Marocco sottolinea che la cooperazione tra i due paesi sta affrontando gravi sfide e critica le norme spagnole che impediscono il rimpatrio dei minori e degli adulti marocchini. Vediamo brevemente la stampa mediorientale, il Times of Israel: la polizia ritiene che vi siano prove sufficienti per incriminare il capo di gabinetto del primo ministro Netanyahu per aver alterato i registri. Tuttavia, fonti riferiscono al Times of Israel che è improbabile che Braverman venga incriminato, poiché sarebbe molto difficile confutare la sua verità, la sua versione, secondo cui avrebbe modificato per errore data e ora di una telefonata ricevuta la mattina dell'attacco del 7 ottobre. Le capriole di Trump sul Jerusalem Post: Trump lascia aperta la possibilità di un attacco contro l'Iran prima delle elezioni di medio termine, meno di un giorno dopo averlo escluso. Interrogato su possibili attacchi USA contro l'Iran prima delle elezioni di medio termine, Trump ha dichiarato: potremmo farlo, insomma, vedremo. In ultimo, Haaretz, testimonianza: alcuni siti web documentano la catastrofe di Gaza per i posteri. Scrive Neil Russon: questi sforzi stanno mettendo a nudo il disastro umanitario e i presunti crimini di guerra commessi da Israele, conservando le prove per i tribunali e per il giorno, scrive Russon, in cui la società israeliana avrà la volontà o il coraggio di guardarsi allo specchio. Buongiorno a Giampiero Gramaglia, ai media statunitensi. Giampiero.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. L'accordo annunciato ieri sera dal presidente USA Donald Trump, dopo una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin per l'acquisto di diesel russo da parte degli Stati Uniti, fa l'apertura di alcuni dei principali media americani questa mattina e del resto abbiamo sentito che è anche in evidenza sui media europei, strappando probabilmente la scena alle polemiche e alle scomposte reazioni per l'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. Ma le TV All News, CNN e Fox sono stamane concordi nel puntare entrambe sull'arrivo sulle coste della Florida dell'uragano Isaias, che offre loro le consuete, ma ancora inedite in questa stagione, immagini di forti venti, piogge torrenziali e devastazione. Ci sono ovunque sui media USA echi della decisione del Pentagono di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione per fucilazione di un militare terrorista condannato a morte. Oltre alle polemiche di chi depreca l'iniziativa, i media riferiscono i commenti del presidente Trump, che prima dice di essere favorevole e poi smorza l'attesa, vedremo, dice, e del vicepresidente, il cattolico J.D. Vance, che dice che non guarderà l'esecuzione. Singolare fra tutti la scelta del New York Times, che apre con le proteste in India, dove folle di manifestanti rispondono all'invito del Partito Popolare degli Scarafaggi e convergono sulla capitale Nuova Delhi per contestare l'esclusione da parte del governo Modi di oltre 130 milioni di nomi dalle liste elettorali. Una mossa che evoca le intenzioni fin qui frustrate di Trump negli USA di limitare l'accesso alle urne per evitare brogli che in passato non ci sono stati in misura sensibile. Ma veniamo al diesel russo acquistato dagli Stati Uniti. Il Washington Post titola: Trump annuncia un accordo sul diesel con la Russia nel tentativo di abbassare il prezzo dei carburanti negli USA, dove il caro benzina e il caro diesel, innescati dalla guerra d'aggressione contro l'Iran, scatenata da Trump, è un tema forte della campagna elettorale per il voto di midterm del 3 novembre. Il giornale commenta: la quantità di diesel oggetto dell'intesa è piccola rispetto alla domanda statunitense e alla domanda globale. Ma l'accordo allinea USA e Russia con contro gli attacchi.

0: ucraini alle raffinerie russe. E proprio questo elemento, gli attacchi ucraini alle raffinerie russe, è, secondo Axios, la chiave dell'intesa. Attribuendo l'informazione a una fonte dell'amministrazione, il sito spiega che Trump ha fatto l'accordo con Putin dopo che Zelensky ha ignorato le sue richieste di una tregua delle raffinerie, cioè di cessare gli attacchi sulle raffinerie di petrolio russo per contribuire a contenere i costi dei carburanti. Il New York Times titola: Trump dice che importerà diesel dalla Russia per combattere contro i prezzi alti. Mosca potrebbe esportare negli USA milioni di tonnellate di diesel nei prossimi mesi, ma le quantità resterebbero modeste, sarebbero modeste rispetto alla domanda globale. L'Associated Press sottolinea la stupefacente inversione di rotta rispetto ad anni di pressioni su Mosca nella guerra all'Ucraina, pur di ottenere qualche riduzione dei costi del carburante alla pompa prima dell'elezione di midterm. L'intesa sul diesel tra USA e Russia è anche in palese contraddizione con la linea dell'UE e, fino a ieri, degli USA di esercitare pressioni economiche su Mosca per indurla a desistere dall'invasione dell'Ucraina. Singolare in questo contesto oggi le scelte, che cito per ultime, del Wall Street Journal e poi ti restituisco la linea del Wall Street Journal, appunto, che punta invece su una dichiarazione del marito di Kamala Harris, che non vuole che la moglie corra per la nomination democratica nel 2028, e sulla strategia di Trump nella campagna elettorale, cioè di fare comizi, di fare campagna, ma di cercare di tenersi fuori dalla sconfitta repubblicana, cioè fare campagna soltanto laddove è sicuro che i suoi candidati vinceranno. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero, a lunedì 7:20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale Angelo De Mattia, analista economico, è stato direttore centrale di Banca d'Italia. Bentornato.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, da Euronews apprendiamo che secondo i revisori dell'Unione Europea il 3,8% della spesa 2023 ha violato le regole. Temono che il debito tocchi 1.000 miliardi entro il 2027. Direttore, siamo di fronte a una crisi del debito sovrano nell'Eurozona?
2: Ma questo è il debito dell'Unione, poi c'è il debito dei singoli paesi. È difficile dire che oggi siamo di fronte a una crisi. Ci possono essere i presupposti, comunque bisogna stare all'allerta, perché da un lato abbiamo l'aumento dell'inflazione, quindi la crisi energetica abbiamo, non è certo una scoperta, i riverberi delle due guerre in corso sono fattori che sono interrelati tra di loro, l'uno influisce sull'altro e così via. Tutto questo determina un contesto che rende più difficile il finanziamento del tesoro, il finanziamento del debito pubblico. Salgono i rendimenti dei titoli pubblici, cioè aumenta il costo sulla raccolta di risparmio, influiscono anche le big tech, la cui attività è in forte espansione e non è adeguatamente regolata. Nel 2008 l'esplodere dei mutui subprime fu visto come un fatto circoscritto, almeno inizialmente, ma poi quell'esplosione si riflesse non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e a livello internazionale sui sistemi bancari. Da questi si passò al debito pubblico e si ebbe una delle più rilevanti crisi finanziarie e dei debiti del periodo post bellico. Anche adesso dobbiamo stare attenti. Certo, l'aumento dell'inflazione provocherà probabilmente un adeguamento dei tassi di riferimento sia della BCE sia della Federal Reserve americana. È probabile che si possa riscontrare nelle prossime settimane un 25 punti base di aumento del livello dei tassi. Questo poi finirà con influire sul finanziamento del tesoro e aggravare il costo per gli stati, ma contro l'inflazione non può non agirsi, soprattutto perché il target fissato per entrambe le banche centrali che ho nominato è il 2%, qui siamo abbondantemente oltre il 3%, e scatta l'obbligo per queste banche di intervenire per riportare il livello dell'inflazione a quello che si chiama il mantenimento della stabilità dei prezzi. La situazione è difficile, occorrerebbe una sorta di raccordo tra, per esempio in Europa, la BCE e gli organismi rappresentativi dell'Eurozona e dell'Unione Europea, mantenendo ognuno le proprie responsabilità, le proprie autonomie, senza, ripeto, che ci sia commistione di attribuzioni e di poteri. Ma la situazione è così straordinaria per il cumularsi dei fattori di cui ho parlato, che un raccordo tra politica economica e politica monetaria sarebbe quanto mai opportuno.
1: Direttore, ieri bollettino mensile della BCE ha ribadito la decisione di innalzare di 25 basi i tre tassi di interesse di riferimento all'inizio di settembre, e portandoli, ne parlava poco fa, al 2,50%. Le proiezioni degli esperti della BCE indicano un'inflazione complessiva media del 3% nel 2026, 2,5% nel 2027, 2,1% nel 2028. L'inflazione al netto della componente energetica alimentare è stimata al 2,5% nel 2026, 2,6% nel 2027, 2,3% nel 28, mentre la crescita economica allo 0,9 nel 26, 1,4 nel 2027, 1,5 nel 28. Il Consiglio Direttivo ha sottolineato la necessità di mantenere piena discrezionalità sulle future mosse di politica monetaria, basando le decisioni sull'analisi dei dati e delle prospettive economiche, dato l'elevata incertezza. In pochissimi minuti, che numeri sono e cosa dobbiamo aspettarci?
2: Ma i numeri sono un po' quello che ho detto prima, cioè la BCE ha il dovere di mantenere la stabilità dei prezzi, ritiene che la stabilità dei prezzi, così come è stato fissato, sia nel livello dell'inflazione del 2%. Oggi l'inflazione è nettamente superiore, va oltre il 3%, ma questo deve essere rilevato non mese per mese, ma in una prospettiva di medio termine. Poi, se si prende, come lei ha ricordato, l'inflazione energetica e dei beni alimentari, siamo sotto il 3%, e questo tipo di inflazione è quello che la BCE considera per le sue decisioni. Siamo al 2,5-2,6%, comunque siamo lontani dal 2%. La BCE, a differenza della Federal Reserve, non ha anche l'altro mandato, quello cioè di sostenere la politica economica dei governi, e in particolare di sostenere l'occupazione. In questa fase è probabile che, accentuandosi le incertezze per tutti i fattori che ho detto e per la prospettiva di prossime importanti competizioni elettorali, la BCE voglia in qualche modo tutelarsi e tutelare il sistema dell'economia modificando al rialzo i tassi di interesse. Farebbe bene tuttavia a prendere una pausa perché la situazione di incertezza è tale che impedisce di alzare alcune cose, cioè una linea espansiva, ma rende poi la linea restrittiva particolarmente pesante.
1: Chiarissimo. Grazie davvero, buon weekend ad Angelo De Mattia, analista economico, è stato direttore centrale di Banca d'Italia, editorialista di tanti quotidiani. Alla prossima. Grazie direttore.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Prima di restituire la linea a Federico Punzi, un aggiornamento da Axios: Steve Witkoff e Jared Kushner stanno considerando di andare a Mosca e a Kiev la prossima settimana per parlare di proposta di pace. Non è chiaro come le tensioni sull'accordo con la Russia per il diesel possano influenzare o meno le loro decisioni. Abbiamo terminato, grazie a Lorenzo Bruschi in regia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 7.10. La linea torna a Federico Punzi.
3: Grazie Francesco De Leo, sono le 7.29 minuti e a questo punto diamo la linea a Marco Taradas per Stampa e Regime. Ancora qualche istante, intanto dalle agenzie di stampa le notizie di questa mattina: il Nobel per la pace Navi Pillay, le polemiche sia da parte di gli attacchi sia da parte del governo Netanyahu che da parte del presidente americano. Nobel vergognoso, attacca tuona a Trump, che attacca la Norvegia, non dimenticheremo, mentre il ministero degli esteri israeliano Goebbels sta applaudendo dall'inferno. Ma come dicevamo, adesso è il momento di Stampa Regime e linea Marco Taradas.
4: Sabato 10 ottobre, questo è Radio Radicale, buongiorno a tutti da Marco Taradas e andiamo a vedere le prime pagine giornali che sono dedicate non tutte al premio Nobel per la pace, che pure suscita le più articolate posizioni, diciamo così, ma anche ad altri temi. Ad esempio, La Stampa è l'unico quotidiano fra i maggiori che apre con l'accordo sul petrolio tra Trump e Putin, che comporta naturalmente un aiuto alla Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. Il Corriere della Sera apre con la legge elettorale, la firma di Mattarella e poi l'avvio dei ricorsi alla consulta, mentre a centropagina del Corriere c'è la notizia del Nobel, a centropagina della Stampa invece dell'orrore del boia in diretta TV, un tema che unisce tutti i giornali dall'estrema destra all'estrema sinistra in Italia. La Repubblica invece apre proprio sul tema un Nobel di cui parlavo all'inizio, un Nobel per il diritto, premio per la pace alla giurista Navi Pillay, combatte i crimini di guerra, l'accusa di genocidio a Gaza, ira a Israele, Goebbels applaude, la ritorsione di Trump, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Vediamo anche i titoli degli altri quotidiani. Sul Sole 24 Ore il titolo è dedicato all'import auto ibride, un'intesa fra l'Unione Europea e la Cina. Su questo ci sono varie valutazioni. Sul giornale Premio Nobel per Hamas, qui capite a cosa ci si riferisce, mentre sul Libero Ranucci va a casa, si parla della sentenza che ieri ha respinto il ricorso presentato da Ranucci, giustificando la sentenza, motivando la sentenza anche col parere di alcuni redattori. Sul Fatto Quotidiano il titolo di apertura Guerra sul Nobel per la pace a chi denunciò il genocidio. Genocidio qui è fra virgolette, quindi il Fatto Quotidiano almeno in prima pagina si tiene alla lontana dal giudizio, poi però all'interno intervista Francesca Albanese che si dichiara felice. A centro pagina il titolo più importante: no a Ranucci, l'hanno fatto fuori i colleghi, anche tre colleghi è tra virgolette. Vediamo la verità: l'Unione Europea vuol dare 300 miliardi per le pale eoliche in Africa. Vedremo alcuni articoli interessanti sul tema dell'energia, delle tasse e del lavoro nel corso della rassegna stampa. La verità apre con ostacoli al governo che cerca di aiutare gli italiani e poi vuol dare 300 miliardi. Su altri quotidiani vediamo il Domani: la guerra sul Nobel per la pace, vince Pillay, furia di USA e Israele, poi pena di morte in diretta, orrore Trump. E sul Giorno, come sulla stampa, gasolio, accordo Trump-Putin, adesso i prezzi scenderanno, frase fra virgolette, sospese le sanzioni alla Russia, Mosca benefici per il mondo, Zelensky dice non porterà la pace. Questi sono alcuni dei temi di apertura sui vari giornali, mentre c'è sul Foglio, che ha molti titoli, quindi prenderemo magari lentamente, anche un articolo dedicato a Taiwan, il suo tentativo di sottrarsi alle pressioni della Cina. Sul Domani un editoriale dedicato all'Unione Europea e alla sua assenza dai problemi principali, in particolare la situazione nel Medio Oriente, dove forse potrebbe prendere una posizione diversa da quella un po' parolaia che assume pro contro due popoli, due stati. E dato che la situazione in Gaza, come segnalano molti giornali tutti i giorni, oggi anche, è quella di palestinesi che si trovano in gravissima difficoltà di fronte all'arrivo dell'inverno, ecco, prendere almeno una iniziativa concreta sarebbe qualcosa di importante. I temi di economia, dicevo, Fornero sulla stampa, sul welfare, Bini Smaghi sul debito pubblico, sul Foglio, e anche un articolo che vedremo sul Domani a proposito delle tasse. Il taglio io lo condivido, quindi lo leggerò con attenzione, magari dopo, perché qui si può soltanto sintetizzare, ma dice che non serve tanto la diminuzione delle tasse quanto una vera progressività. Poi vedremo i titoli sulla legge elettorale, naturalmente, che è stata varata poco l'altro ieri e che ora inizia un altro viaggio, quello verso la Corte Costituzionale. Ci sono ancora valutazioni su quanto autoritaria, quanto stravolgente la Costituzione sia questa legge, ma soprattutto oggi troviamo i tentativi di destra e sinistra di organizzarsi per vincere le prossime elezioni, perché la partita è molto aperta e tutti i sondaggi al momento danno in testa il centro-sinistra, che però ha il problema dei rapporti fra Schlein e Conte, per cui torna in ballo anche l'idea del federatore. Oggi, visto che D'Alema è andato a Genova, ha fatto qualcosa, un'iniziativa con Salis, e c'era anche Orlando, si riparla di Salis, che smentisce come è possibile federatore o federatrice della sinistra, mentre il problema della destra è quello di riprendersi un po' di voti anche rispetto a Bannacci, anche se sembra, diciamo, che come si chiama? Dopo le nozze, quella cosa lì si sia interrotta, la luna di miele, diciamo, con l'elettorato di destra di Vannacci si sia interrotta, i sondaggi segnalano una frenata per quello che valgono i sondaggi, ma in ogni caso che aumenti o scenda, e Meloni sta cercando di ampliare il centro. Oggi in primo piano c'è Cateno De Luca che a qualche giornale dice potrebbe mettere però nei guai il partito di Lupi, e poi c'è il centro che non sta né da una parte né dall'altra. Oggi c'è da segnalare una intervista a Marattin che troviamo, vedremo dopo dove, perché non mi ritrovo il dato. Poi credo sul Giorno e Compagni, su Askatasuna, che ieri c'è stata una prima decisione della magistratura, naturalmente la stampa di Torino, Askatasuna è il centro sociale torinese più è molto famoso nel resto d'Italia, soprattutto per le violenze che provoca, chieste 19 misure cautelari. I PM parlano di scudi per la guerriglia nascosti in università e qualche giornale, quelli della destra in particolare, mettono in risalto che per la prima volta si parla di un tentato omicidio. Questo dunque il quadro complessivo. Vediamo, segnalo anche un riferimento, qua, Solo Repubblica mette, diciamo, a fuoco anche il problema della commissione penale internazionale, cioè penale internazionale, che è stato frutto dell'iniziativa anche del Partito Radicale Pannella Bonino. C'è un articolo con cita De Gregorio in cui si richiama in particolare la figura di Emma Bonino, ma poi il Nobel dato a questa persona, a questa donna che ha fatto parte del CPI, naturalmente rianima l'ostilità degli Stati Uniti nei confronti della stessa istituzione, non soltanto di chi ne fa parte. E su questo l'Europa invece e l'Italia si sono dichiarate assolutamente contrarie alla posizione assunta da Trump. Vediamo io parto da questo, parto dalla Repubblica che apre sul tema, un Nobel per il diritto, abbiamo già visto il titolo, il Nobel per la pace è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana ed ex alta commissaria delle Nazioni Unite che ha presieduto la commissione d'inchiesta ONU sui territori palestinesi occupati, accusando Israele di genocidio a Gaza. Una decisione attaccata a Israele e Stati Uniti, Trump minaccia sanzioni alla CPI. E poi una intervista a Silvana Arbia, che fece parte nel 98 della delega 1998, forse l'aveva precisato, della delegazione italiana alla conferenza di Roma che istituì la Corte Penale Internazionale, di cui è stata poi cancelliera. Erano gli anni del Tribunale Penale Internazionale sul genocidio in Ruanda e la giurista italiana guidò l'accusa come procuratore, lavorando anche fianco a fianco della Nobel Navi Pillay. Cosa ricorda quel periodo? Chiede Repubblica con Gabriella Colarusso e dice Silvana Arbia che quando si incontrò fu anche un incontro plasmato da una comune determinazione a rendere possibile una giustizia che sembrava impossibile. Era necessario raccogliere le prove per per le violenze in Ruanda. E è quello che lei ha fatto con la commissione ONU che ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Bisogna distinguere tra la commissione, la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale. La commissione ONU non ha l'autorità per giudicare, ma il rapporto che per lei ha firmato è un rapporto completo e dice ci sono i fatti, ci sono le prove, servirà alla Corte Internazionale di Giustizia per stabilire se questo crimine è stato compiuto. Il rapporto ha un grande valore perché se è vero che la Corte è indipendente, la raccolta e la conservazione delle prove è cruciale e la Commissione ha già fornito una base. Anche noi facemmo molto riferimento al lavoro della Commissione ONU che fu formata allora sul genocidio in Ruanda. Osserva ancora l'intervistatrice, la Corte Internazionale di Giustizia non si è ancora espressa sull'accusa di genocidio a Gaza. Risponde Arbe, le accuse che ha mosso sono già molto gravi, sono stati configurati crimini di guerra contro l'umanità. Sull'accusa di genocidio non è ancora arrivata alla conclusione, ma ha già emesso delle ordinanze provvisorie che ipotizzano una forte probabilità che si stia commettendo un genocidio e sulla base di questo ha chiesto a Israele di astenersi dal commettere o far commettere atti di genocidio e di prendere le misure per prevenirlo. Queste ordinanze non sono state rispettate, questo lo troviamo sulla Repubblica. Nessuno mette in risalto, mi pare, un dato, che in 4 anni di guerra tra la Russia e l'Ucraina, tra morti e feriti, ci sono stati 15.000 civili. 4 anni con bombe che cadono dal cielo tutti i giorni a centinaia, droni, missili, eccetera, eccetera. Come mai a Gaza invece in un tempo molto più breve c'è stata questa situazione che viene definita genocidio? Non sarà perché di fronte alla violenza della Russia che mira soltanto ai civili e non ai militari perché non ci riesce, quindi uccide a casaccio o colpisce non a casaccio ma mirando la popolazione civile, non sa che di fronte alla Russia c'è stata la possibilità per gli ucraini di rifugiarsi da qualche parte nei rifugi che esistono o nelle metropolitane o in quelli che sono stati attrezzati, mentre a Gaza, nonostante fosse disponibile una rete infinita di rifugi attraverso nei tunnel che sotterranei che il Hamas aveva costruito, non le metropolitane, no, ma i tunnel sì, e Hamas ha proibito ai civili di entrare, ha impedito loro di rifugiarsi, ha pubblicamente dichiarato che più morti ci sarebbero stati, meglio la rivoluzione anti-israeliana si sarebbe sviluppata. Non è colpevolizzare le vittime, come qualcuno scioccamente dice, ma è responsabilizzare, individuare la responsabilità del perché una guerra difensiva nel caso Israele, diversamente da quella russa, una guerra possa essere scambiata per genocidio sulla base di coloro, del numero dei morti. Io sbaglierò con questa valutazione, ma vorrei che qualcuno la prendesse in considerazione, invece non viene fatto. Si fa il calcolo dei morti sulla base, tra l'altro, dei dati forniti da Hamas e accettati passivamente dai più. Poi sì, ci sono stati anche tentativi di riscontro, ma fino ad oggi il dato certo non esiste. e nessuno si pone il problema se il genocidio sul proprio popolo sia stato provocato da Hamas. Comunque c'è la risposta di Israele, come abbiamo visto, e poi c'è il tema delle sanzioni alla Corte Penale Internazionale. L'Italia e altri paesi dicono no, Rubio, Stati Uniti, ha detto è un tribunale canaglia, lo bloccheremo, l'ONU ha detto è inaccettabile, poi c'è la lettera di 8 stati, tra cui Giappone e Regno Unito, noi daremo un sostegno incrollabile, l'Unione Europea ha 6 mesi per una mediazione, e anche l'Italia, nell'articolo di Tommaso Ciriaco compare in questo modo, Meloni si smarca, la scelta anti-tycoon per non perdere voti. Insomma, Trump sembra ogni giorno dire che è tanto amico di Meloni, ma evidentemente Meloni non del tutto, perché deve fare conti anche, oltre che con se stessa, ma quello non si sa, sicuramente con chi non ama più Trump, neppure tra i suoi elettori. Volevo citare da Repubblica ancora 2 articoli, Concita De Gregorio, una storia di donne formidabili, non riesco a non pensare a Emma Bonino oggi più di sempre, perché la sua battaglia più importante, quella di cui andava più fiera, lo disse 15 anni fa in un'intervista per il progetto Cosa pensano le ragazze, poi lo ha ripetuto spesso, è stata quella, la sua battaglia più importante è stata quella per la costituzione della Corte Penale Internazionale. Non c'è pace senza giustizia, si chiama l'organizzazione che contribuì a fondare negli anni 90. Come sapete, sia Trump che Putin hanno dichiarato l'obiettivo di far saltare la Corte Penale, che considerano una minaccia. La Corte è un'istituzione permanente, indipendente, sede all'AIA, la cui missione è perseguire crimini contro l'umanità, di guerra e di aggressione. Nel 2024 ha spiccato un mandato d'arresto per Benjamin Netanyahu, il premio Nobel per la pace, conferito a Navanetem, si tratta della cittadina norvegia dove danno il premio, il premio Nobel per la pace conferito a Navanetem Navi, ecco, è il nome intero, Navi Pillay, dunque rimanda a questo. Nata in Sudafrica nel 1941, è stata giudice della Corte Penale Internazionale prima di guidare l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani dal 2008 al 2014. È stata allora nel 2014 che si è rafforzata la sua collaborazione e amicizia con Emma Bonino, a quel tempo ministra degli affari esteri. Oggi Pillay presiede la Commissione d'inchiesta internazionale dell'ONU che accusa il governo di Israele di genocidio. Il comitato norvegese per il Nobel nella motivazione scrive che la pace richiede giustizia, una citazione quasi letterale dell'organizzazione fondata da Bonino, che mi è sembrata, scrive Concita De Gregorio, che mi è sembrato un riferimento implicito e dunque un omaggio postumo anche a lei, che donne esistono al mondo quando è importante farle conoscere alle generazioni nuove, alle generazioni nuove. E poi c'è Carlo Galli, lampo di civiltà contro la violenza, dopo alcuni premi Nobel per la pace piuttosto discutibili, è azzeccato e significativo quello conferito ieri a Navi Pillay, giurista sudafricana di origine indiana che tra l'altro è stata avvocata di Nelson Mandela, e poi si fa tutto il curriculum, un premio tempestivo proprio perché controtempo, in controtendenza e controfattuale. Ora, questo francamente non mi pare proprio, visto il modo in cui Israele è giudicato nella gran parte degli stati del mondo rappresentati dentro l'ONU, ma insomma questa è l'opinione di Carlo Galli. È il modo più semplice e immediato per valutare la politica internazionale, è infatti vedervi un perenne conflitto di potenze, in precario equilibrio la pace e in frequenti momenti di squilibrio la guerra con tutti i suoi irreparabili orrori. A questa visione realistica ma sconfortante si è però affiancata con particolare intensità nell'età moderna e poi nell'ultimo secolo l'aspirazione a dare regole alle relazioni fra stati e a sottomettere la politica al diritto. Bene, qui, anche qui si legano due temi in realtà. Uno è la Corte Penale Internazionale, che è stata una grande conquista del diritto, e l'altra poi la figura di chi ieri ha ricevuto il premio. Andiamo a vedere sugli altri quotidiani, il Corriere della Sera, come viene giudicata. Il titolo in seconda pagina è questo: Nobel alla giudice, accusò Israele, l'ira di Netanyahu persa la bussola. Poi viene intervistato dal Corriere della Sera un giurista sacerdoti che presiede il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, Giorgio Sacerdoti, che dice: io respingo l'attacco che Trump fa da anni alla giustizia internazionale, un atteggiamento che non è nella tradizione degli Stati Uniti. Anche Sacerdote ricorda che è stata istituita a Roma. E ancora sulla nomina di ieri gli si fa questa domanda. Anche il premier israeliano Netanyahu ha ovviamente attaccato la scelta del Nobel. Il suo ministro degli esteri ha detto che il gerarca nazista Joseph Goebbels applaude dall'inferno. Dice Sacerdoti: non sono d'accordo con il premio Nobel, il premio Nobel dato a Navi Pillay. Perché non sono d'accordo sulla definizione di genocidio, ma leggendo le motivazioni il premio non è stato dato per quest'ultimo incarico, e questo è vero, però come vediamo oggi dai giornali italiani, ma insomma giornali di tutto il mondo, l'interpretazione che ne è stata data è diversa dalle motivazioni. Comunque torno a Sacerdoti, che dice: non sono d'accordo neanche con Netanyahu e il suo ministro. Certo, non fa piacere a Israele che questo premio possa in qualche modo legittimare la Commissione ONU su Gaza, ma qui si entra nell'ambito della politicizzazione. La Commissione ONU non ha l'ultima parola, la decisione spetta alla Corte Internazionale di Giustizia, dove pende una causa intentata dal Sudafrica contro Israele. Ci vorrà tempo. La domanda ultima che fa Alessia Rastelli è questa: lei dunque non crede che la decisione di attribuire il Nobel a Pillay possa essere legata proprio a Gaza? Risponde Giorgio Sacerdoti: secondo me non è motivata dalla condotta di Israele a Gaza e dalla questione dell'accusa di genocidio, ma dal ruolo importante che si vuole riconoscere alla giustizia internazionale. Poi certo il rischio di una speculazione politica c'è, ma uno può sempre tirare l'acqua politica dalla sua parte. Questo dunque Sacerdoti. Poi vengono riportate le parole di Pillay ieri: non chiamate il coraggio il mio, io dico la verità. Tutti noi, vedendo l'uso che si fa del termine verità, un po' forse sentiamo tremare le vene, ma in questo caso magari ha ragione. E poi anche il Corriere della Sera parla della reazione dell'Europa alle sanzioni USA alla Corte dell'Aia. Il via libera di Palazzo Chigi all'iniziativa dei Paesi Bassi, pesa anche il sì di Berlino, il testo è stato subito approvato ed è citato lo Statuto di Roma. Quindi, come vediamo, Meloni ha fatto una scelta molto limpida su questo, e su questo il Corriere della Sera esaurisce la questione. E poi vediamo infine tra i giornali, naturalmente i tre giornali principali, poi vediamo invece altri commenti, in particolare In particolare vorrei citare quello del Giornale con Fiamma Nierenstein e quello del Foglio con Giuliano Ferrara. La Stampa mette un po' più avanti nella sua scelta il Nobel per la pace, usa Israele all'attacco, Goebbels gioisce all'interno, e poi l'articolo di Domenico Quirico che commenta il coraggio della giudice passionaria, l'atto di accusa contro Netanyahu maschera l'ipocrisia dell'Europa. E dice Quirico: questo Nobel è un atto politico, al contrario di quelli neutri assegnati per le materie scientifiche e la letteratura, e soprattutto un atto politico quello assegnato ieri alla giurista sudafricana, eccetera, e come tale ha il diritto di essere giudicato, perché il contrario della pace è la guerra, che nei nostri tempi così scandalosamente si fa cronaca. La morale del premio istituito dal Nobel è un atteggiamento di fronte al mondo, di fronte agli uomini e di fronte alla vita. Poi andiamo al merito specifico. Non è far torto alla vincitrice limitarsi all'essenziale della sua splendida biografia. Poi ci racconta: figlia di un povero autista di bus, in gioventù avvocata passionaria, in lotta con le burocratiche vergogne dell'apartheid, dalla Corte Penale Internazionale giudice, eccetera, eccetera. Ma la questione, dice, di fondo è Israele. Questo è un premio che certifica un esplicito atto di accusa contro il premier Netanyahu, il suo governo e quanto è stato fatto all'esercito israeliano a Gaza dopo il 7 di ottobre. I giudici di Oslo hanno scavalcato le cautele abituali in cui, pur celebrando il bene, non si rischia di infastidire qualcuno spesso molto potente. Hanno messo la loro firma sotto la definizione di genocidio accanto a quello della commissione presieduta da Pillay. Questo è il punto, non la riverenza alla necessità assoluta del diritto internazionale, che sarebbe necessario se non fosse purtroppo un pio desiderio, come dimostrano gli impotenti mandati di cattura emessi alla Corte per alcune eccellenze, come appunto Netanyahu. Quirico non ricorda quelle contro Hamas, ma non ricorda neppure quelle contro Putin, ma di Quirico abbiamo letto altri articoli di tono diverso nei confronti di Putin. Comunque, è genocidio un triste vocabolo che a pronunciarlo brucia le labbra, soprattutto se applicato ai discendenti delle vittime dell'Olocausto. Pillay ha fatto cadere il tabù, che è molto più che terminologico o giuridico. Per questo a Oslo la premiano, ma in Israele e negli Stati Uniti, da ieri con ancora maggiore furia, molti la vorrebbero sottoporre a ostracismo e sanzioni per antisemitismo. I giurati al Nobel si sono sottoposti a un ben più serio repentaglio di quanto accade se encomiamo organizzazioni umanitarie che si sforzano di lenire i dolori delle vittime. Va bene, questo dunque Domenico Quirico. Abbiamo letto articoli tutto sommato dalla parte di chi ha assegnato il premio Nobel. Andiamo a vedere un paio di articoli di taglio diverso, e li prendo dal Giornale e dal Foglio. Abbiamo visto il titolo del Giornale: premio Nobel per Hamas, e poi andiamo nelle pagine 2 e 3, dove troviamo anche due articoli, uno di Fausto Biloslavo, paladina dei diritti a corrente alternata, attaccò pure l'Italia per Roma e migranti, in prima fila contro Israele, distratta su Russia, Siria e Cina, ci definì un paese discriminante e degradante. È vero quello che scrive Biloslavo sulla sua distrazione? Beh, ci sono state delle forti proteste, sì, per il suo atteggiamento, in particolare nei confronti della Cina, la persecuzione degli uiguri e sulla Siria e anche sulla guerra della Russia nei confronti dell'Ucraina. Poi però ieri abbiamo avuto le prime informazioni, sicuramente nei prossimi giorni ne vedremo di più. Fiamma Nera, così si celebra l'odio anti-ebraico di professione. Scrive Nierenstein, una vita dedicata all'antisemitismo, non poteva essere più meritato il Nobel conferito a Navi Pillay, capa della commissione eccetera eccetera, che ha accusato Israele di genocidio. Niente più mainstream del premio Nobel, più dedito al bene dell'umanità, alla sua tavola sono ammessi solo i veri signori. Il premio per la scienza e la matematica è diverso, ma scrittori e politici devono avere un distintivo liberal con la scritta pace, anche se sono terroristi, come era fatto, uguaglianza, anche se ancora non hanno fatto nulla, come Obama, o almeno un segnale di disprezzo per il capitalismo, come Dario Fo. L'idea è quella di un role model che dobbiamo ammirare e seguire, siamo abituati, ma stavolta è dura. Il Nobel va a una signora che dell'odio per Israele, resa istituzione ONU, ha fatto il suo vessillo. Il nesso con i diritti umani che avrebbe dovuto difendere è sbugiardato dalla sua tiepida attenzione per tante cause: Cina, Russia, Iran. Si ricorda un viaggio in Siria ai tempi degli eccidi di Assad che non risvegliò una reazione importante. Navi Pillay sale nell'empireo dell'ispirazione per l'umanità che il premio vuole essere. Trump lo pretendeva ed ecco, invece va una sua nemica. Ora, che Trump pretenda il Nobel per la pace con la motivazione di avere messo fine a 8 guerre quando il mondo è in fiamme, da quando lui ha deciso che non gli bastava la politica interna, questa è una parentesi che non si può non fare, ma andiamo avanti. Dice Nierenstein, è uno sberleffo vecchio stile all'America dello stereotipo imperiale, ma soprattutto una conferma ideologica del passaggio nel recipiente del palestinismo, dell'ambizione delle persone per bene, ai diritti umani, pace e libertà. Navi Pillay è una giurista sudafricana alla cui scelta disegna ancora una volta il fallimento del corpaccione internazionale, buonsenso e conoscenza dei fatti. E poi continua l'articolo. Questo dunque sul giornale. Andiamo a prendere ora il foglio, ci sono due articoli su questo, uno firmato da Giulio Meotti, molto duro, mancava un Nobel contro Israele, quella Pillay è un macabro premio per la pace dopo il 7 ottobre, e poi c'è l'articolo Giuliano Ferrara, l'arma impropria del diritto internazionale, se il Nobel diventa uno strumento etico nelle mani dei tagliagole, questo è l'occhiello. E scrive Ferrara, bisogna riconoscere l'imbarazzo, per quanto il Nobel sia un premio che ha aspetti ambigui e possa essere considerato il sussiegoso gala dello stato etico luterano nel ballo ben pensante delle monarchie scandinave, per noi amici dei, virgolette, criminali di guerra, chiuse virgolette, di Israele, il fatto che quest'anno l'onorificenza sia stata attribuita a un tipo come Navi Pillay sotto la didascalia della pace è un po' un pasticcio. Gideon Saar, eccetera, eccetera, l'evocazione Goebbels, poi Trump, in fervente attesa del CHAC che manderà in streaming la fucilazione del pluriomicida di Fort Hood, ha rincarato la dose alla sua maniera, inutile accanimento, il presidente americano ha perso da tempo qualunque diritto alla credibilità, ma questo avvocato e giurista sudafricano dall'età venerabile, venuto dall'inferno del razzismo e del suprematismo coloniale bianco, questa amica di Nelson Mandela, nemica dell'apartheid, persecutrice in giudizio degli stupratori seriali del Ruanda, nel suo percorso quasi secolare che va dalla provincia spossessata del Natal all'esercizio del diritto internazionale nel mondo, non si manifesta come una qualunque attivista scappata di casa, una testimonial moralmente sfibrata della crociata antisionista e antisemita, non è una Francesca Albanese qualsiasi, non sembra una capace di offendere gli ostaggi ancora nelle mani dei carcerieri di Hamas. Certo, Hamas si è congratulata con la scelta dei norvegesi del Nobel e si capisce perché, continua l'articolo di Ferrara, la principale arma nella lotta, anzi nella guerra contro Israele, oggi è l'accusa di genocidio e danni al popolo palestinese, arma efficace perché non è brandita solo dai miliziani di Hamas, dai mullah di Teheran, dal partito di Dio libanese, da jihadisti e terroristi sparsi sugli altri fronti. L'accusa di genocidio ha sfondato la porta d'ingresso della critica lecita, in nome del diritto internazionale e della buona coscienza, è brandita da una parte il dissenso ebraico, da tutto il movimento d'opinione occidentale che danna Netanyahu e lo demonizza, e si deve preparare alla sorpresa post-elettorale. Vinca o perda l'odiato Bibi, niente di sostanziale cambierà nella conduzione dello Stato di Israele, dice Ferrara. Onestamente lo penso anch'io, ma lo penso per ragioni opposte a quelle che dice Albanese, la quale dice non cambierà nulla mai, anche se cambia il governo Israele, cosa che Albanese applica, a dir la verità, anche al passato, da Rabin in su o in giù. Va bene, torno a Ferrara. Il Nobel a Pellei è il compimento di un cerchio, la fissazione di un punto fermo, la decretazione che è coraggioso condannare Israele, il suo esercito, la sua opinione popolare largamente maggioritaria, la sua classe dirigente tutta, per aver risposto con la guerra a un atto di sterminio civile, etnico, razziale, di natura antisemita, perpetrato da una organizzazione di assassini professionali al governo di Gaza, con l'appoggio ampio di parte della popolazione della striscia indottrinata dall'Islam politico, in coordinazione con altri vari fronti mobilitati per l'annichilimento dello Stato degli ebrei. Pillay, di cui Giulio Meotti sta di cui all'impareggiabile Giulio Meotti sta di fare ritratto sul Fure, oltre che eroico, è la perfetta incarnazione in questo senso di un gigantesco mortale equivoco. Chi conosce la storia, anche senza estrapolarne ed espellerne il vago senso morale che resiste alla spietata legge del realismo, sa che con le parole d'ordine del diritto non si fa deterrenza, non ci si difende dai malintenzionati e dai razzisti e dai fanatici, non si proteggono le condizioni di base della pace e della sicurezza a forza di norme prive di cogenza e non applicabili. Però il diritto, che non fa tacere le armi e non dissuade gli assassini, può essere a sua volta una formidabile mistificazione politica, un'arma intellettuale blindata per isolare e sconfiggere chi combatte una guerra giusta. Purtroppo, e qui era l'imbarazzo, la scelta caduta su Navi Pillay è andata in questa direzione. Ha trovato l'attore conforme al copione, l'arma impropria che fa la sua parte in commedia, il diritto come strumento etico nelle mani dei tagliagole per colpire i giusti. Ora, dato che ho probabilmente trasmesso un senso di profonda coincidenza con quanto ha scritto Ferrara, no, devo essere equilibrato, allora vi leggo anche integralmente l'intervista, non è lunga, a Francesca Albanese sul Fatto Quotidiano, senza dire una parola. Il titolo è questo: un premio contro le azioni di Trump e dell'amico Bibi. Sono felice, oggi è una bella giornata, non ne ho avute tante. Francesca Albanese, scrive Riccardo Antoniucci, conosce bene Navi Pillay. Era l'alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani quando lavoravo lì. Io continuo a chiamarla commissaria. La redattrice speciale ONU per i territori occupati palestinesi e la nuova vincitrice del premio Nobel per la pace hanno condiviso molte battaglie per la difesa del diritto internazionale. Dice Albanese, è un'icona della giustizia internazionale, ha fatto tantissimo come giudice del tribunale sul Ruanda e come giudice aggiunto alla Corte Internazionale di Giustizia. Le domanda Antoniucci, il premio arriva di fatto per il suo lavoro su Israele e Palestina. Come lei, Pillay ha messo la firma sotto la definizione di genocidio per la guerra a Gaza. Lei è stata sanzionata e Pillay, risponde Albanese, già nel 2012 pronunciò parole fortissime contro l'occupazione in Cisgiordania. E per questo le squadracce pro-apartheid dall'Europa agli Stati Uniti l'hanno presa di mira, cercando di delegittimarla, esattamente con le stesse argomentazioni che le ha rivolto ieri il governo di Israele e Donald Trump. Quanto alle sanzioni, lei non le ha avute. Come mi ha detto varie volte, sei tu la relatrice, noi siamo una commissione d'inchiesta, abbiamo un ruolo diverso, ma complementare. Domanda. Questo Nobel per la pace avrà l'effetto di aumentare il consenso sulla questione del genocidio? Risposta: non avrà impatti sulla decisione della Corte di Giustizia ONU, però riabilita in fondo e coraggio a chi si batte per il rispetto dei diritti umani. Voglio specificare che le conclusioni di una commissione d'inchiesta ONU sono la

città, domanda il Fatto Quotidiano. Si può dire che Lavori Pillè abbia messo un punto definitivo su questo? Albanese dice che la Commissione non ha un termine fissato e questo è sempre stato uno dei nodi cardine delle critiche. Si dice che un mandato così aperto sarebbe persecutorio nei confronti di Israele. Credo che più di ogni altra replica conti il fatto che il secondo rapporto della Commissione è sul 7 ottobre 2023 e le atrocità commesse da Hamas. È l'unico report ufficiale internazionale oltre a quello di Amnesty International. E ciò nonostante Israele ha ostacolato il lavoro della Commissione, basta guardare cosa scrive UN Watch. Domanda: il Nobel potrebbe spronare interventi concreti da parte dei governi europei? Non ne sono sicura. È significativo sentire un politico come Ed Miliband che finisce per dare ragione a chi ha protestato per anni per Gaza, come vedere le sentenze dei tribunali di Belgio o Germania che riconoscono il diritto alla critica a Israele. Siamo in una fase in cui l'internazionale nera vince ovunque, ma c'è anche un risveglio di società civile innescato dalla consapevolezza sul dramma di Gaza, una nuova lotta sociale per la giustizia e contro la guerra. L'Accademia di Oslo, è l'ultima domanda, non si muove mai a caso. Forse questo Nobel è un segnale di un cambio di assetto internazionale rispetto a Tel Aviv o a Benjamin Netanyahu, il valore simbolico, risponde Albanese, ma io credo che sia contro gli Stati Uniti, in fondo, perché Israele non si muove da solo, è la punta dell'iceberg della politica estera USA. L'anno scorso c'è stato un accomodamento a Trump, quest'anno credo che non sia stato neanche consultato. Va bene, io credo che con questo abbiamo visto quanto è più che sufficiente. Andiamo adesso agli altri argomenti. Ce n'è ancora uno, anzi due, che riguardano Trump. Il primo è l'accordo col petrolio con Putin. C'è un commento di Giordano Stabile sulla stampa. Il titolo è: Kiev e l'Europa adesso sono ancora più sole. E si dice quello che è ovvio pensare, che ovviamente è stato ripreso anche dalle parole di Zelensky: il nostro team usato come schermo, questa decisione è ingiusta, disonesta, un regalo di buon compleanno a Putin, è orribile. E Stabile spiega che con questa offerta, difficile fra l'altro da verificare con il misurino, il mago del Cremlino smonta a livello propagandistico l'intera campagna dei droni ucraini contro il settore petrolifero russo, gli attacchi alle raffinerie, ai terminal, alle petroliere. Ecco, pare dire Putin: non solo non siamo noi quelli senza benzina o gasolio, vedete, è l'America che ce lo chiede e noi siamo in grado di risolvere i loro problemi. In più c'è da essere certi che adesso Trump imporrà a Zelensky di sospendere ogni attacco in modo che la Russia possa ottemperare alla sua promessa. E, dice ancora Giordano Stabile, Christine Lagarde ha rivelato una volta quanto sia un osso duro Putin nelle trattative. Arriva preparato, con tutti i numeri in testa, senza fogli o appunti, raccontava, e da buon allievo del KGB analizza in tempo reale le reazioni e la psicologia dell'interlocutore. Trump, come già nel famoso vertice in Finlandia, ha sottovalutato questi aspetti, ora il cerino acceso nelle mani degli europei. Con una sola mossa, il duo russo-americano ha depotenziato i pacchetti di sanzioni di Bruxelles e annullato la campagna dei 40 giorni che doveva spingere Putin al tavolo dei negoziati in una posizione di debolezza. È tutto da rifare. C'è un altro articolo da segnalare sulla stampa, quello di Jacopo Iacoboni: la tattica di Mosca, finti giornalisti creati con l'intelligenza artificiale, falsi articoli diffusi online dagli agenti segreti hanno contribuito a esacerbare le tensioni.

0: tra Kiev e la Polonia. Sì, esiste anche questo, che frequenta i social, vede tutti i giorni quale sia la mobilitazione russa con i falsi che produce. Lascio questo tema e vado a Exit e alla sua decisione di trasmettere in streaming le esecuzioni. Qui vorrei leggere un articolo di Luca Diotallevi, che compare sul Messaggero, dove tra l'altro leggiamo questi richiami anche alla tradizione cristiana. Parla di una ferita al cuore della civiltà e dice: di fronte al dolore più grande, le parole sorpassano il pensiero e rompono con la forza assoluta dell'indignazione. Quando poi quel dolore, oltre a ferire, contraddice, le parole si strozzano in gola. Ieri il governo degli Stati Uniti d'America, per bocca dei signori Trump e Exit, ha comunicato che Nidal Hasan, autore di una strage, una base militare e militare anch'egli, eccetera, eccetera, così tocca un nuovo abisso quella parte di mondo che per almeno un secolo era stata l'alleato più affidabile o meno inaffidabile di coloro che difendono la libertà e il diritto, che era stata la meta della maggioranza di tanti altri, di tutte quelle donne e quegli uomini che cercano la libertà e il diritto. E dice Diotallevi, dopo aver ripetuto come la pena di morte non serva affatto a far diminuire la violenza, e dice: ancora non basta fare della fucilazione di Hasan uno spettacolo globale, servirà a reclutare in ogni angolo del paese altri esecutori virtuali, offrirà uno spettacolo di una mostruosità rarissima, forse unica, godere il piacere di una morte inutilmente combinata e combinata per mera lussuria. Mezza modernità conosce il piacere immondo di dare la morte inutilmente e per mero piacere. È la modernità che viene dall'inquisizione e dal terrore giacobino. Qui però siamo di fronte alla prova che la mezza modernità avvelenata e velenosa, quella che ha generato tutti i totalitarismi, sia rossi che neri, ha azzannato il cuore dell'altra mezza. Di fronte alle forche russe, cinesi, iraniane, nordcoreane e ad altre ancora, oggi meno che mai gli americani potranno dire noi no. Gli americani ed un certo senso tutti noi, come quei nostri progenitori che tacquero di fronte ad Auschwitz. Continua Diotallevi: c'è una parte della Bibbia, i primi capitoli del libro del Genesi, che precede ogni distinzione tra ebrei, cristiani e musulmani, e anche ogni distinzione tra credenti e non credenti. In questa parte si legge anche che Dio condanna Caino per l'uccisione del fratello. Poi però succede qualcosa: Dio non muta la sentenza, non la corregge, Caino resta colpevole. Di questo colpevole però Dio vieta l'esecuzione. Proprio questo Caino, condannato senza ambiguità da Dio, eppure da Dio stesso sottratto all'esecuzione della pena da parte di qualsiasi altro essere umano, diviene il primo costruttore di città. In questo antico, primario, originario testamento comune a tanta parte dell'umanità, viene svelato così qualcosa del nesso essenziale che sussiste tra qualità civile della vita e divieto assoluto, non già di erogare giuste sanzioni, ma di farsi padrone, divieto assoluto di farsi padrone di una vita che invece è dono. Se il 3 dicembre succederà quanto annunciato ai signori Trump ed Exit, la vita civile avrà subito una profonda ferita al cuore. Speriamo siano in tanti a sottrarsi al godimento di una lussuria vergognosa e a far risuonare con coraggio una denuncia radicale. Questo Luca Diotallevi, oggi sul Messaggero. Volevo anche segnalare due interviste che trovo sulla stampa. Sono personalità molto diverse, ma d'accordo su questa sulla questione. Ho detto la stampa, ma forse ho sbagliato quotidiano. Vediamo. Invece sul Corriere della Sera o sulla Repubblica, perché uno è Hershowitz e l'altro è Walser, e Walser è un filosofo libertario. Dershowitz è un avvocato, diciamo, anzi, Walser è un filosofo liberale, Dershowitz, diciamo, è un libertario, ma anche alle volte giudicato contraddittorio rispetto ai suoi valori. Vediamo se riesco a trovare almeno i titoli. Eccolo qua, è la Repubblica. Walser, siamo come l'ISIS, Exit merita l'impeachment. Exit sembra credere una sorta di mascolinità militare che richiede questo genere di manifestazioni, vuole ufficiali snelli e muscolosi, è un modello per creare l'ethos del guerriero, approfitta di ogni occasione per esprimere questa convinzione: noi siamo forti, i nostri nemici sono malvagi, perciò è cosa buona vedere i nostri nemici che vengono distrutti. E la sua visione, suppongo che il presidente l'approvi. I giudici dovrebbero fermarli, chiede Paolo Mastrolilli. Credo di sì, non so se l'esecuzione pubblica sia legale, ma dovrebbe esserla. Vediamo Dershowitz. L'esecuzione pubblica sarebbe un terribile errore perché normalizza e incoraggia la violenza. Se a dirlo, scrive Mastrolilli, fosse un oppositore democratico, Donald Trump potrebbe scrollare le spalle. Il professore di Harvard, Alan Dershowitz, però, è stato il suo difensore durante l'impeachment, oltre a essere uno dei più noti avvocati penalisti americani che, tra gli altri, ha tenuto fuori dalla prigione anche O.J. Simpson. Come giudica la decisione di trasmettere in diretta le esecuzioni di Hassan? Penso sia un errore terribile. È già abbastanza grave che una persona venga giustiziata a fucilate dal plotone di esecuzione, ma non c'è proprio alcun motivo per cui il pubblico debba vedere la sua morte. Perché? Normalizza e quindi incoraggia la violenza. Io sono un oppositore alla pena di morte, ma anche se uno fosse favorevole, l'idea che si conduca in questo modo primitivo per me non soddisfa le più basilari regole etiche. Vabbè, e questo dunque anche Auschwitz. Passiamo per infine alle cose italiane. Solo dopo aver risegnalato magari il titolo di due articoli che ci riguardano in quanto cittadini che vogliono vivere decentemente nel nostro mondo, scrive sulla prima pagina del Domani Mario Giro: conflitti infiniti e superpotenze, all'Unione Europea un ruolo da spettatrice. I volenterosi dirigenti europei parlano molto di armi all'Ucraina e di riarmo come deterrente per reagire all'aggressività russa. Allo stesso tempo restano quasi muti su Israele, su ciò che accade a Gaza e in Cisgiordania. Rimangono spettatori sul conflitto Stati Uniti-Iran. Tutto sembra dimostrare che le guerre delle superpotenze non scaldino i cuori europei, ad eccezione del conflitto in Ucraina che ha fatto esplodere paure antiche. Tra gli occidentali è cambiato qualcosa di più profondo. La rottura dell'Alleanza Atlantica è avvenuta almeno in termini sentimentali, anche se non formali. Europei e canadesi non vogliono lasciarsi trascinare in avventure che ritengono sbagliate. Una volta non era così, ma dice il problema è che, dice Giro, il problema è che l'Europa non vuole, non riesce, non può prendere posizione e soprattutto farle valere. L'altro articolo è sul Foglio e si trova, se non sbaglio, ma no, forse mi sbaglio, eccolo qua, una lezione alla Cina, articolo di Matteo Mazzuzzi. Il ministro degli esteri Taiwan elogia l'Europa e dice al Foglio: servono linee rosse con Pechino. E scrive il Foglio da Taipei. Lo scorso 10 settembre la vicepresidente di Taiwan, Isiao B. Kim, ha partecipato su invito del Parlamento europeo alla conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. La Cina ha reagito prontamente, manifestando a Roma, ma soprattutto a Bruxelles, le proprie serie rimostranze. Nulla di più, forse perché la sede diplomatica a Roma era vacante, visto che la nuova ambasciatrice, Wu Yue, si sarebbe insediata solo 2 giorni dopo. In ogni caso, la risposta della vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picerno, è stata immediata. L'agenda del Parlamento europeo e delle istituzioni europee non può essere decisa o dettata a Pechino e nessuna democrazia dovrebbe cedere alle pressioni di un regime autoritario su chi possa essere ospitato in Europa. Una reazione che ha ricevuto il plauso del ministro degli esteri taiwanese Lee Chia-Lung. Ero a Ventotene e ho accompagnato la nostra vicepresidente durante il suo viaggio, ha detto al Foglio durante un'intervista a cui hanno partecipato altri media internazionali a Taipei, dove oggi si celebra il National Day. E poi continua l'intervista nelle pagine interne del Foglio. Andiamo adesso alla situazione italiana dopo il varo della legge e dopo che sono partiti i ricorsi delle opposizioni verso la Corte Costituzionale, mentre il presidente Mattarella ha controfirmato la legge, e su questo, dopo di questo, si aprono due questioni. Una che ci, diciamo, come dire in modo elegante, che ci annoierà di qui all'elezione, ed è la questione su cui soprattutto le televisioni si interrogano, si indagano, si sviscerano, ed è quella: quando ci saranno le elezioni? Meloni vuole anticipare le elezioni, Schlein e Meloni sono d'accordo. Vabbè, questa è una cosa che accadrà quando accadrà, nessuno può saperlo, e però interessa molto, speriamo che finisca questa routine. L'altra questione invece è come si va alle elezioni, su quali programmi nessuno è per il momento in grado di dirlo, e soprattutto il centro-sinistra, a dire la verità, che ha al suo interno dei grossi conflitti sulla politica internazionale e con chi. Allora andiamo a vedere come si organizzano queste situazioni. Comincio intanto da un paio di riflessioni sulla legge. Una è quella che trovo su Repubblica, di Enzo Cheli. Ora, Repubblica naturalmente ha una sua posizione, espressa da Massimo Giannini: l'ultima possibilità di evitare la capocrazia, non c'è bisogno di leggere perché sappiamo cosa dice. Vediamo invece Cheli, costituzionalista di grande esperienza, a 92 anni, fra l'altro, con una norma ordinaria introduce un nuovo regime, è una torsione verso il premierato, e dice: può sembrare una battuta, ma forse il fatto, e questo in effetti è stata la cosa più sbagliata che potesse fare il Fratelli d'Italia in Parlamento, annunciare che è nata una terza repubblica, come ha fatto con chi è intervenuto nella fase finale in Parlamento Donzelli, che ha parlato di Terza Repubblica. Ecco, in particolare mi ha stupito che esponenti della maggioranza riescano a salutare l'avvio di una supposta Terza Repubblica, singolare rivendicazione, dice Kelly. Significa che quindi è cambiato un assetto, che è mutato con una norma ordinaria al nostro regime parlamentare? Può sembrare una battuta, ma forse scopre l'autentico obiettivo: muovere una torsione nel senso di quel premierato che finora non si è riusciti a ottenere. Al di là di ogni suggestione, comunque, sono i ricorsi che metteranno in luce i profili di incostituzionalità. Lei pensa che la Consulta faccia in tempo a intervenire nel caso del voto anticipato a maggio? Spero proprio, e credo che la Corte debba intervenire. Insomma, la questione che più preoccupa Kelly è l'indicazione del Premier. Dice: è una faccenda più perniciosa di quanto si voglia far credere, perché è vero che l'indicazione è solo politica, che le modifiche che sono fatte salve, che con le modifiche sono fatte salve le prerogative del capo dello Stato, ma bisogna riconoscere che quella novità lega le mani nel momento della formazione del governo e appare proprio una modifica surrettizia e furbesca di chi persegue il disegno del premierato. D'altro canto, se non fosse così, perché celebrare l'alba di un giorno nuovo, la Terza Repubblica, alla cui guida si candida la maggioranza? Ecco, la mossa mi pare che non sia stata molto felice per due motivi. Uno, perché non è vero che con questa legge elettorale si sia costruito un nuovo sistema, ci vuole ben altro. E secondo, perché a vincere potrà essere la sinistra, anzi, i sondaggi continuano a dare in vantaggio la sinistra. Allora andiamo a vederla, questa sinistra, come si sta muovendo. E qui troviamo articoli più chiarificatori, diciamo così, sul Corriere della Sera, ad esempio nell'articolo di Francesco Verderame, dove si parla dell'offerta del PD a Conte. Scrive Verderami: gli avevano proposto un futuro alla Prodi, un ruolo in Europa nella prossima commissione, a patto di lanciare Elly Schlein come candidata premier, ma Giuseppe Conte ha rifiutato. E scrive Verderami: temere gli alleati e i doni che portano è la prima regola del campo largo, e l'ex premier l'ha applicata. Non solo perché, come racconta un autorevole esponente del Movimento 5 Stelle, era un assegno postdatato da incassare nel 2029, ma anche perché rischiava di essere scoperto. 3 anni in politica sono un'era geologica, di qui ad allora non si sa chi e come gli avrebbe potuto garantire la promessa. È stato elegante il modo in cui Conte ha mandato a farsi benedire il messaggio del PD, ancora più significativo il silenzio che ha accompagnato l'altra parte della proposta, perché in attesa di una poltrona a Bruxelles gli veniva suggerito di giocarsi comunque le carte per la poltrona di Roma, quella del Presidente della Repubblica, e lì ha avuto la netta percezione che invece di un futuro alla Prodi gli volevano far fare la fine di Prodi. Va bene, e questo ci dà il quadro, insomma, del clima. E c'è un altro articolo sul Corriere: Conte Schlein, vicini e distanti, un breve colloquio dopo le tensioni. Prendiamo da un giornale più vicino al campo largo, vediamo la Repubblica come ci riferisce di questi problemi interni. Oltre a dirci voto anticipato a giugno, Forza Italia fa muro, la Premier allerta Fratelli d'Italia, e poi Filini, responsabile del programma dei Fratelli d'Italia, che dice elezioni possibili anche tra 3 mesi, ma credo che finiremo la legislatura, c'è l'intervista, tutti i giorni ci sarà su questo. Ma Invece vediamo sull'altro versante, Schlein Conte, prove di coalizione, prima si va alle urne e meglio è. I leader PD e 5 Stelle insieme prima a Milano e in serata a Roma, ci sentiamo spesso, non abbiamo nulla da nascondere, la volontà è quella di mostrarsi coesi e in cammino nella stessa direzione, quella di governare con una coalizione progressista, puntando su una parola d'ordine, fare presto. Poi c'è l'articolo da Genova, questo era da Milano, da Genova, gazebo, errore di grammatica, D'Alema e le dritte al campo largo. L'ex premier a Genova avverte, la sinistra dovrebbe dare una forma politica al sentimento antidestra. Accolto nella città dell'infanzia, la Genova in cui lui si iscrisse alla FIGC, e oggi dice c'è una sindaca che si è presentata alla partenza alla flottiglia con la fascia tricolore, lo stile politico giusto per parlare a chi non guarda più alla politica, per parlare a chi non guarda più alla politica, è la corte a Salis dell'ex premier, quello di D'Alema è pensiero lineare. Però, ne dice lui, io sono un simpatizzante, ammiro chi oggi dirige il centro-sinistra. Schlein ha fatto un lavoro importantissimo e ridato vita al PD. Conte ha preso un movimento populista e antipolitico trasformandolo in una forza progressista. Da parte mia non arriverà mai nessuna lezione. C'è però il però, dice Matteo. Macora, anzi lui scrive giustamente c'è il però e lo chiama direttamente il pubblico di serata, tre generazioni di sinistra genovese riunite, però dice D'Alema io sarei partito in modo differente, parlare di primaria il giorno della vittoria nel referendum è stato un errore di grammatica, un modo per restringere invece che per allargare. E allora andiamo a vedere gli articoli che più in particolare riguardano l'idea di sottrarsi alle primarie e di andare al federatore. Qui due articoli, uno sul Foglio e l'altro sul Fatto Quotidiano. Sul Foglio, in prima pagina inizia l'articolo, Salis e i centristi, Schlein vorrebbe la sindaca come federatrice e le forze della quarta gamba, indagine. Qui l'articolo di Marianna Rizzini, legge elettorale che fa, ipotesi che spunta, mentre il centro-sinistra prepara il ricorso alla consulta, Silvia Salis, a cui la segretaria Dem Elly Schlein ha chiesto di scendere in campo nella veste di federatrice dei partiti di centro, avrebbe sostituito, ha scritto ieri il Foglio, un condizionale puro a quello che era un niet tondo. Salis potrebbe decidere di farlo e se ieri la sindaca di Genova ha smentito federatrice del centro non mi risulta, ci si domanda come viene presa dai centristi medesimi l'idea che Salis possa in teoria dietro insistenza Dem magari soltanto pensarci, come dice chi la conosce. Quindi come stiamo capendo almeno io ora non c'è più l'idea di Salis al posto di Schlein o Conte superando le primarie, ma Salis potrebbe essere federatrice di tutti quei gruppi di centro che non so se includono anche Matteo Renzi e la sua lista che si vanno formando in questo periodo. Allora andiamo a vedere come continua l'articolo a pagina 4. Scrive Rizzini, oggi 10 ottobre la data di nascita del partito P1, evoluzione dell'omonimo movimento fondato dall'ex direttore dell'agenzia Ernesto Maria Ruffini, oggi affiancato dal prefetto Franco Gabrielli. E poi favorevole, però su Ruffini non si è pronunciato, favorevole invece Da più Europa il segretario Riccardo Maci, reduce da una settimana di sciopero della fame anti-Melonellum, quello di Salis, dice al Foglio, sarebbe un contributo forte e la sua disponibilità sarebbe un fatto politicamente importante. Certo, a quel punto sarebbe anche importante incontrarsi. Si porrebbe a quel punto più che altro anche un tema a Matteo Renzi, ex premier e leader di Italia Viva, che a Salis non ha mai lesinato stima. E poi... ci sono le posizioni di Vincenzo Spadafora, che ha detto forte e credibile la figura di Salis. C'è chi al centro teme di essere annesso dal leader di Italia Viva in caso di processo federativo, in accordo con Schlein e magari con la Salis con Salis in scena. L'importante è che ci sia pari dignità per tutte le identità politiche, dice Maci, ma Salis come verrebbe percepita al centro del centro-sinistra nel caso di un suo effettivo passo avanti? Alessandro Onorato, interpellato in merito, preferisce non commentare. Va bene. E poi invece c'è il Partito Socialista con Maraio, che dice che la sindaca di Genova è certamente un nome di qualità, una figura autorevole che ha dimostrato capacità amministrativa e politica. Come lei, ci sono altre personalità che possono contribuire, eccetera, eccetera. Ma il problema, dice Maraio, non è di nome, ma di programma. E questo dunque il centro-sinistra, secondo la lettura del... anzi, il centro e il centro-sinistra, secondo la lettura del Foglio. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, dove c'è l'editoriale di Marco Travaglio, che vediamo con chi se la prende oggi. L'arrapante dibattito sul terzo nome per evitare le primarie, Conte Schlein ricorda un film di Mario Mattoli, Totò, terzo uomo. Vabbè, ecco, poi si continua per un bel po' su questo modo, ma dice alla fine, andando un po' al succo, dice Travaglio, ci sono tre certezze date anche dai sondaggi. Gli elettori del PI che si asterrebbero con Conte candidato premier sono molti meno di quelli del Movimento 5 Stelle, dei AVS, che si asterrebbero con la Schlein. Non è una questione personale, l'elettore medio PD si fida di Conte più di quanto l'elettore medio del Movimento 5 Stelle si fidi della Schlein. 2. Chi non ama Conte o la Schlein sarà meno portato ad astenersi se l'uno o l'altro sarà uscito alle primarie e non da un caminetto a umma. 3. Tutti gli innumerevoli terzi nomi sfornati dai nemici alle primarie farebbero perdere molti più elettori di quanti ne farebbero perdere Conte o la Schlein. Qui mi si propone un grave dubbio, perché ho 3 minuti, dovrei scegliere tra una lettura troppo sommaria degli articoli Fornero, Binismaghi e l'altro sul Domani a proposito dell'economia, oppure leggere Marattin nell'intervista che c'è sul Quotidiano Nazionale. E dato che al centro, fuori dagli schemi, do sempre poco spazio, vediamo questo, anche noi al centro chiediamo le primarie, dice Marattin, la legge elettorale non consente di correre da soli, dice Marattin, non possiamo correre da soli, Marattin è il segretario del Partito Liberal Democratico, non possiamo correre da soli perché quadruplicando le firme necessarie hanno reso impossibile presentarsi per i nuovi partiti, ma soprattutto perché il nostro obiettivo non è mai stato aumentare la frammentazione con un ennesimo partito, ma contribuire a formare un'offerta politica liberale e riformatrice in grado di dire parole chiare. Poi dice che la legge elettorale è la legge elettorale più maggioritaria e polarizzante degli ultimi 30 anni, con la logica del chi prende un voto in più vince tutto, fornisce un fortissimo incentivo a formare coalizioni Arlecchino con il suo scopo di prendere un voto in più dell'altra parte. Poi c'è questa domanda di Antonio Petrucci. Pina Picerno ha lasciato il PD guardando ai liberali europei. Ci sono interlocuzioni per unire le forze con lei? Risponde Marattin. Pina è una donna eccezionale, ha organizzato una bellissima conferenza europea sulla libertà a Ventotene quest'estate, è stata molto gentile a invitarmi sulle cose italiane. L'ultima volta l'ho sentita a luglio chiedendole di vederci anche con altri esponenti del centro per fare il punto. Lei mi aveva detto che ci avrebbe invitato a casa per uno spaghetto alle vongole, ma si vede che il granchio blu deve aver saccheggiato tutte le vongole. Da allora non l'ho più sentita. Insomma, anche nel centro del centro del centro, come vediamo, ci sono dei problemi. E poi gli si chiede la sua uscita da Italia Viva, dice Marattin, ha scelto il centro-sinistra con Conte e Fratoianni. E per evitare alleanze sulle poltrone, quali sono i punti programmatici non negoziabili per voi? Un programma di riduzione della spesa pubblica dell'1% all'anno per 5 anni, una rivoluzione di liberalizzazioni per liberare le energie represse dal corporativismo, l'immediato ritorno al nucleare. Immediato si può essere il ritorno, ma certo non il ritorno del nucleare, ma questo lo sappiamo, ma è bene ricordarlo. E torna a Marattino, l'immediato ritorno al nucleare, una riforma della scuola che riforma radicalmente tutto il sistema. L'ultima domanda, i personalismi hanno spesso bloccato il centro, lei sarebbe favorevole alle primarie? Lo abbiamo sempre proposto, se si faranno ho anche annunciato che non mi candiderò, ne ho frequentati troppi di leader che hanno messo il proprio ego davanti al progetto e si è visto i danni permanenti che hanno provocato. Insomma, era un po' una battuta derivante da una domanda, quella delle primarie del centro. Invece le questioni che pone, fare il programma e trovarsi per discuterlo insieme, sono queste le cose, mi pare abbastanza sagge, che dice Marattin. Con questo chiudo, ringrazio per l'ascolto, un saluto a tutti da Marco Taradas.
1: Radio Radicale, 8 e 51 minuti, questa era Stampa e Regime curata questa mattina da Marco Taradas. Adesso la pillola del rovescio del diritto, l'avvocato Cagliazza.
2: La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, annullando addirittura senza rinvio una doppia conforme di condanna, ha assolto i magistrati De Pasquale e Spadaro dall'accusa di omissione d'atti di ufficio nella nota vicenda Eni Nigeria. Il tema era caldissimo e ricco di implicazioni politiche perché quei due PM, come si ricorderà, avevano ritenuto di non acquisire al fascicolo delle indagini una determinata prova documentale il cui contenuto metteva in grave crisi la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Le due sentenze di merito avevano stabilito che alla luce dell'articolo 358 del codice di procedura penale, che onera il pubblico ministero a svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, la scelta di non acquisire quella prova, vertente sulla inaffidabilità del principale teste di accusa dell'indagine Eni, avesse integrato una condotta penalmente rilevante di omissione di atti d'ufficio. La rilevanza politica di quelle due sentenze di condanna era chiarissima perché veniva rivendicata come la conferma dell'idea del pubblico ministero come primo giudice, si diceva, della fondatezza della notizia di reato. Questo onere normativo di ricerca anche degli elementi di prova a favore dell'imputato gravante sul PM ha rappresentato soprattutto nella furibonda campagna referendaria l'argomento principe degli avversari della separazione delle carriere. La pretesa, si è detto, di porre sullo stesso piano PM e avvocato difensore, equidistanti dal giudice terzo, è inesigibile proprio perché il PM è gravato da quell'onere, mentre nulla di equivalente vincola l'agire dell'avvocato difensore, ciò che renderebbe del tutto conforme a logica di sistema l'attrazione della figura del PM nel medesimo assetto ordinamentale del giudice piuttosto che in quello di avvocato dell'accusa. Non concordo con chi vede in questa decisione una svilente logica di tutela corporativa, a mio avviso esclusa già dall'incipit della motivazione. I giudici scrivono: è utile premettere che l'oggetto del processo non attiene alla valutazione della generale correttezza del comportamento dei due ricorrenti. Il tema attiene alla legalità penale e alla tipicità della fattispecie prevista dall'articolo 328, primo comma, codice penale. Non ogni eventuale violazione del dovere di correttezza integra di per sé un reato. La Corte procede perciò ad un'interpretazione di quel reato rigorosamente ispirato al principio di stretta legalità, chiarendo che esso ricorre solo quando la doverosità dell'atto sia, virgolette, contemplato da protocolli obbligati. Secondo la Corte, l'acquisizione di una prova favorevole all'indagato, soprattutto nella fase dell'attività integrativa di indagine, è rimessa alla valutazione discrezionale del PM procedente, titolare di un potere di autonoma valutazione della sua rilevanza, pertinenza, genuinità e congruenza rispetto all'imputazione. Quella valutazione, insomma, può essere censurabile dal punto di vista civile o disciplinare, ma non integra di per sé il delitto di rifiuto di atti d'ufficio. Naturalmente si tratta di principi la cui referibilità al caso concreto possono essere più o meno condivisibili, ma il punto che qui preme evidenziare è un altro. Un PM che agisce esercitando la propria discrezionale valutazione di non acquisire al fascicolo una prova favorevole alla tesi difensiva è un pubblico ministero che agisce come una parte processuale, il cui assetto ordinamentale non può dunque che essere separato da quello del giudice. Buona giornata a tutti.
1: Radio Radicale 8:56 minuti, adesso il nostro, la prima edizione del nostro notiziario. Federico Punzi in studio, Lorenzo Bruschi in regia, e vediamo subito il sommario. La legge elettorale approvata definitivamente dalla Camera e promulgata dal Presidente Mattarella il giorno dopo l'approvazione, e la data delle prossime elezioni, i ricorsi per incostituzionalità già annunciati dalle opposizioni. Poi le richieste di flessibilità di bilancio avanzate dal Governo alla Commissione europea, il rinvio di qualche mese delle elezioni nei territori palestinesi, la natura difensiva del patto della Mecca tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, le elezioni suppletive, le proposte di riforma del sistema elettorale nel Regno Unito e la situazione in Venezuela, 9 mesi dall'intervento americano che ha portato all'arresto del dittatore Maduro, la nascita a Padova di una camera arbitrale islamica, e ancora il Culture Link Festival 2026 in corso a Milano. Questi gli argomenti questa edizione del notiziario, che concluderemo con le rubriche Scegliere il futuro e Cinema Cinema. E come dicevamo, la legge elettorale, il Presidente Mattarella ha promulgato il testo di legge il giorno dopo l'approvazione definitiva. Per i partiti inizia il conto alla rovescia verso il voto, il campo largo guarda alla consulta e prepara i ricorsi che vanno dalla parità di genere al premio di maggioranza per il Senato. Il Movimento 5 Stelle tende la mano ai centristi di Onorato con l'operazione al Senato volta a bypassare la soglia delle 6.000 firme necessarie per potersi presentare. E sentiamo sulla legge elettorale Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, vicepresidente della Camera, intervistato da Lanfranco Palazzolo.
3: Diciamo che solitamente quando si approva una legge elettorale si scandisce l'inizio dell'ultimo anno di legislatura, talvolta anche degli ultimi mesi di legislatura. Noi abbiamo intenzione di andare fino alla fine della legislatura, quindi a scadenza naturale. Un altro segnale che darebbe appunto stabilità, e io non credo che ci siano delle prospettive di voto anticipato, nel senso che nessuno ne ha bisogno, l'Italia ha bisogno invece di essere governata. Certo, c'è questa scadenza che non è che abbiamo deciso noi, è una scadenza altrettanto naturale delle elezioni amministrative, che vedranno comunque le grandi città, ma non solo, tanti comuni andare al voto per le elezioni amministrative. Quindi molti commenti a riguardo, molte indiscrezioni tra i corridoi vorrebbero, diciamo così, sovrapporre queste due scadenze. Però sinceramente nessuno di noi si è posto il problema, andiamo dritti verso la scadenza naturale fino a prova contraria. Quindi i cittadini che ci ascoltano possono stare sereni perché noi governeremo ancora e cercheremo di gestire queste criticità a livello nazionale e a livello soprattutto internazionale che stanno creando disagi. C'è bisogno di persone autorevoli come lo è il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
1: Nonostante le indiscrezioni sull'ipotesi di anticipo del voto rispetto alla scadenza naturale della legislatura, anche Forza Italia e Lega ieri hanno smentito e hanno parlato appunto di voto in autunno a regolare scadenza. Su come è stata approvata la riforma della legge elettorale voluta dal governo, sulla data delle elezioni e il futuro del campo largo, Lanfranco Palazzo l'ha sentito Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Con una svolta autoritaria fatta all'ultimo momento, fatta per costruita su misura di Giorgia Meloni, che ha paura di perdere le elezioni, e lo ribadisco, sono 6 mesi che tengono bloccati il Parlamento sulla legge elettorale, mentre le priorità sarebbero altre, la crisi sociale, il caro energia. Ieri abbiamo visto una sfilata di ministri che sono stati ore a presidiare il Parlamento. Il ministro della Sanità, che invece di occuparsi delle liste d'attesa stava là, il ministro della Giustizia, il ministro dell'Ambiente e così via dicendo. Questa maggioranza meloniana pensa che la democrazia sia, come dire, governata a loro piacimento e quindi decidono quello che devono fare a partire da quando si andrà a votare, quando loro ritengono opportuno. Il punto è che, come la legge elettorale dovrebbe essere uno strumento di democrazia al servizio di tutti, che l'hanno invece ridotto uno strumento al servizio dei loro interessi, anche in questo caso dalla data delle elezioni c'è poca chiarezza. Io penso che Giorgia Meloni stia giocando, stia nascondendo, stia tenendo sotto il tappeto la vera data delle elezioni, perché potrebbe anche essere tentata di anticipare ancora prima di maggio. Abbiamo fatto una battaglia unita in Parlamento contro la legge elettorale. Abbiamo fatto tante battaglie parlamentari insieme, unite, adesso, del resto l'abbiamo già detto, inizieremo a scrivere il programma.
1: Dopo aver denunciato l'incostituzionalità di alcune delle norme contenute nella nuova legge elettorale, le opposizioni annunciano ricorsi. Il costituzionalista Andrea Pertici, docente dell'Università di Pisa, con alcuni colleghi sta predisponendo i punti che potranno essere utilizzati da chi intende rivolgersi ad un tribunale per impugnare la riforma appena approvata. Sentiamo il professor Pertici intervistato da Antonello De Fortuna.
5: I punti sono quello del premio, cioè in sé, ma anche per la sua concreta declinazione, anche rispetto al fatto che, per esempio, questi parlamentari premio che lei ha inizialmente indicato, di 70 deputati e 35 senatori, sono scelti sostanzialmente in un listone unico nazionale, privo di qualunque legame con il territorio e quindi per il Senato anche in violazione della base regionale che
6: che è
5: la
6: quella che prevede
5: Costituzione
6: la
5: richiede,
6: Costituzione.
5: esattamente. Poi c'è la questione delle preferenze che abbiamo già ricordato, anche come dire, in riferimento alla parità di genere, la indicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, le firme di cui pure abbiamo parlato e anche il fatto che la legge prevede uno strano meccanismo per cui il premio di maggioranza viene attribuito non soltanto se è stato raggiunto il 42%, ma anche a condizione che questo 42% sia stato conseguito in entrambe le Camere. Ora, questa è una cosa molto singolare perché il nostro Costituente ha voluto due Camere che sono elette autonomamente l'una dall'altra. In questo modo, invece, e per la prima volta nella storia,
6: diventano
5: diciamo, della Repubblica,
6: c'è una dipendenza.
5: esattamente la composizione dell'una dipende dal risultato dell'altra. E questo naturalmente è di nuovo una violazione anche delle caratteristiche del diritto di voto dal punto di vista della uguaglianza e soprattutto direi della libertà di voto.
1: E questo appunto è il costituzionalista Pertici, professor Pertici, intervistato da Antonello De Fortuna. Il governo italiano continua l'interlocuzione con la Commissione europea per la concessione di maggiore flessibilità di bilancio per rispondere alla difficoltà causate dal rialzo dell'inflazione. È arrivato giorni fa l'ok della Commissione europea alla clausola di salvaguardia per spese in energia e difesa, un ok che poi dovrà essere discusso e ratificato dal Consiglio europeo. Le richieste di flessibilità sono in realtà due. Sentiamo il professor Renato Brunetta, economista e presidente del CNEL, al microfono di Antonello Di Fortuna.
6: La prima è una flessibilità consentita a livello nazionale perché ciascun paese, in ragione della propria struttura produttiva, possa e dei propri obblighi NATO, se è un paese NATO, possa e debba spendere di più in deficit senza per questo uscire dai suoi sentieri concordati, quelli sartoriali, e in termini di energia e in termini di sicurezza. Questa è la prima flessibilità dovuta a una clausola di salvaguardia nazionale che consente di fare questo deficit in più. Per queste due funzioni, che hanno tutti dei loro vincoli e così via, ma è cosa sacrosanta, già consentita e già, come dire, approvata dal governo e che quindi è diventata, come dire, regola e norma nazionale. In più c'è una seconda flessibilità che invece è stata chiesta dal nostro Presidente del Consiglio Meloni, che io considero assolutamente legittima e assolutamente motivata, che è europea, chiamiamola così, non più solo nazionale, perché è un problema europeo, legata all'inflazione che sta montando per tutta l'Europa, per l'Italia, ma per tutta l'Europa, rispetto alla quale Giorgia Meloni chiede, nel rispetto delle regole europee, perché anche questo è previsto dal nuovo patto di stabilità che è intelligente, per intervenire non su energia e sicurezza, ma sull'inflazione. Anche perché o si interviene in maniera intelligente, oppure ci pensa la Banca Centrale Europea, che nella sua totale autonomia, ed è bene che sia così, però ha un vizietto, che è quella dell'automatismo.
1: Così Renato Brunetta. Andiamo ora in Medio Oriente. Le elezioni legislative palestinesi convocate da presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen per il 28 novembre saranno rinviate di qualche mese senza una nuova data. Secondo Reuters, lo ha comunicato il vicepresidente palestinese in una lettera al ministro degli esteri francese Barrot, citando il deterioramento della sicurezza nei territori. Il voto era rischioso per Fatah, il partito di Abu Mazen, che ha perso consensi. Il suo rivale Mohamed Dahlan, in esilio negli Emirati Arabi Uniti, il consigliere del presidente emiratino, stava inoltre preparando una lista di opposizione. Ascoltiamo l'analisi di Sharon Nizza, giornalista, con Roberta Iannuzzi.
7: Sì, la Reuters ha pubblicato estratti di una lettera inviata ieri sera da Hassan al-Sheikh, che è il vicepresidente dell'autorità nazionale palestinese, l'uomo fortissimo dell'ANP, probabilmente uno dei possibili eredi di Abu Mazen. E ha mandato una lettera al ministro diciamo, perché si interfaccia con Israele, cioè questa sua competenza, e per questioni civili, diciamo. E ha mandato una lettera a Barrot, al ministro degli esteri francesi, dicendo che per via della situazione di sicurezza che sta degenerando nelle aree dei territori palestinesi, non è possibile, verranno rimandate le elezioni di qualche mese, non ha specificato, non ha ancora dato una data. Posso dirti che era assolutamente nell'aria, io parlando con diversi analisti palestinesi, cioè, sapeva già, c'erano state infatti indiscrezioni in settimana, ma anche da prima, perché è molto evidente che queste elezioni sono molto rischiose per il Fatah di Abu Mazen, perché peraltro in tutto appunto il partito ha perso tantissimo consenso, visto distaccato, no? Sappiamo che fanno a Ramallah, loro non si trovano più a Gaza dal 2007, da quando c'è quella guerra, appunto il colpo di stato di Hamas che fece fuori Fatah dalla striscia di Gaza, e da allora non c'è mai stata più una connessione fisica. Poi c'è un altro problema importante per Abu Mazen, perché Dahlan, Mohamed Dahlan, che è il acerrimo rivale di Abu Mazen, che si trova esiliato negli Emirati, lui era di Gaza, lui era rappresentante di Fatah a Gaza, che però Abu Mazen fece fuori dal Fatah per, con accuse di corruzione. Lui scappò, andò negli Emirati e oggi è uno dei consiglieri di Mohammed bin Zayed, l'emiro di Abu Dhabi, ed è molto dietro a tutta una serie di cose che sono avvenute tra gli Emirati e Israele negli ultimi anni, compresa l'avvicinamento e la normalizzazione. Cosa ha fatto dagli Emirati? Si è messo a organizzare una lista di opposizione all'ANP, di opposizione al Fatah, ok? Per l'invito di queste elezioni che erano appunto previste il 28 novembre, mettendo in sostanza insieme elementi suoi che fuoriuscivano dal Fatah, insieme a elementi della Jihad Islamica e di Hamas.
1: E ancora in Medio Oriente, il patto della Mecca tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, solo difensivo, ha dichiarato il ministro degli esteri e turco Fidan durante una conferenza stampa congiunta ad Ankara, nella quale ha sottolineato che la Turchia non permetterà che si avviino offensive dall'estero con truppe turche. Sentiamo Mariano Giustino in diretta. Buongiorno Mariano.
8: Buongiorno a voi. La Turchia ha scelto con cura le sue parole riguardo al patto della Mecca stipulato con Pakistan e Arabia Saudita. Nella conferenza stampa di ieri il ministro degli esteri turco Hakan Fidan è stato piuttosto categorico sulla sua natura difensiva. La Turchia non invierà truppe nel territorio di un altro paese per lanciare un attacco lì, nello Yemen. Questo non è un accordo offensivo, è un accordo difensivo, ha affermato Fidan. La guerra in Yemen mette alla prova gli equilibri regionali e la disponibilità degli alleati di Riyadh a sostenerne lo sforzo militare. Turchia e Siria tracciano una linea, aiutare l'Arabia Saudita senza farsi trascinare in un'offensiva contro gli Houthi sostenuti dalla Repubblica Islamica. Ankara si prepara a sottoporre l'accordo al Parlamento, ma non emergono indicazioni concrete di un prossimo dispiegamento di reparti combattenti neppure sul territorio saudita. Il contributo turco potrebbe concentrarsi su consiglieri intelligence, difesa aerea, sorveglianza, addestramento e manutenzione. La nuova struttura trilaterale avrà una segreteria permanente a Riyadh. L'urgenza deriva dall'intensificazione degli attacchi degli Houthi contro gli aeroporti, basi militari, infrastrutture petrolifere saudite. Le forze yemenite appoggiate da Riyadh hanno avviato una controffensiva lungo la costa sud-occidentale vicino a Bab el-Mandeb. Lo stretto è decisivo per le rotte energetiche. Una sua chiusura insieme alle interruzioni a Hormuz aggraverebbe la crisi dei mercati mondiali. Secondo le ricostruzioni citate, gli Stati Uniti sostengono discretamente i sauditi con consiglieri e rifornimenti in volo senza voler riaprire un intervento diretto in Yemen. Trump avrebbe respinto una richiesta di nuovi interventi militari americani. Il cessate il fuoco raggiunto con gli Houthi nel maggio 2025 rimane formalmente in vigore, ma Washington cerca di mantenere separati i fronti yemenita e il conflitto con l'Iran. Anche Damasco smentisce le notizie su un possibile invio di truppe. La presidenza siriana sostiene che non vi sia alcun fondamento nelle indiscrezioni, mentre il governo ribadisce che la priorità è ricostruire il paese. Diverse testate riferiscono però di discussioni sulla possibile assistenza militare senza che sia stata presa una decisione. Per il presidente Ahmed al-Shara sarebbe una scommessa rischiosa. La Siria resta devastata dalla guerra, istituzioni fragili e questioni territoriali risolte. Impiegare soldati all'estero sarebbe difficile da giustificare, mentre Damasco fatica a proteggere la propria popolazione e a consolidare il controllo del territorio. Sharah ha già dichiarato di non perseguire opzioni militari oltre i confini nazionali. La dipendenza economica dall'Arabia Saudita rende tuttavia più complessa questa scelta. La ricostruzione richiederebbe circa 216 miliardi di dollari e gli aiuti del Golfo sono cruciali. L'aumento del costo del diesel ha alimentato proteste, mentre stipendi bassi, inflazione e disoccupazione aggravano il disagio sociale. Un coinvolgimento potrebbe favorire nuovi finanziamenti sauditi, ma avrebbe costi politici e militari pesanti. Per Ankara e Damasco sostenere Riyadh significa dunque misurare aiuti ai rischi di escalation. Non vi sono prove di reclutamenti di combattimenti siriani già inviati in Yemen. Dopo anni di conflitto, la sfida di Sharah resta a risollevare la Siria, evitando che il bisogno di sostegno esterno la trascini in un'altra guerra. Affronteremo quanto accade nel Golfo e nella guerra tra USA e Iran nella rassegna stampa turca delle ore 11 e soprattutto quanto accade in Turchia con i nuovi passi nello svuotamento del mandato popolare, un trasferimento di potere che alimenta la denuncia di un golpe bianco. Appuntamento alle ore 11, la linea Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino. Ora le polemiche per il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, ex alto commissario dell'ONU per i diritti umani, ex giudice della Corte Penale Internazionale, ha presieduto la commissione d'inchiesta internazionale che ha accusato Israele di genocidio a Gaza, e questo ha scatenato l'ira sia del presidente americano Donald Trump e

0: Non dimenticheremo, il Nobel per la pace è stato screditato per sempre da un pugno di ideologi radicali e hanno consegnato il premio Nobel a una persona mai sentita. Non hanno mai sentito il suo nome. Nessun presidente ha fatto quello che ho fatto io e appunto poi il presidente Trump ha criticato la scelta di una personalità che dice di odia Stati Uniti e Israele. E il commento anche dell'editoriale del figlio del celebre premio Nobel Elie Wiesel, Elisha Wiesel, che ha attaccato duramente la decisione del comitato di Oslo in un editoriale su The Free Press riportato dall'agenzia Dire. Così il premio Nobel per la pace ha tradito l'eredità di mio padre. Mio padre è stato onorato perché ha trasformato la memoria del genocidio in un dovere morale verso i vivi. Lo stesso comitato ha assegnato lo stesso premio a Navi Pillai, che ha tradito il significato della parola genocidio e l'ha usata come un'arma contro Israele. Così è appunto il figlio di Elie Wiesel, sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti e insignito del premio Nobel per la pace nel 1986. Dobbiamo sempre schierarci, la neutralità aiuta l'oppressore, mai la vittima, furono le parole del padre. Secondo il figlio, Elie Wiesel venne onorato proprio perché aveva trasformato la memoria del genocidio in un dovere morale verso i vivi, un'eredità che oggi, secondo la famiglia, sarebbe stata gravemente compromessa dalle recenti scelte del comitato del Nobel appunto di Oslo per la decisione appunto di conferire il Nobel a Navi Pillai. E cambiamo argomento, torniamo nel Regno Unito. Giovedì 8 ottobre si sono tenute le elezioni suppletive per il seggio lasciato dall'ex primo ministro laburista Keir Starmer. Il partito verde di sinistra e all'opposizione presentava il suo leader Zach Polanski e puntava a mettere in difficoltà il partito laburista del primo ministro Burnham. Dopo il buon risultato alle elezioni amministrative di maggio, la candidata laburista ha superato i 12.000 voti, mentre Polanski si è fermato sotto i 9.000. Ascoltiamo l'analisi di Alessandra Libutti, scrittrice e giornalista, vice direttrice di Inoltre, con Roberta Iannuzzi.
1: Holborough and St Pancras era il seggio lasciato vacante da Starmer, quando Keir Starmer, da quando si è dimesso, e quindi diciamo i verdi avevano delle grandi aspettative date il successo alle elezioni locali amministrative di maggio. E poi presentavano il loro leader e quindi poteva essere un grande sgambetto al partito laburista in crisi, appunto perché il seggio era stato lasciato da Starmer. Invece le cose non sono andate come Zach Polanski avrebbe voluto. Sagala Abdivali, che è la candidata del partito laburista, si è aggiudicata più di 12.000 voti, Polanski si è fermato a meno di 9.000. Quindi c'è stata una sconfitta in un momento in cui il partito laburista comunque è in crisi a Londra e non si sa se avrà ripercussioni, forse non tanto da inficiare la leadership di Polanski, ma in questo momento ci sono discussioni sulla sua leadership che non ci sono mai state prima.
0: E di riforma elettorale si parla ancora anche nel Regno Unito, dove da secoli si vota con un sistema maggioritario uninominale. Martedì 29 settembre a Liverpool, alla conferenza annuale del Partito Laburista, il primo ministro Burnham ha annunciato una commissione nazionale sulla riforma elettorale aperta a tutti i partiti, e il Labour si presenterà alle elezioni del 2029 con l'impegno a cambiare il sistema. Ascoltiamo l'analisi di Claudio Martinelli, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca, sempre al microfono di Roberta Iannuzzi.
2: Inserendo nel sistema elementi di proporzionale, sostanzialmente si va a certificare l'idea che il futuro dei governi al Regno Unito saranno di governi di coalizione. Niente di male, però attenzione, perché questo, diciamo, è in controtendenza rispetto alla tradizione costituzionale. E annunci che ragionano soltanto

0: in questi termini, no, cambiamo la legge elettorale senza un ragionamento sulle conseguenze specifiche che questo potrebbe avere sul sistema costituzionale, a me lascia qualche perplessità. Secondo me qualche perplessità c'è anche dentro il Partito Laburista e questa forse è una delle ragioni per cui Burnham ha fatto riferimento alla necessità di coinvolgere nel ragionamento tutti i partiti con una grande commissione che studi questo tema. E quindi ovviamente staremo a vedere.
1: E ora parliamo di Venezuela, 9 mesi dell'operazione militare americana che ha portato all'arresto di Nicolás Maduro. Il Venezuela guidato dal governo ad interim di Delcy Rodríguez. Washington ha ottenuto l'accesso al petrolio del paese, mentre il negoziato con una parte dell'opposizione procede senza una data per le elezioni. Ascoltiamo l'analisi di Stefano Tamburrini, giornalista di origine venezuelana che collabora con Fatto Quotidiano e Avvenire, rientrato da poche settimane. L'ho intervistato Roberta Iannuzzi.
2: E possiamo dire che mesi dopo appunto questo intervento, dopo il quale era stato promesso che sarebbe arrivata tanta prosperità per il popolo venezuelano e parte della popolazione ha creduto certamente nelle promesse americane, purtroppo l'inflazione è a oltre il 30% e si vive in una situazione in cui la valuta locale, l'ho visto anche vivendo per alcune settimane, in Venezuela è una sorta di carta straccia e tutte le transazioni devono effettuarsi attraverso il dollaro, che però le persone non ricevono perché ovviamente non è la valuta locale, ma percepiscono attraverso le rimesse dei propri parenti, come accade a Cuba, come accade in alcuni contesti africani. E purtroppo questa situazione inceppa un'economia di sussistenza in cui la popolazione locale non riesce a pagarsi le cure mediche, non ci sono servizi e purtroppo anche quel poco di energia elettrica che diciamo, sorreggeva il fabbisogno delle famiglie, ora viene prelevata dalle grandi multinazionali e dalle grandi compagnie petrolifere per pompare petrolio greggio verso gli Stati Uniti in virtù del recente accordo che è stato fatto appunto tra Caracas e
3: Washington.
2: Washington per portare a casa oltre il 20% delle riserve del sottosuolo venezuelano.
1: Ed è stata costituita a Padova una camera arbitrale islamica che si propone di risolvere controversie in materia di diritto successorio, questioni familiari o sensibili. Ascoltiamo l'opinione dell'imam Pallavicini, vicepresidente del Coreis, la comunità religiosa islamica italiana, al microfono di Ada Pagliarulo.
4: È un'iniziativa che può essere segnalata con interesse per il solo fatto che da troppo tempo c'è un silenzio istituzionale e di conseguenza un vuoto nella costruzione di un rapporto di dialogo tra chi può rappresentare il culto islamico in Italia e il governo. E quindi nascono queste iniziative sporadiche promosse francamente da persone sconosciute di cui non sappiamo l'autorevolezza, le competenze e possiamo immaginare che come ogni buon arbitrariato debba occuparsi, come lei ben presentava, di questioni legate alle declinazioni del culto nella vita appunto sociale del musulmano in Italia. Però il problema è qual è l'autorevolezza tecnica, qual è la competenza giuridica e qual è il coordinamento con le realtà islamiche? Rischia di essere un fai da te molto discutibile che poi potrebbe provocare un arbitrato parallelo, per non dire addirittura forse clandestino, e per non dire addirittura un uso improprio della Sharia che già è bistrattata e misconosciuta e andrebbe invece gestita con grande sensibilità.
1: E così al microfono di Ada Pagliarulo, l'imam Pallavicini, e adesso vi proponiamo la rubrica Scegliere il futuro a cura del professor Enrico Giovannini, cofondatore e direttore del comitato scientifico ASVIS Alleanza per lo sviluppo sostenibile, che per ragioni di programmazione non è potuto andare in onda nel notiziario di ieri mattina.
3: Buongiorno e benvenuti alla rubrica Scegliere il futuro. Ieri presso la sede dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, è stato presentato il rapporto In difesa, il dossier 2026 sulla condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo. A livello globale, purtroppo, le tendenze sono negative. Dopo vari anni di miglioramento della condizione di questo fenomeno e quindi di riduzione delle violenze nei confronti dei bambini e delle bambine, si notano fenomeni invece in aumento, in parte legati alle guerre, ma anche alla povertà estrema, alla riduzione drammatica a causa degli Stati Uniti degli aiuti allo sviluppo, ma anche di fenomeni di degrado, in particolare nelle periferie delle città e nelle aree più remote del mondo. Per l'Italia il dato più impressionante è che nel 2025 ci sono state 7.272 vittime di violenza. Qui parliamo di bambini, bambine, di minori in generale, che hanno subito maltrattamenti in famiglia, circa 3.000 casi, violenze sessuali, circa 1.500 casi, e poi l'abbandono di persone minori o incapaci con oltre 600 casi. Presentando questi dati, il rappresentante del Ministero degli Interni ha sottolineato l'impegno delle forze dell'ordine, che consente anche una maggiore emersione del fenomeno, ma come ha detto chiaramente, quando arriva la polizia il reato è già stato consumato. Dunque il tema della prevenzione è il tema che va messo in modo forte all'attenzione della politica, particolarmente in questa fase in cui le forze politiche si preparano alle prossime elezioni, ma non c'è dubbio che le istituzioni sono chiamate a un impegno straordinario, e proprio ieri il presidente dell'ANCI e anche sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato come, nonostante l'impegno di tanti comuni, in molte realtà territoriali manchi anche un solo assistente sociale, e dunque l'opera di prevenzione della violenza contro i minori è veramente difficile in queste condizioni. Tenete presente che se, come è stato sottolineato, una vittima di violenza, soprattutto sessuale, ma non solo, subisce tutto questo da ragazzo, da ragazza, da bambino, da bambina, le conseguenze se le portano spesso per tutta la vita. Questo vuol dire che non dobbiamo guardare solo al dato annuale. Negli ultimi 10 anni sono stati circa 60.000 i bambini e le bambine oggetto di violenze. E ovviamente le violenze sessuali sono soprattutto nei confronti delle bambine, il che denuncia in modo molto chiaro la responsabilità di noi maschi in questa vera e propria piaga sociale. Nel mio intervento ho sottolineato anche il ruolo dei media, che purtroppo non aiuta a sviluppare questo senso di urgenza, ma anche di reazione di fronte a questo fenomeno. Abbiamo delle trasmissioni radiofoniche anche di successo in cui il linguaggio violento contro le donne in particolare, ma non solo, è all'ordine del giorno, e anche i media più classici che parlano di reati, di casi ben noti e drammatici per chi li ha subiti e per le loro famiglie, si riferiscono a questioni giudiziarie più che questioni del fatto in sé, e quindi sentiamo parlare di casi di molti anni fa e ben poco invece sentiamo parlare dei casi che oggi si verificano, come se il fenomeno quasi non esistesse. Insomma, scegliere il nostro futuro passa dalla difesa dei diritti dei bambini e soprattutto delle bambine. È un dato terribile quello che ci è stato presentato ieri, che dovrebbe farci indignare, come sta accadendo in altre parti d'Europa, per un problema che non possiamo far finta di non vedere. Grazie e buona giornata a tutte e a tutti.
1: In corso fino a domani a Milano il Cultural Lean Festival 2026, che affronta il rapporto tra informazione e cooperazione. Antonello De Fortuna ha sentito Daphne Guida, presidente della cooperativa sociale Stripes.
5: Purtroppo il lavoro sociale e la cooperazione, in generale il welfare, arriva in prima pagina quando c'è un'emergenza.
6: Sì.
5: Quando c'è un problema. In realtà bisognerebbe interrogarsi, ed è quello che proviamo a fare proprio in questo tavolo, se la cooperazione fosse in prima pagina, bisognerebbe provare a cercare le parole per raccontare delle notizie, quindi per rendere notiziabili anche le cose positive e anche negative, per carità, che avvengono nel campo della cooperazione nel welfare. In realtà, ripeto, non si può generalizzare parlando soltanto di buone notizie, ma bisognerebbe cercare di comprendere come possa quello che accade anche raccogliere le energie migliori della nostra società. È un po' il tema che ci porta a costruire questa 3 giorni Culture Link, per l'appunto,
6: sì.
5: Cioè come le persone possono intrecciare i loro destini individuali con quelli più comunitari e come, diciamo, contribuire ciascuno per quel che sa fare a realizzare, diciamo, un senso di comunità maggiore. La comunicazione è cosa diversa dalla relazione, lo sappiamo,
6: certo.
5: Quindi ci interrogheremo anche con Sergio Splendore, con Riccardo Sorrentino, con Sara De Carli, Franca Maino e Rebecca Conti, proprio intorno al raccontare attraverso delle parole che in qualche modo siano, no, rappresentative anche del mondo del giornalismo, ciò che accade nel nostro mondo del sociale.
1: E ora chiudiamo il nostro notiziario con Cinema e Cinema, a cura di Franco Cercone, che questa settimana ci parla del film Naza di Yuval Abraham e Rachel Zohr.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. A proposito di un film come Naza, come è noto è un documentario realizzato da 2 autori israeliani, Yuval Abraham e Rachel Zohr, coprodotto dal quotidiano britannico The Guardian, sulla guerra a Gaza, gli strumenti della critica cinematografica sono in parte inadeguati. Un critico dovrebbe cercare di interpretare il senso di un film e poi, sulla base di tale interpretazione, giudicare se il film è bello o brutto, se quel contenuto è espresso in una forma artisticamente valida oppure no. Ma la discussione pubblica su Naza si è appuntata comprensibilmente sulla questione se le testimonianze di soldati dell'esercito israeliano e di ufficiali dei servizi segreti che costituiscono il corpo del documentario e che descrivono i metodi con i quali un numero spropositato di civili palestinesi, compresi tanti bambini, sarebbero stati deliberatamente uccisi durante le azioni di guerra per colpire i terroristi di Hamas, ecco, se tali testimonianze siano vere o false, complete o parziali. È una questione che evidentemente un critico cinematografico non può dirimere. Nel merito forse potrebbe pronunciarsi definitivamente soltanto un tribunale internazionale. Tuttavia, al di là della questione cruciale della veridicità del documentario, proprio per ragioni artistiche, si tratta a mio parere di un film incisivo, potente, vero di quella particolare verità che è propria dell'arte e che non è quella dei tribunali e delle inchieste giornalistiche. È imperniato su un'invenzione visiva che si rivela via via profondamente suggestiva. Le testimonianze dei militari sono raccolte di notte sui tetti di edifici di Tel Aviv. Se i volti dei testimoni sono offuscati, resi irriconoscibili perché viene detto per i loro racconti rischierebbero il carcere, il loro intervistatore, uno dei 2 autori del film, Yuval Abraham, è a volto scoperto. La particolare collocazione dei dialoghi dà il pretesto a varie riprese dall'alto di una Tel Aviv notturna, nelle quali si scorgono i suoi grattacieli, il traffico nelle strade, ma anche dalle finestre gli interni degli appartamenti, dove su grandi televisori campeggia il volto del primo ministro Netanyahu o di altri esponenti del suo governo. Tali immagini sono messe a confronto con i racconti dei militari, perché costoro spesso descrivono e disegnano su un foglio di carta mappe di Gaza e le sue case, anche qui come viste dall'alto, quelle case destinate a essere bombardate o incendiate. Il senso del confronto a prima vista è soltanto che gli edifici a Tel Aviv sono intatti, la vita quotidiana sembra proseguire indisturbata, mentre tante case a Gaza sono state distrutte. Ma nel corso delle interviste, un razzo proveniente da Gaza solca il cielo di Tel Aviv. In un altro momento c'è un blackout e il panorama della città precipita nel buio. Sono momenti che danno corpo a un senso di inquietudine, di minaccia, che percorre in effetti tutto il documentario. Evoca forse il fantasma di una distorsione bellica o di un castigo quasi biblico per le colpe che sono imputate a Israele. Ma il tipo di guerra che viene descritto, a cui danno un contributo decisivo le nuove tecnologie, perché le vittime, prima di essere uccise, ci viene raccontato, sono spiate, fotografate, localizzate attraverso i loro stessi telefoni cellulari, e perché quello spionaggio avviene attraverso l'impiego di algoritmi e dell'intelligenza artificiale, ecco, è un tipo di guerra che riguarda e minaccia in effetti tutto il mondo contemporaneo. Così il film, oltre la denuncia che è il suo intento principale, sembra esprimere un monito più ampio, universale, sembra dirci cioè che siamo tutti in pericolo. Il film è stato presentato al Festival di Venezia, dove ha vinto il premio speciale della giuria. Si tratta, a mio parere, di un film da vedere. Nazza, di Yuval Avraham e Rachel Zohar. Un saluto da Gianfranco Cercone.
1: Radio Radicale, 9:37 minuti, e tra breve ci collegheremo in diretta con la seconda giornata della Biennale dell'Economia Cooperativa che si sta svolgendo a Milano, Far Crescere l'Italia Insieme, un evento organizzato da Lega Coop Nazionale, previsti in apertura dei lavori gli interventi del direttore della Biennale Roberto Negrini e del presidente dell'International Cooperative Alliance Ariel Guarco, poi il keynote speech di Paola Profeta, prorettrice per la diversità, l'inclusione e la sostenibilità e professoressa ordinaria di scienza delle finanze presso l'Università Bocconi, questo appunto tra pochi minuti dovrebbe iniziare appunto la seconda giornata della Biennale dell'Economia Cooperativa che questa mattina seguiremo in diretta. Nel frattempo vediamo altri aggiornamenti dalle agenzie di stampa l'accordo sul gasolio tra Trump e Putin per provare ad abbassare i prezzi dei carburanti, del gasolio appunto, in vista delle midterm, mentre appunto una delegazione di Kiev e di inviati europei era a Miami per colloqui di due giorni con i negoziatori Steve Witkoff e Jared Kushner. Le forniture di 300.000 tonnellate di gasolio immediatamente, complessive 4,8 milioni di gasolio che saranno esentate dalle sanzioni USA fino al 27 aprile nell'intento appunto di abbassare i prezzi dell'energia. Immediata ieri la reazione di Zelensky, regali a Putin che non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile, la Russia ripagherà il diesel con ulteriore terrore e perfidia. Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Zelensky ha ignorato le sue ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, riporta Axios citando alcune fonti del governo americano. Zelensky sta valutando male la situazione, continuando a colpire le raffinerie, sta compromettendo la fiducia e la disponibilità ottenuta da Trump negli ultimi 6 mesi, ha spiegato un funzionario americano. Il presidente voleva che l'Ucraina fermasse unilateralmente gli attacchi alle raffinerie perché stavano facendo salire i prezzi dell'energia negli Stati Uniti. E sempre Axios riporta che Steve Witkoff e Jared Kushner stanno considerando di andare a Mosca e a Kiev la prossima settimana per parlare e discutere della proposta di pace. Citando alcune fonti, riporta Axios, secondo le quali non è chiaro come le tensioni sull'accordo con la Russia per il diesel possano influenzare le loro decisioni. E intanto il consigliere presidenziale russo Ushakov, riferendo i contenuti della conversazione telefonica tra il presidente russo Putin e il presidente americano Trump, sostiene che l'Ucraina abbia compromesso la possibilità di un'immediata ripresa dei negoziati di pace con la Russia, lanciando attacchi contro città russe durante le elezioni per la Duma di Stato svoltesi dal 18 al 20 settembre. Ushakov ha ricordato che durante il precedente colloquio tra i due leader è stata discussa la possibilità di attivare i negoziati trilaterali con la partecipazione di Russia, Stati Uniti e Ucraina dopo le elezioni parlamentari russe. Con i suoi tentativi di perturbare le nostre elezioni, lanciando nel giorno principale delle votazioni un massiccio attacco con droni contro Mosca, altre città, seggi elettorali e persone direttamente coinvolte nell'organizzazione del voto, il regime di Kiev ha di fatto impedito la possibilità di riprendere immediatamente i negoziati, quanto sostiene Ushakov, appunto, il consigliere del Cremlino. Secondo ancora Ushakov, Putin ha inoltre illustrato dettagliatamente a Trump le misure adottate dalla Russia in risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev, che ha scelto la strada dell'escalation e fa tutto il possibile per prolungare il conflitto. Il presidente russo ha sottolineato che le forze armate di Mosca continuano ad avanzare e che i tentativi ucraini di fermare l'offensiva attraverso attacchi nelle retrovie russe non avranno successo. Allo stesso tempo Putin ha ribadito a Trump la disponibilità della Russia a risolvere la crisi ucraina attraverso strumenti politici e diplomatici con l'obiettivo di raggiungere una pace stabile e duratura. E intanto sale a 7 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio dell'attacco russo che stamani ha colpito un condominio a Zaporizhia, riferisce Semikin, il capo dell'amministrazione militare della regione ucraina. Secondo la polizia, le forze di Mosca hanno colpito aree residenziali della città con 5 bombe guidate. Ma sentiamo che è appena ripresa la Biennale dell'Economia Cooperativa, la seconda giornata organizzata da Legacoop, quindi andiamo a seguirla in diretta.
6: Molto volentieri, non è la prima volta che vi incontro ed è sempre un piacere conoscere le vostre realtà e le vostre specificità, dentro le quali cercheremo di entrare proprio questa mattina con relatori, con ospiti, come sempre con voi, di grande rilievo. Ieri il presidente Gamberini ha presentato il manifesto, ha elencato una serie di, non solo una visione, ma una serie di proposte concrete sulla casa, sulla salute, sull'energia. Permettetemi di dire che di questi tempi un programma così dettagliato, così concreto, è una mezza notizia. Infatti siete su tutti i siti di informazione online con questa biennale. Oggi cercheremo di entrarci un po' dentro in questo vostro mondo dalle caratteristiche uniche da cui, diciamo, altri mondi potrebbero e dovrebbero copiare. Però prima di farlo, piccola nota tecnica: all'ingresso ci sono delle cuffie che servono per le traduzioni simultanee di 2 interventi molto importanti a cui assisteremo stamattina, quello di Ariel Guarco, che parlerà in spagnolo, e quello è l'Alexio Magistralis del premio Nobel per l'economia del 2025, Philippe Aghion, che sarà in lingua inglese. Quindi se nella distrazione dell'ingresso vi è sfuggita la cuffia, vi consiglio vivamente di recuperarla in corso d'opera per riuscire a seguire al meglio le loro parole, i loro interventi. Io però, a proposito di parole e interventi che vale la pena seguire, andiamo subito a cominciare perché i tempi sono molto stretti, quindi mi sentirete sollecitare i nostri relatori per cercare di non sforare quelli previsti, e chiamo subito sul palco a raggiungermi Roberto Negrini, direttore della Biennale dell'Economia Cooperativa. Prego.
8: Allora, buongiorno a tutte le cooperatrici e a tutti i cooperatori. L'età avanza, mettiamoci gli occhiali. Allora, incominciamo dalla fine. Incominciamo a ringraziare chi ha reso possibile questi due giorni di Milano. E allora, ringrazierei innanzitutto chi ha fatto questi video stupendi che abbiamo visto ieri e oggi. Visual Lab e Indici Opponibili. Ci siamo commossi tutti. Poi tutto lo staff di Lega Coop Nazionale, di Lega Coop Lombardia, che hanno lavorato in questi giorni. Ringrazio Paolo Scaramuccia, Vico Bertaglia, Franco Mognato e Gianluigi Granero. Poi ringrazio molto la cooperativa Media Group. Questa sala è nera, va bene? Farla diventare rossa, accogliente e più che altro farci sentire a casa non è stato semplice. E non è stato semplice fare una regia e fare di questo posto un posto cooperativo. Finisco i ringraziamenti con due persone, un ringraziamento speciale. Uno alla direttrice di Lega Coop Lombardia, Barbara Farina. E l'altro enorme a Piero Ingrosso, che in questi tre anni, oltre ai lavori che fa abitualmente per la cooperazione, si è prodigato per rendere possibile tutti questi eventi. Allora, come detto da ieri, oggi però ci siamo, oggi è l'anniversario della nascita della Lega, delle cooperative e mutue. Il nostro compleanno. 140 anni sono un tempo enorme. Ieri Rosina ha fatto un passaggio fino agli anni 50, ma nel 1886, quando nasceva la nostra associazione, l'Italia era un paese completamente diverso da quello che conosciamo oggi. Allora nel nostro paese vivevano solo 29 milioni di persone. 6 italiani su 10 non sapevano né leggere né scrivere. L'età media era appena di 27 anni e oltre un quarto della popolazione aveva meno di 10 anni. Eravamo un regno, il regno di Umberto I di Savoia, in larga parte ancora legato a meccanismi feudali di produzione come il latifondo e la mezzadria. La maggior parte delle persone erano escluse dal voto e la malnutrizione era la principale causa di morte. E in questi 140 anni è cambiato tutto, sono cambiate le istruzioni, l'economia, il lavoro, la città, le campagne, i bisogni delle famiglie e delle persone, le forme di produzione e il consumo. Quella prima Lega delle cooperative era fatta dalle società di mutuo soccorso, dai primi spacci cooperativi e da qualche sparuto esempio di cooperazione in ambito produttivo agricolo. Forme cooperative che oggi rappresentano una piccola parte del nostro movimento, anche se ancora importante sul piano valoriale e sociale. Però siamo sempre noi, cooperatrici e cooperatori, ma totalmente diversi per topologia cooperativa, dimensioni raggiunte, incidenza nell'economia nazionale. Le cooperative sono nate, sono cresciute e si sono trasformate. Alcune sono diventate delle grandissime imprese, altre però sono scomparse. Nuove forme cooperative hanno occupato spazi che 100, 50 o anche solo 20 anni fa non esistevano neppure. Il tema che ci ha sempre accompagnato e che ci accompagnerà è il cambiamento. Siamo arrivati fino a qui perché abbiamo saputo cambiare insieme all'Italia, qualche volta anticipandone le trasformazioni, qualche volta le abbiamo inseguite, qualche volta persino le abbiamo subite, ma continuando a provare a dare risposte in modo cooperativo. Dentro questa storia si colloca anche l'esperienza della nostra Biennale dell'Economia Cooperativa, di cui con questa edizione celebriamo il 10° anniversario. La Biennale è nata da un'idea di Pierluigi Stefanini, che qui in sala vi chiederei di fare un applauso. Per comunicare la cooperazione, per raccontare meglio ciò che siamo, un paese che non sempre ci conosce abbastanza. La Biennale è nata però anche per imparare a capire meglio ciò che sta accadendo fuori da noi, uscire, aprire le porte, ascoltare, analizzare i bisogni, confrontarci, provare a individuare quale contributo originale può dare la cooperazione ai cambiamenti della società. 10 anni fa, il 7 ottobre 2016, alla prima edizione, il Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervenne alla Biennale dell'Economia Cooperativa. Come avete visto ora nei nomi che apparivano delle donne cooperatrici, c'era un nome, Clio Napolitano, sua moglie. Inizialmente disse che il suo legame verso la cooperazione non era stato solo istituzionale e per molti anni anche di partito, ma aveva anche un legame familiare. E Napolitano fece un intervento importante e per tutti quelli che erano presenti fu un intervento anche molto, ma molto scomodo. Napolitano non venne solo a celebrare la cooperazione, ci ricordò le nostre responsabilità, ci disse che avevamo reagito troppo tardi e con troppa timidezza ad alcuni fenomeni degenerativi che avevano coinvolto il nostro mondo. Ci pose una questione morale a seguito dei fatti gravi come Mafia Capitale, chiedendoci una risposta decisa. Ci chiedeva in sostanza di essere all'altezza della nostra storia, di dimostrare che un'impresa cooperativa non è soltanto una forma particolare di forma societaria, ma un'organizzazione economica fondata su valori, responsabilità, qualità delle relazioni umane e partecipazione. Il presidente Mauro Lusetti, che è qui presente in sala, e fate un applauso anche a Mauro, andò all'attacco. Prese l'organizzazione e ci spinse ad andare per le piazze a raccogliere le firme per una legge di iniziativa popolare contro le false cooperative. Da allora non si parla più di cooperative rosse, ma si parla di false cooperative e di cooperazione vera e buona, di cui noi ne facciamo parte. E poi, per il lavoro fatto e i rapporti intrattenuti due anni fa, nel 2024, questa stessa biennale, come è stato ricordato ieri più volte, è stata aperta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Era la prima volta in cui un Presidente della Repubblica in carica partecipava a un evento dell'Associazione Nazionale. Eravamo in un contesto totalmente cambiato rispetto al 2016. La cooperazione, a partire dal momento critico della pandemia, aveva dimostrato al Paese la sua funzione essenziale, contribuendo a costruire e ricostruire quel rilancio comunicativo che vede il suo compimento con questa biennale del 2026. Mattarella ricordò la funzione sociale che la nostra Carta riconosce alla cooperazione, ma riconoscere una funzione sociale non significa consegnarci una medaglia per ciò che abbiamo fatto nel passato, ma darci una responsabilità per quello che dobbiamo ancora fare. Ed è esattamente questa la domanda che ci poniamo oggi, mentre celebriamo i nostri 140 anni. Come interpretare il futuro? Nel 2016 Giorgio Napolitano ci parlò del fondamentalismo di mercato, a cui contrapporre un'idea di sviluppo più equilibrato e regolato, in cui la cooperazione doveva candidarsi a essere una parte essenziale. Guardando l'attualità, a quel fondamentalismo di mercato di allora, che oggi è ancora più radicato, dobbiamo tristemente affiancare un nuovo fondamentalismo nazionalista che provoca guerre tra paesi, come il conflitto russo-ucraino, l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre e il massacro dei palestinesi operato dallo Stato israeliano. E allora, le immagini di ieri di tutti quei cooperatori che avevano dei cartelli fatti a casa, in modo artigianale, loro non avevano paura. E noi non bisogna avere paura. Bisogna decidere e avere il coraggio di stare dalla parte giusta. I cooperatori sono per la pace contro il riarmo. Siamo per la democrazia contro l'autoritarismo. Siamo convintamente sempre antifascisti. E quel coraggio, ieri, nonostante che gli anni precedenti, c'era un altro forte candidato per il premio Nobel per la pace, il comitato per il Nobel norvegese ha insignito Navi Pillay del premio Nobel per la pace. Una donna che ha avuto il coraggio di denunciare il genocidio di Gaza ed è stata definita dal comitato una bussola morale contro i crimini di guerra. E allora, ogni grande trasformazione produce delle opportunità, ma produce anche esclusione e nuove disuguaglianze. Dopo interverrà il premio Nobel per l'economia del 2025, Philippe Aghion, che ha costruito una parte importante della propria riflessione economica intorno al concetto schumpeteriano della distruzione creatrice. L'innovazione è un fatto essenziale per portare progresso, ma come tale produce esternalità negative. La distruzione creatrice piace molto quando essere distrutto è il lavoro degli altri. È più difficile apprezzarla quando riguarda il nostro mestiere, la nostra cooperativa, il nostro territorio. E allora abbiamo solo due strade. Possiamo guardare al passato con nostalgia o aprirci al futuro con la nostra idea dell'Italia nei prossimi 20 anni. E allora celebrare questa storia significa soprattutto domandarci che cosa lasceremo noi a quelli che verranno dopo. Vogliamo essere dei semplici ereditieri di un immenso patrimonio valoriale e materiale o vogliamo provare, come dirigenti cooperativi, a essere qualcosa di più? Spesso, credo di parlare per molti che oggi sono in sala, finiamo per sentirci più dei traghettatori di grandi patrimoni cooperativi da consegnare alla gestione successiva, che dei veri pionieri di una forma alternativa di impresa e economia. Ma traghettare basta, senza nessuno slancio, significa alla lunga portare le nostre cooperative a disperdere il patrimonio accumulato. La sola conservazione dell'esistente porta inevitabilmente a scomparire. Perché per essere pionieri bisogna domandarci chi sono gli esclusi di oggi, quali le energie nuove e giovani da intercettare per guardare al mondo e al movimento cooperativo con degli occhi diversi, diversi dai nostri. E per fare questo abbiamo bisogno di rendere protagonisti, non comprimari, i giovani, le donne, i nuovi italiani che spesso lavorano con noi senza avere una voce reale. La multiculturalità delle nostre basi sociali è sì un valore distintivo, ma su cui c'è ancora molto da fare. Diciamocelo, nella sala ci sono poche donne che decidono, pochissimi giovani, di nuovi italiani non ce ne sono. Questo è il lavoro che ci attende nei prossimi anni per dare una spinta decisiva a un cambiamento. E allora, finisco. Uno che oggi al termine della giornata celebreremo il nostro compleanno con un momento significativo in cui vi chiediamo a tutti di essere presenti. Lella Costa leggerà una lettera al futuro a nome di tutta Lega Coop e vi chiedo di esserci. E poi fuori programma vorrei chiedere al Presidente Nazionale, a Simone Gamberini, di venire qui con me sul palco. Ti tocca, Simone, vieni. Con la tua gioia. Allora, la Biennale ha avuto un andamento non lineare. Abbiamo fatto la prima edizione nel 2016, poi nel 2018, sotto la spinta dell'Alleanza della Cooperativa, abbiamo provato a fare una Biennale congiunta, unitaria. Nel 2020 c'è stata la pandemia, nel 2022 ancora c'era la pandemia e non l'abbiamo fatta. Se oggi siamo qui, e più che altro se in questi 2 anni come eventi, ma in questi 3 anni siamo qui perché Simone ha voluto fortemente, da un punto di vista politico, riprendere quel lavoro di ascolto verso la società, verso le istituzioni, verso l'università, verso la società, per arricchirci. Perché solo in questo modo, come organizzazione, possiamo mettere le basi per guardare il futuro. Quindi farei un applauso a Simone, lo ringrazio e buon compleanno Lega Coop.
6: Grazie, grazie al direttore Negrini. Io ho ascoltato il suo intervento, ma intanto cercavo di capire come funzionano le cuffie che vi ho consigliato di prendere prima. Siccome non ci sono riuscita, chiedo l'aiuto da casa.
9: L'aiuto da casa è qui. Allora, per la traduzione simultanea dovete posizionare il ricevitore rivolto verso il palco e non coprendolo, quindi mettendolo bene in vista perché i pannelli radianti della traduzione sono montati sul palco. E ci sono alcune zone un po' difficili che sono quelle dietro le colonne, quindi vi invitiamo magari a cercare un posto un po' più avanti. Dovete inserire le cuffie, fare l'accensione dal pulsante di accensione. Le lingue sono il canale 1 inglese, canale 2 spagnolo, canale 3 italiano. Il volume è sulla sinistra mentre la selezione del canale è sulla destra. Fateci sapere eventualmente se va meglio. Grazie.
6: Grazie. tutto chiarissimo, spero. Proseguiamo col nostro, con la nostra mattinata, perché insomma avete sentito, abbiamo iniziato con quel video meraviglioso che puntava l'attenzione, la nostra attenzione su il mondo delle cooperative come una storia di riscatto, di conquiste. Le parole del direttore Negrini hanno ripercorso la storia italiana, ma il mondo delle cooperative è un mondo ovviamente che si declina a livello globale. Vi do qualche numero: 1 miliardo di soci, 3 milioni di cooperative in tutto il mondo, 330 organizzazioni cooperative in 106 paesi, 280 milioni le persone che lavorano nelle cooperative nel mondo, insomma un sistema economico solido, incredibile, propulsivo. E a rappresentare a livello globale tutto questo c'è Ariel Guarco, presidente International Cooperative Alliance, che invito sul palco.

0: Buongiorno a tutti e a tutte. Caro Presidente Simone Gamberini e caro amico e collega e nel board dell'Alleanza Cooperativa Internazionale Attilio Dada, autorità e presenti, cari colleghi del board dell'Alleanza Cooperativa Internazionale che sono qui presenti e anche cari cooperatori e cooperatore e amici, è proprio un piacere per me essere qui, è un onore anche essere qui a Milano nella nuova edizione della Biennale della Cooperativa in un giorno così speciale. Come è stato detto, oggi non è un giorno qualsiasi, sono proprio 140 anni, il 10 ottobre del 1896, proprio qui a Milano è nata l'organizzazione che poi si è trasformata in Lega Coop. Lo stesso giorno proprio, la stessa città, 140 anni dopo. Per questo vorrei congratularmi con il Presidente Simone per l'invito, per poter condividere questo momento così emotivo e soprattutto per tutto il lavoro che viene fatto in cui una delle organizzazioni di cooperazione più importante del mondo. Credo che oggi non stiamo celebrando solo un anniversario, stiamo celebrando 140 anni di partecipazione democratica, di mutualità, di solidarietà organizzata. 140 anni di imprese costruiti dalle persone e per le persone. Penso e il video che abbiamo appena visto mi ha emozionato in tutte le generazioni delle donne e degli uomini che hanno scelto di non affrontare da soli i problemi del tempo, del loro tempo, la povertà, la mancanza di lavoro, la guerra, la dittatura, la ricostruzione. In ogni momento la risposta è stata la stessa: unirsi per cooperare, costruire imprese democratiche, curare il patrimonio comune e renderlo e darlo più forte alle generazioni successive. Questa è la sua storia. È la storia che la Costituzione italiana ha voluto riconoscere nell'articolo 45 e che la Corte Costituzionale ha riaffermato l'anno scorso. Per l'Alleanza Cooperativa Internazionale, Lega Coop è molto di più che un'organizzazione. È stato un pilastro fondamentale della nostra alleanza dalla sua origine, quando è nata nel 1895. E lì il cooperativismo italiano è stato uno tra i fondatori e Lega Coop ci ha dato un presidente, il nostro Ivano Barberini. Nostro caro Ivano Barberini, che ha guidato l'alleanza tra il 2001 e il 2009 in una tappa cruciale della sua storia, contribuendo a affermare la cooperazione come una forza economica, sociale e culturale, capace di dare risposte concrete alle grandi sfide dell'umanità. Il suo nome è sempre ricordato ancora con affetto e con gratitudine in tutto il mondo. E questa è un'eredità che non appartiene al passato, è un impegno che continua oggi e che ci guida verso il futuro. Di fatto continua nel Consiglio di Amministrazione Mondiale dell'ASI, dove il nostro caro amico Attilio Dada, vicepresidente nazionale di Lega Coop, è appena stato confermato dall'Assemblea Generale che abbiamo fatto a Panama per altri 4 anni. È un riconoscimento a lui e quindi a tutto il cooperativismo italiano. Questa eredità continua sull'identità cooperativa, uno dei processi più importanti che il nostro movimento ha iniziato negli ultimi decenni, in cui la voce italiana porta avanti con forza la responsabilità verso le generazioni future e continua nella riflessione sull'intelligenza artificiale e la costruzione di una strategia condivisa con un'intelligenza artificiale cooperativa che porti i nostri valori e principi a tutta la catena del valore dell'intelligenza artificiale, dai dati alle infrastrutture, dallo sviluppo dei modelli fino al loro uso, permettendo una governance e un governo in coerenza con il cooperativismo, quindi vuol dire orientare il suo uso verso il bene comune. Questa eredità, questo retaggio continua nella cooperazione e sviluppo, dove Lega Coop presiede la piattaforma dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, e continua nelle organizzazioni regionali e settoriali in Europa, dove il cooperativismo italiano è una voce autorizzata, autoritaria e rispettata. Per questo, cari amici, fratelli e cooperatori, in un momento difficile in cui c'è la guerra, come in Palestina, in Medio Oriente, in Africa, un momento di grandi disparità, di crisi climatica, di cambiamenti demografici e di trasformazioni tecnologiche senza precedenti, credo che condividiamo la stessa visione, le stesse priorità, sia voi in Italia come fuori dall'Italia, tutti insieme a livello globale, come parte di questa grande famiglia mondiale che abbiamo nell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la nostra casa comune, siamo chiamati a difendere questo modello socio-imprenditoriale con più di 100 anni di traiettoria comprovata e ancora di più. Siamo chiamati a costruire un futuro più inclusivo, più giusto e in pace. Nella recente conferenza mondiale che abbiamo appena fatto a Panama, abbiamo parlato del piano strategico dell'ASI e abbiamo affermato una condizione fondamentale. Le cooperative non sono solo imprese più eque, sono infrastrutture di pace, di partecipazione democratica e di resilienza sociale. Per questo motivo, come avevo detto, quando la fiducia nelle istituzioni diminuisce, la cooperazione costruisce fiducia. Quando la disparità cresce, la cooperazione ridistribuisce opportunità. Quando le comunità si frammentano, la cooperazione crea coesione. Quando prevale la logica della guerra e del conflitto, la cooperazione sceglie il dialogo. Per questo la pace per noi non è una questione esterna, fa parte della nostra identità. Non c'è cooperazione senza pace, ma non c'è pace duratura senza giustizia sociale, senza partecipazione economica e senza sviluppo inclusivo. La pace non è solamente l'assenza di guerra. La pace si costruisce creando comunità armoniche, comunità in cui tutti hanno le stesse possibilità, dove c'è uguaglianza, dove tutti sentono che possono svilupparsi a livello personale e professionale e in comunità. Lì si abbassano i livelli di tensione e le comunità sono più pacifiche. Questo è il lavoro che noi tutti noi facciamo tutti i giorni quando ci alziamo per andare alla propria cooperativa a lavorare pensando sempre allo sviluppo comunitario. Ci stiamo chiedendo in questa biennale se vogliamo essere un'economia di guerra o un'economia di pace. La risposta del movimento cooperativo mondiale è una sola. Le cooperative incarnano un modello di sviluppo capace di unire competitività e solidarietà, innovazione e democrazia, efficienza economica e sostenibilità sociale. È quello che LegaCoop propone oggi con il suo manifesto a tutto il Paese e dopo l'anno internazionale delle cooperative proclamato dalle Nazioni Unite nel 2025, chiediamo ai governi di tutto il mondo questo: trasformare il riconoscimento in politiche concrete. Cari amici, care amiche, 140 anni di LegaCoop dimostrano che la cooperazione non è solo una storia da ricordare, è una storia che si continua a scrivere, una storia con radici profonde, che guarda lontano, una storia che appartiene all'Italia, in questo caso però allo stesso tempo appartiene a tutto il mondo. A nome della Alleanza Cooperativa Internazionale vorrei ringraziare tutte le cooperative, tutti i soci e tutte le socie, i lavoratori e le lavoratrici che in questi 140 anni hanno costruito questa straordinaria esperienza collettiva e vorrei ringraziare soprattutto le nuove generazioni che la porteranno avanti. Con affetto, con amicizia, con gratitudine vorrei appunto dire due parole. Buon compleanno, LegaCoop.
1: Grazie al Presidente Guarco. E io, a proposito della International Cooperative Alliance, vorrei nominare e fare i complimenti anche ad Attilio Dadda, che oltre ad essere il Presidente di LegaCoop Lombardia, si prenda l'applauso Presidente, è stato eletto anche nel board dell'International Cooperative Alliance. E poi c'è un piccolo fuori programma, per cui chiamerei a raggiungermi sul palco Petar Stefanov, Presidente dell'Unione delle Cooperative della Bulgaria. Dov'è? Eccolo qua. Benvenuto Presidente. E il Presidente Gamberini, di nuovo sul palco. Welcome. Allora, Presidente Stefanov, che cosa succede? Perché siamo qui?
2: Buongiorno a tutti. Sono veramente stupito da quello che è successo ieri, è stata un'esperienza incredibile e anche la giornata di oggi sembra estremamente interessante per noi e per le cooperative. Caro Presidente Gamberini, cari ospiti, cari amici, rappresentanti del Movimento Bianco delle Cooperative in Italia, rappresentanti delle istituzioni, davanti a voi tutti, in questa bella stanza piena di energia cooperativa, vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine al Presidente Gamberini, al Presidente Dada e a tutti i leader, a tutti i manager, a tutti coloro che hanno lavorato per rendere questa esperienza un evento indimenticabile. Perché dico che questo incontro, questo evento è indimenticabile, memorabile? Perché sicuramente sono sicuro che questa biennale non verrà dimenticata dal movimento cooperativo italiano, dal movimento europeo delle cooperative e anche da quello internazionale. Non vi nascondo che sono veramente toccato ed emozionato nel far parte di questa incredibile esperienza. A nome della cooperativa dei consumatori e anche a nome della cooperativa centrale di Bulgaria delle cooperative, di conferire una targhetta al Presidente Gamberini in occasione di questo anniversario dei 140 anni. E questo è il momento per noi di farci la domanda: cosa significano questi 140 anni? 140 anni di aziende sostenibili, resilienti, di lavoro in cui l'altruismo e il lavoro per noi stessi ha permeato in tutto ciò che abbiamo fatto. Quel tipo di attività che sono un pilastro fondamentale dell'economia sociale. Una forma di attività di business che fa parte del piano nazionale per la crescita

dimostrazione di successo c'è la saggezza degli slogan di entrambe le organizzazioni. Lo slogan bulgaro è «Insieme possiamo fare di più». Mentre lo slogan italiano, come noi tutti sappiamo, è «Valori, imprese e pressioni». Questi due slogan ci danno l'opportunità di augurare alla Lega Coop proprio come facciamo oggi, ma come speriamo succederà anche in futuro, di combinare la storia, la memoria con uno sviluppo moderno del movimento cooperativo. Per continuare ad essere un esempio, fonte di ispirazione anche a livello globale, il che permette di dimostrare che effettivamente il lavoro cooperativo può andare a vantaggio dei membri. E io vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie.

0: Grazie al Presidente Stefano, grazie al Presidente Gamberini, grazie a chi ci ha aiutato a comprendere le motivazioni di questa targa, di questo riconoscimento. E ora però andiamo avanti. Dall'inizio di questa mattinata è apparsa chiara una cosa, sia dal video che abbiamo visto, sia dalle parole che abbiamo ascoltato: i temi di genere, una reale parità di genere effettiva, di fatto, come Teresa Mattei riuscì a far scrivere nell'articolo 3 della Costituzione, è uno dei pallini del mondo delle cooperative. Allora, il nostro primo keynote speech è proprio su questo: economia di genere, Italia ed Europa a confronto, e a scattare questa istantanea del nostro paese e del contesto europeo su questo tema è la professoressa Paola Profeta, prorettrice per la diversità, inclusione e sostenibilità e professoressa ordinaria di scienze delle finanze alla Bocconi di Milano. Ben trovata, professoressa, il palco è suo.
1: Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per darmi la possibilità di parlare in questo compleanno così importante dell'economia cooperativa e della Lega Coop. Io parlerò di economia di genere, in particolare confrontando la situazione italiana con l'Europa e con qualche spunto di riflessione, in particolare sul tema delle policy. Perché parliamo di economia di genere quando parliamo di Europa, come nella giornata di oggi? Dunque, sicuramente si tratta di un pilastro. La parità di genere è un pilastro nell'Europa e questo perché ormai sappiamo dagli studi e dalle esperienze che conosciamo che la parità di genere non è soltanto una questione di equità, ovviamente l'equità è un tema fondamentale, ma è anche proprio una questione di capitale umano utilizzato, di efficienza, di successo, di competitività, di crescita, di sviluppo. Quindi investire sulla parità tra uomini e donne è più che mai fondamentale. E purtroppo in Italia abbiamo ancora dei ritardi rispetto in particolare anche ad altri paesi europei, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione e la forza lavoro femminile. Quindi un'occupazione che in Italia è ancora quella femminile molto più bassa di quella maschile, con un divario che è tra i più ampi dell'Unione Europea. Questo perché è un problema? Questo perché questo ritardo significa perdere capitale umano, significa rinunciare ad una parte della propria forza lavoro in una fase di calo demografico, come già sapete e avete sentito, e quindi è particolarmente problematico. Ora bisogna anche dire che non è inevitabile, cioè il divario non è necessariamente un esito obbligato, ma è il risultato di un contesto economico, culturale, politico,

0: quindi di tutte le misure che si mettono o non si mettono in campo per favorire la parità, in particolare nel mondo del lavoro. Le disuguaglianze, quando parliamo di parità di genere, si tendono ad accumularsi nel tempo. Questo è un po' uno schema di riferimento, come dire, un'impostazione che vi vorrei anche suggerire. Se noi partiamo dall'inizio, diciamo, dal mondo dell'istruzione, quindi dall'inizio della fase della fase di vita di uomini e donne, cominciamo a vedere dei divari, in particolare nelle discipline studiate, ma non nel totale di istruzione, quindi di percentuale di persone che raggiungono livelli di istruzione superiori e universitari. Cominciamo a vederlo nelle discipline. Poi le differenze si accumulano nel mondo del lavoro, dove effettivamente in questo momento in Italia abbiamo un tasso di occupazione del 58% delle donne contro il 77,1% degli uomini. Questi sono i dati Istat e Eurostat della popolazione tra 20 e 64 anni più recenti. Poi arriva la fase della maternità e del rientro al lavoro, dove le differenze si amplificano, addirittura diventa doppia la probabilità di uscita dal lavoro per una donna rispetto ad un uomo. E infine parliamo di carriere, dove, come è già stato anche detto, la presenza femminile è decisamente inferiore a quella maschile in tutte le posizioni decisionali. In Italia siamo a circa il 27,9% di posizioni manageriali contro una media europea del 35,2%. E infine tutto questo diventa un divario pensionistico di genere, cioè con le donne che hanno delle pensioni mediamente più basse rispetto agli uomini. Vediamo alcuni di questi momenti chiave, perché questo ci permette anche di capire che cosa si può fare. Abbiamo detto, non è inevitabile, ci possono essere delle policy, ci possono essere degli interventi che in qualche modo riducono i divari. Quando parliamo di istruzione, questo è stato il più grande cambiamento nell'economia e nella società dell'ultimo secolo. Quando parliamo di istruzione, vedete in questo grafico l'andamento dell'istruzione terziaria, quindi universitaria, maschile e femminile. Qui sono dati medi dell'Europa, vedete che la linea rossa che indica la percentuale di laureate donne rispetto alla blu che invece identifica gli uomini, è molto superiore. Ci sono più donne laureate che uomini, questo è vero un po' in tutti i paesi europei. Però poi, tanto è vero che mediamente la percentuale di donne laureate in Europa è il 35,4% contro il 29,4% degli uomini. In Italia le percentuali sono decisamente più basse, perché come sappiamo abbiamo un po' un tema di carenza di capitale umano e di investimento nell'istruzione universitaria, sono più basse, quindi, però sempre a favore delle donne, 22,9% di donne laureate contro 16,3% di uomini. Però scelgono dei percorsi diversi, in particolare le donne scelgono percorsi che poi sappiamo sono meno remunerati e che in questo momento anche di trasformazioni economiche, digitale e tecnologica ci lasciano anche qualche preoccupazione. In particolare abbiamo soltanto il 17% di donne nei corsi, come dire, di tecnologia, computer e quindi più STEM, quindi le materie più scientifiche. Sono il 25% in ingegneria, mentre nei corsi umanistici e linguistici le donne rappresentano più dell'80%. Questo è un dato importante quando guardiamo le sfide del futuro, perché sappiamo che il mondo del lavoro e nel futuro queste competenze diventano sempre più rilevanti. C'è anche un tema culturale. Secondo appunto delle indagini che sono state svolte, il 29% dei ragazzi crede che i maschi siano più portati per la matematica e per le materie scientifiche, anche se diciamo oggettivamente è difficile da sostenere questo da un punto di vista proprio diciamo di differenze biologiche, ma è culturalmente quello che ci si aspetta. Ecco, quindi come si può diciamo agire in questo primo settore? Sicuramente guardando alcuni paesi che in qualche modo hanno cercato di migliorare questo divario, per esempio attraverso l'inclusione in Svezia o anche in Finlandia di percorsi di competenze digitali come materie trasversali fin dalla prima infanzia, indipendentemente da quello che poi le persone vanno a studiare successivamente. Quando passiamo al mercato del lavoro, le differenze sono tutte a sfavore invece delle donne. Qui sono i tassi di occupazione maschile e femminile in Europa nel 2025, tra i 20 e i 64 anni, vedete evidenziate in rosso la situazione italiana. ma comunque in tutti i paesi il tasso di occupazione maschile è superiore a quello femminile, quindi situazione ribaltata rispetto all'istruzione. In Italia il divario è particolarmente ampio, con tassi di occupazione femminili decisamente più bassi di quelli maschili e praticamente ultimi in Europa. Questo è uno dei più grandi divari che esistono nel nostro paese rispetto al resto d'Europa ed è una delle più grandi, diciamo, problemi sul nostro mercato del lavoro, perché abbiamo la forza lavoro femminile non utilizzata. È ovvio che ci sono delle differenze territoriali all'interno del paese tra nord, centro e sud, per cui le percentuali, come vedete, sono molto più basse al sud di donne occupate, dove addirittura abbiamo soltanto il 41%, cioè vuol dire meno di una donna su due che lavora, quindi è una percentuale molto bassa, ma anche il nord è distante completamente allineato alla media europea. Quindi qui si potrebbe fare molto meglio, dato anche quello che abbiamo visto nel lato dell'istruzione. Il momento di rottura avviene nel momento poi della maternità. Le donne e gli uomini lavorano fino al momento della maternità, dove in questo grafico riporto quella che nella letteratura economica viene definita la child penalty, quindi la penalizzazione delle madri alla nascita di un figlio. Fondamentalmente si tratta di calcolare qual è l'impatto sull'occupazione per gli uomini e per le donne rispetto al momento precedente alla nascita di un figlio, e quindi si stabilisce un anno zero, che è quello quando nasce il figlio, la linea verticale la barra verticale in questo grafico, e voi vedete che gli anni successivi sono quelli dopo la nascita del figlio. Voi vedete che mentre per gli uomini, in questo caso indicati in rosso, non succede praticamente niente, cioè la linea rimane costante, per le donne c'è una caduta verticale verso il basso dopo il primo figlio sul mondo del lavoro e dell'occupazione. E questo è stato stimato, una perdita intorno al 20-30% di occupazione. E qui le policy che funzionano le conosciamo, sono state implementate in molti paesi. Per esempio sappiamo che i servizi alla prima infanzia, quindi i servizi, gli asili nido, hanno un impatto positivo sull'occupazione femminile. Sappiamo per esempio che i congedi, in particolare quelli di paternità, esclusivi, retribuiti e non cedibili, hanno un impatto positivo. Per esempio dei paesi anche a noi vicini hanno fatto grossi passi avanti sull'aumento del numero di giorni di congedi per i padri, mentre appunto in Italia resta abbastanza limitato. In Francia si parla di 28 giorni e in Spagna addirittura di parità tra uomini e donne, tra congedi per i padri e per le madri alla nascita di un figlio. Questo è appunto una riforma recente. Questo aiuta a ridurre lo stigma o comunque i divari anche legati alla divisione dei carichi di cura all'interno della famiglia allo stereotipo per cui il lavoro di cura debba ricadere solo esclusivamente sulle donne, chiaramente, e quindi porta ad un maggiore equilibrio nella partecipazione al mondo del lavoro nel momento della maternità. Passiamo invece alle posizioni dominanti, alle posizioni, diciamo, di potere o comunque decisionali. Qui c'è il fenomeno noto come soffitto di cristallo, cioè le donne fanno fatica ad arrivare in posizioni manageriali. Come vi dicevo prima, questo è il dato per quanto riguarda il nostro paese rispetto agli altri. Abbiamo poche donne in posizione manageriale, circa il 27,9% contro il 35% della media europea, e qui però abbiamo fatto dei grossi passi avanti nel passato grazie ad alcuni strumenti, per esempio l'introduzione di quote che sappiamo hanno un impatto molto importante. Le quote di genere che nel nostro paese sono state inserite per le posizioni di vertice, quindi i consigli di amministrazione delle società quotate partecipate pubbliche, hanno avuto come conseguenza portare dal circa il 7% di presenza femminile all'attuale 43%. Questa è la cosiddetta legge Golfo Mosca del 2015. 2011. Quindi effettivamente si possono fare degli interventi anche in questa direzione, per esempio attraverso le quote. E i nostri studi mostrano che in realtà non è soltanto una questione numerica, perché in realtà aumentare, allargare la leadership, quindi aumentare la presenza anche femminile nelle posizioni decisionali, comporta una serie di vantaggi anche da un punto di vista sia delle decisioni che vengono prese, sia dell'efficienza del sistema, sia della selezione dei talenti e quindi del pool decisionale, anche andando a migliorare la qualità e le qualifiche delle persone che decidono. Quindi in qualche modo dei vantaggi non solo semplicemente meramente numerici. In qui abbiamo riportato appunto l'esempio per esempio della Francia, dove la recente legge Rixen va a inserire questo strumento delle quote non soltanto per i consigli di amministrazione, ma esteso anche al management. C'è un forte fermento in Europa su questo tipo di posizioni. Abbiamo la direttiva sulle donne nei board, quindi sulle posizioni sui CDA, abbiamo la direttiva sulla trasparenza salariale, di cui appunto sapete è operativa anche nel nostro paese, abbiamo il tema della certificazione della parità di genere e quindi attraverso una serie di strumenti è possibile andare ad incidere su quelli che sono dei meccanismi che spesso portano a dei divari senza che questi siano però motivati da ragioni economiche sottostanti, ma semplicemente per come funzionano le cose, per come sono i meccanismi, perché tutti i meccanismi di selezione e di promozione non sono neutrali rispetto al genere e quindi queste correzioni potrebbero comportare un risultato più efficiente. L'ultimo momento è quello del pensionamento, dove vedete che il differenziale pensionistico di genere è in tutti i paesi a sfavore delle donne, riportiamo quello dell'Italia in rosso rispetto ad altri paesi, le donne però vivono più a lungo degli uomini e quindi diventa importante anche affrontare questo tema, perché se vivono più a lungo con delle pensioni più basse noi abbiamo un problema di equità e anche di sostenere appunto le persone in età anziana. Anche qui alcuni paesi hanno introdotto delle policy che funzionano, per esempio attraverso crediti pensionistici per i figli, questo è quello che succede in Slovenia recentemente, indipendenti dall'interruzione di carriera o dei crediti aggiuntivi per le donne nel momento in cui si occupano della cura. Ecco, abbiamo di fronte tante sfide in questo momento nel mercato del lavoro e di fronte a noi nel futuro. La sfida demografica che avete già affrontato ieri, la sfida dell'intelligenza artificiale che veniva richiamata prima dal Presidente, la sfida delle disuguaglianze del territorio. In tutti questi aspetti possiamo vedere una caratteristica, una specificità sulle differenze tra uomini e donne e quindi anche la necessità di intervenire o di pensare a delle policy, a delle misure che possano permetterci di ridurre i divari e quindi di affrontare le sfide nel modo migliore possibile. La presenza delle donne nel mercato del lavoro permette di avere una maggiore occupazione, permetterebbe, nel momento in cui l'occupazione sta diminuendo perché la popolazione diventa più anziana, per esempio, o nel momento in cui le sfide dell'intelligenza artificiale comportano una ridefinizione dei lavori che si creano o che si trasformano. E così anche per il tema del territorio. Questo perché? Non perché sicuramente è un principio di uguaglianza, di pari opportunità, di rimozione degli ostacoli, ma comporta un risultato di efficienza, di talento come potenziale di crescita. Quindi in realtà parlare di inclusione, in particolare della popolazione femminile, in particolare nel mondo del lavoro, dove ancora ci sono molti margini di miglioramento per la riduzione dei salari, significa riconoscere il talento e un potenziale di crescita. Le organizzazioni internazionali hanno stimato proprio anche in termini di PIL, di valore aggiunto, che cosa significherebbe ridurre i divari tra uomini e donne. La cosa importante per in questo processo è sempre misurare il progresso, i progressi che sono stati fatti fino ad oggi, che sono tanti ovviamente, ma anche quelli che dovremo fare e quindi le azioni insieme delle politiche pubbliche, della cultura, delle imprese, perché quando parliamo di divari di genere non c'è un'unica causa, un'unica l'unico responsabile, ma ovviamente ci sono un complesso di situazioni, di cause e quindi anche di misure che possono essere messe in campo. Possiamo partire per esempio da un nuovo modo anche di fare impresa, le imprese hanno una responsabilità, anche le cooperative, in questa direzione, in termini di organizzazione del lavoro, servizi alle comunità, partecipazione, organizzazione flessibile per esempio dei tempi di lavoro, accesso ai luoghi decisionali attraverso misure che possono essere quote più o meno diciamo volontarie o obbligatorie. C'è tutto un sistema che si può rimettere in moto proprio partendo anche dalla collaborazione e dall'impatto che le imprese possono avere nel nostro sistema economico e nel mercato del lavoro, con l'aiuto ovviamente delle politiche pubbliche e anche di un cambiamento culturale che spesso è il freno più forte alla parità. Grazie.
1: Grazie davvero alla professoressa Profeta, grazie per averci portati anche un po' in Europa, che è dove continueremo a stare anche per il prossimo contributo. Vedo già collegato, e lo ringrazio, Enrico Letta, presidente dell'Istituto Jacques Delors, già presidente del Consiglio dei Ministri. Ben trovato, presidente. Non una presenza nuova alla vostra biennale, perché era anche a Bologna 2 anni fa. E lascio a lui la parola e il palco virtualmente, in collegamento da remoto per ragioni insomma di impegni pregressi, per un intervento diciamo che ci porta dentro il cuore di molti dei problemi. Europa molto più di un mercato, una citazione di un rapporto prezioso e accurato sulle potenzialità del mercato unico europeo che il presidente Letta ha realizzato qualche tempo fa. Insomma, lei la parola, presidente, e buon ascolto.
2: Grazie mille, è stato per me molto doloroso non poter essere con voi oggi fisicamente, c'ero a Bologna, ma ci sono comunque con un contributo che voglio dare molto molto semplice, però anche molto forte, un contributo su un concetto al quale tengo moltissimo, che è un po' legato a questo titolo, molto più di un mercato. L'Europa è molto più di un mercato, ma soprattutto il concetto che voglio condividere con voi oggi è il seguente. L'impegno per l'Europa non è un optional, non è un lusso, non è un qualcosa che possiamo aggiungere, perché se vogliamo essere liberi, se vogliamo essere indipendenti, se vogliamo essere sovrani, uso apposta una parola che è una parola molto complessa oggi, sovrani, sovranità, sovranismo, se vogliamo essere padroni del nostro destino, non può che essere il livello europeo nel quale questa sovranità, questa libertà, questa indipendenza si sviluppa. E voglio condividere con voi questo concetto, quindi sarò breve, ma voglio veramente tentare che questo concetto passi e passi completamente, perché è un po' la riflessione che sto in tanti facendo in questo periodo, legata anche all'applicazione delle idee contenute nel rapporto sul futuro del mercato unico europeo, molto più di un mercato, del quale io devo ringraziare il vostro mondo, perché nella fase di elaborazione del rapporto che io ho fatto praticamente on the road, girando tutti i 27 i paesi europei, Bulgaria compresa, ho ascoltato l'intervento precedente, e parlando soprattutto con le parti sociali, cioè facendo colloqui approfonditi con tutti i rappresentanti delle parti sociali, compreso il mondo cooperativo mi ha dato molte idee, e il mondo cooperativo fa parte di quel rapporto, di questo rapporto, è una delle prime volte che ha una sua visibilità europea in indicazioni sul futuro dell'economia a questo livello. Il concetto quindi che voglio esprimere è questo: se noi vogliamo essere liberi, indipendenti e sovrani, dobbiamo essere integrati e uniti a livello europeo, perché quello che è successo negli ultimissimi anni ci dimostra che un paese può essere piccolo, può essere isolato e produttivo e competitivo, ma non può essere un paese da solo produttivo e anche sovrano. Queste tre cose insieme oggi non sono più possibili. Ripeto, puoi essere piccolo e isolato nel mondo, e anche produttivo. Gli esempi sono tanti di paesi che sono molto competitivi, pur essendo paesi piccoli e isolati. Ma non puoi essere anche sovrano, non puoi essere sovrano del tuo destino. Le dipendenze che la dimensione piccola o l'isolamento ti danno oggi sono dipendenze che cambiano il destino e la vita delle persone. Queste dipendenze oggi sono energetiche, sono finanziarie, sono dipendenze tecnologiche, sono dipendenze di sicurezza. Noi le abbiamo imparate in questi ultimi tempi. L'aggressione russa all'Ucraina, la crisi dello stretto di Hormuz, la crisi del Medio Oriente, quello che è accaduto con le conseguenze che poi tutto questo sta avendo sulla economia dei paesi europei. L'inflazione che cresce in tutti i paesi europei e che fa salire i populismi è figlia di qualcosa che nessuno di noi controlla, cioè figlia di una crisi della catena del valore che è saltata con la vicenda di Hormuz, che la Casa Bianca ha annunciato essere risolta ormai 8 volte negli ultimi 6 mesi, ma che purtroppo continua a tenere alta l'inflazione. Sappiamo tutti che l'inflazione è la più ingiusta delle tasse. Allora, se questo ragionamento è vero, se questo trilemma è vero, cioè puoi essere produttivo, puoi essere piccolo, ma non puoi essere produttivo, piccolo e sovrano. Se vuoi essere sovrano, se puoi essere libero, se vuoi essere indipendente, devi essere grande o devi essere parte di qualcosa di grande. E questo è quello che stiamo imparando a livello europeo, è quello che stiamo cercando di fare. Non vi sto parlando soltanto di ambizioni, cioè questo piano concreto One Europe, One Market, che è il piano di applicazione di Much More Than a Market, di molto più di un mercato, che sta avendo le sue tappe. Ieri c'è stata una tappa importante con il passo verso la creazione di un'unica autorità di sorveglianza dei mercati finanziari europei, che è l'unico modo per far crescere il nostro sistema finanziario. Uno dei problemi delle dipendenze che stiamo vivendo è proprio quello di natura finanziaria, e so quanto state giustamente attenti a questo tema e so quanto giocate partite importanti da protagonisti. Se ci pensate bene, vi do soltanto una cifra, non voglio essere lungo né noioso, però questa cifra secondo me è importante. La differenza tra l'Europa e gli Stati Uniti, per via della nostra frammentazione di noi europei in alcuni settori, la finanza è uno di questi, l'energia è un altro, la connettività è un altro ancora, tutte queste frammentazioni creano dipendenza e fanno sì che siamo molto più deboli degli altri, Stati Uniti e Cina in testa. Dicevo, la finanza, dal punto di vista dell'economia reale, noi e gli americani giochiamo nello stesso campionato. Noi siamo il 17% dell'economia mondiale, se prendiamo i dati ultimi, gli americani sono il 25% dell'economia mondiale. 17 e 25 giochiamo nello stesso campionato. Se si va all'economia finanziaria, che gioca un ruolo fondamentale, basta pensare all'intelligenza artificiale che è pompata da capitali privati, e lì si è visto la differenza tra americani e noi. Ecco, l'economia finanziaria, il nostro 17%, se prendiamo il dato del market cap, diventa 11% del complessivo mondiale, 11% da 17% che siamo di economia reale, e il 25% americano diventa 60%. 60, perché sono un unico mercato, noi siamo 27 mercati e questo ci rende totalmente dipendenti da loro. Voi direte che cosa vuol dire per la mia vita concreta questo? Vuol dire, vi racconto un episodio, poi su questo vado a concludere, che secondo me forse proprio in queste ore anche di gioia e festeggiamento è stato citato prima, e mi unisco anch'io alle congratulazioni per Navi Pillai, per il Nobel per la pace. Bene. Navi è stata una delle prime giudici della Corte Penale Internazionale. Un giudice attuale della Corte Penale Internazionale si chiama Nicolas Guyot. Vi racconto la sua storia perché è poco nota, non so perché secondo me è clamorosa questa vicenda, e ci racconta cosa vuol dire oggi per noi non essere sovrani, non essere indipendenti, non essere liberi rispetto alle novità della vita di oggi. Questo giudice è uno di quelli che ha applicato la sentenza che riguarda il primo ministro israeliano e il ministro della difesa israeliani della Corte Penale Internazionale. Ha fatto il suo lavoro di giudice. giustizia americana lo ha perseguito e gli impedisce di entrare negli Stati Uniti. Non è solo questo il punto, è il punto che mi interessa condividere con voi, un altro, le conseguenze che ha con chiunque di noi potrebbe essere esposto a una cosa di questo genere. Quella stessa sentenza gli impedisce di usare piattaforme digitali basate negli Stati Uniti. Fate 2 più 2, questa persona è stato citato, è stato detto, è entrata in una logica, in una situazione di morte digitale, cioè non ha accesso a nessun servizio digitale, non può fare pagamenti online, non può prenotare, non può, niente, non ha mail, niente. Perché? Perché siamo totalmente dipendenti dal sistema digitale americano, finanziariamente e digitalmente. Questa persona faceva il suo lavoro e questa è la conseguenza. Questo è il segno della dipendenza. E quando diciamo che oggi dobbiamo salire di livello, salire di scala, essere integrati a livello europeo, lo diciamo un po' tutti, l'hanno imparato i paesi nordici, che hanno cominciato oggi a dire, Danimarca in testa, dopo la vicenda della Groenlandia, dobbiamo essere più uniti a livello europeo. Lo abbiamo imparato tutti noi nelle ultime, crisi, e la sovranità declinata solo a livello nazionale è solamente un balsamo, non è reale. La sovranità, perché sia vera, la libertà, l'indipendenza non può che essere declinata a livello europeo. Il caso che vi ho appena citato è evidente, e la stessa cosa per le vicende finanziarie. Una delle 42 misure di quel piano One Europe, One Market che ho appena citato è, per esempio, la misura che tocca, che inserirà l'euro digitale. Cos'è l'euro digitale? Sarà un fattore di libertà per noi europei per evitare di essere dipendenti dalle piattaforme di pagamento, americane. Entrerà come testa alla fine dell'anno prossimo e poi sarà una vera e propria rivoluzione che ci darà più libertà, più indipendenza. Questo varrà per tantissimi altri temi e settori. Pensate alla dipendenza nel campo della connettività. Negli anni 90 noi europei vendevamo telefonini agli americani. Il GSM era una tecnologia europea, siamo rimasti frammentati, ogni paese vuole tenersi la presa sul suo sistema di telecom nazionale pensando che sia sicurezza nazionale. In verità è insicurezza, perché così facendo ci mettiamo nelle mani degli altri. Ho voluto farvi tutta questa riflessione per dirvi che il vostro impegno a livello europeo, il nostro impegno a livello europeo per un'Europa più integrata non è un lusso, non è un optional, non è un qualcosa che aggiungiamo perché ci piace essere europeisti, è la vita. E se non siamo ancora convinti di questo, e se questi argomenti non... Guardate che questo ha una... In questi tempi così complessi ha delle declinazioni che hanno dell'incredibile. Noi crediamo nei nostri valori europei, i valori che sono i valori appunto di laicità, abbiamo appena ascoltato, di parità tra uomo e donna, di diritti delle minoranze, la voglia di recuperare le disuguaglianze, la contrarietà alla pena di morte. Fatemi dire che quanto stiamo assistendo in queste ore negli Stati Uniti con un ministro della difesa che vuole far sì che un'esecuzione, la pena di morte, venga comminata in diretta televisiva, è una cosa alla quale dobbiamo tutti ribellarci. Non è questa la democrazia e non è questo lo Stato di diritto nel quale noi crediamo. Noi crediamo in altri valori che sono scritti nella Costituzione, italiana e che sono scritti nei trattati europei che condividiamo insieme a tutti gli altri paesi europei. Questa è la battaglia che dobbiamo fare, la vera sovranità, la vera libertà, la vera indipendenza ce la costruiamo salendo di livello a livello europeo. Se non lo faremo, ogni paese europeo dovrà discutere nei prossimi anni se essere una colonia americana o una colonia cinese. Noi vogliamo essere europei perché essere europei vuol dire essere in linea con i valori della nostra Costituzione, i valori che voi avete celebrato, che state celebrando, i valori della cooperazione. E fatemi dire che in conclusione forse il messaggio più forte in questa direzione l'ha dato 3 settimane fa il primo ministro di un paese non europeo, il Canada, paese significativo, importante, che è venuto a Strasburgo, è andato a Strasburgo il giorno della discorso sullo Stato dell'Unione del Presidente von der Leyen e sostanzialmente ha detto agli europei: voi siete il faro, vogliamo stare con voi, avete una responsabilità, il fatto che voi siate uniti, vi uniate, è qualcosa di fondamentale per il mondo libero. Questo messaggio è il messaggio che io faccio mio, che vi trasmetto nel ringraziarvi ancora per il vostro impegno europeista, che ho sentito molto forte accanto al lavoro che sto facendo e ho fatto in questo periodo, che continuo a fare per battermi insieme a voi per un'Europa più integrata, un'Europa che sia molto più di un mercato, l'Europa delle persone, dei nostri valori, che soltanto se diventa integrata è consente a tutti noi di vivere libertà, indipendenza, essere in linea con i nostri valori e di non dover fra qualche anno discutere in assemblee come queste e dividerci tra chi vuole essere una colonia americana e chi vuole essere una colonia cinese. Siamo italiani e siamo europei, questo è il nostro destino. Grazie.
1: Grazie al Presidente Letta, grazie per aver messo sul tavolo di questa, delle discussioni di questa mattina temi e sfide fondamentali. Voi guardate me, non fate caso ai movimenti di palco, intanto si allestisce per il prossimo pezzettino di mattinata che passiamo insieme, però insomma nelle parole del Presidente Letta appare chiara la necessità di interrogarsi e di agire di conseguenza sul rapporto tra locale e europeo, tra frammentato e integrato, tra piccolo e grande, e questo vale per tutti, vale anche per il mondo della cooperazione. Di questo ci occupiamo nel primo dei panel di questa mattinata. Allora chiamo subito, perché siamo un po' in ritardo, a raggiungermi sul palco Irene Tinagli, parlamentare europea. Ben trovata, prego. Ben arrivata, Tinagli. Monica Fantini, presidente Concop e presidente CECO. Ben trovata. E Adriana Zagarese, presidente Consorzio Integra. Ben trovata, prego. Tutte donne, se volete lanciare l'hashtag, diciamo. In realtà un uomo c'è, non è qui sul palco con noi, ha mandato un videomessaggio, lo vediamo insieme, è il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ministro Tommaso Foti. Vediamo.
3: Buongiorno a tutti, desidero innanzitutto ringraziare il presidente di LegaCoop, Simone Gamberini, per l'invito a partecipare alla Biennale dell'Economia Cooperativa. Mi dispiace non poter essere fisicamente presente per impegni istituzionali precedentemente assunti, ma ho voluto ugualmente mandare questo mio video per questo vostro importante appuntamento. L'edizione di quest'anno poi è ancora più particolarmente significativa, in quanto ha come valore simbolico, ma non solo simbolico, anche di ovviamente affetto, il fatto che coincide con i 140 anni di LegaCoop, un anniversario che rappresenta un'occasione importante per riflettere sulle sfide future e sulle capacità del mondo cooperativo di continuare a contribuire alla crescita economica, sociale e democratica della nostra nazione. In questa sfida c'è certamente quella legata al futuro dell'Europa e in particolare mi permetto di evidenziare qualcosa sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2028-2034, che per l'Italia deve mantenere la dimensione dei 2.000 miliardi, pur essendo noi d'accordo sul fatto che servano meno programmi, maggiore flessibilità, più semplificazione e una gestione più integrata delle risorse. Come Italia quindi condividiamo l'esigenza di modernizzare il bilancio europeo e di renderlo ovviamente, come detto, più semplice ed efficace. Ma su un punto la nostra posizione è molto chiara. Modernizzare non può significare ridimensionare la politica di coesione e la politica agricola. L'Europa deve certamente affrontare nuove priorità, competitività, difesa, sicurezza, innovazione, autonomia strategica, ma non possiamo pensare di finanziare le nuove sfide sacrificando politiche tradizionali che rappresentano da decenni due pilastri fondamentali dell'Unione Europea. Il principio che sosteniamo è semplice: non si può fare di più con meno. La politica di coesione non è una politica assistenziale e non è in contraddizione con la competitività. Al contrario, non può esserci una vera competitività europea senza coesione. Ridurre i divari tra territori, realizzare infrastrutture, sostenere le imprese, creare occupazione e rafforzare le aree più fragili significa rendere più forte l'intero mercato unico. Lo stesso vale per la politica agricola comune. In una fase caratterizzata da instabilità internazionale, cambiamenti climatici e nuove esigenze di sicurezza, l'agricoltura assume una valenza ancora più strategica. Tutelare la PAC significa sostenere i nostri agricoltori, ma anche difendere la sicurezza alimentare europea, le aree rurali e la capacità produttiva dell'Unione. Per questo l'Italia sostiene che le nuove priorità europee devono essere accompagnate da risorse aggiuntive e non finanziate attraverso tagli alle politiche tradizionali. Il negoziato che abbiamo davanti riguarda quindi una questione fondamentale: quale Europa vogliamo costruire dopo il 2027? Un'Europa certamente più competitiva e più capace di garantire la propria sicurezza, ma anche un'Europa che non lascia indietro territori, cittadini, agricoltori, imprese e soprattutto che eviti di seguire dei dogmi ideologici. Ci aspettiamo quindi un confronto europeo serio sulle dimensioni complessive del bilancio e sulle nuove risorse proprie. L'Italia è disponibile a lavorare per raggiungere un accordo, ma l'obiettivo non può essere semplicemente quello di chiudere il negoziato rapidamente. Conta soprattutto la qualità dell'accordo. La sfida del prossimo bilancio europeo sarà quella di modernizzare l'Europa senza indebolire le politiche che ne tengono insieme territori, economia e comunità. I prossimi anni saranno quindi anni decisivi. Dobbiamo insomma essere capaci di utilizzare al meglio le opportunità che la nuova programmazione europea offrirà, costruendo un'Italia più competitiva e al tempo stesso più coesa. È con questa riflessione che rivolgo a LegaCoop, alle cooperative e a tutti i partecipanti alla importante biennale il mio augurio di buon lavoro, nella consapevolezza che le scelte che saremo chiamati ad assumere oggi avranno un impatto determinante sull'Europa e sull'Italia di domani. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Grazie al Ministro Foti. Insomma, è chiarissima l'entità e la quantità di sfide che attendono la rinegoziazione, se vogliamo, no? di come siamo abituati a vederci e come dovremmo iniziare a vederci, cioè come tasselli all'interno di un sistema più ampio e possibilmente più integrato in un'Europa che insomma deve recuperare, lo abbiamo sentito, capacità di innovare, competitività, produttività. Allora io comincio dall'onorevole Tinagli, perché appunto per dire questa frase ci ho messo 12 secondi, ma per farlo quali strumenti economici, finanziari e soprattutto quale visione serve?
4: Io penso che innanzitutto noi dobbiamo partire da quello che è nel nostro DNA come europei e smetterla di rincorrere modelli che non ci appartengono, che non sono i nostri e che di fatto, quando si sono affermati anche con una certa violenza in senso economico, appunto Enrico Letta prima ci ha ricordato di come noi siamo adesso totalmente colonizzati dalle grandi piattaforme di pagamenti, di comunicazione, delle email americane, ed è stato diciamo il frutto di un aver rincorso un modello che non era il nostro e che alla fine ci ha finito per far diventare dipendenti da altre giurisdizioni, in particolare dagli Stati Uniti. Nel nostro DNA cosa c'è? L'Unione Europea nasce da un patto con i cittadini, da un patto che voleva garantire uno sviluppo economico nel dopoguerra insieme a pace, prosperità, coesione. Questo è quello che è nel nostro DNA. E quindi noi abbiamo il tessuto che abbiamo straordinario di realtà cooperative, di associazioni, che non è da nessun'altra parte, serve a questo. E noi questo dobbiamo valorizzare, e significa non separare e fare le politiche economiche da una parte, di sviluppo industriale, imprenditoriale da una parte e le politiche sociali dall'altra come se fosse una cosa residuale. Significa farle insieme, significa che quando andiamo a definire le regole, come funziona un mercato, come si accedono a certe opportunità, come si accede alle risorse, come si accede agli appalti, noi dobbiamo tenere conto di quelle che sono non solo le priorità economiche giuste, di efficienza, eccetera, ma tenere conto dell'impatto sociale, dell'impatto ambientale, della partecipazione dei cittadini. Dobbiamo tener conto di quello che sarà il punto di caduta e che accadrà dopo, perché sennò poi succede che invece ci lasciamo trascinare da logiche che sono lontane da questi obiettivi e poi dopo ex post ci accorgiamo che oddio mio, non c'è più inclusione, cioè aumentano le diseguaglianze, non riusciamo a sostenere il nostro welfare, non riusciamo a tenere i cittadini nelle città perché ormai anche il mercato immobiliare, se vuoi ci torniamo, è solo in mano alle grandi multinazionali, fondi immobiliari internazionali. E caspita, non ci devi pensare dopo, ci devi pensare prima, perché gli ingredienti ce li hai per fare questo modello.
1: Ma in questo, diciamo, il sistema italiano può mettere a disposizione un know-how, una tradizione, una visione?
4: Assolutamente, perché noi ce li abbiamo. Allora, ti posso dare del tuo,
1: cioè,
4: che ci conosciamo un po'. Io adesso mi occupo molto da alcuni anni del tema dell'abitare, della casa, che in questi giorni è anche di grande, purtroppo, attualità. Allora, sulla casa, negli ultimi anni, fra le best practice, come si usa dire, c'è il modello Vienna, il modello Austria, e poi mi sento dire, ma è inattuabile, ma è impossibile, ma non esiste. Ma perché è inattuabile? Il modello Vienna funziona bene perché c'ha un fortissimo ruolo protagonista del mondo cooperativo. Hanno banche cooperative, cooperative di costruttori, cooperative di abitanti, che li aiutano, lavorano insieme, anche con alcuni soggetti privati, con la pubblica amministrazione e col governo, per realizzare grandi progettualità di abitare a prezzi calmi, housing sociale, eccetera. Ma io non ho capito perché deve essere inattuabile in uno dei paesi che ha le più profonde tradizioni e radici di mondo cooperativo, ma non ho capito per quale motivo non possa essere. Allora, qui si tratta semplicemente di mettere a punto degli strumenti e dei modelli di collaborazione tra pubblico e privato, dove anche qui pubblico privato lo sento dire da 20 anni, però non tutti i privati sono uguali. Cominciamo a vederlo, allora cominciamo a capire che c'è un mondo privato che è fatto appunto di mondo cooperativo, di organizzazioni che non perseguono necessariamente una massimizzazione dei profitti per andare a massimizzare i dividendi, ma che vogliono stare sul mercato, stanno sul mercato con la sostenibilità economica, ma hanno un obiettivo sociale. Quello è il tipo di privato con cui costruire dei modelli con degli strumenti appositi. Gli strumenti sono accesso a capitale, accesso a finanziamenti agevolati, ma non sono mica cose impossibili, le abbiamo fatte. Noi i finanziamenti agevolati e le garanzie le abbiamo fatti anche per le grandi multinazionali quando ci sono state le crisi. Perché non le possiamo fare per le aziende ancorate al territorio, per il mondo cooperativo, in maniera strutturale che abbia una visione?
1: Sembra un manifesto, e un altro manifesto voglio su un altro manifesto voglio atterrare, quello di cui vi ha parlato il presidente Gamberini nella giornata di ieri, il manifesto di LegaCoop. Ci vado con Monica Fantini, perché appunto in quel manifesto si auspicano filiere, insomma, condivisione di reti, di conoscenze, di strumenti. Per riuscire a essere competitivi su quel piano senza snaturarsi, perché il mondo cooperativo, diciamo, è così ed è così virtuoso anche perché in questi 140 anni non ha mai davvero perso la propria vocazione, che strada percorrere?
5: Intanto buonasera a tutte e a tutti. Allora, io vorrei fare un piccolo fuori tema, se mi permetti, perché sono stata molto emozionata, scusatemi, andrò velocissima però.
1: Interrompo solo un secondo, sì, per chiedere alla sala un po' di silenzio, perché c'è un forte brusio che arriva sul palco e rende un po' complicata la conversazione. Grazie.
5: Perché mi ha molto emozionato il video con cui siamo partiti in questa giornata, come dicevi tu, e tra l'altro è fuori tema diciamo, non veramente fuori tema, perché parla di pace. La pace è la prima condizione per poter raggiungere qualsiasi tipo di sviluppo, qualsiasi tipo di sostenibilità, e la pace deve fare assolutamente parte di quella comunità di destino. Qui c'è il professor Prodi, ne ho sentito parlare proprio da lui, e rispetto appunto a quella comunità di destino in cui si intrecciano i fabbisogni, in cui si intrecciano i desideri, in cui ritrovarci per procedere. E allora mi piace ricordare Teresa Mattei, tu l'hai ricordata, Teresa Mattei era una delle 21 madri costituenti, visto che festeggiamo anche 80 anni dal voto delle donne, oltre che dalla Costituzione della Repubblica e dall'entrata in Parlamento di queste 21 donne. Teresa Mattei era la più giovane ed è la parlamentare che in quell'occasione, nell'articolo 11 della nostra Costituzione, inserì una parola fondamentale che è ripudio, non rifiuto, ma ripudio della guerra. Quindi questo io credo che sia un elemento fondante rispetto a quello che anche noi siamo, perché per essere parte di quella comunità di destino che è l'Europa, la mutualità che è al centro della discussione di queste nostre giornate, che la mutualità che è effettivamente, visto che parliamo di intelligenze, è un'intelligenza relazionale, una fondamentale intelligenza relazionale che va presa in considerazione. Quindi noi non ci dobbiamo snaturare, ma dobbiamo essere presi consapevolmente in considerazione rispetto allo sviluppo che l'Europa si vuol dare, perché ieri la Schlein diceva molto di più di un fare impresa, è come si vuole fare impresa e come si vuole stare nel mondo. Quindi la mutualità è come si vuole stare all'interno dell'Europa, come si vuole stare all'interno della comunità, e la cooperazione è un ecosistema, ma è un ecosistema già di per sé. Le cooperative non sono isole, sono semmai un arcipelago che possono contribuirvi in maniera fattiva, e proprio per questo la cooperazione va considerata come un pilastro strutturale importante.
1: Ma perché cresca, quali condizioni servono?
5: Che servono sono condizioni intanto di riconoscibilità. C'è stato un tema di riconoscibilità dell'economia sociale, ma che va pienamente attuato con la revisione del 2026, va pienamente attuato nei 27 stati, va pienamente attuato in Italia, va creato anche un ecosistema mirato, finanziario, rispetto a un tipo di economia che non delocalizza, che è radicato sui territori, un tipo di economia che crea capitali pazienti. Va fatto un ragionamento sulle dimensioni. La dimensione non deve essere l'unico elemento sulla competitività, sulla competizione, che sappiamo essere assa portante del nuovo quadro pluriennale di sviluppo, perché la dimensione deve essere qualitativa. Noi come cooperazione rappresentiamo reti, rappresentiamo consorzi, io sono presidente di un consorzio che è un fondamentale strumento di emancipazione delle piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese sono il 99% del tessuto europeo. Quindi rispetto a questo noi non dobbiamo abdicare rispetto a un ruolo, e non dobbiamo soprattutto non presidiare il fatto che ci vengono riconosciute parità di sostegno per poter creare sviluppo. Noi creiamo radicamento, noi abbiamo fatto un lavoro come cooperazione rispetto non solo al made in Europe, ma al own in Europe, cioè quelli che non solo producono ma che effettivamente restano, radicalizzano, sono radicati, creano opportunità. I giovani, ne abbiamo tanto parlato in questo momento, i giovani sono elemento essenziale, primario, patto economico fondamentale se vogliamo creare sostenibilità. Rispetto a questo, la cooperazione, le start-up cooperative non possono stare al di fuori del 28esimo regime di cui Letta insomma parla. Dobbiamo starci a pieno titolo, perché siamo effettivamente parte di quella crescita, di quello sviluppo, di quella rigenerazione data, altro tema molto affrontato per esempio dai worker buyout, in cui la cooperazione già a livello europeo si è candidato effettivamente come partner efficace di sviluppo. Ultima cosa la leggo al regolamento sugli appalti. Allora, non possiamo fare regolamenti che ovviamente hanno una funzione importante di non frammentazione arretrando, cioè si deve partire dai gradini più alti, non dai gradini più bassi. Noi non possiamo, rispetto a dei temi che sono stati dei temi di battaglia in Italia, in cui abbiamo un codice degli appalti molto efficiente, devo dire, sottrarci e mettere come discrezionalità per esempio la revisione dei prezzi, che per noi è stata una battaglia importante. Non possiamo assolutamente mettere una discrezionalità sulle percentuali legate alla parte tecnica, che significa qualità, abbassandone il livello. Quindi su questo dobbiamo presidiare. Legacoop è molto attenta a questi piani, così come Secoop e così come le strutture europee che sono parte dell'alleanza delle cooperative italiane.
1: Grazie anche per la precisione chirurgica sui tempi della risposta. Prima di passare alla Presidente Zagarese, io vedrei con voi un altro filmato, un altro videomessaggio, quello di Juan Antonio Pedregno, Presidente Social Economy.
6: Buongiorno colleghi e colleghe di Lega Coop. Vorrei scusarmi per la mia assenza al congresso per motivi personali, ma sono lieto di poter partecipare in questi minuti, soprattutto per congratularmi con Lega Coop per questi 140 anni di rappresentanza cooperativa, di rappresentanza degli interessi, dei diritti e dei doveri delle cooperative stesse, e per essere l'organizzazione rappresentativa del cooperativismo più antica nella storia del cooperativismo mondiale. Pertanto, congratulazioni per questi 140 anni che hanno permesso a istituzioni come Lega Coop di mettere all'avanguardia i principi di cooperazione, democrazia economica, solidarietà e soprattutto di centralità delle persone. Principi particolarmente necessari in questi momenti difficili, con i cambiamenti che si stanno verificando in tutto il contesto europeo. Il cooperativismo si è distinto per la creazione di posti di lavoro di qualità, per il rafforzamento del tessuto imprenditoriale, per il contributo alla reindustrializzazione e, in definitiva, alla competitività dei territori, generando opportunità di vita e, come dice proprio ora la Commissione europea, il diritto a restare, il diritto a stare nel proprio territorio, ma avendo le opportunità per farlo. Credo che in questo momento chi rappresenti meglio la difesa di questi diritti sia l'economia sociale. È un attore economico di primo piano che deve occupare un posto privilegiato nelle politiche europee, perché credo sia l'unico modello che permette di combinare, direi, le quattro grandi dimensioni di cui l'Europa ha bisogno in questo momento, ovvero competitività, coesione sociale e territoriale, autonomia strategica e partecipazione democratica. E specialmente, amiche e amici, viviamo un momento particolarmente complicato, come la negoziazione del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, visto che in queste settimane si sta decidendo quel futuro. Rappresenta un'opportunità decisiva per trasformare la realtà dell'economia sociale in politiche e investimenti concreti. Stiamo parlando di molto più di un bilancio. Stiamo parlando, in definitiva, di quale modello di sviluppo vogliamo che rimanga e che esista in Europa in questo momento. Da Social Economy stiamo lavorando, direi, in tre direzioni fondamentali, attorno a tre priorità. La prima, incorporare pienamente l'economia sociale nel futuro fondo di competitività delle politiche europee di industria, impresa, innovazione e investimento. L'Europa deve costruire la sua competitività sulle proprie forze e l'economia sociale è una delle sue grandi forze e lo stiamo vedendo nelle ultime decisioni. Semplicemente che queste decisioni che stanno adottando, o almeno questi commenti che stanno facendo, non si stanno traducendo in decisioni concrete. La seconda priorità sarebbe garantire un fondo sociale europeo forte e dotato di risorse, persino autonomo nella misura del possibile. Passare dal 14% al 25% sarebbe fondamentale e inoltre destinare all'interno di quel 25% un 7% esclusivamente alle politiche dell'economia sociale. E la terza, e molto importante, è includere specialmente l'economia sociale tra le priorità dei futuri piani nazionali e regionali di partenariato, perché in questo modo assicureremo che le nostre organizzazioni, tra cui Lega Coop, rappresentative nella progettazione e nell'elaborazione delle politiche pubbliche, possano contare per il futuro. Ciò che non figura in questi piani difficilmente potrà poi trasformarsi in investimento. Non chiediamo un trattamento privilegiato, in definitiva. Non chiediamo, reclamiamo semplicemente che parte delle strategie europee con cui l'Europa vuole promuovere la sua autonomia strategica, la sua capacità imprenditoriale e il suo modello sociale, parte o il tutto, tengano conto di ciò che rappresenta l'economia sociale in questo momento. Credo che l'economia sociale sia pronta ad affrontare questo momento. Abbiamo un piano d'azione che, se non è stato un piano d'azione, è banale, deve dimostrarlo la Commissione europea in questo momento, puntando decisamente sull'economia sociale. E ora spetta ai governi, alle istituzioni europee, collocare l'economia sociale nel posto che le appartiene e che in qualche modo deve essere al centro del modello europeo di sviluppo. Grazie mille, congratulazioni per questo anniversario e da parte di Social Economy potrete sempre contare su Lega Coop come organizzazione rappresentativa di primissimo livello in questo caso. Congratulazioni amiche e amici.
1: Grazie al Presidente Pedregno per questo messaggio. Vado dalla Presidente Zagarese perché insomma se c'è una cosa che è emersa chiaramente praticamente da tutti gli interventi di questa mattina è la criticità del momento, un momento di passaggio, davvero un momento, una slide indoor quasi. È un momento in cui diciamo, la mobilità, l'energia, l'edilizia sociale, l'emergenza climatica con tutto quello che determina richiedono grandi investimenti. A lei chiedo quale può essere il contributo del sistema cooperativo delle costruzioni a questo, diciamo, a imboccarla bene questa slide indoor, perché altrimenti...
7: Allora, io parto sempre da un assunto che poi è stato ripetuto più volte ed è deve essere l'obiettivo principale. Noi ormai dobbiamo pensare che il problema non è solo reperire le risorse economico-finanziarie per realizzare le opere, noi dobbiamo fare in modo che le opere, i progetti siano realizzati bene, siano realizzati nei tempi giusti, ma che soprattutto rispondano a degli obiettivi duraturi, quindi generino degli effetti che vadano

0: strategiche perché riescono a coniugare proprio le caratteristiche delle imprese che per dimensioni, per stabilità, strutturazione e solidità possono competere sul mercato pur valorizzando le caratteristiche delle piccole e medie imprese di cui ovviamente il nostro territorio è ricco. Questo non deve essere mai vissuto come un limite per la competitività, secondo me, del nostro paese. Sicuramente diciamo che dobbiamo partire da quattro condizioni anche per fare in modo che questo si realizzi, questo progetto, questo obiettivo si possa realizzare, e secondo me sono alla base la qualità della programmazione, quindi dobbiamo poter contare su una programmazione di medio-lungo periodo più stabile, più certa, diciamo meno soggettiva e che dia la possibilità alle imprese di pianificare più correttamente i propri investimenti, che oggigiorno sono tanti, davvero tanti, per affrontare, come diceva, questo momento di transizione, di trasformazione. Dopodiché dobbiamo puntare sulla qualità della domanda pubblica e quindi sulla semplificazione delle procedure, ovviamente senza rinunciare, senza abbassare gli standard, quindi senza rinunciare alla qualità, difendendo la qualità, non a discapito ovviamente dei tempi, però cercare anche su questo fronte veramente di avere la possibilità anche con un interlocutore pubblico di programmare in maniera più efficace, di realizzare nei tempi che sono necessari e che oggi devono essere rapidi, perché altrimenti rimaniamo sempre indietro. Dopodiché il lavoro, cioè noi dobbiamo continuare a investire nel capitale umano, tutelare il lavoro, la sicurezza sul lavoro e difendere con la massima attenzione questo fronte del lavoro e delle competenze, quindi continuare a investire nelle competenze, quindi va bene sicuramente ricorso all'intelligenza artificiale, non dimentichiamo l'importanza del capitale umano. Dopodiché l'ultima, secondo me, quello che si diceva è proprio la necessità di attenzionare la capacità del progetto di coinvolgere il territorio, e anche in questo noi come strutture consortili siamo sempre molto, molto attente, perché generale valore per il territorio fare in modo che effettivamente il territorio venga coinvolto e che quindi a sua volta l'effetto migliori e duri nel tempo, sia più duraturo. In questo, ripeto, penso che gli obiettivi siano importanti, che ci siano effettivamente, ci possano essere dei limiti per noi che sono anche un po' strutturali, ma che sia necessario lavorare proprio nell'ottica della coesione, della collaborazione e per andare ovviamente anche a migliorare quelle che per esempio sono delle nostre peculiarità che vanno difese, ma che forse insieme a livello europeo si possono sviluppare in un'idea più comune e coesa.
1: Grazie, grazie alla Presidente Zagarese, grazie alla Presidente Fantini e all'Onorevole Tinagli anche per la precisione svizzera con cui hanno rispettato i tempi. Le invito da quella parte a raggiungere la platea, mentre di là, grazie, mentre chiamo sul palco i relatori del prossimo momento di discussione. Vedo che intanto i nostri assistenti di palco aggiungeranno una sedia, li ringrazio. Sono il ministro Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Ben arrivato. Bene, grazie. Prego, dove vuole. Simona Caselli, presidente Gran Latte. Ben arrivata, presidente. Cristiano Fini, presidente CIA Agricoltori Italiani. Prego. Ben trovato. Ettore Prandini, presidente Coldiretti.

0: Prego Pandini, ben trovato. Allora, intanto volevo anticipare al ministro Lollobrigida che terrò per lui l'ultima domanda, così potrà raccogliere anche le suggestioni, le indicazioni degli altri relatori e tirarne le fila, le conclusioni. Però comincerei dalla Presidente Caselli, perché insomma questa PAC futura arriva in un momento, l'abbiamo capito, insomma, in cui alle aziende agricole si chiede di essere un po' tutto e tutto nello stesso momento, diciamo, vengono richieste doti un po' funamboliche e creative. E allora le chiedo quali sono gli strumenti diciamo che a vostro avviso sono inderogabili per rispondere a questa funambolica richiesta e quali le priorità?
1: Sì, grazie, grazie a tutti. Allora, rispondo su tre livelli. Primo livello è che ci vuole un budget dedicato, non in riduzione e recintato, perché questa storia di mettere le politiche agricole in contrapposizione o in concorrenza con la coesione e le politiche della pesca, non dimentichiamo perché ci sono anche quelle, in contrapposizione con la coesione è insopportabile e insostenibile. Io non voglio trovarmi e non voglio neanche pensare a tavoli ministeriali dove l'investire in agricoltura è contrapposto all'investire nella casa piuttosto che nella salute. È una cosa che non può capitare e la politica si deve prendere la responsabilità a livello europeo di recintare le cose. Seconda questione. Sempre su questo tema, siccome mezz'ora fa la presidenza irlandese ha annunciato il Nego Box, noi ormai siamo ridotti che ci rallegriamo che non abbiano tagliato la proposta iniziale. Però la proposta iniziale è orrenda, cioè quindi resta orrenda, eh?
0: Cosa non le piace?
1: Nel senso che ci sono due lettere della von der Leyen che dicono che ci dovrebbe essere un'integrazione a 411, che andrebbe benissimo, solo che anche nel Nego Box presentato mezz'ora fa sono una scelta autonoma e volontaria degli Stati membri. Allora, io mi rallegro che il ministro Lollobrigida più volte ha detto che lui ce li mette, però questo, rispetto a quello che ha detto Enrico Letta poco fa, va da tutt'altra parte, va verso le 27 PAC e la ulteriore frammentazione del mercato interno. Quindi io rilevo e sono infuriata, poi devo dire che personalmente io trovo anche umiliante che noi stiamo parlando e ci stiamo accapigliando tra i frugali e gli amici della coesione, su un bilancio che per 27 paesi, per 7 anni, è grande quanto la fortuna individuale di Elon Musk. Io credo che l'Europa si deve dare un attimo una scrollata. Seconda questione, la priorità qui è investire in infrastrutture, perché io segnalo che abbiamo avuto un'estate terrificante, che è stata terrificante per tutti, però per l'agricoltura ha avuto delle conseguenze mai viste prima. Io ho letto il rapporto di Copacogeca che ha raccolto i dati di come è andata in Europa. Non era mai successo che ci fossero questi cali produttivi dappertutto, compresa Francia e Germania. I raccolti di mais sono una catastrofe, le cooperative francesi, per dirvi, alcune non hanno aperto per mancanza di materia prima.
0: Cioè, nei danni ci siamo
1: Allora,
0: integrati
1: o
0: con
1: noi
0: loro.
1: capiamo che qui siamo dentro una roba climatica in cui non possiamo più dare il cibo per scontato, o altrimenti sbagliamo. Per non darlo per scontato bisogna investire in infrastrutture per l'acqua. La von der Leyen ha annunciato nel suo discorso una grande infrastrutturazione per l'acqua, non si capisce dove sono i soldi, perché nella PAC ci si potevano fare solo i piccoli invasi. E dall'altra parte dovrebbero essere nel fondo di competitività, ma non si capisce. E ormai è ora di capirle queste cose. Oltre all'acqua, tutta la parte della digitalizzazione. L'agricoltura ormai è un mondo di dati, noi anche come azienda ne raccogliamo tantissimi a livello di stalle, e di conseguenza questa cosa è fondamentale farla, e anche lì non si capisce come ci si arriva. Terza questione, però le infrastrutture sono essenziali, altrimenti col cambiamento climatico non ce la facciamo, l'ETEA, l'innovazione, eccetera, eccetera. Terzo, perché sto finendo il tempo, è sostenere le politiche di aggregazione. Noi in Europa abbiamo un'agricoltura che è fatta di imprese familiari, tra i 17 e i 30 ettari, a seconda del paese che prendete. È chiaro che senza aggregazione il potere contrattuale di queste aziende non esiste, la capacità di introdurre tutta quella, quegli investimenti, quella tecnologia, quell'innovazione che dicevo prima non è data, perché da soli non ce la possono fare, quindi serve l'aggregazione nelle filiere, e le cooperative sono la risposta planetaria, perché è così dappertutto, a queste esigenze.
0: Io ringrazio la Presidente Caselli non solo per la quantità e la qualità dei temi che ha messo in campo in soli in pochi minuti, ma per la passione, si vede che si accalora, no, giusto? È sempre meglio quando ci si accalora. Però vado con questa quantità di temi dal Presidente Fini, perché l'ha citata anche la Presidente Caselli, è stata un'estate che ci ha messo di fronte tutti, ma gli agricoltori come prima linea proprio rispetto alle conseguenze di un clima sempre più sfidante, per usare un eufemismo proprio difficile da digerire. Allora le chiedo... cosa ci ha insegnato quest'estate? Cioè, quali sono gli interventi più urgenti per cercare di abbandonare l'ottica emergenziale e provare ad avere un'ottica strutturale fatta di investimenti, fatta di una visione che tenga conto di mutate condizioni che ormai dobbiamo, diciamo, di cui dobbiamo prendere atto?
2: Quest'estate ci ha insegnato che se non affronti i problemi e non li affronti in maniera dovuta, si verificano le condizioni che appunto si sono abbattute sull'agricoltura quest'estate. Quindi un aumento esponenziale dei costi di produzione, una diminuzione contestuale dei prezzi dei prodotti agricoli pagati agli agricoltori e il clima che ovviamente diminuisce le nostre rese produttive. Si è verificata la tempesta perfetta. Ed è chiaro che in questa situazione le aziende agricole sono in grandissima sofferenza. Per citare alcuni numeri, alcuni dati, meno 50% del prezzo dell'olio d'oliva, meno 24% del latte pagato ai produttori, meno 20% sulla frutta, un aumento del gasolio che è quasi raddoppiato, per non parlare dei fertilizzanti e tutto il resto. È chiaro che in questa situazione i costi di produzione non si coprono, ed è forse il primo anno in cui nessuna filiera riesce a coprire i costi di produzione. Questa è una situazione veramente molto molto pesante. È frutto di anni, come dire, di miopie, ed è frutto anche di una, come dire, di alcune scelte che non sono state fatte in passato e che dovevano essere fatte. La prima fra tutte è quella legata all'acqua. Diceva Simona, infrastrutture legate all'acqua nel corso degli anni purtroppo non sono andate avanti, e questo fa sì che noi riusciamo a trattenere solo il 10-11% della risorsa idrica. Tutto il resto lo buttiamo a mare. Questa è stata, come dire, mancanza di visione strategica per il paese, non solo per l'agricoltura. Quindi è chiaro che di fronte a questa situazione noi dobbiamo pensare a cosa fare. Io al primo posto metto il tema legato alle filiere produttive. Noi agricoltori dobbiamo trarre il nostro reddito dai prodotti che vendiamo. La PAC è fondamentale, la dobbiamo difendere, ma non dobbiamo prendere il reddito dalla PAC. Noi dobbiamo trarre un reddito da ciò che mettiamo sul mercato. Oggi purtroppo c'è un grande scollamento all'interno della filiera produttiva, dove il settore primario sta soccombendo. Quindi io credo che di fronte a questa situazione occorre che tutti quanti ci assumiamo le nostre responsabilità, il livello istituzionale, noi agricoltori, tutti insieme, per cercare di costruire delle filiere che distribuiscano in maniera più equa il reddito e soprattutto che facciano vivere la parte primaria. La parte primaria non è fondamentale solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della tenuta ambientale e sociale dei territori delle aree rurali. Quindi io credo che di fronte a questa situazione occorre dare una risposta, qualcosa lo possiamo fare pure noi, e parto dal tema dell'aggregazione, condivido le parole di Simona. Aggregazione deve partire sicuramente da cooperazione. Perché? Perché le cooperative sono gestite dagli agricoltori e il valore lungo la filiera ce lo distribuiamo noi, non possiamo dare la colpa ad altri all'interno delle cooperative. Siamo noi che, come dire, siamo la governance della cooperativa, e quindi tutto ciò che riusciamo a marginalizzare viene distribuito fra i soci. Nelle altre filiere questo purtroppo non avviene. E quindi è chiaro che la cooperazione è fondamentale. Dall'altro lato, e che chiudo, c'è un tema di, come dire, mi è piaciuto molto il passaggio che è stato fatto all'interno del manifesto, il passaggio iniziale, lo dicevo prima con Simone. Ci sono i mercati, per anni abbiamo pensato di lasciare tutto quanto in mano ai mercati, oggi stiamo raccogliendo i frutti, dove il settore primario sta tracollando per effetto anche di ciò che avviene nei mercati, perché abbiamo lasciato le persone da sole, perché non siamo riusciti a costruire quell'aggregazione che serviva. E a proposito di costi di produzione e tutto quanto, il tema delle tensioni geopolitiche, il tema delle guerre, il tema legato al fatto che queste guerre stanno uccidendo le persone e stanno mettendo in gravissima crisi le economie, compresa la nostra. Quindi, di fronte a questo scenario, noi non possiamo, come dire, abdicare il multilateralismo. Dobbiamo metterci più impegno per cercare di stare uniti e insieme. La cooperazione, ovviamente, è lo strumento migliore che abbiamo.
0: Grazie. Ed è anche un ottimo manuale. Credo di avervi messo in competizione sul rispetto dei tempi, perché vi state superando proprio. Quindi grazie, non potreste fare regalo migliore a chi ha il compito di tenerli. Serve? Perché qui abbiamo insomma un memento mori luminoso che mi dà una mano in questo. Io però vorrei andare dal presidente Prandini, perché mentre il presidente Fini parlava, io ho avuto un sussulto, perché detta così netta non l'avevo ancora sentita. Il primo anno in cui nessuna delle filiere è riuscita a coprire i costi di produzione suona come un allarme che dovrebbe svegliarci tutti, anche perché, come dice Luca Mercalli, abbiamo vissuto l'estate più fresca dei prossimi anni, quindi può solo andare peggio. E a questo proposito volevo affidare a lei il compito di provare a ragionare con noi su qual è il ruolo dell'innovazione, degli investimenti in tecnologia, sistemi organizzativi nuovi che possano in qualche modo aiutare ad arginare l'impatto di questo mutato scenario e aiutare le imprese agricole ad avere quella capacità di risposta che viene richiesta in questa fase.
3: Ma io penso che la tecnologia sia assolutamente un aspetto che non può essere trascurato dalla filiera agricola agroalimentare. Oggi noi abbiamo una presenza in termini di innovazione per il 10% sul patrimonio di imprese agricole diffuso sul territorio nazionale, che hanno già investito sotto questo punto di vista, è troppo poco. Abbiamo fatto un investimento complessivo negli ultimi anni che ha un valore di 2 miliardi e mezzo complessivamente. Il nostro obiettivo, ragionando anche con le nostre istituzioni, col governo per quanto concerne la prossima finanziaria, è la reintroduzione della 4.0 per arrivare a traguardare nell'arco dei prossimi 4 anni un investimento complessivo di 6 miliardi. Questo perché diventa importante? Perché tramite la digitalizzazione e la presenza della rete, oggi solo un terzo delle imprese agricole nelle aree rurali può o ha una forma, seppur minima, di collegamento, mi ripeto, con la rete stessa. Noi dobbiamo arrivare ad aumentare la possibilità per le aziende di poter accedere. Perché è così importante la rete nelle aree rurali? Perché è strettamente connessa con l'agricoltura di precisione, con la possibilità di leggere quello che noi facciamo in campo nelle fasi di trasformazione, trasformarlo in un QR code che diventa la possibilità in tutte le lingue del mondo, quindi uscendo anche da un confine prettamente nazionale, per il cittadino che acquisterà quel prodotto di avere tutte le informazioni necessarie su come quel prodotto è stato realizzato o come è stato coltivato, o quelle che sono le sementi o i vitigni che sono stati, ripeto, impiegati nella fase di trasformazione. E questo diventa anche una risposta al tema della biodiversità che noi abbiamo e che dobbiamo proteggere come patrimonio, che non è difendere una nicchia, è capire che la partita per l'Italia non può essere la sfida delle grandi quantità, ma deve essere la sfida delle grandi eccellenze da poter posizionare sui mercati internazionali al giusto prezzo e al giusto valore. In questo modo noi saremo in grado di distribuire valore all'interno della filiera. Prima si diceva e si faceva un distinguo fra quello che è il ruolo delle imprese agricole e quelli che sono i soggetti che compongono la filiera. Io penso che ci sia un'ulteriore valutazione da dover fare. Non mi sembra, e non devo essere io a giustificare questi soggetti, che il resto della filiera si è messo molto bene. Se noi osserviamo quello che è avvenuto, ad esempio, nei confronti della distribuzione, noi avevamo catene che operavano in Italia e che dall'Italia se ne sono andate. Auchan, Carrefour, poi sono state acquisite da altri marchi. Quindi vuol dire che la difficoltà non è solo dell'agricoltura in quanto tale, ma che forse abbiamo sbagliato un sistema di distribuzione che storicamente avevamo e dove, ritorno su quello che Simona diceva, lei faceva un riferimento legato al tema delle infrastrutture, in quel caso sul settore dell'acqua, noi lo dicevamo 7 anni fa, ci fa piacere che oggi condividano tutti la nostra progettualità sul tema dei bacini di accumulo. Ma il tema infrastrutturale è molto più profondo, perché riguarda anche il tema della logistica. Se noi continueremo a trasportare l'88% delle merci su gomma, noi continueremo a non essere competitivi. Noi dobbiamo avere il coraggio della pianificazione, iniziare a spostare quello che oggi viaggia solo su gomma, su mare, su rotaia, per essere più veloci, avere una maggior sostenibilità in termini di emissioni. E poi introduco anche il tema del costo del trasporto, e questo diventa ovviamente un qualcosa che ha poi una ricaduta sull'intera collettività, ma anche sulla distribuzione del valore all'interno dell'intera filiera. Quindi io non sono per una visione settoriale della filiera, mi interessa di più confrontarmi con tutti i soggetti che la compongono per arrivare a fare in modo che tutti possano avere un giusto valore e che l'agroalimentare continui ad essere un grande punto di riferimento in termini di crescita e in termini occupazionali. Visto che hanno rispettato tutti i tempi, io mi prendo ancora un minuto.
0: Lo sapevo che c'era fregatura, non lo dovevo dire.
3: Che è legato a un'ulteriore valutazione. Noi parliamo di distribuzione, parliamo di valore. Non parliamo mai di scuole, non parliamo mai di mense, non parliamo mai di mense pubbliche. Allora io prendo l'occasione da questo palco di annunciare che proprio nella prossima finanziaria, come Coldiretti e penso con la piena condivisione di Lega Coop, presenteremo un emendamento alla legge di bilancio per fare in modo che si cambi il concetto del servizio della mensa pubblica partendo dalle scuole. Fino ad oggi noi abbiamo ragionato su il prezzo più basso e l'offerta in questo caso di un cibo non così qualificato. Dobbiamo ribaltare il concetto. Noi dobbiamo parlare di un cibo di qualità, perché è il primo esempio di educazione che facciamo nei confronti dei nostri ragazzi, a un giusto prezzo riconosciuto a chi offre quel prodotto. E in questo modo noi creeremo anche una risposta di carattere sociale, perché tutto ci possiamo permettere, tranne che arrivare a un meccanismo per il quale chi se lo può permettere avrà un cibo di qualità, chi non se lo può permettere prenderà quello che qualchedun altro ha destinato di dovergli dare. L'attenzione nei confronti dei bambini è centrale, perché ogni bambino, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza, ha il diritto di avere almeno un giorno, almeno un pasto al giorno, di un cibo di alta qualità, perché questo diventa anche una risposta rispetto al tema del costo della sanità, perché la corretta alimentazione è la prima forma di prevenzione.
0: Grazie, grazie al Presidente Prandini per questo intervento e anche per questa proposta. Arrivo al Ministro Lollobrigida, perché il Ministro ha ascoltato insomma queste voci. L'agricoltura ha bisogno di poter programmare, di poter investire, di potersi scudare anche rispetto ai rischi sempre più strutturali, il tutto mentre c'è da discutere il futuro della PAC in Europa. Allora, qual è il ruolo dell'Italia in questa negoziazione?
4: Allora, le rispondo subito, mi permetta però intanto di salutare il Presidente Gamberini, ringraziandolo dell'invito, il Presidente Maretti, con il quale abbiamo avuto modo in questi anni di collaborare, e tutte le donne e gli uomini del sistema cooperativo italiano. Posso permettermi una considerazione di carattere generale però su questo, perché un predecessore di Gamberini, quello che ha fondato il sistema cooperativo in Italia, un economista e patriota, Francesco Viganò, ebbe l'intuizione che oggi riportiamo declinata al presente di guardare nel sistema cooperativo quello che poteva essere il futuro di integrazione in cui agricoltori, operai, manufatturieri, commercianti potessero divenire imprenditori di se stessi, risolvendo quello scontro di classe che probabilmente ha portato più criticità di quelle che chi teorizzava potessero risolverle ha realizzato. E lo dico anche in conseguenza dell'analisi di un ragionamento che oggi vede nelle filiere la soluzione, filiere che il sistema cooperativo sta mettendo in pista in maniera ottimale non da oggi, che parte dalla produzione, passa per la trasformazione, arriva alla distribuzione e riequilibra il valore al proprio interno. Questo è l'obiettivo che anche noi ci siamo posti con un'azione di governo. Il presidente Caselli giustamente contesta oggi un processo di involuzione dell'Europa, una involuzione negativa dovuta a alcuni risultati che già in nuce nei trattati di Roma venivano riportati in maniera esplicita. Come si costruisce la coesione in Europa? Si costruisce ovviamente creando un mercato che renda meno possibili gli attriti tra nazioni, le integri, e un secondo aspetto che nei trattati di Roma venne risolto, che era mettere l'agricoltura al centro a garanzia di sicurezza e di garanzia ambientale, l'agricoltore custode del territorio. Per quello venne declinata la politica agricola comune, la PAC, come mezzo per riuscire ad ottenere questo risultato. Oggi rinazionalizzare le scelte è una involuzione e quindi l'Italia ha contrastato questo tipo di approccio partendo da due elementi. Uno, senza soldi non vai da nessuna parte, e se il primo bilancio dell'Unione Europea vedeva quasi il 50% delle risorse investite sull'agricoltura, nel tempo c'è stato sempre un decremento di investimenti. Lo scorso nel 2025 a luglio la Commissione ha presentato una proposta che per noi era indigeribile. L'Italia si è fatta capofila di un'azione insieme al mondo associativo di contrasto, siamo riusciti nell'obiettivo che in questi minuti ha dichiarata vinta la battaglia sull'agricoltura, perché non solo l'Italia riesce a recuperare i 9 miliardi che c'erano stati tolti nella prima proiezione, ma dopo la trattativa che abbiamo guidato a dicembre dello scorso anno otteniamo 1 miliardo in più. Per la prima volta nella storia si inverte il decremento per questa nazione. Restano ancora delle criticità, alcune che emergono per esempio nel settore della pesca, che invece subisce dei tagli che noi consideriamo inaccettabili e che devono essere recuperati a mio avviso da qui ai prossimi giorni. Però come inizio di trattativa aver recuperato il dato e aver imposto, se vogliamo, con la solidarietà di tante altre nazioni di evitare quel taglio è un primo risultato che portiamo a casa. Dobbiamo continuare però a pianificare insieme, perché nell'analisi di Enrico Letta io condivido che la sovranità alimentare debba essere europea. Abbiamo sommato però alla Francia, che aveva già questo tipo di impostazione, anche l'Italia tra le nazioni che parlano di una pianificazione agricola che mette il settore primario al centro. La definizione del settore primario è nelle cose, l'affermazione del settore primario è nei fatti, e sui fatti non eravamo andati tanto bene. Per darla in cifre, noi abbiamo avuto investimenti negli ultimi 9 anni così distribuiti, 31 miliardi nel primo triennio, nel secondo triennio 34 miliardi, nell'ultimo triennio l'Italia, per dare l'esempio, ne ha investiti 53 di miliardi in questo settore, guardando in particolare alle filiere. Abbiamo portato l'investimento iniziale, quando siamo arrivati al governo, di 630 milioni a 5 miliardi di investimento. Sulla vicenda dell'energia, 3 miliardi di investimento su pannelli solari senza consumo di suolo. Sulla vicenda delle acque, 1 miliardo e 200 milioni, insufficienti per risolvere quello che il presidente Fini richiamava, che è la incapacità di detenere l'acqua in Italia. Siamo all'11% per mancanza di strategia e dispersione in rete del 40%. Abbiamo lavorato invece coinvolgendo i consorzi di bonifica per l'utilizzo. Gli agricoltori non consumano acqua, utilizzano acqua puntuale. Poi ci sono tante criticità che stiamo verificando in questo tempo e che sono note a tutti. Abbiamo avuto una pandemia dalla quale siamo usciti malconci tutti nel mondo, con un aumento dei costi significativo, specie nel trasporto delle merci marittime, che copre il 90% del trasporto mondiale. Siamo usciti malconci dall'aggressione russa all'Ucraina, che purtroppo permane, e gli effetti anche in queste ore ci preoccupano delle trattative bilaterali sulle quali abbiamo ovviamente un ruolo purtroppo europeo di osservatori, un ruolo problematico. Abbiamo avuto la crisi mediorientale a seguito dell'attentato islamista del 7 settembre e le conseguenze che sono state poi devastanti, compresa la chiusura di Hormuz, che ci ha portato a un aumento dei costi di produttivi sui quali siamo intervenuti, e l'Europa è apparsa un po' più sveglia rispetto al passato. Siamo riusciti ad ottenere fondi per i fertilizzanti, 136 milioni, 40 europeo, abbiamo contribuito con 90 di carattere nazionale, siamo intervenuti sui carburanti, ma il primo problema dei costi di produzione è che rileva per chi produce, per chi trasforma e per chi distribuisce, ma rileva ancora di più sul costo al carrello del cittadino, ed è per questo che bisogna a monte intervenire. Una cosa sulla politica agricola comune che mi preoccupa in queste ore è che in questa circostanza abbiamo salvato i fondi strutturali di incentivo agli agricoltori a restare al loro posto, che questo è la PAC. Sul fondo di emergenza, che serve ad arginare le dinamiche di mercato, invece si vanno a tagliare 2,5 miliardi, e io credo sia una follia. Eventualmente dovevi incentivare oggi un'assicurazione che permettesse di intervenire su dinamiche di mercato che mettono in condizione le singole nazioni di avere, per cose tendenzialmente derivanti da contesti internazionali sui quali non può influire, e compensano quelle che sono le problematiche che ne derivano. Stiamo continuando a lavorare con questo tipo di approccio in una logica di sistema che sta risultando vincente. Io dico, l'evoluzione, se vogliamo, non in termini societari, del sistema cooperativo, è un approccio di sistema in cui le istituzioni fanno la loro parte, le imprese, le persone che lavorano, i sindacati di categoria, le associazioni territoriali fanno la loro parte. Io le ringrazio perché in questo contesto abbiamo lavorato in squadra e l'Italia oggi, in un contesto internazionale difficile, è divenuta la prima agricoltura per valore aggiunto in Europa, 46,6 miliardi, 2024, confermato nel 2025. Abbiamo portato l'export a 72,6 miliardi di euro nel settore agroalimentare, quindi in una crisi di contesto internazionale noi non ci accontentiamo, ma l'Italia è un po' meno in crisi. Grazie.
0: Grazie. Grazie al Ministro Lollobrigida, grazie alla Presidente Caselli, al Presidente Fini, al Presidente Prandini. Io vi invito ad aggiungere la platea per chiamare sul palco i protagonisti. Grazie. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci Presidente, arrivederci. Prego. Sento, ok, no, c'è la regia qua che... andiamo al prossimo panel che diciamo, ci aiuterà a ragionare di politiche industriali, ancora competitività e ovviamente di cooperazione. Invito sul palco con me Gianmaria Balducci, presidente Cefla. Dov'è? Eccolo qua, ben trovato. Scelga pure il posto che preferisce. Paolo Barbieri, presidente CPL. Cooperativa Produzione Lavoro Concordia, ben trovato. Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria. Ben trovato, presidente Marchesini. Prego. E Domenico Trombone, presidente della Cooperativa Alleanza 3.0, scusi, troppe R, ben arrivato. Allora, avrebbe dovuto essere con noi anche il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, non è riuscito all'ultimo per un impegno, ma ci ha mandato una lettera che vado a leggervi. Gentili partecipanti, illustri ospiti e delegati, rivolgo il mio cordiale saluto a tutti i presenti e ringrazio il Presidente Gamberini per l'invito alla Biennale dell'Economia Cooperativa. Oggi celebrate l'anniversario della nascita di Lega Coop. Avete raggiunto 140 anni di vita diventando un punto di riferimento per il nostro sistema economico e sociale. Il modello cooperativo rappresenta un pilastro del tessuto produttivo italiano, grazie alla sua capacità di coniugare competitività di mercato e solidarietà, sviluppo economico e coesione sociale. I vostri valori sono ancora più centrali in un'epoca segnata da rapide trasformazioni e da sfide globali complesse, a fronte delle quali la visione cooperativa offre risposte concrete, valorizzando il lavoro, l'inclusione, la partecipazione. Come Ministro delle Imprese e del Made in Italy guardiamo con grande attenzione a questa realtà. Le nostre politiche industriali di sostegno alle imprese considerano l'economia cooperativa un alleato strategico per rafforzare le filiere produttive nazionali, promuovere l'innovazione che non lascia indietro nessuno. I temi al centro di questa edizione della Biennale toccano il cuore della nostra agenda strategica: il ricambio generazionale, la valorizzazione del capitale umano, l'impatto delle nuove tecnologie e il presidio delle aree interne. Su ciascuno di questi fronti il mondo cooperativo continua a dimostrare una naturale vocazione alla responsabilità sociale d'impresa, sempre ascoltata dal Ministero. L'impegno delle istituzioni è quello di assicurare un quadro normativo ed economico idoneo a valorizzare la specificità costituzionale della cooperazione, anche attraverso il disegno di legge in esame alla Camera, frutto dell'intenso lavoro di confronto con le associazioni, che dopo oltre 20 anni modernizza la normativa sulla vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. Rinnovo a Lega Coop i miei più sinceri auguri per i 140 anni di storia. Sono certo che il confronto di oggi porterà proposte utili al nostro lavoro, perché la collaborazione rimane il metodo più efficace per generare una crescita solida, inclusiva e sostenibile. Grazie. Grazie al Ministro Urso per questo suo intervento. Io comincio però dal Vicepresidente Marchesini, perché si è parlato insomma di Europa e della necessità appunto di pensarsi come sistema in Italia e in relazione a quello europeo. Però dobbiamo capire come fare, che è la grande domanda che serpeggia in tutta questa mattinata, e attraverso le risposte di ogni relatore proviamo a mettere un tassello alla risposta finale. Quali sono gli strumenti di cui l'Unione deve dotarsi per essere percepita anche come meno matrigna, se mi permette, meno argine alle logiche nazionali di crescita, espansione e organizzazione?
5: Bene, per prima cosa mi lasci ringraziare l'amico Simone Gamberini e tutto il movimento di Lega Coop per questo invito. Può apparire singolare che ci sia un esponente di Confindustria, un po' meno per me, perché io vengo dall'Emilia Romagna e per noi collaborare sul terreno con le cooperative è una cosa. Io ho un sacco di amici qua dentro, di persone che incontro normalmente nel mio lavoro, quindi per me è, come dire, più naturale. E parlare d'Europa dopo l'intervento di Enrico Letta è difficile, anche perché i toni purtroppo dovranno essere piuttosto critici. E lo dico col dolore di un europeista convinto e che rappresenta peraltro un'organizzazione che è europeista dentro, è fortemente europeista, perché oltre ai motivi che ha detto Enrico, quindi alla pace, non dimentichiamoci gli anni di pace che la comunità europea ha portato, al mercato unico, alla moneta unica, a queste difese sociali, alla difesa della democrazia. Noi diamo tutto per scontato, ma scontato non è, e non è tutto per sempre. Ci sono anche degli altri aspetti fondamentali. Ad esempio, noi capiamo molto bene che l'Europa è l'unità economica minima in cui possiamo muoverci in questo mondo. Un mondo dove Cina e Stati Uniti non ci chiedono certo il permesso per fare quello che fanno. Guardate, un solo numero, un numero che è presente a tutti: la bilancia commerciale dell'Europa nei confronti della Cina è negativa per 360 miliardi, un miliardo al giorno, ricordiamocelo, quella dell'Italia 46 miliardi. Quindi siamo in un momento veramente difficile. E per la verità la percezione dell'Europa, la percezione che hanno dell'Europa non solo i cittadini ma anche le imprese, è semplicemente quella di un grande ente regolatorio. Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un'Europa che punti sui produttori, che certo faccia le transizioni, per l'amor di Dio le transizioni sono necessarie, ma non fatte contro i produttori, assieme ai produttori. Abbiamo bisogno di un'Europa del lavoro. Proprio per questo noi concretamente, assieme a Lega Coppa assieme agli amici di Confesercenti, assieme di Confcommercio, domando scusa, assieme alle altre organizzazioni imprenditoriali. Abbiamo aperto un tavolo con i sindacati, perché siamo convinti che al di là di problemi che dobbiamo risolvere, problemi contingenti, problemi importanti, ci sia un tema europeo di tutto il mondo del lavoro. Quando chiudo una fabbrica, il problema non ce l'ha solo l'impresa o l'imprenditore, il problema ce l'hanno soprattutto i lavoratori, i problemi ce l'ha soprattutto il territorio. Guardate, anche qui da Emiliano, vi cito ad esempio rapidamente, perché vedo che sto esaurendo il tempo, il distretto della ceramica, colpito fortemente dagli aumenti dell'energia. Ci sono già 1600 persone in cassa integrazione, sono il 10% della forza lavoro di quel distretto, che diventa 40.000 persone con l'indotto. E noi abbiamo bisogno di un'Europa che reagisca su questi temi: l'energia, il mercato della finanza unico, un mercato delle trasmissioni unico, ma reagisca in fretta. Il vero problema è che i tempi dell'Europa non sono assolutamente adeguati ai tempi di un'economia, di un mondo che corre con una velocità estrema.
0: Grazie al vicepresidente Marchesini, perché insomma con la gravità che la situazione richiede, però ci ha aiutato a definire i contorni di questa sfida, che passa anche attraverso, diciamo, una vocazione che deve essere sempre più quella di un'autonomia, di un'indipendenza rispetto ai papabili colonizzatori, come li ha definiti il presidente Letta, appena ricordato da Marchesini. E uno dei settori in cui questa autonomia è più strategica è quella dell'energia. E quindi vorrei andare dal presidente di CPL Concordia, Barbieri, per chiederle come si accelera la strada, il percorso verso questa indipendenza, questa autonomia strategica nel campo dell'energia, senza anche qui impattare sui territori in maniera devastante, senza snaturare per esempio il mondo cooperativo.
6: Buongiorno a tutti, mi sentite?
0: Si sente?
6: Anche sì. Da parte mia è un piacere essere qui, sono due giorni molto intensi ed è bello anche sentirsi a casa da parte mia. E, ho sentito parlare anche in altri interventi della tematica dell'energia, che è tornata di grande attualità, unendo un binomio, proprio la parola energia a quella della crisi. Quando si parla di crisi energetica è perché o si è arrivato a avere prezzi fuori da un contesto di gestibilità, oppure c'è un problema di approvvigionamento dei carburanti piuttosto che dei vettori energetici. A volte però si pensa anche che quando si parla di crisi energetica sia un momento episodico, difficilmente ripetibile e che duri poco. Nulla di tutto ciò è vero, soprattutto ad oggi. Abbiamo avuto due grandi crisi energetiche, quella del 22, dove il prezzo era arrivato a condizioni insostenibili, credo frutto anche di speculazioni e di meccanismi di formazione del prezzo che non sono più attuali e che dovremmo cambiare, ma su questo siamo ancora lontani per immaginarlo. E quella più recente, dovuta alla chiusura dello stretto di Hormuz, che è diventato famoso a tutti, dove le difficoltà di approvvigionamento del petrolio, del GNL e di altri vettori ha riacceso l'attenzione su questa situazione, che però sarebbe un errore strategico pensarla come rapidamente superabile, perché lo dicevano prima anche alcuni interventi, siamo di fronte a un momento in cui la geopolitica determina scelte industriali non banali, siamo di fronte a un aumento importante dei consumi energetici, da un lato lo diceva chi è intervenuto sul mondo agricolo, il cambiamento climatico, il mese di luglio è stato il mese più caldo degli ultimi anni, diciamo così, e di conseguenza abbiamo avuto i consumi più alti dell'energia. E se a questo immaginiamo che tutto lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che deve essere accompagnato con i data center, con i BES e con altri sistemi di gestione del vettore energetico, hanno bisogno di energia, ecco, allora possiamo immaginare che dobbiamo rimettere al centro davvero il ragionamento che essere competitivi sul livello energetico è fondamentale per non essere schiacciati dai colossi da tutto il mondo. E investire in energia non solo produce reddito ad aziende italiane, ma riduce il gap competitivo. È fondamentale il ruolo dell'Europa, e qui io vengo da Modena, e quindi la sofferenza del settore delle ceramiche è evidentissimo, perché arriva a tutti i livelli, e quindi il sistema degli ETS è da ripensare. C'è chi lo vuole sospendere, c'è chi lo vuole annullare, è sicuramente da ripensare, perché la transizione è fondamentale. Io credo che se facciamo un test in questa sala tutti pensino che l'energia del futuro debba essere sostenibile, a un buon prezzo economico, e che ci possa far immaginare che siamo in grado di essere autonomi e indipendenti. E questo ci si va attraverso una transizione, perché noi oggi non lo siamo in queste condizioni come paese. E per arrivarci però bisogna fare delle scelte. E su questo sarebbe bello, e auspico una cosa solo, un confronto tra aziende come la mia cooperativa, che da 127 anni lavora nel mondo dell'energia e si propone come un partner tecnologico di andare in quella direzione, e la politica nazionale ed europea che capisca dove vuole andare in questo contesto mondiale, e poi ci si confronta per capire quali sono gli incentivi giusti nel medio e lungo periodo, quali sono le tecnologie, passiamo dal nucleare all'idrogeno, al GNL, a tanto altro ancora, immaginando sempre che l'energia che costa meno è quella che non si consuma. E quindi l'ottica dell'efficientamento deve essere sempre un obiettivo strategico. C'è tanto, tanto da fare. L'Italia ha competenze e tecnologie all'avanguardia. Vogliamo, credo, davvero tutti farlo insieme.
0: Grazie. Grazie. E dopo aver affrontato uno degli spicchi di questa torta, che è il problema della nostra maggiore integrazione e competitività a livello europeo, vado allo spicchio accanto, nella fattispecie quello accanto a me, al presidente Domenico Trombone, presidente di Alleanza 3.0, perché la cooperazione di consumo è già un sistema. Nel suo campo mette a sistema appunto i produttori, i consumatori, i soci. La domanda più prevedibile, ma anche quella centrale, è come questo sistema può dialogare con la richiesta che arriva anche dall'Europa di efficientamento, di crescita e di sviluppo.
7: Buongiorno a tutti. Penso che la prima cosa che si debba notare è che questa sala è filiera, è cooperazione e lavorare assieme. E tra parentesi, questo panel, per come è stato formato, lo diceva prima il presidente Marchesini, è la risposta in parte a quello che sta chiedendo, perché siamo tutti emiliani e tutti quanti emiliani romagnoli.
0: Precisione, non vorremmo mai.
7: Perché ogni tanto capita qualche gaffe. Tutti quanti siamo abituati a lavorare assieme, e questa è una filiera, perché filiera significa sostenibilità, significa cercare di risolvere i problemi, cercare di dare efficientamento, cercare di dare al consumatore finale un prodotto sano, un prodotto sostenibile e a buon prezzo. Tutto questo passa ovviamente da processi, che devono essere implementati, che da tempo impegnano la grande distribuzione. In sala ci sono i miei colleghi di ANCC, l'associazione che riunisce tutte le cooperative di consumo marchio Coop. Lavoriamo da tempo per cercare di favorire non soltanto la vendita dei prodotti del territorio, perché sarebbe limitativo. Tenga conto che per quanto riguarda gli scaffali direi che siamo all'incirca un 50% di prodotti di territorio che vengono messi sugli scaffali, ma non è questo fare filiera. Filiera significa aiutare i produttori, cercare di dividere e condividere con loro quel che è un giusto margine per la sostenibilità di chi fa produzione. Ultimamente noi stiamo lavorando molto, più che io stanno lavorando i miei colleghi, perché sono la punta della, come al solito i presidenti sono la punta della filiera. Stanno lavorando i miei colleghi su quel che può essere una filiera che possa andare incontro alla necessità che hanno i produttori agricoli sul territorio, produttori agricoli che devono essere organizzati, devono essere aiutati ad organizzarsi anche per evitare gli sprechi. Questo è uno dei pezzi che anche dall'Europa viene come richiesta. C'è necessità di avere energia a prezzi giusti, problematiche di prezzi, problematiche di sprechi, problematiche di trasporti, problematiche di organizzare anche utilizzando tecnologia, e quindi siamo impegnati anche per quanto riguarda progetti che vedono l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a servizio della gestione dello scaffale, al servizio della gestione dei magazzini, al servizio della gestione della logistica. Penso che questo sia uno dei progetti, dei tanti progetti che la grande distribuzione debba portare avanti e può essere utile per tutti.
0: Grazie, grazie al Presidente Tombone. Vado dal Presidente Balducci, Presidente di Cefla, perché appunto anche nel manifesto di Lega Coop presentato ieri dal Presidente Gamberini si insiste molto appunto sulla necessità di queste filiere, delle reti territoriali, insomma è un tormentone utile per orientare l'azione di tutti. Allora a lei chiedo, diciamo, tra qualche anno compirete 100 anni, se non sbaglio, insomma, avete una lunga esperienza nella cooperazione industriale, e siccome di questa rivoluzione che i tempi ci chiedono fanno parte delle transizioni molto impegnative, appunto quella tecnologica, quella digitale, quella ambientale, le chiedo quali sono le condizioni perché in un sistema come il vostro questo accada.
8: Beh, allora, in premessa mi dichiaro anch'io europeista, come si è dichiarato Marchesini.
0: C'è una professione di fede davanti al professor Prodi.
8: Marchesini, e come si dichiara sempre Lega Coop. Ecco, poi il tessuto locale, fortunatamente, in particolare in Emilia-Romagna, aiuta molto, ecco, questa sana fertilizzazione incrociata e contaminazione in senso positivo nel portare avanti iniziative di sviluppo, di innovazione tecnologica, avere delle filiere solide, una rete di fornitura così strutturata che senza quella e senza la piccola e media impresa anche le aziende grandi come quella che rappresento, perché noi abbiamo più di 2.000 dipendenti, non potrebbe essere così flessibile e così competitiva nel mondo senza quella filiera locale. Ed è per questo che purtroppo a volte ci troviamo disorientati, quindi quando a livello europeo il normatore, invece che cercare di incentivare quella spinta continua sul far ricerca e sviluppo, su darci le traiettorie future per dove individuare, dove traghettare la nostra evoluzione tecnologica, oppure come gestire l'intelligenza artificiale, che è un tema fondamentale da implementare nelle aziende e va normato sicuramente, però va accompagnato da formazione, che è un'altra cosa assieme alla ricerca e sviluppo, che sicuramente dovrebbe essere un caposaldo europeo nel spingerla, finanziarla e incentivare le imprese che lo facciano, perché noi, che in Europa tendenzialmente viviamo di trasformazione, tranne che pochi paesi, abbiamo la necessità di brillare grazie al nostro intelletto, la capacità di trasformare, la capacità di dare soluzioni tendenzialmente customizzate e specialistiche. E quindi rubo un esempio che secondo me ha fatto Marchesine varie volte in altri contesti, quando invece l'Europa, invece che essere una spinta in positivo nel fare, diventa normatoria e impositiva a livello tecnologico, magari facendo dei disastri, come penso sia palese ormai per tutti i cittadini sulla filiera di automotive, per fare un esempio che non è ancora stato toccato perché le ceramiche le ha toccate Paolo Barbieri e quant'altro, è qualcosa di incomprensibile, perché la migliore scelta tecnologica, secondo me, deve rimanere nelle basi delle imprese e degli imprenditori. O si organizzano tavoli tecnici prima, se no si propongono scelte utopistiche o irrealistiche e completamente disconnesse dalla realtà. Cioè, il mercato deve essere libero, deve avere una guida, bisogna andare verso l'abbassamento di CO2 del parco circolante, va bene, però le tecnologie
0: devono fissare degli obiettivi ma non imporre dei modelli,
8: fissare e misurare gli obiettivi ma non imporre dei modelli tecnologici, perché non è nei compiti del normatore, non dovrebbe essere nei compiti del normatore farlo. Ecco, quindi questa è una mancata opportunità nel sfruttare tutta la rete italiana ed europea di tecnologie eccellenti e anche un un'entità che sta diventando il baluardo anche dei diritti e quindi che può attrarre tanti ricercatori anche eccellenti dal mondo, quindi possiamo diventare veramente un ambiente ideale per fare sviluppo tecnologico ad altissimo livello, però bisogna che abbandoniamo un po' l'approccio masochistico e diventiamo più efficaci e veloci. Naturalmente do per scontato, come ha detto anche Marchesini, che l'unico modo per competere è il livello europeo, perché come singoli stati non possiamo neanche prese in considerazione parte. Nemmeno la Germania in Europa. Grazie.
0: Grazie, grazie davvero, grazie a Trombone, Marchesini, Balducci e Barbieri per averci tenuto su questi temi cruciali in questa parte della mattinata. Grazie, io intanto vi invito a raggiungere la platea, li accompagniamo con un applauso. E mentre mi sposto un po' di lato, perché così intanto si può lavorare al cambio di palco, ci metterò un po' a presentare il prossimo ospite, perché ha un curriculum lunghissimo e prestigiosissimo. È professore al Collège de France, all'INSED, alla London School of Economics, è membro dell'Econometric Society e dell'American Academy of Arts and Science. La sua ricerca si è concentrata sull'economia dell'innovazione e della crescita, quindi diciamo la voce perfetta per questa mattinata. È stato citato prima dal presidente Gamberini, ma è un onore e un piacere per me annunciarlo. Il 13 ottobre del 2025 la Reale Accademia Svedese delle Scienze gli ha conferito il premio Nobel per l'economia assieme ai ricercatori Joel Mokyr e Peter Howitt. È il professor Philippe Aguillon, a lui lascio il palco e la parola e vi saluto. Dopo di me vi raggiungerà il direttore De Bortoli per continuare questa mattinata. Grazie. Welcome.
9: So it's great to be here. I'm
10: qui e ammiro tantissimo quello che fate, perché si tratta sempre di innovare in un modo che è inclusivo e credo moltissimo nella crescita inclusiva. La crescita non è inclusiva se dà voce ai populismi e quando per esempio ci sentiamo abbandonati, quando si dà voce al populismo appunto. Secondo me la crescita deve essere solo ed esclusivamente sostenibile. Quindi ho deciso di parlare di crescita perché insomma la povertà non mi è mai piaciuta. Per me la crescita è il modo migliore per far sì che le persone e i paesi uscissero dalla povertà. E dal 1978 abbiamo visto che alcuni paesi, tra cui la Cina e l'India, hanno iniziato a crescere grazie proprio ad alcune riforme. Gandhi, per esempio, si è prodigato per evitare che la povertà sparisse nel suo paese e da lì infatti c'è stata una riduzione. Qual è il mio approccio? Questa è una immagine di Schumpeter. Schumpeter è conosciuto per aver coniato il termine distruzione creativa. È un processo secondo il quale nuove innovazioni rendono le tecnologie vecchie, obsolete, e io mi sono anche basato sul modello neoclassico dove la crescita è portata avanti dall'accumulo di capitale. È una sorta di versione un po' più carina di Robert Solo, ovvero ogni prodotto, ogni processo di ricchezza permette di aumentare lo stoccaggio di capitale per produrre di più domani. E Robert Solo da solo sapeva benissimo che c'erano anche delle riduzioni di capitale, perché più capitale già accumulato automaticamente diminuiva anche il capitale che poi nel futuro si sarebbe andato a creare solamente se ci fossimo basati su quel capitale già ottenuto. Ma Robert Solow diceva che il processo tecnico era chiaramente fondamentale per poter andare avanti, e è importante che attraverso questa nuova crescita anche la tecnologia doveva avere sempre uno spazio più importante per cercare di andare avanti, e da lì

0: grandi, perché chiaramente così facendo si può cercare di andare avanti. Non lo so, ad esempio io creo qualcosa di nuovo, un qualcosa che costa magari anche meno, e così facendo io posso investire sempre di più nell'innovazione del futuro. E nessuno, se nessuno investe nella innovazione, se tutti i profit, se tutte le entrate derivano proprio dall'innovazione. Se Mugabe poi c'è da dire, bisogna parlare di distruzione creativa. Le nuove innovazioni sostituiscono le tecnologie più vecchie, quelle obsolete, e vedete proprio che al cuore di questa affermazione c'è una contraddizione. Da un lato serve l'innovazione per chiaramente spronare investimenti nell'innovazione, persone che investono nel R&D, nei laboratori, però dall'altro lato gli innovatori di ieri hanno la tentazione ad utilizzare quello che avevano già scoperto e le rendite per creare qualcosa di nuovo, di nuove, andando però così a distruggere allo stesso tempo anche quello che era già stato creato. Quindi c'è una sorta di contraddizione: da un lato mi servono rendite per creare qualcosa di nuovo e far sì che i nuovi innovatori esistano, però dall'altro lato si va a distruggere tutto ciò che c'è di vecchio, che va a bloccare magari in qualche modo quello che c'era. Quindi per esempio alcune persone possono creare, possono prosperare, avere rendite per cercare poi di andare a creare cose nuove. Un'altra idea, la concorrenza, la linea blu sono i cosiddetti first class, no? Quindi quelli nuovi, i più potenti del settore tecnologico. C'è una innovazione che vuole far sì che rimangano sempre i primi della classe, evitare che ci sia concorrenza, però dall'altro lato la linea arancione dimostra che queste persone sono ben lontane dalla tecnologia tecnologica, perché c'è sempre più concorrenza. Quindi più un paese è sviluppato, più le aziende forti in realtà non riescono a crescere, a svilupparsi. Quindi cosa succede? Succede che c'è una frontiera tecnologica nuova che è per noi fonte di crescita.
1: Mi seguite? Allora, sapete, il mio inglese è molto facile da capire perché ha un accento francese così forte che qualcuno dice che il mio inglese non si capisce. Ottimo, allora adesso ho bisogno della vostra attenzione. Usiamo la lente della distruzione creativa. Possiamo risolvere un enigma dell'economia per rivedere il capitalismo. Voglio parlare dell'enigma storico. Intanto la stagnazione. Qui parlo della produttività annuale media e la sua crescita negli Stati Uniti dal 47 al 95, dal 96 al 2005 e dal 2006 al 2017. C'è stata una grossa crescita tra il 96 e il 2005, la produttività è cresciuta enormemente negli USA e poi c'è stato un grosso declino. Perché? Il declino c'è stato perché abbiamo avuto la rivoluzione informatica, la rivoluzione della information technology, che ha aumentato enormemente la produttività negli Stati Uniti. Il problema è che questa produttività è stata assorbita dalle grandi aziende, Amazon, Google, Walmart, e quindi sono cresciuti enormemente, hanno continuato a crescere. Guardate la concentrazione nei servizi, guardate la quota delle vendite delle quattro grandi aziende americane e la quota di occupazione. Sono cresciuti a un ritmo di accelerazione enorme quando c'è stata questa grossissima crescita. Google, Amazon, Walmart, Microsoft sono cresciute enormemente, sono diventati dei giganti. Perché? Perché hanno aumentato tantissimo l'establishment

0: per azienda. Quindi il numero di creazione di azienda è aumentato, quindi hanno avuto moltissimo attraverso fusioni e acquisizioni e hanno scoraggiato gli innovatori del futuro. Mi seguite? Quindi Google, Amazon, Microsoft sono cresciuti tantissimo, come risultato hanno scoraggiato l'ingresso di nuove aziende. Quindi l'ingresso di nuove aziende negli USA è stato scoraggiato, l'IT ha aumentato la crescita di queste aziende, però abbiamo lasciato queste aziende crescere enormemente senza farci delle domande e alla fine sono diventate egemoniche, pervasive e hanno scoraggiato l'ingresso di nuove aziende. Qui abbiamo avuto il declino della crescita, quindi è interessante perché la prosperità è il connubio fra innovazione e esistenza di aziende. Qui la politica di competitività negli USA non si è adattata in modo sufficientemente rapida alla rivoluzione informatica. Quindi non c'era nulla che potesse impedire a queste superstar, a queste aziende di crescere enormemente senza condividere i loro dati. Adesso vorrei passare della trappola del reddito medio. Trappola del reddito medio. Scusate, bevo un po' d'acqua. Grazie. Allora, ci sono due modi per generare crescita di produttività. Uno è imitare le tecnologie e cercare di recuperare il divario. Quello che ha fatto la Cina. La Cina ha copiato le nostre tecnologie, ha assorbito le nostre tecnologie e così è riuscita a recuperare il ritardo. Abbiamo grossi tassi di crescita in Cina a partire dal 1978. Quando si è aperto quindi alla economia mondiale, ha lanciato la Cina, le ha permesso di recuperare in termini di crescita. Quindi questo è un modo per crescere. L'altro modo per crescere è innovare alla frontiera, essere dei rivoluzionari di frontiera. Ci sono paesi che hanno iniziato a recuperare, sono arrivati quasi alla tecnologia di frontiera e poi sono passate a politiche istituzionali che non gli hanno permesso di innovare. Ci sono state delle forze che hanno contrastato la loro ascesa, quindi alcune forze sono buone per la crescita per imitazione, ma non per la crescita di frontiera. Quindi si arriva a crescere per imitazione e ci si ferma. Quindi, perché bisogna avere anche una buona comunicazione a questo livello. La politica dell'Unione Sovietica. Forse non conosco tutte le cifre dell'Unione Sovietica, però è come quella, perché il PIL per capita è cresciuto più velocemente fino tra l'85 e il 90 e il 75, poi si è fermato perché non c'è stato accumulo di capitale, cioè non si può crescere sempre se l'approccio è l'accumulo di capitale. Quando si arriva quindi alla frontiera non si cresce più, bisogna innovare quando si raggiunge la frontiera. Un altro esempio è quello della Corea del Sud. Eccoci, allora la Corea del Sud è cresciuta molto velocemente dopo la guerra di Corea. Guardate, una crescita di PIL per capite tra il 60 e l'80, tra l'80 e il 2000-2010. Guardate, poi il tasso di crescita in Corea è calato. Perché? Perché la Corea è cresciuta per imitazione, ha assorbito le tecnologie occidentali, aveva un ottimo sistema di istruzione e quindi è riuscita a produrre l'elettronica. A un certo punto, siccome si è basata solo sull'imitazione, non è potuto crescere. crescere. Ancora, il problema in Corea è che durante la fase di imitazione erano emersi dei conglomerati chaebols. Questi conglomerati avevano impedito l'accesso di nuove aziende e quindi il governo coreano non voleva adottare delle politiche per l'innovazione di frontiera. Aveva già tutto e quindi il governo coreano non voleva alcuna concorrenza. Quindi non gli interessava la concorrenza ed ecco perché ha avuto questo risultato. Un altro esempio è quello del Giappone. Il Giappone è cresciuto rapidamente tra il 1945 e la fine degli anni 90. In questa fase di recupero abbiamo l'emergere di conglomerati Karezu che non hanno impedito, non hanno permesso ad altre aziende di entrare, ma hanno anche messo molta pressione. Il Giappone è un paese in cui non c'è emigrazione, tutti lavorano per la loro azienda. Scusate, vi devo un po' intrattenere anche, ecco perché faccio così. Allora, adesso parliamo di noi, l'Europa contro gli Stati Uniti. Guardiamo l'Europa, io rappresento il PIL per capita dell'Europa rispetto a quello degli USA che è normalizzato a 1. Guardate la linea rossa che è il PIL per capita dell'Europa. C'è stato un momento molto negativo durante la Seconda Guerra Mondiale, molto stock di capitale è stato distrutto in Europa e non abbiamo innovato. Ecco perché siamo molto indietro rispetto agli Stati Uniti. Ma guardate, dopo il 1945 fino a metà degli anni 80 abbiamo recuperato perché abbiamo ricostruito il nostro stock di capitali e anche perché avevamo un sistema di istruzione ragionevolmente valido e quindi abbiamo potuto fare la seconda rivoluzione industriale che c'è stata negli Stati Uniti con Taylorismo. Noi abbiamo recuperato dopo la guerra, grazie al nostro buon sistema di istruzione. Guardate gli anni 80. Agli anni 80 cominciamo a perdere competitività perché lì negli Stati Uniti c'è stata la rivoluzione informatica. L'Europa ha fallito a quel livello, gli Stati Uniti sono passati dai mid tech agli high tech e quindi hanno avuto questa innovazione incrementale e noi no. Guardate i brevetti in alta tecnologia, gli Stati Uniti sono sempre più in alto, noi siamo in rosso e la Cina è blu, ma chi sono adesso i grandi innovatori? Erano prima gli Stati Uniti, adesso è la Cina. L'Europa si trova ancora in questa innovazione incrementale delle mid tech. Come possiamo far sì che l'Europa non sia più imitatore, ma sia operatore di frontiera? La situazione è completamente diversa oggi rispetto a 25 anni fa. Gli americani sono passati dal mid-tech all'high tech, noi siamo ancora al mid-tech. Abbiamo la ricerca, però la grande innovazione non c'è. Allora, la prima cosa è stato Romano Prodi, che nel 2003 ha fatto un report. Romano, sei modesto, ma sei veramente troppo modesto rispetto a quello che hai fatto prima di Draghi, prima di Letta. Avete avuto il report di Romano Prodi che aveva già fatto la diagnosi. Dovevamo passare dall'essere grandi imitatori a innovatori di frontiera. Cosa ci serviva? Dovevamo assumerci dei rischi a lungo termine e grazie a questo report di Romano Prodi noi abbiamo creato l'IFC. dobbiamo incoraggiare le piccole e medie imprese, abbiamo bisogno di venture capital per contrastare le grandi aziende, abbiamo bisogno di grandi investitori istituzionali, fondi pensione, e che investono soprattutto negli Stati Uniti. Da noi abbiamo i risparmi, ma l'espansione, l'innovazione è negli Stati Uniti. Questa situazione deve cambiare. E in nome della politica di competizione, gli Stati Uniti hanno creato la DARPA, l'Agenzia di Difesa, mentre quindi gli Stati Uniti fanno competizione fra le loro aziende, ma in Europa abbiamo un approccio molto riduttivo, perché noi evitiamo questa politica, e quindi dobbiamo cambiare adesso, e questo è il nostro programma. Adesso vorrei parlare della come ripensare il capitalismo, perché ho solo 10 minuti e devo approfittare di questo tempo. Dove sono? Ok. Allora, gli Stati Uniti lavorano molto male sulla disuguaglianza e la protezione sociale. Se voi volete se vi sentite male, non state un attimo negli Stati Uniti, prendete il primo aereo e venitevi a curare in Europa. Quindi, anche se gli Stati Uniti sono molto meglio sull'innovazione. Adesso vi voglio mostrare questa slide, l'indice Gini, che è l'indice di disuguaglianza. Tutti guadagniamo lo stesso se l'indice è zero, se Romano Prodi guadagna tutto lui, ha un indice Gini 1. A livello globale questo indice è superiore negli Stati Uniti rispetto ai paesi europei. Guardate il tasso di povertà, molto più alto negli Stati Uniti rispetto a Germania, Norvegia, Italia, Francia. Allora, e poi c'è la morte della disperazione. Il tasso di mortalità negli Stati Uniti per la popolazione della classe media non qualificata, guardate la linea nera, guardate quanto è alta. Si muore molto meno in Francia perché si ha più accessi ai servizi. Quindi si mangia pizza, si prendono le pillole per dormire. Ecco, in questo modo negli Stati Uniti si muore, perché mentre invece in Francia, in Germania, in Europa, anche se la classe media ha perso competitività, ha perso conoscenza e capacità nel tempo, vive meglio. Però negli Stati Uniti abbiamo un ecosistema generale migliore. Guardiamo i brevetti triadici, quelli che vengono registrati negli Stati Uniti, in Giappone, sono dei brevetti di altissima qualità. Questo è un segno di innovazione, però allo stesso tempo può essere un segno di protezionismo. Quindi noi dobbiamo ripensare il capitalismo e combinare la parte positiva del modello americano, quindi di innovazione, e la parte positiva del modello europeo, la protezione. Non dobbiamo però rinunciare al nostro modello sociale, perché rinunciare è una stupidaggine. Dobbiamo essere più inclusivi, e ci sono tre tipi di politiche che ci permettono di crescere, essere più innovativi e più inclusivi. Una è la flex security. In Danimarca, quando si perde il lavoro, lo Stato offre dei sussidi per formare nuovamente il lavoratore, quindi c'è una riduzione al minimo dell'impatto del disoccupato, quindi si sfrutta l'esperienza del lavoratore, lo si riforma e gli si offre una seconda possibilità, a differenza di quello che avviene negli Stati Uniti. Quindi in America probabilmente a un lavoratore che ha perso il lavoro gli viene l'infarto, da noi grazie alla flexisicurezza c'è la possibilità di recuperare e di avere un'altra possibilità grazie alla formazione, al ritorno sul mercato del mondo del lavoro. Quindi il mercato diventa più efficiente, più protettivo rispetto agli altri, perché l'intelligenza artificiale distrugge il lavoro e crea nuovi lavori, e per questo noi abbiamo un sistema di flessisicurezza molto utile, e i membri delle cooperative, anziché chiudere le aziende, devono acquisire un modo costruttivo, un sistema di ristrutturazione che permette di salvaguardare le capacità e innovare insieme. Quindi la lobby delle cooperative può aiutare la flexisicurezza per riconciliare l'innovazione con la protezione e l'inclusione.
1: I have 5 more minutes, but... Ho ancora 5 minuti, però ci metterò sicuramente di meno. Allora, l'istruzione, un'altra politica che vi permette di essere più innovativi e più inclusivi. Qua vi sto facendo vedere sulla sinistra la probabilità di inventare basandovi anche sui redditi dei vostri genitori, quindi quante probabilità avete di crescere e fare un qualcosa. Poi in mezzo ci sono i dati storici e poi i dati finlandesi invece sulla destra. Quindi si può essere imprenditori se magari chiaramente i genitori hanno un reddito particolarmente alto. Ma la cosa che sorprende in Finlandia, ad esempio, è che hanno un sistema educativo ottimo. E l'istruzione è completamente gratuita, ma il motivo è che il reddito dei genitori è alto, perché non sono solamente ricchi a livello economico ma anche intellettuale, perché trasmettono la voglia di imparare e di crescere, fare, diventare inventori e imprenditori. Questo per me è sempre stato un po' un dilemma, no? Il sistema educativo in Finlandia è ottimo, allora cosa serve l'input dei genitori? Ecco, negli anni 70, quando c'è stata la riforma educativa in Finlandia, che è stata resa gratuita a tutti e generalizzata, ecco qui ho deciso di confrontare la probabilità di inventare che ha un bambino che è andato a scuola prima e dopo la riforma degli anni 70, e vedete qui come questa riforma ha veramente dato un boost importante, come i bambini che provengono da una famiglia a basso reddito avrà la possibilità di diventare più un inventore maggiore, avere più idee. Quindi così facendo siamo riusciti a impedire che ci sia una perdita a livello di cervelli, ci saranno nuovi Einstein e nuove Marie Curie. Quindi con questa riforma si è data la possibilità a queste persone di diventare inventori, imprenditori. Guardate quello che è stato fatto in Portogallo, anche in Finlandia. Ecco, queste riforme permettono di essere più innovatori, perché permettiamo a nuovi Einstein e a nuovi Marie Curie di rimanere e lavorare nel nostro paese, così possiamo essere più inclusivi. E poi parliamo di concorrenza. Abbiamo detto che insomma negli Stati Uniti la crescita è diminuita da quando ci sono state queste nuove aziende che hanno bloccato nuove aziende dall'entrare in questo mercato, no? Quindi ci sono queste politiche di concorrenza che hanno fatto sì che alcune aziende approfittassero della situazione oppure venissero bloccate. Ecco, è importante dare un boost all'innovazione, perché vedete qui che c'è una riduzione di questa curva di entrata nel settore, ma allo stesso lato, dall'altro lato, scusate, c'è stato anche un aumento della mobilità sociale, quindi la cosiddetta sostituzione del vecchio, no? C'è una mobilità sociale nuova con la distruzione appunto creativa, come di cui parlavamo all'inizio. C'è innovazione, con l'innovazione ci sono nuovi talenti che entrano, ed è chiaramente un punto di forza per la mobilità sociale. Più si è mobili dal punto di vista sociale, più c'è innovazione anche a livello educativo. Quindi ecco, tutte queste politiche boostano moltissimo l'innovazione. Per questo è importante. Ultimo minuto, l'AI è una rivoluzione incredibile. L'AI automatizza i compiti nel campo dei servizi e dei beni, idee che sono molto più semplici da trovare. C'è non c'è concorrenza, ovviamente, c'è concorrenza, perché lì cosa vediamo? Amazon, Google che padroneggiano un po' il settore. Poi è arrivato Anthropic, c'è arrivato open source, hanno detto no, adesso ci blocchiamo perché noi vogliamo solamente open source. Quindi lì abbiamo deciso di insistere e creare questo Data Sharing Market Act in modo tale che i dati venissero poi diffusi, però servono regolamenti, servono leggi che non blocchino le altre aziende dall'entrare in questo settore. Lo stesso vale anche per l'Europa, c'è questo potere informatico, questo computing power che serve anche a noi, non solo negli Stati Uniti, anche noi lo dobbiamo avere e ci serve. Abbiamo il CERN a Ginevra, benissimo, il potere di calcolo lì è fortissimo, ma dobbiamo fare qualcosa ovviamente anche di più a livello europeo in generale. Quello cosa ha detto Enrico Letta prima? So che ho 42 secondi, Marc Carné a Davos ha detto che siamo paesi di medie dimensioni, condividiamo valori, la democrazia, la libertà, lo stato di diritto, modelli sociali. Abbiamo tutte queste belle cose in comune, dobbiamo unirci e con l'AI noi possiamo diventare davvero i padroni e i fautori del nostro destino, perché ci dà un vantaggio anche per esempio nei confronti della Cina. Non dobbiamo più chiedere per esempio agli Stati Uniti il permesso di avere a che fare con la Cina, ok? Non dobbiamo più chiedere autorizzazioni per far nulla, possiamo diventare finalmente indipendenti. E l'Europa è il centro, il Canada vuole lavorare con noi, l'abbiamo sentito prima, il nuovo primo ministro del UK vuole lavorare con noi e tornare in Europa, anche in Australia, anche in Corea, è lo stesso processo. Dobbiamo ricostruire l'Europa, dobbiamo reimplementare quello che sappiamo fare, Draghi, Prodi, i loro report. Ecco cosa servono? Servono per farci svegliare, creare una nuova coalizione e creare una coalizione di questi paesi di dimensioni medie per diventare un paese forte, unito e non chiedere più nulla alla Cina, agli Stati Uniti e sostenere quei valori che tutti ci invidiano: democrazia, stato di diritto, libertà, rispetto. Ecco che cosa sosteniamo, ecco di cosa siamo i paladini. Bellissimo Bruxelles, però se andate a Berlaymont capite che, insomma, magari non è sempre tutto così funzionale, no? Tutto bello sulla copertina, però poi ci rendiamo conto che ci sono dietro dei problemi che devono essere risolti. Ecco, così, piccolo appunto per te. Magari ai tuoi tempi era un po' diverso, adesso, insomma. Comunque, è importante avere una coalizione dei volenterosi, i paesi che vogliono creare insieme un mercato forte per l'high-tech, investitori istituzionali forti. Ecco, facciamo tutto ciò insieme e dovrebbero fare tutto insieme il DARPA, la Svizzera, il Regno Unito, la Francia, il Canada si vuole unire, insomma. Ecco di cosa abbiamo bisogno, non dobbiamo più chiedere nulla a von der Leyen o agli altri, noi dobbiamo bypassare e creare una coalizione in modo tale che così ci sarà un mondo nuovo. Grazie.
2: Grazie professore, thank you so much for your thoughts, your energy, standing ovation.

0: Bene, allora io chiamo il professor Prodi. Romano.
1: Tanto se proprio. Prego.
0: Io. Ciao.
2: You're
0: on the left, and Romano Prodi on the right.
2: Excellent. Thanks.
3: Radio Radicale in diretta da Milano, i lavori della Biennale dell'Economia Cooperativa organizzata dalle Coop Nazionali.
0: Per il suo straordinario intervento. Romano, bisogna farli, bisogna, adesso devi reagire perché ti ha chiamato più volte e quindi comincerei da te sulle suggestioni e sulle proposte che sono state avanzate in questo bellissimo intervento. Professor Aghion prende intanto la traduzione. Romano, a te.
4: Ma l'intervento ha fatto un intervento totale, dovrei parlare 3 ore di questo. È stato straordinario e ha ragione perfettamente. E io aggiungerei però un altro aspetto, cioè qui tutto è stato portato avanti sulla innovazione di punta, sulla necessità di rottura, e sono completamente d'accordo. C'è però una fase che un paese come l'Italia e probabilmente l'Europa deve ancora curare, cioè la diffusione dell'innovazione. Cioè in questa fase in cui l'intelligenza artificiale sta facendo fare a Cina e Stati Uniti un salto enorme, da un lato è chiaro che dobbiamo anche noi essere protagonisti, ma quello che noi dobbiamo guadagnare immediatamente è la diffusione specializzata nei diversi sistemi economici dell'intelligenza artificiale. Cioè io applicherei tutto in questo momento, come fare l'intelligenza artificiale nell'agricoltura, come nella meccanica strumentale, perché questo ci fa recuperare quello che non possiamo fare, e poi dobbiamo lavorare anche nel medio e nel lungo periodo. Questa è la prima riflessione che io faccio. Poi Aghion ha fatto un chiarimento, vorrei un'obiezione. Lui c'era questa bella grafica in cui c'era che il paese che va nella produzione alta abbandona la produzione bassa. Qui abbiamo un'eccezione, la Cina, che sta a vantaggi comparati nelle magliette, nei t-shirt, nei satelliti e in tutto. E questo rivoluziona la teoria dei vantaggi comparati, perché la prima volta che io trovo nella storia economica, nella mia esperienza, un fatto di questo genere. Ecco, questo sono le due
0: rivalta cose, addirittura Riccardo, insomma.
4: Sì,
0: ecco,
4: sono le due cose di cui dobbiamo tenere presente dalla bellissima lezione che ci ha fatto Aghion. Non era solo una lezione, ma era un pezzo d'arte anche, no?
0: Allora, professor Aghion, se vuole rispondere agli appunti del professor Romano Prodi e spiegare il caso cinese.
5: Innanzitutto devo dire che Romano ha del tutto
2: torto ragione, non siamo solo all'avanguardia dell'innovazione nell'intelligenza artificiale, ma dobbiamo anche assorbire l'intelligenza artificiale. Se guardiamo le pubblicazioni legate all'intelligenza artificiale, l'Europa e gli Stati Uniti sono allo stesso livello. Se guardiamo ai brevetti, a un livello quindi che è vicino alla commercializzazione, la Cina è più avanti di noi e gli Stati Uniti anche. Quindi lo stesso fenomeno si osserva quando chiediamo alle persone se tutti utilizzano l'intelligenza artificiale. La stessa proporzione avviene negli Stati Uniti e in Europa, ma se si chiede utilizzate l'AI per più di una cosa, allora c'è differenza a vantaggio degli USA. Utilizzate l'AI per il marketing, gli Stati Uniti sono molto più avanzati. A livello di ricerca siamo allo stesso livello, ma man mano che ci avviciniamo alla commercializzazione gli Stati Uniti sono anni di vantaggio rispetto a noi. Quindi è vero che bisogna essere sicuri che l'intelligenza artificiale entri in tutto il sistema economico, sia dall'alto al basso, e questa è la grande sfida secondo me, e questo richiederà un grande cambiamento istituzionale. Sulla Cina del tutto ragione, la Cina sta diventando innovatore di frontiere perché aveva paura di entrare nelle aziende di minoranza. Noi dopo il Covid loro non sono andati indietro, sono rimasti all'avanguardia dell'innovazione nei pannelli solari, nel riconoscimento facciale, e una cosa che non vogliono fare è entrare in nuovi campi. Sono già molto bravi in campi che esistono già, perché la libertà è molto importante, la libertà permette di inventare nuovi campi, di cambiare i paradigmi. Finora la Cina non ha creato un nuovo dominio, ma è rimasta a livello di frontiera, innovatore di frontiera in tanti livelli, e quindi adesso dobbiamo cercare di trasferire la tecnologia cinese all'Europa, perché dobbiamo dire non dovete accedere al nostro libero mercato, dovete produrre in Europa, dovete dare la vostra tecnologia all'Europa. E questo il grosso lavoro che dobbiamo fare con la Cina per poter raggiungere un equilibrio. Grazie.
0: Resto da lei, professor Aghion. Stando ancora sul tema dell'intelligenza artificiale, ma noi europei, e lo dico al professor Aghion perché il principale attore dell'intelligenza artificiale è un'azienda francese, Mistral, no? Siamo in grado di creare un gruppo europeo competitivo a livello mondiale, sì o no? Poi lo chiedo anche a Romano.
5: So I will tell you why I think I'm hoping.
6: Allora, vi dico perché penso di sì. Allora, di dati ne abbiamo tantissimi, potere computazionale di calcolo, insomma, servono tanti dati per alimentarlo, ma abbiamo i cervelli, abbiamo incredibili ricercatori in Italia, in Francia, in Europa, ricercatori incredibili, ve l'ho detto, la ricerca dal punto di vista AI è incredibile, ma c'è qualcosa in più. Jean Le Cun e Meta, ha lasciato Meta perché lui pensava di poter inventare il post LLM AI e portarlo in Europa. Poi c'è Benjo che ha condiviso con Le Cun le sue idee e volevano insieme proteggerci dall'abuso dell'AI. E ancora il Canada vuole lavorare con noi anche da questo punto di vista. C'è una grande richiesta dal mondo, da tutto il mondo, sulla protezione dell'essere umano, della sua libertà, ed ecco perché io credo che qui in Italia, in Europa possiamo fare davvero tanto. Abbiamo l'energia nucleare, abbiamo tanti risparmi, abbiamo ottimi ricercatori, abbiamo avuto Churchill, De Gaulle, insomma persone incredibili, quindi fa parte del nostro DNA questa cosa. Romano.
4: Sì, è vero, fa parte del nostro DNA, abbiamo tutte le caratteristiche, però bisogna applicarle, e qui entriamo, secondo me, in un momento delicatissimo. Cioè, io penso che l'Europa possa andare avanti solo quando Francia e Germania sono fratelli. Oggi Francia e Germania sono buoni amici, ma non sono fratelli. E ripeto, questo non sminuisce il ruolo dell'Italia, che è sempre stata indispensabile per prendere le grandi decisioni europee, ma quello che l'incitamento che il professor Ghion faceva vale se siamo uniti in una forza comune che oggi non abbiamo. Quindi il problema diventa da problema tecnico a problema politico. Cioè, guardate, le grandi decisioni d'Europa, noi discutiamo, ma si fanno col cuore, non si fanno con il cervello, no? Io ricordo sempre una cosa impressionante quando la Confindustria tedesca stavamo preparando l'euro, la Confindustria tedesca sparava contro l'euro. Kohl fece un intervento in favore dell'euro. Io gli ho telefonato, dico: ma come mai, Helmut, tu fai un discorso così bello sull'euro contro i tuoi elettori? E lui mi rispose: io voglio l'euro perché mio fratello è morto in guerra. Cosa c'entra questo? E il problema è che se l'Europa non mette insieme questa emozione, noi tutte le cose che abbiamo sentito stamattina non le facciamo.
1: Più.
4: E questa emozione oggi, di fronte a quello che è successo con la guerra, la possiamo mettere assieme solo se mettiamo insieme arma nucleare e diritto di veto. Quindi oggi c'è questa spinta tedesca a un primato militare, di affiancare il primato militare politico a quello economico che ha sempre avuto, è una Francia che non riesce ad elaborare questo aspetto e a far sì che si mettano insieme a tutta Europa, non insieme solo a Germania e Francia, questi due grandi strumenti. Se non mettiamo insieme questi due grandi strumenti, noi abbiamo da prendere tutte le decisioni di mettere insieme altre cose, ma non ce la faremo, perché il cuore è lì. E in questo momento la gente vota l'estrema destra perché ha paura, e allora noi dobbiamo mettere insieme questo per evitare, per tranquillizzare, per dare serenità. Ecco questo. Allora, dopo facciamo il salto anche sull'intelligenza artificiale, perché nel frattempo stiamo mettendo su insieme tanti centri di calcolo, tante cose, quelle che poi ha ricordato prima il professor Aghiò, che se le mettiamo insieme davvero, noi in poco tempo recuperiamo. E con un'ultima cosa, guardate che in questo la Cina ha recuperato in pochissimo tempo. Quando io sento gli analisti americani e non americani che dicono: la Cina 3 anni fa era indietro 5 anni sulle intelligenze artificiali, oggi è indietro 6 mesi. 6 mesi, allora fra 3 anni sarà avanti 2 anni se continuiamo così, perché ha un sistema unico, aperto ma unico su questo tema. E allora l'Europa ha delle potenzialità ancora più grandi della Cina.
1: Qui c'è, poi le passo subito la parola, professore, c'è il passaggio fondamentale, che è quello di che cosa accadrà all'Europa politica il prossimo anno. Ci sono 8 elezioni, a cominciare da quella del 29 novembre della Spagna, e la più importante è la sua. Professore.
7: So I would like to respond. I think you are totally right, Romano.
2: Vorrei rispondere. Ha davvero ragione, niente si può fare se la Francia e la Germania non lavorano insieme. La Germania ha due motivi di essere sospettosa nei confronti della Francia. Noi abbiamo in Francia problemi di budget e abbiamo bisogno di un Romano Prodi in Francia. sono ottimista, ce la faremo. Dobbiamo anche mettere a posto la nostra casa, abbiamo bisogno di un budget. In dicembre dovremmo averlo e sto lottando per avere questo budget. E poi dobbiamo evitare di avere la signora Le Pen come presidente della Francia e farò tutto il possibile perché non diventi presidente della Francia, perché con la signora Le Pen non ci sarà Draghi, non ci sarà Draghi, non ci sarà Prodi, non ci sarà nulla di tutto ciò. E questo è il lavoro che devo fare a casa, il mio compito a casa, avere un budget e far sì che la signora Le Pen, ma nemmeno il signor Mélenchon, diventino presidenti della Francia. E ce la faremo. Penso che questo ci potrà aiutare a creare una fiducia fra Germania, Francia e Regno Unito e anche l'Italia, però la Francia deve mettere a posto la propria casa, questa è la priorità. Secondo, per la Cina, ha ragione, la Cina ha fatto benissimo, perché ha concorrenza, ha una politica industriale, ha grandi investimenti, ha una concorrenza a suo modo tra le regioni, oppure quando fa le politiche industriali crea una competizione fra le varie aziende cinesi, quindi in un certo qual modo la Cina ha una concorrenza, gli Stati Uniti hanno una loro concorrenza, ma l'Europa ha bisogno di una concorrenza sulla politica industriale, perché le nostre politiche industriali non sono gestite dallo stesso commissario che gestisce l'industria e la concorrenza. Abbiamo bisogno di unificare questi due ruoli, perché questo ci permetterà di evitare che la Le Pen diventi presidente della Francia. E io credo che ce la faremo. Non so oggi che cosa potrà succedere, perché sapete, Trump ha firmato un accordo con Putin, questo veramente è una chiamata, ci dobbiamo svegliare noi europei, dobbiamo agire insieme, abbiamo i migliori ricercatori, abbiamo delle menti fantastiche, dobbiamo reagire e la Francia ha 6 mesi per mettere a posto la propria casa e lo deve fare.
4: Ma io sulla Francia sono più ottimista del francese, nel senso che la Francia poi alla fine trova un modo di ricomporsi, lo ha sempre fatto in passato, però il problema è proprio più sotto l'aspetto politico elettorale, più sulla Germania che sulla Francia, che la Germania con questa crescita dell'estrema destra e soprattutto con la debolezza del Partito Popolare che non sa che cosa fare, porta veramente il problema della crisi democratica, cioè in cui la necessità di coalizione non porta a un'apertura della forza, ma porta al compromesso in cui l'estremo comanda. Questo è il vero rischio dell'Europa di oggi, no? Con un particolare, abbiamo parlato anche tanto di politica, in questo momento in Germania è interessante, ed è quello che mi preoccupa di più, la ripresa economica è istintivamente legata alla difesa, cioè lo smontamento di qualche catena di montaggio della Volkswagen è identificato con una crescita della Rheinmetall e lo stesso cancelliere lo ha ripetuto dell'inaugurazione della grande fabbrica della Rheinmetall di munizioni. Allora, attenzione che questo sposta i valori e rende più complicata la composizione europea, perché come ho detto prima, ripeto, il problema dell'intesa fra Francia e Germania è essenziale. Al di fuori di questo non ci può essere, non ci può essere Europa. Poi c'è un altro fondamentale aspetto. Ricordatevi, quando io lavorai per l'allargamento dell'Unione Europea, tutti i capi di Stato e di Governo si erano impegnati a una revisione delle istituzioni, cioè alla fine dell'unanimità e alla fine del diritto di veto. Quando poi l'allargamento è stato fatto, non c'è stato mantenuto nulla. Allora ricordiamoci che se noi non rimediamo a questo, anche una ricomposizione nei rapporti fra i vari paesi non si può avere, perché c'è sempre qualche paese, compreso il nostro, che non vuole la fine dell'unanimità, il che vuol dire non vuole altro che il progresso in Europa. Non volere la fine dell'unanimità vuol dire la paralisi dell'Europa. Allora noi abbiamo questo problema che tocca tutti i sistemi europei, e poi abbiamo le elezioni dei singoli paesi, a cominciare da quella spagnola, che non è certo trascurabile, quella di Sanchez, perché anche qui abbiamo, perché ho fatto l'accento sul legame Partito Popolare in Germania e estrema destra, perché è identico a quello che è in tutti gli altri paesi, escluso la Francia, e è identico alle elezioni spagnole del prossimo 29 novembre. Cioè non è il trionfo di Vox, ma è il possibile legame fra il Partito Popolare e Vox. Questo è il vero scenario della Europa futura.
0: Cioè il cordone contro l'estrema destra che viene a cadere. Poi ci sarebbero anche le elezioni italiane, ma facciamo salvo il nostro interlocutore, il professore dell'aspetto italiano.
4: Si vota in Italia? Non si sa.
0: Ma non si sa, non lo so. Non si sa. Abbiamo una legge elettorale. Ma non vogliamo annoiarla con questioni italiane.
2: Vorrei rispondere a quello che è stato detto. Perché abbiamo avuto la crescita del populismo in Francia e anche in altri paesi? Perché c'è una parte della popolazione che si è sentita esclusa e disprezzata. Macron aveva delle ottime idee, ma il dialogo sociale non l'ha mai fatto, non sa come si fa, non ha idea di che cosa sia il dialogo sociale. Dà l'idea che lui è intelligente, gli altri sono stupidi e quindi non devono discutere con lui. Le persone si sentono disprezzate e messe da parte, per questo votano per i populisti. La gente vuole sapere che i propri figli potranno andare a scuola, potranno trovare un buon lavoro, quindi vogliono che le loro voci siano ascoltate, questo è molto importante. Quindi credo che in Francia occorra qualcuno che dica: ritorna la Repubblica, tutti possono andare a scuola, tutti hanno diritto a una buona scuola, tutti hanno diritto alla salute, a curarsi, ad avere un buon posto di lavoro, ad avere la flessisicurezza. Nessuno deve essere lasciato da parte. Secondo, dobbiamo votare il budget, si farà uno sforzo, ma questo è uno sforzo condiviso, non dovranno essere solo i poveri a pagare, i ricchi a non pagare, tutti dovranno dare il loro contributo pro quota. E penso che il futuro è un sogno, dobbiamo avere il sogno, dobbiamo avere l'ideale dell'Europa. Abbiamo fantastici ricercatori, valori straordinari, un grande soft power, tutte queste cose sono obiettivi di Churchill e sono obiettivi che noi possiamo raggiungere e far sì che la gente non voti per l'estrema destra. C'è un film su De Gaulle in Francia, tutti hanno applaudito il film, perché era bello, un fatto bene questo film, però vorrei parlare anche di Churchill. In Europa penso che la soluzione sia la coalizione dei volonterosi. La Francia deve occuparsi e far sì che oltre alla Germania e al Regno Unito ci partecipino altri paesi, tra cui l'Italia, la coalizione dei volonterosi. Se la Francia riesce a fare questo, allora la Francia potrà tornare ad avere un ruolo insieme alla Germania, al Canada e al Regno Unito e anche alla Svizzera. E un'altra cosa, punto numero 3, ci sono 3 atteggiamenti, c'è l'ottimismo di panglossiano, di Voltaire, in cui si dice io faccio bene o male ma tutto andrà bene, c'è l'estremo opposto, il pessimismo opposto, tutto, qualsiasi cosa faccio tutto andrà male, i pessimisti sono gli spettatori, bisogna lottare per l'ottimismo e allora le cose andranno bene perché io mi impegnerò, metterò risorse, metterò risparmi, metterò gli elementi, metterò i valori. E sapete cosa diceva Churchill? Dovete essere gentili e bravi con me, la storia me lo riconoscerà perché io ci riuscirò.
4: No, è giustissimo, mi fa piacere questo ricordo di Churchill e di De Gaulle, ma il problema è che l'unico discorso tipo Churchill e De Gaulle in Europa l'ha fatto il primo ministro canadese. Ragazzi, sono questi.
6: Era un mio studente, quindi perfetto. Lui era un mio studente, quindi Carnelli era un mio studente.
4: No, però non sottovalutate il potere dei professori. L'ho detto in modo provocatorio che è stato canadese, ma questo è il sistema. Cioè, quando prima dicevo che abbiamo sistemi di coalizione in cui il governo è fatto per mediare e non per fare, è un problema serio, perché tutto quello che ci ha detto Aguillon oggi esige il fare e non il mediare, non ci ha parlato di mediazioni, non ci ha parlato di ricostruire equilibri, ma di fare il salto in avanti, e noi dobbiamo avere la condizione politica per salti in avanti, è l'unità con la fine dell'unanimità, come ho detto prima, e poi avere governi che non siano sfiatati dal dover mediare. Vuol dire, ne parlo anche per esperienza, quindi non è che io faccia discorsi astratti. Allora, se recuperiamo questo, l'Europa ha una forza grandiosa, ma vi rendete conto che abbiamo un prodotto lordo poco inferiore a quello americano, e se ci mettiamo Regno Unito, che sta rientrando, perché poi i peccatori si pentono anche, no? E se ci mettiamo il Regno Unito, Norvegia e Svizzera, che hanno la stessa base economica, siamo assai più degli Stati Uniti, ma vi rendete conto, con degli indici di Gini che sono, ma guarda che quello che ci ha fatto vedere oggi sulla differenza di reddito e sul tasso di disperazione, quella è un'aggiunta che io non conoscevo, il tasso di disperazione, ma noi abbiamo delle possibilità in più enormi. E poi dobbiamo anche, scusate se mi riferisco all'attualità, ma anche resistere a una cosa. Ma ieri io una piccola cosa, ma ho visto una cosa orrenda. Trump tratta con Putin per avere un po' di diesel per favorire le proprie elezioni interne. Ma dove è finita la democrazia? Ma vi rendete conto cosa sta succedendo, no? Quando ci avremo le elezioni in Europa, chissà che cosa
1: e anche l'esecuzione
4: Trump
1: in diretta di una pena capitale, anche l'esecuzione indiretta di una pena capitale.
4: Beh, l'esecuzione indiretta della pena capitale è qualcosa di incivile, anche perché poi noi il discorso della così, tutti questi discorsi li abbiamo portati avanti in Italia, in Europa, con una passione, con una, siamo stati diffusori della fine di queste cose, e addirittura invece ne fa uno spettacolo, un punto di riferimento. Venite tutti a vedere come uccidiamo il colpevole, che il colpevole è colpevole, ma questo inno alla morte, all'uccisione, a una giustizia di questo tipo, è qualcosa che ci fa andare indietro secoli. Ecco, di fronte a questo, non avere l'orgoglio, mi fa piacere che a Ghiola ha finito il discorso sull'orgoglio etico dell'Europa, non su fatti puramente economici. Noi dobbiamo riprendere questo orgoglio etico e tradurlo in politica. Questo è il nostro problema.
1: Grazie al professor Prodi. Professora Ghion, le lascio l'ultima parola se vuole riprendere.
6: Noi siamo bravi, dobbiamo solo capire quanto bravi siamo. Abbiamo ottimi cervelli, con ottimi scopi. So che c'è la regola dell'unanimità, però si può bypassare, si deve bypassarla. E non lo so, il Regno Unito, il

0: che dobbiamo proteggere e sostenere. Grazie, grazie mille.
1: Devi fare la foto, Ferruccio, devi fare la foto. Magnifique. Oh sì. Grazie.
2: Thank you so
1: much. Thank you so much. You're my new hero. You have to know it. You really are. Fly high. Professore, che mi raccomando. Allora, adesso accompagniamo con garbo tutti questi ragazzi che sono molto carini. Poi nel caso lì c'è il defibrillatore, tutte le robe che servono. Perché bisogna agevolarli, che sono maschi. Una roba la volta la san fare, due sono troppe. Quindi, ecco. Piano piano, molto bene, grandi, bravi, belli, buoni. Eccoci qua. Allora, io sono qui, adesso ho degli ordini precisi, dovreste sedervi tutti e stare belli fermi. Quello che io vado a leggere è molto breve, molto bello, molto intenso. Anche alla fine di questa breve lettura, per favore, state seduti e fermi, perché è importante, perché è una cosa bella che sta per succedere. Ci siamo? Siamo pronti? Seduti? Mi sembra di essere la maestra cattiva. Allora, vabbè, io vi do per seduti, e mi fido di voi. Si chiama mozione degli affetti. Molto bene. Questa è una lettera al domani. A te che stai per arrivare. Ti scrivo dal bordo della fotografia, dal cuore della città, da questa riva di ottobre. Ti mando una lettera che viene da lontano, ma parla dei prossimi 140 anni e che quindi necessariamente dovrai continuare tu. Anzi, se vuoi puoi anche cominciare subito, potresti dirmi quali saranno i progetti, i bisogni, magari anche i problemi che ancora non sappiamo di avere. Così li aggiungo a matita. Quando arriveranno sapremo almeno come chiamarli. Oggi abbiamo aperto insieme la scatola dei primi anniversari che era stata custodita per noi. Una voce dal
3: Radio Radicale 13:20, stiamo seguendo in diretta i lavori della seconda giornata della Biennale dell'Economia Cooperativa da Milano, far crescere l'Italia insieme.
1: 51.000 giorni e migliaia di nomi per scriverlo. E dice una cosa molto semplice. Guardate al domani. Fammi sapere presto il tuo indirizzo, perché questa lettera vorrei davvero spedirtela, sempre che quando arriverà tu abiti ancora lì, perché immaginare dove saremo tra 140 anni non è semplice. A volte è già abbastanza difficile immaginare dove saremo tra uno o due anni, a volte persino tra uno o due mesi, perché noi qui abbiamo visto che il domani ci sta scorrendo sotto i piedi a una velocità nuova, una velocità che prima ancora di inseguire dobbiamo provare a capire. Allora abbiamo ricominciato il viaggio e si è accesa tutta la rete degli anni lontani e delle generazioni che verranno, di chi sceglie di cooperare ancora e di chi si affaccia oggi. Ecco, forse non dobbiamo essere più veloci del domani. Forse dobbiamo essere abbastanza attenti da riuscire ad ascoltarlo. Perché quando generazioni diverse si parlano, succede una cosa. Succede che il tempo non è più soltanto qualcosa che passa. Diventa un dialogo. I problemi non spariscono, naturalmente, ma se proviamo a guardarli insieme, cambiano. Mentre ti scrivo, vedo già i primi bagliori all'orizzonte. Non posso più dire se basteranno un anno o due o pochi minuti appena per poterti incontrare. Forse questa lettera te la consegnerò a mano. Non preoccuparti, perché adesso so come riconoscerti, ma non dall'indirizzo, neanche dal lavoro che fai.

dalle scelte. È perché ci sono scelte che attraversano il tempo e quella di cooperare è una di queste. C'è un'identità chiara, comune, che ci distingue, la nostra identità cooperativa. L'hanno costruita nel tempo molte menti, molte voci, molte mani. Tu riesci a vederle? Portano il vestito buono e i guanti da lavoro di chi realizza coesione e fiducia. Scelgono di costruire un'economia di pace, perché senza pace non c'è sviluppo possibile. E davanti agli strumenti di intelligenza e di trasformazione che stanno cambiando il nostro modo di vivere e di lavorare, continuano a porre e a porci una domanda molto antica: a chi servono? Chi ne avrà beneficio? Perché forse è proprio da questo che riconosciamo il progresso, da quante persone riesce a portare con sé. Noi adesso ti stiamo aspettando nel cuore della città, su questa riva di ottobre. Tutte le voci sono arrivate, tutti gli occhi stanno guardando in alto i fuochi, tutte le mani stanno sollevando i cartelli. Nel giorno della festa le parole non ci mancano, ma a questa lettera nuova e antica, cominciata 140 anni fa e ancora tutta da scrivere, vogliamo aggiungere solo un invito, un suggerimento. Continuiamo a guardare.

0: Radio Radicale 13:24 minuti, stiamo seguendo in diretta da Milano la seconda giornata della Biennale dell'Economia Cooperativa, far crescere l'Italia insieme. Ci abbiamo alla conclusione dei lavori dopo l'ultimo panel in cui sono intervenuti il premio Nobel per l'economia 2025 Philippe Aghion e il già presidente della Commissione Europea e presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi. Intanto dalle agenzie di stampa a nuove diffuse interruzioni di corrente in mattinata a Kiev a causa dei bombardamenti russi, ha reso noto l'operatore ucraino di energia elettrica. Vi sono state nuove interruzioni di corrente su larga scala nella capitale a causa degli attacchi. Il comune ucraino di Kiev ha annunciato che la metropolitana è temporaneamente ferma a causa di una interruzione appunto di corrente. E mentre a Kharkiv un drone ha colpito un edificio adibito a struttura medica ferendo due persone, riporta i media ucraini. E riguardo la telefonata di ieri a Zaporizhia, invece il bilancio dell'attacco russo di questa mattina presto è salito a 15 persone morte, tra cui 3 bambini, riportano sempre i media ucraini.
1: Grazie. Alella Costa che ci ha accompagnato in questa ultima parte della nostra celebrazione dei 140 anni, questa lettera che consegniamo ai futuri cooperatori e agli attuali cooperatori. Si chiude anche questa prima parte del viaggio, un viaggio che abbiamo costruito in questi 2 anni per arrivare a festeggiare i 140 anni di Lega Coop, non come un momento di sola celebrazione, ma anche appunto per costruire il futuro. E vale quel messaggio che era in quella sorta di quarto stato che è nell'ultima foto di quel bellissimo video che abbiamo proiettato. Uniti si vince, vale per la cooperazione, vale per l'Italia, penso valga anche per l'Europa. Bisogna provarci nella consapevolezza che il movimento cooperativo, lo abbiamo dichiarato chiaramente in questi giorni, saprà fare, come ha sempre fatto in questi 140 anni, la propria parte per costruire democrazia, cittadinanza, democrazia economica, partecipazione e la possibilità di crescere in competizione ma mantenendo la coesione sociale. I nostri valori li abbiamo voluti rappresentare nel video che avete appena visto. Sono i principi cooperativi, quelli che sono al centro della nostra mission. Penso che non potevamo concludere in modo migliore questa prima parte di un viaggio che vogliamo possa proseguire anche per oltre 140 anni. Grazie veramente a tutti.
2: Grazie.
1: E per rappresentare un po' nel modo anche migliore questa volontà, chiamerei qua i presidenti, la presidenza di Lega Coop, ma anche l'esecutivo di Generazioni, per fare una foto nella quale in un qualche modo lanciamo anche quel messaggio.
2: Allora,
1: verso il futuro.
2: Io vi lascio, grazie davvero, non è detto che io ci sarò ancora tra 140 anni, ma ci proverò e ci proveremo tutti. Grazie.
1: Beh, hai festeggiato il tuo compleanno per i 120 anni della CGIL, per cui come dire.
2: Grazie ancora, buon lavoro.
1: Ci saremo comunque con l'anima fra 140 anni, come hanno fatto i nostri fondatori.

0: Lusetti, Poletti, dove siete?
1: Radio Radicale in diretta da Milano, ai momenti conclusivi del biennale dell'economia cooperativa di Lega Coop Nazionale. Ecco, si è conclusa anche la seconda giornata e tra qualche istante il notiziario di Radio Radicale. Intanto torniamo a parlare di Regno Unito, il caso Polanski e del Partito dei Verdi. Gianfranco Palazzone ha parlato con Angelo Bonelli.
2: Radio Radicale, siamo con Angelo Bonelli di AWS per parlare del caso Polanski, leader dei Verdi britannici, perché all'interno dei Verdi è stata votata una risoluzione, una mozione che definisce il sionismo una forma di razzismo. La polemica è stata immediata, enorme, nel senso che poi Israele, un po' come ha fatto con lei, vieterà l'ingresso di Zach Polanski, leader dei Verdi britannici, in Israele. Allora, io le volevo chiedere innanzitutto, con quali motivazioni lei ha saputo che non è persona gradita in Israele ed è sorpresa di questa cosa nei confronti di Polanski?
3: Ho ricevuto un'email letta dal ministro degli esteri israeliano circa 8 mesi fa, che mi comunicava che il mio visto è revocato e che quindi non sarei più potuto entrare in Israele.
2: Come giudica il caso Polanski? Volevo sapere se all'interno del vostro partito avevate mai votato un documento del genere, se lei condivide il senso di questo documento o meno.
3: Io non ho letto il documento, ho letto le polemiche, devo dire che vanno ovviamente contestualizzate, perché nessuno mette in discussione, chi parla non mette in discussione la legittimità dello Stato di Israele di esistere e di avere la sua autodeterminazione. Il punto è un altro, è che oggi il governo israeliano ha avviato, oggi, purtroppo in questi anni e non solo, ha avviato una delle più feroci forme di sterminio del popolo palestinese. In Cisgiordania i coloni israeliani esercitano violenze sui contadini e le popolazioni palestinesi. In questi giorni le piantagioni di uliveti, di ulivi, sono stati bruciati o viene impedito il raccolto con la violenza. Abbiamo visto 80.000 persone uccise dai bombardamenti israeliani pianificati anche attraverso l'alta tecnologia, scuole, ospedali rasi al suolo. Ecco, di fronte a questo non ci troviamo solo a una questione che possiamo definire razzismo, ma qualcosa di ben molto più grave, ovvero la pianificazione dello sterminio di un popolo. Quindi non comprendo queste polemiche. Se qualcuno mi vuole, come dire, contestare il fatto che io sono contro la presenza dello Stato di Israele, assolutamente no, penso che lo Stato di Israele deve esistere, però è Israele che impedisce la nascita dello Stato di Palestina. Non solo lo Stato, ma sta sterminando un popolo. E penso che il dibattito, le polemiche dovrebbero concentrarsi su questo, non su altro.
2: L'accusa nel documento dei Verdi è quella a Israele di creare uno Stato su base etnica. Allora, considerando che c'è stato un pronunciamento di una corte elettorale alla vigilia delle elezioni che ha consentito ai partiti di base etnica araba di partecipare al voto per la Knesset, lei si sentirebbe di dire che Israele è un paese dove i cittadini di origine araba sono totalmente discriminati?
3: Sì, sono discriminati, non c'è dubbio. Chi è stato in Israele lo vede, hanno targhe diverse, modalità diverse di trattamento.
2: Quindi secondo lei c'è un apartheid?
3: C'è un apartheid, sicuramente, okay. Ma bisogna andarci. Perché Berba Volant, insomma, bisogna andare a vedere quello che accade in quei territori. Il fatto che, ad esempio, i territori palestinesi come Ramallah a un certo punto vengono chiusi e viene impedito a chiunque di entrare e qualunque tipo di forma di accesso viene impedita, c'è un trattamento totalmente diverso, non c'è dubbio da questo punto di vista, ma lo dice anche lo dicono anche le Nazioni Unite. Quindi è incredibile che si possa aprire una polemica su un qualcosa che è evidente ormai a tutti, ovvero che il governo di Israele ha determinato una forma di apartheid nei confronti del popolo palestinese, attraverso anche lo sterminio, la violenza, la pianificazione dei bombardamenti, e su questo però diciamo, non ci sono diciamo, dovute reazioni. Del resto la polemica che si dovrebbe aprire dovrebbe essere con il ministro degli esteri italiani, ha detto davanti ai coloni italiani a New York che non ci sarà nessun Stato di Israele, che l'Italia si opporrà sempre. Questo francamente dovrebbe disgustare.
2: Lei cosa auspica per il voto politico in Israele? Pensa che gli israeliani cambieranno
3: Ma io
2: in...
3: auguro, me lo auguro anche per la pace, perché Netanyahu è colui che ha mantenuto il suo potere con la guerra. E colui, secondo tutti i rapporti di intelligence dei giornali, anche non schierati, diciamo, a favore del popolo palestinese, ma anche quelli stessi israeliani, dicono che lui è forse a conoscenza dell'attentato terroristico del 7 di ottobre, non ha fatto nulla per fermarlo. E quindi penso che chi oggi è stato l'artefice di una delle più tragiche forme di sterminio di un popolo, quello palestinese, e della volontà di costruire una guerra per mantenere il suo potere, dovrebbe andarsene a casa, non solo a casa, io penso che dovrebbe essere applicata il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale che lo ha accusato di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità.
2: Il caso del volo Fly Dubai, secondo lei come orienterà l'elettorato israeliano?
3: Ma non lo so, questo non posso saperlo. So solo che oggi la situazione è totalmente dimenticata dall'opinione pubblica internazionale e dai governi internazionali. In Cisgiordania i coloni israeliani, su mandato del governo e la copertura dell'esercito, stanno occupando le terre dei palestinesi in totale violazione del diritto internazionale. A Gaza sappiamo quello che sta succedendo, continuano i bombardamenti e questo avviene nel silenzio generale. Su questo nessuno si disgusta, ovviamente, tutto in silenzio.
2: Se avesse davanti Zacca Polanski, che cosa gli direbbe? Lei che 9 mesi fa diciamo, ha subito un provvedimento analogo da parte delle autorità israeliane?
3: Ci parlerei ovviamente di questioni più generali, di politica estera, di che cosa sta accadendo in Inghilterra, ma penso che la lotta e la posizione contro ogni forma di razzismo, compreso chi oggi si dichiara antisemita, vada contrastata, perché noi siamo contro ogni forma di razzismo, quindi compreso l'antisemitismo, che è una forma di sopraffazione dell'uomo su un altro uomo. E questo non lo possiamo accettare, ma questo non può essere l'alibi, come si sta facendo qui con il DDL antisemitismo, di chiudere gli occhi di fronte alla barbarie di questo secolo, ovvero dello sterminio del popolo palestinese.
2: C'è un articolo che parla proprio di sionismo nel DDL antisemitismo.
3: Ma c'è un articolo, ci sono vari articoli che parlano ovviamente di come a un certo punto ciò che dici, ciò che pensi debba essere nelle scuole, nelle università, validato da una commissione che verifica. Non è assolutamente possibile che la critica alle politiche criminali del governo Netanyahu possano essere censurate e sanzionate per legge.
2: Grazie come sempre ad Angelo Bonelli di AWS.
3: Ciao.
4: Ciao. 13:37 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale, Emilio Targia in studio, Lorenzo Bruschi dall'altra parte del vetro che ci sta mandando in onda per questa breve edizione del notiziario pomeridiano di Radio Radicale. Ci occuperemo del dibattito interno agli schieramenti politici, del tema della legge elettorale, del tema delle primarie, del confronto interno ovviamente, quindi anche all'interno del Partito Democratico, di alcuni successi rivendicati dall'esecutivo di Giorgia Meloni. Poi ci occuperemo di cambiamento climatico e daremo anche uno sguardo alle notizie che riguardano l'Iran, il Medio Oriente e anche la questione dell'esecuzione indiretta preannunciata dal ministro della guerra negli Stati Uniti. Allora, cominciamo con il ministro degli esteri. L'Unione Europea dovrà concedere maggiore flessibilità sui conti pubblici qualora la situazione economica dovesse peggiorare e l'inflazione continuasse ad aumentare, ha detto il vice premier e ministro degli esteri italiani in una intervista nella quale ha anche invitato la Banca Centrale Europea a non aumentare i tassi di interesse. Abbiamo già ottenuto la possibilità di scostamento di bilancio per affrontare l'emergenza energetica e la grande questione della difesa europea. Se però le cose dovessero peggiorare, dovesse ancora crescere l'inflazione, l'Europa non potrà non concedere maggiore flessibilità. E poi si è soffermato anche sul tema Vannacci. Vannacci ha scelto di fare la quinta colonna della sinistra, ha detto Tajani. A proposito dei risultati conseguiti dall'esecutivo di Giorgia Meloni, con Paolo Zangrillo ha detto Barelli, è stata fatta una rivoluzione copernicana in termini di efficienza della pubblica amministrazione, a partire dal rinnovo dei contratti del pubblico impiego rinviati da troppo tempo, provvedimenti innovativi per valorizzare e premiare le capacità. Mentre Gilberto Pichetto Fratin è stato in grado di affrontare un settore difficilissimo come quello dell'energia, dove guerre e tensioni internazionali hanno inciso e incidono sui nostri punti delicati, appunto l'energia. In questi anni abbiamo raggiunto livelli di positività ed eccellenza in energia pulita e in energia alternativa, e finalmente, grazie a Forza Italia e al lavoro di Pichetto, si può cominciare a parlare di una strada che ci porterà verso il nucleare. E veniamo al confronto interno al Partito Democratico. Voto in primavera, penso che prima si vada a votare meglio sarà, abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa, ci troviamo in coda paesi del G20 per la crescita nonostante gli investimenti del PNR, ha detto la segretaria del PD Elly Schlein, intervistata alla Festa del Foglio in corso a Palazzo Vecchio a Firenze, che tra l'altro vi preannunciamo e vi proporremo in parte con una selezione di interventi nel corso del pomeriggio di Radio Radicale. Per quanto riguarda il tema delle primarie, Schlein ha insistito sul fatto di una già pronta compattezza all'interno del partito, ci faremo trovare pronti in qualunque momento si vada a votare, siamo uniti. L'espressione campo largo non piace a Vincenzo De Luca e neanche a me, l'ho sempre chiamato campo progressista, ha detto ancora Elly Schlein. Le proposte unitarie fatte in questi anni sono già l'ossatura del programma comune che si deve fare con tutta l'alleanza progressista e non da soli. Ancora per quanto riguarda il dibattito all'interno del centrosinistra e le parole di Schlein un po' rilanciate da tutte le agenzie, Elly Schlein ha anche detto: da quando sono segretaria hanno sempre provato a commissariarmi o a farmi fuori e invece siamo ancora qui, ha detto la Schlein. Tema legge elettorale. Allora, secondo il presidente del Senato La Russa, la Corte Costituzionale è sovrana, penso che la legge elettorale passerà tranquillamente il vaglio della Corte, ma se non sarà così ne prenderemo atto. Anche La Russa era alla Festa del Foglio a Firenze. Mattarella ha subito firmato la promulgazione della legge perché non ha visto profili evidenti di incostituzionalità. Chi parla di evidenti profili di incostituzionalità sta dando torto al capo dello Stato, ha detto La Russa. Intanto interviene anche Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera, che dice: la destra vuole riscrivere le regole della democrazia per restare incollata al potere. Con questa legge elettorale Meloni prova a reintrodurre surrettiziamente il premierato, concentrando il potere, mortificando la rappresentanza e indebolendo quei pesi e contrappesi che sono invece una garanzia per tutti i cittadini. La loro idea è che chi vince comanda, non che chi vince governa. Interventi sul tema legge elettorale anche da parte di Stefano Benigni, vice segretario di Forza Italia, che dice: Tajani ha ribadito che l'obiettivo è arrivare a fine legislatura, quindi a settembre. Anticipare a giugno significa votare per il Parlamento con Election Day insieme alle amministrative nelle grandi città, c'è il rischio di confondere un po' troppo gli elettori. Noi riteniamo comunque di avere ancora diverse cose da fare per il Paese. E poi la capogruppo Forza Italia del Senato Stefania Craxi, che dice: credo che le opposizioni sbaglino a raccontare la riforma della legge elettorale, che è molto di più ed è molto più equilibrata di quel che dicono. Contesto che qualunque scelta dei partiti come quella dei capilista abbia una natura antidemocratica. No, la selezione della classe dirigente io la rivendico, dice Stefania Craxi. Infine l'intervento di Giovanni Amoroso, presidente della Corte Costituzionale, che dice: la legge elettorale è stata approvata, promulgata ed è già in gazzetta. Ovviamente il riserbo è tale che non ci si avventura in valutazione. Posso dire che la Corte si è già occupata di legge elettorale, la legge Calderoli e successivamente quella che si abbinava alla riforma Renzi. Ci sono dei principi e questi costituiscono il binario per una valutazione che ovviamente spetterà alla Corte se e quando lo riterrà. Questo anche sul tema della legge elettorale. Intanto, sempre sul fronte interno, c'è una denuncia con tanto di un dossier da parte di Andrea Casu, deputato del PD e vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera. Ci si rifà ad una interrogazione. Dice Casu: finalmente il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha risposto in commissione alla nostra interrogazione riconoscendo il numero complessivo dei ritardi certificati di quest'anno, parliamo di trasporto ferroviario. Nei primi 7 mesi del 2026 sulla rete ferroviaria italiana sono stati accumulati 16 anni e 9 mesi di ritardi complessivi pari a 8,8 milioni di minuti. Domenica 11 ottobre, domani alle 10.45, il segretario di Più Europa Riccardo Maggi annuncia che ci sarà una azione davanti alla sede di Più Europa a Roma in via Nazionale 172 per ricordare Emma Bonino a un mese dalla scomparsa. Al termine ci sarà un punto stampa. Ci occupiamo di ambiente, ora lo facciamo con questa intervista che Sonia Martina ha realizzato con Luca De Carlo, presidente della nona commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura del Senato di Fratelli d'Italia, proprio per commentare il documento conclusivo della nona commissione sulle conseguenze del cambiamento climatico in agricoltura.
5: Radio Radicale con il senatore Luca De Carlo di Fratelli d'Italia ed è presidente dell'ottava commissione, che è la commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura, Agroalimentare. E allora, una lunga indagine sulle conseguenze del cambiamento climatico in agricoltura. Ora siete arrivati a una fase conclusiva e intanto le chiedo quali sono gli aspetti che sono stati più evidenziati, insomma.
6: L'importanza di due aspetti più importanti sono acqua e suolo, che sono il futuro dell'agricoltura del prossimo millennio. Noi abbiamo fortemente voluto già dal 2023 questa indagine conoscitiva per capire se avevamo strumenti di monitoraggio in grado di far suonare le campanelle d'allarme prima che il problema diventasse serio. E abbiamo preso come esempio la questione del granchio blu, che è proliferato in un lasso di tempo velocissimo e quindi è sfuggito anche al monitoraggio, per esempio, della Regione Veneto. E poi, se una volta visto se avevamo strumenti di monitoraggio, abbiamo poi gli strumenti invece per incidere e per combattere il cambiamento climatico o soprattutto per adattarsi ad un nuovo clima, perché per talune aree diventa un problema e per altre diventa un'opportunità, certo, come è evidente che sia. E quindi noi abbiamo audito tutta una serie di portatori di interesse che andavano dalle università, agli enti di ricerca, agli agricoltori, a qualsiasi persona avesse in questi anni dimostrato sensibilità sul tema e avesse avuto la possibilità di lavorare e aver avuto soluzioni. E quello che è emerso è un quadro a tutto tondo, molto importante, e che servirà sicuramente al legislatore di questa legislatura, ma anche delle future legislature, per capire che la strategia che si basa su ricerca, tecnologia e profonda conoscenza del cambiamento climatico in atto è straordinariamente importante per disegnare l'agricoltura del futuro. Possiamo pensare di fare agricoltura come 100 anni fa perché sono cambiati i presupposti, dobbiamo però adattare i nostri sistemi ad un clima che cambia e quindi con tutta una serie di adattamenti che costituiscono ciò che l'uomo fa da sempre attraverso ricerca e tecnologia.
5: Allora, lei ha parlato di acqua e di suolo, allora sicuramente c'è la questione siccità. Abbiamo poi, tra l'altro, noi una rete idrica che praticamente è una sorta di, adesso non lo, mi ricordo cos'è il provolone, qual è il formaggio con tutti i buchi, groviera, ecco, vede. E quindi, insomma, come pensate di sistemare la questione siccità? Però volevo sapere se correlata alla siccità, che ovviamente è dovuta al cambiamento climatico, c'è una questione di calore eccessivo nella produzione, proprio visto le temperature che abbiamo avuto, no? Se c'è un problema dovuto anche a un calore eccessivo, io credo che abbia bruciato tante cose, no? Per quanto tu possa tenere in acqua, voglio dire, o irrigare spesso, credo che certe temperature, insomma, siano state molto pesanti per diverse coltivazioni.
6: Allora, la prima, la siccità, sì, c'è dispersione d'acqua, si parla del 43%, però quella è acqua che comunque ritorna in falda. Quello che dobbiamo riuscire a trattenere è l'acqua piovana, perché abbiamo un problema a livello nazionale che tratteniamo solo l'11% dell'acqua, mentre a livello europeo se ne trattiene il 25%. La mia regione, che è virtuosissima come il Veneto, ne trattiene però solo il 4%. Tutto è spiegato dal fatto che negli anni lo scopo era velocizzare quanto più possibile il passaggio dalle Dolomiti all'Adriatico, semplifichiamola così. Oggi invece c'è bisogno di trattenere quell'acqua, perché le precipitazioni sono notevolmente minori, perché le portate dei fiumi sono diventate notevolmente minori, quasi la metà di taluni fiumi, penso al Piave per rimanere nell'Alto Veneto, e quindi c'è la necessità di farlo, cosa che al sud magari avevano già fatto, cioè la capacità di trattenere l'acqua al sud è più alta di quella del nord, ma perché ce n'è sempre stato bisogno. Dopodiché temperature alte sì, infatti uno dei temi che è uscito parecchio e che, di cui io sono particolarmente fiero, cioè quello delle tecniche di evoluzione assistita, cioè la capacità di selezionare piante che meglio si adattino al cambiamento climatico, quindi all'utilizzo dell'acqua e anche a meno input, è una delle dei temi importanti che vanno appunto seguiti e vanno perorati, proprio perché il futuro sarà quello di avere piante che consumano meno.
5: Dunque, quindi parliamo di OGM, perché l'agricoltura...
6: Assolutamente no.
5: No? E di cosa? No. Allora,
6: le tecniche di evoluzione assistita sono appunto, non sono OGM, ma sono tecniche che sfruttano la capacità di fare delle mutazioni all'interno della pianta stessa, mutazioni che in natura avverrebbero in 10, 100 o 10.000 anni, ma che invece grazie alla ricerca e alla tecnica avvengono in pochi anni. I nostri ricercatori in laboratorio già lo facevano, c'era la necessità di sperimentarla in campo, grazie a un mio emendamento del 2023 al decreto siccità, guarda caso, si può fare. Oggi l'Europa sostanzialmente ha legiferato esattamente come avevamo legiferato noi, e quindi c'è stata un'apertura che è cambiata in questi anni, perché io quando giro l'Europa con gli altri miei colleghi presidenti di Commissione Agricoltura, all'inizio avevo una ritrosia rispetto a questo, perché tutti li scambiavano per OGM, in realtà OGM non lo sono, e oggi c'è un'apertura sulle tecniche di evoluzione assistita, proprio anche alla luce del fatto che queste sono piante che meglio si adatterebbero ad una calura più importante, cioè quello che aveva sottolineato lei giustamente prima, che non è solo la siccità ma anche l'aumento della temperatura che incide fortemente sulle produzioni. Perché poi dobbiamo anche pensare che se noi abbiamo gli stessi costi di produzione per produrre qualcosa che è produttivo la metà, vuol dire che quello è il doppio più costoso.
5: Certo. Senta, e quanto influiranno, diciamo, nell'agricoltura del domani, ma spero che sia un domani vicino, le nuove tecnologie?
6: Influiranno tantissimo, perché da sempre l'agricoltura è ricerca, da sempre l'agricoltura è disegnare il paesaggio. Chi pensa che smettere di produrre e dedicarsi a far finta che l'agricoltura sia manutenzione del giardino fa un errore grandissimo. L'uomo da sempre, da quando c'è la civiltà dell'uomo nasce con l'agricoltura, nasce con la produzione del pane. L'uomo si differenzia dagli animali da quando inizia a lavorare i prodotti, le proprie materie prime, quindi con il pane. Tra l'altro un'altra legge che abbiamo fatto noi, che a giorni sarà approvata alla Camera, che porta il mio primo nome, la mia prima firma, e che è una grandissima soddisfazione quella di dire e definire finalmente cos'è pane fresco e cosa non lo è. Però è tutto tecnologia, è tutta innovazione. Noi riusciremo in Italia a perpetrare le nostre straordinarie tradizioni, per le quali siamo riconosciuti in tutto il mondo. Noi abbiamo il record mondiale di DOP e di GP e lo facciamo proprio attraverso la tanta innovazione, la ricerca e la sicurezza alimentare, perché il nostro prodotto non è solo di grande qualità, è anche sicuro.
5: E credo uno dei più sicuri, penso.
6: Il più sicuro al mondo, insieme alla cucina del popolo ebraico, che anche non è necessariamente riconosciuta per essere sicura, per separare taluni piatti. E quindi credo che questa sia la nostra, sia sempre stata la nostra forza, grazie ai nostri agricoltori, grazie alla ricerca. E questo governo è un governo che ha spinto la ricerca. Abbiamo fatto le tecniche di evoluzione assistita, ma abbiamo dato anche le risorse al CREA per poterle sperimentare, perché una pacca sulle spalle ai ricercatori fa piacere, però serve anche due soldini ogni tanto.
5: Certo. Il suolo? L'altro tema?
6: Il suolo è l'altro tema. La cattura di CO2 è un tema straordinario, l'agricoltura rigenerativa è un altro tema. Dare la possibilità agli agricoltori di non essere percepiti come grandi inquinatori, anche attraverso il riconoscimento del recupero di CO2 che loro fanno attraverso il suolo, è un'altra sfida. Anche quello è un emendamento che è uscito da questa commissione e che l'Europa ha fatto suo sostanzialmente. Sostanzialmente in questi anni è vero, siamo stati guida per l'Europa. Io sono particolarmente fiero che tante di queste idee siano uscite proprio da questa commissione, merito e frutto del lavoro di tutti i commissari. E, però trattenere la CO2 significa anche apportare quelle modifiche al suolo che arricchiscono il suolo e che per il fatto di arricchire il suolo poi vengono remunerate. È una sorta di nuova PAC, semplicemente indipendente però dalle scelte di altri, perché tu gestendo il tuo suolo con pratiche agronomiche che migliorino la CO2, riuscirai a vendere crediti di carbonio volontari in quel mercato straordinario che consentirà loro di stare in piedi.
5: Senta, un'ultima domanda gliela devo fare, perché qua lo stretto di Hormuz, chissà, forse dopo le elezioni di midterm. Fertilizzanti?
6: Grande problema, ma anche lì chi è causa del suo mal piange a se stesso. Noi abbiamo abbandonato la chimica verde quando eravamo leader nel mondo e in Europa. Chi se le ricorda la Monteggio, chi si ricorda Gardini, chi si ricorda Ferruzzi, chi si ricorda con straordinario miracolo che ci aveva portato a essere avanguardisti su quel tema. Abbiamo pensato invece che certe cose la chimica se dovesse occupare solo altri, con il risultato che altri se ne sono occupati e bene, e hanno cominciato a creare, anche grazie a un minor costo dell'energia, dobbiamo dirlo, perché i superfertilizzanti crescono laddove c'è, diciamo, c'è più possibilità di costruire la sintesi anche dell'ammoniaca viene da lì, però dobbiamo ritornare ad essere un po' più indipendenti, che vuol dire di fatto sovranità alimentare italiana ed europea. Quando parlavamo noi di sovranità eravamo tacciati, eccoli sono arrivati gli oscurantisti, ecco sono arrivati gli autarchici, quando di autarchia in Italia non se ne può parlare semplicemente per il fatto che noi esportiamo in tutto il mondo. Come è una nazione che esporta ovunque, non può pensare di essere autarchica, è una follia, roba da nostalgismi senza nessun fondamento.
5: Grazie, grazie davvero al Presidente De Carlo, buon lavoro.
6: Grazie a voi.
4: 13:55 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale, l'intervista di Sonia Martina. Ci avviamo alla conclusione di questa edizione pomeridiana nel notiziario di Radio Radicale. Gli attacchi e le minacce degli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale sono inaccettabili, dice l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, a nome dell'Unione Europea, in una presa di posizione dura contro le nuove sanzioni annunciate da Washington nei confronti della Corte. Bruxelles ha chiesto all'amministrazione statunitense di revocare le misure, ribadendo la propria determinazione nel proteggere l'indipendenza della istituzione giudiziaria internazionale. Gli attacchi e le minacce contro la Corte, i rappresentanti eletti, il personale e coloro che collaborano con essa, compresi i rappresentanti della società civile e i fornitori di servizi, sono inaccettabili. Profondo rammarico da parte dell'Unione Europea per la decisione americana di imporre sanzioni contro la CP in quanto istituzione. E c'è anche la voce, si leva anche la voce del ministro degli esteri Antonio Tajani, che dice l'Italia continuerà a sostenere la Corte Penale Internazionale e si oppone alle sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro l'istituzione dell'AIA. Ha sottolineato Tajani l'impegno italiano in difesa del sistema internazionale fondato sulle regole. Crediamo, dice Tajani, nel ruolo della CPI. La sosteniamo con convinzione, per questo ho firmato la dichiarazione congiunta con altri ministri del G7 ed europei, come i colleghi olandese e danese, e ci opponiamo con fermezza alle sanzioni annunciate dagli Stati Uniti. Intanto c'è una dichiarazione di Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra, dopo l'incontro con Physicians for Human Rights Israel e Medici per i Diritti Umani. A un anno dal cosiddetto cessate il fuoco, il genocidio di Israele a Gaza continua, dice non è una tregua, è la prosecuzione con altri mezzi della distruzione di un popolo. I numeri, dice il vice capogruppo dei deputati rossoverdi, sono una condanna: dal 10 ottobre 2025 a settembre 2026 le forze israeliane hanno ucciso almeno 1.422 palestinesi, ferendone 5.150 nella striscia. 24.000 tonnellate di aiuti medici entrate, ma il 69% dei materiali autorizzati non è mai arrivati a Gaza. 6.000 amputati, il più alto numero di bambini amputati al mondo, e si negano anche le attrezzature per la riabilitazione. Israele dice blocca tutto, protesi, sedie a rotelle, ecografi, incubatrici, mancano insulina, garze, sacche per colostomia. 1570 i pazienti morti in attesa di evacuazione, di cui 505 oncologici, 264 bambini, il 94% della popolazione è senza un alloggio adeguato, 1 milione in tenda fra liquami e rifiuti. E poi Grimaldi ricorda il richiamo da parte della Corte dell'AIA anche nel garantire aiuti. Intanto una bambina palestinese di 8 anni è stata uccisa oggi dal fuoco delle forze israeliane a Gaza City, mentre una donna è rimasta ferita in un altro episodio a Khan Yunis. Invece in Cisgiordania si registrano 9 palestinesi rimasti feriti durante attacchi dei coloni israeliani e interventi delle forze armate israeliane contro persone impegnate nella raccolta delle olive nel villaggio di Deir Abu Mashal, nei pressi di Ramallah. Veniamo all'Ucraina. Il presidente russo Putin ha mostrato comprensione per alcune proposte avanzate dal presidente degli Stati Uniti Trump per ridurre le tensioni nel conflitto in Ucraina. Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, riferendosi alla conversazione telefonica avvenuta ieri sera fra i due leader. Le polemiche sull'annuncio dell'esecuzione capitale indiretta attraverso fucilazione negli Stati Uniti. Il presidente Trump ha confermato di avere personalmente approvato la trasmissione indiretta dell'esecuzione di Nahal Malik Hassan, l'ex spiegata dell'esercito americano che è stato condannato a morte per la strage del 2009 nella base militare di Fort Hood in Texas. L'esecuzione mediante fucilazione prevista per il 3 dicembre sarebbe la prima nella storia delle forze armate americane a essere trasmessa in diretta su internet. Decisione, come sapete, annunciata dal segretario della difesa Pete Hegseth, che ha suscitato forti critiche nell'interno del Partito Repubblicano, oltre alla condanna di Nazioni Unite, Amnesty International e della Conferenza Episcopale statunitense. Allora, noi ci fermiamo qui, c'è solo un'ultima notizia che riguarda le forze speciali dell'ICE, la polizia della Casa Bianca. In buona sostanza, la polizia di New York ha diffuso un video delle telecamere di sorveglianza che mostra un'operazione di ICE nel Bronx che sta scatenando una valanga di polemiche. I fatti sono avvenuti giovedì, quando agenti ICE hanno sparato ad un uomo ferendolo mentre si trovava nella propria auto, un'Honda Civic grigia, dentro la quale c'era anche un bambino di 5 anni. Secondo ICE, gli agenti stavano conducendo un'operazione per arrestare l'uomo, descritto come un cittadino domenicano in situazione irregolare già condannato. Nessuna spiegazione sul perché siano partiti i colpi. Il sindaco ha definito l'incidente scandaloso e in città sono già state organizzate diverse manifestazioni di protesta. L'ultima notizia riguarda l'India. Attenzione a Nuova Delhi, dove le forze di sicurezza indiane hanno arrestato decine di manifestanti che tentavano di partecipare a una protesta contro la revisione delle liste elettorali, accusata dagli oppositori del governo di Modi di essere una manovra politica per consolidare il potere del premier. La fonte è New York Times. Le autorità hanno adottato misure di sicurezza straordinarie per impedire lo svolgimento della manifestazione. Hanno bloccato l'accesso al centro della capitale, hanno interrotto la connessione internet, disposto la chiusura di 45 stazioni della metropolitana. Sono le 14:01, vi lasciamo all'appuntamento consueto per questa giornata e per quest'ora con Andrea Bellò e Fortezza Italia.
7: Radio Radicale, benvenuti a una nuova puntata di Eccellenze Afrodiscendenti, che è lo spazio curato da Marilena Dellio Mozza nell'ambito di Fortezza Italia. Benvenuta come sempre, Marilena.
8: Grazie mille Andrea, ciao a tutte e tutti.
7: Oggi come ospite di Eccellenze Afrodiscendenti abbiamo Yvette Samnik, che è una autrice e attivista, e in particolare è una delle autrici del volume collettaneo Il diritto di salvarsi, storie migranti. Benvenuta su Radio Radicale.
8: Grazie.
7: Allora, per condurre le danze, come sempre, però diamo la parola a Marilena.
8: Grazie mille, apriamo le danze. Allora, ho deciso di invitare Yvette Samnik qui con noi, Andrea, Eccellenze Afrodiscendenti, perché è un'autrice, come hai detto tu, è una un'attivista straordinaria. Yvette ha conseguito 3 lauree, 2 presso l'Università Yaoundé 2 del Camerun e una presso l'Università degli Studi della Calabria. È fondatrice, inoltre, insieme a sua madre, dell'Associazione Camerunense di Lotta contro le Violenze sulle Donne. Con i suoi libri è stata vincitrice di premi come Cetraro nel 2020, Pieve Saverio Tuttino nel 2022. Ha scritto Perché ti amo, Nata ribelle e un prezioso racconto dal titolo Ricatti di famiglia, racchiuso nell'antologia Il diritto di salvarsi, storie migranti, di cui leggeremo qualche inserto insieme. Quindi di nuovo benvenuta Yvette e grazie per essere qui con noi.
9: Grazie mille.
8: Yvette, come stai?
9: Ah, diciamo più o meno bene, è un periodo diciamo molto particolare, però da noi si dice ciò che non ti uccide ti rende più forte, ecco.
8: Addirittura, ok, va bene, d'accordo. Senti Yvette, com'è stata la tua infanzia? Adesso iniziamo subito con l'intervista. E qual è stato il percorso che ti ha portata dal Camerun all'Italia? Quindi comincerei da Yvette bambina. È tutta la tua storia fino ad oggi.
9: Wow, Yvette bambina, guarda che riuscirei anche a scrivere un libro su questo, questa infanzia molto particolare. E diciamo che sono stata sempre una ragazza, una bambina fuori dagli schemi. Ah. Ero molto sveglia, e molto indipendente, molto ribelle. E questo mi ha portato ad avere una relazione molto conflittuale con mio padre, perché lui era uno che ci cresceva giustamente in modo che ogni genere possa stare nelle righe. Ecco. Mm. E lui diciamo che non ci ha mai impedito ad andare a scuola. Però lui aveva una modalità dove i ruoli dovevano essere ben divisi e l'educazione a casa doveva seguire quell'impostazione lì. Però mia madre, sin da piccola, mi ha molto incoraggiato questa capacità mia di essere sempre fuori dalle righe, di definire me stessa, di scegliere quello che io volevo fare e essere alla fine. Quindi mio padre, che lo prendeva anche in modo molto provocatorio da parte mia, reagire delle volte a fare delle cose che io non dovrei fare per quanto femmina, perché a me piacevano tanti i lavori che facevano i miei fratelli, perché mi piaceva molto scoprire. Non era l'obiettivo, non era tanto per farlo arrabbiare, era la mia sete di provare a fare delle cose, di capire delle cose, di scoprire. E questa cosa creava sempre situazioni di conflittualità con mio padre. Quindi noi, io e lui, non siamo mai andati d'accordo, anche se poi sono stata la prima figlia a avere la maturità, la prima a essere plurilaureata. Però diciamo che questa cosa non andava comunque con tanto orgoglio come quando erano i miei fratelli ad avere gli stessi titoli. Mio padre era un uomo poligamo, io avevo dei fratelli e delle sorelle più grandi di me, però la mia curiosità, la mia sete di capire le cose, di interrogarmi sulle cose, di funzionare sempre tra le righe, non è stata ben vista. Mia madre è stata, come lo dicevo prima, l'unica che ha un po' alimentata e sostenuta questa cosa, perché lei diceva sempre che vedeva da me un potenziale molto grande e gli altri non riuscivano a capirlo e che era sbagliato cercare di schiacciarlo.
8: Mm-hmm. E senti, Yvette, sì. Che cosa ti ha portato poi dal Camerun all'Italia?
9: La borsa di studio.
8: Ah, ok.
9: Sì, io all'epoca mi ero appena laureata in Camerun e il lavoro era molto difficile da trovare, quando parlo di lavoro, un vero lavoro. E poi all'epoca c'era uno dei miei cugini, che lui era qui da anni, e mi mandò questo link e mi disse: guarda, c'è questa università che ha appena aperto questi bandi per gli studenti stranieri, magari provi, manda la richiesta, chissà, probabilmente sarai selezionato. E poi è andato così, mi sono ritrovata in Italia.
8: E cosa hai studiato?
9: Relazioni internazionali, una laurea che direi un po' inutile, perché poi alla fine niente a che fare con tutto quello che sto facendo adesso, ecco.
8: Ah, ok, adesso ne parliamo, infatti, allora. Sì. Senti, tu hai scritto, tra l'altro, perché sei anche una scrittrice, un racconto molto forte nell'antologia Il diritto di salvarsi. Si chiama Ricatti di famiglia e parla di una donna che vive in una gabbia culturale, come scrivi tu. Nella scheda di partecipazione al concorso, che si chiama Dimmi e che hai vinto, tra l'altro, tu scrivevi: sono un'operatrice interculturale di genere e antiviolenza. Nella mia vita ho scelto di mettermi al servizio delle persone che come me non hanno voce né parole, che cercano qualcuno che possa dar loro voce. Ecco, io vorrei chiederti di raccontarci meglio di cosa ti occupi e in che modo sei al servizio delle persone senza voce.
9: Allora, io lavoro in un'associazione interculturale di donne e non ho iniziato a lavorare in quel contesto oggi, sono già da anni che ho avuto anche modo di collaborare con alcune organizzazioni come la UNHCR, come la DIRE, e diciamo che mi sono fatto un po' un'esperienza nell'accoglienza delle donne, soprattutto delle donne migranti, donne richiedenti asilo e rifugiate, e particolarmente quelle sopravvissute alla violenza di genere. E diciamo che è oggi è il lavoro che io faccio in questa associazione. Diciamo che io mi occupo dell'accoglienza delle donne che sono inserite nelle case rifugio, dell'elaborazione della violenza e dell'accompagnamento all'autonomia. E questo lavoro e tutti questi anni di esperienza mi hanno anche molto fatto ragionare sulla mia posizione in questi vari contesti. Quindi io ho scelto più o meno come stare in questi contesti che sono prevalentemente bianchi. Io ho scelto, diciamo, come stare proprio in questo paese. E quando dico io, il mio lavoro mi permette anche di dare la voce alle donne che non riescono comunque ad esprimere, a raccontarsi meglio, è perché io ho condotto anche vari laboratori, quello più importante è stato Mio nome non è migrante, e quel laboratorio nasce giustamente dall'idea, una parola che mi disse un giorno una ragazza, mentre stavamo parlando, lei mi disse: io non capisco perché mi chiamano sempre migrante, ma io mi chiamo Deborah. Questa cosa mi ha fatto molto riflettere in modo in cui queste donne vengono rappresentate, le narrazioni che vengono divulgate su di loro. Io ho detto: ora proviamo a creare uno spazio dove scegliamo noi come stare in questo paese e come stare in vari spazi, quindi cercare di posizionarci, essere protagoniste dalle nostre narrazioni, cioè evitare che qualcuno si racconta per noi, però che abbiamo uno spazio dove possiamo raccontarci e magari dare la possibilità a chi ne ha, userò un po' questo termine, privilegi, di riportare giustamente quelle narrazioni lì.
8: Grazie Yvette. Ecco, io adesso vorrei chiederti di leggere un passaggio di Ricatti di famiglia, il tuo racconto, a pagina 120, che è una, tra l'altro, una delle cose più forti e oneste che abbia mai letto. La parte che comincia con "Ho vissuto la più bella storia della mia vita".
9: Sì. Scusami, perché io non so dove si ferma, perché non ho puntato, perché ho proprio il libro con me.
8: Ah, sì, sì, sì, si ferma a, cioè sì, per i tempi della radio, io sì, avevo selezionato fino a "Invece di un nero".
9: Allora, invece, va bene, ok. Ho vissuto la più bella storia della mia vita e non sono stata abbastanza brava per tenermela. Era non solo un ragazzo affascinante e pieno di ambizioni, ma era per la prima volta una persona, un uomo che mi guardava senza pregiudizio. Eravamo iscritti allo stesso corso di laurea in ingegneria elettronica. Non avevo immaginato all'epoca da quanto la nostra relazione poteva scatenare le passioni nella mia comunità all'università, e la mia famiglia è rimasta nel mio paese di origine e la gente qui. Era come un abominio per alcuni, una disperazione per gli altri e, peggio ancora, una fonte di reddito per quelli che in ricerca di qualche favore. Ero sconvolta perché a volte non riuscivo a capire, soprattutto nell'ambiente universitario, degli studenti con un certo livello possano avere queste considerazioni, al mio parere, così sgradevoli. Mi sono sentita rimproverata dalla mia comunità più volte e il fatto che io ho scelto un ragazzo bianco invece di un nero. Scusatemi, perché ho fatto un po', l'ho letto così. Ecco.
8: Grazie Yvette, io ti chiedo di spiegare queste parole e raccontarci un po' di questa incredibile storia, così come hai fatto in questa antologia, chiarendo, se vuoi, se ti sei ispirata a un fatto reale oppure no.
9: Sì. Allora, io quando ho deciso di scrivere questo racconto all'epoca, l'obiettivo era di spostare lo sguardo, che si riconosce che anche tra di noi, parlo delle persone nere, ci sono cose sbagliate da combattere. Quindi io non ho voluto nascondere. Quindi con questo racconto ho deciso di denunciare, perché direi che è proprio una denuncia, perché io in tutti questi anni ho avuto la possibilità di sentire delle storie veramente terribili che non sono finite abbastanza bene. Parlo per quanto riguarda le donne. Il problema è che ogni volta le nostre comunità sono, come posso dirlo, sono testimoni e sono anche consapevole e colpevole di quello che succede. Ricatti di famiglia

territorio, e io questo l'ho visto riprodursi anni e anni. Però c'è una certa omertà, giustamente a dire, io capisco il fatto che subire magari discriminazione, subire il rassismo è una cosa che fa paura, ok? Però il problema è che rinchiudersi all'interno della comunità non vuole dire che la comunità è sempre quella che ti salva, anzi è quello dove ci sono tantissime dinamiche di discriminazione, tantissime violenze che vengono giustamente per proteggere la famiglia, devono rimanere nascoste. Quindi ricatti di famiglia era più per fare uscire questo fuori, fare uscire fuori il fatto che tantissime donne che arrivano qui arrivano con il peso delle loro culture. Mia madre, riprendo una parola che diceva mia madre, che ci diceva a noi figlie femmine, che gli uomini nascono già con tutto, però noi donne dobbiamo combattere per averle. Quindi quando le donne arrivano qui, vivono delle situazioni di discriminazione abbastanza, di ricatti abbastanza pesanti. I genitori che sono la famiglia, quando parlo della famiglia nel contesto di origine, qui è circondata a padre e mamme perché è lo schema più che si verifica molte di più, che richiedono sempre dei soldi. A loro non interessano quello che vivono queste donne, queste ragazze che arrivano qui come studenti o che arrivano, che sono arrivate qui con lo sbarco. No, non interessano quello che loro fanno per avere quei soldi. Chiedono ancora e ancora e ancora. Ci sono state delle situazioni che mi hanno riferito, le donne sono andate a prostituirsi, hanno subito violenze, hanno subito molestie, solo perché avevano bisogno di soldi per mandare alla famiglia nel paese di origine. E la stessa cosa nelle comunità di origine qui. Il ricatto esiste anche, le battute, sempre perché il corpo della donna alla fine non è che appartiene a lei, e queste dinamiche si riproducono continuamente. Cioè una donna, come appartiene alla famiglia, appartiene anche alla comunità, ma anche qui. Perché io personalmente, che ho studiato all'università all'epoca, a me hanno fatto un sacco di battute, eh. Quando io, perché io all'epoca anche ho avuto una relazione con un ragazzo italiano, e i miei connazionali o di altri africani che erano lì, ma io ho subito delle battute pesanti su quella scelta lì. Quindi il ricatto di famiglia non è inventato. Ricatti di famiglia, diciamo che sono stata abbastanza, direi, brava per mettere un insieme di storie e costruire una storia unica per fare capire giustamente che quello che noi, persone nere, persone straniere, condanniamo dall'altra parte, ma l'abbiamo proprio a casa, e che c'è bisogno che iniziamo a guardarci anche. Perché non si può chiedere a una donna di non denunciare certe cose. Non si può combattere una donna, non si può ricattare una donna perché ha deciso di allontanarsi. E vi assicuro che queste dinamiche esistono, e sono abbastanza forti. Io ho visto nell'ambito del mio lavoro delle donne abbandonare magari la casa rifugio, la struttura di emergenza, per ritornare perché subivano delle pressioni dalla parte della comunità. Quindi, in modo, da noi si dice, non devi esporre tuo marito, e io l'ho sentito tantissime volte qui, nelle situazioni di violenza. Quindi c'è bisogno che iniziamo a guardarci e a denunciare quello che succede. Io ho portato a volte delle domande.

0: dicendo, ma non c'è bisogno che arrivi a fare certe cose per accontentare la famiglia rimasta nel paese di origine, perché sei tu che vivi qui, sei tu che subisci, c'è bisogno che ci metti uno stop.
1: Grazie Ivette. Ecco, ti ascolterei parlare all'infinito perché è veramente un piacere, sento anche che è un tema urgente. Però mi piacerebbe ancora di più entrare nel cuore di questo racconto che è bellissimo, e chiederti di leggere un altro passaggio a pagina 132, che è quello che inizia con "Ieri sera ho parlato". Finisce con la liberazione del nostro paese, non so se lo vedi. Poi tagliare un attimino e riprendere da andare con, non so se lo vedi un po' più sotto, e finire quella frase al punto sue origini.
0: Allora, sue origine, va bene, speriamo
1: Grazie,
0: che
1: sto
0: ci
1: sempre per
0: arrivo.
1: restare con i tempi della radio, mi spiace.
0: Sì, va bene.
1: Grazie.
0: Ok. Allora, io ieri sera ho parlato con mia nonna. È molto contenta che io sia in Europa per gli studi, però lei mi ha chiaramente detto di ritornare appena finita i miei studi per sposare uno del mio paese. Quando gli ho detto che ero fidanzata, era molto contenta perché credeva che fosse con un nero. Appena l'ho detto che era un bianco, mi ha detto di mollarlo. Che non è possibile. Non vuole che mischiasse il nostro sangue e quelle dei bianchi, a quelle dei bianchi. Ha iniziato una lunga lista delle ferite lasciate dopo l'assassinio di mio nonno durante le lotte per l'indipendenza. Ripeteva che mio nonno aveva solo 34 anni ed è stato assassinato dai bianchi. Solo perché chiedevano la libertà e la liberazione del nostro paese. Andare con i bianchi, secondo mia nonna e mia comunità, qui è sporcarsi, negare se stesso e le sue origini. Ma.
1: Ecco, ecco Ivette, questo è uno dei passaggi più forti, secondo me, del racconto. Vuoi commentarlo per noi?
0: Allora, io diciamo che l'idea che molto spesso si sente in giro quando io ero con una persona bianca e ma guarda, non sono della nostra cultura, vabbè, gli italiani lo dicono anche. Non sono della nostra cultura, non ci capiscono, è meglio essere con una persona nera. Allora, io penso che questa modalità di ragionare ci impedisce di conoscere realmente l'altro. Io non sono mai veramente entrata in quelle scheme lì, perché sì, è vero, noi abbiamo un passato coloniale che è stato brutto, che continuiamo a condannare in modo che certe cose non si riproducono più, però questo non mi può impedire di conoscere l'altro. Che comunque a me personalmente non ha fatto niente del male. Quindi io ho sempre condannato, diciamo, questo atteggiamento che vuole che ci rinchiudiamo come delle sette. Cioè, dobbiamo stare solo tra di noi perché abbiamo paura dell'altro, perché l'altro per me è cattivo. Io preferisco conoscere le persone e farmi la mia idea. Per questo ripeto, io sono una persona abbastanza indipendente che fa le proprie scelte e che non si lascia condizionare, però questi ragionamenti ancora da oggi io le sento in giro e che condizionano anche tantissime donne, perché ripeto, poi alla fine dietro c'è il peso della comunità, c'è anche il peso della famiglia, perché io ho avuto anni fa una ragazza musulmana, una ragazza del Mali, lei aveva questa relazione con un italiano, una persona che gli voleva un sacco di bene, e per lei ho aggiunto questa parte, questa parte del racconto la riguarda, e lei giustamente ha avuto questa conversazione con la nonna, che era chiaramente contro questa relazione lì, perché lei doveva tornare in Mali, sposare un uomo musulmano nero come lei.
2: Scusate, abbiamo ancora 3 minuti e mezzo.
0: Aiuto?
2: Eh sì.
1: Vuoi andare avanti, Ivete?
0: No, perché adesso ci sono altre.
1: Allora ne devo scegliere solo una, purtroppo, l'ultima domanda. Ivete, senti, io scelgo di parlare con te come ultima domanda, sì, del tuo libro Nata Ribelle, quello è uscito nel 2024 con Europa Edizioni. È un, sì, testo che si ispira alla vita di tua madre per tracciare un quadro della condizione delle donne nei paesi dell'Africa subsahariana e soprattutto mostrare come anche in questi paesi si attiva un movimento per i diritti e la libertà di scelta delle donne. Io ti chiedo di spiegarci com'è nato, approfondire per noi.
2: In 2 minuti e mezzo.
1: Grazie.
0: Sì, ci vado proprio veloce. Allora, come è nata Nata Ribelle? Io ho frequentato tantissimi movimenti femministi in Italia e come lo dicevo all'inizio, io sono arrivata un po' come l'impostazione di stare negli spazi e nei contesti come scelgo io. Quindi portare anche narrazione e avere un potere giustamente su quelle narrazioni lì per evitare che le persone raccontano a posto tuo. Quindi Nata Ribelle era per raccontare giustamente l'esperienza di mia madre, perché mia madre è sempre stata una donna molto libera, molto in gamba, e con mio padre è stata la guerra tutta una vita. E volevo raccontare il fatto che lei, non conoscendo il femminismo e tutto quello che c'è intorno, lei ha attivato delle modalità di resistenza teorizzando la cucina come spazio politico e spazio di resistenza per crescere i figli e contaminare le generazioni. Quindi mia madre, per come ha cresciuto i figli, è stato proprio un modello. Mia madre non ha mai fatto la differenza, mentre mio padre voleva dare questa educazione sessista maschilista, mia madre la smontava con i miei fratelli. A noi ci ha spinto a studiare, perché ci diceva: in questo mondo voi non vi sarà mai dato niente gratis, quindi voi dovete combattere, e per combattere dovete avere degli strumenti, e quegli strumenti sono gli studi. Dovete essere delle donne che studiano, che hanno dei diplomi, perché io non sono arrivata a questo punto perché il mio padre me l'ha impedito, però voi dovete sempre combattere. Quindi portare quella narrazione lì per me è stato fondamentale. Raccontare come le donne nei paesi del sud lottano, e lottano non perché hanno un modello esterno, ma lottano perché sentono che ci sono delle cose che non vanno. A volte mi capita di dire che il patriarcato, non esiste il patriarcato, esistono i patriarcati, cioè ogni contesto ha una modalità e uno sviluppo del patriarcato, e le donne in quel contesto lì attivano giustamente delle modalità di resistenza per contrastare quel patriarcato lì, ed è quello che ha fatto mia madre. Noi oggi abbiamo questa associazione che abbiamo creato, abbiamo aperto l'anno scorso un centro sociale per donne e ragazze, dove noi facciamo dei laboratori, ma non abbiamo dei fondi, speriamo che un giorno ci arrivano, però con quello che noi possiamo cerchiamo di fare delle formazioni alle donne, almeno per acquisire l'autonomia. Però il problema è che in un paese in cui ogni settimana 5 donne sono ammazzate e non ci sono delle leggi, riesci veramente a fare poco.
2: Dobbiamo fermare purtroppo.
0: Sì, va bene.
2: Grazie veramente a Yvette Samnik, grazie come sempre a Marilena Delliu Mozza. A presto.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie a voi, ciao, ciao.
3: Grazie ad Andrea Bilau, sono le 14:33 minuti, adesso parliamo di politica. Torna nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze la 10ª edizione della Festa dell'Ottimismo organizzata da Il Foglio, una giornata di interviste e confronti su politica, istituzioni, economia e cultura. L'obiettivo è quello di raccontare l'Italia senza cedere al catastrofismo, così dicono al Foglio. Questa mattina, sono i lavori di stamattina, sono intervenuti Sara Funaro, la sindaca di Firenze, Fabio Pinelli, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, poi Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL, poi sentirete l'intervento di Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, esponente del Partito Democratico, di Elly Schlein, la segretaria del PD, e dell'ex premier, ex commissario europeo Paolo Gentiloni. Ancora poi seguiremo l'intervento di Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi Sinistra, quindi quello del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quindi del presidente del Senato Ignazio La Russa, e poi Eugenio Giani, che è presidente della Regione Toscana, quindi il giornalista conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani. Buon ascolto.
4: Grazie intanto per l'ospitalità e benvenuta. Allora, visto che siamo alla festa dell'ottimismo e nonostante appunto la difficoltà di essere ottimisti, le chiedo come si fa a essere ottimisti sul futuro dell'Italia in questo momento?
5: Intanto buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti a Palazzo Vecchio, orgogliosa e felice di essere con voi per questo 10º anniversario importante della Festa dell'Ottimismo, dove la casa è sempre stata Palazzo Vecchio, e il mio auspicio è che possa continuare a esserlo a lungo. Come si fa a essere ottimisti per il futuro dell'Italia? Provo a partire da alcune cose che sono fondamentali per i nostri cittadini. Io penso che si possa essere ottimisti per il futuro dell'Italia perché il mio auspicio è quello che il prossimo anno possa esserci un governo che si occuperà sicuramente delle politiche abitative in maniera seria, un governo che metterà risorse sulla sanità per dare risposte ai nostri cittadini, perché abbiamo visto che le esigenze sono sempre maggiori, le liste d'attesa si allungano e i cittadini hanno bisogno di risposte. Un governo che si occuperà di avere un trasporto pubblico accessibile che funzioni, magari con dei treni che possano arrivare anche un pochino più in orario rispetto a quelli che ci sono ora. Un governo che si potrà occupare del caro vita, del caro carburanti, del caro bollette. Un governo che si occuperà delle crisi ambientali, e lo stiamo vedendo nelle nostre città con i disastri che ci sono quotidianamente. Un governo che si occuperà delle politiche di welfare per i nostri cittadini. Un governo che non si occuperà di mettere tetti agli studenti nelle scuole, ma che si occuperà di mettere risorse per creare inclusione nelle scuole tra i nostri bambini, indipendentemente dal paese di provenienza, dalla religione, dalla cultura o dalle diversità che ci sono all'interno delle scuole. Un governo, insomma, che metterà al centro le politiche cittadine. E perché io dico che questo potrà accadere? Perché io sono convinta e speranzosa che l'anno prossimo avremo un governo di centrosinistra.
4: Ecco, però a questo punto possiamo dire che noi vogliamo essere ottimisti, però guardando il centrosinistra oggi a volte è un po' difficile. Come si fa a essere ottimisti sul futuro di questo centrosinistra che al momento diciamo è impantanato in problemi interni?
5: Ma allora guardate, io penso che siano molte di più le ragioni per stare tutti insieme che le ragioni per dividersi. La prima ragione era quella che ricordavo prima, perché se noi andiamo a guardare, io ho fatto un elenco di questioni, l'ho fatto volutamente anche in maniera un po' provocatoria, perché sono le questioni dove se noi andiamo a parlare con tutti i partiti del centro-sinistra, su queste questioni siamo tutti d'accordo. Sono tutte questioni che tutti i partiti del centro-sinistra, a partire dal centro fino ad arrivare alla sinistra, condividono e che possono far parte tranquillamente di un programma elettorale condiviso e che possano portare davvero ad avere un campo largo e un campo largo che a quel punto possa davvero governare e dare risposte ai nostri cittadini. Allora io penso che noi ci stiamo avvicinando sempre di più alle scadenze elettorali, tra l'altro con l'approvazione proprio in questi giorni di una legge elettorale che fa discutere particolarmente su tanti aspetti di costituzionalità e su alcuni aspetti che vengono messi come minoritari, ma sul quale invece secondo me bisognerebbe portare l'attenzione al centro, anche il tema dei capilista senza la questione di genere, la fatica per arrivare ad avere una rappresentanza femminile all'interno della politica e delle istituzioni è stato un percorso lungo, rischiamo di tornare indietro in maniera pesante, per cui ci sono tante criticità. Ecco, io quello che penso è che le ragioni per stare insieme, per fare un campo largo forte che vada dai progressisti ai riformisti, sono molte di più che le questioni interne che portano a dividere.
4: Ecco, però a questo punto bisogna fare un ultimo sforzo di ottimismo, cioè il PD, si può essere ottimisti sul fatto che il PD riesca a arrivare al voto mantenendo un'identità anche orgogliosamente alternativa ai 5 Stelle, perché a volte questo orgoglio sembra un po' chiuso nel cassetto, no? Perché per arrivare dove dice lei ci vorrebbe un PD con questa postura.
5: Ma allora guardate, io penso che il Partito Democratico, tra l'altro che mantiene una popolarità importante, abbia fatto sempre e continua a fare un esercizio che è un esercizio fondamentale, che è quello di tenere all'interno del partito insieme le varie anime e le varie voci. È un partito in cui si è sempre discusso, in cui ci siamo sempre confrontati, ma dove poi a un certo punto si arriva alla sintesi. E devo riconoscere alla nostra segretaria un valore importante, che è stato quello di credere fortemente nel campo largo e di tenerlo, come dice anche lei spesso in maniera testarda, come primo punto da portare avanti. Ecco, io penso che questo sia un punto fondamentale, che sia un punto sul quale il nostro Partito Democratico ha sempre tenuto la barra dritta, l'ha sempre tenuto come punto di partenza, poi all'interno si discute, ci si confronta, ci sono anime diverse, ci sono anche pensieri diversi, ma poi si fa sintesi. Io sono sicura che si arriverà a questo.
4: Ecco, sul piano, spostiamoci sul piano locale, dove lei viene da una storia riformista lungo la linea Renzi-Nardella, però nelle città vediamo che ci sono casi in cui si riesce veramente a governare col campo largo e altri no, e magari ne sapete qualcosa a Firenze. Allora, che cos'è? C'è come un riflesso condizionato di ritorno a una vecchia politica, oppure ancora la macchina deve essere rodata? Cioè, come... Beh, come si può fare? Cioè, l'auspicio qual è? Anche sul piano locale, no? Perché...
5: Beh, allora, io nel momento in cui mi sono candidata c'era una situazione politica che era ovviamente un po' più complessa. Tra l'altro io ho iniziato la campagna elettorale dove avevo già una base di coalizione, perché all'interno della mia coalizione si andava dalle forze progressiste alle forze riformiste, perché avevo Azione, avevo AVS, il Partito Democratico, le forze civiche, per cui tante realtà. Ho provato ovviamente ad allargare, poi ci sono state tutta una serie di congiunture a livello locale che non hanno portato a questo, e oggi noi ci ritroviamo a governare in città con una maggioranza che non è la maggioranza del campo largo, perché a Firenze io ho un consiglio comunale con me, Partito Democratico, la mia lista civica e AVS, con una dialettica comunque con le altre forze che è una dialettica costruttiva, per cui chiaro, ovviamente essendo all'opposizione vengono fatte anche delle critiche, come è normale che sia, delle sollecitazioni, ma in una logica che è una logica comunque di confronto. Quello che è accaduto, e si parla del 2024, per cui un momento storico diverso e in una città dove c'erano anche tutta una serie di esigenze da un punto di vista politico che poi hanno portato a questa situazione, è molto diverso da quello che è accaduto. che sta accadendo ora a livello nazionale, perché io spingo tanto sul tema del campo largo, perché se noi alle elezioni vogliamo battere centrodestra, il primo punto è quello di stare tutti insieme, di stare tutti uniti con una rappresentanza che vada dalla sinistra fino al centro. E penso che questo debba essere un obiettivo primario per tutti, per cui non dividersi ma stare insieme. È ovvio che a livello locale è successo questo in un momento che era un momento diverso, ma comunque all'interno dell'azione amministrativa che noi stiamo portando avanti, se noi andiamo a guardare nel programma che portiamo avanti, le azioni che mettiamo sul territorio, ci sono azioni che tengono conto delle sensibilità progressiste e che tengono conto delle sensibilità riformiste, anche un po' per la mia storia e per quelli che sono gli obiettivi che mi sono data come sindaca della città.
4: Le faccio una domanda a questo proposito. A proposito di riformisti, si parla molto di federare il centro e il centro-sinistra attorno a questa parola, riformismo. Come si deve federare questo centro, visto che se ne parla in questi giorni?
5: Beh, io penso che bisogna partire prima di tutto dalle idee, da un programma, perché si ragiona troppo in termini tattici e secondo me bisogna partire dai contenuti. Se noi partiamo davvero da quelli che sono i punti che uniscono, davvero da quelli che sono i contenuti, davvero dalle cose che interessano i nostri cittadini, perché guardate, ai nostri cittadini il dibattito che sta a un livello così alto interessa meno, ai nostri cittadini interessa sapere che cosa propongono i riformisti, che cosa propone il centro-sinistra, che cosa propone una coalizione di centro-sinistra per governare il paese, qual è l'idea. I cittadini hanno bisogno di risposte concrete e di sognare, sono le due cose di cui hanno bisogno. Allora, o si parte da questo oppure la discussione sta sul livello che poi non solo non porta a stare insieme, perché ci si unisce sulle idee, ci si unisce sugli obiettivi e ci si unisce sui sogni, e su questo secondo me bisogna stare, e poi a quel punto il resto arriva di conseguenza.
4: Ecco, abbiamo visto qualche tempo fa una classifica di un sondaggio noto pubblicato sul Sole 24 Ore in cui lei figura come sindaca più amata e prima sopra anche altri sindaci amati uomini, per esempio Manfredi, il sindaco di Napoli. Però il suo stile, ci raccontano a Firenze, è uno stile molto sobrio. Quindi qual è secondo lei la ricetta? Guardando indietro, ci sono cose che rifarebbe, e guardando avanti cose che invece deve cambiare per continuare a essere in cima alla classifica?
5: Beh, allora, intanto, come sappiamo benissimo, è ovvio che una classifica del genere fa piacere, ma le classifiche poi fanno parte del momento e cambiano nel tempo, perché sono abituata a stare con i piedi per terra e governare e portare avanti le azioni per la città. Cose che farei e cose che non farei, che non avrei rifatto. In realtà, quando amministri, ci sono tante cose che rifaresti. Io devo dire, le azioni programmatiche che abbiamo portato avanti non solo le rifarei tutte, ma le rifarei sempre con ancora più determinazione. È chiaro che poi ci sono magari anche alcune cose che le miglioreresti, perché questo fa parte delle cose. Per quanto riguarda lo stile sobrio, è vero, sono un'amministratrice, una politica non urlante, questo lo dico chiaramente, ma essere sobri non vuol dire non essere decisi e non essere determinati, perché tante volte si confonde questo. Penso di essere un'amministratrice che ha le idee chiare, quando mi pongo un obiettivo lo porto avanti con grande determinazione, e sono abituata ad ascoltare tanto e soprattutto sono abituata a stare tanto in mezzo ai cittadini e a confrontarmi con i cittadini, perché la politica chiusa nei palazzi non è quella che aiuta a cambiare le città e a dare le risposte. Noi mettiamo in campo delle azioni, se non andiamo in mezzo alla gente, non ci confrontiamo, non raccogliamo quelle che sono le sollecitazioni per migliorare le azioni che dobbiamo portare avanti, allora non stiamo portando avanti il nostro compito. Per cui sono abituata a decidere, ascoltare e poi prendere la decisione finale, assumendomi le responsabilità non solo per me ma per le persone che lavorano per me, e penso che questo sia un qualche cosa che alla lunga venga valorizzato. Normalmente quando c'è qualcosa che non va si tende anche a scaricare, Io sono abituata a fare il contrario. Sono sindaca, sono stata eletta dai cittadini, mi assumo la responsabilità per i miei collaboratori, ma quando c'è da decidere in maniera molto ferma e molto netta vado avanti.
4: Va bene, allora sindaca, grazie e grazie ancora per l'ospitalità. Grazie.
6: Grazie alla sindaca Sara Funaro. Diamo il benvenuto a Fabio Pinelli, vicepresidente del CSM. Lo intervista Hermes Antonucci.
3: Radio Radicale, sono le 14.48, stiamo seguendo i lavori della mattina della festa
7: qui
3: dell'ottimismo del
7: Buongiorno
3: Foglio.
7: Buongiorno a tutti. Buongiorno al vicepresidente Fabio Pinelli.
8: Buongiorno.
7: Vicepresidente del CSM, dopo questa vena di ottimismo sul campo largo, sui sogni, torniamo un po' magari alla realtà. Allora, la consigliatura del CSM si sta per concludere, a gennaio è prevista la scadenza naturale, l'insediamento è avvenuto nel gennaio 2023. E tocca fare un bilancio a questo punto. Lei non è il presidente, nel senso che il CSM, come sappiamo, è presieduto dal Presidente della Repubblica, lei è il vicepresidente, c'è un comitato di presidenza, però è, come possiamo dire, anche tempo, è arrivato il tempo di fare dei bilanci. CSM non gode di buonissima fiducia da quando c'è stato lo scandalo Palamara nel 2019. Cosa è stato fatto? Quali sono stati, come dire, i risultati più importanti, a suo modo di vedere, raggiunti in questa consigliatura, e dove magari invece, secondo il suo avviso, si poteva anche fare di più, di meglio?
8: Buongiorno a tutti, intanto grazie molto dell'invito, in particolare a Claudio Cerasa che mi ha voluto qui. Questa è stata una consigliatura peraltro non ancora terminata, quindi abbiamo ancora del lavoro importante da compiere, però devo dire assolutamente positiva dal punto di vista dei risultati. Teniamo conto che noi abbiamo ereditato un consiglio superiore col più 62% di arretrato maturato solo nella consigliatura 18-23. Abbiamo recuperato tutto questo arretrato per farci intendere. L'arretrato significa servire gli uffici giudiziari e conseguentemente avere una ricaduta positiva sulla giustizia e anche sui tempi della giustizia. Quindi noi ad oggi abbiamo lavorato circa 85.000 pratiche, abbiamo ridotto del 64% l'arretrato che abbiamo trovato, abbiamo nominato circa 1.000 nuovi dirigenti nei distretti, quindi i cosiddetti direttivi e semidirettivi, tra l'altro nominati per quasi l'85% all'unanimità. Approviamo le tabelle organizzative degli uffici giudiziari in tempo reale, oltre al fatto che ci siamo in tempo reale quando siamo entrati in funzione, abbiamo trovato tabelle scadute di 5, 6, 7 anni prima. Ci siamo allineati alla Cartabbia, agli obblighi che la riforma Cartabbia imponeva, con una normazione secondaria, circolari che sono state oggi tutte emanate. Io credo che questa sia una consigliatura della quale essere orgogliosi, e lo dico perché il merito ovviamente non è mio ma è di tutte le persone che hanno lavorato per raggiungere questo risultato, perché questo risultato, come torno a dire, va direttamente poi in quelli che sono gli effetti positivi per i cittadini, perché degli uffici giudiziari ben organizzati sono degli uffici giudiziari che danno risposte in termini di servizio giustizia migliori.
7: Tra pochi giorni, il 25 e 26 ottobre, si terranno le elezioni dei componenti togati, quindi i magistrati eleggeranno i rappresentanti togati del CSM e poi toccherà alla politica eleggere i membri laici. vedremo se il Parlamento riuscirà a trovare un accordo su questo. Diciamo, è in corso la campagna elettorale dei magistrati, ci sono molti candidati che provengono dalle correnti, molti che sono addirittura che hanno avuto un ruolo molto importante nell'Associazione Nazionale Magistrati, sono ex segretari, ex presidenti dell'NM, insomma vediamo ancora le correnti che hanno un ruolo primario nella elezione di un organo costituzionale come il CSM. Allora, io non la voglio mettere in difficoltà, quindi non le chiederò ovviamente della campagna elettorale in corso delle prossime elezioni, però affrontiamo il tema del correntismo in termini generali. Cosa è avvenuto in questi anni? Si è insomma in qualche modo superato su qualche fronte il problema delle degenerazioni delle correnti nel CSM? E in che modo? Perché questo è uno dei temi che poi sta più a cuore all'opinione pubblica, anche se poi i meccanismi sono più complessi di quelli che magari possono arrivare in termini superficiali, semplicistici ai cittadini.
8: Allora, partiamo da questo. Le correnti nascono, forse sarebbe meglio dire, i gruppi associativi nascono per poter rappresentare, credo, legittimamente un'idea di giurisdizione. Non possiamo pensare che la magistratura non abbia, anche dal punto di vista associativo, ma vorrei dire anche ogni singolo magistrato, abbia legittimamente delle proprie idee, che queste idee possano sviluppare in una visione della giurisdizione e della giustizia, in modo virtuoso. E detto questo, è evidente che i gruppi associativi devono evitare di diventare dei centri di raccolta di consenso, devono evitare di essere tra virgolette un piccolo sindacato. Diciamo facendo prevalere una logica di carattere corporativo. Credo che in questa consigliatura alcuni passi avanti siano stati compiuti. Quando prima dicevo che l'85% di nomine sono state compiute all'unanimità, significa che grazie alla legge Cartabia, dicevo prima, e grazie anche alla nostra circolare e grazie alla composizione delle commissioni, noi abbiamo creato un imbuto tale per cui solo, diciamo, il possesso di determinati requisiti e non l'appartenenza a gruppi correntizi favorisce la nomina per ricoprire determinati incarichi direttivi. La composizione della quinta commissione, che è quella che appunto nomina i direttivi degli uffici giudiziari, è completamente composita e pertanto è è necessario seguire in modo più rigoroso il testo unico dirigenti. Dicevo, i problemi comunque è chiaro che non sono completamente superati, però noi dobbiamo cercare anche di togliere questo alone di sospetto completamente negativo sul gruppo associativo, perché, ripeto, avere un'idea di giustizia non è qualcosa di assolutamente negativo, e semmai incentivarli, questo sì, questo abbiamo cercato di fare, anche io personalmente, a cercare di volare alto, cioè oggi i gruppi associativi, li chiamo così perché ormai il termine corrente ha un'accezione solo negativa, i gruppi associativi devono pensare di cercare di dare un contributo che io reputo fondamentale, specialmente per i magistrati, per le nuove generazioni di magistrati. Guardate, stanno entrando in funzione, sono già entrati in parte e entreranno da qui a pochissimo tempo oltre 2.000 nuovi magistrati nel paese, cioè il 20% della pianta organica. Noi dobbiamo pensare di avere una grande responsabilità come consiglio nel trasmettere la cultura dei doveri. Perché diciamo il dovere nell'esercizio della funzione del magistrato, la comprensione del ruolo, il senso di responsabilità del ruolo, la delicatezza di questo tipo di funzione pubblica deve essere come dire sempre incentivato, valorizzato, e credo che i gruppi associativi, i magistrati più esperti, chi ricopre ruoli istituzionali abbia questa responsabilità anche nella formazione dell'essere magistrato, di come essere magistrato e diciamo di disegnare una deontologia del magistrato che sia corretta. Ecco, allora da questo punto di vista io credo che se i gruppi associativi avranno la capacità, come dicevo prima, di volare alto e di trasmettere anche la parte delle responsabilità che sono così come dire pregnanti per chi ricopre ruoli di questa delicatezza, allora avranno anche un senso di esistenza nel futuro.
7: C'è il rischio che non è chiaro quanto, come dire, realistico, che il Parlamento non riesca a eleggere i membri laici prima delle elezioni, che adesso non sappiamo quando si svolgeranno le elezioni politiche, perché dopo l'approvazione della riforma elettorale si dice che insomma le elezioni sono sempre più vicine, sempre più vicine. Se il Parlamento non dovesse trovare un accordo prima delle elezioni politiche sulle elezioni dei laici, il CSM andrebbe in un regime di proroga. Cosa significa questo per la vita del CSM? Cioè il CSM continua a lavorare normalmente, c'è una limitazione degli affari di cui si occupa, diciamo per chiarire questo aspetto che magari potrebbe porsi tra pochi mesi?
8: Non saprei come risponderle. Noi siamo al servizio, scadiamo nei 4 anni, mi risulta che il Parlamento abbia già indetto abbia già indicato le date per le elezioni dei membri laici, ma noi dobbiamo semplicemente stare fermi e continuare a fare il nostro dovere al servizio del Paese. Insomma, diciamo la postura di chi ha responsabilità pubblica è quella del servizio. Siamo transitori, diciamo dobbiamo avere sempre un atteggiamento di impersonalità rispetto all'esercizio della funzione, perché quello che conta è l'istituzione e cercare di servire i cittadini nel migliore dei modi. Non abbiamo altri compiti.
7: Lei prima parlava del rinnovamento che ci sarà nella magistratura, 2000 nuovi magistrati, quindi un ringiovamento. A luglio il CSM ha aggiornato un documento che riguarda l'intelligenza artificiale applicata in ambito giudiziario. Noi qui siamo al Festival dell'Ottimismo. Cerchiamo di avere un approccio ottimista, anche se ultimamente sul tema dell'intelligenza artificiale stiamo ascoltando richiami molto preoccupati. Lei come vede la magistratura del futuro? Lo so che è una domanda di cui potrebbe parlare 3 ore, però come vede la magistratura del futuro? C'è chi dice che avremo giudici che con l'intelligenza artificiale verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale, che scriverà le sentenze, le macchine scriveranno le sentenze, i giudici non serviranno più, potremo prevedere le sentenze in base ai precedenti. Ma insomma, in che direzione stiamo andando e secondo lei qual è la direzione che dovrebbe essere incentivata anche da parte del CSM?
8: Ecco, questo per esempio è uno dei temi su cui i gruppi associativi possono lavorare, cioè comprendere limiti e impatto dell'intelligenza artificiale nell'esercizio della giurisdizione. Noi abbiamo appunto, come lei diceva giustamente, emesso una circolare che cerca di delimitare quello che può essere l'ausilio dell'intelligenza artificiale nell'utilizzo della giurisdizione. Dopodiché noi abbiamo, credo, una grande sfida davanti. E non è tanto quella di come dire, di utilizzare la tecnologia per velocizzarci, ma quella che la tecnologia, questa è la sfida, diciamo, è il rischio, la sfida che la tecnologia ci pone e il rischio che dobbiamo evitare di correre, che la tecnologia metta da parte il pensiero. E l'esercizio della giurisdizione richiede pensiero, richiede riflessione, richiede incontro umano tra giudice e imputato. La Costituzione, quando parla della prova che si forma nel contraddittorio delle parti, dice davanti al giudice terzo imparziale, cioè vuole una relazione umana tra il giudice e la parte. E noi stiamo correndo il rischio di confondere il sapere con la conoscenza, cioè di assimilare una massa di informazioni con l'effettiva profondità di pensiero. Il giudizio richiede profondità di pensiero, richiede relazione tra uomo e parti. Quando si dice il giudice della cognizione, non è solo il giudice del merito, è il giudice della comprensione del fatto e anche della comprensione della persona che è dietro la vicenda giudiziaria. Questa è una delle grandi sfide per il futuro, perché è evidente che la tecnologia accelera, ma l'accelerazione non significa, come dicevo, profondità di pensiero. Tutti insieme dovremo capire, visto che comunque la risposta di giustizia tempestiva è una delle grandi esigenze della modernità e che la tecnologia aiuta una risposta di servizio tempestiva, dobbiamo capire diciamo in che limiti la tecnologia siamo disposti a far sì che sia servente alla giurisdizione. Penso per esempio ai processi a distanza. Stavo dicendo prima del processo penale davanti al giudice. Noi per raggiungere gli obiettivi del PNRR abbiamo utilizzato alcune strategie organizzative anche con alcuni alcune diciamo tipologie di servizio a distanza in ambito civile, perché la tecnologia da questo punto di vista aiuta. È evidente per esempio che in alcuni casi molto delicati, pensate ai casi anche in ambito civilistico, pensate alle cause di separazione o alle cause di adozione, dove il giudice deve interagire con le parti. Ecco, allora il punto è di capire quanto tutti insieme, nell'obiettivo di una risposta di giustizia assolutamente rapida e tempestiva, cosa che la tecnologia favorisce, siamo disposti a perdere in termini di umanità della giurisdizione. Cioè vogliamo dei tribunali pieni, frequentati, dove c'è interazione tra giudici, parti, avvocati, o invece vogliamo una giustizia celebrata a distanza, disumanizzata, dove diciamo è la tecnologia a farla da padrone. Forse dobbiamo trovare un punto di equilibrio su questo.
7: E questo sarà il grande tema, immagino, dei prossimi decenni. Ringraziamo il vicepresidente.
8: Grazie
7: Pinelli.
8: Grazie.
6: Grazie a Fabio Pinelli. Diamo il benvenuto a Giovanni Amoroso, presidente della Corte Costituzionale. Lo intervista Claudio Cerasa, direttore del Foglio.
3: Rede Radicale, la festa dell'ottimismo del Foglio che si sta svolgendo a Firenze.
9: Presidente, benvenuto. In questi giorni il presidente della Corte Costituzionale è tirato per la giacchetta, come si dice in gergo. Sapete che qualche giorno fa è stata approvata la legge elettorale dopo un lungo travaglio, lunghe discussioni, lunghi litigi, e ora che la legge elettorale è diventata legge, per l'appunto, ed è finita nella Gazzetta Ufficiale, ci si chiede se questa legge sia costituzionale oppure no. Allora, io ho due domande su questo tema da rivolgere al presidente. Intanto, siamo alla festa dell'ottimismo, ma c'è troppo ottimismo sulla costituzionalità di questa legge elettorale?
10: Innanzitutto saluto tutti i presenti.
9: Il microfono vicino. Il microfono più vicino, perché ci sono, c'è un audio complicato.
10: Ah, ecco. Così. Ecco, ecco, ora si sente. No.
9: Tipo cantante.
10: No, saluto tutti i presenti e ringrazio il direttore per l'invito a questa festa dell'ottimismo, e credo che ci sia una condizione, una precondizione per venire qui, cioè ritenere che il bicchiere sia mezzo pieno e non mezzo vuoto. La legge elettorale è stata approvata, promulgata ed è già in gazzetta. Ovviamente, questo l'ho già detto anche in altre occasioni, il riservo di chi è in corte o di chi è stato in corte è tale per cui non si può certo avventurare in valutazioni. Quello che posso dire è che la Corte si è già occupata di leggi elettorali, si è occupata della legge Calderoli del 2005 con una sentenza del 2014 e successivamente della legge elettorale che si abbinava alla riforma Renzi, questa è una sentenza del 2017. Ci sono dei principi e questi costituiscono un po' il binario per una valutazione che però spetterà alla Corte quando e se sarà adita.
9: Ovviamente non posso che, Presidente, come avete capito, sa aggirare le domande, io insisto e provo a chiedere se, se lei fosse un politico sarebbe, che desideroso di far andare avanti questa legge elettorale fino alla fine, sarebbe ottimista sul suo futuro di questa legge elettorale?
10: Ma come posso fare un tipo di valutazione,
9: no, possiamo
10: provare prognostico?
9: Certo.
10: Il percorso possibile è quello che c'è stato negli altri due casi. Nel caso della legge Calderoli la Corte è stata adita con ordinanza di rimessione dopo che era stata applicata la legge del 2005, la Corte viene investita nel 2013, si pronuncerà nel 2014, quindi per 9 anni era già stata vigente e c'erano già state delle tornate elettorali e quindi aveva trovato applicazione. Invece nell'altro caso la legge, benché approvata, non era stata ancora applicata. Infatti il primo problema che si pose in questa seconda vicenda se la Corte potesse essere adita per valutare la legittimità costituzionale di una legge che in realtà non era ancora applicata, che tipo di doglianza poteva essere allegata, e si ritenne che l'incertezza che veniva lamentata costituisse un interesse ad agire per ottenere una pronuncia di accertamento. Immagino che una strada analoga possa essere percorsa. L'esito, io non ci sarò, quindi a maggior ragione non sarò in quella corte.
9: Perché a breve scadrà il mandato.
10: Il mio mandato è in scadenza il 13 novembre, quindi sono tempi troppo ristretti perché possa essere nel collegio che si troverà a valutare la legittimità della legge, sempre che venga sollevata la questione di costituzionalità.
9: Presidente, siamo in una fase storica in cui, non soltanto in Italia, ma in giro per l'Europa, in giro per il mondo, vi sono delle manifestazioni su tantissimi temi, specie quelli di politica estera, che a volte sconfinano il perimetro tradizionale, ma anche possibile di offrire il proprio pensiero in piazza semplicemente cercando di portare avanti una critica. A volte la critica diventa violenza. Qual è il confine costituzionale tra una manifestazione di protesta e una che sconfina nella violenza? Cioè come si fa anche a livello politico a poter intervenire preventivamente quando vi è una manifestazione che è palesemente improntata a superare quel confine? Si può? È giusto vietare alcune manifestazioni? Nel caso, quando si può fare questo?
10: Beh, la violenza e danneggiamento non sono accettabili, costituiscono dei reati, quindi la garanzia dell'articolo 21 della Costituzione, libertà di pensiero, ha dei confini ben precisi, diciamo, nella configurazione della tutela costituzionale, che però poi vanno verificate in concreto, cioè il pensiero che poi si traduce in un incitamento all'azione, in un'azione violenta, in danneggiamenti, insomma, ecco, quello chiaramente va al di là della liceità.
9: Allora faccio un passo in avanti, perché il tema credo che sia molto importante anche per stabilire i confini politici e costituzionali del diritto a dissentire e anche a criticare. In Italia, e non solo in Italia, esiste un diritto all'odio. L'odio non è un reato di per sé. Ma quando è che questo diritto all'odio diventa qualcosa di costituzionalmente inaccettabile? Cioè, qual è un paletto che non si può e non si deve superare?
10: Questa è una tematica che trova, diciamo, un eco soprattutto nel mondo anglosassone. Diciamo che la Corte non se n'è mai occupata in termini espressi, si è occupata della compatibilità, appunto, della garanzia costituzionale della libertà di pensiero con il perimetro delle condotte penalmente illecite, quindi fin quando si rimane nella espressione di un'opinione, ancorché sgradevole, si è nell'ambito della liceità, superato poi i limiti, diventa una condotta penalmente rilevante, anche lo stalking, per esempio.
9: Le faccio una domanda, diciamo, che è a cavallo tra il suo profilo accademico, professionale e il suo ruolo. Avrà notato che negli ultimi tempi, negli ultimi anni, in Italia ci sono tanti presunti autodefinitisi costituzionalisti che difendono la Costituzione sempre. Ogni volta che qualcuno prova a modificarla, anche in una virgola, diventano delle vestali della Costituzione. Poi gli stessi, però, grandi difensori della Costituzione, si dimenticano di proteggere e di ascoltare e anche di mettere in atto la Costituzione quando ci sono alcuni articoli importanti. A me ne viene in mente sempre uno, che è l'articolo 27 della Costituzione, che ci invita e ricorda che ogni cittadino deve essere innocente fino a prova contraria. Ora io le chiedo, ma quand'è che la gogna, che come sa è un tema che appassiona molto il nostro giornale, non perché la pratichiamo, ma perché cerchiamo di dimostrare i difetti e gli effetti tremendi della gogna, quando è che la gogna diventa un attentato alla Costituzione e quando è che andrebbe anche dal punto di vista dei costituzionalisti messa in rilievo per quanto sia pericolosa?
10: Ma sulla modifica della Costituzione c'è il procedimento previsto, quindi è possibile cambiarla, è stata modificata in alcune disposizioni con leggi costituzionali, alcune importanti, pensiamo a quella sull'equilibrio di bilancio, pensiamo alla riforma del titolo quinto della seconda parte della Costituzione. Quello che in Italia non si è fatto, una riforma molto più ampia della Costituzione, questa, i tentativi di una riforma complessa e ampia non sono approdati a buon fine. Sul versante della presunzione di non colpevolezza, che è tale nella nostra Costituzione, che nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è declinata come presunzione di innocenza, è una garanzia forte ed importante. La gogna mediatica è deprecabile, il processo che viene fatto nei talk show, che viene fatto nella stampa, crea certe volte dei danni irrimediabili. Quando poi emerge l'estraneità o una pronuncia di proscioglimento, di assoluzione, spesso non riesce a riparare il pregiudizio che intanto si è creato. Quindi ci vorrebbe molta più attenzione da parte dei mezzi di informazione. La garanzia

0: Beh, diciamo che c'è la sanzione di carattere generale che è il danno risarcibile. È chiaro che un soggetto che si ritrova, diciamo, in questa gogna mediatica e ne riceve un pregiudizio, poi può dolersene. E come? E domandare il risarcimento del danno. Peraltro nel nostro sistema è entrato anche la forma del danno cosiddetto punitivo su diciamo ispirazione anglosassone dei sistemi, soprattutto d'oltreoceano.
1: In politica, lei l'avrà visto in questi anni, le varie parti, centrodestra, centrosinistra, a volte si confrontano attorno a un tema, attorno a un'idea che ci possa essere una deriva fascista nel nostro paese, e questa deriva fascista viene applicata in vari ambiti, anche molto, in maniera molto creativa. Ma lei pensa che in Italia in questo momento ci sia davvero un pericolo fascista in senso, diciamo, costituzionalmente rilevante?
0: Costituzionalmente rilevante, per richiamare la prescrizione costituzionale, cioè la 12ª disposizione finale transitoria della Costituzione, che preclude la ricostituzione del partito fascista, e la legge Scelba, che poi nel 1952 diede, diciamo, attuazione prevedendo la fattispecie di reato. Poi è venuta all'esame della Corte Costituzionale proprio all'inizio, perché la prima sentenza fu del 57 addirittura, e la Corte fece quella distinzione che in realtà poi è rimasta: l'espressione del pensiero è una cosa, quando si passa invece all'azione, ma anche all'istigazione, allora si travalica quel limite e si va in una situazione di illiceità. Il rischio che ci sia...
1: Certo, ma quando lei... Le sarà capitato ogni tanto di accendere una televisione la sera? Non so, lei guarda programmi televisivi? Talk show?
0: No, molto poco, quasi nulla.
1: Qualche amico l'aveva raccontato magari che ogni tanto capita in qualche talk show o in qualche giornale che un qualche esponente politico arrivi a dire: in Italia c'è una torsione autoritaria, c'è una deriva autoritaria. Lei la vede questa deriva autoritaria?
0: Questa è la polemica però politica.
1: No, ma infatti glielo chiedo come...
0: Polemica politica che, insomma,
1: no, ma
0: è legittima.
1: Chiedo dal punto di vista, diciamo, del modo in cui ci si approccia alla Costituzione, al dibattito politico, vede questa torsione autoritaria?
0: Bisogna distinguere l'aspetto, diciamo, della contrapposizione, certo, politica, e lì si possono anche alzare i toni. Altra cosa invece è l'approccio più strettamente giuridico, e allora bisogna fare riferimento appunto alla Costituzione, anche se nelle disposizioni transitorie, alla normativa, la legge Scelba, ma anche la legge Mancino qualche tempo dopo, le sentenze della Corte Costituzionale che si sono occupate proprio del reato di ricostituzione. E se ne occupò, lo dicevo prima, con una sentenza Cappi proprio all'indomani dell'avvio dell'attività della Corte Costituzionale nel 1957, ma poi la Corte è ritornata successivamente su questo tema. Quindi c'è anche la giurisprudenza di Cassazione.
1: Non sbaglierebbe un giornalista malizioso a dire che in questi anni, dal punto di vista costituzionale, non è stata rilevata alcuna torsione autoritaria?
0: Ma torsione autoritaria è un'espressione enfatica per far riferimento a una normativa che incide sull'equilibrio dei poteri, che è disegnato nella Costituzione in un certo modo, ma ha uno spazio, diciamo, di manovra, che poi è affidato alla concreta realizzazione del legislatore. Se questo spazio si sposta, e chi fa politica ovviamente si duole, oppure, diciamo, enfatizza questo diverso equilibrio.
1: Chiaro.
0: Raggiunto.
1: Ultime due domande. Dire che l'Italia ripudia la guerra significa dire che la Costituzione italiana

0: italiana è pacifista o, per come è formulato l'articolo 11 della Costituzione, possiamo dire che quell'articolo è perfettamente compatibile con l'idea della deterrenza?
1: Ma c'è, nella Costituzione c'è l'articolo 11, ma c'è anche, diciamo, l'obbligo di difendere il paese, quindi l'articolo 11 sta a significare che la Costituzione, l'Italia, il paese ripudia la guerra come strumento per risoluzione dei conflitti, quindi in questo senso è pacifista, però nello stesso tempo c'è un'istanza difensiva che è parimenti riconosciuta a livello costituzionale, l'obbligo di difendere, il che significa che in chiave difensiva è certo che è più che legittimo.
0: Presidente, l'ultima domanda. In questi anni la Corte ha tracciato un confine preciso anche sul tema del fine vita, tema ovviamente delicatissimo e molto dibattuto. Questo confine tracciato è compatibile, secondo lei, nei prossimi anni con un qualche provvedimento legislativo che possa andare più verso un percorso a favore dell'eutanasia?
1: No, l'eutanasia la Corte, diciamo, la respinta. Quella che è possibile è che i presupposti di non punibilità dell'aiuto al suicidio siano disegnati da una futura legge che aspettiamo il Parlamento possa approvare in termini più ampi, più flessibili, soprattutto il presupposto e il condizionamento del sostegno vitale. E il legislatore potrebbe introdurre un condizionamento, diciamo, meno rigoroso sicuramente. Questo non significa passare all'eutanasia, ma significherebbe un ampliamento dell'area di non punibilità dell'aiuto al suicidio.
0: Grazie Presidente, grazie, buona giornata.
1: Allora, grazie a voi.
0: Grazie.
1: E complimenti per questa iniziativa annuale. Grazie direttore.
2: Grazie Giovanni Amoroso, diamo il benvenuto a Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL, la intervista Luca Roberto.

0: Radio Radicale 15 e 26, stiamo seguendo.
1: Buongiorno segretaria, grazie di essere.
0: I lavori della mattutina della festa dell'ottimismo del Foglio.
1: Del Foglio, mi scuso, la mia voce è un po' bassa, farò del mio meglio. E siamo alla festa dell'ottimismo, ovviamente partirei con un tema leggero: le politiche industriali di questo paese, proprio da small talk per iniziare. Quello che le vorrei chiedere è se secondo lei, abbiamo visto non negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, anche i tentativi quasi personali di Giorgia Meloni di risolvere alcune controversie, alcune partite come quella su Ericsson, c'è l'annosa questione Electrolux, c'è ovviamente Ilva che si trascina da molto prima della nascita degli ultimi 3-4 governi. Le voglio chiedere se secondo lei da parte dell'esecutivo c'è stata il tentativo di affrontare a livello di sistema queste partite o sono state più risposte estemporanee.
2: Intanto grazie per questa opportunità, ritorno sempre molto volentieri, saluto il direttore Cerasa. Il nostro paese purtroppo sta vivendo una serie di vertenze, tu le hai citate, mi permetto di darti del tu, le hai citate, noi pensiamo che sicuramente bisogna affrontarle nell'emergenza perché si prospettano nell'emergenza, ma ecco, la telefonata allunga la vita, no? C'era uno spot che diceva così, la telefonata è stata importante perché ha bloccato questi licenziamenti, ma il nostro paese ha bisogno di una politica industriale che manca da tanto tempo e che ci permette di affrontare le vertenze, ci deve permettere di affrontare le vertenze prima che esplodano, perché purtroppo ai tavoli del Ministero, ai tavoli del Governo, queste vertenze arrivano dopo che ormai sono quasi diventate irreversibili per alcuni casi. Per cui sicuramente i provvedimenti emergenziali sono importanti, ma dobbiamo guardare oltre. Dobbiamo guardare oltre perché poi interessano nella maggior parte dei casi filiere delle quali noi non possiamo assolutamente farne a meno e noi dobbiamo proteggere quelle filiere perché dobbiamo sempre immaginare e auspicare che il nostro paese esca dalla fase nella quale purtroppo oggi ci troviamo. Per cause che ci sono cause esogene, ma sicuramente la geopolitica, i problemi che sta creando la geopolitica inevitabilmente ha creato difficoltà anche alle imprese italiane. Penso al tema del caro energia. Quindi c'è bisogno di una visione più ampia che in tanti casi noi non vediamo. Forse il caso più emblematico è proprio la vertenza Ilva, della quale ci occupiamo ormai da 14 anni e nel susseguirsi dei governi non abbiamo potuto verificare una soluzione e un piano industriale che fosse veramente all'altezza degli auspici, ovvero difendere la produzione dell'acciaio ma renderla ecocompatibile con un territorio che sicuramente ha pagato un prezzo molto alto in termini sia ambientali che di salute ma anche di lavoro. Quindi auspichiamo che questo possa avvenire e potrà avvenire se noi riusciamo ad avere un confronto continuo e appunto non emergenziale, perché diversamente continueremo a gestire queste situazioni ma senza avere una prospettiva di lungo respiro.
1: A proposito di confronto, tra qualche settimana il governo presenterà la legge di bilancio. È ovviamente l'ultima di questa legislatura. Le chiedo se c'è il timore anche da parte vostra che possa trasformarsi in una legge di bilancio elettorale con degli spot, delle mancette, magari a detrimento di investimenti, cose che secondo voi andrebbero fatte perché sono fondamentali per il Paese.
2: Sì, il rischio c'è tutto perché le campagne elettorali sappiamo come funzionano. Ma noi spesso ripetiamo che bisogna assumersi una responsabilità diversa in questa fase, perché appunto stiamo vivendo situazioni inedite e allora immaginare di utilizzare le poche risorse, perché ci viene detto che ci sono poche risorse, auspicavamo di poter uscire dalla procedura di infrazione, già con la manovra precedente avevamo condiviso questo percorso del governo, ma questo non è avvenuto perché avrebbe determinato una maggiore disponibilità di risorse, avrebbe determinato più flessibilità. E allora noi chiediamo che quelle risorse che sono a disposizione si concentrino su lavoratori, su pensionati, su imprese sane, quelle imprese che applicano i contratti, che realizzano partecipazione, che fanno investimenti nonostante la fase contingente. Per cui continuiamo a chiedere di avere un'attenzione particolare al ceto medio e aumentare la soglia dell'aliquota del 33% fino a 60.000 euro. Pensiamo che sia importante detassare la tredicesima, che va nella direzione di aiutare sia i lavoratori che i pensionati. Pensiamo che sia importante confermare la detassazione all'1% dei frutti che derivano dalla contrattazione decentrata, perché è più vicino alle persone. Ma poi bisogna incidere anche sulle pensioni. I pensionati non hanno un contratto che viene rinnovato, perché attraverso i contratti noi abbiamo cercato di aumentare i salari, e quindi per i pensionati c'è bisogno di una piena rivalutazione delle pensioni. Insomma, noi dobbiamo fare in modo che le persone possano riacquistare potere d'acquisto, e c'è un ulteriore elemento sul quale noi spesso ci soffermiamo, ovvero la restituzione del fiscal drag, perché in questi anni ha eroso importanti risorse a lavoratori e pensionati, ed è giusto che vengano in qualche modo risarciti, se questo è il termine più opportuno. Pensiamo che vada assolutamente rifinanziata la legge sulla partecipazione, perché credo che sia quel filo rosso che tiene insieme tutte le dimensioni delle quali ci dobbiamo occupare, così come è importante avere un'attenzione ancora più forte rispetto alla ZES, perché ha funzionato. È un'attenzione che non si limiti soltanto a denunciare il problema verso i giovani e le donne. Noi proponiamo la Star Tax per i giovani, e pensiamo che per le donne, oltre ad un intervento dal punto di vista della contrattazione decentrata, sia importante agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e farle rimanere.
1: Senta, voi siete una sigla moderata, si può dire. Stiamo entrando in un clima da campagna elettorale, stiamo vedendo a livello europeo, da Madrid a Parigi, le piazze si infiammano anche per, diciamo, tematiche molto di interesse dei cittadini. Le chiedo, in passato anche alcune sigle in Italia hanno soffiato sul fuoco, hanno parlato di rivolta sociale. Teme che qualcuno possa farsi venire voglia di usare di nuovo quei termini, quegli slogan, per soffiare sulle piazze in quello che potrebbe a questo punto diventare un autunno caldo, un inverno pieno di tensioni?
2: Spero proprio di no, perché io penso invece che le forze sane del Paese debbano unirsi e debbano anzi arginare forme di estremismi che purtroppo abbiamo visto in altri paesi, in Germania, che cosa hanno determinato, e c'è il rischio che possano determinare anche nel nostro paese analoghe situazioni. Quindi io credo che ognuno di noi debba esercitare una forte azione di responsabilità, perché è il tempo nel quale bisogna far convergere le forze su obiettivi condivisi. Io spero che questo non avvenga, e far questo significherebbe parlare alle persone, alla pancia delle persone, invece che alla testa, e a dare delle risposte alle persone. Non bisogna mai cavalcare la rabbia, la preoccupazione, che purtroppo serpeggia nel nostro paese, perché le condizioni non sono condizioni favorevoli. Noi che vogliamo continuare ad essere un sindacato riformista, propositivo, moderato e rispettoso delle diverse sensibilità, abbiamo proposto un libro verde, che è un decalogo di punti importanti che secondo noi devono essere affrontati, e abbiamo proposto 120 linee di azione. Abbiamo offerto questo lavoro a tutte le forze, alle istituzioni, alle forze politiche, ai gruppi parlamentari, perché pensiamo che dopo la fase del PNRR, a quella rabbia, a quella delusione, a quella quella preoccupazione bisogna a maggior ragione rispondere con azioni concrete. Stiamo ricevendo diverse richieste di incontro per approfondire i temi del nostro libro verde, che poi noi vorremmo sfociasse nel patto della responsabilità per la crescita e la coesione sociale. Non abbiamo individuato in questi due termini, non li abbiamo messi così come un'azione di maniera. Abbiamo scelto crescita e coesione sociale perché pensiamo che siano il centro dell'azione che, ripeto, chi ha delle responsabilità a diverso titolo dovrebbe mettere al centro della propria agenda.
1: Senta, una delle partite più importanti in cui siete stati impegnati in queste settimane, in questi mesi, è il tentativo di raggiungere un accordo su contratti e tutto quello che riguarda il lavoro con Confindustria. Le chiedo se ci sono delle novità che ci può dire, soprattutto se questo accordo si può chiudere entro ottobre, se dobbiamo aspettare ancora del tempo, qual è lo stato dell'arte?
2: Ma entro ottobre no, ma soltanto per una questione di agende. Noi stiamo continuando a lavorare, ci tengo a dire che questo accordo nasce da un'esigenza, ovvero quella di corrispondere ad una previsione del decreto primo maggio, perché nel decreto primo maggio è indicato per la prima volta che i contratti, quelli buoni, quelli degni, sono i contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e d'impresa comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. Quindi il tema della misurazione è un tema importante, così come sempre nel decreto viene individuato il trattamento economico complessivo, che viene rimandato all'azione delle parti. Ma aggiungo anche che noi avevamo chiesto al governo di non esercitare la delega, per cui prima di tutto sedere a quel tavolo è un ulteriore esercizio di responsabilità. Abbiamo affrontato le prime questioni, quindi sicuramente il tema della rappresentanza, sulla quale abbiamo trovato un accordo abbastanza che può essere abbastanza confermato. Abbiamo ragionato di contrattazione, stiamo affrontando proprio in questi giorni salute e sicurezza, formazione e partecipazione. Io credo che al di là dell'auspicio di arrivare subito ad un accordo, penso che sia importante recuperare il metodo e il modello che noi abbiamo messo in campo in questo confronto. Non mi piace parlare di trattativa, perché non stiamo trattando, ma stiamo immaginando come possono essere le relazioni sindacali del futuro. E aver messo insieme 14 associazioni d'impresa e CGIL, CISL e UIL, io credo che sia molto importante. Penso anche, per le cose che ci dicevamo prima, che sia fondamentale mantenere questo modello, perché spesso noi ci ritroviamo su analisi sulle quali convergiamo, poi c'è da fare lo scatto successivo, ovvero unire le forze e andare avanti, proporsi al governo tutti quanti insieme, fare insomma un'azione un po' più forte, e lì ci si perde. Per cui io penso che nel mese di novembre noi riusciremo a chiudere questo accordo, che metteremo a disposizione, soprattutto come modello nei confronti del governo e dei partiti che in questa campagna elettorale magari possono trovare il modo per unirsi.
1: Le faccio quest'ultima domanda. Sa che a noi piace tantissimo la politica e c'è, secondo alcune ipotesi, non si andrà a votare l'anno prossimo. Sappiamo che una delle parti in campo, cioè la coalizione, il cosiddetto campo largo, si è mostrata, almeno in alcune sue componenti, molto fredda nei confronti del sostegno all'Ucraina. Sappiamo benissimo che lei, da quando è diventata segretaria della CISL, ne ha fatto una questione anche identitaria, cioè ha battuto molto sul tasto del sostegno a Kiev, della democrazia contro uno Stato aggressore. Le voglio chiedere se questi venti, queste ipotesi la spaventano, se pensare che insomma il Paese possa cadere nelle mani di chi se ne lava le mani rispetto a un popolo aggredito è una cosa che in qualche modo, non lo so, la infastidisce, la delude.
2: No, più che infastidire mi preoccupa molto, perché probabilmente non si considera che 4 anni fa, quando la guerra è arrivata in Europa, il popolo ucraino ha difeso il proprio paese, la propria libertà, ma ha difeso anche noi. E noi dobbiamo continuare in un sostegno infinito anche nella ricostruzione. Guai a immaginare di disinteressarsene, perché pensiamo che sia fondamentale farlo non solo per il popolo ucraino, ma anche per difendere il nostro paese. C'è bisogno di una difesa comune, perché i singoli stati possono fare, ma si rischia di frammentare gli interventi. C'è bisogno che si arrivi alla pace giusta. Soprattutto c'è bisogno di farmi venire l'infarto, perché sono anziana. C'è bisogno, e chiudo, faccio una considerazione. Raggiungere la pace, che noi diciamo deve essere giusta e duratura, non significa la resa di chi è stato aggredito. Quella non è pace, è altro. Per cui noi continueremo a insistere su questo, così come, davvero, e chiudo, io penso che non ci siano guerre di serie A e guerre di serie B. Le ideologie devono rimanere fuori da queste situazioni, e noi dobbiamo proteggere le popolazioni tutte che purtroppo stanno vivendo questa situazione così, così grave.
1: Grazie.
2: Grazie a te e grazie a voi.
0: Era la voce di Daniela Fumarola. Alla,
3: grazie davvero a Daniela Fumarola. Diamo il benvenuto a Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno. Lo intervista Marianna Rizzini.
0: Stiamo seguendo la festa dell'ottimismo organizzata da Il Foglio. È la volta dell'intervista a Vincenzo De Luca. Sindaco di Salerno, esponente del Partito Democratico.
4: Buongiorno sindaco, e benvenuto, anzi bentornato qui. Grazie. Alla quarta stagione qui, quarto mandato qui, uno in meno del suo a Salerno, quindi siamo, fra un po' siamo pari con le sue presenze qui. E poi era un benvenuto, siamo molto contenti.
5: Grazie, sono contento pure io. Venivo qui alla festa dell'ottimismo per autoilluderci un po',
4: ecco,
5: tutti quanti.
4: Lei ha addirittura lanciato l'allarme contro, attenzione che qui la democrazia si sta per estinguere. Però io le volevo chiedere, visto che lei adesso è sindaco di Salerno, dopo un anno complicato con la polemica sul terzo mandato, ha dato di ipocriti agli italiani, perché dice come i parlamentari possono fare più mandati e noi dobbiamo combattere, noi governatori che prendiamo il voto dei cittadini, dobbiamo combattere per un terzo mandato. Adesso però è sindaco di Salerno. Come dice Elly Schlein, ha qualche altro sassolino nella scarpa da togliersi? Contro il PD che non cresce, contro, ho visto, se l'è presa con Onorato. E oggi però nasce anche il partito più uno di centristi, Ruffini e Gabrielli. Le piace Gabrielli? Ruffini e Gabrielli per la sicurezza è un suo tema forte.
5: Vabbè, andiamo con ordine, se no ci confondiamo. Terzo mandato, l'esempio di un paese totalmente idiota e totalmente opportunista. O le regole valgono o non valgono. La cosa assolutamente paradossale è che quelli che vengono eletti direttamente dai cittadini hanno una barriera del doppio mandato. Poi il doppio mandato non vale per i deputati, per i senatori, per i sottosegretari, per i ministri, per il Presidente della Repubblica, per il Presidente del Consiglio. Ma questo non è un paese serio, ovviamente. Le forze politiche. Io sono collocato dentro una forza politica storica. Credo che abbiamo bisogno in Italia di forze politiche nazionali per la gravità dei problemi che dobbiamo affrontare, e sono assolutamente insofferente di questo pulviscolo, di questa balcanizzazione del mondo politico del nostro paese, che è davvero insopportabile. Quante politiche economiche ci sono secondo lei? Quante politiche sanitarie? Quante politiche estere? 2, 3, 4. Abbiamo in Italia 20 formazioni politiche, 30 formazioni politiche. Adesso se ne stanno formando prima delle elezioni, come sempre, altre componenti politiche. C'è, come si chiama, progetto civico, ho visto nato,
4: quello che lei ha criticato,
5: nato a Roma, quello che io ho definito paraculismo civico, anche perché ho visto ovviamente nella platea a Roma anche qualche grande ladro. Però, siamo
4: però adesso ci sono Gabrielli e Ruffini, non le piacciono neanche loro.
5: Poi abbiamo più uno Gabrielli, poi abbiamo un mio omonimo in Sicilia, poi abbiamo altri movimenti del centro, poi abbiamo una cosa insopportabile. Tutte queste cose servono per trovare spazi per candidare alle elezioni politiche un po' di personaggi in cerca di autore. Questi con l'Italia e con il destino dell'Italia non c'entrano nulla.
4: Ma allora questi partiti si potrebbero federare? Anche questa è una discussione di questi giorni. Il centro e il centrosinistra si vuole federare con chi, per esempio, si dice, anche se lei nega, Silvia Salis oppure qualcun altro, lo stesso Gabrielli?
5: Non mi faccio parlare di banalità, se a federare, centro, grande centro, tutte ste palle, lasciamo perdere. Non è materia mia.
4: Allora parliamo di
5: partiamo
4: sicurezza.
5: Partiamo dalle cose fondamentali. La democrazia in generale è arrivata a fine corsa. Non so se è chiaro. Quel sistema di governo delle comunità umane che abbiamo considerato il più avanzato, la democrazia, è a fine corsa in tutto il mondo, in Italia in modo particolare. Quella democrazia abbiamo conosciuto, viveva di equilibrio dei poteri, non ci sono più questi equilibri. Non c'è più. Viveva della partecipazione della maggioranza dei cittadini, oggi perfino la legittimazione democratica è in discussione. Quando va a votare meno della metà dei cittadini, è evidente che la legittimazione democratica non c'è. Stiamo arrivando di nuovo all'Ottocento, al voto censitario. Ma ci sono cose ancora più gravi. C'è l'allontanamento dei cittadini proprio dal punto di vista sentimentale dalle istituzioni democratiche. I cittadini non legano più l'avanzamento della propria vita, della propria famiglia, della propria impresa agli istituti democratici. Poi ci sono le novità del tempo, poi ci sono i social, poi c'è la possibilità di trasformare la realtà. I social possono inventare o distruggere leadership. Non c'è più connessione sentimentale fra democrazia e cittadini. E poi c'è un deficit di efficienza, perché nella competizione fra sistemi democratici e sistemi autoritari le democrazie sono in ritardo, perché quando devi cambiare un territorio, quando devi cambiare un sistema industriale, quando devi affrontare problemi ambientali, quando devi fare la ricerca scientifica, le democrazie arrivano sempre in ritardo. Poi c'è il rapporto con il sistema giudiziario, se n'è appena andato il Presidente della Corte Costituzionale, siamo in una situazione opposta a quella che denunciava Carl Schmitt negli anni 30, nella guerra fra l'esecutivo e la giustizia, diceva quest'ultima arriva sempre in ritardo, in Italia arriva prima della politica la giustizia, non in ritardo, è in ritardo la politica. Dunque abbiamo un mondo che è profondamente in crisi e lei vuole che questo mondo sia affrontato, come si chiama, progetto civico, uno più uno, le palle, le pippe.
4: Cioè. Sindaco,
5: poi
4: mi faccia chiedere solo
5: una
4: cosa.
5: C'è una componente che bisogna aggiungere in più, che è l'Italia.
4: Ecco, ma quest'Italia, mi scusi se la interrompo, lei ha fatto sull'Italia una battaglia importante sulla sicurezza, dicendo qui nessuno si occupa dei poveri cristi. I poveri cristi che sono quelli che hanno bisogno di sicurezza, ha detto lei, perché nei quartieri, bene, non so, Prati o non so, Brera, nessuno si preoccupa. Invece i poveri cristi che vivono fuori dalle ZTL hanno bisogno. Ma chi se ne deve occupare? Perché lei critica sempre la sinistra che ha paura di nominare la parola sicurezza. Adesso magari onorato Gabrielli ogni tanto no, ne parlano. Però la destra che dice che sono calati i reati, il governo dice che sono calati i reati, cosa dovrebbe fare? Cioè c'è Renzi addirittura la vorrebbe vederla a un dibattito con Salvini. Cosa dice a Salvini a Piantedosi sulla sicurezza? Cosa dovrebbe fare questa destra e poi la sinistra se andrà al governo?
5: Vengo fra un attimo al tema della sicurezza, torno un attimo indietro sul tema della democrazia in Italia, perché quella crisi generale in Italia è molto più profonda. La mia idea, ma questa ovviamente è una ipotesi teorica, noi avremmo bisogno di un governo di larghe intese per 10 anni. Avremmo bisogno di una ristrutturazione generale dello Stato italiano. Avremmo bisogno di un'operazione storico-politica simile alla ricostruzione del dopoguerra. Ho scritto nel mio ultimo libro che ci sono alcune riforme impossibili in Italia. La riforma della giustizia, la riforma della sanità, la riforma del fisco, la riforma della pubblica amministrazione. L'Italia muore di burocratismo, di palude burocratica. Questo paese spegne ogni entusiasmo. Ogni entusiasmo. Avremmo bisogno di recuperare come sistema Italia l'autonomia energetica, l'autonomia idrica, non ne parla nessuno, l'autonomia informatica, cioè dovremmo affrontare problemi di ristrutturazione e riforma profonda dello Stato e dell'Italia. L'Italia è la quarta potenza industriale per le esportazioni nel mondo. Abbiamo un grande patrimonio di imprenditoria dinamica, creativa e tuttavia da 20 anni siamo quasi l'ultimo paese per la crescita del prodotto interno lordo e per i livelli salariali in Europa siamo ultimi dopo la Bulgaria. Abbiamo grandi problemi che richiederebbero uno sforzo enorme delle classi dirigenti, richiederebbero senso dello Stato, grandi idealità, perfino, mi perdoni la parola, cultura politica, però cultura politica in Italia, diciamo, è una bestemmia, avremmo bisogno di classi dirigenti strutturate e abbiamo un mondo politico che altro che festa è l'ottimismo, una festa è il piffero.
4: Quindi larghe intese. Quindi
5: allora, la sicurezza è uno dei temi da affrontare. Ovviamente la sicurezza è un tema delicato, difficile, che dal mio punto di vista non richiede demagogia. Chi fa demagogia sulla sicurezza è un miserabile.
4: Cosa direbbe a Salvini
5: decisioni.
4: A Piantedosi?
5: C'è una differenza, diciamo, fra forze progressiste è il mondo di destra, ma non dico neanche di destra, della destra volgare. Per un mondo progressista la sicurezza non l'affronti in termini di ordine pubblico, di repressione o di polizia, è un tema complesso, è un tema che coinvolge le famiglie, la scuola, la chiesa, il mondo e lo sport. È chiaro che occorre uno sforzo generale per recuperare quello che abbiamo perduto ormai da 20 anni in Italia, il principio di autorità, che non è l'autoritarismo. Si è perduto perfino la buona educazione. Ragazzi che vanno a scuola e gettano il cestino delle carte in testa al professore, che vanno armati, bullismo, l'ira di Dio. Ora, questi temi sono complessi e richiedono uno sforzo generale della società italiana. Però arrivi a un punto nel quale una forza di governo deve decidere, e non deve decidere per l'eternità, deve decidere per l'oggi.
4: E questa non ha deciso? Questo governo in 4 anni non ha
5: componenti
4: deciso?
5: Ex, no, non ha deciso assolutamente niente. Provi ad andare, diciamo, in un quartiere popolare. Io sostengo da 20 anni che il tema della sicurezza riguarda la povera gente, quelli che vivono la propria vita nei quartieri popolari e nelle ville comunali. Chi vive a Prati o vive al Vomero se ne infischia la sicurezza, va per altre strade. Ma la povera gente ha bisogno della sicurezza. Bene, ne faccio un esempio. Provi a immaginare la battaglia contro, parlo della mia città, i parcheggiatori abusivi. Che
4: lei
5: succede?
4: va nei parcheggi, mi hanno detto.
5: Sì, stiamo facendo la guerra. Parcheggiatori abusivi. È una caratteristica meno diffusa al nord, ma al sud è parte della vita sociale. Fino a qualche tempo fa ti chiedevano l'euro, adesso chiedono 5 euro. Soprattutto alle donne che sono al volante, cioè stiamo parlando di estorsione. Io ho dato vita a un nucleo della Polizia Municipale destinato solo al tema della sicurezza. solo la sicurezza. Bene, fermi un parcheggiatore abusivo, gli fai una denuncia. La denuncia non porta assolutamente a nulla, se ne infischia. La magistratura ti chiede la denuncia di parte, cioè per procedere una donna che è stata sottoposta all'estorsione dovrebbe fare una denuncia alla magistratura, ovviamente non lo fa nessuno. Dopodiché riesci ad ottenere il DASPO. Il DASPO è un provvedimento amministrativo che vieta a quel tipo di mettere ancora piede e di stare in quel quartiere, non in quella città. Bene, quello il giorno dopo ritorna lì, non succede assolutamente niente. Allora la mia opinione è questa, è che quando tu hai il DASPO e lo hai violato, non la prima volta, la seconda volta, ti devi fare 2 mesi di arresti domiciliari, altrimenti non la facciamo finita mai. È chiaro? Altrimenti le forze dell'ordine, la polizia municipale, sono totalmente demotivate, perché arrestano uno e viene liberato, denunciano uno e non succede niente. Ma che sicurezza garantiamo ai cittadini? Ma lei immagina la vita di un povero Cristo, i padri di famiglia in un quartiere normale? Allora, ecco. Cominci dai parcheggiatori abusivi, poi hai le estorsioni.
6: Però scusi se la interrompo, io le chiedo, ma a sinistra, visto che lei critica questo panorama, a sinistra chi tra i candidati che abbiamo alle forse futuribili primarie può garantire meglio un cambiamento di passo? Schlein o Conte? Lei chi voterebbe? Alle primarie anche in nome di queste politiche
5: chi
6: sulla sicurezza?
5: Chi può garantire meglio la sicurezza?
6: Tra questi due o anche... adesso abbiamo i centristi, però...
5: Chi? De Luca.
6: De Luca. Quindi lei si deve candidare alle primarie, allora?
5: Chi deve garantire?
6: È lei il candidato, il terzo uomo.
5: Guardi, una delle mie polemiche ventennali, ne approfitto per fare un chiarimento. Quando io apro una polemica politica, voi che siete notoriamente al 90% dei malviventi giornalisti, diciamo, dovete sempre stiracchiare la cosa, la polemica di De Luca, la Schlein, il campo. Io non adopero quell'espressione che lei ha adoperata, che la considero una bestemmia, quella che dovrebbe definire i progressisti, che è un esempio della cultura pipì del centrosinistra. Quell'espressione romana io non l'adopero. Io penso che abbiamo bisogno di forze nazionali, non di questo pulviscolo di opportunisti che hanno bisogno di candidarsi ad ogni campagna elettorale. Dopodiché ritengo che sia indispensabile fare una battaglia politica dentro le grandi forze nazionali su quelli che a mio parere sembrano limiti gravi di programma. Uno dei limiti gravi, in particolare della sinistra, è il tema della sicurezza. La sinistra per decenni di sicurezza non ha parlato. E ancora oggi parla di questo tema con un imbarazzo che è intollerabile.
6: E perché, secondo
5: lei? E quando
6: lei...
5: dicevo la parola che non viene pronunciata è la parola repressione.
6: Ma perché si ha
5: Ma
6: paura di perdere
5: una forza di governo
6: elettori?
5: Che non usa questa parola non è una forza di governo, perché in una comunità avrai il 90% di persone per bene, poi avrai un 10% di persone che per quanto tu voglia fare scelgono la strada della delinquenza organizzata. E ai cittadini normali tu devi garantire la tranquillità di vita per l'oggi, non fra 300 anni.
6: Ma perché non lo fa la sinistra?
5: Perché c'è un limite culturale, perché si immagina che parlare di sicurezza sia, come dire, scivolare sul tema della destra, della repressione, del fascismo. Non è così. Sto cercando di spiegare che oggi il bisogno di sicurezza equivale al bisogno di lavoro per un cittadino. È chiaro, è un bisogno umano fondamentale. Se non capisci questo non puoi governare. Se non capisci il valore che ha oggi il bisogno di sicurezza, non puoi governare. Questa è la verità. E ti separi da sentimenti di padri di famiglia, non di persone che vogliono la repressione. Quando tu devi stare, faccio l'esempio del padre di famiglia che la notte deve stare affacciato al balcone per vedere quando torna la figlia alle 3 di notte nel sabato della movida, quando hai le bande, le microbande che si affrontano di notte, quando hai i ragazzini con i coltelli di 20 centimetri, quando hai componenti di extracomunitarie, anche qui noi dobbiamo avere spirito di umanità e di accoglienza, ma dobbiamo pretendere anche da chi viene in Italia il rispetto rigoroso non solo delle leggi, ma dei modi di vivere dell'Italia.
7: e quando cominciano a fare abbottigliate non va bene. Allora, cosa c'è di repressivo nel dire deve essere uno degli obiettivi principali quelli di consentire a un padre di famiglia, a una madre di famiglia, di vivere con serenità, quello di lavorare per quanto possibile per fare in modo che una ragazza, un ragazzo adolescente possa tornare a casa tranquillo alle 2, alle 3 di notte, il sabato sera, e non trovarcelo in coma etilico come capita a Napoli, a Salerno, al Cardarelli, negli ospedali, perché ci sono farabutti che vendono superalcolici anche ai ragazzini di 12 anni. Cioè questa tematica, la serenità di vita, non rinvia ad una richiesta di repressione o di altro, esprime semplicemente il bisogno di serenità, di tranquillità. E questo perché non dovrebbe essere un obiettivo di una forza progressista?
6: Allora, guardi, sindaco, siccome è suonato il gong, a questo punto...
7: Non l'ho sentito,
6: vedi che... sì, gong. Le rigiro la domanda che lei ha fatto, anzi, il consiglio che ha dato ai giovani proprio qui a Firenze, alla Leopolda, citando Epitteto. Ha detto, prima dovete capire chi siete voi e poi agire di conseguenza. Lei, a questo punto, si deve candidare alle primarie?
7: Tornate sempre alla politica politicante. Vede, io potevo fare una scelta dopo che hanno bloccato il terzo mandato. Potevo o decidere di candidarmi, abbiamo fatto il mio collega Zaia, faceva il presidente del Consiglio regionale, ottimo stipendio, non fai un cazzo di niente, ti godi la vita. Ma non ho voluto parlare con nessuno, non ho contrattato con nessuno, ho fatto una scelta di vita, torno a lavorare nella mia città perché perlomeno do una mano alla povera gente, cerco di fare un programma di riqualificazione urbana, cerco di creare occasioni di lavoro per i nostri giovani. Questa cosa mi gratifica mille volte di più che partecipare alle palle che lei mi indicava, le palle primarie eccetera. Allora, ho detto ai giovani alla Leopolda, faccio due riferimenti culturali, uno riguarda gli anziani, uno i giovani. Per gli anziani vale quello che diceva Jean Jaurès: noi insegniamo ai giovani non quello che sappiamo, ma quello che siamo. Quello che arriva ai giovani è l'esempio di vita, non le parole, i programmi, le chiacchiere, faremo, diremo. Conta mille volte di più l'esempio di vita. Ha educato milioni di giovani, più Nelson Mandela che tutti i teorici della rivoluzione. È chiaro? Questo per gli anziani. Per i giovani ho voluto ricordare ai ragazzi che in un mondo che educa all'opportunismo, soprattutto in Italia si educano i giovani non ad esprimere il loro pensiero, ma a nascondere il loro pensiero, a vivere di opportunismo, di viltà, a calcolare prima di parlare quello che ti conviene. Ma siamo in un paese strano, no? Quando parli in maniera libera hai un cattivo carattere. Se fai l'esponente politico e hai un minimo di ironia ti appiccicano la caricatura addosso. C'è niente da fare. Allora bisogna fare una scelta. Ho detto ai ragazzi, ricordando Epitteto da vecchio filosofo, di a te stesso quello che vuoi fare, poi fa tutto di conseguenza. Arriverà sempre un momento per una ragazza o un ragazzo nella vita nel quale dovrà fare una scelta. Noi non dobbiamo chiedere ai nostri figli di fare atti di eroismo, no, lavoriamo tutti per stare un po' meglio, ma arriverà sempre un momento nel quale devi decidere se essere un uomo libero o un servo. Io dico ai giovani, siate uomini liberi, quello che costa. Quella è la mia lezione.
6: Grazie sindaco.
7: Grazie a lei.
6: Grazie.
3: Ringraziamo il sindaco De Luca e diamo il benvenuto sul palco a Ellie Schlein, segretaria del Partito Democratico. La intervista il direttore Claudio Cerasa.
0: Da Firenze, la decima edizione della Festa dell'Ottimismo organizzata da Il Foglio, questa è Radio Radicale. L'intervista adesso alla segretaria del Partito Democratico, Ellie Schlein.
8: Giuro che l'ho vista. Sta arrivando, sta arrivando.

0: Eccoci, benvenuta, grazie. Grazie, grazie. Non benvenuta, ma bentornata, bentornata. Allora, il microfono dovrebbe essere lì. Allora, da dove partire? Quando noi cerchiamo di parlare in maniera un po' irresponsabile di ottimismo, proviamo a farlo creando un po' di ordine all'interno del disordine. Diciamo che in questa fase politica esiste un po' di disordine da una parte e dall'altra dello schieramento, ma per provare a fare ordine forse conviene provare a fissare dei puntini, dei paletti. Allora, noi non sappiamo quando si andrà a votare e non dipende, diciamo, dal centro-sinistra, ma intanto, secondo lei, si andrà a votare in primavera?
1: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito intanto. Io penso che prima si va a votare meglio è per il Paese, visto il risultato di questi 4 anni di governo Meloni che potrei riassumere in una fotografia. Abbiamo un calo della produzione industriale che è andato avanti per 3 anni quasi consecutivi, abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e abbiamo invece il costo dell'energia all'ingrosso che è il più alto nettamente in Europa. Se guardiamo i dati della crescita, ci troviamo in coda ai paesi del G20, con una crescita che non riesce a togliersi lo zero da davanti. Quindi questo nonostante gli investimenti del PNRR di questi anni. Quindi davanti a un quadro come questo io dico, prima si vota meglio è. La cosa incredibile è che Meloni non dica al paese quando si andrà a votare, perché anche questo è oggetto di litigi e di divisioni all'interno della sua stessa maggioranza, con Salvini e Tajani che vorrebbero andare fino a ottobre e lei che probabilmente preferirebbe votare in primavera. Per il paese, prima si vota meglio è.
0: Questo è quello che riguarda le scelte del centrodestra. Per quello che riguarda invece le scelte del centrosinistra, avrei tre domande rapide ma essenziali. Primo, se si dovesse andare a votare in primavera, è realistico immaginare le primarie che si faranno, immagino, no? Non c'è dubbio su questo? Non c'è
1: Da
0: dubbio?
1: parte mia non c'è mai
0: Nessun
1: stato.
0: dubbio. Verso febbraio, verso marzo, diciamo 2 o 3 mesi prima dell'elezione, è una prospettiva realistica?
1: Ah, di questo discuteremo con gli alleati, ecco, per cui sicuramente ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà a votare. Adesso è più da capire se sarà nella primavera dell'anno prossimo oppure, come alcuni dicono a destra, all'ottobre dell'anno prossimo. A seconda di quello ci organizzeremo con i nostri tempi. Quello che è chiaro è che saremo uniti, perché questa è la promessa e l'impegno che abbiamo preso con i nostri elettori.
0: Seconda questione, molto spesso in questi mesi abbiamo discusso di quando sarà questo momento in cui si sceglierà il candidato Premier. Le chiedo, le primarie ci saranno a prescindere da quello che deciderà la Corte Costituzionale rispetto alla legge elettorale? Cioè, ormai è una scelta che non può più essere né rimandata, né derogata, né evitata?
1: Noi dobbiamo fare il nostro percorso e questo naturalmente a prescindere da quello che accadrà. Abbiamo contrastato duramente questa pessima legge elettorale che è stata approvata qualche giorno fa dalla maggioranza del Paese. L'abbiamo contrastata per motivi di metodo e di merito. Dal metodo perché sapete che le regole con cui si va a votare dovrebbero essere proprio una di quelle cose che si discute e si decide insieme e che non si porta avanti a colpi di maggioranza e addirittura a colpi di fiducia. Proprio lei, che il foglio si ricorderà, nelle conferenze stampa d'inizio dell'anno Meloni aveva sempre rappresentato la legge elettorale come una legge squisitamente parlamentare. E invece hanno messo 3 fiducie e la fiducia, a dire il vero, non mi pareva che ci fosse perché avete visto le foto con 5 colonnelli di Fratelli d'Italia che si sono cambiati di posto in Parlamento per controllare dove i vicini mettevano il dito. Quindi mi sembra che di fiducia dalle parti della maggioranza ce ne sia ben poca. Hanno approvato una legge con un premio di maggioranza abnorme, con un antipasto del premierato, perché l'indicazione obbligatoria del premier è esattamente l'antipasto del premierato, e l'hanno approvata anche riscrivendo, come fa Trump negli Stati Uniti, i collegi elettorali dell'estero per favorire i propri candidati. Ma devo dire che una delle cose più gravi è che loro hanno respinto i nostri emendamenti unitari delle opposizioni, tra cui quello che reintroduceva le preferenze per tutti, perché hanno voluto a tutti i costi reintrodurre i capilista bloccati, così che nel prossimo Parlamento solo meno di un parlamentare su 5 sarà eletto davvero con le preferenze. Però guardate che io penso che la cosa più grave è che la prima presidente del Consiglio donna abbia deciso di cancellare la parità di genere nei capilista, che vuol dire che tutti i capilista potrebbero teoricamente essere uomini. È chiaro che starà alle responsabilità delle forze politiche, ma io trovo veramente impressionante che dopo essere arrivata lei se ne freghi delle altre. E credo che da questo punto di vista abbiamo fatto bene a fare una battaglia unitaria insieme alle altre opposizioni per provare a fermare questa legge. Ovviamente adesso è passata, ovviamente anche noi parteciperemo a tutto ciò che servirà a provare a ostacolare questa legge, ma non possiamo, ecco, delegare ad altri processi quello che è il compito nostro, che adesso è di avanzare e costruire finalmente il programma comune, condiviso, che, come dico sempre, non parte da zero.
0: Ecco il programma comune. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un programma. In molti si chiedono, e ce lo chiediamo anche noi, se il programma del Partito Democratico verrà presentato formalmente o se si andrà direttamente a presentare un programma condiviso. E anche qua, per fare ordine, vogliamo provare a immaginare quando gli elettori del centrosinistra potranno fare i conti non soltanto con un candidato premier, ma anche con un programma del Partito Democratico e del campo largo, anche se è un'espressione che a Vincenzo De Luca non piace molto.
1: E neanche a me. La notizia
0: e come lo chiamiamo?
1: Io non l'ho mai chiamato campo largo, io l'ho sempre chiamato alleanza progressista, e vedo qui che c'è Angelo Bonelli, lo sa, insomma, è più un nome giornalistico che nostro, almeno io non l'ho mai usato e non ho sentito molti altri di noi usarlo. Detto questo, al di là delle questioni nominalistiche, il punto è: il programma è la prima cosa che dobbiamo mettere a terra e lo dobbiamo fare insieme, lo dobbiamo fare con tutta l'alleanza progressista. Quando dico che non partiamo da zero, dico che in realtà questo lavoro abbiamo iniziato a farlo da 3 anni e mezzo, almeno da quando io sono segretaria. Io mi ricordo che il primo tassello del programma unitario l'abbiamo presentato nell'agosto del 2023, quando insieme a tutte le altre forze di opposizione abbiamo presentato una proposta per un salario minimo in questo paese. E da lì in avanti abbiamo sempre lavorato come Partito Democratico per mettere altri tasselli fondamentali sulla sanità, sulla politica industriale, sulla questione della scuola, dell'università e della ricerca. Per questo dico, noi abbiamo fatto moltissime iniziative e proposte di legge unitarie che sono già l'embrione, l'ossatura di questo programma comune.
0: Che ora, sarà quando questo programma comune a terra?
1: Per noi, guardate, per noi già. io l'ho detto in direzione, per noi anche da subito, nel senso che sì, l'importante per noi è che si faccia con tutta l'alleanza progressista e che non lo facciamo da soli, nel senso che ieri ad esempio ero a trovare Lega Coop per i 140 anni che ha compiuto e hanno presentato un manifesto. Il terzo settore, il mondo produttivo e sindacale, il mondo associativo hanno tanto da offrire a questa discussione su come costruiamo un'alternativa per l'Italia. E noi pensiamo che non dobbiamo fare una discussione nelle stanze chiuse dei partiti, ma dobbiamo trovare il modo di stare tra le persone, di coinvolgere le migliori intelligenze del paese per arricchire questo programma comune che parte proprio dalle proposte unitarie.
0: Non vorrei essere insistente sul provare a fissare un puntino, però credo che sia importante anche per capire la direzione dei prossimi mesi. È realistico pensare che entro la fine dell'anno, certo, ci sarà un programma del centrosinistra? Quindi entro la fine dell'anno, possiamo dirlo?
1: Io direi che assolutamente, siccome la priorità ce ne dobbiamo occupare in questi mesi, per cui sì, almeno noi lavoriamo perché si chiuda assolutamente entro la fine dell'anno.
0: Allora, prima di occuparci di due grandi temi che sono anche al centro della sua segreteria, una domanda che riguarda un retroscena o un pettegolezzo emerso in questi giorni rispetto all'altro importante capo del partito, della vostra coalizione, che è Giuseppe Conte. Giuseppe Conte ha detto che, o ha fatto sapere, che in passato le ha proposto un terzo nome per evitare le primarie. Addirittura questo terzo nome è stato individuato nella figura di Roberto Gualtieri. Adesso non importa il nome, ma è mai successo che Giuseppe Conte abbia mai chiesto a Elly Schlein di non fare le primarie e immaginare un federatore senza dividersi ai gazebo?
1: Guardi, io voglio chiarire anzitutto una cosa. Non voglio fare gossip politico o stare qui a discettare sulle discussioni che abbiamo insieme agli alleati, che abbiamo fortunatamente ogni settimana. A me interessa quello che abbiamo sempre detto chiaramente fuori, cioè da almeno da quando questo dibattito si è aperto, e non l'ho aperto io come sapete, e non l'ho aperto io il giorno del referendum, io ho sempre detto una cosa: o si fa l'accordo a chi prende un voto in più, come esiste in tutti gli altri paesi europei, oppure si fanno delle primarie. a cui io mi sono detta da subito disponibile, proprio per il bene dell'unità della coalizione, perché diciamo negli altri paesi europei è abbastanza assodato che il partito più grande di una coalizione guidi quella coalizione. Però io ho sempre detto sono disponibile anche a fare delle primarie se questo può aiutare a tenere insieme una coalizione che per la prima volta alle elezioni politiche si presenta insieme. Che cosa hanno in comune questi due criteri? Hanno in comune la democrazia, cioè il fatto che si passa per il coinvolgimento della nostra gente. E per noi questo è molto importante, perché non crediamo che questo vada risolto con una manovra di palazzo, con una stanza chiusa che decide, e tantomeno andando incontro ad interessi che ci sono sempre stati, almeno per quanto riguarda me, da quando ci sono qua io come segretaria del PD, hanno sempre provato a commissariarmi, federarmi o a farmi fuori. Eppure siamo ancora qui, e non credo che sia quindi il momento di farci spiegare, come è stato per tanti anni nel centro-sinistra, come dobbiamo riuscire a vincere, perché ci diranno sempre la stessa cosa, che si vince al centro e che quindi sarebbe meglio un candidato che è più disponibile alle larghe intese o che è più moderato e più rassicurante. Ecco, io devo dire che in questi 20 anni ci hanno fatto perdere sempre così, quindi è ora di cambiare qualcosa di diverso.
0: Quindi non gliel'ho mai chiesto. E allora c'è una questione importante che abbiamo già affrontato qualche settimana fa quando abbiamo fatto l'intervista sul Foglio, che riguarda l'Ucraina. A me mi ha colpito, e l'ho raccontato anche nell'intervista, che mentre stavo facendo la domanda a Enlil Schlein sull'Ucraina, immaginando anche di una risposta prudente, Enlil Schlein è stata molto forte, e mentre le stavo chiedendo se Enlil Schlein era contenta del fatto che in questi anni il Partito Democratico con coerenza e con forza ha sostenuto l'Ucraina, la difesa dell'Ucraina, anche con l'invio delle armi, prima ancora che io finissi la domanda, Enlil Schlein ha detto con grande convinzione, lo abbiamo fatto.

0: quello che abbiamo chiesto con forza in questi anni all'Unione Europea è uno sforzo politico e diplomatico per riuscire a isolare Putin, che purtroppo conta ancora sul supporto di diversi alleati a livello internazionale, e riuscire a portare quella discussione verso un negoziato per una pace giusta. E quando dico pace giusta, io ho in mente una cosa molto precisa, cioè non la resa alle ragioni dell'aggressore. Questo sforzo diplomatico e politico da parte dell'Unione Europea, lo dice una federalista europea convinta, da questo punto di vista ormai mi conoscete, non c'è stato. E io penso che sia stato un errore, perché questo ha lasciato spazio qualche anno dopo, quando è stato rieletto il presidente degli Stati Uniti Trump, di avviare le sue telefonate ambigue con Putin, so che ce n'è stata appunto un'altra molto di recente, e quelle telefonate non assicurano gli interessi di sicurezza europei e tantomeno gli interessi di sicurezza ucraini. E questo l'abbiamo visto chiaramente in questi anni. Quindi io non avrei voluto vedere l'Unione Europea lasciare quello spazio alle ambigue telefonate tra Trump e Putin, dove il presidente americano più di una volta si è dimostrato accondiscendente verso le ragioni dell'aggressore. Per questo torno a dire, l'Unione Europea sulla politica estera deve trovare una sua voce sola e forte, altrimenti non riuscirà a portare avanti quello per cui è nata, perché non dimentichiamo che l'Unione Europea è il più grande avanzato percorso di democrazia, progetto di democrazia della storia del dopoguerra, ed è nata dalle macerie delle due guerre mondiali causate dai nazionalismi. I nazionalismi sono tornati e stanno tornando a portare la guerra. Quindi il mio punto è: l'Unione Europea nasce come un progetto di pace e deve rimanere un progetto di pace, ma per svolgere questo ruolo non può dare ragione a quella vecchia battuta che si attribuiva a Kissinger quando diceva: ma io per parlare con l'Europa non ho ancora capito a chi devo telefonare. Servirebbe un negoziatore unico europeo che, da federalista, posso dire, meglio ancora se il vertice di una istituzione europea che possa rappresentare in quella discussione i 27 Stati membri, per non lasciarla solo a Trump e a Putin, perché fa male quando gli inviati di Trump incontrano Zelensky e Putin e manca soltanto l'Unione Europea. Ecco, io credo che in questo noi dovremmo fare un salto in avanti, e chiudo con una battuta. Proprio perché noi siamo il paese di Alcide De Gasperi e di Altiero Spinelli, io trovo gravissimo che quando 11 paesi europei hanno firmato per chiedere di superare l'unanimità sulla politica estera, il governo italiano non abbia firmato. È l'unico tra i paesi fondatori che non ha firmato. Non capire che oggi è indispensabile un salto in avanti di integrazione europea per non farci schiacciare dalle grandi potenze che ci circondano e che vorrebbero un'Europa più debole farà un danno non soltanto all'Europa, ma anche all'interesse nazionale di questo paese.
1: Non sappiamo quando si voterà, ma diciamo nel giro di un anno ci sarà una scelta da parte degli elettori. Noi sappiamo che nella storia della Repubblica non è mai successo che una maggioranza di governo abbia rivinto le elezioni, e di solito vince l'opposizione, e di solito quando vince l'opposizione vince il capo del più importante partito dell'opposizione, e quindi ci sono molte probabilità che Lichtenstein possa arrivare a Palazzo Chigi. Si è mai immaginato Lichtenstein il suo primo giorno eventuale a Palazzo Chigi? Cosa farebbe nel suo primo giorno? O nel suo primo giorno magari no, ma nella prima settimana, quale sarebbe il primo provvedimento che farebbe un governo Schlein?
0: Adesso non la sorprenderò se rispondo, ne discuteremo con gli alleati.
1: No, per
0: io
1: no.
0: Ho due idee molto precise che secondo me sono le priorità da affrontare nel primo Consiglio dei Ministri di quando vinceremo le elezioni. La questione dei salari e la questione del costo dell'energia. Sono le due questioni che mi consegnano famiglie, lavoratori e imprenditori che sto incontrando da sud a nord e nelle isole in tutto il paese. Noi non possiamo continuare ad avere il costo dell'energia più alto d'Europa, perché per le nostre imprese vuol dire perdere competitività, per alcune, le più in difficoltà, vuol dire addirittura chiudere i battenti. Allora, su questo stiamo ragionando, vedo appunto Bonelli con le nostre forze alleate, su cosa possiamo fare per riuscire velocemente a ridurre il costo dell'energia. E io penso che facciamo bene a guardare con grande interesse al modello di altri paesi europei che hanno creato una vera e propria filiera industriale dell'energia rinnovabile, semplificando e accelerando le rinnovabili in Italia. Non è semplice. Oggi in Italia ci mettono 6-7 anni per un nuovo impianto in...

0: In Spagna, faccio per dire, ce ne mettono due o tre, non è un destino ineluttabile, è un fallimento di governance che va affrontato come tale. Allora io penso che una delle cose che dovremmo fare è un'unità di missione a livello nazionale, governo e regioni, per riuscire a individuare molto in fretta le aree idonee e poi riuscire ad accelerare e semplificare l'installazione di nuova potenza rinnovabile in quei territori, con una premessa. Sappiamo che sui territori ci sono resistenze, c'è un solo modo per superare quelle resistenze, che è non calare le soluzioni dall'alto, ma cercare di condividere i territori e le comunità e i sindaci in questa discussione e soprattutto redistribuire subito i benefici di quell'impianto alla comunità che lo ospita. Vuol dire sconti in bolletta alle famiglie e vuol dire quote di quell'energia prodotta subito per le piccole e medie imprese del territorio. Ecco, questa è la prima questione che dobbiamo affrontare. Insieme a questa, lo sapete, è un nostro cavallo di battaglia identitario, è approvare una legge in Italia che dica che serve un salario minimo legale, perché sotto una certa soglia non è lavoro ma è sfruttamento, e non possiamo continuare ad avere 4 milioni di lavoratori e lavoratori che sono poveri anche se hanno un lavoro in questo paese.
1: Ma grazie, fate anche un applauso, non c'è, senza imbarazzo.
0: Perché in realtà è d'accordo con me, direttore.
1: Io sul salario minimo no, sull'energia sono convinto che sia l'emergenza numero uno, ma sull'energia, se vogliamo addentrarci su questo tema, non posso che chiederle due cose. La prima è, provando anche a osservare esperienze di governo del centrosinistra in Italia e esperienze del governo del centrosinistra in Europa, le direi, se la priorità sono le rinnovabili, speriamo che il governo del centrosinistra non faccia quello che fa oggi in Sardegna, dove il presidente della regione della Sardegna, Todde, centrosinistra, provenienza 5 Stelle, ha scelto di creare un 99% di aree non idonee per le rinnovabili. Quindi questo è un punto. Il secondo punto è, se un modello del centrosinistra dal punto di vista dell'energia è la Spagna, come molto spesso è stato ripetuto, bisognerebbe anche dire, questo Elie Stein lo ha accennato nell'intervista che fece al Foglio qualche settimana fa, che non si può considerare un tabù anche il tema del nucleare, perché la Spagna ha una sua virtuosità dal punto di vista energetico, non soltanto perché è molto forte sulle rinnovabili, ma anche perché ha delle centrali nucleari. Quindi possiamo dire che nel governo centrosinistra modello Stein la Sardegna non sarà un esempio e il modello Sanchez anche sul nucleare sarà un esempio?
0: Come le dicevo quando ci siamo parlati per quell'intervista, il tema qui è molto semplice. Costi di produzione, tempi di produzione non sono compatibili con le esigenze di questo paese. E questo basta guardare quello che è accaduto nei paesi europei dove hanno puntato nella direzione del cosiddetto nucleare di nuova generazione. Centrali che ci hanno messo tra i 15 e i 17 anni ad essere costruite. E naturalmente anche dove sono state costruite i costi di produzione sono triplicati, segnalo, tutto dal pubblico. Mi è piaciuto molto quando una volta Ciafani di Legambiente ha detto il nucleare in realtà è stato è morto e non è stato ucciso dagli ambientalisti, è stato ucciso da un killer insospettabile, il mercato, e cioè il fatto che anche dove si produce i costi di produzione di quell'energia sono enormemente più alti di quella che secondo il World Energy Outlook, che è il documento più importante a livello internazionale sull'energia, è l'energia solare, che ha ridotto i costi e gli ha raggiunto i costi più bassi della storia dell'umanità. Questo era Fatih Birol, World Energy Outlook 2020, pensate, sono già passati 6 anni e intanto abbiamo perso tempo in chiacchiere. Ora, questo per dire, attenzione, in altri paesi come in Spagna c'è e c'è già. È assurdo pensare di iniziare quella discussione in Italia da parte di un governo che ha frenato lo sviluppo delle rinnovabili in modo assolutamente ideologico in questi anni, perché vorrebbe dire rimandare il problema di altri 15. Le rinnovabili hanno ridotto di 20 volte il loro costo di produzione negli ultimi 20 anni. Ora, è vero, ci sono delle criticità, perché ci sono resistenze sui territori, ma per superare quelle resistenze, come dicevo prima, bisogna coinvolgerli già prima, prima che un sindaco si trovi piovere addosso una marea di richieste di autorizzazioni, tu devi coinvolgere i territori nel decidere il dove e nel decidere il come. Ma in altri paesi europei succede che appena quell'impianto si fa, subito i cittadini di quel territorio ne ricevono un beneficio e ne condividono un beneficio. Pensate alla strada delle comunità energetiche. L'altro giorno sono andata, qualche mese fa ormai, davanti al GSE, perché ci sono almeno 48.000 richieste di attivare nuove comunità energetiche e soltanto meno di 1.000 sono state già registrate, agganciate. La comunità energetica ha una doppia convenienza per le cittadine e i cittadini e per le imprese e le associazioni, perché tu puoi produrre insieme energia pulita e rinnovabile, scambiarla, condividerla e quindi ridurre le tue bollette e ridurre le emissioni. Ricordiamo che le emissioni non fanno male soltanto al pianeta, fanno male anche alla nostra salute, perché le due cose stanno inscindibilmente insieme. Quindi quello che noi dobbiamo fare, direttore, è rendere conveniente questa transizione. Faccio una battuta, è assurdo doverlo spiegare a un paese le cui imprese sono state avanguardia, ad esempio nell'economia circolare. Ci venivano a studiare dagli altri paesi europei, perché l'economia circolare non solo riduce il rifiuto, ma riduce il costo per le imprese. Quindi le imprese italiane ci sono arrivate prima che la politica le vedesse. A noi serve una vera politica industriale che accompagni la conversione ecologica e quella digitale. E per fare questo, torno a dire, serve quel salto in avanti in integrazione europea. Non possiamo, e saluto Paolo Gentiloni che è stato un protagonista di quella stagione, permetterci che si chiuda la stagione degli investimenti comuni europei. Se vogliamo puntare all'autonomia strategica europea, anche dal punto di vista energetico, noi dobbiamo ripartire con gli investimenti comuni per un grande piano industriale, sociale e un piano ambientale dell'innovazione europea, e lo possiamo fare solo condividendo questa sfida, perché tutti i paesi sono troppo piccoli, ad esempio per l'intelligenza artificiale. Lei sa che la Francia ha messo più di 100 miliardi, no? E il problema è che se hai la Cina e gli Stati Uniti che corrono così in fretta, come fai a competere con il tuo paese da solo? È il motivo per cui noi appoggiamo la proposta di un premio Nobel che è Giorgio Parisi, che insieme a altri scienziati ha detto: noi abbiamo bisogno di un CERN europeo sull'intelligenza artificiale. Non siamo costretti a scegliere tra due modelli, quello americano e cinese, che non ci somigliano. Dobbiamo costruire un modello europeo che abbia pieno rispetto dei diritti delle persone, della trasparenza che serve e che rispecchi il modello sociale europeo, cioè usare quella straordinaria tecnologia per migliorare i processi produttivi e la vita delle persone.
1: Che cosa vuol dire quando Elly Schlein dice rispetto ai suoi alleati che il PD è generoso ma non è ingenuo? Un po' di acqua.
0: Guardi, nel 2022 noi siamo andati alle elezioni tutti scombinati. Il PD aveva, diciamo, aveva come alleati Più Europa e AVS, il Movimento 5 Stelle era da solo, il Terzo Polo era da solo. Il risultato è che abbiamo regalato una maggioranza parlamentare enorme, enorme, a chi nel paese maggioranza non era. Allora, il mio compito da quando sono arrivata è molto semplice: ricostruire l'unità del Partito Democratico, che qualcuno allora dava per morto e scommetteva su una scissione, e ricostruire l'unità di un'alleanza progressista che fosse competitiva con questa destra. E sono i due obiettivi a cui abbiamo dedicato ogni forza e ogni energia, prendendoci anche qualche critica, molto spesso anche dal vostro giornale. Ma la generosità e la responsabilità della prima forza d'opposizione che cerca di dare un contributo ancora di più per riuscire a agevolare l'unità, e non va confusa né con la debolezza né con l'ingenuità. Quindi generosi ma non ingenui vuol dire questo. Cioè, noi sappiamo bene qual è il ruolo del nostro partito nella costruzione di questa alleanza. Sappiamo che non dobbiamo commettere, permettere che si commettano gli errori del passato. E con questa responsabilità abbiamo tessuto unità ogni giorno, in Parlamento, nelle proposte condivise con le altre forze progressiste, eppure nel Paese, con le piazze che abbiamo fatto insieme, ma con le regioni e i comuni, e vedo che ci sono i nostri rappresentanti, ero qui con la sindaca Funaro, ma nelle regioni e nei comuni abbiamo già costruito questa alleanza. La cosa importante è che non l'abbiamo costruita contro gli avversari, l'abbiamo costruita per le cose che vogliamo fare insieme. A maggior ragione, ribadisco, noi sappiamo bene qual è il nostro ruolo e sappiamo bene qual è la forza che in questi anni il Partito Democratico ha ricostruito sui territori e anche a livello nazionale. La vogliamo mettere a disposizione di tutta l'alleanza senza alcuna presunzione di autosufficienza, perché questo è stato un altro errore del passato che non dobbiamo commettere di nuovo, ma nemmeno significa annullare il fatto che delle differenze ci sono e che anche le dimensioni sono diverse.
1: Ho altre due domande e poi la lascio. Qual è la principale differenza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle?
0: Guardi, hanno storie completamente diverse, anzi, il motivo per cui è stato così bello e così impegnativo in questi anni provare a costruire le basi di un'alternativa progressista insieme è che è un movimento che è nato addirittura contro o anche contro al Partito Democratico, quindi certo che è una sfida complessa, ma guardi che in fondo è difficile essere più divisi di quanto lo sono a destra. Io sono rimasta colpita quando davanti alla mancata firma di quell'impegno degli 11 paesi per superare l'unanimità, il ministro degli esteri di questo paese, il vicepresidente del Consiglio Tajani, ha detto: io avrei tanto voluto firmare, ma il governo non è d'accordo. Ma com'è possibile? Lui è vicepresidente del Consiglio dello stesso governo. Al contempo li abbiamo visti divisi pure sulla legge elettorale, ballottaggi sì, ballottaggi no, preferenze sì, preferenze no. Quindi io non drammatizzo le differenze che ci sono, altrimenti staremmo tutti nello stesso partito. Ma sono differenze che per senso di responsabilità verso il Paese saremo in grado di comporre. E come dico sempre, citando Daniele Silvestri, le cose che abbiamo in comune sono 4.850. Poi ce ne sono di significative, alcune le abbiamo toccate prima, dove non la pensiamo allo stesso modo. Ma abbiamo la responsabilità di sederci insieme e di trovare una soluzione per il Paese. Perché non possiamo permetterci di regalare altri 5 anni al governo Meloni, dopo i disastri fatti in questi 5, e di pensare anche magari di vedere Meloni al Quirinale.
1: Altre due cose, ho barato prima, non erano due, erano tre domande, le ultime due domande. Crede che abbia fatto bene il primo ministro inglese Barnum a fare il suo primo viaggio all'estero da primo ministro a Kiev? E perché in questi anni Elie Schlein non è mai andata a Kiev?
0: Guardi, il primo ministro Barnum, a cui va tutto il nostro sostegno, sta dimostrando che si può attuare una piattaforma progressista, radicale e molto pragmatica, e quindi noi continueremo a sostenerlo, e io penso che abbia fatto benissimo a confermare quella che è sempre stata anche la nostra posizione, e cioè il sostegno ad un popolo che ha subito un'aggressione criminale. Il punto è che, oltre al sostegno, dobbiamo capire come riuscire a far finire questa guerra, perché la offensiva dei russi in queste settimane si è intensificata, e io penso ad esempio che sia molto pericoloso il segnale che ieri il presidente americano Trump ha dato, tirando via le sanzioni sul diesel. Voglio aggiungere una cosa, perché credo che non se ne sia parlato abbastanza. Ieri il presidente americano Trump ha preso una decisione che non ha precedenti nella storia, cioè quella di sanzionare la Corte Penale Internazionale, e io penso che sia inaccettabile e molto grave, perché quando attacchi la giustizia internazionale, caso strano lo stesso giorno in cui vince il Nobel Navi Pillay, una ex giudice della Corte Penale Internazionale, quando tu attacchi la giustizia internazionale stai attaccando il diritto internazionale. E quando attacchi il diritto internazionale vuoi far valere un'altra regola, che è la legge del più ricco e la legge del più forte. Questo rischia di riportarci alle stagioni più buie della storia dell'umanità, e non lo dobbiamo consentire. Per questo io ho chiesto, e approfitto per chiedere anche da qui, alla Commissione europea e alla sua presidente Ursula von der Leyen di attivare immediatamente lo statuto di blocco, che è un meccanismo che è in grado di neutralizzare gli effetti delle sanzioni decise da Trump all'interno di tutto il territorio dell'Unione Europea. Ho visto governi che sono usciti a difesa della Corte Penale Internazionale, chiedo al governo italiano di fare lo stesso con grande nettezza, se non altro perché quel trattato è un trattato che si è scritto a Roma, e quindi non dobbiamo dimenticare il ruolo che abbiamo avuto nella costruzione della Corte Penale Internazionale, e magari ricordare anche una donna straordinaria che ha avuto un ruolo incredibile in questo, che si chiamava Emma Bonino e che è stata protagonista della battaglia per la giustizia internazionale per la Corte.
1: Abbiamo finito in un tweet. Perché un lettore moderato in cerca d'autore dovrebbe preferire Elly Schlein a Giorgia Meloni alle prossime elezioni?
0: Io non posso che tornare alla fotografia che vi ho fatto prima, guardate. Io penso che Giorgia Meloni abbia sprecato un'occasione straordinaria. Perché io credo che nessuno, tanto più con questa legge elettorale che si sono fatti su misura per paura di perdere, avrà i numeri che ha avuto lei per rivendicare il governo più longevo e più stabile della storia repubblicana. Avevano i numeri per fare tutto, direttore, avevano i numeri per cambiare tutto e sono riusciti a non fare una cosa che concretamente entrasse nelle case degli italiani per dire vi stiamo migliorando la vita. Allora io penso che il motivo per cui dare fiducia a un'alternativa è anzitutto che abbiamo le idee molto chiare e lo stiamo dimostrando dove governiamo. Anche qui in Toscana, dove si è fatta anche una legge di sostegno ai poli industriali, penso all'Emilia Romagna che ha fatto una legge sull'attrazione dei talenti, penso alla Campania che ha fatto il trasporto pubblico locale gratuito per gli studenti, perché non ci stiamo rendendo conto che il diritto allo studio è in difficoltà oggi. Gli studenti fanno fatica a pagarsi un affitto nelle nostre città, lo dico sostenendo la battaglia coraggiosa che Sara Funaro sta facendo anche qui a Firenze. La questione degli affitti brevi va regolata, non criminalizzata, ma va regolata per evitare le speculazioni, perché altrimenti stiamo cacciando fuori gli studenti dalle nostre meravigliose città universitarie. Lo dice una che viene da Bologna e ne sa qualcosa. Anche lì abbiamo questo problema. Allora, se noi mettiamo al centro queste questioni, capiamo che il Paese ha uno straordinario potenziale da liberare. A partire dalle filiere strategiche che dicevamo prima. Non ne abbiamo parlato oggi perché per ragioni di tempo, però direttore io ci tengo ad una cosa. Quando abbiamo fatto quell'intervista ho parlato della strategia per la crescita del PD, che ha tre assi fondamentali. Uno è quello di abbassare il costo dell'energia e su questo abbiamo già detto prima. Uno è la qualità del lavoro e della formazione. Ho già detto alcune cose e ci metto la legge sul diritto a restare per i nostri giovani e un grande investimento nella ricerca e nella formazione. E il terzo è far ripartire gli investimenti. Far ripartire gli investimenti dopo il PNRR vuol dire semplificare. Noi dobbiamo dare un segnale alle imprese che devono aver fiducia che l'Italia è il paese in cui venire a investire e a costruire un futuro. Per questo abbiamo proposto con gli alleati di estendere in tutto il paese l'autorizzazione unica su modello ZES, che sta funzionando bene al sud. Immaginate uno sportello solo che per un investimento ti risponde entro 90 giorni. Dobbiamo dare una scossa che faccia credere a questo paese che possa ricominciare a crescere, perché Meloni sono 4 anni che non riesce a far ripartire la crescita e che ha deciso di smettere di parlarne e pensa che così si risolva il problema. Grazie.
1: Grazie Elly Schlein e benvenuta. Grazie.
2: Grazie a Elly Schlein, diamo il benvenuto a Paolo Gentiloni, già Presidente del Consiglio, lo intervista Paola Peduzzi, Vice Direttrice del Foglio.
3: Radio Radicale da Firenze, stiamo seguendo la manifestazione organizzata dal Foglio. Adesso è il momento dell'intervista a Paolo Gentiloni.
4: Di là. Buongiorno, bentornato.
5: Buongiorno.
4: Alla festa dell'ottimismo del Foglio. Stanno arrivando altre autorità. Io volevo parlare di Europa, però dopo questa intervista ci arriviamo all'Europa, anche perché lei ha appena pubblicato un libro che ha secondo me nel titolo delle parole ambiziose come potenza e come rivoluzione. Però prima vorrei chiederle una cosa rispetto a quello che ha detto Elly Schlein sulle cose che abbiamo in comune, avete in comune, il PD è in comune con i propri alleati di coalizione, sono 4.850 come dice Bersani, poi ce ne sono alcune che invece no. Tra queste c'è l'Ucraina, che, come lei scrive spessissimo e come dice ogni volta che interviene in questo dibattito, è una delle battaglie esistenziali anche per l'Europa, non soltanto per gli ucraini. Quanto la preoccupa la presenza di un partito che invece nella coalizione a cui appartiene anche lei, di un partito che invece diciamo non ha la sua stessa sensibilità nei confronti della difesa ucraina?
5: Prova. Funziona. Innanzitutto buongiorno, grazie dell'invito, è sempre un grande piacere essere qui alla festa dell'ottimismo. La botta d'ottimismo ogni tanto ci aiuta. Ma io sono abbastanza d'accordo con le parole che ha usato Elly Schlein sull'Ucraina. L'aveva già fatto in un'intervista al Foglio, le ha ribadite qui. E penso che con questo l'alleanza delle opposizioni, il centrosinistra, debba fare i conti, perché comunque il Partito Democratico ha, al di là di piccole sfumature interne, una posizione molto chiara sull'Ucraina. E di questo credo bisogna dare atto anche a Elly, e lo ha ripetuto oggi. Qual è il punto? È che la questione è diventata un po' dirimente, una chiave di volta per l'atteggiamento che ciascuno ha nei confronti della democrazia, nei confronti dell'Europa. Se uno mi dovesse dire, ma qual è oggi la linea di demarcazione che distingue nazionalisti, sovranisti da una parte e democratici europeisti dall'altra, io direi l'Ucraina, il sostegno all'Ucraina. Il che non vuol dire che non ci siano posizioni differenziate tra chi ci governa e tra le forze di opposizione, ma su questo punto non è possibile, credo, transigere. D'altra parte, voi immaginate le forze attuali di opposizione che vincono le elezioni e che governano questo paese. Può cambiare la posizione italiana sull'Ucraina? Possiamo diventare improvvisamente il governo in Europa che si oppone al sostegno all'Ucraina? Possiamo prendere la parte di Orban, noi italiani? Io penso di no. E quindi credo che bisogna dirci le cose come stanno, anche in casa nostra. Sì, si dice che la politica estera è molto importante per una coalizione di governo, ed è verissimo, ma qui siamo oltre ad avere un atteggiamento comune, che ne so, sui rapporti con l'America Latina o sul piano Mattei. Qui stiamo parlando della sopravvivenza stessa delle regole internazionali e dell'Europa, e su questo non possiamo fare sconti. Quindi io penso che la cosa sia molto seria e mi auguro che venga affrontata e risolta nelle prossime settimane.
4: Quindi lei conta sul fatto che si possa trovare una sintesi o una idea guida, perché sono posizioni francamente inconciliabili, quindi decide che quella è la linea o...
5: Ma guardate, con le parole si possono fare tutti i giochi del mondo, no? Ma il problema è che finché stai all'opposizione puoi trovare delle sintesi stiracchiando un po' le parole, no? Ma se ti candidi a governare e se poi sei al governo, e poi devi decidere, sostieni o non sostieni, certo, l'Ucraina, perché nel frattempo purtroppo le forze che sostengono l'Ucraina si sono ridotte a livello internazionale, no? La posizione americana c'è chiarissima. E noi spesso ci lamentiamo che l'Unione Europea non ha una politica estera, ed è vero, figurarsi, c'è il problema dell'unanimità, ma su questa questione specifica l'Unione Europea ha avuto una super politica estera, perché è riuscita da sola e contro gli americani a sostenere la resistenza dell'Ucraina, a sostenere una causa persa, perché la possibilità che l'Ucraina resistesse all'operazione speciale di Putin era data da tutti come impossibile. c'era un militare italiano che faceva l'addetto militare all'ambasciata italiana a Mosca, che diceva all'epoca che le truppe di Putin sarebbero entrate in Ucraina come nel burro e sarebbero arrivate a Kiev in 10 giorni entrando nell'Ucraina come nel burro. Quindi aver aiutato gli ucraini a resistere a questa cosa è un fiore di politica estera dal punto di vista europeo e non ce lo dimentichiamo.
4: Sta cominciando una stagione elettorale molto complicata per l'Europa. Il 2027 probabilmente sarà un anno di grandi cambiamenti. Io vorrei rimanere un attimo sulle sinistre, perché le divisioni di cui parlava lei prima, diciamo, non sono soltanto una caratteristica italiana. Domani ci sono le primarie, per esempio, in Francia della sinistra e ci sono posizioni davvero divergenti. Però la mia domanda riguarda più il fatto che la sinistra in Europa sta scomparendo, si sta estinguendo. Ci sono veramente pochi governi di sinistra. Diciamo quello spagnolo potrebbe cambiare tra non molto, che è stata un po' la sinistra di questo ultimo periodo rappresentativo. Che cosa è successo? Cioè, com'è che queste sinistre in Europa si stanno estinguendo?
5: Ma la notizia di una scomparsa della sinistra mi pare
4: esagerata.
5: Largamente esagerata. La sinistra è in mezzo a moltissimi guai, non c'è dubbio. I guai derivano, diciamo, il fondamento iniziale probabilmente è la grande crisi economica che c'è stata in Europa 15-20 anni fa, che ha rotto il rapporto tra, direi, la sinistra in primo luogo, ma in molti paesi anche in generale, le forze europeiste moderate, e la parte più in difficoltà dei ceti medi. In un certo senso quel mondo ha scoperto che la globalizzazione non era più quella promessa di progresso, di miglioramento, ha scoperto che la vita dei propri figli sarebbe stata più complicata della propria e ha individuato nelle élite e spesso anche quindi nella sinistra, la sinistra, la ZTL, tutta questa storia. Onestamente non è recentissima, è una crisi che non dobbiamo disconoscere, che però è lì da 15 anni. E la sinistra è scomparsa. Prima nell'intervista di Shehrazad Schlein si parlava di un paese marginale, la Gran Bretagna, che è piuttosto rilevante e in cui c'è un primo ministro laburista, se non sbaglio.
4: Che ha vinto quello prima,
5: che ha vinto le elezioni. Quindi adesso vogliamo fare un paragone tra la famiglia socialista e la famiglia popolare, che è la famiglia prevalente nel Parlamento
4: certo.
5: europeo e anche in Europa, ma non ci sono tantissimi paesi oggi a guida democristiana. Lo dico perché questa crisi è una crisi che ha coinvolto le grandi forze storiche, maggioritarie, non solo la sinistra. Detto questo, io sono fiducioso che questa spinta di destra nazionalista, antieuropea, che oggi certamente si giova anche dell'effetto Trump, se ne giova per modo di dire, no? In Europa, per modo di dire, non è così inarrestabile. Se mi chiedete un pronostico su quello che succederà in Francia, io penso che sarebbe veramente difficile che le forze europeiste moderate perdano le elezioni con la signora Le Pen. Certo, tutto può succedere. Se fanno il capolavoro di arrivare a un secondo turno con un ballottaggio tra la signora Le Pen e Mélenchon, si possono perdere le elezioni. E sarebbe certamente di nuovo, come fu la Brexit, un colpo notevole per l'Unione Europea. Ma se solo si riesce a trovare un'intesa tra i diversi candidati moderati, la signora Le Pen, con tutto il rispetto, non va oltre il 30-35% dei voti in Francia. Per arrivare alla metà dei voti più uno deve avere contro una posizione estremista, antieuropea, non affidabile con quella di Mélenchon. Gli vogliamo dare questo aiuto? Io spero di no.
4: Spero anch'io. Ma mi piace questa idea che la vittoria di Le Pen non sia inevitabile, che si possa fare qualcosa.
5: Tutt'altro.
4: Anche nel suo libro c'è molto questo spirito del proporre, cioè del non soltanto di analizzare la situazione, ma c'è anche questa parte sulla rivoluzione che è molto propositiva. Allora, se dovesse sintetizzare le sue indicazioni, i suoi suggerimenti per sopravvivere a questa stagione di nazionalismo e di sovranismo che va molto contro all'interesse collettivo europeo, che cosa ci direbbe?
5: Ma il libro, scusate la parentesi pubblicitaria, si chiama Diventare una potenza. Ed è chiaramente un titolo scritto da Claudio Cerasa, nel senso che ci vuole molto, molto ottimismo per oggi, nelle condizioni in cui siamo, con il ciclo elettorale che si avvicina, dire l'Europa deve diventare una potenza. Però è la verità dell'assedio che circonda l'Unione Europea ed è la verità della banale, se volete, del fatto che nessuna delle grandi questioni che abbiamo davanti può essere affrontata e risolta a livello nazionale. Quindi o pigliamo questa congiuntura, che è anche la congiuntura di Trump, perché è Trump che ci spinge a noi europei a diventare una potenza, che ci fa capire in modo molto più brutale del solito una cosa che gli americani ci dicono da tanto, tanto tempo, e cioè che dobbiamo provvedere noi alla nostra difesa, dobbiamo essere autonomi. Il fatto che Trump ce lo sbatta in faccia con ostilità e brutalità deve aiutarci. Quindi il concetto sul quale io insisto molto è che oggi abbiamo uno squilibrio tra i nemici dell'Unione Europea, che sono molto vocali, a petto in fuori e alzano la voce, e gli amici dell'Unione Europea, quelli che sono consapevoli del fatto che il modello europeo è fondamentale e va difeso e che invece spesso sono critici, a bassa voce e poco mobilitati. Io penso che è il momento che chi vuole sostenere il modello europeo e difenderlo alzi la voce a sostegno dell'Europa, facendola diventare una potenza.
4: Mi dispiace fare l'avvocato del diavolo, perché sono,
5: credo, pessimista.
4: Sono, credo, più europeista ancora di lei. Succede poi qualcosa come è successo questa notte, che ci sono gli inviati europei a Miami a parlare con gli ucraini e i russi, ma una telefonata del presidente americano con il presidente russo ribalta una strategia che faticosamente gli europei sono riusciti a tenere in piedi, e diciamo non è secondario l'effetto che ha avuto sulle nostre opinioni pubbliche e sulle nostre elezioni, viene completamente ribaltato. E quindi sta potenza europea che cosa può fare nel momento in cui poi succede che l'America non è più l'America, purtroppo, e salta, non so come dire, salta il passaggio europeo, svilendo una strategia che, ripeto, per noi è giusta, ma costosissima.
5: Ma io considero la decisione del presidente Trump vergognosa, e non c'è niente di peggio, anzi forse c'è qualcosa di peggio delle decisioni vergognose, e sono le decisioni vergognose inutili. Penso che la decisione presa sul diesel russo sia una decisione vergognosa ma inutile. Non penso affatto che avrà un'incidenza Sapete che il diesel alla pompa in America è a più o meno a $6.50 e partiva da 4.50 prima di una guerra scatenata dal presidente Trump. E la quantità di diesel che la Russia è in grado di mettere in circolazione, anche se gli cancellano le sanzioni gli americani, è infinitesimale rispetto a quello che sarebbe necessario, anche perché i russi hanno un problema enorme di raffinazione, non hanno un problema di capacità, ma hanno dei limiti nella raffinazione del diesel, quindi non manderanno in giro chissà quali quantitativi di diesel, ma nel frattempo il segnale è pesantissimo e potrebbe peggiorare, perché a un certo punto il presidente Trump potrebbe dire: siccome i russi non riescono a raffinare, smettete di colpire le raffinerie, potrebbero dire agli ucraini. Dopodiché l'Europa ha le spalle robuste nel sostegno all'Ucraina, perché il fatto che gli americani non sostengano più l'Ucraina dal punto di vista economico e militare risale all'ottobre del 2024, cioè sono passati ormai 2 anni. E il fatto che ciò nonostante, grazie all'eroismo e alla creatività degli ucraini e grazie al sostegno europeo, in ogni modo le sorti della guerra sono ancora molto aperte, e nonostante la guerra totale scatenata da Putin gli ucraini resistono, questo non cambierà per questa decisione sul diesel. La decisione sul diesel tuttavia è vergognosa, perché, diciamo così, conferma un'attrazione per me incomprensibile, essendo io un grandissimo sostenitore degli Stati Uniti, un'attrazione incredibile del presidente Trump nei confronti delle autocrazie in genere e del presidente Putin in modo particolare. E questo, onestamente, un mese fa hanno approvato al Senato il pacchetto che, nel nome di Lindsey Graham, il senatore americano che era fortissimo nel sostenere l'Ucraina. Non so cosa direbbe oggi Lindsey Graham e soprattutto il suo maestro John McCain se vedesse una cosa di questo genere. Penso che direbbe semplicemente che è una cosa vergognosa ma inutile.
4: Grazie.
5: Grazie.
2: Grazie a Paolo Gentiloni. Diamo il benvenuto a Ignazio La Russa, Presidente del Senato. Lo intervista Salvatore Merlo, vice direttore del Foglio.
3: Radio Radicale da Firenze, la festa dell'ottimismo organizzata dal Foglio. Ora è il turno del Presidente del Senato Ignazio La Russa.
6: Eccoci. Presidente, partiamo a bomba perché purtroppo i tempi sono stretti. Quindi io...
7: Strettissimi.
6: Lei nel 2027 compie 80 anni, che è un'età ragguardevole.
7: Ti ringrazio di avermelo ricordato, cerco di dimenticarlo tutti i giorni.
6: Che cosa farà dopo questa alla prossima legislatura? Pensa di ricandidarsi, di rifare il Presidente del Senato o è possibile? Come accade...
7: Dipende da me il senatore, ma poi dipende sempre dal mio partito. Il problema non è tanto il giorno del compleanno, quanto il giorno in cui ti senti in grado di dare qualcosa. Un momento ce la faccio ancora, credo. Vediamo in questa intervista, me lo dici tu alla fine, mi dai un consiglio.
6: Nella Prima Repubblica i presidenti delle Camere potevano ambire a fare i presidenti della Repubblica.
7: Anche nella seconda, e spero nella terza, nella quarta, non è il mio caso, ma auguro ai presidenti di Camera e Senato, se hanno questa ambizione, di coltivarla.
6: E lei non ce l'ha?
7: No.
6: Presidente, a proposito dell'elezione del Presidente della Repubblica, è una cosa, la seconda cosa storica che potrebbe accadere alla destra italiana è che dopo aver vinto per la prima volta nella storia le elezioni politiche, e dopo aver espresso il primo presidente del Consiglio della storia della destra, si potrebbe eleggere il Presidente della Repubblica. Quali sono, così, nell'aria, le caratteristiche di quest'uomo, che, se uno lo dovesse individuare?
7: Le caratteristiche sono quelle che si richiedono a qualunque presidente di qualunque area politica. di equilibrio, di moderazione, di essere veramente super partes.
6: E sarà un uomo, è possibile...
7: Ma non c'è bisogno, per essere tale, di avere un passato con queste caratteristiche. Pertini era un uomo sicuramente di parte, più di parte di Pertini non c'era nessuno, è stato un ottimo presidente. Ma anche l'attuale presidente è un uomo che ha fatto, anche il ministro della difesa come me, era un uomo moderato ma di parte, e oggi è riconosciuto come un presidente a cui tutti guardano con rispetto. Quindi chiunque ha questa ambizione, che non è la mia, lo sottolineo di nuovo, può ambire a quel ruolo se ha le caratteristiche future di poter svolgere bene quel ruolo, indipendentemente da quello che ha fatto prima.
6: Recentemente...
7: E comunque restano un indizio, Cioè a Bonelli non glielo farei fare, lo dico perché parla subito dopo di me.
6: Presidente,
7: E lui non lo farebbe fare a me, quindi uno a uno.
6: Si potrebbe... È auspicabile che si voti insieme alla sinistra il Presidente della Repubblica.
7: Come?
6: È auspicabile trovare una maggioranza il più ampio possibile nel caso. Cioè farlo anche con Bonelli.
7: Stai facendo domande banali, certo sì. Che è auspicabile.
6: Ecco. Presidente, l'altro giorno ho incontrato il sottosegretario...
7: Però scusa, torniamo un attimo indietro. Hai parlato di Seconda Repubblica. Ho visto, non ce l'ho qui sotto mano, Repubblica di oggi... Un costituzionalista noto, 92enne, e non cito il nome ma lo trovate su Repubblica, che per contestare la legge elettorale attuale dice è sicuramente contro la Costituzione perché alcuni esponenti di centrodestra, segnatamente di Fratelli d'Italia, non io, hanno detto che con questa legge nasce la Terza Repubblica, quindi vogliono far nascere una Terza Repubblica senza riforma costituzionale, dimenticando che è un termine giornalistico e che la Seconda Repubblica l'hanno inventata i giornalisti, non c'è stata nessuna... Quindi per un costituzionalista che usa questo argomento comincio a dubitare che i costituzionalisti contro questa legge elettorale abbiano seri argomenti.
6: E allora qual è il vantaggio di questa legge elettorale? Cioè, cos'è?
7: Questa legge elettorale è la cosa che veramente mi come si dice, mi manda ai pazzi, si dice questa frase, una cosa del genere. Perché che vuole questa legge elettorale? Vuole impedire il pareggio. Poi può essere fatta meglio, può essere fatta peggio, ma la filosofia di questa legge elettorale è: evitiamo che ci sia in futuro quello che c'è stato molte volte in passato, cioè caricare il Presidente della Repubblica di un compito che nella normalità non è il suo, cioè quello di dover trovare una maggioranza senza che i cittadini gliel'abbiano indicata. Questo è il pareggio, no? Questa legge elettorale cerca di evitare questa situazione e dice chi ha un voto in più ha vinto, prende il premio di governabilità, non di maggioranza, di governabilità, e governa. In più introduce, meglio che niente, sia pure parzialmente, le preferenze che non c'erano, eccetera, eccetera. Ma questo non c'entra. Quello che non capisco, e un giornalista avvertito e catanese come te, e quindi perspicace, perché uno è figlio della propria città, tu sei catanese, quindi sei perspicace, come i fiorentini sono furbi, intelligenti, eccetera, eccetera, mi deve spiegare perché una coalizione come quella del campo largo, addirittura larghissimo, se ci aggiungiamo Vannacci, che ha la certezza di vincere nei sondaggi, noi la pensiamo diversamente, ma nei sondaggi ha la certezza di vincere, non c'è un sondaggio. Perché dice che questa è una legge fatta dalla Meloni per avere il potere? Qual è la logica? O non è vero che pensano di vincere, o mentono. Oppure, come nella vecchia Champions League, quando c'erano certe partite in cui ti andava bene sia la vittoria che il pareggio, non vogliono rinunciare al secondo risultato utile, il pareggio, cioè quello che gli è servito troppe volte per governare senza avere vinto. Ecco perché sono sbugiardati da questo fatto.
6: Lei teme che la Corte Costituzionale possa cassare parte della legge elettorale e poi produrre il risultato che le sta descrivendo adesso?
7: La Corte Costituzionale è sovrana nelle sue valutazioni. Io sono estremamente fiducioso, penso che passerà tranquillamente il vaglio della Corte Costituzionale. Se così non fosse, ne prenderemo atto, ma quello che io oggi noto, oggi, il Presidente della Repubblica, senza neanche aspettare 24
6: ore, ha ratificato.
7: Che cosa vuol dire? Perché non è che uno si deve ricordare della Costituzione solo quando gli fa comodo. Vuol dire che ha immediatamente appurato che non ci sono evidenti motivi di incostituzionalità. Ce ne possono essere, ma non evidenti, perché se fossero evidenti il Presidente della Repubblica non avrebbe firmato, e se avesse avuto dei dubbi ci rifletteva di più. No, fammi finire che è importante. Allora, le forze politiche che anche oggi continuano a dire è una legge incostituzionale, stanno facendo il loro lavoro, ma non dimentichino che stanno mancando di rispetto al Presidente della Repubblica, che non ha detto che non ci sono profili potenzialmente, ma ha detto che non sono evidenti. Chi parla di evidenti profili di incostituzionalità sta smentendo il Presidente della Repubblica. È così.
6: Lei prima ha scritto Vannacci ironicamente al campo largo. Cioè,
7: larghissimo questo... ho detto, non ho detto
6: al
7: a quello largo, larghissimo.
6: Larghissimo,
7: eh.
6: Cioè chi vota chi vota
7: larghissimo vuol dire che sommando i due fattori si ottiene un risultato negativo, cioè non positivo per il centrodestra secondo i sondaggi.
6: Quindi lei pensa che non vi alleerete mai con Vannacci, una cosa da escludere categoricamente?
7: Categoricamente non so in politica cosa significhi, dico che oggi le probabilità di allearci con Vannacci, facendo una percentuale, sono dello 0%.
6: Chi ha tradito una volta può tradire ancora?
7: Questo l'ha detto lei, io concordo.
6: Presidente, ci sono nella politica italiana attivi agenti della Russia, secondo lei? Agenti...
7: Se lo sapessi li indicherei col dito, il sospetto c'è, le prove no.
6: Anche a destra?
7: A destra, nella coalizione di centrodestra, no, lì lo escludo.
6: Ed è possibile allearsi con dei filorussi?
7: Guarda, prima ho sentito Gentiloni, e che fra l'altro ho avuto l'onore e il piacere di avere, io più giovane, non di età, di presenza politica, in Parlamento, alla Camera, se non mi sbaglio, in Commissione Vigilanza Rai eravamo insieme, giusto? E quindi ne conosco l'equilibrio. Ripeto, parola per parola, quello che ha detto Gentiloni. Ci sono posizioni contrastanti nei programmi. C'è un discrimine oggi, ed è il rapporto dei paesi europei nei confronti della vicenda ucraina. E ha detto testualmente Gentiloni, lì si vede chi è democratico, chi è europeista, soprattutto ha detto, mi pare, adesso le parole precise, ma credo fosse questo il concetto. Bene, mi pare che su questo Meloni, se mai qualcuno volesse farle l'analisi del sangue, ha superato questo esame.
6: Presidente, dal suo punto di osservazione, molto informato, quando si vota?
7: Quando si vota? La scadenza naturale, sai fin dove può arrivare? Questo non lo dice nessuno, addirittura a dicembre. Per legge si potrebbe votare sotto Natale. Io penso che voteremo prima di dicembre, quanto prima non lo so, ma la cosa più probabile è che votiamo a ottobre.
6: Ma se lei potesse scegliersi l'avversario del centrodestra, un leader di sinistra che sia lo sfidante di Giorgia Meloni...
7: Ranucci. Il nostro leader è Ranucci.
6: A proposito di Ranucci, ma è vero che lo volete licenziato, cacciato?
7: Bravo, meno male. Siccome il foglio che io leggo con attenzione, continua, non è l'unico, a dire, ma l'hanno messo anche nel ricorso gli avvocati di Ranucci, le pressioni, e mette anche il mio nome. Vi prego, voi del foglio che siete seri, di registrare che io nei confronti di Ranucci L'unica querela che ho fatto nella mia vita è contro Ranucci perché aveva offeso mio padre, non me. Quelle nei miei confronti scivolano. E la sentenza ha dovuto mandare gli atti al pubblico ministero perché procedesse contro il presunto informatore falso di Ranucci. Fatta questa parentesi, e quindi avrei un motivo personale. Però io non ho mai detto, anzi ho detto il contrario, che bisogna cacciare Ranucci dal report. Ho detto, ma lasciatelo lì, non fatene una vittima, un eroe, perché tanto la sua credibilità ormai è ridotta a zero. È una pressione questa? No, anzi, sono l'unico che ha detto lasciatelo lì, la prego di verificarlo sul foglio e di questa parte chiarirla.
6: Lei una volta ha escluso l'ipotesi, recentemente, l'ho fatto anche Fazzolari, che Giorgia Meloni possa essere il candidato, il prossimo Presidente della Repubblica eletto con i voti del centrodestra. Anche lei l'ho esclusa questa...
7: No, non è che l'ho escluso, ho detto conoscendo Giorgia non è questo il suo obiettivo, che io sappia naturalmente. Se fosse il suo obiettivo non sarebbe escluso, non ci sarebbe niente di male, ma credo che... Lei, che è il primo presidente donna in Italia, voglia proseguire il compimento del programma per l'Italia, lo possa fare meglio di qualunque altra persona e meglio di qualunque altro modo, candidandosi, poi decidono gli italiani col loro voto, a rifare il presidente del Consiglio. Ma ho subito aggiunto, in prospettiva, sarebbe un enorme vantaggio per l'Italia in futuro, non dopo non alla prima elezione, non dopo il presidente Mattarella, ma in futuro sarebbe un grande vantaggio per l'Italia avere un presidente della Repubblica donna come Giorgia Meloni.
6: Esiste un sostituto di Giorgia Meloni dentro Fratelli d'Italia? Cioè qualcuno che possa fare il segretario del partito? Un nome?
7: Allora, sì, ho capito cosa vuoi dire. Non io, ma anche per limiti di età, quindi mi chiamo fuori. Però attenzione, una volta che mi chiamo fuori io e dopo che ho detto che la prossima volta non c'è un sostituto, motivo per cui non ci pensiamo e non lo vorremmo e neanche lo immaginiamo, però ricordo... Faccio una storia che è così, ah, l'ha messo, siete da lì, il leader del dopoguerra della destra, piaccia o non piaccia, quello ai cui funerali andarono, io c'ero, i vertici del Partito Comunista e la RAI fece la diretta televisiva, la
6: Almirante.
7: Diretta televisiva, si chiamava Giorgio Almirante. Io al funerale di Giorgio Almirante avevo vicino Maurizio Gasparri, guardai quella folla commossa, una folla enorme. E gli dissi, Maurizio, guarda questa piazza, non ne vedremo più una così, mi sbagliavo. Dopo Almirante arrivò Fini, dopo Fini è arrivata Giorgia Meloni. La destra difetta forse in tante cose, non nella capacità di dare dei leader. Quindi quando Giorgia, magari facendo il Presidente della Repubblica, lascerà quel ruolo, sono certo che tra i tanti e baldi giovani della destra ci sarà chi prenderà il testimone.
6: Una delle ragioni per le quali si sostiene che il centrosinistra possa vincere le prossime elezioni non è lo stato...
7: Abbiamo già finito, eh?
6: Ci pigliamo due minuti in più. Non è lo stato di salute di Fratelli d'Italia, ma quello dei suoi alleati, della Lega in particolare e anche di Forza Italia. È una cosa che la preoccupa. Lo stato di salute elettorale dei due partiti alleati?
7: Beh, non mi preoccupa lo stato di salute, mi preoccupa il dato numerico. Io non lo so, lo stato di salute lo devono verificare loro. Credo che anche in questo Giorgia Meloni stia dimostrando di essere un grande leader. Se ci fai attenzione, vedrai che Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, sta avendo nei confronti dei leader alleati un comportamento teso a fargli superare momenti di obiettiva difficoltà che non dipende da niente. Tajani è dopo Berlusconi, vogliamo ammettere che era un compito un po' difficile? Salvini ha cambiato la natura della Lega, vogliamo ammettere che era un momento difficile. Ecco, un capo di coalizione non lungimirante, avrebbe magari infilato il coltello nella... E lei mi pare che stia facendo esattamente l'opposto.
6: Ho letto e mi hanno detto che sarebbe... c'è chi pensa che lei possa fare il presidente della regione Lombardia al prossimo giro. È una cosa che molti pensano che sia possibile.
7: Non vuoi fare il presidente della Repubblica, vuoi fare il presidente della regione Lombardia. Dai, dai, non scherziamo.
6: L'ultima domanda, Presidente La Russa. Lei ha fondato Fratelli d'Italia con Crosetto e Meloni. Eravate tre. Chi è quello che è cambiato di più dei tre in questi anni?
7: Cambiato?
6: Sì, la interpreti come vuole.
7: Chi è cresciuto di più è la Meloni. Non ci sono dubbi. Io se ho un merito è di avere lasciato che lei da sola, perché è l'unica leader donna che non ha mai avuto bisogno di uno sponsor maschio. Ricordiamocelo questo. Ci sono stati anche tanti leader.
6: Avete anche litigato qualche volta?
7: Una volta in maniera drammatica, sai perché? Per colpa di Veltroni. Te la racconto a un minuto. C'era tre.

0: e tu ti confronti con uno come me. È giusto che tu sei un uomo del futuro, ti confronti con un giovane, chiamai un ragazzo e me ne andai a vedere la partita. Come si incazzò Giorgia Meloni?
1: Che è dove andrà dopo stasera, gioca l'Inter.
0: E difatti, perché credi che sto qui a mezzogiorno e fra un po' me ne vado.
1: Va bene, e allora la lasciamo e forza Inter.
0: Forza Inter sempre e anche forza Catania.
2: Festa dell'ottimismo da Firenze.
3: Grazie al presidente La Russa. Diamo il benvenuto ad Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi Sinistra.
2: Questa è Radio Radicale, sono le 17:20 minuti.
3: Lo intervista Luciano Capone.

0: La festa dell'ottimismo si svolge nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio a Firenze.
1: Buongiorno, tanto grazie Angelo Bonelli. Tempo fa, diciamo, era stato vittima di un po' di, da parte degli alleati, di insulti davvero sgradevoli. Voglio dire che ringraziamo per la sua presenza e per avere la fortuna di averlo ospite alla festa dell'ottimismo del Foglio. Volevo partire da una cosa che diceva il
2: Quali
1: presidente.
2: insulti? Ne ricevo tanti, però nello
1: No, era quello,
2: specifico.
1: appunto, evocavo la fortuna perché l'ex presidente della Regione Campania, De Luca, che era ospite qui, aveva detto cose davvero sgradevoli su di lei. Ha detto il presidente Stato Ignazio La Russa che se vince il centrodestra lei non sarà presidente della Repubblica, eletto dal centrodestra, quindi vi toccherà vincere le elezioni. Ma alle primarie del centrosinistra si candiderà lei, ci sarà un candidato vostro di AVS in questa sfida?
2: Io ringrazio La Russa per avermi citato, ma io ho contezza dei miei limiti e quindi, avendo contezza dei miei limiti, e mio padre che mi ha insegnato ancora in vita, tra 3 mesi farà 103 anni, capisco che non farò il Presidente della Repubblica, non ci ho nemmeno mai pensato e spero che non lo faccia nemmeno La Russa, ecco, detto questo tra noi. Io ribadisco qui il mio punto di vista perché una delle cose peggiori che penso è quello di cambiare idea nell'arco di una settimana o 2 settimane. Io penso che le primarie non siano uno strumento più adeguato per individuare chi dovrà guidare il centro-sinistra. Perché in questo contesto storico penso che più che unire rischia di amplificare. Dopodiché io ho espresso una opinione che coincide con quella di Nicola Fradoianni. Ma siccome siamo in una discussione politica e quindi democratica, se i contraenti, gli altri, i nostri interlocutori, Aelli e Giuseppe Conte, hanno una visione diversa, ne prendiamo atto e quindi in questo senso però ci deve essere una questione che per noi è molto chiara. Va costruita una base programmatica comune perché sulla base programmatica comune si deve poi individuare il leader o la leader che può interpretare al meglio quella base programmatica. In sintesi, non ci possono essere lasciati punti in sospeso.
1: Ma ci sarà un vostro candidato, quindi nell'eventualità, mi sembra lo scenario
2: Questa è una
1: del.
2: decisione che prenderemo. Certo, ci sarà una proposta di Alleanza Verdi e Sinistra perché vogliamo interpretare i grandi temi della giustizia sociale, della giustizia climatica, della pace, del diritto internazionale, a che ovviamente non delegheremo a nessuno. E quindi in questo senso ci sarà una proposta e come l'articoleremo lo renderemo pubblico. Ma questo è chiaro che ci sarà una proposta di Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Voi siete un partito particolare per questa doppia leadership, spesso siete anche, come dire, degli anti-leader nel senso che fate, no nel senso di spregio, nel senso elogiativo, fate un passo indietro rispetto alla crescita di un soggetto politico che ha aumentato i consensi e spesso ogni elezione avete introdotto delle candidature mediaticamente un po' simboliche che rappresentavano degli aspetti del vostro programma. Su Maore e Ilaria Cucchi alle elezioni politiche, Mimmo Lucano e la Salis alle europee. Può essere una candidatura diversa dalle vostre leadership? Ad esempio, si fanno i nomi di Francesca Albanese o Sigfrido Ranucci.

0: cioè che rappresenti la vostra proposta a qualcuno che non sia il leader, uno dei due leader del partito?
1: Allora, innanzitutto voglio dire una cosa. Alleanza Verdi e Sinistra è una scommessa che dal nostro punto di vista introduce un livello di modernizzazione della politica. Io penso che uno dei problemi molto seri nella politica sia quello, specialmente io che vengo da una cultura ecologista, io voglio dirvi, nella mia vita non ho mai votato Partito Comunista. I miei primi due voti sono stati Partito Radicale, perché io ero un grande amico di Marco Pannella, e poi sempre Verde, ho sempre votato i Verdi. E l'incontro tra due culture, quella ecologista e quella della sinistra, ci ha posto un grande tema, perché a me non sfugge che a sinistra c'è sempre stato, non solo a sinistra, ma anche nelle organizzazioni più forti dal punto di vista dei partiti, c'è anche quella della costruzione dell'egemonia. Penso che l'alleanza Verdi e Sinistra ha introdotto un elemento nuovo che introduce una grande questione che determina un equilibrio tra le forze, e l'abbiamo fatto sapientemente i gruppi dirigenti dei Verdi e Sinistra Italiana, perché io ricordo nel 2022 molti scommettevano sulla deflagrazione di Alleanza Verdinista come lista elettorale. In realtà siamo cresciuti, abbiamo raddoppiato i voti alle europee, contiamo di aumentare considerevolmente, arrivare a due cifre alle prossime elezioni politiche. E per quanto riguarda i due nomi che lei mi ha fatto, queste due persone le hanno smentito assolutamente, lo abbiamo anche fatto noi. Quindi ci sarà una proposta di AVS, ripeto, poi vedremo chi sarà, chi la interpreterà e come si articolerà questa proposta. Certamente sorprenderemo anche un'altra volta, non c'è dubbio, sorprenderemo anche un'altra volta.
0: Entriamo un po' nel merito di alcune questioni sollevate stamattina da molti interventi. Una, diciamo, è la questione ucraina, che è quella un po' centrale, sia perché divide, quindi tutti ne discutono per alimentare le divisioni, ma anche proprio perché è centrale, diciamo, nello scenario europeo. AVS per certi versi ha una posizione ancora più radicale del Movimento 5 Stelle, perché non ha mai votato alcun aiuto militare all'Ucraina, neppure il primo invio, Nicola Fratoianni era in Parlamento. Però lei, leggevo in un'intervista a Repubblica di qualche giorno fa, ha fatto una proposta che mi sembrava un po' una specie di uovo di Colombo, cioè lei diceva, mi corregga se sbaglio, no, il problema non è armi sì o armi no, l'Ucraina ha la più importante, una delle più innovative industrie della difesa attualmente in Europa, potremmo dare un aiuto finanziario all'Ucraina, così poi le armi se le fanno loro da soli.
1: E potrebbe questo essere, l'ha aggiunto
0: è la mia, questo l'aggiungo io, però diciamo, è la conseguenza, mi sembra, del suo pensiero, se non l'ho stravolto. Ecco. Può essere questa una chiave di volta?
1: Guardi,
0: di
1: allora soluzione. Io però intendo fare una premessa per grande onestà intellettuale, perché io penso che ci sia una grande questione, che è la ricostruzione del diritto internazionale in questo nostro pianeta, perché la cornice del diritto internazionale è stata ampiamente compromessa. Quindi parlare della ricostruzione del diritto internazionale significa anche dare una risposta. E la prima premessa, per elemento di grande chiarezza, è che bisogna dire con molta chiarezza che l'invasione di Putin è stata un'invasione criminale, una grande violazione del diritto, una gravissima violazione del diritto internazionale, al pari di altre violazioni del diritto internazionale. Io sono assolutamente d'accordo, non mi è mai capitato perché in Parlamento non sono mai arrivate, ma se dovesse arrivare un provvedimento fatto dal governo in cui ribadisce la necessità, perché queste arrivano a livello europeo, di dire sì alle sanzioni al governo russo, io voterei sì alle sanzioni. Non condivido questa, ad esempio, quello che è accaduto stanotte con Trump, che ha detto sì al levare le sanzioni per quanto riguarda il diesel della Russia. Bisogna essere molto conseguenti, ma per essere anche molto credibili non bisogna avere doppi standard. Gli standard che porta alle sanzioni contro la Russia e non porta alle sanzioni, ad esempio, col governo di Netanyahu, che ha violato il diritto internazionale più volte. E quindi in questo senso va introdotto. Dopo vedo che il governo ha approvato un decreto che prevede aiuti all'Ucraina, che parla di generatori elettrici. Ecco, penso che ci sia un problema anche in quella parte legata alla Lega, ma a me non sfugge l'urgenza di dare una risposta rispetto a una popolazione che subisce bombardamenti e rispetto all'urgenza di un'altra questione, che tra poco saranno 5 anni di una guerra lunga e non vediamo all'orizzonte una via negoziale, che noi riteniamo estremamente urgente, di una guerra che sino ad oggi ha provocato secondo alcuni dati che provengono anche dal Dipartimento di Stato americano, 1 milione di vittime tra morti e feriti. La domanda è che la seguente è: ma dobbiamo far perdurare questo conflitto per altri 5 anni in una lunga guerra che destabilizza anche la stessa Europa?
0: Lei presume che gli aiuti militari escludano il negoziato o non ne possa, che gli aiuti militari all'Ucraina precludano il negoziato o possono essere una parte di quella politica di negoziato?
1: Cioè, stiamo mettendo, io non metto in discussione la legittimo diritto dell'Ucraina a difendersi, non è questo in discussione. Il punto è che dopo 5 anni, quasi 5 anni, deve arrivare il punto che l'Europa deve anche cambiare postura. Non può regalare o delegare il ruolo di mediatore maldestro e inaffidabile a Trump, che lo usa pro domo sua. Deve costruire una postura in cui l'Europa si fa avanti e nomini una volta per tutte questo mediatore per verificare le reali intenzioni di Putin.
0: Andiamo su alcuni temi di politica interna. Voi avete fatto una proposta di riforma fiscale per rendere l'IRPEF più progressiva, di cui una componente importante per il finanziamento è questa patrimoniale sui super ricchi, diciamo sullo 0,1, 0 qualcosa della distribuzione della ricchezza. Nella coalizione mi pare che non ci sia accordo sulla patrimoniale, nel senso si dice sì a livello europeo, non a livello nazionale, ma senza la patrimoniale come si fa la riforma fiscale? Come pensereste di finanziarla se non c'è nel programma?
1: Ma intanto noi dobbiamo discutere con i nostri alleati quando dopo la metà di ottobre, indicativamente, se avete sentito anche Elly Schlein e anche Giuseppe Conte, ci siederemo per cominciare a costruire il programma. Noi porteremo i nostri argomenti. Del resto voglio dire una cosa, l'urgenza della riforma fiscale nel nostro Paese, lasciamo un attimo da parte la patrimoniale, è un'urgenza di grande equità, ma per noi non è assolutamente normale che una persona, una famiglia, nel momento in cui guadagna 1 euro in più e vanno lo scaglione sopra il 33%, finisce al 43% con uno scatto del 10%. Quindi reintrodurre, a differenza di quello che sta facendo la destra, che paventa la flat tax come un elemento di chissà quale liberazione fiscale, quando in realtà diventa un grande elemento di ingiustizia sociale, reintrodurre la progressività fiscale è un atto di profonda giustizia sociale, perché abbiamo un ceto medio che è ipertartassato. E quando chi guadagna, ripeto, 35.000 euro, poi si trova a fare lo salto di scaglione perché ha 1 euro in più, è un problema. Quindi la questione di una riforma fiscale che riporti giustizia e diminuisca il carico fiscale nel ceto medio è un elemento fondamentale. Poi lei diceva la patrimoniale. Noi vogliamo parlare con i nostri alleati. Perché in un paese in cui in questi anni, non solo per responsabilità della destra, perché bisogna essere onesti intellettualmente, i tagli sono sempre stati tagli alla spesa pubblica che hanno toccato la carne viva del paese, quindi la sanità, la scuola, noi abbiamo investimenti sulla scuola, la ricerca e l'istruzione che sono sotto la media OCSE, beh, francamente lo riteniamo inaccettabile. E quindi chiedere un contributo a chi ha di più. In questa fase noi l'abbiamo individuato in questi 50.000 contribuenti sopra i 5,4 milioni di euro, a noi ci pare un atto di giustizia sociale. So benissimo che questo tema è un tema che solleva un'ampia discussione, ma è bene farla pubblicamente questa discussione, perché il carico fiscale non può essere sempre subito dal ceto medio e dai ceti più deboli.
0: Non può mancare una domanda su, anche se abbiamo terminato il tempo, ma su questioni energia, transizione energetica, eccetera. L'accusa che viene fatta a questo governo, l'ha fatta anche Elly Schlein, è che questo è un governo che ostacola la transizione energetica e è nemico delle rinnovabili. Però do un po' di numeri. La media degli ultimi 4 anni è di circa 7 gigawatt di potenza rinnovabile installata in Italia, che è il quadruplo della media degli anni precedenti. Cioè il governo Meloni ha installato 4 volte ogni anno le rinnovabili che si installavano prima. Rispetto agli obiettivi del piano nazionale, l'Italia è più o meno in linea, leggermente avanti, ma il grosso del deficit nella distribuzione regionale arriva dalle regioni di centrosinistra, cioè Toscana, Puglia, soprattutto la Sardegna, e chi mancano? Emilia-Romagna, Puglia, abbiamo detto, Sardegna e Umbria, sono in un deficit di circa 1,3 gigawatt di potenza installata. Cioè a livello regionale gli ostacoli più importanti, si pensa alla Sardegna, sono le regioni che impediscono questa transizione. Non c'è una contraddizione in questo, cioè tra quello che si dice a livello nazionale e quello che si fa poi quando si governa?
1: Guardi, condivido il dato che ha dato lei iniziale sui 7,5 gigawatt, quindi ogni tanto io e lei ci troviamo un po' in disaccordo
0: sui
1: dati, però su questo sono assolutamente d'accordo con lei, 7,5 gigawatt. Il punto però, sa, è che ciò che è installato prima poi si somma con quello che è installato, quindi la questione è che... su cui dissento è che non siamo in linea con gli obiettivi, perché noi dovremmo andare a un ritmo di almeno 10 gigawatt anno per raggiungere quegli obiettivi climatici. Però siccome non voglio sviare la domanda che lei mi ha fatto, sì, c'è un problema che attiene anche le giunte di centrosinistra. Io ho avuto una discussione, non ho problemi a dirlo pubblicamente qui da voi dal Foglio, anche perché una volta in un'intervista che mi avete fatto l'ho anche detto, che io non condivido il piano energetico della Presidente Todd, cioè vincolare il 99% del territorio è sbagliatissimo, perché noi non possiamo essere credibili nel momento in cui poniamo una strategia energetica per ridurre il costo dell'energia e dare una risposta al cambiamento climatico se poi vincoliamo il 99% del territorio. Però il governo ha lo strumento, come lei ben sa, per bypassare, perché il governo nell'impasse con le regioni ha potere sostitutivo che non esercita, però questo non risolve il problema politico. E voglio dire con chiarezza qui dal Foglio una cosa molto molto chiara. Io che vengo da una storia politica, che sono nato e cresciuto in un partito, e il partito non l'ho mai cambiato, e sono rimasto là anche quando i sondaggi nemmeno ci sondavano, perché penso che una delle grandi questioni che la politica deve recuperare è la coerenza e il livello della passione in quello che credi. Posso anche andarmene a casa, ma io rimarrò sempre quello su cui sono nato politicamente. Il tema del paesaggio. Uno dei motivi per cui un mondo che io considero non molto ambientalista è quello di dire che le paleoliche e il fotovoltaico, l'agrivoltaico incide sul paesaggio. La questione è la seguente: qual è il peggior nemico oggi del paesaggio se non la crisi climatica che accelera i processi di desertificazione, siccità e con gli eventi meteo estremi fa franare intere montagne distruggendo paesaggi interi? Questa è la grande questione che abbiamo di fronte a noi e bisogna scegliere con molta nettezza. E in questo senso io voglio essere rigoroso, però voglio anche dire una cosa al governo Meloni. Il governo Meloni, attraverso il ministro Lollobrigida, ha introdotto divieti sul fotovoltaico, sull'agrivoltaico, che non riguardano il tema della tutela delle aree agricole, riguarda il tema di tutela di una filiera energetica, perché le scelte che il governo ha fatto sono le scelte che portano alla dipendenza sul gas. E sarebbe bene, ma temo che non abbiamo molto tempo, parlare della ragione per la quale oggi ci troviamo ad avere il prezzo dell'energia più alto in Europa e ci troviamo a dover fare il lavoro sulle accise prendendo quasi 3 miliardi di euro quando avremmo potuto fare un lavoro diverso e magari utilizzare quei 3 miliardi di euro per stabilizzare i ricercatori della ricerca del CNR, ricercatori che nelle università sono precari, mentre quello stipendio che prendono in Italia magari in Germania è il doppio o il triplo di quello che prendono in Italia.
0: Una domanda secca, citava il paesaggio, c'è un caso di un impianto eolico che ha fatto scalpore a livello nazionale, quello di Orvieto, dove tanti VIP che hanno anche castelli e ville sono contrari perché le paleoliche gli rovinano il paesaggio che vedono dalle loro dimore, e la stessa regione chiede alla Presidente Meloni di annullare l'impianto eolico di Orvieto. Lei si accoda alla regione o dice
1: no,
0: alla Meloni
1: certo
0: di andare avanti?
1: No, certo, io non mi accodo, perché bisogna veramente fare un essere molto seri da questo punto di vista. Vogliamo portare le rinnovabili a fare in modo che realizzino il cosiddetto prezzo marginale, mi consenta Luciano, perché magari in tutti non sanno che cos'è il prezzo marginale qua, in sintesi fare in modo che le energie rinnovabili facciano il prezzo sul mercato a differenza di fatto che oggi lo fa il gas? Bene, se vogliamo raggiungere questo obiettivo, che sarebbe una liberazione sì economica, ovvero di fare in modo che le famiglie italiane possano pagare in meno il prezzo dell'energia, vi racconto un fatto veramente in un minuto. Non mi offendo, Presidente La Russa, io può anche andare, viva l'Inter, anche se sono della Roma. Allora, voglio dirvi, un anno fa, ma veramente velocemente, io prendo il treno perché non uso mezzi pubblici, non ho la macchina ma ho la patente, c'era un anziano di 85 anni che mi stava aspettando alla stazione di Ostia. E mi diceva, io aspettavo a lei. E ho detto, guarda, io devo andare a votare in Parlamento. No, io voglio parlare con lei. Si è fatto il biglietto e è venuto con me. Aveva tutte le cartelline, solo che mi ricordava più. Mi ricorda mio papà, come tutti quelli che hanno fatto la guerra, che si conservano tutte le ricevute di quello che pagano. E insomma, erano le bollette dell'energia elettrica e del gas che lui mi diceva non riusciva a pagarle. E mi ha fatto vedere la foto di sua moglie, col cappellino di lana, col cappotto, non accendevano riscaldamenti. Allora, c'è un tema che riguarda la povertà energetica. E il dibattito che c'è stato in Francia, ad esempio, tra Mélenchon della France Insoumise e la Le Pen, io l'ho trovato sciocco, ovvero di dire se il condizionatore d'aria è di destra o di sinistra. Una grande stronzata, perché oggi garantire il diritto all'aria fresca in un momento in cui la crisi climatica amplifica le differenze sociali è nostro diritto dovere garantire il diritto all'aria fresca anche alle famiglie più deboli e agli anziani. Il punto è come, con quali strutture, con quali investimenti, pompe di calore, insomma, processi di elettrificazione. Ecco perché io mi arrabbio anche con un pezzo di miei alleati, che dobbiamo capire la sfida che abbiamo di fronte, e la sfida che abbiamo di fronte è un cambiamento radicale della politica energetica, che è anche un cambiamento che guarda i settori più deboli e i ceti sociali più poveri.
0: Grazie mille.
2: Grazie ad Angelo Bonelli, diamo il benvenuto a Matteo Piantedosi, intervistato da Ginevra Eleganza. Poi ci sarà Saverio Raimondo, un saluto di Eugenio Giani e l'intervista a Giuseppe Crusciani.
3: Radio Radicale, stiamo trasmettendo la 10ª edizione della Festa dell'Ottimismo organizzata dal Foglio a Firenze nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio. Ora l'intervista.
4: Buongiorno.
3: Ministro Piantedosi.
4: Ben trovato, bentornato.
5: Grazie. Grazie
4: allora,
5: a lei.
4: Partirei dall'attualità più stringente, le piazze europee, le piazze francesi, le piazze spagnole sono piazze molto diverse, qualcuno evoca un revival sessantottino, è la nostra immaginazione al potere o c'è questo rischio, soprattutto c'è il rischio di emulazione in Italia, si temono cattivi maestri, regie esterne, quali sono le risposte del Viminale?
5: Ma adesso... Parallelo con quello che fu la storia degli anni 60-70 è sempre molto complicato, io credo che la storia non si ripresenti mai esattamente con le stesse forme e le stesse espressioni del passato. E tuttavia però ci sono dei tratti in comune sicuramente, perché noi abbiamo visto che esistono delle organizzazioni in qualche modo che si ripresentano sulle nostre piazze e che hanno deciso, al di là dei contenuti di merito, di imbracciare la lotta trasferita sulla piazza come sistema di lotta politica, in qualche modo comunque di espressione della manifestazione del pensiero. Questo non c'è dubbio, è qualcosa che riguarda più il metodo che non il merito, cioè cambiano i contenuti ma poi alla fine la metodologia è quella lì. Le dico questo perché noi abbiamo visto negli ultimi anni maturare movimenti di piazza che hanno fatto anche ricorso alla violenza, che si sono ispirate alla lotta per esempio con l'infrastrutturazione, contro le grandi infrastrutture, oppure la lotta, i conflitti internazionali in qualche modo hanno polarizzato l'attenzione da questo punto di vista. Quindi esiste una metodologia che viene riproposta. Mi pare di capire, lei mi chiede se esiste una sorta di regia internazionale. Esiste, noi abbiamo delle evidenze, le forze di polizia hanno delle evidenze che esiste sicuramente un raccordo ed un coordinamento tra movimenti che operano sugli scenari europei ma non solo, internazionali. Prova ne sia, noi l'abbiamo visto, faccio un esempio tra i tanti, quando c'è stata per esempio la manifestazione particolarmente aggressiva nel cantiere della TAV di quest'estate, su le diverse centinaia di persone fermate, che insomma adesso sono anche al vaglio, alcune sono state arrestate, alcune sono al vaglio delle loro posizioni dell'autorità giudiziaria, abbiamo riscontrato una forte e moltiplicata e variegata presenza straniera. Non solo europea, quasi sempre Francia, Spagna, Germania, Grecia per la parte che riguarda la componente anarchica, ma addirittura ragazzi, soggetti provenienti dall'Africa, dal Gambia, dal Marocco, quindi abbiamo visto anche dal Sud America, quindi abbiamo visto che sicuramente c'è la traccia di una sorta di galassia internazionale da questo punto di vista e le dirò confermata anche dal fatto che nella logica della reciprocità noi abbiamo contezza che ad esempio in alcuni degli episodi recenti accaduti in Francia, per esempio delle manifestazioni tenutesi in Francia, anche con qualche episodio di violenza che è stato sotto gli occhi di tutti, è stata registrata la presenza di persone provenienti dall'Italia, soprattutto dal Piemonte. Quindi esiste sicuramente un coordinamento, ci sono gli investigatori e gli analisti che ovviamente guardano a tutto questo cercando di andare nella profondità, di capire se si tratta di un coordinamento anche per così dire spontaneo o c'è una logica superiore in qualche modo. È una cosa che ci preoccupa nel senso del termine di occuparci, nel senso che ci dedichiamo all'attenzione, insomma, quindi non nel senso che diciamo che il nemico alle porte succederà.
4: Onorate la missione.
5: Cioè è un tema che noi stiamo analizzando, stiamo monitorando con la forza della competenza delle nostre forze di polizia e del nostro sistema di intelligence e quindi al momento lo abbiamo in qualche modo contenuto, ci sono state delle operazioni di polizia giudiziaria. La domanda mi fa molto piacere, mi consente anche di dire che molto spesso quando ci sono le evidenze in queste manifestazioni in Italia si tende a rappresentare una sorta di inazione da parte delle forze di polizia, cioè si vede da una parte la violenza commessa sulle cose e sulle persone, da una parte l'apparente semplice contenimento. C'è tutto un sistema di indagine che poi prima o poi si porta a compimento. Lei sa, proprio l'altro giorno c'è stata una articolata operazione di polizia giudiziaria che ha portato a 19 misure cautelari nei confronti degli artefici di quegli incidenti che sono stati a Torino quest'inverno. Quindi dicevo, c'è un'analisi abbastanza approfondita e andiamo avanti.
4: I temi che vorrei trattare
5: oggi è una giornata
4: tanti.
5: Particolarmente sì. Sensibile, ci sono molte manifestazioni in tutta Italia,
4: sì,
5: da questo
4: anche
5: punto
4: nei prossimi giorni,
5: certo.
4: Ci saranno le manifestazioni ambientaliste,
5: certo.
4: Anche organizzate dalla CGIL. Io però vorrei spostarmi un attimo su un altro tema, fare con lei un po' un ragionamento, perché quello che sappiamo è che i dati sulla sicurezza sono molto buoni, qualcuno dice anche ottimi, qualcuno dice che sono la medaglia che anche questo governo si appunta al petto, l'Italia è uno dei paesi più sicuri. Però c'è un fatto, e cioè che tante volte questo buon risultato, quest'ottimo risultato non può, abbiamo la sensazione, essere rivendicato con l'elettorato particolarmente direi meloniano, con la base elettorale del partito di Giorgia Meloni e anche degli altri partiti che compongono il governo, perché è un elettorato, sappiamo, più educato dai parametri del rischio cosiddetto percepito. È un elettorato che sembra essere rassicurato talvolta più dai decreti che dai dati. La stessa Premier all'inizio dell'anno, nonostante il primo semestre insomma abbia registrato reati in calo eccetera e l'inversione di tendenza sia cominciata nel 2025, ha detto sulla sicurezza si può fare di più, posto che si può sempre fare di più, però c'è questo fatto, c'è un elettorato che non è mai contento, che non è mai... Qual è il punto?
5: Ma non, io non direi, guardi, io mi riferisco, lo faccio raramente, ai sondaggi. Mi sembra che qualsiasi test che viene fatto, l'elettorato, come lei l'ha definito, meloniano, ma di centrodestra, esprime una sostanziale tenuta e quindi evidentemente anche su questi temi coglie il senso di un lavoro importante che è stato fatto in questi 4 anni con dei risultati che lei stessa mi pare abbia evidenziato come tangibili in qualche modo. Sono 2 anni che noi abbiamo una discesa statistica di quelle che sono le statistiche appunto della delittuosità. Potrei citare, complementare a questo tema, tutte le assunzioni che abbiamo fatto, quelle che faremo ancora nelle forze dell'ordine, cioè tutte le risorse e gli investimenti che abbiamo fatto nel settore. Io non credo che l'elettorato non colga, l'elettorato più sensibile, di centrodestra, ecco, diciamo così, oltre quello meloniano come l'ha definito lei, non credo che non colga, perché è un elettorato che ormai tendenzialmente è moderato, equilibrato,
4: cambiato.
5: Che privilegia... Credo che lo fosse anche prima, l'immaginavamo diverso, ma lo fosse anche prima, perché se è un elettorato che ha portato Giorgia Meloni al governo vuol dire che già aveva una visione di governo in qualche modo anche di questi processi. E quindi io credo che tutto sommato noi dobbiamo proseguire nell'azione intrapresa. Poi noi viviamo un'epoca in cui io colgo il senso della domanda, il delta tra quello che si dice, la cosiddetta percezione, io
4: sì,
5: la chiamo
4: sì, sì.
5: Aspettativa di una sempre maggiore sicurezza. Noi viviamo un'epoca in cui i reati calano statisticamente, ma la statistica non basta per essere spiegata, che so, all'anziana che viene rapinata,
4: sì.
5: O alle bande di giovani che si fronteggiano armi alla mano, non c'è dubbio. Viviamo un'epoca in cui concorrono alle condizioni di la percezione di insicurezza anche le condizioni di degrado di alcune parti delle nostre città, la velocità della comunicazione, il fatto che molti reati sono commessi sempre più in maniera violenta ed efferata, insomma sono tutti elementi che noi stiamo curando e cercheremo di fare meglio. Noi,
4: sempre meglio. Vado avanti perché vedo che abbiamo veramente poco tempo. Siamo in Toscana, io vorrei farle una domanda sui CPR. Lei ha detto che andrete avanti sui centri di permanenza per il rimpatrio. Siamo in Toscana, una delle regioni insieme all'Emilia-Romagna, dove c'è più che uno scetticismo, una forte contrarietà da parte dell'amministratore locale, delle amministrazioni locali. Vedo qui il presidente della regione Eugenio Giani, che magari le risponderà anche dopo. Come si fa se c'è questa forte contrarietà? Ci saranno dei tavoli? Siete disposti a fare voi un passo indietro dove c'è appunto questo scetticismo o grande contrarietà?
5: Ma noi non siamo disponibili a fare un passo indietro, perché siamo fortemente convinti dell'utilità, oltre che della legittimità, di queste iniziative di realizzare il CPR, che servono, lo voglio ripetere, non solo a sanzionare la condizione di irregolarità nel soggiorno delle persone, ma anche per contenere la loro pericolosità. Noi registriamo a volte alcune obiezioni da parte degli amministratori territoriali, che però sono gli stessi, non mi riferisco al presidente Gianni, sono gli stessi che quando avvengono degli episodi in cui uno straniero, un cittadino straniero irregolare, pluriespulso, che magari commette un reato, sono i primi a dire perché non lo avete espulso. Quindi io registro, proprio per andare incontro a questa aspirazione, a questa sollecitazione che ci proviene proprio dagli amministratori, che talvolta esprimono una pregiudiziale contrarietà, che invece ci motiva ad andare avanti.
4: Senta, un altro piccolo pomo della discordia che spesso viene gettato sui tavoli del governo è strade sicure. Recentemente, proprio nelle ultime settimane, all'interno del governo è stato sollevato il dubbio dal ministro della difesa Guido Crosetto che aumentare i militari nelle strade senza rafforzare gli organici delle forze dell'ordine e chiarire le competenze rischi di essere, leggo, solo una scelta estetica.
5: No. Sono d'accordo col collega Crosetto, l'utilizzo dei militari, che peraltro non è di oggi, degli ultimi mesi, deve avere ed ha sotto di noi un senso compiuto, nel senso che sono un complemento importante all'attività prioritaria che fanno le forze di polizia, lo fanno efficacemente, di talché sono invocati e ne è auspicata l'implementazione su tutto il territorio. Quello che voleva, credo, dire il collega Crosetto, e che io sottoscrivo pienamente, non basta invocarne un numero maggiore sulle strade, ma ci dobbiamo porre il problema, ed è quello che esattamente facciamo al Ministero dell'Interno attraverso i prefetti, i questori sul territorio, un impiego che sia soddisfacente rispetto a quelle che sono le aspettative dei cittadini.
4: Meno estetico forse sarebbe sgomberare Casa Pound, perché mi posso immaginare, dico meno estetico, mi posso immaginare le proteste dei Casa Poundiani, questo è un altro tema. Io le chiedo, perché non è stato ancora sgomberato? Quando accadrà? C'è una data?
5: Casa Pound, come io ho sempre detto, mi ripeto, sono stato il primo da prefetto di Roma ad inserirlo nella lista. Dopodiché Casa Pound, insieme ad altre decine, forse centinaia di centri sociali che sono illegalmente occupati sul territorio nazionale, progressivamente vengono sgomberati. E quindi, come tutti, vale per tutti la domanda, prima o poi, più prima che poi, dovrà essere restituita la legittima proprietà. La domanda viene fatta solo su Casa Pound, ma le posso dire che la cosa riguarda anche altre decine di centri, di immobili che devono essere, sono tutti trattati allo stesso modo.
4: Due domande, diciamo, più di politica elettorale proprio, avversari a destra e a sinistra. Partiamo dalla destra, Vannacci. Il generale Vannacci spesso attacca il governo Meloni su temi che attengono alla politica interna, la remigrazione è una parola che tocca la missione del suo dicastero, per esempio. Le chiederei di fare così un esperimento, di chiudere gli occhi e di immaginarsi Vannacci al Viminale.
5: No, mi risulta difficile, perché mi riporta a quello che diceva il presidente La Russa prima, che insomma la percentuale statistica di possibilità che Vannacci faccia un accordo col centrodestra.
4: Ma come se lo immagina?
5: Ma non lo so adesso, per carità, non immagino né Vannacci né nessun altro, ognuno ha le sue interpretazioni. Lo immagino alla luce di quello che viene detto da Vannacci, né più né meno, se poi riesce a tradurre le parole ai fatti rispetto a quello che stiamo facendo, perché quando si parla di remigrazione mi chiedo cosa sia di diverso rispetto ad un programma di implementazione dei rimpatri che col nostro governo stanno crescendo ogni anno del 20-25%, anche quest'anno. Ad oggi noi a questa data abbiamo sommato come numero di rimpatri quest'anno solare il doppio dell'anno in cui noi siamo.
4: Mai con Vannacci comunque.
5: Lo ha detto il presidente La Russa, oggi la percentuale è pari a zero.
4: Invece avversari a sinistra, adesso c'è questa figura, questo doppio, possiamo dire, Franco Gabrielli, che è l'ex capo della polizia, insieme all'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, hanno messo in piedi questo più uno e battono molto sui temi della sicurezza. Addirittura ho letto ieri o l'altro ieri Franco Gabrielli dire che quello che fa lei, rispetto ai dati che io citavo anche prima, è pornografia statistica. Ma lei fa pornografia statistica, ovviamente?
5: No, io credo semplicemente che non vadano poi particolarmente, come dire, sottolineate alcune iniziative. In democrazia darsi alla politica è qualcosa non solo di legittimo, ma sempre positivo e opportuno e, come dire, che va in qualche modo incoraggiata e favorita. Credo che queste due alte personalità che sono state impegnate in passato in incarichi molto importanti nelle istituzioni dello Stato abbiano deciso di dare il loro contributo, è giusto che sia così, legittimo, saranno i cittadini a dare la loro risposta.
4: Certo, forse sono un po' respingenti, no? Il capo della polizia.
5: Lo diranno i cittadini, guardi, in democrazia, grazie a Dio, prima o poi il conto viene presentato ai cittadini.
4: Senta, un'ultima cosa, lei disse tempo fa che sarebbe tornato a fare il prefetto ben volentieri dopo questa esperienza di governo, tuttavia apprendiamo, ci hanno detto insomma, che Giorgia Meloni le ha chiesto di mettersi in gioco, lo ha chiesto a tutti i ministri, anche i cosiddetti ministri tecnici, ce lo può confermare?
5: Io non voglio smentirvi, ma a me non risulta che sia stato chiesto. Dopodiché io dico, per quanto mi riguarda, ma credo che riguardi tutti, a noi manca ancora un anno di governo, di legislatura e di governo, che equivale al 20% del lavoro che siamo stati chiamati a svolgere. Questa è la cosa più importante dell'occupazione principale, che almeno per quanto mi riguarda diciamo attira tutta l'attenzione.
4: Dovesse chiederglielo a questo punto?
5: Ma adesso ripeto, io sono molto impegnato sul lavoro che mi manca da fare, che non è poca roba, perché si tratta del completamento crescente del grande lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Quello che farò io dopo credo che abbia una minore importanza rispetto a
4: lei. È, diciamo, è venuto alla luce come ministro, diciamo, in area leghista, vista anche la sua esperienza di lavoro con il ministro Salvini e anche la sua amicizia con Salvini. Le chiedo se anche dopo tutti i travagli del Viminale, tutto quello che abbiamo scritto, anche noi che abbiamo detto, lei l'anno scorso disse qui a questa festa a Firenze che si sentiva equivicino ai partiti.
5: Glielo confermo.
4: Sente ancora equivicino oppure si è spostato,
5: certo,
4: diciamo, di più,
5: certo,
4: verso il cosiddetto partito della nazione?
5: No, io mi sento equivicino, me l'ha ricordato lei questa espressione che confermo e riutilizzo volentieri, riutilizzo perché la mia vicinanza a Salvini, che è nota, che rivendico e soprattutto personale, ed è legata ad un'esperienza importante che facemmo insieme quando lui era ministro e ero il suo capo di gabinetto. Nel frattempo si sono aggiunte altre cose, tra cui l'esperienza di governo, quindi con una vicinanza personale di amicizia anche un po' a tutti i colleghi di governo, quindi io mi sento perfettamente collocato, pur avendo una storia personale che non viene da un'esperienza politico-partitica, mi sento però perfettamente collocato nel contesto politico del governo che ho avuto l'onore di partecipare, tutto il resto si vedrà. Sono molto impegnato in quest'anno di lavoro, quindi non mi voglio, non voglio perdere la concentrazione rispetto alle tante altre cose che dobbiamo fare in quest'anno.
4: Grazie.
5: Grazie a lei.
6: Un saluto finale prima dell'interruzione, grazie a Claudio Cerasa, perché è sempre una bellissima occasione quella di vivere questo appuntamento con il Foglio qua a Firenze nel nostro Salone dei 500, grazie a Sara Funaro che lo mette a disposizione e consente un dibattito come stamani, davvero non mi aspettavo, ma di grandissima vivacità, interesse, e che ha posto Firenze un po' al centro. Da questo salone, fra pochi giorni, il 27, vi sarà anche il Presidente Mattarella, perché verrà a concludere il Festival delle Regioni. E il Festival delle Regioni, appuntamento annuale che quest'anno viviamo a Firenze, sarà un'occasione per ragionare del ruolo delle regioni, della loro capacità di offrire servizi. E io spero che possa essere l'occasione per rilanciarlo, perché purtroppo negli ultimi provvedimenti di governo noi vediamo una tendenza molto centralista, da quando si toglie il bollo ma contemporaneamente si eliminano imposte che in realtà creano risorse ad altri, in questo caso alle regioni, perché è il segno dell'autonomia tributaria, e quello si tradurrà chiaramente in difficoltà di fornire come forniamo i nostri servizi sanitari. O si mette il principio della fiscalità rispetto al trasporto pubblico locale, e in questo caso perdiamo quelle garanzie per poter assicurare le risorse al trasporto pubblico locale. E io ritengo che invece le regioni possano aiutarci a cogliere fino in fondo quello che è il territorio, quello che è l'articolazione di un'Italia che ha nella sua unità anche una diversità proprio per la molteplicità che fa la ricchezza nel momento in cui viene a unità dei propri territori. E allora ottimismo per quello che ci riguarda, lo abbiamo concretizzato 2 mesi fa, abbiamo modificato anche lo statuto, perché volevo quest'anno che la Regione Toscana avesse nel proprio statuto, nella propria carta costituzionale, il diritto al perseguimento della felicità, che è un principio che un signore toscano, si chiamava Filippo Mazzei, 250 anni fa inserì per bocca del presidente Jefferson nella Costituzione degli Stati Uniti, nella Dichiarazione di Indipendenza del luglio del 1776. Diritto al perseguimento della felicità che io sento fortemente come necessità di essere principio ispiratore. Ne parlavo ora al Festival dei Giovani, più di 2000 persone sono al Teatro dell'Opera per questa 5ª edizione che la Regione ha organizzato. È bellissimo parlare con i 18enni in una dimensione di speranza per il futuro, ma contemporaneamente oggi mi mette in discussione se da un lato il diritto al perseguimento della felicità è nella Costituzione degli Stati Uniti e noi lo ricagliamo perché siamo nella regione di che dette i natali, perché questo fosse, quando stamani al telegiornale vedo che con grande orgoglio il ministro della guerra degli Stati Uniti dice che verrà messa in diretta streaming un atto di assoluta crudeltà, la fucilazione di una persona che avrà compiuto tutto il male del mondo, ma questo non avveniva dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. E l'ostentazione della crudeltà e della violenza sull'uomo è quanto un festival dell'ottimismo deve avere sempre ben presente, non solo quando noi il 30 di novembre festeggiamo sempre in Toscana il fatto che nel 1786, 240 anni fa, per la prima volta fummo lo Stato che abolisce la pena di morte. E ottimismo consentitemi di rispondere con 2 battute, perché sono le cose che ho ascoltato. Io lo vedo su un mondo che abbia energia pulita nella prospettiva verso il futuro. Sì, veniva poc'anzi detto le regioni rosse diffidenti, anzi contrarie alle energie rinnovabili. Signori, su questa partita che è immanente nella vita di ciascuno di noi, non facciamo demagogia. Non lasciamoci prendere magari da false informazioni animate da lobby. Guardiamo i dati reali, rimuoviamo questo concetto, almeno per la Toscana, ma io direi per altre regioni che hanno vissuto sulla saggistica corrente questo destino, questa opinione. Noi siamo la 4ª regione italiana per quanto mettiamo nel conto energia. Il problema non è il parere su quell'impianto o su quell'altro, è quanto noi produciamo. E noi, a forza di impianti, spesso micro impianti, io ne ho inaugurati di pannelli fotovoltaici 3 in questa settimana, e dico nome e cognome, dico l'azienda di Bibbiena, 44.000 pannelli fotovoltaici, dico la scuola di Bagno a Ripoli, proprio qua vicino, tutti i tetti coperti da pannelli fotovoltaici, dico la scuola primaria di Certaldo, negli ultimi 10 giorni. Forse non rispondono a quelle lobby che poi si va a scoprire vengono da Israele, che vogliono metterci tutte le pale eoliche davanti alla città dei Tarocchi a Capalbio? Probabilmente no, ma di questo non facciamo demagogia, andiamo a vedere fino in fondo. Sottoscritto, ha firmato con Enel Green Power l'intesa che ci porta a costruire, già è stato dato il parere dalla Commissione VIA, 3 centrali geotermiche a Piancastagnaio, a Santa Fiora e a Monte Rotondo Marittimo. E in Toscana arriveremo a 37 centrali geotermiche, 916 megawatt. Il 34% della luce che consumiamo in Toscana viene dalla geotermia. E con fotovoltaico, pannelli e energia che viene dai fiumi, e quindi idroelettrica, arriviamo al 51% del nostro consumo. Magari in tutte le regioni fosse fatto questo. Io ritengo che su questa partita ci gioca il nostro futuro. e sono quindi convinto che dobbiamo un po' superare i sensi comuni e voglio che la Toscana venga additata come un esempio sulle rinnovabili. E sui CPR, signori, quando i centri diventano luoghi di detenzione impropria e i giornali ci raccontano cronache e cronache dei luoghi di detenzione impropria, quando non c'è una polizia penitenziaria a tenere colui che dovrebbe essere destinato ad altro paese dopo 2 o 3 giorni, dopo mesi, dopo anni. Questa è una materia che va riformata e vanno precisati come, offrendo tutte le garanzie e i diritti, le persone vengono messe in questi centri. Però guardate, non mi preoccupa, perché è 4 anni che non sono stati realizzati CPR. Spesso si dice per creare un'opinione, ma poi non si fa, perché si sa che a Pallerone, nel comune d'Aulla, sarebbero i primi coloro che sostengono il governo a non volerli. Quindi io mi sento ottimista, sento che questo paese ha tante energie e sento che il Foglio è la voce che riesce a dar seguito con laicità, con correttezza, con senso di un'informazione estremamente pulito e bello a dar voce. Quindi nella sala che per la Toscana rappresenta il centro della vita politica, civile, economica, è il cuore della nostra regione. Cosimo I de' Medici, quando la concepì, fu colui che costruì il Granducato di Toscana. È la sala della nostra identità, il Foglio è benvenuto per l'ottimismo che riesce a trasmetterci in senso corretto e bello. Grazie.
3: Radio Regale, era Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.
2: Gianni, diamo il benvenuto all'ultimo ospite della mattinata, Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico. Lo intervista Maria Rosa Mancuso.
3: Stiamo seguendo la festa dell'ottimismo organizzata dal Foglio.
7: Eccoci qua. No, fammi dire una cosa, Maria Rosa, vorrei che questa sala tributasse un applauso, perché la mia felicità, richiamandomi al discorso del presidente Gianni di prima, la mia felicità di stamattina è stata quella di apprendere che un buon numero di manifestanti di un'indegna manifestazione di gennaio a Torino sono stati arrestati per tentato omicidio nei confronti delle forze dell'ordine. E io credo che un applauso alle forze dell'ordine, ce ne sono tantissime qui, ognuno ha il proprio grado di felicità e io stamattina sono stato felice, è giusto ambire alla felicità, la mia felicità stamattina è stata quella di apprendere dai giornali che la magistratura, con qualche mese di ritardo, ha accusato di tentato omicidio, perché dare delle martellate o tentare di dare delle martellate a un poliziotto è chiaramente tentato omicidio. E dunque io ho il mio grado di felicità per questa mattina, l'ho raggiunto.
8: Cominciamo proprio.
7: E scusami se aggiungo una cosa, tanto non ho peli sulla lingua su questo, come sai. Credo che spesso le forze di sinistra, che certamente non sono vicine nella stragrande maggioranza dei casi a chi dà le martellate alla polizia, però alcune forze della coalizione di centrosinistra di oggi, di sinistra di oggi, spesso abbiano ammiccato a centri sociali che sono un covo di delinquenti. Spesso è successo che alcune forze della coalizione di sinistra abbiano ammiccato a covi di criminali che non hanno nulla a che fare con la socialità, non hanno nulla a che fare con idee rivoluzionarie diverse che pure hanno casa qui in Italia, ma spesso alcune forze hanno ammiccato dicendo che Ascatasuna è un centro sociale di cui bisogna apprezzare 1, 2, 3, 4. No, spesso sono semplicemente covo di delinquenti. E lo sanno benissimo tutti questi, lo sanno tutti dal primo all'ultimo. Mi dispiace che spesso forze con cui ho a che fare spessissimo e con cui ho rapporti normalissimi non capiscano che questo tema qui fa perdere voti, non li fa guadagnare.
8: Continuiamo con la...
7: Scusa, questa è la premessa, ma me era venuta così.
8: Continuiamo con la proposta di legge Cruciani Giordano, visto che siamo in tema, perché la zanzara, da che esiste, ha cambiato varie volte pelle. Nel senso che io me la ricordavo tanti anni fa, come una trasmissione chiacchierata è diventata una trasmissione rappata.
7: Rappata.
8: A ritmo di rap. Che oltre a chiacchierare, a interrompere gli ospiti, a parlarci sopra e a tutte le cose che un conduttore non dovrebbe fare.
7: Giusto.
8: E che però invece Cruciani fa benissimo e sono il gusto di quella trasmissione, ha avanzato anche una proposta di legge. Adesso può parlare.
7: No, allora leggo oggi che su Dagospia un commentatore che si chiama Chiaberge, che peraltro lavorava, ha lavorato tanti anni al Sole 24 Ore, dice: la bestialità è tra noi più forte che mai, i dittatori del Novecento erano dei dilettanti in confronto, e poi ci sono gli aspiranti bestialisti tipo Cruciani, cioè io, che insieme a Mario Giordano ha concepito una cruciale proposta di legge antiladri: se tu entri nella mia proprietà perdi ogni diritto e io ho il diritto di reagire come cazzo mi pare, come fanno appunto le bestie. E ma adesso voglio dire, magari sono anche medaglie queste qua, però potrei rispondere. Guardate, questa è una cosa abbastanza seria, anche se io ci gioco molto, ovviamente. La questione della sicurezza, che pure è migliorata dai dati, quello che volete, che io però non misuro su semplici dati, perché spesso mancano le denunce, perché le persone non vanno a denunciare perché sanno che è totalmente inutile, per cui io ai dati ci credo, ma non ci credo troppo. E poi comunque anche una sola rapina è un problema nelle case o nelle gioiellerie, eccetera, per cui le rapine ci sono leggermente calate, ma non è questo il problema. Vallo a dire che sono calate a quelli che subiscono una rapina in una gioielleria o a quelli che subiscono una rapina in casa. La proposta è molto semplice, io spero che sia recepita da qualche parlamentare, ed è quella di ampliare, non è una proposta del Far West, perché molti ci hanno accusato: voi volete il Far West, volete dare una pistola ad ogni italiano, volete che la gente reagisca sparando. Non c'è niente di vero in tutto questo, è semplicemente un ampliamento della legittima difesa, in modo che non esistano più i casi Roggero, e poi vi spiego perché ho preso Roggero come esempio, perché abbiamo da anni preso Roggero come esempio, ma neppure l'episodio ultimo su cui Mattarella, venendo incontro secondo me anche un po' all'opinione pubblica, ha deciso di graziare una persona che è un gioielliere di Catania. Questo signore aveva sparato forse a delle persone che si erano messe di spalle, ma secondo voi una persona può giudicare in quel momento, ha la lucidità per giudicare se uno è di spalle, non è di spalle, sta scappando, non sta scappando? Cioè si chiede a chi viene aggredito, che è la prima vittima di quella storia, perché le vere vittime non sono quelli che muoiono, perché mi dispiace dirlo, non è una cosa di cinismo alla Exit, una cosa di cinismo alla Trump, ma le vere vittime sono quelli che subiscono le rapine. Chi va a rapinare e muore, amen, mi dispiace, fa parte del pacchetto. Se vai a rapinare una persona, io penso, tanto che ci sono molti esponenti di sinistra, quelli di destra se ne sono andati, io penso che se la sinistra non si mette dalla parte delle vere vittime, che sono quelli che subiscono le rapine, quelli che subiscono i furti, non vincerà mai nel paese. E io credo che i Roggero, i Gianni, le persone che subiscono le rapine sono le vere vittime e le loro famiglie sono le vere vittime. Allora, questa proposta non è che vuole dare una pistola a tutti, non è il Far West, perché il Far West sono quello che fanno i ladri, cioè il Far West lo fanno i ladri. Bisogna fare in modo che chi spara e chi si sente di sparare, e sono pochi quelli che si sentono di sparare, io non sparerei mai, io sono il fautore della legittima difesa allargata a quella che c'è già, e la sinistra, quella che c'è già, non l'avrebbe comunque votata, incredibilmente secondo me. Bisogna allargare le maglie, fare in modo che chi spara, anche se uno è voltato, anche se sta scappando, venga salvato, che non subisca processi lunghissimi. Questo è l'obiettivo. Poi noi lo diciamo in maniera un po' forse sgangherata, ma questo fa parte del nostro mestiere. Ma il motivo vero, 30 secondi, per cui secondo me la sicurezza è una roba di sinistra e non è una roba di destra, ed è stata colpevolmente dalla sinistra affidata è abbandonata alla destra, è molto semplice. Voi pensate che la criminalità, diciamo, spicciola, quella, perché stiamo parlando di quella, di microcriminalità, in cui una parte importante ce l'hanno anche gli extracomunitari, impatti su persone come me o su persone come il direttore del Foglio o su persone che si possono permettere un taxi, che si possono permettere un NCC, che si possono permettere questo, e mi ci metto tra questi naturalmente, o come noi o come te che vai in Svizzera con tre, non impatta su di te, impatta sulle persone povere, impatta sulle persone che hanno meno possibilità. E io credo che battersi per queste persone, per la sicurezza di queste persone, dovrebbe essere una cosa di sinistra. Invece questa roba qui è stata abbandonata ed affidata alla destra. Questa è la cosa che trovo paradossale. Comunque andremo avanti con questa storia.
8: Certo che
7: ma non è bestialità, non è far west, io penso che sia giustizia, che ti devo dire? Cioè, dare la possibilità a un povero Cristo come Gianni di non fare 5 anni di galera, ma di stare a casa con la sua famiglia, semplicemente perché magari ha sbagliato a sparare a uno che scappa, credo che sia giustizia. Per me non dovrebbe fare nemmeno un giorno di galera uno come Gianni. Poi è intervenuto Mattarella, giustamente adesso, ma sono passati 5 anni. 5. Vabbè.
8: E vogliamo prendere un altro argomento delicato, visto che, come avete sentito e come forse già sapevate, Cruciani è, io lo chiamo una ruffa popolo.
7: Ah, una ruffa popolo, dice.
8: Vabbè, una ruffa popolo. Vannacci.
7: Vannacci.
8: Siete o non siete voi, diciamo, i coadiuvatori della ascesa del generale Vannacci, visto che ne avete parlato e riparlato in radio e sicuramente non era con toni contrari?
7: Boh, adesso che non fosse con toni contrari qui ti sbagli, perché chiaramente io ho un mio socio d'affari che certamente non è vannacciano, anche se negli ultimi mesi si è un po' spostato su altre posizioni rispetto a quelle classiche della sinistra, per motivi evidenti che riguardano soprattutto Israele. Però, guarda, io ho fatto con quello che hanno fatto un po' tutti, cioè dall'agosto del 23 abbiamo seguito una roba che faceva fare ascolti, perché qui bisogna essere chiari. Quando voi vedete un talk show la sera, dovete disilludervi del fatto che vi proponga informazione, adesso le cose ve le spiego io. Per quelle, adesso non voglio fare pubblicità, ma per quelle uno la mattina acquista questo giornale rispetto a un talk show, oppure va su internet, oppure approfondisce, eccetera, eccetera. Il talk show serve a fare quattrini alle società, la società di edizioni e di editrici che li mandano in onda. Questo è l'obiettivo primario, per cui l'obiettivo di tutti è alle 10 di mattina vedere lo share. Cioè alle 10 di mattina l'unica preoccupazione dei conduttori, qui ci sono genitori di conduttori abbastanza famosi e lo sanno anche loro, hanno fatto televisione per tanto tempo, l'unico obiettivo alle 10 di mattina di un conduttore non è, beh, ieri sera forse ho sbagliato a fare questo argomento, a fare quest'altro, se un argomento funziona viene riproposto la settimana dopo. E allora perché dico questa roba qui? Ma non c'è nulla di male, io penso che sia una cosa grandiosa questa cosa qua. Le aziende per dare lavoro devono fare ascolti e dunque è normale che si guardi alle 10 di mattina quella roba lì. E allora perché noi abbiamo ospitato Vannacci, parlato di Vannacci a lungo eccetera? Probabilmente anche aiutando indirettamente questa ascesa, semplicemente perché Vannacci fa ascolti, le proposte anche alcune volte considerate certamente non del mainstream, uso un eufemismo, potrei dire strampalate in alcuni casi, ma insomma non è quello il punto. Le proposte, lo shock di Vannacci su alcuni temi, che poi non sono per me tanto shock in alcuni casi, ma comunque fanno ascolto, creano divisioni, il talk crea divisione, si propone come uno contro l'altro. Cioè un conduttore di un talk show non è che si pone un problema etico, dice in questo modo favorisco l'ascesa di Vannacci, no, mette uno contro l'altro, costruisce ogni blocco per capire qual è la soluzione migliore per arrivare all'obiettivo. Lo fa la Berlinguer, lo fa Floris, lo fa Parenzo, figuriamoci la mattina, lo facciamo tutti, chi più chi meno. Vannacci è stato una parte fondamentale di tanti talk show per tanti mesi, per tanti anni, ma quella non è una responsabilità, è una, anche a quelli del centrodestra che adesso si lamentano nelle segrete stanze, ti dicono quelli del centrodestra, voi siete i colpevoli, avete dato troppo spazio a Vannacci. E io dico, ragazzi, ma che dobbiamo fare? Abbiamo fatto un'operazione che conveniva a tutti, cioè ospitare le teorie di Vannacci e mettere uno contro l'altro sulle teorie di Vannacci. Poi, se mi chiedi Vannacci per me che fine farà, se vuoi te lo dico, non so quanto sia interessante la cosa, però io credo che personalmente, per esempio, ho auspicato tempo fa il ticket Meloni-Vannacci contro la sinistra, perché speravo in un accordo, perché per me gli elettori sono gli elettori e tutta la roba antifascista la trovo ridicola su Vannacci, eccetera, penso che sia una cosa di cui gli elettori se ne fregano. Sono convinto che una buona parte degli elettori di Vannacci non vogliano andare da soli, non vogliono andare da soli perché in questo modo farebbero vincere o comunque potrebbero fare vincere la sinistra. E dunque credo che alla fine io stesso, che magari io ho votato tante cose nella mia vita, ho votato anche Renzi, ho votato anche a sinistra, non troppo, ma insomma nella stragrande maggioranza dei casi ho votato il centrodestra, credo che alla fine anch'io, se Vannacci non va con la... Se

0: Poi certo ci sono le congiunture, al netto delle congiunture economiche, invece io sono un ottimista per natura e penso che viviamo nel migliore dei mondi possibili, pensa un po'. Sicuramente viviamo meglio di 20 anni fa, meglio di 40, meglio di 50, meglio di 60 anni fa, questo è sicuro, con tutte le imperfezioni, con tutti i problemi, penso che l'ottimismo sia lo spirito guida di tutto e io penso che oggi si stia meglio di prima. Poi però facciamo un mestiere in cui sappiamo benissimo che presentare una cosa come drammatica paga da quel punto di vista. Io sono molto pratico nelle cose, non è che ovviamente non bisogna fingere, no? Cioè, ovviamente ci sono delle cose che non vanno, non bisogna fingere, bisogna essere intellettualmente onesti e riconoscere che spesso l'informazione mente da questo punto di vista, perché quello che paga nell'informazione è, nella stragrande maggioranza dell'informazione, parlo ovviamente della televisione, in particolare della televisione, è presentare le cose come drammatiche. Hai mai visto un talk show che funziona parlando di cose che vanno bene? Non esiste, no? Bisogna presentare tutto come un dramma, come un disastro, guardate che succede, questo è, cioè, però bisogna essere consapevoli. Io adesso spesso quando dico queste cose i miei datori di lavoro televisivi mi rimproverano, ma non puoi andare a dire in giro che i talk show sono una finta, ma io non dico che sono una finta i talk show, io dico che coprono 4 ore di televisione, perché 4 ore stiamo parlando, 3 ore e mezza di televisione, a un costo molto basso rispetto ad altre cose, fanno guadagnare, dunque benissimo, però quello è.
1: Più ottimista di così, beh, non credo che si possa essere.
0: Non ci può essere.
1: Lunga vita la Zanzara.
0: Grazie, grazie a tutti.
2: Radio Radicale, sono le 18:22, abbiamo seguito dal Salone dei 500 Palazzo Vecchio a Firenze questa mattina la 10ª edizione della Festa dell'Ottimismo organizzata dal Foglio. Abbiamo seguito gli interventi prima di Sara Funaro, sindaca di Firenze, poi Fabio Pinelli, vicepresidente del CSM, quindi è stata la volta del presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, quindi Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL, di Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno ed esponente del PD, della segretaria PD Elly Schlein, di Paolo Gentiloni, ex premier, ex commissario europeo, quindi Angelo Bonelli di AWS, del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, di Ignazio La Russa, presidente del Senato, di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, quindi alla fine di Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico. Diamo un aggiornamento dalle agenzie, andiamo in Ucraina, è salito a 17 il bilancio delle vittime di un attacco russo a Zaporizhia. I feriti sono 18, di cui 2 bambini, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Nonostante queste notizie, c'è una notizia che arriva dall'agenzia di stampa russa TASS, secondo la quale gli inviati speciali del presidente statunitense Trump, Witkoff e Kushner, dovrebbero recarsi a Mosca nelle prossime settimane. Nel frattempo, appunto, sono incontrati anche rappresentanti statunitensi e ucraini a Miami per discutere di nuove vie, così viene definito, per porre fine alla guerra. La delegazione è rientrata a Kiev, ma insomma passi avanti per quanto riguarda la diplomazia non se ne registrano. Continuiamo con la politica italiana, vi proponiamo una iniziativa del Manifesto, c'è alternativa, il Manifesto interroga il campo largo, registrato oggi al Teatro Palladium, anzi è la iniziativa è in corso, la proponiamo in leggera differita. Sentirete gli interventi di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Riccardo Maggi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, intervistati da Andrea Fabozzi. Buon ascolto.
3: Allora, ci siamo, grazie tanto di essere venuti, grazie alla nostra ospite e a tutti i nostri ospiti, siamo molto contenti di averli qui. E c'è un certo friccicorio per questo dibattito, c'è un po' di una qualche attesa, ma noi siamo, dovete essere rilassati e sereni, noi qua siamo tra i lettori del giornale in prevalenza ed il nostro è un ambiente sempre accogliente. Questo festival l'abbiamo organizzato esattamente come facciamo il giornale, e cioè condividendo le stesse responsabilità e lo stesso impegno, prendendo insieme le decisioni, discutendo quando non eravamo d'accordo. Come vedete, è una cosa che si può fare e che funziona anche a giudicare dall'attenzione che c'è che c'è per il giornale. Quindi tutti gli appuntamenti che abbiamo deciso per questi 3 giorni di festival, che sono

0: sono tutti frutto della nostra curiosità. E questo appuntamento in particolare è un appuntamento per il quale abbiamo una grande curiosità. Avete visto il titolo? Da qui non lo vedete, ma l'avete visto entrando. C'è alternativa, non c'è il punto di domanda. Non c'è il punto di domanda perché noi siamo assolutamente certi che... Siamo assolutamente certi che un'alternativa ci sia, cioè intendo dire c'è un'alternativa a governare sulle paure, le paure dello straniero che ci invade, le paure dei migranti, le paure di chi è diverso, di vicino di casa o nelle scuole, le paure dei ragazzi e delle ragazze che mettono in discussione questo modello sociale e che per questo devono essere repressi con decreti liberticidi, le paure delle donne se hanno le gonne troppo lunghe, ma anche se hanno troppo corte, ma anche se hanno la testa troppo coperta, insomma in generale la paura delle donne, diciamolo, c'è alternativa anche a non condannare queste guerre. Noi abbiamo ancora, 2 ore fa avevamo tutti gli occhi lucidi, diciamo la verità, e anche un po' il fiato strozzato perché abbiamo proiettato Gaza stamattina qui, abbiamo avuto un bel dibattito. C'è un'alternativa a calpestare le regole, umiliare il Parlamento, a imporre un modello autoritario, qualche volta riuscendoci, come sulla legge elettorale o temo sull'autonomia differenziata, qualche volta non riuscendoci, come è stato per la riforma della giustizia. C'è un'alternativa a secondare Trump e Netanyahu nella loro cosiddetta tregua, che tregua non è, a Gaza, o Trump e Vance quando decidono di dividere e spaccare l'Europa e poi sorprendersi perché un autocrate capriccioso a un certo punto cambia le sue amicizie e fare gli offesi. Ecco, c'è un'alternativa a tutto questo, c'è sicuramente, ne abbiamo una certezza, peraltro un'alternativa a questo modello economico e questo capitalismo di rapina non è soltanto l'unica possibilità per assicurarsi una sopravvivenza pacifica, ma ormai al punto in cui siamo sembra essere l'unica alternativa per garantirsi una sopravvivenza e non estinzione del genere umano. Ecco, la nostra curiosità, il punto di domanda che non c'è, ve lo dico sinceramente, è se siete voi in grado di rappresentare questa alternativa. Adesso con la gratitudine che vi dobbiamo perché siate qui con noi, vi dico molto sinceramente che noi non vi sopravvalutiamo. No, non vi sopravvalutiamo, il che vi toglie anche un po' di responsabilità. Non vi sopravvalutiamo perché pensiamo che la politica non si esaurisca nelle liste elettorali, non si esaurisca nelle alleanze, non si esaurisca neanche nei programmi, ove mai ci fossero, perché la politica è tante altre cose. La politica è l'impegno dei cittadini e delle cittadine, delle associazioni, dell'associazionismo, la politica è auto-organizzazione, la politica non si stanca di insegnarcelo ogni giorno Luciana Castellina, che è qui in sala, che vi ascolta. La politica è tutte queste altre cose prima di una coalizione. E talvolta è stata proprio questa politica qui che ha tenuto viva una cultura di sinistra in questo paese, quando la sinistra delle liste e dei partiti languiva e languendo a volte ha trascurato di dargli l'attenzione necessaria, rimanendo persino sorpresa a un certo punto. Parla un po' di questo il risultato del referendum, per esempio, e secondo me parla un po' di questo anche il modo in cui quel risultato è stato troppo velocemente sciupato. Ecco, proprio per questo siamo contenti di avervi qui, siamo curiosi di ascoltarvi. Devo dirvi che noi... Ho delle domande per voi, naturalmente. No, perché dopo tutto questo discorso uno dice, vabbè, ma allora queste primarie... No, no, no, invece cominciamo con una domanda più semplice. Ecco, la guerra in Ucraina. Noi abbiamo provato, il manifesto ha provato a fare un lavoro su questo, anche addentrandoci in territori non semplici per noi. Abbiamo provato a dire che bisogna distinguere le questioni, che una cosa è il riarmo, questo riarmo scriteriato che ha deciso l'Europa, e una cosa è dare le armi all'Ucraina. Non sono la stessa cosa. Il riarmo che l'Europa ha deciso e sta decidendo, il modo in cui lo sta facendo, è un'ipoteca gigantesca sul futuro di tutti noi, è la garanzia di un futuro di guerra e non di pace, ed è soprattutto una precisa opzione, una scelta di un modello economico e sociale che taglierà ulteriormente il welfare e per questa via gonfierà sicuramente, se continua così, se non lo si interrompe, le destre estreme. Noi pensiamo, non abbiamo molti dubbi sul fatto che l'Ucraina va aiutata a difendersi, invece siamo convinti che il modo in cui la sia aiutata fino adesso, che sia sostanzialmente quella di riempirla di armi, di incoraggiarla all'ipotesi addirittura del contrattacco, sia un modo che è stato sbagliato, ma non lo di, non è un'opinione, lo dicono 5 anni di guerra. Pensiamo cioè che ci sia uno straordinario cinismo, ci sia stato in questi anni, in cui l'Europa sostanzialmente ha rinunciato a ogni pur timida iniziativa politica. Travestendo questo cinismo da solidarietà, ma lasciando che a morire fossero altri e ricompensando queste morti con armi, anche queste di altri, peraltro, di americani. Ci domandiamo, e questa è la prima domanda che ho per voi, ci domandiamo però se sia possibile per voi trovare un accordo, perché ci pare che un accordo sia necessario trovarlo, non è quel tipo di questione che possa essere rimandata a dopo, su alcune cose semplici. Per esempio, che non un euro deve essere speso per il riarmo in più per andare appresso a queste follie di percentuali di aumento delle spese di armi, sicuramente non fino a quando non compaia almeno una parvenza di coordinamento tra questa spesa militare in Europa. Neanche un euro, ma non il 5%, ma neanche il 2,1%, perché sono tante e diverse le esigenze. E poi un'iniziativa di pace di cui l'Italia si faccia protagonista con voi al governo, in Europa, perché l'Europa, una volta e per tutte, faccia capire a Putin che non può avanzare, non avanzerà, non avanzerà perché l'Ucraina sarà aiutata a difendersi, ma contemporaneamente a Zelensky, che se vuole continuare a essere aiutato, deve accedere a una prospettiva negoziale e non tornerà al 2014, io non dico al 2022, al 2014, non tornerà al 2014. Io penso che sia questo l'aiuto che va dato anche all'Ucraina e penso che sia una proposta in qualche modo minimale sulla quale potreste trovare accordo, ma vi ascoltiamo volentieri. Io partirei all'estrema sinistra, ecco, absit iniuria verbis da Riccardo Maggi, il quale probabilmente su queste posizioni è quello che è più lontano da noi, dal manifesto, ma che devo dire, mi sembra anche, penso di poter dire anzi con certezza, che in questi anni in cui diciamo in questo centro ci sono stati parecchi spostamenti, apparizioni, sparizioni, grandi ritorni e non ritorni, è quello che insomma, ha mantenuto comunque in questi anni la coerenza di una scelta di campo abbastanza evidente. Quindi comincerei da Riccardo e poi in questo senso per la parola a tutti gli altri. Grazie e buon dibattito.
1: Grazie, grazie davvero Andrea Fabozzi, grazie al manifesto di questa iniziativa, di questo invito. Io penso che il manifesto sia un presidio di libertà, di libera informazione, di democrazia, di pluralismo e, fatemelo dire, anche di antiproibizionismo, perché in questi tempi di reazione e questi tempi reazionari praticamente solo sulle pagine del manifesto si possono leggere analisi antiproibizioniste. Ora, e va riconosciuto e va detto. Io sono d'accordo con molte delle cose che ha detto Andrea Fabozzi poco fa, però ci sono due punti su cui penso che sia necessario concentrarci. Andrea Fabozzi ha detto: in questi anni non c'è mai stata, quindi, come dire, faccio la tara delle cose su cui sono d'accordo, vado sulle cose che credo meritino un'attenzione e quindi anche un'azione, un'iniziativa politica. Andrea ha detto: in questi anni non c'è mai stata una iniziativa diplomatica non solo efficace, ma direi anche solo degna di questo nome da parte dell'Europa. Perché non c'è stata un'iniziativa efficace sul piano diplomatico dell'Europa nei confronti del conflitto, a distanza di anni ormai dall'invasione russa in Ucraina, che tutti giudichiamo come un'aggressione militare violenta, brutale, immotivata e illegittima sul piano del diritto internazionale. Penso che su questo siamo tutti quanti d'accordo. Ce lo ha detto la rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea qualche tempo fa. Ha detto: io posso anche prendere una posizione nel mio ruolo, posso anche esprimerla, ma poi mi trovo nella situazione in cui dopo, nelle 3-4 ore successive, i ministri degli esteri di 4-5 stati membri dell'Unione Europea sostanzialmente mi hanno sconfessato, mi hanno smentita. Questa oggi è la condizione dell'Europa politica, cioè l'Europa politica non c'è. Non c'è sulla politica estera, quindi non può esserci sulla politica di difesa, perché nessuno di noi può immaginare una difesa comune senza una politica estera comune. Possiamo immaginare un coordinamento, possiamo immaginare degli acquisti coordinati e quindi razionalizzati, ma non potremo mai immaginare una difesa comune, perché non possiamo certo lasciarla a dei generali senza che vi sia una testa comune di politica estera. Allora possiamo arrivare a dire, possiamo dire con forza che il campo, io non so se largo, spero più largo possibile, anche alto da un punto di vista degli ideali e delle ambizioni, però il nostro campo deve essere un campo europeo e un campo federalista europeo? Questo penso che ce lo possiamo e ce lo dobbiamo dire. Cioè dobbiamo dire: in queste ore c'è un attacco terribile alla Corte Penale Internazionale, che è l'avamposto dello Stato di diritto e del diritto internazionale. Non è un attacco casuale, è un attacco a quell'organismo che nel 2023 ha spiccato un mandato di cattura nei confronti di Vladimir Putin e nel 2024 nei confronti di Netanyahu. E di fronte a questo attacco la Commissione europea non è riuscita ancora ad attivare lo statuto di blocco, che è quel meccanismo con il quale la Commissione europea, diciamo un'Europa politica degna di questo nome, democratica, tuteli e difenda la Corte Penale Internazionale da quelle sanzioni e da quell'aggressione di Trump, di Netanyahu, della Cina, della Russia. Neanche questo è riuscita a fare la Commissione europea. Capite il ritardo che abbiamo accumulato sul piano della politica, dell'integrazione politica europea? L'altro punto è che ha detto Andrea Fabozzi: dobbiamo dire chiaramente, far capire chiaramente a Putin che lui non potrà andare avanti, che non passerà. Ecco, io credo che se noi domani dovessimo decidere, malauguratamente dico io, di interrompere il sostegno anche militare, dopodiché sono d'accordo che va ha aumentato il sostegno politico, il sostegno diplomatico, soprattutto per questa parte che manca, che ho detto, anche militare all'Ucraina, non si aprirà una fase negoziale. Non si aprirà perché noi interrompiamo il sostegno militare all'Ucraina. Perché Putin arriverà a una fase negoziale solamente se gli converrà arrivare a una fase negoziale. E per potergli convenire di arrivare a una fase negoziale è necessario che non dilaghino le sue truppe nell'Ucraina e magari poi nella Georgia o nella Moldavia. E questo è un punto che io penso noi dobbiamo dirci con chiarezza. Quindi dobbiamo, e concludo, rapidamente recuperare nella costruzione di quei pezzi di Europa politica che manca, cioè quella della politica estera e della sicurezza. Guardate, anche io penso con un meccanismo a due velocità, cioè io penso che siccome le resistenze di alcuni paesi, anche per le dinamiche interne di competizioni elettorali, di consenso, di destre che avanzano, di nazionalismi che avanzano, siano tali da paralizzare questo meccanismo se noi aspettiamo che arrivino tutti e 27 a decidere delle cose. E quindi penso che si potrebbe rivelarsi necessario e urgente che un gruppo di paesi, come furono i paesi fondatori, decidano di mettere insieme delle cose e andare avanti da soli. Sul terreno della sicurezza, della politica, oggi noi non abbiamo... Parliamo di difesa, non parliamo di attacco. L'Unione Europea, per come è strutturata, non riesce neanche a difendersi, figuriamoci se riesce ad attaccare qualcuno. Noi non abbiamo un meccanismo di difesa, un ombrello difensivo autonomo europeo, un servizio di intelligence europeo, una diplomazia europea. Questo è quello che ci potrà rendere in grado di far capire a Putin che non passerà e non si fermerà. Ma io credo che intanto non possiamo mollare gli ucraini, non li possiamo abbandonare. Grazie.
2: Innanzitutto buonasera a tutte e tutti voi e grazie al manifesto di aver organizzato questa iniziativa. Ci tengo a dire che, Andrea, che il manifesto è stato il mio primo quotidiano che ho comprato quando avevo 15 anni, era il 1977, ed ero, diciamo, un affezionato nel leggere gli articoli di Rossana Rossanda e anche di Luciana Castellina, che è qui in sala e che saluto. E quindi c'è anche un elemento affettivo che mi lega al vostro giornale, che viene da molto molto lontano, anche se io poi non vengo da una tradizione comunista, perché come io nella mia vita ho votato due volte Partito Radicale, amico di Marco Pannella, e poi ho sempre votato i Verdi. Detto questo, partendo dalla premessa che tu hai fatto, Andrea, io ho seguito molto anche il dibattito molto interessante e importante e anche utile che il manifesto ha avviato su questo tema. Penso assolutamente che noi, e lo dico veramente con molta nettezza, non dobbiamo trovare una soluzione perché ci fa stare insieme. Noi dobbiamo trovare una soluzione che è utile da portare in Europa e per cominciare a costruire una fase negoziale che riguarda l'Ucraina. Ma per me è assolutamente impossibile decontestualizzare questo ragionamento se non si fa un ragionamento sulla ricostruzione del diritto internazionale in questo pianeta, sulla ricostruzione della legalità internazionale, che significa ridare forza alle Nazioni Unite, significa di ridare forza alla Corte Penale Internazionale, che è il luogo che in questo momento è fortemente sotto attacco da Donald Trump, che ieri ha sanzionato nella sua interezza la Corte Penale nel momento in cui nei mesi precedenti ha sanzionato ben 9 giudici. Quindi dobbiamo lavorare per applicare e attivare lo statuto di blocco e difendere la Corte Penale Internazionale, anche, diciamolo, dalle ipocrisie del governo Meloni, che ieri giustamente ha firmato la lettera di questo tipo, però il problema è che tutti gli atti, le posizioni, le decisioni che il governo italiano ha preso riguardo alla Corte Penale sono di profonda delegittimazione, perché noi non possiamo dimenticare quello che Tajani e il ministro Nordio ha detto sulla Corte Penale Internazionale per nascondere la nefandezza di aver liberato al-Masri, un torturatore, uno stupratore. Cioè non si può, non si può. E la cornice di ricostruzione del diritto internazionale deve mettere al centro un punto molto molto chiaro, che noi siamo contro la costruzione di un nuovo ordine geopolitico basata sulla supremazia militare, ovvero del diritto del più forte. Giorgia Meloni è venuta in aula a dirci che si prepara la pace preparando la guerra. In realtà abbiamo visto che in questi mesi, in questi ultimi mesi, i conflitti sono aumentati, sono arrivati a quota 61 nel mondo. Guerre dimenticate che stanno mettendo vittime su vittime. E nel 2025... secondo l'Istituto SIPRI sono 2.888 miliardi di dollari che si sono spesi nel mondo per le armi, una cifra storica inaccettabile, eticamente inaccettabile. E questa è una premessa importante. E l'altra premessa: va sanzionato che viola il diritto internazionale? Certo, va sanzionato. La Russia, compresa la Russia? Certamente, anche compresa la Russia. Ma qualcuno però ci deve spiegare, e noi non siamo di quella parte, la ragione per la quale in Europa, compreso questo governo, c'è un doppio standard che sanziona la Russia e diventa complice di Netanyahu. Perché quando si rade al suolo Gaza, quando si bombardano ospedali, scuole, si uccidono bambini, e quando in Cisgiordania si determina l'operazione di costruzione pulizia etnica che si sta facendo, perché questo è il vero termine, insieme al genocidio che è stato fatto a Gaza, ebbene, allora c'è una questione. Bisogna rimettere i puntini sugli i, bisogna ricostruire una grammatica precisa, perché non bisogna essere ipocriti da questo punto di vista. E allora, altra questione. Noi vogliamo essere quelli che sollecitano l'Europa a individuare un mediatore di pace per parlare con la Russia di Putin e vedere anche qual è il suo gioco, oppure vogliamo delegare questo ruolo a quel personaggio? Perché per me chi sanziona la Corte Penale Internazionale ha un comportamento criminale, e misuro le parole. Sapete perché ha un comportamento criminale? Perché nel momento in cui tu vuoi fermare la Corte Penale, che va a verificare e va a determinare sanzioni e anche condanne a chi ha commesso crimini, tu diventi amico dei criminali e conseguentemente per me lo sei uguale a loro. E non solo per quello che ha fatto negli Stati Uniti d'America. E quindi c'è questa grande questione, una questione su cui dobbiamo lavorare per costruire, fare in modo che ci sia un mediatore. L'Ucraina si deve difendere? Certo che si deve difendere, ma dobbiamo partire però da una riflessione. Una riflessione che in questi 4 anni, tra poco 5 anni, ci sono stati quasi 1 milione di vittime, morti e feriti da ambo le parti, con una situazione che non va da nessuna parte. Allora il quesito è: sono le armi che possono sbloccare questa situazione, o è oppure uno scatto che determina un processo differente? Io non credo assolutamente che ci possa essere, come qualcuno crede, una vittoria militare da un'altra parte. Però attenzione, io respingo fermamente, non ovviamente da questa sala, ovviamente nemmeno dai presenti, coloro i quali nel momento in cui noi facciamo questo ragionamento, allora siamo filoputiniani. Perché chi parla nel 2007, un anno dopo che Anna Politkovskaja fu assassinata dal regime russo, io andai a Mosca e c'era Vladimir Luxuria e c'era Marco Cappato. Andammo a Mosca per difendere i diritti delle comunità LGBTQ+, perché in Russia ovviamente la propaganda, loro così la definiscono, in difesa dei diritti civili delle comunità omosessuali è vietata, e fui fermato e fui rispedito a casa. È come quando andavamo a protestare sotto l'ambasciata russa contro l'uso di uno strumento barbaro, infame, schifoso, che è lo stupro, come strumento di guerra che veniva usato ad Aleppo come in altre zone. Ma io non ero quello che andava a San Pietroburgo a dire che facevo accordi con, e non ero ministro allora, che facevo accordi con la Russia, a tal punto che quanto erano bravi, ed era il governo Renzi allora, e c'era un ministro che faceva questo, e andava là, quasi quasi vi porto anche il Colosseo. Io non ho mai cambiato idea sul tema di che cos'è oggi la Russia, ma penso anche che non possiamo continuare in una guerra che rischia di essere infinita e che destabilizza l'Europa e che non aiuta un processo di pace complessiva. Quindi è venuto un momento di discontinuità da questo punto di vista, che non vuole mettere in discussione il diritto alla difesa, ma certamente introduce elementi importanti che sono ricostruzione del diritto internazionale, stop a un riarmo complessivo come quello del 5%, e il diritto internazionale significa sanzionare anche chi oggi, in particolar modo mi riferisco a Israele, ha compiuto un genocidio nel silenzio della comunità internazionale.
3: Ma intanto vorrei ringraziare molto Andrea e il collettivo del Manifesto per questo invito, per questa iniziativa. Il Manifesto è un giornale, è uno dei pochissimi giornali che non ha padroni, e questo è un bene comune, è un bene prezioso di cui tutte dovremmo essere molto felici e alla cui cura dovremmo prestare grande attenzione. E poi grazie per questo titolo, Andrea, c'è alternativa. Io sono segretario di un partito, Sinistra Italiana, che è nato nel febbraio del 2017. Le tesi fondative di quel congresso avevano un titolo: c'è alternativa. Quel titolo e quelle tesi, quel titolo lo aveva deciso e quelle tesi le aveva scritte Fabio Mussi, uno straordinario dirigente politico, un intellettuale che oggi mi manca e ci manca molto. E poi grazie anche per la prima domanda che ci hai fatto, perché io penso che noi dobbiamo discutere delle cose che ci abbiamo davanti, no? Delle grandi cose e anche delle cose su cui registriamo ancora una difficoltà, non tanto nella costruzione della nostra unità, che pure non è fatto secondario, di fronte a questa destra, alla destra di questo paese, la destra europea, all'internazionale nera, ma perché le cose di cui discutiamo, queste cose, sono cose di grande importanza, e chi si candida a governare un paese non può fare finta che cose come queste possano restare fuori dal novero della discussione, anche quando questa è difficile, perché mette, chiama in causa, diciamo, storie, percorsi, culture politiche, talvolta persino identità, no? Quindi grazie. Vorrei partire da un elemento che ha a che fare con, diciamo, col quadro che abbiamo di fronte, con alcune delle domande che tu hai posto. Primo, stop al riarmo al 5% sul PIL, ma anche al piano europeo di Ursula von der Leyen, perché, sapete, quel piano con la difesa europea non ha nulla a che vedere. Stop al riarmo non solo perché siamo pacifisti, che comunque non fa schifo, cioè, mi dicono: ma tu sei un pacifista, hai una posizione che richiama un pacifismo etico. Sì, sono anche un poco pacifista dal punto di vista etico, integrale, no? Non me ne vergogno, penso che sia un bene prezioso nel tempo in cui la guerra torna a farsi strumento ordinario di soluzione dei conflitti, in cui la cultura, la parola della guerra, la normalizzazione della guerra diventa, diciamo, merce comune, no? La vicenda del genocidio dei palestinesi ce lo ricorda tutti i giorni, e Nazza ce lo ha ricordato con ancora più potenza, no? La normalizzazione della macchina del genocidio. Il genocidio del popolo palestinese ha un impatto così impressionante, non perché sia stato il primo o l'unico genocidio della storia dell'umanità. Ce ne sono stati altri, naturalmente, e probabilmente anche più devastanti per dimensione, ma perché questo è stato il primo genocidio in diretta televisiva, in diretta streaming della storia dell'umanità. Lo abbiamo visto minuto per minuto. E quando accade questo, e quando di fronte a questo la comunità internazionale si gira dall'altra parte, salvo ritrovarsi nel cinismo di quella vergognosa, gigantesca speculazione immobiliare sulla pelle, sul sangue del popolo palestinese, che è stata il Board of Peace, allora capisci che il rischio della normalizzazione è qualcosa di ben più concreto, no? di una preoccupazione di natura intellettuale. Allora, basta col riarmo e con l'economia di guerra a cui il riarmo allude e che il riarmo porta con sé. Noi abbiamo un problema gigantesco in questa Europa. Oggi, l'altro ieri sera ero a Bolzano, un'iniziativa della FIOM, organizzata dalla FIOM. Discutevamo con loro, col sindacato, con altri esponenti della coalizione che stiamo costruendo, di politiche industriali, anzi, fatemi dire, dell'assenza drammatica di politiche industriali, no? Salvo una, che però ha molto a che fare con questa discussione. Il tentativo che in Germania già galoppa, ma che in Italia si fa avanti con più di una, diciamo, con una certa determinazione, di rispondere alla crisi della manifattura europea legata alla cecità di politiche industriali assenti, incapaci di guardare alla transizione, incapaci di guardare al futuro, all'innovazione, concentrate sulla svalorizzazione del lavoro, sull'idea che si cresce umiliando il lavoro e i lavoratori, risponde a quella crisi come con la conversione bellica. È una roba agghiacciante sul piano del futuro, ma anche sul piano delle politiche industriali, vero? Cieca e incapace di produrre quasi. Allora, no a tutto questo. Per fare che cosa? Qui c'è il punto. Per fare che cosa dell'Europa prima e per fare che cosa dell'Ucraina dopo, e ci arrivo subito, non mi sottrarrò, diciamo, alla parte più difficile della domanda. Ma intanto sull'Europa, perché qui c'è un punto che vorrei discutere. Noi non abbiamo soltanto un problema rispetto alla politica di difesa europea che è assente perché manca la politica estera, manca l'integrazione. Noi siamo di fronte a un bivio drammatico. Ci abbiamo i nazisti che avanzano in Europa e che in Germania, non in un posto qualsiasi, sono oggi considerati quasi da tutti i sondaggi il primo partito e hanno eletto il primo presidente di un land tedesco in Sassonia-Anhalt. Va bene? I nazisti. La Spagna va a elezioni il 29 novembre, tutti siamo lì, credo, diciamo, al fianco delle sinistre spagnole perché insieme riescano a fermare l'assalto del PP e dei neofranchisti di Vox. In Francia tutti i sondaggi danno ad oggi vincente Marine Le Pen e c'è un dibattito surreale in cui sembra che la colpa della crescita dei fascisti in Francia siano le centinaia di migliaia di studenti che manifestano per la scuola in Francia. Viva le manifestazioni e le mobilitazioni che non hanno mai aiutato i fascisti, ma sempre la democrazia. Lo dico anche, diciamo, per quel che riguarda il nostro dibattito. Il problema che abbiamo è che l'Europa è sotto attacco, anche di Vladimir Putin, non c'è proprio dubbio, di Putin, di Trump, diciamo dei signori della Silicon Valley, dei Peter Thiel, degli Elon Musk. Ma questo attacco che natura ha? Dice Strazzari, non sottovalutiamo, c'è anche un attacco che ha a che fare con la guerra, è tutto vero, ma il cuore di questo attacco, come altri anche nel dibattito, lo stesso Strazzari hanno evidenziato nel dibattito che opportunamente e per fortuna, dico io, il manifesto ci ha offerto come terreno di discussione, di apertura della discussione, ma la natura centrale di questo attacco è politica. Questi, del resto Steve Bannon, un signore che non è uno che passa per caso, l'aveva dichiarato, ci prenderemo l'Europa pezzo a pezzo e lo faremo con le elezioni. L'obiettivo è far saltare l'Europa che con tutti i limiti di una classe dirigente che in questi anni ci ha portato dall'austerità alla spesa per militare e alla corsa al riarmo, diciamo senza via di mezzo, salvo la pausa della risposta al Covid, salvo la pausa, l'unico momento cooperativo, no? Cooperativo. Di risposta ad una crisi, espansivo e non chiuso dentro logiche del tutto irragionevoli, questa classe dirigente ha una quantità di limiti infiniti, ma l'Europa, ciò nonostante, resta ancora il posto dove sopravvive qualche limite alla possibilità di questo capitalismo di radere al suolo diritti, libertà, l'unico posto nel mondo dove resta qualche limite in grado di garantire anche ai più deboli, ai più fragili, qualche diritto. Quei limiti stanno scritti nelle Costituzioni, che non a caso, diciamo, vi ricordate ai tempi del tentativo di riforma costituzionale, non della destra ma di Matteo Renzi, bocciato anche quello, diciamo, 10 anni fa, per fortuna ogni 10 anni, 2006, 2016, 2026, gli italiani rispondono bene e rimandano a casa le controriforme costituzionali. Saltò fuori un documento che veniva da una grande banca di investimento americana che diceva ci abbiamo un problemino in Europa, queste costituzioni in particolare dei paesi del sud Europa, quelle nate dalla resistenza contro fascismo e nazismo, sono una bella rottura di scatole perché tutelano troppo il lavoro, troppi diritti, ma che è sta roba, eliminiamole, no? Allora loro la vogliono far saltare così questa Europa, infatti sono molto alleati. I primi più entusiasti diciamo a festeggiare la vittoria dei nazisti in Sassonia-Anhalt sono stati Trump, Putin, Elon Musk. È un perfetto, diciamo, cuore. Allora noi dobbiamo sapere qual è l'avversario. L'avversario è quello lì. e ha quella faccia lì, ed è una faccia politica, culturale, che stringe non a caso una relazione molto forte. Come si codifica questo nella nostra iniziativa? Primo, con alcune scelte. Se governiamo noi, anzi, fatemi dire, quando vinceremo le elezioni governeremo noi, stop all'aumento della spesa militare. Ma il 5% sul PIL, no. Meloni si è impiccata, ha impiccato tutti noi, noi no. Stop al piano di Ursula von der Leyen, non è minimamente ragionevole. Stop. I soldi vanno investiti altrove per difendere, rafforzare quel sistema di protezione sociale, scuola, lavoro, transizione ecologica, sanità, innovazione. Come dice Giorgio Parisi, un CERN europeo per l'intelligenza artificiale, viva Dio, se vuoi essere competitivo nel mondo di oggi. Ma se no, di che cosa stiamo parlando? Di chiacchiere, no? Dobbiamo fare questo. Dobbiamo lavorare su scala internazionale perché il diritto internazionale torni ad essere, diciamo, non pietra di scarto della storia. Il doppio, triplo pesismo a cui ha fatto riferimento Angelo, non ripeto, è vomitevole. E guardate, vale per la vicenda drammatica, terribile del popolo palestinese, che è ancora in corso, anche mentre parliamo da questo palco. Ma vale anche per il modo con cui si risponde a quello che accade. Ma è normale che uno si sveglia la mattina, attacca un paese sovrano, rapisce il suo presidente, poi possiamo pensare quello che vogliamo di Maduro, va bene? Ma che qualcuno decida che va lì, se lo arresta, se lo porta via e che poi attacca illegalmente un altro paese come hanno fatto con l'Iran, o che strangola a morte una popolazione come stanno facendo con Cuba, non si può tollerare, e lo dobbiamo dire anche quando saremo nei consensi internazionali. Finisco sull'Ucraina. Serve una svolta, per una ragione: la linea che ha investito solo sull'impegno militare, lo dico a Riccardo, non funziona, perché questa storia dell'equilibrio è una storia che rischia di procrastinare la guerra all'infinito. Quella guerra è bloccata, lo dicono tutti, lo dicono i russi, lo dicono gli ucraini, tutti hanno chiaro che la guerra è bloccata. Se continuiamo a far così, la guerra va avanti all'infinito. Putin non avrà interesse a chiuderla, come giustamente scriveva Strazzari, ma a mantenerla aperta come elemento di pressione. E continueremo così, cancellando definitivamente forse una generazione e mezzo di ucraini e quasi una e mezzo di russi, perché il numero dei morti ormai ha raggiunto dimensioni impressionanti. Non ne usciremo. Serve dunque che cosa? Innanzitutto una proposta politica di pace. Ma entriamo nel merito. Che vuol dire? Tutti diciamo serve la diplomazia, ma non è un'evocazione astratta. Bisogna congelare la linea del fronte senza riconoscere le annessioni militari, come giustamente indica Strazzari. Penso che questa sia una strada sul piano dei confini. Ma i confini sono l'unica soluzione? Cioè è Versailles l'unica soluzione, l'unico modello? O è Bretton Woods, come Emiliano Brancaccio, molti economisti con un appello internazionale hanno indicato? C'è una proposta politica che faccia i conti anche col modo con cui si vanno ridefinendo le sfere di influenza, gli interessi economici? Possiamo credibilmente avanzare una proposta di mediazione alla Russia che la convinca a finirla con i bombardamenti, visto che stanno continuando a bombardare i civili un giorno dopo l'altro, che continuano a morire concretamente? Perché noi parliamo della guerra, ma la guerra c'ha una dimensione concreta, le persone muoiono in guerra, non sono soltanto pedine su una scacchiera. Che non metta in campo la progressiva superamento delle sanzioni, la riapertura dei rapporti commerciali, la normalizzazione, c'è la pace. Perché se noi continuiamo ad avere un'Europa in cui il segretario generale della NATO un giorno e qualche leader europeo il giorno dopo dice bisogna fare la pace, però armiamoci, perché tra 10-15 anni dovremo fare la guerra alla Russia, è un poco complicato pensare che una soluzione arrivi. Allora io penso che se noi siamo in grado di mettere in campo una proposta che abbia anche questo grado di declinazione, naturalmente deve averne uno molto più approfondito del mio, che non posso far qui per tempo e poi perché non ce l'ho neanche in tasca magari, e su questo terreno siamo capaci anche di modulare ciò che succede tra l'inizio di questa iniziativa e la possibilità di rendere condizionante all'accettazione di questa iniziativa anche il nostro sostegno di qualunque natura, io penso che possiamo fare una discussione più avanzata che ci mette in condizione di scartare, cioè di uscire dal rischio che questo dibattito italiano, io poi è davvero l'ultima cosa, l'ho detto molte volte, trovo scandaloso che l'Italia sia l'unico grande paese che ancora rende segreta la lista delle armi. Noi non sappiamo che mandiamo, io sono curioso di sapere che mandiamo. Non vorrei scoprire un giorno che noi già da un po' non mandiamo sostanzialmente niente e che facciamo tra noi una discussione un poco, diciamo, surreale. Ma insomma, tanto non ce lo faranno vedere qualcuno, chi sta al Copasir almeno forse questo lo può sapere. Ma quello che noi dobbiamo avere chiaro è che questo dibattito non può diventare il terreno puro di un posizionamento politico tra di noi. Deve diventare il terreno faticoso, perché sarà faticoso, di costruzione di un'iniziativa politica più efficace di quella che c'è stata finora.
4: Io voglio ringraziare a mia volta il manifesto, perché quello che stiamo facendo qui questa sera purtroppo non è più una cosa scontata, non è più una cosa banale. In un tempo in cui anche il dibattito politico si è abbrutito, si è incattivito, ci sono persone qui su questo palco che lavorano insieme, persone che si stimano, si rispettano e che fanno un dibattito dando piena dignità alle posizioni di ciascuno, anche laddove queste posizioni non coincidono, anche laddove queste posizioni sono diverse. Ecco, questo è un primo contributo importante che state dando a questa discussione, anzi forse il secondo, perché poi arrivo al primo che avete dato e che ho trovato molto stimolante e molto interessante anche io. Però proprio da questa discussione voi vedete quanto... perché insistiamo tanto che le cose che abbiamo in comune, per citare Daniele Silvestri, sono 4.850. Poi ci sono quelle su cui dobbiamo discutere e sono certa che troveremo l'accordo e troveremo la sintesi. Ma intanto partiamo dalle 4.850 cose che abbiamo in comune, che sono emerse. Ci ritorno solo brevemente perché condivido moltissime delle cose che ho già sentito fino a qua. La prima e più importante: un'alleanza progressista oggi non può essere che quella che si batte al di là di ogni confine con le altre forze progressiste democratiche della sinistra mondiali per difendere il diritto internazionale e non consentire alle destre nazionaliste di sostituirlo con la legge del più ricco e con la legge del più forte. E su questo penso che tutti siamo d'accordo. Questo vuol dire, come diceva Riccardo, sostenere e difendere la giustizia internazionale, perché è inaccettabile vedere gli Stati Uniti di Trump sanzionare la Corte Penale Internazionale e farlo nel giorno del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, che era una ex giudice di quella corte e che ha avuto il coraggio di inquisire i crimini del governo di Netanyahu in quella corte. Che vuol dire far attivare subito e fare insieme la battaglia per far attivare subito alla Commissione europea lo statuto di blocco, cioè ciò che neutralizza gli effetti di quelle sanzioni su tutto il territorio dell'Unione europea. Ma vuol dire qualcosa di ancora più complesso, cioè credere e difendere le sedi multilaterali. Perché la destra nazionalista in tutto il mondo attacca le sedi multilaterali? Proprio perché sono quelle sedi in cui prevale il dialogo tra i popoli e gli stati anziché l'uso delle armi, degli eserciti e della forza militare. È questo il motivo per cui le stanno attaccando ovunque. Dobbiamo esserne consapevoli. Non è semplice rilanciare le sedi multilaterali, perché sapete che ci sono state delle debolezze, ci sono stati dei difetti, se il diritto internazionale troppe volte è stato calpestato. Guardate, insieme noi abbiamo presentato una proposta di legge che chiede di vietare, di importare in questo paese i prodotti delle colonie illegali, delle colonie illegali di Israele in Cisgiordania. Una cosa che abbiamo firmato insieme, che avevamo sottoposto al governo Meloni, che non ha risposto su questo, perché sappiamo che sono gli stessi che stanno mettendo il veto per evitare di sospendere l'accordo di associazione UE-Israele, di cui noi chiediamo invece la sospensione per palese violazione dei più basilari diritti fondamentali e per crimini di guerra. E guardate, non siamo sorpresi, però fa male vedere che nel frattempo moltissimi paesi, tra cui 9 paesi europei, hanno preso esattamente lo stesso impegno. No? Gran Bretagna, altri paesi, la Francia, ecco, e l'Italia manca all'appello. Quindi questi sono impegni che noi concretamente stiamo già portando avanti e che non ci dimenticheremo naturalmente quando vinceremo le elezioni e manderemo finalmente a casa questo governo che non è stato in grado di difendere neanche la tradizione diplomatica di questo nostro paese. E io la ricollego a quello che adesso dicevano anche Angelo e Nicola. Guardate, c'è una saldatura senza precedenti tra le oligarchie tecnocratiche, si parlava prima delle big tech, della Silicon Valley, con le destre nazionaliste. Perché? Perché si proteggono a vicenda. si proteggono a vicenda, e non è che siamo così ingenui da non sapere che dietro l'altra guerra, quella commerciale che ci ha scatenato addosso il presidente americano, c'è l'interesse a far saltare quelle poche ancora insufficienti regole che l'Unione Europea ha provato a mettere come argine allo strapotere delle piattaforme e alla concentrazione di potere che le piattaforme oggi consentono. E questo mi porta a un'altra riflessione, sono d'accordissimo con Nicola. Pensate all'intelligenza artificiale. È di queste settimane la notizia che gli Stati Uniti e la Russia si sono opposte a regolare e limitare l'utilizzo militare dell'intelligenza artificiale. Vuol dire che ci vogliono e ci stanno già portando, se avete visto NASA oggi, in un mondo in cui l'intelligenza artificiale decide qual è l'obiettivo e decide se uccidere o non uccidere quell'obiettivo. Ecco, io penso che un contributo molto interessante a questa discussione l'abbia data la Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone, che dice che bisogna disarmare l'intelligenza artificiale. Attenzione, siccome nessuno di noi è luddista, noi non intendiamo rinunciare allo sviluppo di una tecnologia, ma intendiamo essere molto fermi, come dice l'enciclica, nell'impedirle di dominare l'umano e di concentrare ancora di più il potere, la ricchezza e la conoscenza in sempre meno mani. Cosa deve fare una grande alleanza progressista nel mondo di oggi se non anticipare le grandi trasformazioni della nostra società anziché farle subire sempre ai soliti, i più deboli, i più poveri, quelli già più impoveriti dalle crisi economiche, finanziarie, pandemiche e climatiche precedenti? Ecco, se dovessi riassumerle in una parola che deve essere chiave per noi, è la redistribuzione della ricchezza, del potere e della conoscenza, perché sono i vostri dati quelli che alimentano l'intelligenza artificiale che sta facendo fare profitti stellari a pochissimi. Volevo collegare queste due cose proprio per arrivare alle altre questioni, secondo me, dirimenti di politica estera su cui ci siamo sempre mossi insieme. L'ha ricordato anche tu, Nicola, abbiamo fatto mozioni insieme contro la partecipazione allucinante di questo governo al Board of Peace, che non sta lavorando per la pace, perché nonostante la fragile tregua a Gaza si continua a morire sotto le armi dell'esercito israeliano e si continua a morire per la mancanza degli aiuti umanitari fondamentali per la popolazione palestinese. Abbiamo insieme condannato la violazione del diritto internazionale in Venezuela come in Iran. Aggiungo, proprio settimana scorsa abbiamo votato insieme una mozione di solidarietà a Cuba contro le sanzioni che il governo americano ha imposto, come diceva Nicola, strangolando una popolazione sui suoi bisogni fondamentali. E siamo anche d'accordo nel dire no a questa prospettiva di corsa al riarmo nazionale di 27 diversi paesi con 27 eserciti ancora del tutto scoordinati tra di loro, e abbiamo opposto invece a questo l'idea, lo diceva anche prima Riccardo, di una difesa comune europea. Difesa comune europea vuol dire un'altra cosa, vuol dire ottimizzare quelle risorse, fare ricerca insieme, vuol dire avere il coraggio di andare verso un unico comando, perché altrimenti non si può fare, e non si può fare, dicevano bene, senza una politica estera comune. Voi sapete che 11 paesi europei hanno chiesto di superare l'unanimità sulla politica estera. L'Italia, il governo italiano, è l'unico tra i paesi fondatori dell'Unione Europea che non ha firmato. E invece noi avremo bisogno di fare quella discussione in senso federalista, perché soltanto così noi riusciremo a esprimere una politica estera e una voce sola e forte che possa ricordare all'Europa per cosa è nata, cioè per essere un progetto di pace, non per preparare un'economia di guerra. Un progetto che è nato dal disastro dei nazionalismi che nel nostro continente hanno sempre prodotto solo una cosa, le guerre, e che oggi sono tornati a produrre le guerre tutto intorno a noi. E allora superare i nazionalismi, superare il diritto di veto, anche su questo abbiamo fatto una mozione insieme nelle settimane scorse, e guardate un po' chi è che era diviso: la destra. Perché la destra non è stata in grado, per reagire alla nostra mozione sul superamento dell'unanimità, nemmeno di scrivere 5 righe insieme. Hanno chiesto un rinvio perché hanno 3 posizioni diverse all'interno della stessa maggioranza. Ecco, questo era per dire, anche su questo terreno su cui molto spesso ci raccontano divisi, sono molte le iniziative, penso alla straordinaria piazza che abbiamo organizzato insieme di solidarietà a Gaza. Poi certo, rimangono delle differenze, ci arrivo. Guardate, anche sul tema del conflitto in Ucraina, ci sono molte cose che io condivido di quelle che ho sentito. E una in particolare è questa: nessuno di noi è fan della guerra e tutti noi vogliamo contribuire a costruire una pace giusta, che per me non è la resa alle ragioni dell'aggressore. La pace giusta implica che siano a quel tavolo seduti gli ucraini e accanto l'Unione Europea con un negoziatore unico. È assurdo che ancora l'Unione Europea non si sia dotata di un unico negoziatore e lasci fare alle telefonate ambigue tra Trump e Netanyahu, gli stessi che prima vi dicevo hanno fatto asse per evitare di limitare l'uso dell'intelligenza artificiale in campo militare. Allora, davanti a questo, gli interessi di sicurezza ucraini ed europei, è chiaro che non sarà Trump a farli. Bisogna che ci sia una iniziativa diplomatica e politica forte dell'Unione Europea che fino a qui è mancata, e su questo siamo d'accordo. Certo, noi siamo convinti che fin tanto che si ottiene il negoziato di una pace giusta, sia importante continuare a sostenere il popolo che ha subito in questi anni un'invasione criminale. Ma su questo, caro direttore, io ho apprezzato moltissimo il dibattito ospitato dal manifesto, in particolare la riflessione che ha fatto Francesco Strazzari quando diceva che una politica di pace che non si chiede come impedire all'aggressore di avanzare rischia di restare un auspicio morale, ma al contempo una difesa che non indica quando la forza deve lasciare spazio alla politica, alla diplomazia, al negoziato, diventa un piano di militarizzazione. Ecco, io penso che dentro questo ambito noi, pur nella diversità delle nostre posizioni, saremo in condizione, siamo in condizione di trovare un accordo e di riuscire anche su questo a esprimere una voce della nostra alleanza. E lo dobbiamo fare tenendo presente una cosa: stiamo a discutere fin quando volete. Presto dobbiamo fare, perché abbiamo anche abbastanza fretta, però stiamo chiusi anche una notte intera. L'importante è che usciamo da lì uniti, perché c'è una cosa su cui tutti credo siamo impegnati: abbiamo la responsabilità di sconfiggere queste destre, e la premessa necessaria, non ancora sufficiente, è l'unità di queste forze, forze progressiste che non si devono alleare contro gli avversari, ma per le cose che vogliono fare insieme. Insieme abbiamo detto no alla prospettiva dell'aumento della spesa militare al 5% del PIL. E allora dovremmo prendere un impegno e dire: se vincono loro, porteranno al 5% la spesa sulle armi; se vinciamo noi, portiamo al 7% la spesa sanitaria, come è stata già con un precedente governo di Giuseppe Conte con Roberto Speranza ministro. Prendiamo impegni concreti, ma soprattutto dico, prendiamo l'impegno che abbiamo già preso tutti insieme su un altro palco, e cioè mai più fare il favore alla destra di dividersi come nel 2022, perché oggi è il tempo di assumerci la responsabilità di questa alternativa.

Innanzitutto saluto anch'io e omaggio questa gloriosa testata, direttore, e grazie per l'invito. Sono 55 anni, 55 anni quest'anno di cultura politica, non solo di informazione ma anche di cultura politica, il che insomma sta diventando sempre più raro nell'odierno panorama. E anzi mi piace sottolineare, considerando anche l'ultima forma organizzativa che vi siete dati, quella della cooperativa, che nei tavoli di Nova, dovete sapere, dove abbiamo discusso con 17.000 persone in tutti questi mesi, è emersa anche una proposta che credo vi riguardi anche, vi riguardi da vicino, vi può davvero interessare. Comunque io l'ho giudicata molto interessante. Finanziamento pubblico ai giornali, alla stampa. È un problema serio che credo dobbiamo assolutamente affrontare. Non possiamo più tollerare che ci sia un finanziamento pubblico, addirittura in forma diretta, per testate che sono nei fatti di proprietà addirittura di personaggi pubblici che sono in Parlamento. Io credo, è stato detto anche altro, che il modo migliore, perché è chiaro che c'è un contesto in cui le testate hanno difficoltà a mantenersi sul mercato, se il finanziamento pubblico deve andare, e vorrei poi discuterne noi insieme su questo, deve andare a testate che sono autonomi, indipendenti appunto nella forma di cooperative dei giornalisti stessi, perché è la garanzia migliore per l'autonomia di giudizio, per la tutela della libertà e della professione. Invece dobbiamo depurare assolutamente tutti quei finanziamenti, quei finti finanziamenti che vengono, ripeto, dati a personaggi addirittura politici o imprenditori che li prendono per altri scopi. Detto questo, rispondo alla sua domanda. Partiamo da un dato di cronaca. Colloquio Trump-Putin. Termine del colloquio viene annunciato che gli Stati Uniti sono assicurati 300.000 tonnellate di gasolio dalla Russia. Nel mese di novembre diventeranno 500.000. In sostanza, gli Stati Uniti hanno deciso

a, come dire, piegare un poco in qualche modo e a rallentare quantomeno le aggressioni di Putin. Ecco, ci muoviamo in questo contesto. Questo è il contesto. Che cosa è successo qui? È successo che dall'inizio abbiamo condannato tutti l'aggressione russa, senza se e senza ma. Abbiamo denunciato la violazione, il crimine, la violazione del diritto internazionale. Però attenzione, c'è stato subito un gradino in più. Si è iniziato a dire che Putin era un animale, una bestia feroce. Si sono iniziati ad assumere degli atteggiamenti che indicavano che era una strada senza ritorno. Tant'è vero che a un certo punto, trascuro tutto il resto. Non so se ricordate, quando Scholz, cancelliere tedesco subentrato alla Merkel, fece una telefonata a Putin, si beccò, c'è una risoluzione, un paragrafo di una risoluzione del Parlamento europeo che lo condanna. Si ottenne la condanna per la telefonata. Quindi ci siamo predisposti a fare una scommessa sulla vittoria militare, su spinta di Biden-Johnson. Qui poi è subentrato Trump e tanti altri, ormai abbiamo perso il conto dei cancellieri del Regno Unito che si sono succeduti. E nel resto dell'Europa siamo andati in difficoltà un po' tutti, perché è andato in difficoltà Macron, ovviamente progressivamente poi si è indebolito, in Germania poi è arrivato Merz, in Italia. Abbiamo avuto una politica estera, quella di Meloni, che si è adeguata, salvo, se ricordate, in una telefonata con due comici russi, laddove si è sentita un po' più libera, ha espresso qualche posizione più personale. Per il resto è stata sempre nel mezzo. Ecco, allora analizzare oggi. E se ci chiedi il direttore della politica estera, io dico che oggi non è facile dire difendiamo il diritto internazionale, punto. Oggi dobbiamo addirittura, un governo progressista deve lavorare per ricostruire un nuovo ordine internazionale che è stato completamente cancellato. È stato completamente cancellato e bisogna ricostruirlo però tenendo conto anche del contesto più generale, perché non puoi prendere un angolo di osservazione, un focolaio di crisi e fermarti lì. Cioè, quando parliamo di Putin, nel frattempo però in 4 anni e mezzo di guerra che cosa è successo? No, perché sennò le cose sarebbero semplici, eh? Andiamo a fare tutti la guerra, mandiamo ancora più armi, ci spostiamo di là. Diciamo ai volenterosi, avete ragione voi, anzi entriamo direttamente in guerra, smettiamola con questa proxy guerra, con questa guerra per procura. Direttore, ti ho usato una parola forte, se avessi usato, mi hanno accusato di infamità e di oscenità varie, se avessi parlato io di cinismo, come hai parlato tu, dietro una certa posizione, mi avrebbero massacrato ancora di più pubblicamente. Il tema è un altro. Nel frattempo, i paesi BRICS sono diventati 10. Lì c'è il 50% della popolazione mondiale, all'incirca il 40% del PIL. Noi abbiamo chiuso le porte con gli altri paesi. Abbiamo detto, vi ricordate, per aver fatto l'accordo sulla Via della Seta, siamo stati massacrati. E se lo andate a leggere, è un accordo assolutamente che non conteneva nessun passaggio critico, l'avevamo anche ripulito e modificato rispetto all'originale versione. Quando c'è stata la Cina, che ha grandissima influenza sulla Russia, che voleva dare una mano, addirittura, vi ricordate, aveva stilato i 10 punti, è stato detto no, è una questione nostra che risolveremo noi. Ed è stata mandata via. Ecco allora che se vuoi risolvere i problemi, devi cercare di innanzitutto capire quali sono gli interessi non solo tuoi,
ma anche

0: della controparte, l'interesse in gioco. E questo non significa giustificare l'aggressione. Significa però tener conto che l'esercitazione in atto in Ucraina e la prospettiva di una continua espansione alle porte è stato sempre un problema. Significa tener conto, senza nessuna arrendevolezza e resa e cedevolezza, che comunque c'erano dei territori che non solo erano caratterizzati da russofoni, perché io dico sempre che in Ucraina quasi tutti parlano russo, ma anche da popolazioni territoriali russofile. Invece no, abbiamo spaccato bianco e nero, siamo andati a una guerra, a una scommessa militare, fermo restando che poi abbiamo anche vigliacchi come la nostra Meloni, che non solo ha ripetuto più volte che aveva fatto la scommessa militare, ma poi ha anche detto no, io non l'ho mai detto. Grazie a Dio oggi ci sono i filmati e i video che attestano tutte le volte, occasioni pubbliche, più di un'occasione pubblica, in cui le ha parlato proprio di scommessa sulla vittoria militare. Allora io dico, in questo contesto non sarà facile, attenzione, lavorare per ricostruire un principio di organizzazione delle relazioni internazionali. Con questo Trump, che cosa fa Trump? Va in Venezuela e ovviamente va lì a prendere il petrolio. Va in Iran, va a prendere gas e petrolio. Perché vuole la Groenlandia? Perché ancora ci sono terre inesplorate, risorse naturali inesplorate. Chiama Xi Jinping, noi non possiamo parlare con nessuno, perché gli americani anche a me mi dissero se arrabbiarono per l'accordo sulla Via della Seta. Ma io dissi esplicitamente, io sono qui a difendere l'interesse degli italiani, degli imprenditori italiani che dobbiamo migliorare la bilancia commerciale con la Cina. Gli Stati Uniti ci hanno con la Cina una bilancia commerciale che rispetto a noi, fatte le debite proporzioni, è favorevolissima. La nostra è svantaggiata. Non ci potete trattare come vassalli. E quindi ho tenuto il punto. Poi se tieni il punto e spieghi che come loro difendono gli interessi nazionali, anche noi li difendiamo, alla fine forse ci arrivano. Ma oggi con questo Trump è molto difficile, perché incontra Xi Jinping e fa accordi. Incontra, attenzione, è passato adesso, celebriamo un anno e qualche, cos'è, è un mese dagli accordi dell'Alaska, ricordatevi, Putin, l'incontro Putin-Trump, hanno fatto accordi commerciali in piena guerra, e ancora, dovunque si muove, tutelano interessi commerciali, economici, è il primato dell'economia. È la politica che è scomparsa, è la politica. La politica, per riuscire a costruire delle traiettorie, ha bisogno di una visione ampia, di ampie traiettorie. Ecco perché sarà una fatica di Sisifo. E guardate, non è neppure facile dire dobbiamo rafforzare il multilateralismo. Certo che dobbiamo arrivare a quello. Se non riusciremo a riformare l'ONU, non andiamo da nessuna parte. L'ONU ormai è scomparsa, lasciate stare il fatto che c'è stata l'assemblea, che è una bellissima vetrina per dire qualcosa di importante. Anzi, mi sono davvero sinceramente meravigliato che la Presidente del Consiglio dell'Italia, anziché approfittare di quella vetrina per dire a un paese del G7 come vede in queste sfide cruciali, qual è la posizione, qual è la traiettoria che vuole perseguire, stesse lì a parlare, con tutto il rispetto, è un comparto importante, la moda a Milano. E in tutto questo contesto dovremo quindi completamente cambiare velocità, cambiare visione, cambiare registro, dovremo farlo integralmente. Ecco, questa è la risposta, direttore. Integralmente, cioè pensate che i miei colleghi sono già intervenuti e lo diciamo da anni, pensate che nel momento in cui tutti i giorni abbiamo assistito a un genocidio, al governo ci hanno preso in giro, perché non solo hanno strappato l'accordo di cooperazione militare con Israele, nel frattempo sono dati attuali, nei primi 6 mesi del 2026 abbiamo raddoppiato l'Italia verso Israele, da Israele, l'importazione delle armi rispetto ai primi 6 mesi del 2025. Oggi Israele, con tutte le violazioni possibili e immaginabili del governo Netanyahu, del diritto internazionale, è diventato il nostro secondo fornitore per la difesa, nella difesa. E quindi certo che c'è da fare, c'è da ripristinare tutto. Si è parlato della Corte Penale Internazionale, ma quando mai avremmo mai immaginato nella nostra storia, dopo aver firmato a Roma, grazie anche a Emma Bonino, lo statuto della Corte Penale Internazionale? Ma pensate il disonore, dopo aver l'Italia premuto perché lo statuto fosse firmato a Roma e fosse quindi istituito questo nuovo organismo per dare un braccio, diciamo così, tra virgolette, armato di giustizia al diritto internazionale, avremmo mai pensato che l'Italia sarebbe stata deferita? A gennaio 2026 l'Italia è stata deferita all'Assemblea degli Stati, la Corte Penale Internazionale, per il caso al-Masri. Cioè siamo oggi additati insieme a pochi altri paesi, non li nomino perché sono paesi piccoli e non li vorrei offendere, oggi siamo additati come i responsabili della violazione della giustizia internazionale. Quindi c'è tanto da lavorare. E allora, e vengo all'Ucraina, dobbiamo cambiare passo. Anche lì, questa guerra sta durando più della prima e della seconda guerra mondiale. E non possiamo continuare a riproporre lo stesso meccanismo, anche perché questo meccanismo a cui l'opinione pubblica, una parte dell'opinione pubblica si sta assuefacendo e vorrebbero farci assuefare, è un meccanismo di escalation, perché è ovvio che si va incontro a una continua escalation, per cui non si combatte più da tempo al fronte, si combatte anche nelle aree interne. Kiev viene bombardata continuamente, i territori russi anche vengono bombardati, qualcuno si è offeso perché l'ho detto, ma non li sto mettendo su posizione paritaria. Ma non possiamo essere obnubilati, è una guerra a tutti gli effetti, è una guerra che se continua così non conoscerà più limiti e confini. E tra l'altro c'è l'aggravante che se non ci affrettiamo, Zelensky ha fatto una lista, ha bisogno di decine e decine di miliardi di armi e indietro non ce la fa. E nessuno più neppure le vuole mandare, non ce lo diciamo neppure. Perché? Perché noi l'avevo detto dall'inizio. Siamo democrazie. Le democrazie significa che le opinioni pubbliche contano. Lo dissi dall'inizio. Guardate, facciamo subito, indirizziamo subito un negoziato. Perché se lo indirizzi subito all'inizio, innanzitutto non permetti a Putin di sfondare sui territori ucraini. Secondo, quindi poi sicuramente evitare quello che era prevedibile che accadesse, che dopo un po' è la storia che ce lo dice. E non parlo del Vietnam, parlo di tutte le guerre che l'Occidente ha portato avanti. Dopo un po' l'Afghanistan, avete visto l'episodio più recente? Chi c'è adesso lì? Chi comanda? Tutto come prima. Non parliamo più delle donne, dei ragazzi che abbiamo mandato a scuola. Adesso anche in Iran, pensateci, siamo stati, le opinioni pubbliche, anche sul piano comunicativo, siamo stati per settimane, per mesi, a parlare delle ragazze che protestavano, dei cittadini che protestavano contro il regime iraniano. Qui adesso non interessa più a nessuno. Allora, purtroppo c'è una realtà che dobbiamo affrontare, e questa realtà va affrontata afferrando bene i principi, cercando assolutamente di ricostruire un diritto internazionale, perché non ci possiamo permettere doppi e tripli standard, ma cercando anche di indirizzare a una soluzione concreta. Perché giustamente, come hai detto, direttore, è lì chi muore sono gli ucraini. A parte che stanno morendo anche dei russi, dei cittadini russi, delle vittime civili. Ma chi muore lì e l'Ucraina. E poi chi ricostruirà? Quanti miliardi ci vogliono per ricostruire l'Ucraina? Poi li abbandoneremo anche dopo. E allora affrettiamoci. Però dobbiamo dirlo, in Europa non c'è realmente nessuno che abbia voglia, capacità di fare un negoziato. E su questo dobbiamo lavorare. E questo è il vero problema. Perché? Perché si sta assolutamente assecondando una linea inerziale che poi deve giustificare i piani di riarmo, perché quello è il problema. Domani mattina pensateci. Immaginiamo questa giornata in cui si firma un negoziato. Voi sareste disposti ancora, perché una parte della popolazione, voi forse no, perché leggendo il giornale direi che voi forse no, ma una parte della popolazione è favorevole al riarmo, è favorevole al piano di riarmo europeo, è favorevole anche addirittura, e dice che andava fatto il 5%, l'incremento al 5% delle spese per il NATO. Immaginate che domani si faccia un negoziato di pace. Secondo voi quanti cittadini saranno disposti ancora a parlare di armi? Entreranno tutti in difficoltà. La Germania che cosa fa? Sta facendo una riconversione industriale e militare. Se si firma un negoziato, come giustifica? Allora mi sembra che ci sia dietro una consapevole volontà di aver avviato un processo che non si vuole arrestare. Noi lo dobbiamo arrestare. Ecco perché dire no al riarmo non è soltanto un fatto pratico, perché portarlo al 5% sono 500 miliardi, di qui al 2035 non ce li avremo mai, ma non ci possiamo permettere di assecondare i sogni, la reviviscenza dei sogni di gloria in chi in Germania, in Polonia sta parlando esplicitamente alla popolazione di ridiventare una superpotenza militare, tra l'altro con AfD alle porte. E questo è il tema.
1: Va bene, adesso andiamo un po' più rapidi, prendo soltanto 30 secondi per un fatto personale, perché il presidente Conte ha citato il finanziamento pubblico, che poi non, personale non è tanto, è una cosa che interessa tanto alla nostra comunità larga, che è una comunità peraltro in crescita. E, noi abbiamo discusso tanto in passato con il Movimento 5 Stelle, anche litigato su questo punto. E, mi fa piacere, le parole che ha usato adesso il Presidente Conte invece mi fanno piacere, perché sono diverse, devo dire diverse anche da quello che è uscito nel programma di Nova, dove si parla di taglio del finanziamento e basta. C'è un'evoluzione, io sono molto contento. Intanto una notizia, diciamo, il mercato non esiste. È il mercato, nel mercato che c'è oggi, Google e Meta si pappano la pubblicità di tutti quanti, fanno un sacco di soldi e non pagano le tasse in Italia, le pagano fuori. Ma per una valanga di denaro che non è neanche paragonabile a quello che riguarda il contributo pubblico che va all'editoria, se parliamo del contributo pubblico diretto. Poi c'è quello indiretto, che ha tante forme, alla forma del prepensionamento, alla forma delle pubblicità, che peraltro condizionano, lo vediamo anche recentemente, e vanno a testate che formalmente non hanno il contributo pubblico, che magari sono di proprietà anche straniere, che magari sono di proprietà, che sono in relazione con il governo senza dichiararlo, che sono in conflitto di interessi. Insomma, l'altra cosa che ci tenevo a dirlo è che il manifesto ha tutto l'interesse che questo settore sia pulito. Anzi, quando ci sono state delle inchieste, siamo stati noi a denunciarle. Perché ha un costo essere una cooperativa che ha diritto al contributo pubblico, ha un costo che vuol dire avere degli stipendi bassi, ha un costo che vuol dire non poter fare quello che vorremmo fare, perché quando siamo in crescita noi vorremmo investire di più, avere le risorse per farlo e non ce le abbiamo, e questo è un peccato. Però diciamo, il pluralismo non è una cosa che ci siamo inventati noi per un nostro capriccio in questa situazione, il pluralismo è un principio costituzionale che noi ci impegniamo a difendere. Era solo un fatto personale, ma adesso togliamoci questo dente togliamoci questo dente e siamo un po' più veloci. È stato bello sentirvi distesi senza nessun problema di limite. Vedete, la nostra è una platea particolare, vi ha ascoltato con un'attenzione tesa in ogni passaggio. E adesso potremmo forse più, togliamoci questo dente, insomma, le primarie. E, a meno che, ecco, una cosa che vi chiedo. Questa qui faccenda del terzo nome, è stato proposto, non è stato proposto, cioè, a meno che non sia Strazzari, eh? Perché ho visto che questo dovrebbe essere interessante, ma la togliamo, perché se, come ho detto prima, noi non vi sopravvalutiamo, non pensiamo che abbiate tutte le risposte, non potete avere tutte le risposte. Se le aveste, non, probabilmente non vi crederemo neanche, perché a noi ci interessa, e questa sera ci fa piacere, ci interessa vedere che avete la determinazione, diciamo, anche i buoni propositi e persino il coraggio di, diciamo, di tentare di nuotare contro questa corrente che ci sta trascinando nel baratro sostanzialmente, a volte già affogando, e non solo di frenare un po' la corsa o magari di galleggiare, no, ma proprio di tentare. E per questo le risposte che avete dato sono interessanti. Allora, la togliamo da mezzo questa cosa del terzo nome o la dobbiamo tenere? E soprattutto, le primarie. Noi al manifesto, no, qui non troverete dei fan delle primarie, francamente. Perché noi, diciamo, non... Saranno vent'anni che ci piace... Perché tutte quelle soluzioni che sono puntate sulla soluzione del nome, dell'uomo, della donna, per tagliare dei nodi politici, o che comunque individuano nell'individuazione di un vertice la costruzione, non ci piacciono o non ci convincono. Ma comunque mi pare che siamo anche donne e uomini di mondo, e penso che a questo punto è delle primarie che dobbiamo, mi pare che siamo arrivati a un punto che è delle primarie. Ma allora quanto davvero dobbiamo aspettare? Intanto diteci una cosa. No, una cosa devo sapere. Voi escludete, che ha detto? Escludete, potete escludere qui, per sempre, prendendo l'impegno che non andrete insieme alle elezioni. Questa è un impegno che prendete, vi sentite di farlo, la legge è cambiata, aspettiamo la Corte, chissà se farà in tempo, perché poi, diciamo, dal governo c'è anche un certo tasso di cinismo, sarebbero anche in grado di sciogliere le Camere, io almeno la vedo così, un attimo prima che la Corte decida, un attimo. E la seconda cosa, sì, è vero, il programma, va d'accordo, io sono d'accordo sul programma, però non è che il programma può essere un alibi per trascinare questa storia ancora per mesi e mesi e mesi. Allora, il programma, se come giustamente viene detto ogni passaggio, abbiamo davanti una destra anticostituzionale e illiberale, il programma sta dentro la Costituzione, sta lì. E anche le cose che avete detto rientrano in questo. Rispondetemi su queste due cose, voglio dire, no, ricominciamo, manteniamo questo giro, però lì in fondo sapete che l'interesse arriva quando arriva da questa parte.
2: Per questo
1: la
2: lo manteniamo, perché così si crea un crescendo di attesa.
1: Siate veloci,
2: di
1: siate veloci, poi magari...
2: No, allora, direttore, ti rispondo sull'impegno di potete dire che andrete insieme. Insomma, io sono segretario di un piccolo partito. Domani è un mese, l'anniversario di un mese dalla morte della fondatrice di questo partito, di Emma Bonino, che tra l'altro ha avuto anche un protagonismo nella creazione della Corte Penale Internazionale nel 1998, è stato ricordato lo Statuto di Roma. Perché ricordo questa questione nostra di identità? Beh, perché noi siamo stati l'unica forza politica che nelle ultime due elezioni politiche è stata sempre, diciamo, alleata del Partito Democratico, diciamo, dentro il centrosinistra, anche quando aveva delle formazioni molto meno larghe, diciamo, di quella che noi stiamo provando a creare adesso. Quindi da parte nostra l'impegno non è un impegno, come dire, è un guardate quello che abbiamo fatto prima, pur avendo dei tratti specifici di proposte, di tratti politici nostri. Prima, arrivando qui, una giornalista mi ha chiesto che cosa vi aspettate da oggi, e io mi sono sentito di dire, senza retorica, non è importante quello che ci aspettiamo noi, è importante che entriamo in sintonia con quello che si aspettano gli elettori del centrosinistra, che tra poco cominceranno anche ad essere un po' spazientiti da un certo ritardo. Che cosa intendo? Noi dobbiamo sentire l'urgenza che sta nel fatto che in questo momento c'è un governo che annuncia che è iniziata la Terza Repubblica, intendendo un nuovo regime, un cambio di regime che sarà autoritario, plebiscitario, antiparlamentare e tutte queste cose che sono chiaramente nella legge elettorale che è stata appena approvata. Rispetto a questo, la questione delle primarie. Per me, per noi, si potrebbe risolvere rapidissimamente con un accordo convenzionale in cui si dice che, poiché la trappola per cui Meloni ha voluto in questa torsione plebiscitaria di questa legge elettorale, per fare una trappola anche al centrosinistra, che fosse indicato in anticipo al momento del deposito delle liste che altrimenti decadono, non è un impegno politico, è un fatto giuridico, se non si dice chi si vuole indicare per Palazzo Chigi le liste decadono, no, non è una cosa di poco conto, noi diciamo potremmo benissimo metterci d'accordo e dire è il segretario o la segretaria del primo partito della coalizione, prendendo un impegno tra di noi sul fatto che il giorno dopo delle elezioni noi indicheremo al Presidente della Repubblica il segretario o la segretaria, il leader, chiamiamolo come vogliamo, del partito che all'esito del voto dei cittadini ha preso più voti. Per me, per noi, si potrebbe risolvere così la questione. Se non va bene risolverla così e si ritiene che sia necessario un passaggio per le primarie, non è, a nostro avviso, possibile che vi sia questo passaggio delle primarie senza che prima ci sia stato un tavolo politico, che è qualcosa, intendiamoci, di molto simile a quello che è accaduto stasera, con la differenza che magari non necessariamente avviene tutto pubblicamente, ma non perché ci sia qualcosa da nascondere, perché la politica, viva Dio, è quella cosa che entra in gioco proprio quando ci sono delle distanze. E proprio per capire se quelle distanze sono colmabili o meno all'interno di una proposta di alternativa di governo. I cittadini si aspettano che noi gli diciamo siamo forze politiche diverse, anche su alcune cose molto diverse, ma vogliamo governare, trasformare, riformare il paese su questi 7, 8, 10 punti. Glieli diciamo e cominciamo a convincerli su questi 8, 9, 10 punti. Se noi continuiamo a dire delle primarie, delle regole delle primarie e di no il nome di chi non so un altro che deve venire non so da dove e come, io penso che non li convinceremo, anzi probabilmente ne perderemo un bel po' per strada. Avevo portato una cosa che mi ha mandato un'elettrice, non, guardate, sembra una non so se la tiro fuori, magari dopo. Sapete che cos'è? Ha preso una di quelle istruzioni per il montaggio di Ikea, dei tavoli, e ci ha scritto istruzioni per il montaggio di un tavolo progressista. Poi dopo ve lo faccio vedere, perché adesso no, no? E poi ci sono pure le quattro gambe, giustizia sociale, climatica, diritti civili, diritto internazionale, cioè ci sono, c'è praticamente le istruzioni. Finisco dicendo un'altra cosa, perché ci tengo, è rapidissima, e perché prima me l'hanno chiesta e voglio che abbia dignità di una cosa che viene detta pubblicamente. Io ho fatto, perché siccome sto qui e mi hanno detto tu sei del centro, io non sono mai stato di centro, né tantomeno moderato, però se serve alla coalizione affinché esse, faccio anche questa cosa qua, diciamo, va benissimo. Una delle cose peggiori che c'è in questa legge elettorale è il fatto che a un certo punto servono 500.000 di firme per presentarsi alle elezioni. Una cosa che non si è mai vista in nessun paese, che hanno delle forze politiche al governo che hanno preso 250.000 voti e stanno al governo con i ministri, con i sottosegretari, e uno per presentarsi alle elezioni deve raccogliere più firme dei voti che hanno preso loro. Ora, io ho fatto una proposta rispetto al centro, dicendo per me ci deve essere quest'area riformatrice, non lo so, liberal-democratica, europeista, tutte queste cose vanno bene. Proviamo a fare una lista unitaria. Anche con Renzi. Io non ho pregiudizi, ho dei giudizi. Aspettate, fatemi dire e fatemi arrivare al punto. Allora, io su questa questione delle firme abbiamo fatto una battaglia insieme, perché c'entra con Renzi? Abbiamo fatto una battaglia insieme, abbiamo fatto gli emendamenti, abbiamo fatto le pregiudiziali di costituzionalità. Su tutte queste cose Renzi non le ha firmate e non le ha votate. Allora, ma io penso che l'alternativa c'è, per fare l'alternativa bisogna essere alternativi. Su questa cosa qua lui non lo è stato alternativo a questa destra che ha provato, cioè ha cercato una posizione dominante nei confronti di quelli che dovevano fare la lista con lui. Quindi da questo punto di vista io sono d'accordo con Giuseppe quando dice noi vogliamo delle garanzie, le voglio pure io delle garanzie, perché su questa questione qui non va bene che tu mi fai la mossa del cavallo, in questo caso è stata una mossa del pony, diciamo così, nei confronti di quelli che dovrebbero fare la lista con te, e non va bene. E io lo dico sulla questione delle firme, ho visto quello che ha fatto al Senato Giuseppe e penso che sia un fatto positivo, perché questo passaggio dell'apertura della composizione democratica che inizia con lo sbarramento alla possibilità di candidarsi, questa lotta noi la dobbiamo fare insieme, deve essere una lotta di tutta la coalizione, non può esserci qualcuno che per il proprio tornaconto di partito o di partitino la usa nei confronti degli altri che dovrebbero essere alleati. Ho detto tutto, grazie, poi vi faccio vedere le istruzioni dopo.
3: Grazie Andrea. Ma io non sono intercambiabile, quindi diciamo con Renzi non ci potrei mai andare, anche perché lui ha detto che fa le foto con Obama, Biden, e non farebbe mai una foto con me. Io vi confesso, siccome vengo da Casal Bernocchi, quartiere popolare non molto lontano da qua, ogni tanto rincontro i miei vecchi amici, mi faccio delle bellissime foto davanti al bar di Beniamino di Casal Bernocchi. Detto questo, però, voglio dare una risposta immediata ad Andrea. Io, e so di interpretare anche il pensiero di Nicola, ma in questo caso proprio per rispetto a Nicola che sta qua e lo dirà anche lui, ma non dirai diversamente, non ci assumeremo, a questo punto parlo al plurale, mai la responsabilità che in questa fase è storica di non essere uniti per battere questa destra. Chiaro? Non ci assumeremo la responsabilità storica, non ci assumeremo la responsabilità di commettere quell'errore che è stato commesso nel settembre del 2022, che ha consentito a una destra pericolosa di governare questo paese, una destra che ha aggredito diritti civili e sociali e ambientali. E quindi lo sforzo di Alleanza Verdi e Sinistra, e Nicola aggiungerà certamente meglio di me, sarà uno sforzo per costruire il miglior programma possibile. Andrea, sì, hai ragione quando tu dici ok, programma, però non può essere l'alibi per non affrontare quell'altra cosa. Però attenzione, noi dobbiamo arrivare a un programma che da Movimento 5 Stelle, a Partito Democratico, a VS, Magica è qua, e poi vedremo cosa si realizzerà in quest'area di centro liberal democratica, non compete a noi definirla questa area, però dobbiamo impegnarci a dire agli italiani come la vogliamo cambiare questa Italia, però qualche impegno lo possiamo prendere subito. lo abrogheremo l'abuso d'ufficio, cioè l'abrogazione dell'abrogazione dell'abuso d'ufficio, cioè ripristineremo l'abuso d'ufficio che consente oggi e ha impedito a molti inchieste di fermarsi, ad esempio quella del ponte sullo stretto di Messina, una vergogna delle vergogne, in cui anche l'abolizione di quel reato ha impedito ai magistrati di fare chiarezza rispetto a un evidente abuso commesso, rispetto anche all'utilizzo di 14 miliardi. Ma abrogheremo i decreti sicurezza che hanno tolto libertà in questo paese, sì o no? Sì, certo! Abrogheremo i decreti sicurezza, non c'è ombra di dubbio. E fare in modo che risorse siano destinate per fare in modo, quello che diceva Elie Schlein, fare in modo che gli investimenti nella sanità quantomeno tornino nella media europea e dare i diritti a cittadini e cittadine di farsi una mammografia, di avere una sanità pubblica che funzioni in questo paese. Noi vogliamo essere questi, vogliamo costruire una fiscalità giusta, non voglio introdurre elementi che possono, devono essere ancora affrontati, ma io penso che su questo punto dobbiamo essere, siamo d'accordo, è normale che chi guadagna un euro in più dall'oggi a domani fa salti di scaglione e si trovi nello scaglione del 43% e vada a pagare il 10% di tasse in più, come è accaduto ad esempio, accade sistematicamente con quella parola in inglese, fiscal drag, drenaggio fiscale, nel 2024 17 miliardi presi dagli stipendi degli italiani e mai restituiti a loro. È una questione fondamentale quella di introdurre la progressività fiscale, che è un atto di giustizia. Noi come AVS abbiamo fatto una proposta da questo punto di vista. Progressività fiscale come elemento di giustizia sociale, di redistribuzione delle risorse in questo paese. Ma vogliamo essere quella forza, quell'alleanza? Per favore, una cosa, una promessa, lo chiedo, lo dico a Giuseppe Conte, Elie Schlein, Nicola e Riccardo che è qua. Oh, non chiamiamoci mica Campolargo, via sto nome, per favore, no Campolargo. Poi dopodiché possiamo essere un'alleanza di centrosinistra, bene, fatemi aggiungere anche ecologista, perché di fronte a una crisi climatica che amplifica le diseguaglianze sociali, noi non possiamo essere coloro i quali che lasciano gli anziani, le popolazioni più deboli a schiumare durante l'estate. Noi abbiamo 2,8 milioni di famiglie che sono in povertà energetiche. Io non dimenticherò mai, scusa, Nicola la conosce questa cosa perché la ripeto sempre, io che ho una casa Ostia faccio su e giù anche se la famiglia è in Trentino, un anno e mezzo fa una persona, un anziano di 85 anni mi ha aspettato alla stazione di Ostia, aveva una cartellina con sé, era

0: è garantire il diritto all'aria fresca ai ceti sociali più deboli, che il condizionatore non se lo possono comprare e che non sono in grado di pagare la bolletta elettrica, magari introducendo anche quelle tecnologie a basso impatto ambientale come le pompe di calore, e di fronte ai fiumi che si prosciugano e di fronte alla siccità che leva aree agricole alla coltivazione, e di fronte a chi va al mercato ogni giorno e si vede il pomodoro pachino o datterino che costa 8 euro al chilo, allora noi dobbiamo dare risposte a chi va a fare la spesa di fronte a un'inflazione che toglie risorse. Questo deve essere un centro-sinistra ed ecologista. E quindi sul tema delle primarie io non rinego quello che ho sempre pensato. Io penso che non siano utili e che rischiano di amplificare differenze, e in questo caso dovremmo dare anche una risposta democratica e costituzionale a una scorciatoia che Giorgia Meloni ha fatto attraverso una legge ordinaria di costruire formalmente e anche sostanzialmente una modifica costituzionale attraverso l'indicazione del Premier. Noi dobbiamo sfuggire da questo tranello, ma in ogni caso io sono, siccome sono unitario, rubo la parola a Elly Schlein, testardamente unitario, io voglio aprire, noi vogliamo aprire un dialogo, ma che deve essere il più rapido possibile, perché i nostri cittadini, il nostro popolo e quelli che dobbiamo conquistare rischiano, sono già profondamente disorientati. E allora noi dobbiamo dare un segnale forte di unità, di chiarezza, di prospettiva, perché quello che dobbiamo fare, programma, unità, per mandare a casa questa destra feroce che rischia di destabilizzare l'Europa intera.
1: Non ho sentito. Beh, è una bella idea, io sono pronto. Posso restare qua? No, adesso sarò breve come Andrea ci ha chiesto, perché poi dopo di me c'è la ciccia, quindi non vi farò perdere tempo, ma due cose voglio dire. La prima, lo ha detto Angelo, l'ha detto Riccardo, non c'è molto da girarci intorno, il suicidio politico del 2022 mai più, punto, basta, ma per me è una questione chiusa. Guarda, chi nel 2022 io e Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra nasceva allora, era appena nata, peraltro tutti la consideravano, diciamo, un'avventura elettorale di quelle con la scadenza veloce come lo yogurt che metti in frigo dopo aver fatto la spesa. Non è andata così, per fortuna è ancora lì, è cresciuta, continuerà a crescere, ma allora, già allora, noi, diciamo, con tutto il fiato che avevamo in corpo, provammo fino all'ultimo secondo a dire a Enrico Letta, allora, a parlare con Giuseppe, ma insomma a tentare di evitare quello sfascio che, per molte ragioni, adesso non è il caso qui di ripercorrere tutte, non sono neanche equanimi le responsabilità, bisogna essere onesti, ma non voglio riaprire quella discussione, di evitare quello sfascio che consegnò preventivamente il paese a Giorgia Meloni. Sapevamo quello che sarebbe successo, no? Dunque, mai più. Secondo, ho fatto un po' una sorta di voto, diciamo, no? Un fioretto. Non intendo parlare più della questione della leadership fino a quando non sarà risolta. Come Angelo penso, l'ho detto in mille occasioni, che le primarie non siano lo strumento migliore, il migliore degli strumenti, che contengano più rischi che vantaggi. Tuttavia però, siccome, come ha ribadito adesso Angelo, ma cioè, il cuore della questione è l'unità di questa proposta politica, se non si trova altra soluzione si faccia quel che si può, come si dice. Però ci sono per me due condizioni e sono tra loro collegate. La prima è che si fa prima il programma, e si fa il programma per una ragione semplice, perché io, che giro tanto, come immagino facciano Riccardo, Angelo, Elly, Giuseppe, ma anche tanti e tante di voi, devo dirvi la verità, non ho ancora trovato nessuno, forse sono sfortunato o fortunato, non lo so, non ho ancora trovato nessuno che mi fermi per strada e mi dica: Frato Gianni, oppure Nicola, chi guida? Chi comanda? Io non ne trovo nessuno. Mi dicono: scusa, se vincete le elezioni, mi cambiate la vita o no? Lo fate il salario minimo, magari aggiornandolo dai 9 un po' più su, perché quando l'abbiamo presentato 3 anni fa a 9 euro lordi, allora temo che oggi sia già un poco superato dall'inflazione che cresce. La fate la riduzione d'orari di lavoro a parità di salario, visto che avete presentato una proposta di legge firmata da tutti voi? La fate quando andate al governo? Riconoscete lo Stato palestinese? Aggiungerei, aumentate i salari degli italiani e delle italiane. Noi abbiamo una proposta di legge, dicono, ma vuoi rifare la scala mobile? Beh sì, confesso, penso che sarebbe il caso di reintrodurre un meccanismo di indicizzazione automatica degli stipendi all'inflazione, che in questi anni gli stipendi se li è mangiati. Mi chiedono, stabilizzate i precari dell'università, cioè, mi chiedono cose normali, quelle di cui si preoccupano le persone normali. Come si fa a campare meglio, come si fa a potersi curare ricostruendo un diritto universale che è diventato oggi un diritto di censo, come si fa a garantire ai miei figli, alle mie figlie di poter studiare, di non dover scappare da questo paese perché questo paese li umilia, no? Questo ci chiedono e a questo dobbiamo dare una risposta. Quindi prima questo, ma siccome questo è fatto, c'è un'altra cosa che è il motivo per cui non ne voglio parlare più, ma c'ho una condizione, e cioè, siccome io sono proprio contrario, torniamo a quella dimensione etica, qui c'è l'etica ma c'è anche e soprattutto la politica, sono contrario al presidenzialismo come al premierato, e siccome Giorgia Meloni a colpi di maggioranza ha introdotto surrettiziamente il premierato con una legge ordinaria perché aveva paura di fare una modifica costituzionale, perché l'ha capito pure lei che a cambiare la Costituzione si sbatte contro il muro, quando diciamo tutti insieme, lo abbiamo detto tutti e tutte insieme, il giorno della vittoria contro la controriforma Nordio, lo abbiamo ripetuto da tanti palchi, che il nostro primo impegno è quello che quando vinceremo le elezioni non ci faremo venire grilli per la testa della serie cambiamo anche noi la Costituzione, ma ci concentreremo su come attuarla e rilanciarla. Se, aspettate perché qui c'è il punto, se lo diciamo, allora c'è un punto. Facciano pure le primarie, ma chi vince le primarie non è il capo o la capa, non comanda, guida, coordina, e allora il programma si fa prima per questo, e badate, non si fa solo nella nostra discussione che è pubblica e anche riservata, si fa nel paese col paese, perché o si ricostruisce un'alleanza politica, sociale, in grado di restituire speranza ma anche di mobilitare le persone, che siano in grado di mobilitarsi per cambiare il loro futuro, o non ce la si fa. Per quello all'inizio, e ho finito, ho citato gli studenti francesi. C'è un'altra cosa che dobbiamo imparare, lo dico anche qui a tutti e a tutte noi, il conflitto, questa parola che per troppo tempo, diciamoci la verità, non solo dalle parti della destra, anche da qualche altra parte, è stata delegittimata e messa fuori dal novero della discussione, è un bene prezioso. Quando governeremo o sapremo parlare col conflitto e capire che il conflitto aiuta a costruire più spazio anche per il governo, oppure non ce la faremo. Quindi se facciamo così, si scelga un modo o l'altro, ma si faccia presto e bene, perché ce n'è bisogno.
2: Dunque, qui due sono le questioni. La prima è quella per noi fondamentale, cioè la nostra gente si aspetta da noi di avere chiara qual è la visione del futuro del paese che noi vogliamo proporre agli italiani. E proporre agli italiani non soltanto quelli con cui già ogni giorno ci confrontiamo, lavoriamo, ci scambiamo, a volte confliggiamo, ma io penso sempre dal fatto che quando abbiamo, grazie alla mobilitazione della società civile e a uno straordinario protagonismo delle nuove generazioni, vinto inaspettatamente, perché ci avevano dato già per sconfitti, a dicembre dell'anno scorso si diceva Meloni ha già il referendum in tasca, gli altri stanno 20, 25, 30 punti sotto nei sondaggi. È andata diversamente, ed è andata diversamente grazie a voi, grazie alla partecipazione, all'affluenza al 67% dei giovani. Lo dico perché dobbiamo sempre tenere presente che di quei 15 milioni di elettori che hanno votato no, come abbiamo votato molti di noi qui, alcuni sono elettori che non hanno votato noi, cioè 15 milioni hanno votato no, di quei 15 almeno 5 non hanno votato le forze che qui vedete rappresentate alle ultime elezioni europee. Allora la prima questione che mi sono posta io già allora, il giorno dopo il referendum, è: come riusciamo a ricostruire fiducia? con quelle persone che non pensano più che il voto faccia una differenza sulle loro condizioni materiali. Come facciamo a coinvolgere queste persone, anche a farci criticare, ma a garantire che facciano parte di un cammino, di un percorso fatto insieme? Io avevo detto ai comitati civici del no di restare mobilitati, di passare dalla difesa all'attuazione della Costituzione. E qui ci metto una prima risposta politica alla sollecitazione del direttore. Lo dico sempre, mi scuseranno i colleghi che me lo sentano ripetere, ma io sono convinta che non ci sia miglior programma per l'Alleanza Progressista che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo. E però occorre anche, in mezzo a questo dibattito, rivendicare alcune cose, e cioè che il programma non parte da zero. Anzi, se dovessi essere onesta fino in fondo, a costo di dire cose impopolari, noi la costruzione del programma l'abbiamo iniziata almeno nell'agosto del 2023, quando insieme abbiamo scritto una proposta a prima firma di Giuseppe che chiede un salario minimo in questo paese, perché sotto una certa soglia non è lavoro ma è sfruttamento. A quella proposta, che valorizza i contratti collettivi firmati però dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Cosa vuol dire? Vuol dire spazzare via i contratti pirata che stanno condannando alla precarietà interi settori e intere generazioni. A quella proposta ne hanno fatto seguito, come tasselli di questa unità, tante altre. La riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, a proposito di quanto vi dicevo prima sulla redistribuzione. La tecnologia ci può far vivere un po' meglio? Ci può fare lavorare un po' meglio e magari un po' meno? Certo, a patto che quei benefici vadano redistribuiti presso tutta la società, anziché andare a concentrare i profitti in sempre meno mani. A quella ne è seguita un'altra, a cui sono molto affezionata perché è quella che ha la mia prima firma, ed è una legge che finalmente introduce in Italia un congedo paritario. Immaginate un'Italia in cui quando nasce un figlio o una figlia ci sono 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori, non soltanto sulle madri, su cui ricade sproporzionatamente il carico di cura non pagato in questo paese. Poi ci chiediamo perché abbiamo i tassi di occupazione femminile più bassi d'Europa al sud del nostro paese, con la prima presidente del Consiglio donna che ha tagliato i fondi per finanziare i nuovi nidi e che ha tagliato il numero di nidi costruiti col PNRR, fingendo di non sapere che in una società patriarcale, quando si tagliano i servizi di cura per l'infanzia, il carico di cura ricade sulle spalle delle famiglie, ma dentro le famiglie ricade soprattutto sulle spalle delle donne e le tiene a freno nel lavoro e nell'impresa. Abbiamo fatto proposte congiunte sulla politica industriale, non facendo mai mancare nella manovra, nelle discussioni sulle manovre, degli emendamenti unitari che raccontano già una visione condivisa del futuro del paese, perché non basterà mettere in ordine le proposte concrete che abbiamo già condiviso in Parlamento, bisogna condividere i valori, e se cerchiamo quei valori li troviamo radicati profondamente in quella nostra Costituzione, che ancora va attuata fino in fondo. Articolo 32, difenderemo la sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione strisciante che porta avanti questa destra. Tutti siamo d'accordo a aumentare il supporto psicologico, a partire dalle scuole, dove ci chiedono più risorse, più investimenti sulla salute mentale, che non può essere un tabù in questo paese. Insieme abbiamo chiesto di rifinanziare l'università, la ricerca che è troppo precaria, difendere l'articolo 34, cioè la scuola pubblica, perché come dice la Costituzione la scuola è aperta a tutti, e noi nelle classi non vediamo italiani e stranieri, vediamo bambine e bambini che hanno tutti lo stesso diritto a un'istruzione di qualità. Su questi grandi fondamenti noi in questi 3 anni e mezzo abbiamo prodotto costantemente proposta condivisa. Certo, la dobbiamo affinare, e questa sera abbiamo dimostrato di dover discutere anche di alcune cose su cui ancora ci sono delle differenze, ma c'è senza dubbio una strada per riuscire a trovare un accordo alto su questo. Serve una proposta all'altezza delle sfide che abbiamo davanti. Qui è vero, io sono testardamente unitaria, ma non perché l'unità ce l'abbia chiesta il medico, ma perché ce la chiede la nostra gente, l'unità per battere queste destre. E accanto all'unità, è vero, dobbiamo metterci la coerenza, È per quello che nessuno di noi è disponibile a venir meno, naturalmente, ai principi fondamentali costituzionali che devono guidare questa alleanza progressista. Ed è come declinare questi che dobbiamo ancora finire di discutere, dove mettere le priorità. Ogni tanto ci fanno quella domanda, no, molto giornalistica: quali sono le prime due cose che fareste arrivati al governo? Ecco, un'altra cosa da discutere. Sicuramente partiremo non da Marte, ma dalle cose che abbiamo già depositato e per cui ci siamo battuti insieme in questi anni nelle piazze, davanti alle fabbriche, davanti ai luoghi di cura e anche dentro i luoghi della cultura, così maltrattata in questi anni da chi l'ha usata come terreno di conquista per piazzare fedeli e fedelissimi, anziché capire che in questo paese la cultura è libera e autonoma, perché questo è un pilastro fondamentale della democrazia. Ecco, questo volevo solo spezzare una lancia e anche rassicurarvi dal punto di vista che noi dobbiamo fare presto in questa discussione, e io sono d'accordissimo con Nicola, è una discussione che dobbiamo fare con tutti e che non dobbiamo fare da soli, con tutta l'alleanza progressista con cui già, un'altra notizia, governiamo nelle regioni, nelle città, e governiamo bene. Non avete letto sul manifesto di una giunta che è saltata per aria per un litigio o una differenza incolmabile tra le forze che rappresentiamo? E governiamo bene perché stiamo mettendo avanti l'interesse collettivo, quei beni comuni che vanno sottratti con forza alla logica del mercato e del profitto. Pensate al diritto alla casa. Ma lo vogliamo dire che serve un grande piano casa nazionale, aumentare le case popolari, reintrodurre il fondo per l'affitto, il diritto allo studio, il trasporto pubblico locale? Ecco, su tutti questi temi c'è già un lavoro avanzato, solo poi viene il resto, e questo l'abbiamo sempre detto tutti. E su questo è chiaro, io ho sempre detto dall'inizio che per noi due sono le strade: o si fa un accordo politico, come si fa in moltissimi altri paesi europei, e cioè che guida il partito, la forza politica che ha più consenso, che prende un voto in più, anche per non cadere nella trappola leaderistica che ovviamente la destra ha avuto tutto l'interesse di piazzarci per la strada, perché poi, ragazzi, noi facciamo sta discussione per un motivo che non dobbiamo dimenticare, cioè che la destra, a colpi di fiducia e di maggioranza, tradendo le stesse cose che Giorgia Meloni diceva a gennaio di quest'anno e dell'anno scorso, quando raccontava che la legge elettorale deve essere una materia squisitamente parlamentare, a colpi di fiducia hanno voluto cambiare la legge elettorale con una pessima legge incostituzionale che ha un premio abnorme e che cancella la parità di genere con questa vicenda dei capilista bloccati, che è una cosa inaccettabile, tanto più se fatta dalla prima presidente del Consiglio donna del paese, che ha un numero abnorme di firme, come vi raccontava prima anche Riccardo, e che è una legge che ha ridisegnato, come fa Trump, i collegi dell'estero per favorire i candidati della destra. Ci sarà il senatore globale, cioè c'è una sola circoscrizione per tutto l'estero per il Senato. Allora, rendiamoci conto che proprio per recuperare quello spirito del referendum costituzionale, e noi dobbiamo anche contestare alla radice questo antipasto di premierato che hanno voluto realizzare senza fare un nuovo referendum costituzionale. E allora io ho sempre detto su questo: o l'accordo a chi prende un voto in più, o, se è uno strumento utile a tenere meglio insieme tutta l'alleanza, per l'unità di questa alleanza, io sono disponibile anche alla strada delle primarie. E lo confermo, guardate, non mi dovete convincere, è chiaro che noi abbiamo sempre anteposto l'idea di fare un accordo politico a chi prende un voto in più, ma dobbiamo tenere conto che è la prima volta che queste forze politiche si presentano insieme, e io credo che sia già straordinario il fatto che siamo qui insieme. Non ci saremmo stati dal 2022 se queste forze politiche avessero continuato a non parlarsi e a non lavorare insieme. E su questo chiudo. Occhio però, perché io penso che dobbiamo essere consapevoli che c'è chi, un pezzo di establishment di questo paese, non vuole questa alleanza progressista al governo del paese. Ed è per questo che ho sempre detto, lo dico da persona che tanto ha a cuore il pluralismo, che mi sono candidata 3 anni fa a guidare un partito che non è personale e non sarà mai personale, con tutta la fatica democratica che questo comporta ogni giorno, ma è un valore, guardate, è un valore questo che noi vogliamo difendere, ma è talmente scalabile questo partito che a me hanno provato a scalarmi dal giorno in cui sono stata eletta segretaria a delle altre primarie. No, ma lo dico perché, attenzione, solo una cosa mi preme, che credo che condividiamo tutti qua, e cioè il fatto che non siamo arrivati così presentando e arrivando all'ultimo miglio di una sfida da far tremare i polsi, perché non si gioca solo il futuro dell'Italia alle prossime elezioni, ma si gioca il futuro dell'Europa, e le speranze dell'Europa guardano a noi, alla capacità di invertire un vento globale ed europeo di avanzata della destra più nera, nazionalista, alleata con quegli interessi delle grandi multinazionali. Davanti a questo, ecco, vorrei che fosse chiaro che non siamo arrivati fino a qui per farci raccontare dai soliti che si vince al centro e che quindi forse sarebbe meglio un qualche leader qui non presente che è più disponibile o più moderato o più rassicurante per certi interessi o più disponibile alle larghe intese, perché io l'ho detto e questa è una responsabilità anzitutto mia come segretario del Partito Democratico: mai più larghe intese, mai più accordi fatti dopo tradendo una fiducia che comunque i nostri elettori ripongono in noi. E quindi da questo punto di vista credo staremo uniti. Io questo lo voglio garantire e lo mettevo in premessa. Sappiamo gli errori da cui veniamo nel 2022, abbiamo dimostrato anche stasera che ci sono tutti gli strumenti nell'ascolto e nel confronto e nel rispetto reciproco per superare ogni differenza e far prevalere quelle 4.850 cose che abbiamo in comune e che ci devono portare a migliorare la vita delle persone. Grazie.

Comunque abbiamo messo a punto progetti di giustizia sociale, politica del lavoro. Anche in politica estera internazionale abbiamo tante risoluzioni comuni. Poi, ovviamente, direttore, tu hai esordito subito con il tema dell'Ucraina che ci vede ancora con sensibilità differenti. Ma mi sembra di poter dire, siamo tutti d'accordo che dobbiamo cambiare assolutamente strategia rispetto al governo Meloni. Questo possiamo dire? Perfetto. Per quanto riguarda l'attuazione della Costituzione, ce lo siamo detti tante volte, quindi non lo so ripetere, io ho anche proposto addirittura, ma è una cosa di cui dobbiamo discutere insieme, che potremmo chiamare questa coalizione Alleanza per la Costituzione. Dobbiamo assolutamente. No, no, risparmiamo perché qui dobbiamo chiudere. Risparmiamo gli applausi. Dobbiamo assolutamente metterci d'accordo su un punto fondamentale, perché abbiamo tante proposte e io spero che si possano discutere subito, perché adesso mi sembra che siamo ormai in dirittura d'arrivo e diventa davvero urgente, urgente metterci intorno a un tavolo e definire, dire nel giro di, se lavoriamo in modo serio, nel giro di qualche settimana, adesso non voglio mettere fretta. No. Un giorno? Un'ora? No. Oh, e fateci lavorare un attimo. Se la vostra pazienza resiste, io penso che facendo un confronto serio un paio di settimane si chiude il programma. Anche perché abbiamo avuto tutto questo tempo, questi mesi, addirittura noi abbiamo interpellato 17.000 persone in tutti questi mesi, quindi abbiamo avuto tutta la possibilità di mettere a fuoco anche all'interno di ogni singola forza politica, diciamo, le priorità e le urgenze. Sarà importante anche costruire anche strumenti e misure per generare risorse pubbliche. Cosa voglio dire? Su un punto sarà un passaggio fondamentale. Giorgia Meloni ha fatto un patto con i poteri forti in questi 4 anni. E cosa è successo? È successo che le aziende energetiche fino al 2025 hanno accumulato 2022-2025 all'incirca 80 miliardi di profitti, i grandi player. Per quanto riguarda le banche, siamo arrivati, abbiamo sfondato quota 150 miliardi in questi anni di profitti. E così via, adesso i colossi delle armi. Ecco, lì dobbiamo trovare assolutamente il modo e l'intesa per prendere e redistribuire in modo efficace, primo. Secondo, dobbiamo rivedere le spese per il riarmo, e su questo siamo tutti d'accordo, non sono assolutamente sostenibili, non possiamo chiedere a una popolazione in difficoltà, famiglie e imprese, di tagliare scuola, istruzione, ricerca, innovazione, università, sanità per andare a buttare soldi in armi. Siamo d'accordo? Poi ancora un altro pilastro è la revisione, anzi questa direi prioritaria, di tutte le misure sconce, vergognose che hanno introdotto. Ma lì è semplice. Si fa un elenco, Angelo ha nominato l'abuso d'ufficio, ma mettiamoci pure il rave party, che nessuno si è accorto che avevamo bisogno dei rave party, eccetera. Per quanto riguarda tutte quelle norme che hanno inasprito inutilmente reati, pene, reati, hanno creato nuovi reati, addirittura sono andate a colpire la protesta sociale, il dissenso politico. Lì si fa, sono abrogate le seguenti norme, ce la caviamo abbastanza presto. E poi ovviamente in positivo, e qui mi fermo, declinato tutto il resto. Per quanto riguarda, e concludo perché abbiamo veramente sforato, il direttore qui mi guarda con l'occhio, diciamo, severo.

0: Vedete, non ci dobbiamo nascondere anche i problemi, perché noi rappresentiamo delle comunità. Io non sono qui a parlare come Giuseppe Conte. Io qui, ovviamente, come anche loro, rappresentano delle comunità. La mia comunità ha fatto un importante percorso, una importante scelta di campo, nel campo progressista. Abbiamo lavorato tanto seriamente per dire che queste destre, centrodestra, quello che è, non ci riguarda, non ci riguarda assolutamente. Anzi, abbiamo recuperato anche una radicalità nelle proposte. Se voi avete avuto la bontà anche di vedere queste proposte che sono uscite da Nova, proprio perché ci rendiamo conto che il momento storico è tale per cui non puoi consentire ai giganti digitali di accumulare sempre più ricchezza e potere senza che restituiscano, succhiandoci le informazioni, le nostre esistenze, per esempio, un dividendo sociale sui territori, dovunque operi, e così via con tutti, la finanziarizzazione dell'economia. Su queste cose non vi voglio trattenere, ho detto più volte. Dobbiamo veramente essere molto incisivi. Abbiamo prima parlato della politica estera. Ma non è che ci possiamo presentare nei summit internazionali sottoscrivendo quel che viene. Ci vuole tanto coraggio, tanta determinazione. Ci sono stato e vi assicuro che alzare la mano in un contesto in cui hai rappresentanti di superpotenze, di stati anche più grossi, dove semmai hanno anche deciso prima l'esito di quel vertice, alzare la mano e bloccare i lavori per cercare di orientare soluzioni diverse, è complicatissimo. Detto questo, è ovvio che in questo contesto io ho fatto il Presidente del Consiglio 2 volte nella mia vita. La terza volta non mi aggiunge nulla, vi dico molto francamente. L'obiettivo qual è? E qui però, permettetemi, è un po' più complicato rispetto a quello che può essere uno slogan che, come dire, suggerisce un vostro facile applauso. Qui dobbiamo portare quanti più elettori a votare. Questo è il problema. Questo è il problema. E allora, per portare quanti più elettori, evidentemente la comunità che rappresento non può fare una scelta aprioristica. La ragione è perché sennò avremmo assolutamente detto il partito più grande esprime il segretario. Un'altra soluzione, no, potrebbe essere normale chi prende più voti, ma questo si sa alla fine quando si vota, che è un discorso un po' diverso, non è lo stesso. Quella è una scelta aprioristica. Invece, quando vai a votare, chi prende più, però ce lo impediscono loro, perché hanno fatto quel vincolo di dover indicare preventivamente un nome. Allora, le primarie, qual è il tema? Si è parlato anche del terzo nome, ma quella è stata una mia proposta. Guardate, lo dico in modo trasparente, non ci dobbiamo nascondere nulla, perché come questa sera voi avete detto primarie no, a un certo punto mi sono trovato anch'io in alcuni contesti in cui mi dicevano primarie no, ho visto qualche sondaggio e per senso di responsabilità mi sono posto anche questo problema. Però siccome questa ulteriore possibilità non è possibile, si faranno le primarie. Quello che posso garantire io, ma l'hanno garantito anche loro, che queste primarie cercheremo di farle per rispondere anche alla destra con la partecipazione democratica, non per la capocrazia, non per la capocrazia, ma in modo non divisivo e soprattutto con l'impegno di tutti, con l'impegno di tutti a lavorare insieme, perché su questo mi sembra che non c'è nessun dubbio, l'avete sentito anche questa sera. Non consentiremo a Meloni di stare altri 5 anni al governo, vogliamo cambiarlo questo paese, e su questo c'è l'impegno di tutti.
1: Va bene. Allora, guarda, noi siamo fuori tutti i tempi. Mi hanno portato via via bigliettini che mi segnalavano che dobbiamo chiudere, sono diventati barchette, ma purtroppo dobbiamo chiudere per forza a questo elenco. delle cose che bisogna cancellare è sfuggita una, siccome non c'è più tempo la dovete solo accettare e no, ed è il memorandum dell'Italia con la Libia, che se no dovete impegnarvi a cancellare, in forza del quale l'Italia partecipa e finanzia campi di detenzione che sono campi di tortura in Libia, affonda le imbarcazioni che arrivano, sparano sulle ONG. Quella è una cosa che dovete cancellare. Va bene, grazie, comunque grazie a tutti e a tutti, grazie a loro.
2: Sono le 20:32 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale e quello che vi abbiamo proposto era l'iniziativa del manifesto di quest'oggi a Roma sul campo largo. Avete sentito i principali esponenti dei diversi schieramenti politici trovarsi a confronto in questo dibattito che aveva proprio per titolo C'è alternativa, il manifesto interroga il campo largo. Eravamo al Teatro Palladium di Roma e a moderare gli interventi di Giuseppe Conte, Alice Schlein, Angelo Bonelli, Nicola Frattagliani e Riccardo Maggi c'era il direttore del manifesto Andrea Fabozzi. Allora, apriamo lo spazio dedicato al notiziario serale di Radio Radicale. Militar già in studio, Silvia Farina che ci sta mandando in onda dall'altra parte del vetro. Cominciamo a parlare ovviamente ancora del tema delle elezioni. Interviene su questo argomento Gianni Berrino, senatore di Fratelli d'Italia, capogruppo in Commissione Giustizia a Palazzo Madama. Frattagliani e compagnia cantante, continuate a chiedere a Giorgia Meloni quando si andrà a votare. Beh, è uno spettacolo che racconta il surreale, che rasenta il surreale, più che un'opposizione sembra una compagnia in cerca di copione. Vorrei ricordare a questi signori una cosa fondamentale: in Italia esistono regole costituzionali e sarebbe il caso di conoscerle prima di fare certe domande. Sciogliere le Camere è prerogativa del Presidente della Repubblica sensi articolo 88 della Costituzione, non una decisione che spetta al Presidente del Consiglio sulla base degli umori o delle convenienze dell'opposizione. Interviene anche il Vice Segretario di Forza Italia, Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. La data delle elezioni la decide il Presidente della Repubblica, il mio consiglio non richiesto è quello di arrivare a fine legislatura perché ci sono ancora tante cose che questo Governo può fare. Molti dei miei colleghi costituzionalisti fanno con questa legge elettorale l'antico gioco che faceva il PC. Tutto quel che non mi piace non è costituzionale. Mi auguro che la Corte dica che è un nonsense. L'obiezione sollevata da costoro sull'applicazione del premio di maggioranza al Senato, per l'appunto, non ha senso. Ha detto l'ex premier Giuliano Amato, intervistato alla Festa del Foglio a Palazzo Vecchio a Firenze, che la Radio Radicale vi ha proposto. Se c'è una cosa che secondo me può meritare censura è il motivo per cui le firme siano diventate 6.000 invece che 1.500. Questo è ai margini della irragionevolezza, forse un dispetto a qualcuno, ma per il resto è una legge elettorale che potrà funzionare, ha concluso. Intanto c'è uno scontro fra Forza Italia e Lega, tema Milano. Salvini propone le primarie, gli azzurri rispondono vadano da soli, c'è irritazione in Fratelli d'Italia, lavoriamo per unire. La Russa dice guai a fare muro contro muro, troveremo una sintesi. L'argomento potrebbe essere nuovamente affrontato nella riunione dei leader del centrodestra che dovrebbe tenersi a inizio settimana per parlare però di manovra economica. Dall'altra parte, sul fronte del centrosinistra, il presidente dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha parlato al Festival del Manifesto, l'avete sentito poco fa, lo abbiamo proposto integralmente. Se facciamo un confronto serio in un paio di settimane si chiude il programma. Con PD e AVS il Movimento 5 Stelle ha fatto il lavoro che pesa e che conta, ha messo a punto progetti di giustizia sociale, di politiche del lavoro e anche in politica estera internazionale sono state firmate tante mozioni comune. Ora è urgente metterci intorno a un tavolo. Intanto Matteo Renzi, che invece è intervenuto alla Festa del Foglio a Palazzo Vecchio a Firenze, ha ammonito: smettete di parlare di Silvia Salis, che tanto lei alle primarie non si candida. Chi perde le primarie poi sta con chi vince, ha detto Renzi, confermando che fra Schlein e Conte voterei con due mani Schlein. Penso che Salvini, che sta mandando in ritardo non solo i treni ma anche le legislature, vorrebbe andare a novembre. Per Tajani chiedete invece a Occhiuto. Se si va a votare a maggio, le primarie si fanno a febbraio, se a novembre allora si fanno a giugno. Poi se qualcuno mette il veto su di noi, noi comunque sulla scheda ci siamo e corriamo, e al 3% noi ci arriviamo, ha detto Renzi. Ancora le agenzie rilanciano ancora le considerazioni di Giuseppe Conte, presidente e leader del Movimento 5 Stelle, sul palco del Festival del Manifesto a Roma. Ho fatto due volte il presidente del Consiglio, la terza non mi aggiunge nulla, ma l'obiettivo è un po' più complicato. Qui dobbiamo portare quanti più elettori a votare. Per portarceli, evidentemente, il Movimento non può fare una scelta a prioristica, altrimenti avremmo detto chi prende più voti si aggiudica la leadership, ma con questa nuova legge elettorale si sa alla fine chi prende più voti e ce lo impediscono loro. Allora le primarie restano una scelta obbligata, ha detto Giuseppe Conte. Sulla questione dell'opzione del terzo nome, non è, secondo Conte, sul tavolo. Il terzo nome è stata la mia proposta, ma siccome non è possibile, allora si faranno le primarie. Cercheremo di farle per rispondere anche alla destra, ma in modo non divisivo e soprattutto con l'impegno di tutti a lavorare insieme. Per quanto riguarda Elly Schlein, ha detto: sono disponibile alla strada delle primarie se è lo strumento per tenere unita l'alleanza. Noi abbiamo sempre proposto l'idea di fare un accordo a chi prende un voto in più, ma è già straordinario che siamo qui insieme, non ci saremmo stati se dal 2022 non avessimo lavorato insieme, così Elly Schlein. Intanto Chiara Appendini del Movimento 5 Stelle, intervistata alla Festa del Foglio, replica a Renzi: il campo progressista deve essere alternativo, deve ribaltare il tavolo, e da Nova sono uscite idee, ha detto Chiara Appendino. Su Renzi, noi il contratto con Renzi l'abbiamo già fatto, era il Conte 2, e lui lo ha fatto cadere il governo in pandemia. Credo che Renzi abbia dimostrato nella sua storia politica di non essere particolarmente attrattivo. Poi bisogna vedere il suo consenso, non è solo quanti voti ci porta Renzi, ma anche quanti ce ne toglie. Porre un veto a volte è un atto di coraggio, ha concluso la Appendino. Intanto sul fronte dell'emergenza casa interviene la senatrice di Italia Viva, Casa Riformista, Raffaella Paita, capogruppo al Senato. Abbiamo un'università eccellente, capace di attrarre giovani anche dall'estero, come accade in particolare a Milano, non ci manca nulla. Il problema sono le residenze, che mancano sia per i fuorisede che nel futuro per gli anziani. È un'emergenza che il governo non affronta e anzi fa tagli. Il piano casa è tardivo e sulla carta, ci serve invece una politica nazionale europea di sistema per i giovani. Non a caso al primo punto delle nostre proposte, che porteremo al programma del centro-sinistra, c'è la Start Tax, la tassazione agevolata per i giovani. Dobbiamo assolutamente favorire l'innovazione e le start-up, ha detto la senatrice appunto di Italia Viva, Raffaella Paita. Per quanto riguarda invece Casa Forza Italia, Deborah Bergamini, vice segretario nazionale responsabile esteri del partito, ha rivendicato l'impegno del governo, l'impegno dell'esecutivo per affrontare il caro carburanti. Il governo italiano è concretamente impegnato a contrastare il caro carburanti e a contenere l'impatto dell'aumento dei costi energetici sulla vita quotidiana delle famiglie e delle imprese. Con il decreto dello scorso febbraio abbiamo già messo a disposizione 5 miliardi di euro per contenere il rincaro dell'energia, ha detto Deborah Bergamini. Negli ultimi 7-8 mesi abbiamo inoltre mantenuto basse le accise con un impegno economico di circa 2 miliardi di euro e siglato anche un accordo innovativo con i fornitori nazionali per cercare di tenere più bassi i prezzi alla pompa. Ed è arrivato anche un lancio di una petizione per dire stop alla pena di morte. Chiediamo che le esecuzioni vengano fermate, le condanne a morte vengono commutate in pena detentiva. Lo si legge nella petizione pubblicata da Italia Viva, firma del presidente della regione toscana Eugenio Giani e del presidente Italia Viva Matteo Renzi. La vicenda di Christa Pike, si spiega nel testo della petizione, aveva già riportato al centro del dibattito la brutalità della pena capitale. Oggi, di fronte alla prospettiva di una fucilazione trasmessa in streaming, diventa ancora più urgente ribadire un principio: siamo contrari alla pena di morte, sempre. Non c'è volontà di cancellare o minimizzare la gravità dei crimini commessi, né il dolore delle vittime o delle famiglie, ma la giustizia non può trasformarsi in vendetta. Uno Stato non può rispondere alla morte con altra morte. La Toscana sente una responsabilità particolare su questo tema. Il 30 novembre 1786 il Granducato di Toscana fu il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte. A 240 anni da quella scelta vorremmo ribadire con forza lo stesso principio. Il caso Ranucci, se non ci sarà proprio la possibilità di fare il giornalista, qualche altra cosa, ma sempre per l'impegno civile, sempre a difesa dei più fragili e dei più deboli, beh, me la inventerò. Mi sento giovane per la pensione, ha detto Sigfrido Ranucci rispondendo a una domanda sulla possibilità di lavorare fuori dalla RAI, a margine del suo spettacolo Diario di un trapezista al Teatro Duse di Bologna. Ho sempre fatto il mio lavoro credendo in quello che faccio, mi sento un giornalista nella pelle, ha sottolineato, un impegno per il quale ha aggiunto, ha fatto soffrire anche le persone vicine e i familiari, sottraendo energie, risorse e libertà. Continuerò però a battermi per questo, ha assicurato. E veniamo anche a quello che sta accadendo nello Yemen. Una fonte diplomatica ha riferito alla France Presse che i ribelli Houthi hanno colpito l'aeroporto di Riyadh con un missile intorno alle 15 locali. I ribelli Houthi stanno attaccando obiettivi civili. L'aeroporto di Riyadh è un obiettivo civile. Almeno 5 sarebbero le persone ricoverate in terapia intensiva a Riyadh dopo essere rimaste ferite in aeroporto, dice France Presse. Decine di persone però sono rimaste ferite, la maggior parte cittadini sauditi. 5 feriti sono in terapia intensiva, alcuni pazienti sono stati trasportati in elicottero. Secondo indiscrezioni non confermate che circolano anche sui social media, erano accorse decine di ambulanze, erano stati mobilitati elicotteri per il trasporto dei feriti in ospedale. Video che circolano su X mostrano scie di sangue sul pavimento dello scalo, ma le autorità non hanno ancora confermato l'attacco. Il governo saudita, sin dall'inizio della guerra all'Iran e delle rappresaglie di Teheran sui vicini del Golfo, ha imposto un divieto rigidissimo di divulgare immagini e informazioni su eventuali attacchi. E Trump, appena saputo dell'attacco, ha detto: decideremo se intervenire, ha detto Trump, senza escludere che gli Stati Uniti possano unirsi all'Arabia Saudita. Prenderemo una decisione, ha spiegato. Intanto, per quanto riguarda il colloquio Zelensky con Burnham sul tema della difesa aerea e come priorità, l'incontro con il primo ministro del Regno Unito Andy Burnham, è arrivato il grazie per il sostegno e per le condoglianze espresse a tutti coloro che hanno perso i propri cari a causa degli attacchi russi, ha detto Zelensky. Ho informato il primo ministro in merito a tali attacchi proseguiti senza sosta per la giornata contro diverse città ucraine. La difesa aerea è la priorità assoluta, ha scritto poi su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che vengano prese decisioni concrete per proteggere le vite in Ucraina e sostenere il nostro impegno comune per la sicurezza in Europa. Noi vi lasciamo ora questa intervista che Roberta Iannuzzi sul Regno Unito ha realizzato con Alessandra Libutti.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Alessandra Libutti, scrittrice e giornalista, vice direttrice della testata online Inoltre. Buongiorno Alessandra, ben trovata.
4: Buongiorno Roberta, buongiorno agli ascoltatori.
3: Allora, parliamo con te, come spesso facciamo, del Regno Unito, di varie questioni, cominciando intanto dalle elezioni suppletive che ci sono state ieri, giovedì, come sempre si vota nel Regno Unito, in questo caso per il seggio che era di Keir Starmer, il premier che si è dimesso, e c'era la candidatura qui del leader dei Verdi, Zach Polanski, che è appena uscito, come tutti gli altri leader, da una delle conference, cioè dei congressi annuali del suo partito, che tra l'altro si è concluso con una approvazione di una mozione sul sionismo, con un'approvazione diciamo molto discussa perché il leader non era presente, alcuni deputati si sono dissociati, una mozione dei Verdi che afferma che sionismo è equivalente insomma al razzismo. Cominciamo da questo tema.
4: Sì, allora, Holborn St. Pancras era il seggio lasciato vacante da Starmer, quando Keir Starmer, da quando si è dimesso, e quindi diciamo i Verdi avevano delle grandi aspettative dato il successo alle elezioni locali amministrative di maggio. E poi presentavano il loro leader e quindi poteva essere un grande sgambetto al Partito Laburista in crisi, appunto perché il seggio era stato lasciato da Starmer, Invece le cose non sono andate come Zakonski avrebbe voluto. Sagala Bivali, che è la candidata del Partito Laburista, si è aggiudicata più di 12.000 voti, Polanski si è fermato a meno di 9.000. Quindi c'è stata una sconfitta in un momento in cui il Partito Laburista comunque è in crisi a Londra e non si sa se avrà ripercussioni, forse non tanto da inficiare la leadership di Polanski, ma in questo momento ci sono discussioni sulla sua leadership che non ci sono mai state prima. Diciamo il grande cambiamento che Zan Polanski ha portato nel partito quando è stato eletto più o meno un anno fa è stato di averlo trasformato da un partito appunto ecologista a un partito islamo-marxista. E quindi questo poi lo si vede da tutte le politiche che hanno proposto, dal appunto nazionalizzazioni, l'antisionismo, alla mozione di aver giudicato il sionismo equivale al razzismo. Quindi c'è stata una svolta dei verdi molto radicale, estremamente radicale, molto pompata dai media, soprattutto circa 6 mesi fa non si vedevano altro che video e diciamo una grande spinta mediatica dei verdi. Adesso si sta diciamo sta rientrando questa spinta, i verdi stanno calando, ci sono state uscite, quindi vedremo cosa succederà poi nella direzione scelta dei verdi.
3: Mi pare di avere, a parte che insomma questo è avvenuto proprio a ridosso dell'anniversario, terzo anniversario del 7 ottobre, mi pare di capire che lui stesso insomma è stato un po' ambiguo rispetto alla mozione. Lui, ricordiamo, ebreo, dice di essere cresciuto in una famiglia sionista, diciamo è rimasto un po', in un'intervista fatta dopo l'approvazione della mozione, un po' ambiguo rispetto a questa, e soprattutto nel collegio all'ultimo mi pare che avesse proprio cambiato lo slogan, non tanto puntando a vincere quanto a sollecitare il partito laburista a assumere posizioni diciamo più vicine a quelle dei verdi.
4: Sì, ma il problema dei verdi, poi dobbiamo pensare chi è il vice leader, Mohsin Ali, che è un islamista convinto, quindi c'è una direzione, diciamo, a volte io avevo scritto un pezzo proprio sul fatto che Zakonski, essendo ebreo, è diciamo la maschera perfetta poi per nascondere quello che è alla fine antisemitismo, perché una mozione come quella votata dai verdi trascende completamente la critica al governo israeliano, che può essere anche lecita, no, è una critica proprio al concetto del diritto di Israele di avere uno Stato, e quindi siamo veramente oltre alla critica politica. E quindi vedremo un po' la direzione, bisogna chiedersi anche chi comanda veramente, sì. Se è Polanski o Ali.
3: Certo. E nel frattempo, sempre dal Regno Unito, le notizie che riguardano la base britannica di Fairford, il Pentagono ha confermato il ritiro di tutti i bombardieri americani domenica 4 ottobre dalla base, che è stata usata per gli attacchi contro l'Iran dopo un presunto piano di attentato in cui, secondo Londra, ha avuto un ruolo Teheran. Ci sono notizie rispetto a questo?
4: Allora, su Fairford no, in tutto sono state sette le persone arrestate e sono state tutte rilasciate su cauzione, perché a quanto pare non esistono gli estremi poi per fare di più, perché sui furgoni hanno ritrovato solo benzina, non esplosivi, e quindi per quanto il sospetto di un attentato esista, non esistono poi ancora, le indagini sono in corso, prove concrete. Ma c'è stato un altro episodio in un'altra base della RAF, a Molesworth in Cambridgeshire, sono stati arrestati due cittadini lettoni di 32 e 36 anni, i quali erano penetrati all'interno della base di Molesworth. Ecco, questo è un episodio che al momento non viene collegato a Fairford, proprio perché diciamo i sospetti hanno estrazioni completamente diverse, non si sa se sono collegati, non si sa se è parte di una stessa operazione o se sono operazioni concomitanti, soprattutto non si sa se queste due persone erano a Molesworth solo per una ricognizione, per un eventuale attentato, come potrebbe essere stato il caso di Fairford, o se avessero in mente di fare un qualche atto di sabotaggio. Quindi ancora la questione è tutta aperta, ma appunto ci sono state due circostanze relative a basi militari britanniche, entrambi collegate all'azione militare. Nel caso di Molesworth contiene strutture della NATO e attività di intelligence statunitensi, e quindi è parte, diciamo, un centro nevralgico della cooperazione militare informativa transatlantica. Quindi questi altri due arresti aprono un'altra questione.
3: Alessandra, e poi c'è un altro grosso tema, la Premier League, martedì 29 settembre, la massima serie del calcio inglese, ha confermato che una commissione indipendente ha giudicato il Manchester City colpevole delle violazioni delle regole finanziarie che erano contestate al club. E il proprietario è un membro della famiglia regnante di Abu Dhabi, vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti, e la vicenda tocca in qualche modo anche il primo ministro Andy Burnham. Ecco, spiegaci perché.
4: Sì, allora diciamo che dobbiamo partire un po' da quelle che sono state le relazioni tra la Gran Bretagna, il Regno Unito e gli Emirati Arabi. Sono state positive, intense e prolungate. Non dimentichiamo l'Arsenal, il loro stadio si chiama Emirates Stadium, fu gran parte largamente pagato dalla compagnia aerea emiratina, e quindi diciamo è sempre stata vista una cooperazione molto positiva, poi l'ingresso degli Emirati nel calcio. E diciamo che fino al 2018 sembrava appunto una situazione idilliaca: gli Emirati arrivavano, investivano nelle squadre di calcio, e nel caso di Manchester poi in particolare, dopo l'acquisizione di Manchester City nel 2008, grandi investimenti nella città. Quindi si parla di infrastrutture, di aziende, di cooperazione con il comune. Allora, tutto è andato abbastanza tranquillo fino a che nel 2018 il Der Spiegel ha pubblicato questi football leaks in cui spiegavano questa questione. Allora, come hanno commesso le frodi? Le regole finanziarie del calcio impedivano un deficit troppo alto o comunque anche iniezioni di denaro superiori a una certa cifra. Come aggiravano queste regole? Creavano delle compagnie false che poi figuravano come sponsor, quindi pagavano il club quando il club era in rosso, facevano nuove iniezioni di denaro attraverso sponsorizzazioni, ma si è scoperto che queste compagnie erano semplicemente compagnie fittizie con cui gli stessi proprietari mettevano denaro nella squadra aggirando le regole. Ecco, quando esplode questo scandalo, comincia l'inchiesta. Non dimentichiamo, siamo nel 2018, quindi tra il 2018 e il 2026, Andy Burnham è sindaco della città. Burnham viene eletto nel 2017. Allora, quindi qui si apre una grossa questione, che c'è stata poi una richiesta da parte dei Lib Dem di supervisionare tutti i contratti che sono stati firmati tra Burnham, supervisionati da Burnham quando era singolo, quindi sindaco, quindi tra il comune di Manchester e questa azienda, la DUG. Perché? Perché si sostiene, se hanno commesso 115 violazioni al codice calcistico, se questo è il loro modus operandi, cosa hanno fatto a livello diciamo amministrativo con l'amministrazione? Vogliamo trasparenza. Quindi questa è il primo problema che può porsi per Burnham, se c'è qualcosa che non è stato fatto secondo le regole. E l'altro riguarda il Number 10 North. Noi, se ci ricordiamo, subito dopo essere stato nominato primo ministro, Andy Burnham ha lanciato l'idea di questa decentralizzazione di Downing Street, creando questo Number 10 North, quindi una sede del governo a Manchester, che doveva essere stabilita nel Digital Campus. Il Digital Campus è una grande struttura che era stata approvata nel 2017 per trasferire quindi tutta la parte amministrativa della città di Manchester, circa 8.000 impiegati in questo enorme campus. Ecco, Burnham aveva deciso di mettere la sede di Tendown Street lì, al momento è temporaneamente in un'altra sede, e che cosa esce fuori? Esce fuori che questo campus è su un terreno, che era per cui la DG aveva il diritto di prelazione. Questo il terreno si chiama Ancos. E quindi che cosa ha creato per Burnham un problema? È perché Burnham decide proprio spostare la sede del governo, prima il campus digitale, questo enorme investimento, su un terreno su cui poi ci sono anche altre questioni, non solo il diritto di prelazione della compagnia emiratina, ma anche il fatto che il comune avrebbe acquistato questo terreno per una cifra di molto superiore alla valutazione, acquistato originariamente proprio per fare un'impresa insieme alla compagnia emiratina, impresa che poi non è andata in porto. Ecco, tutte queste questioni creano, diciamo, alcune ombre su Burnham, e lui non ha fatto, diciamo, nulla per pacificare gli animi, perché quando è stato interpellato su questa questione, piuttosto che avere parole, diciamo, di sdegno per le violazioni commesse, si è dimostrato dispiaciuto se i proprietari rinunciassero al, diciamo, dovessero cedere la squadra, perché la città ne perderebbe. Loro sono stati una grande forza per lo sviluppo della città. Ecco, questo ha causato di nuovo lo sdegno di Ed Davey, leader dei Lib Dem. Sono state trovate parole fuori luogo, diciamo, una nota del governo ha dovuto uscire dopo, diciamo, rattoppando un attimino la gaffe di Burnham, dicendo che comunque nessuno è al di sopra della legge. E il fatto anche che poi Burnham successivamente si è affrettato immediatamente a decidere di spostare la destinazione finale di Number 10 da Ancos a Sir Street. Allora, le motivazioni sono state che il Digital Campus non sarebbe pronto in tempo, si prevede che sarà finito nel 2034, è troppo tardi, vuole trasferire la sede del governo prima. In realtà il fatto che questo annuncio è stato dato due giorni dopo lo scandalo lascia pensare che sia direttamente legato.
3: Certo, va bene. Allora, per oggi ci fermiamo qui, poi ci torneremo nelle prossime settimane, perché dopo tanti annunci Burnham dovrà presentare, insomma, la sua legge di bilancio, e dunque verremo anche a qualche fatto concreto di questa nuova, insomma, premiership britannica. Per il momento ringraziamo Alessandra Alibutti, e la trovate come sempre su Inoltre. Buongiorno e a presto.
4: Grazie, arrivederci.
2: Ci fermiamo qui con il notiziario serale di Radio Radicale, grazie ad Emilio Targia a chi ci ha ascoltato, e vi lasciamo in compagnia dello speciale giustizia curato da Bruno Ruggero.
5: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Anche in questa seconda puntata del fine settimana ci occupiamo del processo denominato Idra, in corso davanti al Tribunale di Milano. Il processo prende il nome da una gigantesca operazione anticrimine scattata ormai diversi anni fa nei confronti di presunti appartenenti alle tre organizzazioni storiche della grande criminalità a Milano e in Lombardia, quindi tanto Cosa Nostra siciliana quanto la 'Ndrangheta calabrese che la camorra napoletana. Unite, secondo l'ipotesi d'accusa, che ha superato comunque, questo va detto, già il vaglio di alcuni processi paralleli o di quelli celebrati con i riti alternativi, sempre relativamente al primo grado, Quindi una vera e propria alleanza e non semplicemente un patto di non belligeranza fra le tre grandi organizzazioni criminali italiane. È da tempo che stiamo seguendo l'istruttoria dibattimentale. Anche in questa seconda puntata della settimana ci occupiamo dell'esame in aula del collaboratore di giustizia Francesco Bellucci, che fu reclutato giovanissimo dall'Andrangheta nel Varesotto e che riferisce circostanze ricavate dalla sua biografia criminale. Si tratta del secondo collaboratore di giustizia ascoltato nell'ambito della stessa istruttoria dibattimentale. Vi avevamo già dato conto ampiamente dell'esame e controesame in aula di William Alfonso Cerbo, un meridionale trapiantato a Milano e arrivato a frequentare i piani alti del crimine organizzato. E Francesco Bellucci viene esaminato in questa fase da entrambi i pubblici ministeri impegnati nel processo, Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane. Buon ascolto.
6: Innanzitutto, lei come la sa la ricostruzione, che visto che non c'era, come la
7: me la racconta dopo, successivamente ci vediamo al Barramesero.
6: Sì.
7: Me la racconta Nino Cutrì.
6: Ecco, nel Barramesero Nino Cutrì come arriva?
7: Se non ricordo male, con l'auto arriva.
6: Con quell'auto?
7: Io non mi ricordo con che auto erano andati, dottoressa.
6: Ecco, ho trovato il punto dove lei riferisce di questo episodio. Siamo a pagina 75 della Costituzione, sempre dell'1 di dicembre, e nel riferire l'episodio
8: verbale
6: 1 dicembre 2025 lei dice: li volti, che direbbe quindi a Nino Cutrì, prenditi la macchina e vai. Dice: ah, mi dai la macchina, gli ha detto Nino. Ah, mo mi dai la macchina, gli ha fatto capire qualcosa. No, pigliati la macchina, Nino, come, insomma, di volte nell'accompagnarlo gli lascia la sua macchina. Gli fa il fratello: merda, tu sali davanti che per te stasera non ho fatto niente, perché se no piuttosto magari, dice, andiamo a sbattere, se poi andiamo a sbattere mi muore mio fratello, questo è scemo, eccetera.
8: Si ricorda? Sì, allora
7: sì. Quindi era passato Salvatore Rivolti a prendere Nino Cutrì, poi Salvatore Rivolti capisce qualcosa, si fa lasciare a casa e gli lascia la macchina, e gli dice: prendi la macchina e vai, poi me la dai, me la ridrà.
6: E sempre a pagina dello stesso verbale 76 lei, dopo un po', riferì in particolare sulla macchina, dice: vedo arrivare la macchina di Rivolti che arriva, ho detto l'ha ammazzato, dentro di me ho pensato l'ha ammazzato.
7: Sì, sì.
8: Ma questo è il giorno stesso, quando
7: sì,
8: lei si incontra e riceve questo racconto?
7: Ci siamo visti a Mesero, sì.
8: Poi, quindi lei, il suo primo pensiero è l'ha ammazzato.
7: Se vedo la macchina di
8: invece poi le raccontano che era andata diversamente.
7: Mi ricordavo soltanto questo passaggio dell'auto.
6: E quindi lui le racconta com'è andata?
7: Sì, mi racconta così, che perché c'era suo fratello che andava a salire in macchina, suo fratello, e già era una cosa che non voleva fare con suo fratello, però dice: vabbè, se c'era la cosa non l'avrebbe pure fatta. Poi lui si fa celerare fortissimo in questa macchina perché aveva capito qualcosa di Nino, e quindi si fa lasciare a casa e poi ritorna lì e mi racconta tutta la storia.
6: E quindi, visto l'insuccesso di questo proposito omicidiario, cosa decidete di fare nei confronti di Rivolti?
7: Ma io intanto gli dico che secondo me era andata meglio così, che non era successa questa cosa, perché non era il caso secondo me di arrivare a tanto.
6: Ok.
7: E si decide di andare a casa sua. Prendiamo una moto, io e Nino Cutrì, e andiamo sotto casa sua.
8: E con l'intenzione di fare cosa?
7: Di incendiargli la casa, di buttargli due mola e fargli prendere fuoco la casa.
6: E lei era d'accordo nell'incendiargli la casa?
7: All'attimo sì, ma poi dico di no, perché nella casa c'aveva anche una bambina lui. Però non andava sempre, perché lui con questa ragazza, adesso non ricordo, si era messo insieme, poi si era lasciato, la ragazza andava via, tornava, quindi non si sapeva se la bambina era a casa o
6: Quindi avete desistito anche nel lancio delle Molotov per la presenza della bambina,
7: sì,
6: in casa. E cosa avete fatto invece in realtà?
7: Niente, siamo andati là e abbiamo dato di farsi le valigie, di andarsene, se non lo ammazzavamo.
6: Quindi l'avete minacciato?
7: Certo. Siamo andati là proprio con il sangue agli occhi e abbiamo detto: te ne vai dentro stasera, ti fa le valigie e te ne andrai da qua. Lui entro la sera si è fatto le valigie e se n'è andato. Dentro la sera che siamo andati là, abbiamo detto entro stasera devi fare le valigie e andiamo andato.
8: Cioè nella stessa giornata in cui voi l'avete minacciato, sì, lui ha fatto le valigie e ha abbandonato definitivamente?
7: Sì, dopo la sera.
8: Non l'avete più visto?
7: No.
8: Non hai più nessun contatto?
7: No.
8: Sparito?
7: Sì.
8: Quando voi vi siete recati presso la sua abitazione, come è avvenuto l'incontro? Vi ha ricevuto dentro, siete stati fuori? Ci spieghi.
7: Quando siamo arrivati nella sua abitazione, lui aveva una finestra che dava già sulla strada. E
8: sì.
7: Poi abbiamo suonato e intanto gli credevamo anche fuori dalla finestra. Ma lui non è uscito di casa, quanto ricordo io.
8: Non è uscito?
7: No, siamo rimasti lì sul cancello, cioè non è che è uscito, non è uscito fuori dal cancello, mi sembra.
8: E non vi ha fatto entrare?
7: Non ci ha fatto entrare.
8: Quindi vi siete parlati?
7: Dalla finestra e da...
8: Quindi la minaccia è stata,
7: sì, però,
8: fatta...
7: Sì, però la finestra era come da me a lei.
8: Dal cancello di casa alla finestra. Ma ha manifestato paura lì nell'immediatezza? Come ha reagito lui a questa minaccia di lasciare la propria casa alla fine?
7: Dottoressa, si è spaventato, perché se poi la sera stessa lui ha lasciato la casa, penso che sia...
8: Ma ve l'ha detto che sarebbe andato via subito?
7: Adesso...
8: Cioè, cosa vi ha risposto qualcosa alla minaccia?
7: Diceva non capiva il perché, non capiva... Lei vi ha detto che non si doveva più avvicinare a Marco Villa, che non si doveva più avvicinare a Marco Villa e Emanuela Colusso, che si doveva proprio dimenticare e che si doveva dimenticare anche in Veruno e tutta la zona.
8: E lui ha detto va bene...
7: Poi effettivamente... noi ci siamo andati e abbiamo detto entro stasera dobbiamo passare di qua, non c'è niente, sono capucciamo a casa.
8: Come l'avete saputo che era andato via?
7: Perché poi siamo passati e da lì non c'era più nessuno.
8: Siete stati convincenti, mi dice, mi suggerisce direttamente il collega.
7: Penso di sì.
8: Dico, siete stati convincenti? Questo è un commento, non è una domanda.
7: Sembrerebbe di sì.
8: Come poco fa ha detto che anche Emanuela Colusso era consapevole di quello che vi era stata, della prestazione criminale, possiamo chiamarla così, che vi era stata commissionata. Come fa a dirlo?
7: Lo dico perché in pratica Marco Villa raccontava tutto quello che succedeva a questa Emanuela Colusso. Perché diciamo che questa Emanuela Colusso era il capoccio e Marco Villa, diciamo, la mente. E chi muoveva i fili era l'Emanuela Colusso, quindi l'Emanuela Colusso doveva essere sempre aggiornata di tutto quello che succedeva.
8: Questa è una sua deduzione. C'è una circostanza specifica in cui lei ha avuto contezza che Emanuela Colusso fosse consapevole di questo proposito criminoso?
7: Quando siamo andati a Brescia nella sua tenuta, sì.
8: Perché cos'è accaduto?
7: Come?
8: Cos'è accaduto a Brescia?
7: A Brescia siamo andati là raccontando il fatto.
8: Chi?
7: Che io, Nino Cutrì e Dario Faccendini,
8: sì,
7: e Marco Villa.
8: Sì.
7: Marco Villa lo troviamo già là, noi andiamo sempre con la nostra auto.
8: Quindi nella tenuta di questa Emanuela Colusso?
7: Sì, sì.
8: Sì, arrivate lì.
7: Abbiamo spiegato la storia che ho appena raccontato, come era andata, quindi lei era al corrente di questa cosa e ci aveva fatto una promessa, dice ragazzi se noi vi facciamo entrare in questa situazione, mi raccomando non fate danni in giro perché un attimo poi dobbiamo tagliarvi fuori e ci cacciano.
8: Entrare in questa situazione vuol dire essere coinvolti nell'operazione finanziaria che ci ha descritto?
7: Sì.
8: E quindi mi conferma che era il corrispettivo di quello che avete fatto nei confronti di Rivolti?
7: Certo.
8: Ricorda, glielo faccio solo in aiuto alla memoria, sempre lo stesso interrogatorio dell'1 dicembre, pagina 85, che Emanuela Colusso, quando siete andati in questa occasione che lei ha già raccontato, vi avrebbe detto allora voi siete quelli che gli hanno trovato via questo tumore a Marco Villa?
7: Sì,
8: la ricorda,
7: sì,
8: questa,
7: sì,
8: frase?
7: Sì, sì, proprio questa frase qua, sì, lo
8: riferito a chi?
7: A Marco Villa, riferito a Salvatore Rivolti, lo chiamava tumore, quel tumore, sì, sì, sì.
8: Complessivamente quanto avete preso per questo servizio?
7: In totale a testa sono state fatte 100.000 la prima volta, 100.000 la seconda, sono 200.000 euro, abbiamo divisi, era 40.000 euro a testa.
8: Ma Faccendini, Marco Villa, Emanuela Colusso, Sapevano chi voi foste, che avevate legami con la criminalità organizzata di stampo mafioso?
7: Sì, perché ci aveva fatto, diciamo, una sorta di pubblicità Dario Faccendini con Marco Villa, perché Dario Faccendini aveva visto che si poteva attingere da questo Marco Villa, quindi Faccendini voleva entrare negli affari di Marco Villa, perché là si parlava di affari grossi, che avrebbe comportato quindi a non far più l'illecito in mezzo alla strada, ma iniziare a entrare nelle cose più grosse, nelle cose dei grandi, tra virgolette.
8: E Nino Cutrì, entrare in queste operazioni finanziarie, che diciamo non era esattamente il vostro core business, che cosa pensava? C'era d'accordo, non era d'accordo?
7: No, lui era d'accordo a entrare dentro queste operazioni finanziarie. Lui diceva, senza fare niente, io comunque, perché comunque non facevamo niente.
9: Quindi associandolo alle attività criminali, diciamo, tradizionali, si voleva aprire questo canale.
7: Si apriva questo così. Canale perché era un canale importante, signor Presidente. Quindi dice, senza fare niente, per questo lui diceva, se a me mi porta, perché di questa operazione si parlava che dovevamo fare 1 milione di euro, quindi dice, se a me mi porta 1 milione di euro, io sono disposto a tutto.
8: Scusi, ma questa diciamo, minaccia gravissima nei confronti di Livolti, tale da averlo indotto in 448 a fare le valigie e sparire letteralmente dal territorio, cioè voi come, cioè, per voi era un fatto straordinario, era la prima volta che esercitavate questo tipo di pressioni, era una cosa ordinaria, perché lei ce l'ha posto come alternativa all'omicidio? Vorremmo capire, diciamo, se era la prima volta che facevate una cosa del genere o se poi fosse una cosa rutinaria.
7: No, dottoressa, è capitato anche che abbiamo sequestrato una persona, l'abbiamo portata a terreno, è stata picchiata con una mazza, tanto che quel giorno dalle urla che questa persona gridava hanno chiamato i carabinieri di Cugiano e siamo arrivati al terreno.
9: Dobbiamo allora affrontare questo episodio così?
8: Sì, ci sarei arrivata da qualche minuto, visto che l'ha introdotto il collaboratore spontaneamente come esercizio di violenza sul territorio. Cerchiamo innanzitutto di inquadrarlo temporalmente. Quando questo episodio è avvenuto? Prima o dopo dell'episodio Livolti?
7: Ora, se mi sembra, se non vado errato, mi sembra dopo, però quel periodo si concentravano tanti episodi che ogni giorno ce n'era una. Quindi io adesso l'arco temporale, se questo episodio è venuto prima o dopo, sinceramente non me lo
8: più ricordo. O meno la sua età, sempre siamo sui 22-23 anni, come ho detto
7: sì,
8: prima?
7: Sì.
8: Ok. E chi era questa persona che avete sequestrato?
7: Questo qua si chiamava Francesco Crespi, detto Papen. Poi io l'ho usato più avanti per farmi l'amministratore unico su una società, l'ho usato come testa di legno.
9: No, ma ci spieghi chi era?
7: Era un soggetto dove faceva sempre uso di cocaina e aveva preso droga da Nino Cutrì, non gli era stata pagata.
9: Era debitore,
7: poi Nino gli aveva alzato i soldi perché li raddoppiava, quindi diceva, se non mi porti 1.000 euro, cioè il debito cos'era? 1.000 euro, perfetto. Se non gli portavi 1.000 euro a scadenza diventavano 2.000, 3.000,
9: tanto che questo sparisce, un debito consistente.
7: Sì. Tanto che questo sparisce, scappa, non si fa trovare e noi ci siamo appostati.
8: Noi chi?
7: Io, Nino Cutrì, Danielino Cutrì e Davide Cortesi.
8: Sì.
7: Ci appostiamo, se non vado errato, a Turbigo, sotto casa sua. Siamo stati ore. Finché poi l'abbiamo scoperto che è uscito.
8: Sì.
7: Quando è uscito l'abbiamo menato prima in macchina, c'era anche
8: era da solo in compagnia.
7: L'abbiamo menato prima in macchina, quindi l'abbiamo aggredito prima.
9: Prima l'avete costretto a salire in macchina? No.
7: L'abbiamo menato nella sua
9: macchina. Ha saltato un passaggio.
7: Mi scusi. L'abbiamo prima picchiato nella sua macchina.
8: Era solo in compagnia?
7: No, era insieme, lui a quell'epoca stava insieme a una donna brasiliana, dove faceva l'uso di sostanze.
9: Quindi lui esce con questa signora, sale in macchina, voi prima lo aggredite.
7: Sì, noi come lo vediamo, corriamo subito, lo blocchiamo, lo picchiamo.
8: Lo picchiate.
7: Sì.
8: E la donna?
7: e la donna stava salendo in stava scendendo dalla macchina perché era già salita, quindi doveva fare il giro dell'auto. Quando scende, Danielino gli chiude lo sportello forte, tanto che gli prende la gamba, perché ci va fuori la gamba, lei si mette a urlare. Poi
10: la donna è stata picchiata?
7: Se non altro no, mi sembra che era successo soltanto quel fatto della gamba.
10: Ok, prelevate lui e dove lo portate?
7: Lo portiamo al terreno dei Cutri a Fuggiano.
10: Cosa succede?
7: Succede che abbiamo preso una mazza e abbiamo iniziato a picchiare con questa mazza.
10: Chi lo ha picchiato materialmente?
7: Nino Cutri.
10: Lei che faceva?
7: Io ero là a guardare, poi mi sembra che avevo tirato anch'io qualche calcio, qualche sberla, e poi Daniele Cutri gli tira un calcio in faccia e gli spacca il naso.
10: Tutta questa scena quanto dura?
7: Questo era stato un 10 minuti, però nel frattempo Nino manda via Daniele e Davide Cortesi, li manda al bar a prendere delle birre, perché gli dice tanto stasera qua facciamo notte.
10: Cioè, quindi mentre lo stavate massacrando di botte, manda il fratello a comprare delle birre.
7: Sì, loro vanno via, il vicino a fianco, perché là ci sono dei terreni, quindi c'era un signore che si faceva l'orto per i fatti suoi, sente queste grida, perché erano grida
10: urlava
7: forti, e interviene una pattuglia dei carabinieri di Fuggiano. Quando interviene la pattuglia, io vedo la pattuglia che arrivava dalla strada, io trovo che stanno arrivando i carabinieri, e noi gli diciamo lui di dire che delle persone l'avevano picchiato alle piscine, che lui non sapeva chi erano queste persone e che noi eravamo andati in soccorso per aiutarlo.
10: Succede così?
7: Succede così. Quando andiamo in caserma...
10: L'avete anche fatto ripulire dal sangue?
7: Sì, però la dottoressa, siccome era pieno di sangue, era proprio inzuppato e... i vestiti comunque, tanto che sì. Quando lui è arrivato a pronto soccorso gli hanno dovuto tirare via tutti i vestiti, gli hanno dato una camicia larga.
10: Come ha detto il presidente, come ha chiesto il presidente, poi succede esattamente così come voi chiedete?
7: Come, scusi?
9: Quando arrivano i carabinieri.
7: Sì, succede questo. Sì, lui dice no, mi hanno salvato, ma mi
9: racconta secondo le vostre istruzioni.
7: La nostra barzelletta che noi gli avevamo detto di dire per non essere inquisiti in quel momento.
9: Quindi lei stava dicendo andiamo in caserma,
7: lui sale in macchina con noi e i carabinieri ci vengono dietro, quindi i carabinieri non è che prelevano lui e se lo mettono in macchina, perché giustamente non denunciano, quindi i carabinieri non potevano fare nulla in quel caso, quindi lui a noi ci portano in caserma per identificarci, ma i carabinieri avevano capito benissimo, perché sapevano del soggetto, sapeva chi era questo Francesco Crespi e sapeva chi eravamo noi e perché era là in quelle condizioni. Quindi i carabinieri poi vanno in pronto soccorso da lui e gli dicono di fare la denuncia nei nostri confronti. Ma lui non denuncia, non fa niente, alla fine ci hanno dovuto lasciare andare.
9: Ma lei come lo sa questo?
7: Lo so perché poi rivediamo Francesco dopo questo episodio.
9: È la vittima che ve lo racconta.
7: Certo, ce lo racconta la vittima e poi avevamo sentito anche lì in caserma, perché Nino poi discute con un carabiniere e gli dice tanto se non mi denuncia, pure che sono stato io, se non mi denuncia non mi potete fare niente. E quindi.
10: La vittima ha un soprannome?
7: Papen.
10: A proposito di atti violenti in maniera eclatante sul territorio, lei ci ha fatto riferimento poc'anzi, alla sparatoria in pieno centro a Milano al bar Rock and Roll. Se ci vuole raccontare con calma tutti i particolari dall'origine, che poi condurrà all'arresto di Bellucci.
7: Nulla, noi prendiamo una macchina all'epoca.
9: Parli bene.
7: Scusi. Noi prendiamo una macchina all'epoca, una SLK AMG.
10: A noleggio?
7: Sì, a noleggio da questo tizio.
10: Chi è questo tizio, se si ricorda?
7: Questo tizio ce lo fa conoscere Alessandro Bucco, un altro di Milano che faceva comunque anche due operazioni finanziarie, ti faceva ottenere mutui con carte false, quindi lui ci fa conoscere questo soggetto.
10: Ok, quindi prendete a noleggio questa autovettura, che autovettura era?
7: Era un SLK Enghe 5000 benzina.
10: Chi la prende a noleggio?
7: La prendiamo a noleggio io, Dario Facendini e Nino Cutri.
10: A cosa gli serviva?
7: L'avevamo presa così per schizzo.
10: Perfetto. Quindi prendete, nasce tutto da questo noleggio.
7: Sì.
10: Ci racconti perché nasce tutto da questo noleggio?
9: Cosa quanto costava il noleggio in una macchina così?
7: Un 5.000
9: euro. Una curiosità.
7: Mi sembra che era un 5.000 euro, signor Presidente.
9: Per quanto tempo?
7: Abbiamo tenuto un mesetto.
10: Ma questo episodio rispetto alla ricezione dei soldi dalla Svizzera e al pagamento della Santo Grazia, come si pone? Cioè in quel momento voi avevate i soldi appena presi?
7: Avevamo i soldi appena presi dalla prima tranche, non dalla seconda tranche. Quella è stata la prima tranche, nel frattempo succede questo episodio.
10: Chiaro, ok, quindi vi potete permettere questo noleggio così costoso. Va bene, cosa succede?
7: Nulla, succede che usiamo questa macchina, poi la macchina la prende Nino Futri.

0: diceva mi dovete pagare, dovete pagare, aveva il mio numero di cellulare, chiama me. Dario già ci aveva raccontato questa cosa qua e avevamo lasciato anche un assegno di cauzione, quindi oltre ai soldi che avevamo già dato avevamo lasciato un assegno di cauzione che se erano danni sull'auto.
1: Si ricorda quanto avevate pagato di cauzione?
0: Non mi ricordo, dottoressa, questo particolare adesso.
1: Il 1 dicembre aveva detto 500 euro.
0: Sì, 500 euro. 5.000 mi sembra che era il coso mensile dell'auto e poi era 500 euro come deposito cauzionale su vari danni. Quanto ci ha detto Dario, eravamo lì al bar noi, ci ritroviamo in bar a Mesero, noi andavamo sempre in questo bar a Mesero, ci ritroviamo in questo bar a Mesero. E gli ho detto, vabbè Dario, di tenersi l'assegno e si paga. Si paga con l'assegno, però diceva che i soldi, questo qua lamentava il proprietario dell'auto, con quei soldi non bastavano per il danno che era stato riportato comunque all'auto. Tanto che questo chiama sul cellulare,
1: questo chi chiama?
0: Questo soggetto che adesso non ricordo il nome, proprietario dell'auto,
2: dell'auto noleggio,
0: chiama me, se non mi ricordo male, e poi ci parla anche Nino.
1: E vi dice dovete aggiungere del denaro.
0: Diciamo no, che non ti diamo niente, se vuoi c'è quei 500 euro, tieniti quei 500 euro, questo poi ti rimetto una famiglia di Milano che si chiama Flacchi.
1: Una famiglia di che genere?
0: Branchitista, però io non ho mai conosciuto, non ho mai visti.
1: Quindi è il noleggiatore che fa il nome
0: fa
1: di Flacchi?
0: Sì, perché là si iniziano a insultare al telefono.
1: Dicendo cosa esattamente?
0: Là si iniziano a insultarsi al telefono. Questo per far vedere che non aveva paura, dice adesso glielo dico che anch'io ho conoscenze, che i Flacchi sono con me a Milano, quindi per far capire come se quest'auto poi appartenesse ai Flacchi, che lui era uno che faceva le cose per loro. Quando è partito questo nome, dice, lui dice, ah va bene, dice ok così, dice andiamo subito a Milano. Stiamo arrivando subito a Milano.
1: Scusi, questa telefonata, diciamo, in cui si fa il nome dei Flacchi, avviene alla presenza di Nino Cutrì?
0: Sì.
1: E siete tutti là?
0: Sì, siamo tutti là, siamo tutti in questo...
1: E partite immediatamente?
0: Mi dice, stiamo arrivando, fammi trovare anche i Flacchi a Milano, che adesso arriviamo noi. Fammi trovare i Flacchi, mi raccomando, stiamo arrivando sotto casa tua, fammi trovare i Flacchi.
1: Quindi... Lo avvisano.
0: Sì, lo avvisiamo.
1: Gli dicono noi arriviamo, facci trovare Flacchi.
0: Questi qua, adesso vediamo se come chiudere questa storia.
1: E cosa fate?
0: Passiamo da casa di Nino, prendiamo un fucile a pompa, una 357 corta, e una pistola semiautomatica con il caricatore bifilare. Io e Nino avevamo una Smart. Io a quell'epoca avevo una Smart sempre a noleggio, presa sempre a noleggio. Prendo questa Smart, Dario, c'era anche Mimmo Lomuscio, che era sempre con noi, pure questo Mimmo Lomuscio. Partono per, quindi io e Nino.
1: Sulla Smart.
0: Sulla Smart e Dario su quell'altra auto che avevano loro.
1: Le armi chi ce l'aveva?
0: C'eravamo io e sull'auto c'era il fucile a pompa.
1: Sull'altra auto?
0: Sì.
1: Quindi sulla sua auto c'erano, sulla Smart cosa c'era?
0: C'era la 357 e la calibro 9. Okay. E nel portabagagliaio c'era il fucile a pompa che portava Dario Facendini.
1: La Smart non ci stava.
0: Come scusa?
1: Nella Smart il fucile a pompa. Il fucile a pompa era nell'altra.
0: Era nell'altra.
1: Appunto.
0: Però ci sarebbe stato perché era quello corto, quindi...
1: Quindi vi armate, destinazione?
0: Milano.
1: Milano dove?
0: Via Bruschetti.
1: Cosa c'è a Milano in via Bruschetti?
0: In via Bruschetti abita il tizio che ci dà l'auto.
1: Quindi dirige da casa sua?
0: Sì.
1: Nel negozio di autonoleggio.
0: Non aveva un negozio.
1: Era un privato?
0: Sì.
1: Che noleggiava la sua autovettura? È così?
0: Se era la sua, dottoressa, non lo so, però a quanto ho capito la proprietà era la sua.
1: Qua avevate un piano?
0: Sì, in pratica avevamo detto che io e Nino Cutrì saremmo scesi dall'auto, saremmo andati a parlare direttamente con questa persona e loro di stare in auto con il fucile

0: portata di mano, perché se sarebbe arrivato qualcuno avrebbero iniziato a sparare loro dall'auto.
1: Ok, cosa succede? Questo è il piano, cosa ci descriva proprio la scena attimo per attimo?
0: Succede che questo non avviene, questo piano, perché noi arriviamo un attimo dopo di loro, quindi di Dario e Romuscio, e loro vanno in questo locale che si chiama, se non ricordo male, Rock and Roll, sempre Mia Buschetti, fa d'angolo, e va in questo locale.
1: Aspetti un attimo, scusi se la interrompo, perché a questo punto si diversificano i destini delle due autovetture e delle quattro persone, giusto?
0: Sì.
1: Lei è Nino Cutrico, la Smart e le due pistole, andate sotto l'abitazione del noleggiatore, ho capito bene?
0: Sì.
1: Gli altri due invece se ne vanno al bar Rock and Roll.
0: Sì.
1: Ci dica prima cosa fate lei e Nino Cutri.
2: Ma il piano, scusate, non l'ho capito qual era, piano visto che vi siete separati.
0: No, come quando arriviamo poi non vediamo più Dario e Lomuscio. Dario e Lomuscio dovevano essere parcheggiati lì, ma noi non li vediamo.
1: Cioè loro d'iniziativa decidono di andarsene al bar.
0: Loro d'iniziativa dicono intanto che li aspettiamo, chissà dove sono, ma il tempo che arrivano.
2: Senza avvisarci.
0: Infatti quando arriviamo là ci dimentichiamo del fatto che questi dove sono finiti, li chiamiamo, se non ricordo male, e loro mi sembra che erano al bar. Però non mi ricordo se l'abbiamo chiamati o l'abbiamo chiamati dopo che...
1: Okay. Comunque dica cosa fate voi.
0: Io e Nino Cutri andiamo direttamente da questo qua.
1: Scendete armati?
0: Sì.
1: Ok.
0: Però le armi non è che siamo scesi con le pistole in mano... E le abbiamo fatte vedere.
1: Le armi erano nascoste?
0: Erano nascoste dietro la
1: schiena. Indosso?
0: Eravamo addosso, sì. E questo poi dice, questo vede che noi siamo arrivati proprio lì, non si pensava. Poi magari questo qua ha fatto anche il nome di queste persone, che non c'entrava neanche nulla, per intimorirci a noi. Quindi è una supposizione.
2: Quindi intanto Flacchi non c'era. Era da solo.
0: Questo ragazzo comunque si intimorisce. Nel frattempo... chiamo anche questo Alessandro Bucco, che ci aveva fatto conoscere sempre questo Dario Faccendini, che si occupava di mutui, quello che ho detto prima. Quindi questo ragazzo qua chiama anche questa persona qua, questo
1: intermediario nel noleggio?
0: Sì.
1: Possiamo definirlo così?
0: Sì.
1: Cioè un intermediario.
2: Il proprietario dell'auto noleggiata chiama l'intermediario, è così?
0: Sì, chiama la persona
2: lo
0: che
2: chiama lui, non lo chiamate
0: voi? No, non lo troviamo lì, lui è arrivato lì dopo. Lo troviamo lì, non sapevamo neanche che lui fosse lì, che c'era. E noi abbiamo iniziato a minacciare dicendo chiami queste persone qua.
1: Chi sono queste persone qua?
0: I Flacchi che avevano
1: nominato prima. Voi lo provocavate chiedendo di far intervenire i Flacchi?
0: Sì.
1: Reazione
0: che il ragazzo poi si è calmato, si è spaventato e poi ci dice andiamo a bere qualcosa lì al bar più avanti, nel toccarci dietro, non per dire andiamo, ci fa il gesto così, ha sentito che comunque eravamo armati. E lì poi si interrompe tutto, dice...
1: Quindi al bar?
0: Come dottoressa, scusa.
1: No, ce lo deve spiegare. Passo per passo, nel salutare Nino Cutri si accorge che è armato.
0: No, nel salutare Nino Cutri.
2: Quando lui dice andiamo al bar,
0: lui ci tocca dietro la schiena, come accompagnarci, come per dire una pacca, eh? Quando ci tocca dietro la schiena lui sente che siamo armati.
1: E
0: lì è sbiancato.
1: Lo commenta il fatto, ne parlate, ci deve raccontare tutto perché è un episodio per noi molto particolare.
0: Adesso mi ricordo che ha detto ma siete arrivati armati a questo punto. Mi
1: e Nino Cutri cosa risponde?
0: Cosa venivamo con la fionda?
1: Che lei all'epoca aveva detto che Nino Cutri aveva risposto e se c'erano i Flacchi come li affrontavo, con la fionda?
0: Con la fionda. Questa...
2: Lei non deve dare nulla per scontato, perché il tribunale non lo sa quello che lei ha dichiarato.
0: Questo è quello che...
2: E alla fine siete andati al bar tutti insieme?
0: Alla fine andiamo al bar tutti insieme.
2: E
0: nel frattempo...
2: La faccenda del danno come si è chiusa? Niente.
0: Bonariamente.
2: Non avete pagato niente? Neanche le
0: 500 euro.
2: No.
1: Ok, quindi si ricompone. Cosa fate dopo questa ricomposizione? Dove vi recate? Cosa accade?
0: Ci siamo al bar.
1: Sì, tutti insieme?
0: Io, questo ragazzo qua e questo Alessandro Bucco.
1: Ok. E andate dove? A quale bar?
0: A Rock and Roll, dove era già Dario Faccendini.
1: Erano ancora lì.
0: Loro erano ancora lì.
1: E siete andati a piedi o avete spostato la macchina?
0: Io mi ricordo che mi sembra che avevo spostato la macchina, perché l'avevo messa poi in doppia fila lì vicino al bar. E loro, Nino con questi altri due, si erano recati a piedi.
1: Nel frattempo, cosa era accaduto agli altri due al bar?
0: Nel frattempo gli altri due al bar avevano fatto questione con il barista, con un'altra coppia. Tanto
1: perché?
0: Mi sembra che si erano insultati, io non ero nel bar, però si erano insultati per via una ragazza, non ricordo bene.
1: In aiuto alla memoria, se può esserle utile, l'1 dicembre del 2025, pagina 103 della trascrizione, lei aveva dichiarato: quando arriviamo al bar, dice che Dario litiga col barista, con il proprietario del bar. Ricordo questo particolare, i proprietari erano sardi. Litiga col proprietario e mi sembra che aveva tirato fuori il fucile questo, davanti a tutti. Poi è andata a rimetterlo in macchina. Mi fermo qua, vediamo se si ricorda.
0: Sì, esatto, esattamente così. Infatti, la ragazza è successo dopo.
1: Quindi, voi però questa circostanza che Dario al bar avesse tirato fuori il fucile a pompa per una discussione col barista, come la scoprite? Chi ve la racconta quando arrivate?
0: Ce la racconta, mi sembra, l'uscio, che era successo questo fatto dentro il bar.
1: Perché voi quando arrivate, lei cosa vede? La situazione com'è? Ce la descrive?
0: Io mi ricordo che siamo entrati dentro questo bar era affollatissimo.
1: Sì.
0: E vedo comunque sia Dario che Lomuzzo che erano alticci per l'alcol che avevano bevuto.
1: Sì.
0: E che la tensione comunque era calda dentro il bar perché era appena successo qualcosa. Quando domandiamo cosa era successo, non mi ricordo se Dario o Lomuscio ci dice che comunque avevano avuto una discussione nel bar con il barista e che era andato in macchina a prendere questo fucile a pompa perché era dentro uno zaino e gliel'aveva mostrato. E poi è andato in macchina e l'ha riposato ancora.
1: Quindi aveva mostrato il fucile a pompa al barista e poi l'aveva rimesso in macchina?
0: Sì, l'aveva rimesso in macchina.
1: Scusi, ogni tanto mi perdo qualche pezzetto, mi chiedo scusa. Dopodiché cosa accade? Lei dice, abbiamo visto che la situazione era tesa.
0: Accade che mi sembra che poco dopo è arrivata, già c'era la polizia lì intorno perché si vede che qualcuno l'aveva avvisata ed era passata la polizia. Noi nel frattempo, quando arriva la polizia, che si ferma la polizia, chiede se era tutto a posto, se andava tutto bene e dicono che era tutto a posto, nessuno si lamenta di questo.
1: Anche il barista dice tutto a posto.
0: Non si lamenta di questo fatto qua.
1: In quel momento lei e Nino Cutri siete ancora armati?
0: Siamo ancora armati, sì.
1: E ce l'avete addosso?
0: Sì.
1: La polizia vi chiede, voi cosa rispondete?
0: Era tutto a posto, era tutto tranquillo e basta.
1: E se ne vanno?
0: E se ne va via la polizia. A quel frattempo io dico adesso andiamocene via da qua. Ho detto andiamocene via, visto che siamo tutti messi così, prima che per una stupidata ci arrestano per possesso di armi. Nel frattempo che quindi usciamo dal bar, paghiamo, usciamo fuori dal bar, nel frattempo che noi saliamo in macchina, Dario insieme ad un uscio girano l'angolo perché la mia macchina era posizionata dall'altra traversa della strada, in parallela con quella di Dario Faccendini, si scontra con un tizio che stava litigando con la sua ragazza.
1: In che senso la macchina si scontra?
0: No, Dario si scontra con un tizio a piedi.
1: Dario si scontra, scusi.
2: Si scontra, lei cosa intende?
0: Si scontra fisicamente, non girare l'angolo, si scontrano fisicamente. Si urtano.
2: E quello stava litigando con la fidanzata?
0: Sì. E? Si stava menando anche questa ragazza, stava picchiando qualche schiaffo così. E alla fine si rispondono male, cosa fai, cosa non fai, di qua e di là. Io e Nino eravamo già in macchina, quando vediamo questa scena, l'abbiamo guardato e abbiamo detto scendiamo. Quando siamo scesi questo inizia a inveire contro di noi, gli puntiamo subito l'arma sul viso, lo mettiamo contro.
1: Chi gli punta l'arma?
0: Io e Nino Cutri.
2: Quindi due armi?
0: Sì.
1: Tutte e due?
0: Sì, se non
1: in faccia?
0: Sì, in faccia.
1: Tutto questo avviene sulla pubblica via o dentro il bar?
0: No, sulla pubblica via.
1: C'era gente che guardava la scena, assisteva?
0: Sì, qualcuno fuori c'era, poi quando ho sentito gli spari sono usciti tutti.
1: Aspetta, gli spari ci arriviamo, siamo ancora al puntare le pistole in faccia. Dopodiché?
0: Dario corre verso... C'era un altro soggetto con queste persone, perché mi sembra che uno era italiano e uno era marocchino. Con questi che ha avuto la discussione Dario fuori all'uscita del locale, c'era un italiano e un marocchino.
1: Sì.
0: E la ragazza, non ricordo se era straniera o italiana.
2: Quindi erano tre persone?
0: Erano tre, compreso la ragazza. Sì, tre
2: una
0: persone.
2: Ragazza e due maschi?
0: Sì.
1: E... pistola in faccia, subito dopo che succede?
0: Dario apre il cofano.
1: Aspetti. Lei il 1 dicembre 2025, perché appunto la ricostruzione deve essere puntuale, signor Belluscia, pagina 107, ha detto: scendiamo dall'auto. Nino prende, tira subito fuori la pistola, gliela mette in faccia a questo, lo butta contro una Claire e gli dice: come ti muovi ti ammazzo. Minchia, questi rimangono, dice lei. Si ricorda?
0: Sì, sì.
1: La scena?
0: Sì, sì.
1: Tutta questa scena avviene davanti ad altre persone che guardano.
0: C'erano alcune persone, non era affollato come dopo, ma c'erano alcune persone che stavano guardando, sì, dopo.
1: Nessuno fa niente?
0: No.
1: Nessuno interviene?
0: No.
1: Poi, Dario cosa fa?
0: Dario va in auto,
1: sì?
0: Prende questo fucile ed esplode un colpo alle gambe di questo soggetto.
1: Lo prende? Quindi gli spara col fucile a pompa?
0: Sì, gli spara col fucile a pompa.
1: Lo prende?
0: Prende per terra, si fa un buco per terra, e i pallini rimbalzano e gli prende la gamba.
1: Quindi lo ferisce alla gamba?
0: Sì.
1: Dopodiché che succede?
0: Mi sembra che io sparo un colpo pure io.
2: Anche lei?
0: Sì, perché poi è uscita tanta di quella gente.
2: Ecco, ma aspetti, ecco. Lei spara perché? Verso chi o verso cosa?
0: Quell'altro soggetto con cui abbiamo avuto questa discussione, mi sembra che anche lui aveva un'arma, questi due ragazzi.
2: Un'arma di che genere?
0: Non lo so.
2: Ma un'arma da fuoco?
0: Un'arma da fuoco, sì, mi sembra.
2: Lei quando dice arma intende arma da fuoco, sì, un'arma, sì, sì. Anche un pugnale.
0: Un'arma da fuoco.
2: E
0: adesso non mi ricordo in che direzione avevo sparato, comunque esplodo questo colpo in direzione o a terza uomo, comunque puntato a terza uomo.
2: Non si sente niente, signor Belluscia.
1: Perché forse la stanchezza gli fa bastare la di voce. Adesso,
2: va bene, adesso no. Tranno molto, sospendiamo. Però finisca questo racconto.
0: Non mi ricordo se ho sparato a terza uomo o ho sparato verso l'alto.
1: E lei il primo di dicembre a pagina 107 per gli avvocati aveva detto che all'esito appunto del colpo del fucile a pompa che aveva preso il marocchino, ce lo sentono pure nel locale. Tutti quelli che erano nel locale sono venuti fuori, tipo che ci accerchiano. Io cosa faccio? Prendo e sparo un colpo in aria per far allontanare la folla.
2: Sì,
1: era proprio tantissima gente, ho detto qua 3-4 secondi, un minuto e arriva la polizia, si riempie di polizia.
0: Sì, giusto, però c'era anche questo particolare che non ho messo verbale, che mi è venuto in mente ora.
1: Sì.
0: Che c'era il ragazzo, quindi con quelli che abbiamo avuto la colluttazione,
2: questi due, un marocchino
0: e un italiano. Che mi sembra che l'italiano era anche pugliese, perché
1: sì.
0: Poi l'ho visto da quando.
2: Il marocchino è quello ferito alla gamba.
0: Io ho esposto anche il colpo perché a parte che è uscita tutta la gente, quindi si è riempito, c'era il mondo, signor Presidente. E poi perché avevo visto anche questo qua che mi sembrava che era armato, quindi con un'arma da fuoco. Perché si muoveva sulla cinta dei pantaloni, quindi io sprodo questo colpo.
2: Quindi non è che lei l'ha vista l'arma?
0: No, però mi è sembrato in quel momento
2: ha avuto l'impressione che avesse un'arma da fuoco,
0: sì,
2: nella cintola,
0: sì,
2: dei pantaloni.
0: Questo non l'avevo messo.
2: Quindi lei spara per aria e sarà arrivata la polizia.
0: Arriva la polizia.
1: Aspetti, prima della polizia,
2: no,
1: abbiamo anche
2: non ancora
1: dei dettagli da riferire. In questa scena lei spara per aria, il marocchino rimane ferito per terra?
0: Sì, rimane ferito per terra.
1: Gridava?
0: Sì.
1: Il pugliese che cosa fa?
0: Il pugliese mi sembra che si dilegua.
1: All'epoca lei aveva detto scappa a 200 all'ora e non lo vediamo
0: sì,
1: più.
0: Si rileva, sì, scappato a 200 all'ora.
1: Nino dà qualche disposizione in relazione alle armi in quel frangente, nell'immediatezza?
0: L'abbiamo buttate tutte sotto, sotto le auto.
1: Quindi decidete di buttare le armi sotto le auto?
0: Sì. E a quel punto
1: poi, e cosa fate?
0: A quel punto di dileguarci e intanto che stava arrivando la polizia perché sentivamo le sirene da lontano, a quel punto di dileguarci e che ci saremmo divisi e al ritrovo appuntamento era a Mesero, a qualsiasi ora ci vediamo a Mesero, quindi dividiamoci, poi ognuno prende le sue strade.
1: La polizia arriva?
0: La polizia arriva.
1: Lei parla con la polizia?
0: Io parlo con la polizia.
1: Cosa le chiede? Cosa succede?
0: Cosa era successo? Dico non lo so, sono spaventato, hanno sparato dei soggetti, hanno sparato quei soggetti, la polizia vede questa terra, vede il soggetto, quell'altro che era ritornato, quell'altro più, e arrestano loro.
2: Aspetti, l'altro non era scappato a 200 all'ora?
0: Sì, però poi è tornato in
1: migliore. Il pugliese era scappato a 200 sì. all'ora. Lei si allontana in tranquillità sì. e dà questa risposta alla polizia. Lei riesce ad allontanarsi poi effettivamente?
0: Sì, sì, io mi sono allontanato dal trasso.
1: Cosa fanno Nino Cutrì e Dario?
0: Noi facciamo il giro, quindi facciamo il giro dell'isolato.
1: Noi chi? Vi siete divisi?
0: Io e Dario Facendini andiamo per conto nostro.
1: Sì.
0: Da Nino Cutrì e Lomuscio rimangono vanno via per conto loro.
2: Ma vi allontanate a piedi?
0: A piedi, a piedi. Quindi abbiamo lasciato anche le auto lì.
1: Ah, avete lasciato le macchine, vi allontanate separandovi a piedi.
0: Sì.
1: Dove va lei e dove vanno loro?
0: Allora, io vado con Dario Facendini, facciamo un giro dell'isolato, quindi ci allontaniamo da quella zona.
1: Sì.
0: Solo che Dario Facendini aveva lasciato lì l'auto. Aveva lasciato lì l'auto.
1: Sì.
0: Col cofano aperto.
1: Sì.
0: E quindi l'auto era riconducibile a lui. In quanto la mia era a noleggio, non era riconducibile a me, se vogliamo metterla così, perché l'avevo presa sotto un'altra
2: parte. E patente. Aveva il cofano aperto.
0: Il cofano quindi... aperto ce l'aveva l'auto di Dario Facendini, la mia smart
2: no.
0: E loro invece Dario, poi Nino vediamo che ritorna sul posto e si mette dalla parte del pubblico. Quindi,
1: ritornano sul posto, c'è cioè il teatro dell'evento davanti
0: sì,
1: al bar
0: sì, sì.
1: Perché ritornano sul posto? Se avevate deciso di dividervi e di leguare
0: io questo non lo so perché non ero con loro, però penso che ritornano sul posto per vedere che cosa succedeva e come si evolgeva la cosa.
1: Ok, ritornano sul posto loro, cosa accade?
0: Ritornano sul posto, ritorna poi anche Dario, ritorna sul posto, mi dice no, io devo andare a prendere la macchina, ritorna, io ho detto non andare Dario perché tu guarda che adesso la, se la macchina è lì, no, ma io faccio finta di niente, mi prendo la macchina e me ne vado. Io non vado, rimango lì dove sono, quando loro ritornano sul posto vengono riconosciuti da delle persone che erano lì e dice sono stati loro a fare questa azione qui e quindi vengono tratti in arresto.
1: Quindi arrestano Nino Cutrì?
0: Nino Cutrì, Dario Facendini e Mimmo Lomuscio.
1: Ok. Lei invece cosa fa? Dove va?
0: Io invece avendo la smart lì cosa faccio? Chiamo questo Alessandro Bucco, mi faccio recuperare l'auto da lui come se l'aveva lasciato in doppia fila, quindi io non vado lì, non mi faccio vedere lì. Lui recupera l'auto, fa il giro, mi porta l'auto e io con l'auto mi reco subito a casa di Cutrì e sveglio Danielino, sua sorella, non mi ricordo se c'era Danielino, sua sorella.
1: E all'epoca aveva detto Danielino.
0: Danielino, perché Toto e sua moglie Antonella Lantone non c'erano perché erano andati in crociera, mi sembra. Quel periodo là, quindi è stato un fatto che loro non c'erano, c'era soltanto Dani. Gli racconto quello che era successo e gli dico guarda che sicuramente adesso vengono a fare una perquisizione a casa, fate sparire tutto da là, perché se no
2: tutto cosa?
0: Se avete armi in casa, droga, qualsiasi cosa, fate sparire tutto, va alla posa da qualche parte perché sicuramente vengono a fare la perquisizione.
1: Danielino aveva qualcosa a casa?
0: Mi sembra che aveva qualcosa, ma adesso non ricordo bene.
1: All'epoca aveva detto a pagina 111 un etto di cocaina.
0: Le
1: aveva detto, c'ho un etto di cocaina, ma lo caccio subito.
0: E Dario invece aveva dei proiettili a casa.
1: Lei l'aveva, per Dario aveva avvisato la moglie?
0: E per Dario sono andato a casa di Dario a Mesero e avevo avvisato la moglie.
1: La moglie aveva detto che c'era qualcosa di nascosto?
0: Mi sembra che la moglie non era al corrente se c'era qualcosa di nascosto, ma c'erano dei proiettili poi che sono stati rinvenuti mi sembra dentro il cuscino del divano.
1: Le armi sono state sequestrate dalla polizia, sono state rinvenute?
0: Le armi sono state rinvenute.
2: Quelle che avevate lasciato sotto le auto. Sì. Ma lei, se non era tornato indietro, non lo sapeva con certezza che i suoi amici erano stati arrestati?
0: No.
2: Lo immaginava?
0: No, quando io sono tornato indietro io li vedo che loro li stavano per prendere in macchina. Perché mi era
2: questo
0: portato...
2: mi era sfuggito, sì, se l'aveva detto, ma no, forse non l'aveva detto io.
1: Va bene. Lei ha avvisato anche qualche parente di Lomuscio?
0: Mi sembra di no. Ma l'avevo fatto avvisare da Danielino.
1: Sì, anche il 1 di dicembre aveva detto questo, che l'aveva fatto avvisare da Danielino. Ma lei è stato poi successivamente coinvolto in questo fatto? Dal punto di vista giudiziario intendo. È stata dimostrata la sua partecipazione a questa sparatoria? È stato arrestato? Ci dica.
0: Io quando vengo arrestato poi per possesso di un'arma da fuoco, sempre dopo...
2: Ma di questo arresto parliamo dopo la pausa?
1: No, sono connessi, è proprio una storia di un attimo.
2: Perché se vuole, abbiamo pochi minuti.
1: La domanda però era precisa. Lei sapeva di essere ricercato per questo fatto? O temeva di essere ricercato per questo fatto?
0: Sì, perché? Sul giornale avevo letto che stavano cercando un ragazzo con il tatuaggio sul collo. Poi quando...
2: E lei ha un tatuaggio sul collo? Che tatuaggio è?
0: Lettera di mia moglie. La lettera di mia moglie.
2: Ah, l'iniziale del nome di sua moglie.
1: Il presidente riesce a vederlo, diamo atto.
2: Certo, era quello che intendevo. Forzarsi un secondo. Diamo atto dei suoi tatuaggi che può sempre. Ah no, giù. Quindi sul dietro l'orecchio sinistro ha
0: la M.
2: N e dall'altra parte ha qualcosa.
0: Sì, ma questi qua sono stati fatti successivamente dopo, quindi non c'entravano nulla.
2: Ho capito, quindi all'epoca aveva questo.
0: Sì.
2: E le notizie giornalistiche parlavano proprio di
0: uomo si era rivelato e che cercava.
2: Lei capisce. Ok.
0: Poi quando io vengo trovato in arresto per possesso di arma da fuoco di una calibro 7.65.
1: La fermo, signor Belisci, perché ci dobbiamo arrivare gradatamente. Quindi dovendo fare una pausa all'una e mezzo, Presidente, noi gli diamo di interrompere qua.
2: Sì, io direi...
1: Se andiamo avanti, come le preferisci.
2: Certo, anche perché vorrei essere puntuale con la collega. Per cui...
1: Certo.
2: Allora, potete far uscire il signor Belisci. Noi sospendiamo fino alle 14.30...
3: Buon pomeriggio. Senta, ci eravamo fermati prima della pausa in relazione alla vicenda che riguardava il suo arresto legato alla detenzione di un'arma da sparo. Ecco, lei prima della pausa ci ha detto fondamentalmente io avevo paura perché chiaramente sapevo che mi stavano cercando e quindi di conseguenza in qualche modo stavo più attento. Ecco, vuole raccontare esattamente che cosa è accaduto con riferimento a questa vicenda, come si è evoluta questa vicenda? Innanzitutto, questa era un'arma che lei deteneva dove e chi gliel'aveva data?
0: Allora, questa qua era un'arma che...
3: Deve parlare più alta voce, la ringrazio.
0: Scusi, mi sente?
2: Aspetti, scusi, prima che lei risponda, l'avvocato Grittini dovrebbe essere... sostituito fiducia, ecco, perché dovevo dare acqua e me ne sono dimenticata. Avvocato Rondena Francesco, fiduciariamente per tutte le posizioni dell'avvocato Grittini. Perdono, prego.
0: Nulla, quest'arma la detenevo io illegalmente, la detenevo a casa, io avevo preso una casa a San Vittore Olona, una frazione di Legnano,
2: Non è una frazione,
0: è un comune.
2: È un comune, confinante con Legnano, ma un comune.
0: E quindi avevo preso la casa lì con una ragazza, perché prima ho parlato che mi ero lasciato con mia moglie.
2: Con sua moglie.
0: Quindi avevo preso questa casa con questa ragazza qui. succede quello che ho raccontato prima, quindi il fatto della sparatoria che io...
3: Si sta riferendo alla sparatoria quella di via
0: sì.
3: di Milano?
0: Sì, e quindi lei vede dove io metto quest'arma e la colloco fuori dalla
3: mia... Ho fatto però una domanda, lei sì. detene... quest'arma lei la deteneva da quanto tempo e chi gliela aveva data?
0: Da quanto tempo non... adesso non me lo ricordo quanto tempo detenevo quest'arma, mi sembra che comunque quest'arma l'avevo presa comunque dai Cutri.
3: Aveva?
0: Presa dai Cutri.
1: Presa?
0: L'avevo acquistata dai Cutri.
1: Dai Cutri. E stava dicendo...
3: Diceva la teneva dove quest'arma?
0: Io la tenevo a casa, e era sempre in mio possesso, quindi a volte giravo anche armato con quest'arma.
3: Questo con riferimento anche all'arco temporale antecedente rispetto a quella vicenda della sparatoria che ha descritto?
0: Sì, sì, già quando c'era già rivolti e tutto quello che ho raccontato prima.
3: Dove la teneva custodita quest'arma?
0: Allora, quest'arma, quando succede tutto il fatto in Milano, sapendo che comunque potevano rintracciarmi e che ero ricercato, anche se non sapevano chi ero, che ero io proprio dell'usci, però... io prendo quest'arma, la faccio su bene, la pulisco, la metto dentro una pellicola, cioè uno straccio, quindi la metto in modo per metterla fuori all'esterno della mia abitazione a San Vito Rodona, e questa ragazza che era con me vede dove io metto l'arma.
3: Cioè nel senso che la ragazza che conviveva con lei sapeva che lei deteneva quest'arma, sì o no?
0: Sì.
3: Quindi di conseguenza quando viene a saperlo? Quando lei la vede fare questa operazione o prima?
0: No, lo sapeva anche prima che detenevo quest'arma.
3: Lo sapeva anche prima. Che cosa fa? Lei quest'arma dove la teneva nascosta? Se la teneva nascosta in casa, la teneva vista?
0: Quest'arma io quando è successo il tutto l'ho nascosta fuori all'esterno della
3: No, dico prima di essere...
0: La tenevo portata di mano in casa, dottore.
3: Ah, portata di mano in casa. Sì. Lei l'ha avvolta e l'ha nascosta dove, ha detto?
0: All'esterno della mia abitazione c'erano delle siepi con dei blocchi di cemento bucati e dentro ho messo quest'arma.
3: Che cosa succede fondamentalmente?
0: Succede che io nel frattempo mi rifrequento con la mia attuale compagna, con mia moglie, e questa ragazza con cui ero insieme in quel periodo, io mi torno a casa una sera, mi addormento sul divano, lascio il telefono lì a portata di mano, lei prende il telefono e vede tutti i messaggi. Che quindi io
1: mi rifrequentavo con sua moglie.
3: Quella che sarebbe diventata poi sua moglie, sì.
0: Sì. E nulla, successivamente in quella
3: sera. E questa circostanza la scopre nell'immediatezza o la comprende successivamente?
0: Io la comprendo successivamente.
3: Perché? Che cosa succede nel medio tempo?
0: Perché poi quando io ritorno a casa dopo una settimana, perché nel frattempo vado a prendere i soldi che Marco Villa ci doveva portare, quindi la seconda tranche, ero rimasto soltanto fuori io, quindi era compito mio andarli a prendere.
3: Torniamo un attimo tra un secondo, però finiamo questo discorso. Dicevo, sì.
0: Dopo questa...
1: Quindi lei sta via per un po'.
0: Io sto via una settimana, comunque non tornavo a casa, dormivo fuori, dormivo negli alberghi, quindi era per non farmi rintracciare perché pensavo che arrivavano a me. Quando torno un pomeriggio a casa mi dice lei, vieni che ti devo parlare, perché ho scoperto tutta la situazione, quindi che tu ti stai risentendo con tua moglie. Io ho detto va bene, lei aveva un centro estetico a Rho, mi dice guarda io finisco di lavorare verso le 6:30, quindi il tempo che poi è arrivata a casa erano le 7, io arrivo a casa prima, vado nella camera da letto, mi addormento e a quel punto è entrata lei con i carabinieri del nucleo di Rho.
3: Cioè, mi spieghi, cioè lei stava dormendo e che
0: io
3: cosa?
0: Io stavo dormendo, entrano i carabinieri e mi hanno detto fermo, non ti muovere, e mi sono trovato ammanettato per terra. Mi hanno detto se avevo un'arma in casa, io ho detto che non avevo nulla, convinto perché l'arma era fuori, quindi dico di in casa, loro non la trovano. Quando alzano il letto contenitore vedo l'arma nella valigia, quindi capisco che è stata lei.
1: Capisce tutto.
0: Capisco.
1: Va bene, abbiamo capito.
0: Ho capito, basta. mi assumo la responsabilità,
2: quindi l'arrestano in flagranza, quindi per detenzione illegale.
3: La sua compagna, all'epoca questa ragazza con cui lei conviveva, era presente poi in occasione dell'arresto, cioè intervenuta?
0: Sì, lei entra direttamente con i carabinieri in casa. Quindi è lei che apre la porta ai carabinieri per entrare in casa.
3: Che reazione ha avuto? Se ha avuto una reazione?
0: No, mi ha guardato, si è messa a piangere, io ho capito che era stata lei e basta, però non gli ho detto nulla, gli ho detto non ti preoccupare, a questo punto.
3: Perfetto, lei viene arrestato e viene condotto presso quale casa circondariale?
0: Di San Vittore.
3: Senta, si ricorda qual è il difensore che lei in quell'occasione nominò per la vicenda?
0: Era l'avvocato Kindamo.
3: Stiamo parlando dello stesso avvocato di cui abbiamo parlato prima con riferimento alla vicenda di Rivolti?
0: Sì.
3: Senta, come mai ha scelto questo difensore?
0: Perché eravamo già andati più volte nel suo ufficio, comunque mi conosceva, conosceva tutti, poi l'aveva messo, mi sembra, anche Dario Faccendini per il fatto della sparatoria che era successa a Milano, mi sembra che l'aveva messo anche Nino Cutrì, però poi è stato cambiato perché Nino Cutrì poi si era messo l'avvocato Taormina.
3: Comunque questa è la
0: quindi io metto l'avvocato prima.
3: Torniamo un attimo invece alla vicenda legata a quella seconda tranche. Lei ha detto prima mi sono allontanato per una settimana perché poi sono dovuto andare a recuperare quei soldi, fondamentalmente quella seconda tranche, giusto?
0: Sì.
3: Dove si è recato fondamentalmente per recuperare questi soldi, se lo ricorda? E diciamo in qualche modo all'epoca, anzitutto del ritiro di questa seconda tranche, Dario Faccendini, Nino Cutrì erano ancora in carcere?
0: Erano detenuti, sì.
3: Lei con chi è che ha preso contatto per ritirare questa somma?
0: Io prendo contatto direttamente con Marco Villa.
3: E lei a contattare Villa?
0: Sì. No, è Villa che poi contatta me.
3: Che cosa le dice e cosa concorda?
0: Che ci dovevamo vedere perché era arrivata la seconda tranche dei soldi.
3: Dove vi vedete, avete detto?
0: Al cimitero di Cormano.
3: Le porta, abbiamo detto la somma che era in qualche modo che le ha indicato prima, cioè i 3/5 di 100, cioè la somma era di 100.000 euro, lei ha detto la dividevamo in 5, quanto le portò in quell'occasione?
0: 60.000 euro.
3: Consegnò tutto a lei, che le ricordi?
0: No.
3: Mi spiega allora come avvenne questa cosa, quanto le consegnò?
0: Avvenne che anche Toto Cutrì era informato di questa situazione perché l'avevo informato io. E comunque lo sapeva anche all'epoca di quello che avevamo fatto già dalla prima tranche della società costituita, quindi lui sapeva tutto.
3: Sì.
0: L'attuale compagna dell'epoca, quindi Carlotta Di Lauro, Carlotta Lauro, pretendeva...
3: Compagna di chi?
0: Di Nino Cutrì.
3: Sì.
0: Pretendeva questa somma di denaro, dicendo che doveva prenderla lei per conto di Nino. Ma io a lei non volevo lasciare nulla e anche suo padre era contrario di questa cosa qua.
3: Quindi cosa ha concordato?
0: Quindi io concordo, vado con Toto Cutrì, andiamo a Cormano e prendiamo questi soldi qui.
3: E lei in qualche modo quella la parte diciamo di Nino Cutrì viene ritirata dal padre Toto Cutrì, se ho capito bene, giusto?
0: Sì, e anche la parte di Dario Faccendini.
3: Ecco, lei aveva ricevuto un mandato specifico a ritirare anche questa parte di Dario Faccendini, sì, no?
0: Mi aveva dato mano tutto a me perché ero fuori io e quindi doveva darmi tutto a me.
3: Lei poi li ha consegnati a qualcuno questi soldi di Dario Faccendini?
0: No, li ha presi in carica a Toto Cutrì.
3: Sa se sono stati poi consegnati effettivamente a qualcuno riconducibile a Dario Faccendini?
0: So che quando poi è uscito Dario mi sembra che erano stati ridati i soldi a Dario.
3: Senta, Marco Villa quando la incontra o al telefono, non so se ne avete parlato, quando la incontra presso il cimitero di Cormano, viene messo a conoscenza o è a conoscenza della vicenda che si è verificata, ovvero in qualche modo della sparatoria che c'è stata sostanzialmente a Milano, dell'arresto di Nino Cutrì?
0: Sì, viene a conoscenza, ma già lui era già al corrente perché era già stato raccontato dalla compagna di Nino Cutrì, che si era sentito con Marco Villa.
3: Ah, quindi lei, diciamo, Marco Villa, come si presenta, lei già è a conoscenza di questa cosa.
0: Sì.
3: Rispetto a questa vicenda, in qualche modo, lei dice qualcosa?
0: Era era infastidito perché diceva, avevo detto di non fare cavolate, comunque adesso si è rovinato tutto, e anche in Svizzera esce questa cosa qua, e in un certo senso diceva che era saltato tutto.
2: Che era saltato tutto all'aria.
3: Perché erano previste anche ulteriori tranche che voi dovete ricevere rispetto a questa operazione?
0: Ah, certo, sì, dottore, la somma complessiva, come dicevo prima, era attorno al milione di euro.
3: Quindi diciamo in qualche modo, quindi fondamentalmente se ho capito bene, Marco Villa le comunica, era presente Toto Cutri quando ve lo comunica?
0: Certo, sì.
3: Le comunica che di fatto a causa di questa situazione era saltato tutto.
0: Sì.
3: Lei come ha reagito, se ha reagito in qualche modo o se Toto Cutri ha reagito in qualche modo?
0: Io ho detto che poi ne parlavamo quando comunque eravamo tutti insieme, quando sarebbe uscito anche Nino Cutri, e ne parlavamo di questa storia qua. Che poi lui l'aveva anche fatto perché vedeva, cioè nel senso prima gli era convenuta la nostra
2: partecipazione
0: per uno scopo suo. Quando ha visto poi che eravamo troppo,
2: lo scopo suo è quello di cui ci ha parlato prima,
0: sì,
2: cioè togliere di mezzo,
0: sì, loro con questa scusa qua che noi abbiamo fatto questo passo falso, se non sono usciti puliti alzando le mani, dice, non dipende da noi, dipende da voi.
2: Quindi era anche stato un pretesto,
0: una sorta di scusa per tagliarci fuori, e comunque loro poi avrebbero continuato comunque l'operazione.
3: Quindi diciamo in qualche modo rimanete in questo modo. Lei rimane in carcere, si ricorda per quanto tempo fondamentalmente, perché lei è stato nel frattempo arrestato, ci ha raccontato l'episodio, rimane in carcere per quanto tempo, se lo ricorda?
0: Se non erro qualche mese, poco comunque, 2 mesi.
3: Ah, quindi un breve arco temporale.
0: Sì.
3: Dopodiché lei viene scarcerato.
0: Sì.
3: Senta, sa qualcosa della sorte invece di Cutrilo, Muscio e Faccendini, che di fatto erano stati arrestati per una vicenda che poi di fatto per cui lei non era stato poi coinvolto, perché lei era stato arrestato.
2: Quindi questa domanda che lei aveva fatto poco prima della pausa è rimasta un po' appesa.
0: Esatto.
2: Lei non è stato mai coinvolto poi nei processi per la sparatoria?
0: No.
2: Cioè lei temeva eccetera, ma poi...
0: Però dicono che poi dalla fotosegnaletica un poliziotto mi avrebbe riconosciuto in quale soggetto che facevo parte di quel gruppo, però poi il mio caso è stato archiviato.
3: Cioè lei sa che esisteva un procedimento a suo carico archiviato, così mi ha detto.
0: Sì, sì, bene? Questo è quello che
3: lei ha saputo. Da chi questa circostanza?
0: A me questo come l'aveva detto l'avvocato Kinnan.
3: Quindi lei diciamo in qualche modo per quella vicenda relativa alla vicenda della sparatoria di Milano non ha pagato. Ecco, rispetto invece, e torniamo un attimo alla sorte dei suoi, diciamo, tra virgolette, quelli che avevano commesso il fatto con lei, i suoi corri, cioè Cutri, Nino, Lomuscio e Faccendini, loro erano stati arrestati, sono rimasti in carcere, sa che come si è evoluta la loro vicenda, cioè sostanzialmente hanno potuto rimanere in carcere, se c'è in qualche modo si è intervenuta qualche altra situazione, se sì, quale?
0: Quel frattempo, quando io non torno a casa per quel periodo che ho appena raccontato,
3: sì.
0: Veniamo a sapere che dalle carte comunque che questi di questo bar, quindi del Rock and Roll di Milano in via Boschetti, se non erro, erano sardi. E noi contattiamo insieme a Toto Cutri.
3: Quindi lei e Toto Cutri, se ho capito bene?
0: Sì, perché lo conoscevano più loro che io, contattiamo questo Daga.
3: Si ricorda il nome di questo soggetto?
0: Adesso non mi viene in mente, dottore, mi scusi.
3: Senta, giusto le faccio una contestazione, aiuto alla memoria.
0: Sì.
3: A pagina 117 del verbale interrogatorio del 1 dicembre 2025, lei dice, nel frattempo c'è Angelino Daga, individua
0: sì.
3: Il nome. E questo è il nome, se lo ricordo?
0: Sì, sì.
3: Chi era questo soggetto? Ha detto prima che lo conosceva meglio chi?
0: Che, però, dottore, volevo fare anche una precisazione qui.
3: Sì.
0: Perché ci sono due Angeli Daga, uno è il nipote e uno è lo zio. Io parlo dello zio, non parlo del nipote.
3: Perfetto, è giusto che lei abbia fatto questa precisazione. Cioè
0: perché è più grande di età, ha fatto già tanti anni di galera. E...
3: ecco, era un soggetto che ha fatto tanti. Come faceva a sapere che lei aveva fatto tanti anni di galera? Gli aveva parlato.
0: Perché me l'avevano raccontato sia Toto Cutri e sia lo conosceva molto bene Dario Faccendini.
3: Mi sono capito bene, voi contattate questo Daga per quale motivo specifico, se lo posso dire?
0: Se, visto che anche Daga ha origine sarde, su Milano comunque conosceva molte persone, se riuscivano a contattare questi qua
2: del bar
0: e dire che quello che ci premeva, perché aveva più reati a livello, perché Dario era, mi sembra che era la prima volta che andava in carcere, e anche Lomuscio, quello che era già stato in carcere aveva più precedenti penali, era Nino Cutri, quindi ci premeva far uscire lui. E quindi contattiamo lui per dire a queste persone che le pagavamo di dichiarare il falso e di dire che lui era lì ma non faceva parte,
4: lui
0: di Nino Cutri, che era lì e non faceva parte del gruppo di quelle quattro persone.
3: Senta, l'incontro avviene in sua presenza con Daga?
0: Sì.
3: Si ricorda dove avevi incontrato?
0: Ci siamo incontrati due volte. Una volta lui abitava all'uscita qua fuori di Assago, sì, per entrare dentro Milano, e un'altra volta ci siamo incontrati al benzinaio a Mesa.
3: Ecco, quando vi siete incontrati la prima volta, ne eravate lei, se ho capito bene, questo Angelino, Daga e poi anche?
0: Toto Cutri.
3: Ecco. Chi è che, diciamo, in qualche modo gli avete rappresentato in quell'occasione la circostanza, oppure era già a conoscenza di questi fatti?
0: Era già a conoscenza di questi fatti, perché poi la moglie di Dario Pacendini avvisa Daga.
3: Ah, esatto.
0: Adesso non so se era andato lì, che era passato da casa per cercarlo e quindi era tenuto al corrente di quello che era successo, o se la moglie l'aveva chiamato e gliel'aveva detto.
3: Comunque, quando vi incontrate, lui sa, diciamo, in qualche modo che cosa era successo, e sa anche qual era la vostra richiesta, che cosa volevate chiedere?
0: No, non lo sapeva, no, perché se...
3: Quando glielo chiedete lui si rende disponibile?
0: Sì, si mette subito a disposizione.
2: Effettivamente, ma lui conosceva questi,
3: ecco, infatti,
2: signori,
3: stavo chiedendo proprio questo. Dico, lui conosceva questi signori di questo bar Rock and Roll?
0: All'attimo, a quello che ricordo io, non gli veniva pratico chi erano e chi non erano, però ha detto ci arriviamo, in qualche modo ci arriviamo.
2: Lui comunque ha garantito che ci sarebbe arrivato.
0: E ci è arrivato.
3: Quando vi rincontrate la seconda volta, se ho capito bene, a Mesa, a che distanza di tempo, se lo ricordo?
0: Sarà passata qualche settimana, dottore.
3: Settimana.
0: O due o tre giorni.
3: Diciamo, adesso, in qualche modo vi ragguaglia, cioè vi aggiorna su quello, se è riuscito effettivamente a incrociare questo soggetto titolare del bar, se ci ha avuto modo di parlare, sì, no?
0: Sì.
3: Che cosa vi racconta?
0: Niente, gli racconta quello che avevamo detto noi, di dichiarare come avevamo detto noi, quindi che lui non faceva parte di quel gruppo, e se conosceva anche chi era stato sparato e l'altra persona, che poi mi sembra che era di origine pugliese, insieme alla donna, di dichiarare che lui non c'entrava nulla, e comunque poi venivano pagati.
2: Aveva anche proposto un pagamento?
0: Sì.
3: Era, diciamo, in qualche modo aveva ricevuto una risposta positiva rispetto a questa richiesta?
0: Sì.
3: Data, intendo dire.
0: Sì.
3: Ecco, ricorda se in qualche modo questa vicenda, come poi, diciamo, questo pagamento è avvenuto? Diciamo, in qualche modo, se è avvenuto e come è avvenuto, poi le faccio un'altra domanda.
0: È avvenuto sempre tramite di noi, e se non vado errato avevamo dato anche, o gli avevamo acquistato uno scooterone o gli avevamo dato uno scooterone.
3: No, al di là del fatto della vicenda, mi interessa capire, sostanzialmente distinguiamo le due situazioni. Una riguarda il, se ho capito bene della sua risposta, la richiesta era da un lato rivolta al titolare del bar, diciamo, che era finalizzata, diciamo, in qualche modo a rendere determinate dichiarazioni, e l'altra era quella rivolta invece alle persone che erano state coinvolte. Così anzitutto?
0: Sì.
3: Perfetto. Ecco, come è avvenuto, se è avvenuto il pagamento sia dell'uno che dell'altro, come in qualche modo, come si è, diciamo, in qualche modo, proprio a fare mente locale, e poi, diciamo, se eventualmente non dovesse ricordarsi.
0: Quello che ricordo io è avvenuto tramite me, Toto Cutri, Daga, e Daga poi si è arrangiato direttamente, si è interfacciato con queste persone.
3: Si ricorda come, cioè nel senso, in qualche modo è stato un
2: e
3: pagamento?
2: Quanto
3: e soprattutto se è stato un pagamento in denaro, con altri beni, c'è stato uno scambio di beni, cioè in qualche modo provi a fare.
0: Quello che ricordo io, gli avevamo dato o uno scooterone o gli avevamo dato i soldi per l'acquisto di uno scooterone, adesso non ricordo bene.
3: Questo si riferisce in questo preciso momento, si riferisce al titolare del bar?
0: Ai soggetti, quelli là che erano stati coinvolti con noi.
2: Allora
0: la parte offesa, sì.
2: E invece il proprietario del bar?
0: Noi all'epoca avevamo preso un gommone
3: Ecco, mi racconti questo episodio.
2: Un gommone?
0: Sì, siamo andati...
3: In che senso avevate preso?
0: Siamo andati a rubare questo gommone.
3: Ecco, provi Bellucci a raccontare in maniera puntuale tutto questo fatto, diciamo, di questo gommone si colloca nel tempo quando? Prima o dopo rispetto all'episodio della sparatoria?
0: Prima.
3: Che fatto è? Provi a dire chi c'era, chi non c'era, chi erano i soggetti coinvolti.
0: Allora, andiamo io, Aristotele Biune, Nino Cutrì, un certo Alessandro Virotto. In pratica ci aveva dato...
3: C'era qualche altro in questo gruppo?
0: Sembra che c'era pure Dario che ci aveva dato poi l'auto col gancio traino. Poi mi sembra che Moscio, no, non ricordo.
3: A pagina 124 dell'interrogatorio dell'11 dicembre 2025 lei cita anche, eravamo io, Aristotele Brune. Del 1 dicembre 2025, Aristotele Brune, ricorda questa circostanza?
0: Sì, l'ho detto.
2: L'ha detto, anch'io non
3: l'avevo
2: detto,
3: sentito. Io non l'ho sentito nemmeno io.
0: Ma scusi, dottore, non l'ho detto io, Aristotele Brune.
3: Ah, ecco, perciò non l'avevo sentito. Senta, questa Aristotele Brune è lo stesso soggetto di cui lei ha parlato con riferimento all'evasione poi in occasione presso il Tribunale di Gallarate, Nino Cutrì?
0: Sì.
3: Senta, che cosa è successo? In tutto questo, ho capito bene, un furto?
0: Sì.
3: Dove è avvenuto e in qualche modo come l'avevate organizzato, chi era stato, se c'era un mandante, se avevate avuto una soffiata, insomma, mi racconti un po' tutto quello che...
0: Allora, noi andavamo a mangiare in una trattoria in Veruno che si chiamava all'epoca La Madonnina.
3: Sì.
0: Poi mi sembra che ha cambiato nome, si chiamava Da Luigi.
2: Come?
0: Da Luigi. Questo Luigi comunque era, diciamo, un po' in mezzo, faceva uso di cocaina, ritirava cocaina, alla fine il ristorante all'inizio gli andava bene, poi quando ha iniziato a fare uso è andato tutto a scatafascio. Che aveva avuto questa soffiata, questo Luigi.
3: Tutto chi è che conosceva questo Luigi?
0: Tutti lo conoscevamo, perché andavamo là sempre. Poi era il nipote di un certo, di questo Andrea che aveva la Madonnina, è un ristoratore storico lì di Inveruno, che poi ha preso il ristorante Sardegna e poi l'ha rivenduto.
3: Chi è che ha preso il ristorante Sardegna? Questo Andrea?
0: Questo Andrea,
2: il
0: sì.
2: Il proprietario, sì, della Madonnina.
0: Sì, noi lo chiamavamo Andrea il Napoletano, perché lui era di Napoli, quindi lo chiamavamo Andrea il Napoletano.
3: Quindi questo ristorante La Madonnina era di proprietà di questo Luigi, se ho capito bene, o di Andrea?
0: No, all'inizio era di Andrea, quindi lo costituisce e lo forma Andrea.
3: Sì.
0: Poi lo passa, che era il nipote, se non sbaglio, a questo Luigi.
3: E ho capito bene, questo Andrea prende il ristorante Sardegna, così?
0: Sì, poi successivamente lui abbandona la Madonnina, Luigi prende il nipote della Madonnina,
3: sì,
0: e si prende il ristorante Sardegna.
3: Ok, quindi Andrea diventa il titolare del ristorante Sardegna, così?
0: Sì.
3: Perfetto. Ecco, torniamo a Luigi, al ristorante alla Madonnina di Inveruno. In qualche modo, lui ha detto c'era un soggetto il quale faceva uso di cocaina e così via.
0: Che lui.
3: Che c'entrava e chi era, diciamo, in qualche modo il collegamento con questo Luigi?
0: No, era Luigi, scusi dottore, forse non mi ha sentito, mi sono spiegato male. Era Luigi proprio che faceva, il ristoratore che poi faceva uso di cocaina.
3: Ho capito benissimo, sì. Quindi, che c'entra con la vicenda del furto?
0: C'entra perché è lui che ci dà la dritta del furto, che era stata indotta da Giacomo Cristello.
3: Cioè, mi spieghi bene, che vuol dire era stata indotta da Giacomo Cristello?
0: Che Giacomo Cristello gli aveva detto che in questo capannone a Cassano Magnago, di fronte al carcere, un po' più avanti del carcere, adesso non ricordo bene, gli dice che c'erano mobili di pregio e che comunque non era controllato da nessuno e che si potevano andare a recuperare questi mobili.
2: Quindi la soffiata riguarda mobili?
0: Sì, erano mobili, poi noi arriviamo là, troviamo i gommoni, era un caso che troviamo i gommoni in più.
3: Perfetto. Quindi se ho capito bene, Giacomo Cristello dà questa informazione a Luigi della Madonnina.
0: Sì.
3: È così?
0: Sì.
3: E Luigi della Madonnina lo comunica a chi?
0: E Luigi della Madonnina poi lo comunica a noi.
3: A noi che intende? Noi?
0: A me, a Nino Cutrì. C'era anche Daniele Nino Cutrì quella sera. Adesso non mi ricordo se era, sì, forse la sera.
2: Una sera in cui eravate andati a cena,
0: sì,
2: a Luigi.
0: Sì, sì.
3: ma mi spiega perché, diciamo, in qualche modo Cristello, qual era il rapporto, se c'era un rapporto fra Cristello e questo Luigi della Madonnina, sostanzialmente qual è il motivo per cui...
0: È perché ci passava droga.
3: Sì?
0: Gli passava droga.
2: Cioè era un cliente, Luigi della Madonnina era un
0: Cristello,
2: cliente.
0: Sì.
3: Lei questa circostanza come la conosce?
0: La conosco perché era lo stesso Luigi che ci raccontava queste cose qua. Poi io la prendo successivamente, più avanti, quando arriverò con il mio racconto, da Cristello, perché poi Luigi va in debito con Cristello e aveva un'opera insignia, dove poi questa opera insignia viene data a Francesco Cristello, figlio di Giacomo Cristello, dove poi succede un incidente e questa insignia poi viene demolita. Ma gli dà quell'insignia perché non riusciva più a pagare il debito di droga che aveva con Giacomo Cristello.
3: Si ricorda che importo aveva? Era questo importo?
0: Era un po' alto, per dargli l'auto. L'auto poi a quel periodo l'Opel Insignia era appena uscita, quindi si parlava sui 15-20 mila euro.
3: Lei nell'interrogatorio del 1 dicembre 2025, a pagina 125, racconta questo episodio, dice poi non l'ha più pagato, gli deve dare 4-5 mila euro. E Giacomo mi sembra che gli dava droga a questo, tanto che poi gli ha dato la macchina. Lei, diciamo, in qualche modo questo importo a cosa lo riconduce? La macchina?
0: No, io lo riconduco al racconto poi che successivamente Cristello mi aveva fatto su di lui e mi dice che comunque gli aveva fornito materiale si intende droga, per una cifra nell'arco temporale, non è che gliela data tutta in una volta questa droga per il costo di 20.000 euro, ma scaglionando per un costo di 20.000 euro, poi se la rimanenza era 4-5.000 euro gli ha dato la macchina.
2: Non ho capito bene che macchina è.
0: È un Opel Insignia.
2: Opel Insignia.
0: Station wagon di colore nero.
2: Ok.
3: Senta, il Cristello di cui lei ha parlato, innanzitutto, è il Cristello di cui ha parlato all'inizio dell'esame, cioè quello fondamentalmente che ha, diciamo, in qualche modo, sta nella sua copiata, presso cui bar le è avvenuta la sua affiliazione nel 2017, è così?
0: Sì, dottore.
3: Stiamo parlando della stessa persona. Senta, ecco, torniamo al furto. Lei ha detto prima, cioè, sulla base della soffiata che Cristello da Luigi dà a noi, sarebbe a lei, a Nino Cutri e così via, seguito voi commettete questo furto. Che ha detto avviene dove? A
0: Cassano Magnano.
3: Ecco, voi questo furto lo realizzate effettivamente?
0: Sì, lo realizziamo.
3: Si ricorda fondamentalmente se è un furto che, diciamo, che cosa consistevano i beni che sono stati oggetto di sottrazione?
2: Cosa avete portato via?
0: Abbiamo portato via dei mobili di alto pregio, poi abbiamo portato via un pianoforte pure, e quel pianoforte se ne è messo poi a casa Nino Cutri, e poi abbiamo portato via questo gommone.
3: Come avete portato via il gommone?
0: Ci ha recuperato un'auto, se non erro, Dario Facendini, col gancio traino. Il gommone era già sul posizionamento del carrello e quindi abbiamo attaccato questo gommone e l'abbiamo portato via.
2: Il pianoforte e i mobili?
0: L'abbiamo caricato su un furgone Ducato.
3: Lei ha detto prima, Cutri si è preso il pianoforte, gli altri mobili, lei ha tratto qualche guadagno da questa operazione?
0: No, non c'era stato, mi ero preso anch'io qualche mobile, l'avevo messo a San Vittorio Lona dove abitavo. Che ricorda io adesso no.
3: Torniamo al gommone, lei ha parlato, siamo partiti da lì. Questo gommone dove lo portate dopo il furto anzitutto?
0: Questo gommone non sapevamo dove portarlo, chiamo un certo Khalid di Turbigo, e gli dico se lo potevo appoggiare, lui abitava tipo in una zona isolata. Abitava in una zona isolata.
2: Una zona
0: isolata. E quindi
2: bene vicino.
0: E quindi ci dà il posto per farlo sostare lì.
2: All'aperto?
0: Sì, all'aperto.
3: Bene, quindi?
0: E quindi nulla, il gommone l'abbiamo lasciato.
3: Ecco, che c'entra questo gommone con la vicenda relativa alla domanda che l'ho posto io, cioè all'interessamento di Daga e alla questione di come pagare, diciamo, in qualche modo?
0: Perché poi questo gommone, abbiamo fatto le foto del gommone, e abbiamo detto a Daga che comunque era un gommone che valeva, a vederlo sembrava che valeva un po', e se riusciva a venderlo, che comunque il gommone poi avremmo pagato anche insomma, la trattativa del bar.
2: Ed è andata così?
0: Sì.
3: Daga, diciamo, ha tratto un guadagno da questa operazione?
0: Adesso che mi ricordo io, non lo so. Adesso non mi ricordo bene, dottore, di questo passaggio.
3: Provo a fare una contestazione. Grazie. Alla memoria, pagina 127 dell'interrogatorio del 1° dicembre 2025.

0: tutto, gli facciamo vedere la foto e dice va bene, l'ho piazzato 8.000 euro. Allora Toto gli dice questo lo devo dire, 3 me li dai a me, il resto te li tieni tu per il disturbo, e così è stato fatto.
1: Sì.
0: Ti ricorda adesso che ho contestato questa circostanza?
1: Sì, 3.000 euro erano stati dati indietro, sì.
0: Ora si ricorda questa circostanza?
1: Sì, certo.
2: Scusi, o mi è sfuggito che non ho sentito bene, ma il proprietario del bar
1: è stato pagato tramite Daga. Tramite Daga è stato pagato il proprietario del bar.
2: Ma perché Daga riceve... lei non lo sa?
1: No, questo no.
0: Senta, la vicenda in qualche modo di questo colloquio che lei ha, cioè di questo dialogo tra Toto Cutrì e Daga, lei ne viene a conoscenza perché glielo racconto, perché è presente al fatto?
1: No, ero presente di persona.
0: Presente di persona.
1: Le foto gliel'ho fatte vedere io dal comune al benzinaio a Mesa.
0: Dove?
1: Al benzinaio di Mesa.
0: Senta, poi si ricorda se questo comune effettivamente è stato dato a Daga?
1: Sì.
0: Senta, la vicenda invece processuale, cioè intendo dire la vicenda per cui queste persone sono state poi pagate, diciamo, compreso Daga per il disturbo che ha fatto questa mediazione, come si era conclusa? Si era conclusa positivamente, negativamente?
1: Si era conclusa, mi sembra, con la soluzione di Nino Cutrì.
2: Sulla base delle dichiarazioni delle persone che voi certo. avevate pagato affinché... Certo. Accessero.
0: Quindi possiamo dire che si è conclusa positivamente per Nino Cutrì e per gli altri, così?
1: Soltanto per Nino Cutrì, perché noi, il nostro interesse, come dicevo prima, visto che era la persona che aveva più precedenti e sarebbe stato poi oggetto di una condanna più grave, avevamo fatto questo per lui.
0: Senta, tornando un attimo a Nino, quindi se ho capito bene, a un certo punto Nino Cutrì viene scarcerato, se ho capito rispetto a questo.
1: Sì, l'ha fatto tipo 6 mesi e poi viene scarcerato.
0: Viene scarcerato. Quindi diciamo tutta l'operazione ha un esito positivo per voi, diciamo, in qualche modo. Ricorda se in qualche modo lei è stato in qualche altra situazione coinvolto sempre con Nino Cutrì in vicende che riguardavano altre condotte di reato, diciamo che in qualche modo dello stesso tipo di quelle che lei ha narrato in precedenza, vicende legate...
1: Ci aveva sempre tramite questo Luigi, tramite Luigi della Madonnina, avevamo fatto un altro furto a Magenta, a fianco alla caserma dei Carabinieri.
0: Quando vi si era verificato questo fatto?
1: Mi sembra che è stato prima del furto che abbiamo commesso dei mobili.
2: Ma presso un'abitazione privata?
1: No, era una scuola dove c'era un ragazzo che andava lì in pratica da questo Luigi a lavorare saltuariamente, ma adesso non so se faceva lavorare in cucina o come cameriere. E questo ragazzo diceva che c'erano dei macchinari molto importanti per quanto riguardava la convergenza delle gomme, delle auto.
2: Sì.
1: Quando si fa la convergenza ci sono dei macchinari dove comunque si bilanciano, si fa la bilanciatura delle gomme. E che lui, essendo che frequentava quella scuola, riusciva a prendere le chiavi di quella
2: scuola. Ma era una scuola professionale?
1: Sì.
2: Capivo.
0: E quindi avete commesso quel due errore. Senta, ricorda se lei in Nino sia state mai coinvolte in qualche vicenda di tipo estorsivo legata a debiti di droga, dato che lei ha parlato più volte di debiti di droga, diciamo, in qualche modo?
1: Estorsivo, siamo stati coinvolti in una vicenda dove io poi sono stato condannato per tentata estorsione. Non ricordo il periodo, insieme a Nino Cutrì.
0: Ecco, mi racconta questa vicenda, come si è svolta, chi sono i soggetti coinvolti?
1: Allora, i soggetti coinvolti sono Iseni, non ricordo il nome, dottore, e poi quel tale Barbera Gaspare, che ne ho già parlato prima, quando ci dà il passaggio per uscire fuori dalla Svizzera.
0: Ecco. Mi racconta che c'entrano questi soggetti e come si collocano, qual è, diciamo, l'antefatto di questa vicenda poi diventa estorsiva?
1: Perché in pratica io all'epoca poi avevo aperto un ufficio a Robecchetto con Induno, con una società cooperativa che si chiamava Area Lavoro.
0: Stiamo parlando di un momento successivo alla sua scarcerazione dopo l'arresto per la detenzione illegale dell'arma, questo?
1: Sì, giusto.
0: Perfetto. Che cosa succede? Questo Gasperone che c'entra, anzitutto questo Gaspare a
1: Questo Gasparone faceva uso di cocaina.

0: anche lui. E poi, adesso non mi ricordo come, da chi avevo fatto dare questa droga a questo Iseni.
1: Cioè lei aveva...
0: E questo Iseni, c'era un altro soggetto che si chiamava Iseni, ma non mi ricordo il nome di come sì. Si chiama.
1: Vabbè, noi ci arriviamo. Dico, però lei in qualche modo che ruolo ha in questa vicenda rispetto a questa fornitura di droga?
0: Avevo fatto l'intermediario, però non mi ricordo bene il passaggio, dottore.
1: Proprio a rifletterci, altrimenti le faccio io.
0: Mi sembra che avevo fatto direttamente l'intermediario tra poi questo Barbera e questo Iseni.
1: Ci vuole pensare un attimo, in qualche modo.
0: È proprio un vuoto, dottore.
1: La pagina 140 dell'interrogatorio del 1° dicembre 2025, e rispondendo a questa domanda dice: quel famoso Gasperone che bazzicava per Robecchietto Svizzera, questo che mi contesta l'estorsione, ma non mi ricordo come si chiama, che era di Turbigua, che aveva un'agenzia di assicurazione, gli avevo fatto dare della droga
2: al ministero, scusi, non si capisce niente.
1: Sì, quel famoso Gasperone che pagina 140 dell'interrogatorio del 1° dicembre 2025. E dice, quel famoso Gasperone che bazzicava per Robecchietto Svizzera, questo che mi contesta l'estorsione, mo non mi ricordo come si chiama, che era di Turbigo, che aveva un'agenzia di assicurazioni, gli avevo fatto dare della droga da Barbera, sì, roba quindi... di 10-20 grammi, non cose particolari pesanti.
2: Ecco, e fin qui
0: è quello che ho detto io adesso. Ecco,
1: poi dice, alla fine arriva un giorno, questo siccome non gli paga la cosa a Barbera, gli pago io il debito a Barbera, gli dico guarda tieni, ce l'ho messa io, tieni questi soldi. Un giorno io becco a questo ragazzo, gli taglio la macchina.
2: Un attimo, ecco. Lei è tornato in mente?
0: Sì, perché io
2: nel verbale lei dice ho pagato io il debito.
0: Sì, non mi ricordavo questo, perché io cosa ho fatto? Come ho detto prima, ho detto che gli avevo fatto dare a questo Iseni, gli avevo fatto dare la droga da Barbera. Però non mi ricordavo poi il passaggio successivo.
2: Adesso se l'hai ricordato.
0: Sì. Poi, siccome che questo Iseni era sparito, non si faceva trovare, non si faceva vedere, Barbera si veniva sempre a lamentare in ufficio da me. Io cosa ho fatto? Ho preso, per non farlo neanche venire in ufficio, perché non volevo che guardavano in ufficio e entravano questi elementi.
2: Lo paga.
0: Lo pago e io poi me la sono arrangiata con Iseni.
2: Si è arrangiato con Iseni? Come?
0: Mi sono arrangiato con Iseni che lo...
1: Che è il tema?
0: Lo trovo fuori dal bar Infinity a Cugiono, dopo messaggi, dopo che lo chiamavo, nel frattempo a volte all'inizio quando gli faccio dare questa partita di droga a questo Iseni, era venuto anche in ufficio da me insieme a Barbera, che me l'aveva presentato, e mi diceva che aveva un ufficio di assicurazione a Bustarsizio. Suo padre più che altro, non lui. Comunque dopo chiamate, dopo che...
1: Lei perché si era messo in mezzo a questa vicenda? Me lo spiega, cioè volevo capire qual era il tuo tornaconto.
0: Il mio tornaconto perché questo qua aveva l'agenzia di assicurazioni,
1: sì.
0: Dove ci poteva procurare anche assicurazioni, tagliandi di polizze false in pratica.
1: Ma questa situazione si è verificata o lei sapeva che lui era nelle condizioni?
0: Si è verificata, mi sembra una volta o due.
1: A noi che intende dire? Cioè, così
0: cioè, come scusi?
1: A noi che intende dire?
0: A me.
1: A lei. Ma perché lei perché le interessavano polizze false?
0: Perché ce le chiedevano in giro e quindi avevo anche portavo anche questo aggancio, era una cosa in più che avevo.
1: Quindi diciamo lei lo fa per questa ragione, non c'è un guadagno da questa intermediazione legata a questa cessione?
0: No.
1: Non c'è. Quindi diciamo è un interesse personale legato al ruolo che questo svolgeva di agente assicuratore. Ecco, dicevo, quindi lei, una volta che lei ha pagato Barbera e quindi di fatto lei si è assunto il credito di questo soggetto, che fa con questi sensi? Dicevo, ho cercato di
2: l'ho cercato. Ecco, l'ha pressato, esatto,
1: dopodiché c'è
2: poi
1: un'evoluzione.
2: Come finisce?
0: Un giorno passiamo io e Nino Cutri dal bar Infinity a Cugiono e trovo questo Iseni. L'ho preso subito a schiaffi e gli ho portato via la macchina.
2: Al bar?
0: Sì.
1: Erano presenti altre persone?
0: Sì, era pieno, c'era il bar fuori, c'erano tutti.
2: Davanti a tutti, sì.
1: Lei era da solo?
0: Io ero con Nino Cutri.
1: Quindi se ho capito bene, arrivate voi con la macchina, Scendete, giusto? Mi racconti?
0: Sì, sì, sì. Arrivo lì al bar Infinity, becco Iseni, come l'ho visto, niente, l'ho menato, gli ho portato via le chiavi della macchina, gli ho preso l'auto e gli ho detto: quando mi riporti i soldi ti do l'auto.
1: E questo l'ha detto lei, diciamo, apertamente di fronte a tutti?
0: Sì, eravamo lì appartati, però sì, insomma hanno sentito.
2: Comunque dentro il bar?
0: No, fuori, all'esterno.
2: Fuori?
0: Sì.
1: È intervenuto qualcuno, diciamo, in qualche modo per difendere i seni, per evitare delle
0: passate? No, assolutamente no.
1: Assolutamente. Come si è andati via? Lei con
2: qualche... Dice, no, assolutissimamente no.
0: E chi si metteva? Chi se la prendeva la responsabilità?
1: Si metteva, stava dicendo?
0: No, dico, chi si prendeva la responsabilità di venirsi a mettere in una situazione che non gli competeva?
1: Lei
0: se si metteva qualcuno di mezzo, dicevo, allora adesso mi devi chiuso.
1: Metteva qualcuno di mezzo?
0: Se si metteva qualcuno di mezzo, gli dicevo, adesso mi devi tu i soldi. Ne rispondi tu.
2: Avrebbe preteso i soldi da un'eventuale persona che si fosse...
1: Lei in quel contesto territoriale, lei Nino Cotile, eravate conosciuti sotto il profilo criminale?
0: Certo, sì, sì, l'ho detto, rammentato anche prima.
2: Era Fuggiono, vero?
0: Fuggiono.
1: Senta, quindi lei prende la macchina, si ricorda che macchina era?
0: Era un classe A grigio.
1: Grigio. Quindi ho capito bene, voi andate via da questo bar, lei con quale macchina se ne va?
0: Col classe A.
1: Con classe, amico Cotri, con quell'altra macchina? Lei con quale macchina era?
0: Mi ricordo adesso con che macchina siamo arrivati, dottore.
1: Perfetto. Che cosa succede? Lei si porta via questa macchina e dice: quando mi dai soldi riavrai la macchina.
0: Quando mi dai soldi mi...
1: Era una macchina di valore?
0: Beh, all'epoca era un classe A, quindi il suo valore era appena, erano appena usciti classe A, quindi il suo valore ce l'aveva.
1: Non sa quantificare?
0: Macchia, cosa le posso dire, dottore? 10.000 euro, 12.000 euro.
1: Perfetto. Il debito invece in questione di quanto era pari, quello che lei aveva corrisposto, diciamo, a Barbera?
0: Era sui 1.000 euro, erano 20 grammi di roba, 1.500.
1: Ho capito, quindi era un importo nettamente inferiore.
0: Inferiore, sì, sì.
1: Senta, lei che fa? Se ne va via, ma questa autovettura rimane nella sua disponibilità?
0: Sì, sì, rimane nella mia disponibilità.
1: Per quanto tempo rimane la sua disponibilità?
0: Qualche settimana.
1: Qualche settimana.
2: E poi?
1: Quel punto che succede? Nino Cutrina innanzitutto interviene in occasione di questo, di questa, diciamo, discussione che là, lei ce lo prende a schiaffi.
0: Sì, sì, mi sembra che qualche schiaffo gli aveva tirato pure Nino e gli aveva detto di comunque di portare i soldi, se non lo ammazzavamo.
1: Va bene.
2: A quindi lei punto, quanto tempo tiene la macchina, ha detto qualche settimana, e poi?
1: Che succede?
0: E poi succede nulla, che mi arriva un messaggio da questo Iseni. Mi dice di recarmi sotto, vicino al McDonald's di Busto Arsizio, sì. Che mi doveva dare i soldi. E così io gli avrei ridato l'auto. Quando io passo a prendere Nino Cutri, andiamo assieme a Busto Arsizio, però c'era qualcosa che non andava, perché ho detto: ma questo qua com'è tutto di un tratto, mi vuole portare mostri soldi, si è fatto vivo.
2: Lei temeva che ci fosse un'operazione concordata col carabinieri?
1: O succede, quindi?
0: Succede che io lo guido verso di me, guido io lui verso di me per vedere se era seguito da qualcuno, ma quando noi siamo arrivati la polizia già ce l'aveva individuato. Quindi a un certo punto ci bloccano, dicono: fermi polizia, si fanno riconoscere, ci bloccano. Nino tira un pugno all'ispettore e inizia a scappare. Quindi Nino non lo prendono più, Nino se ne va.
2: Lei viene arrestato?
0: No, perché io cosa faccio? Quando ho capito tutto, quando capisco il tutto, non prendo i soldi subito. Quindi lui mi diceva: prendi i soldi che ti ho portato i soldi, quindi io non consumo l'estorsione, io non prendo i soldi, dico: tu a me non mi devi dare nulla, perché lui aveva un registratore addosso, dico: tu a me non mi devi dare nulla, ti ho riportato le chiavi della macchina, ti riconsegno la macchina, perché non... come se io volevo acquistare quest'auto, che lui mi aveva dato quest'auto.
1: Quindi lei si rende conto della situazione e crea, diciamo, finge davanti, diciamo,
0: sì. E quindi non vengo arrestato e mi danno tentata estorsione. Se avrei preso i soldi, sarei stato arrestato come...
1: Lei per questa vicenda viene denunciato a piede libero o solo arrestato?
0: No, io vengo denunciato a piede libero.
1: Viene denunciato a piede libero. Nel corso del processo fondamentalmente viene coinvolto anche Nino Cutri.
0: Sì, viene coinvolto Nino Cutrì, solo che poi Nino Cutrì è venuto a mancare, è deceduto e quindi sono stato coinvolto soltanto io.
1: Senta, rispetto a questa vicenda, diciamo, lei si ricorda che rito scelse per essere giudicato?
0: Rito abbreviato.
1: Ricordaci in qualche modo se lei si assunse o meno responsabilità di questo fatto?
0: Mi sono preso tutte le responsabilità di questo fatto, dicendo anche che Nino Cutrì non c'entrava nulla.
1: Dicendo che non c'entrava nulla, cioè in qualche modo. Ma rispetto a questa situazione, lei in qualche modo è stata una scelta sua, cioè in qualche modo, oppure ne ha parlato in qualche modo rispetto a questa scelta con Toto Cutrì?
0: Sì, ne avevo parlato anche con Toto Cutrì. Toto Cutrì mi aveva menzionato, mi diceva, visto che Nino non c'è più, nel senso, visto che lui adesso non c'è più, scarica su di lui, così a te può essere che esci scagionato. E io ho detto di no assolutissimamente, che come l'avevo rispettato da vivo, lo rispettavo pure da morto.
1: Come rispettavo da vivo, lo rispetto anche da morto. Senta, lei è stato condannato per questa vicenda, poi presente produrremo anche le sentenze, diciamo, che riguardano questa vicenda. E un'altra cosa che voglio chiedere, facciamo un leggerissimo passo indietro, ma non un passo indietro, nel senso, con riferimento a quella vicenda legata a Marco Villa. Perché eravamo rimasti, ci eravamo fermati un attimo rispetto alla situazione per cui lei, diciamo in qualche modo, quando incontra presso il cimitero di Cormano Marco Villa, lui sostanzialmente gli dice: è saltato tutto, a causa del vostro comportamento, di quello che avete combinato, non si può andare avanti su questa cosa. E Toto Cutrì gli aveva detto: vabbè, poi quando esce Nino Cutrì se ne parla. Ecco, lei sa, innanzitutto lei sa come poi si è evoluto il rapporto tra Nino Cutrì e, se si è evoluto, tra Nino Cutrì e Marco Villa, se lei ha avuto a che fare più con Marco Villa, mi racconti un po' sostanzialmente questa circostanza.
2: Lei poco fa ha detto, però non ho capito se sia una sua valutazione attuale o dell'epoca, e cioè che fosse un pretesto questo vostro coinvolgimento nella sparatoria al bar per scaricarvi ed eliminare questo.
0: Sì.
2: Come va a finire?
0: Quando esce poi Nino, dopo questa carcerazione che aveva fatto, dopo mi sembra aveva fatto una carcerazione di 6 mesi, per questo fatto che era successo a Milano, lui contatta immediatamente Marco Villa. Dice: a me non interessa, io ti ho fatto quello che ti devo fare, tu adesso comunque mi...
1: Cos'era quello che doveva fare?
0: Che doveva tirare via di mezzo questo Livolti, o in un modo o in un altro, comunque questo Livolti non si era più avvicinato a Marco Villa. A me delle vostre stronzate a me non interessa. Sapeva che lui aveva una casa a Cannes, questo Marco Villa, e dice: se no ti prendi la casa di Cannes, te la vendi e mi dai la casa di Cannes.
1: Cioè mi dai il guadagno della casa di Cannes?
0: Sì.
1: Ma questa circostanza è una circostanza che lei apprende direttamente o gliela racconta Nino Cutrì?
0: Me la racconta Nino Cutrì.
1: E che cosa succede? Effettivamente Marco
0: succede
1: Villa,
0: poi
1: quando Nino Cutrì gli pretende, diciamo, di continuare a essere pagato, diciamo, di volere ancora tutto il denaro che gli era stato promesso inizialmente, come reagisce Marco Villa se Nino Cutrì fa qualcosa?
0: Temporeggia. Lui temporeggia, dice: adesso ne parlo con la Menomela Corusso, vediamo cosa fare, vediamo cosa non fare. A un certo punto, dopo una lunga trattativa, dice: adesso vediamo come recuperare, vediamo cosa fare, se no magari te l'anticipo io qualcosina, ma però noi non abbiamo fatto più nulla, non c'è più nulla. Comunque Nino si era messo in testa che questi soldi li voleva.
1: Lei invece qual era la situazione? Cioè lei invece rispetto a Nino Cutrì era disinteressato oppure sosteneva l'iniziativa di Nino Cutrì?
0: No, all'inizio l'avevo sostenuta.
1: Sì.
0: Poi siccome che però io avevo iniziato a intraprendere questa attività col negozio, con l'ufficio.
1: Poi ci racconta più nel dettaglio.
0: Quindi iniziavano a girarmi, comunque fatturavo bene, guadagnavo bene.
1: Sì.
0: Io avevo un po' anche mollato un po'. Quindi non volevo neanche mettermi più in questa situazione.
1: Quindi lei sa poi come si è evoluto questo rapporto, se si è evoluto tra Marco Villa e Nino Cutrì? Cioè Nino Cutrì ha continuato a pretendere quella villa di Cannes?
0: Sì.
1: Come se è successo qualcosa?
0: Nulla, l'ha sequestrato Nino a un certo punto, l'ha portato a Cannes e l'ha massacrato di botte.
1: Come l'ha massacrato?
0: Io a Cannes non c'ero, dottore.
1: Cosa le ha raccontato? Se le ha raccontato qualcosa?
2: Chi le ha raccontato?
0: Cioè, Nino e poi anche successivamente non ricordo, ma anche Marco Villa
2: anche lo
0: sì, aveva chiamato, ci eravamo visti, adesso non ricordo questo passaggio bene.
2: Ci spieghi bene che cosa le hanno raccontato.
0: A un certo punto aveva dato un appuntamento Nino Cutrì a Marco Villa, lo caricano in macchina, c'era lui, Danielino, mi sembra anche Aristotele Giune, sempre quello dell'evasione del fatto di Gallarate, e lo portano a Canna a casa
2: con la forza
0: sì. Sì, per portarlo subito, poi volevano fare il passaggio dal notaio per fargli passare questa casa.
2: Quindi era un po' cambiata la prospettiva, perché lei prima ci aveva detto l'avrebbero costretto a vendere per poi prendersi il ricavato della vendita, certo. Mentre adesso mi sembra che...
0: Perché Marco Villa comunque temporeggiava, Nino si
1: sì,
0: rompe le scatole.
1: Il presidente dice, Nino Cutrì voleva l'intestazione della casa, oppure voleva
2: i proventi della vendita.
0: Allora, lui voleva i proventi della vendita, che sarebbe stato meglio. Ma visto che lui non voleva vendere la casa,
2: lo voleva
0: solo sequestra, solo porta là, lo prende pugno in faccia e gli dice adesso l'intesti la casa.
3: Sa per caso come è stato picchiato, se è stato picchiato?
0: Quello che mi ricordo io, con le mani era stato picchiato.
2: Dentro la casa di Cani.
0: Sì.
3: Senta, lei a pagina 147 del verbale del 1 dicembre del 2025 dice: lo concia, lo acchiappa con una mazza e lo spacca tutto. Mi sembra proprio a Cannes, proprio in una casa a Cannes. Sono andati Nino va con lui a Cannes. Sì. Si ricorda?
2: Se lui aveva detto con una mazza, non sì. A mani nude.
0: Sì, una mazza a mani nude, comunque l'aveva gonfiato bene. Però siccome
2: ma poi Nino stava sempre. Ma andati dal notaio?
0: Come?
2: Dal
0: No. Non si è fatto
2: come
0: più.
2: Finisce allora?
0: Questo passaggio non me lo ricordo bene, perché poi ripeto, io mi sono uscito, e quindi poi, però non si è fatto più nulla.
3: Quindi lei di questa vicenda, di questo pestaggio, di questo sequestro che viene a Cannes, e viene a sapere sia da Nino Cutrì che poi anche da Marco Villa, così?
0: Sì, perché poi si rincontrano, mi ricordo che...
3: Cosa le raccontò Marco Villa?
0: Non lo riesce a rintracciare, poi io gli dico che al telefono avevo saputo quello che era successo, gli avevo detto comunque, mi dispiace, devi sistemare la cosa, e lui mi dice: Francesco, mi hanno gonfiato bene e mi avevano fatto del male.
3: Okay.
0: Che si era spaventato, che non era una cosa bella, insomma, quello che era successo.
3: Perfetto. Senta, tutti questi capitoli che abbiamo aperto, fondamentalmente lei più volte ha fatto cenno alla circostanza per la quale, dopo la sua scarcerazione rispetto alla vicenda legata alla detenzione illegale dell'arma, lei diciamo, in qualche modo inizio a lavorare. Ecco, che tipo di attività lavorativa è? Un'attività lecita, illecita?
0: Io parto con il presupposto che volevo fare un'attività lecita. Sì. Quando conosco il meccanismo come eludere il fisco.
3: E tutto che cosa voleva, tutto che cosa, di che cosa stiamo parlando? Questo è molto importante.
0: Parliamo di un'agenzia dove dava somministrazione di manodopera di personale.
3: Lei l'apre dove, si ricorda?
0: A Robecchetto Conigno.
3: Lei nel frattempo era sottoposta a qualche vincolo fondamentalmente legato alle sue vicende giudiziarie?
0: Sì, se non vado errato, quel periodo dopo, perché io dopo che c'è stato il fatto di Bustarsizio, dove ho raccontato della tentata estorsione, sì. Avevo già ricevuto un avviso orale dalla caserma dei carabinieri di Legnano.
3: Sì.
0: C'è stato questo episodio, quindi poi ero stato denunciato per tentata estorsione e lì mi applicano la sorveglianza speciale.
3: Sì. Perfetto, quindi lei era in quel periodo, possiamo dire che quel periodo, poco prima, poco dopo, comunque era sottoposta alla sorveglianza speciale.
0: Sì, ancora non mi ricordo se mi hanno applicato un anno, due anni, adesso questo non
3: è. Senta, che cosa succede fondamentalmente? Lei apre a questa Robecchetto 11, a tutto che cos'era? C'era una sede, era un luogo che aveva individuato? Mi racconti un po' che cosa...
0: Allora, mia sorella è stata sempre nel mondo delle agenzie interinali.
3: Come si chiamava questa...
0: Allora, la società che avevo aperto era Area Lavoro.
2: Come?
0: Area Lavoro.
2: Area Lavoro.
0: Sì, era una cooperativa.
3: Quindi l'attività, cioè che tipo di società era, si ricorda?
0: Sì, io davo somministrazione di manodopera di personale, quindi trovavo, che ne so, la stireria, capannoni di stireria dove imballavano, facevano stiro, gli mettevo il personale io, o loro direttamente staccavano da loro il personale e lo assumevo io direttamente, questo personale, come le imprese di pulizie, come le ditte di pacchinaggio, e mi stavo allargando in questa maniera.
2: Lei prima ha detto lecitamente lei operava.
0: Sì, all'inizio sì.
3: Poi che cosa succede e come evolve questa attività?
0: Nulla, questa attività poi io quando inizio a fatturare somme importanti dovevo comunque anche pagare i contributi. E invece i contributi io non li pagavo mai.
3: Ecco, come avveniva fondamentalmente, può descrivere brevemente il meccanismo, il tribunale?
0: In pratica facevo una compensazione dei contributi. Creavo un... c'era un codice da mettere sugli F24 che ti faceva apparire come se tu avevi pagato i contributi. Solo che dopo 2 anni ti arrivava la cartella che diceva guarda che quel codice che tu hai usato non appartiene a te, non è della tua azienda, hai usato un codice di una ditta di trasporti dove era credito IVA.
2: Perché lei non li pagava.
0: Quindi quei contributi andavano in compensazione, io la ditta ce l'avevo sempre in regola e quando arrivavano i 2 anni chiudevo la ditta e ne aprivo un'altra.
4: Si conclude qui la puntata dello speciale giustizia, era dedicata come la precedente a un'altra pagina del processo denominato IDRA, in corso davanti al Tribunale di Milano per fatti di criminalità organizzata. Di scena ancora il collaboratore di giustizia Francesco Bellucci, esaminato dai pubblici ministeri Alessandra Cerreti e Rosario Ferragane.
5: Questa è Rete Radicale, dopo aver ascoltato lo speciale giustizia curato questa sera da Bruno Ruggero. Vi lasciamo alla consueta rubrica Visto dall'America, Antonello De Fortuna con Anna Guaita.
6: Radio Radicale, Visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero e vice direttrice della Voce di New York. Bentornata Anna, Radio Radicale.
7: Grazie Antonello e bentrovato. Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
6: Allora, sommario di questa sera, di oggi, parleremo della pena di morte. Noi volevamo parlare di Christa Pike e dare un aggiornamento, ma ancora una volta la realtà ci ha sopravanzato, ci ha sorpassato. C'è la notizia che Nidal Hassan, ex militare, autore di una strage gravissima a Fort Hood diversi anni fa, 13 morti se non sbaglio, sarà fucilato in diretta streaming e tanto basta. Poi parleremo anche delle elezioni di metà mandato che sono vicine, però insomma questa cosa della pena di morte, Anna, tra l'altro ha sollecitato anche molto i nostri radioascoltatori, ci hanno scritto, Gabriele Bonomelli ti farà una domanda, poi la facciamo nel corso della conversazione, però vorrei iniziare da questo fatto, cioè allora Christa Pike in ospedale dopo la fallita esecuzione capitale, ma questo non basta evidentemente, perché c'è una notizia che arriva l'annuncio dal segretario della guerra Hegseth che è, come la definisci?
7: Ma guarda, voglio essere sincera con te e con gli ascoltatori. Quando io ho sentito questa notizia ieri sera che è arrivata come breaking news, mi sono quasi sentita male, francamente, perché sai, si apre una... Si supera questa soglia, è difficile tornare indietro. Ci sono delle porte che una volta che hai aperto non riesci a richiudere. E praticamente ci troviamo davanti allo Stato che vuole trasformare un'esecuzione in uno spettacolo. Non solo, ma ha detto Hegseth che deve diventare una lezione di giustizia.
6: C'è un monito per gli altri.
7: Io, guarda, la gravità di quello che ha fatto Hassan, che ha ucciso 12 soldati, ne ha feriti 32, alcuni dei quali in modo poi grave, che hanno sofferto per il resto della vita nel 2009, non deve cancellare quanto grave è l'idea di esporre il mondo, e quando dico il mondo intendo tutto il mondo, miliardi di persone, all'immagine di uno Stato che uccide un suo cittadino, perché si crea un precedente. Fino ad ora gli unici oggi che hanno usato lo streaming per trasmettere esecuzioni sono stati ISIS e i cartelli, esatto, della droga, che però non l'hanno neanche fatto in diretta, neanche loro l'hanno fatto in diretta, le hanno prime fatte e poi hanno manipolato i video, sì, e li hanno messi insieme in diretta, non l'ha fatto nessuno. Afghanistan, Iran, che hanno le esecuzioni pubbliche, non le trasmettono in diretta. L'Arabia Saudita, che aveva esecuzioni pubbliche, vietava di registrarle. La Cina, che ha le esecuzioni, cioè tutti gli altri paesi che noi non vorremmo essere associati con questi paesi, comunque non hanno mai fatto di mettere in streaming un'esecuzione, neanche loro, neanche ISIS li ha messi in streaming direttamente, li ha messi in streaming dopo che erano avvenuti. Cioè il momento proprio della morte, in cui tu togli la vita a una persona, nessuno finora ha avuto, non voglio dire coraggio, perché qui non si tratta di coraggio, si tratta di viltà, di non so neanche che parola dire.
6: Non si è mai passato il pudore di far vedere un essere umano
7: che muore per mano tua, non muore perché è in guerra, non è un reportage dalla guerra, no, muore per mano dello Stato, che freddamente, tra l'altro, ci sono dei suoi commilitoni, quei commilitoni vanno in streaming anche loro, anche se non saranno visibili loro le loro facce, ma resta nella loro vita che hanno ucciso in diretta. Insomma, è qualcosa che ieri sera io veramente continuavo a pensare, è uno Stato che uccide in diretta, non si vergogna più di uccidere, e questa è una soglia che una volta varcata non la richiudi più.
6: Cioè, e non è neanche un fatto di destra o sinistra, immagino.
7: No, perché ci sono state reazioni anche dalla destra. Cioè, è stato un senatore repubblicano, si chiama Tom Tillis, ha detto che è oltre il disgustoso. Dice, queste sono le sue parole, tra virgolette, le esecuzioni pubbliche sono quelle che i dittatori più repressivi come l'Iran e l'Afghanistan hanno fatto e neanche le hanno trasmesse in diretta. Anche lui ha notato questa cosa. Quindi, a parte che c'è stata la reazione dell'ONU, la reazione di tutte le associazioni per i diritti civili, non ti dico tutti i democratici, le associazioni umanitarie, ho letto che addirittura c'è un movimento in Australia per chiedere ad Albanese, il premier albanese, che sì, ci faccia portavoce dell'opinione degli australiani. Anzi, io penso che noi italiani dovremmo chiedere al nostro governo, visto che il nostro governo è amico, anche se un modo bellicoso, no, ma insomma, esatto, al nostro stesso governo di farsi portavoce dell'indignazione, che gli Stati Uniti sappiano che stanno riscuotendo indignazione nel mondo, perché c'è possibilità di fermare questa strada. C'è un modo di ci sono varie strade per fermarla. La prima strada, che è quella più seria, perché gli avvocati hanno chiarito tutti gli appelli militari, questo è un tribunale militare, lui fu condannato nel 2013 da un tribunale militare, gli appelli militari sono finiti, ma un'azione in un tribunale federale è possibile appellandosi a due possibilità. Una è che la stessa legge dell'esercito, la stessa legge dell'esercito, vieta che siano presenti minorenni a un'esecuzione militare. Non avvengono esecuzioni militari
6: in questo caso, certo, in questo caso
7: come lo vieti ai minorenni? In streaming non lo vieti, quindi sarebbe una cosa in violazione diretta della stessa legge dell'esercito. Ma un altro, c'è un noto studioso di diritto militare proprio alla Yale University, peraltro, che si chiama Eugene Fideo, che ha detto è una violazione dell'ottavo emendamento della Costituzione. L'ottavo emendamento della Costituzione vieta punizioni crudeli e inusuali, e lui ha detto testualmente: questa è estremamente, estremamente inusuale. Questa è la sua frase. Quindi l'appello potrebbe avvenire dalle corti federali, e più c'è una pressione dell'opinione pubblica, più è possibile che questa abietta venga fermata.
6: Questo abominio venga fermato. Sì, tra l'altro, sì, ti ricordo, premio Nobel per la pace 2026, Navi Pillai, che si è espressa contro la pena di morte più volte.
7: Voglia, sì, sì. E non è un caso che il premio Nobel sia andato a lei. Oggi è proprio spesso la commissione del Nobel della pace manda dei messaggi. Il fatto che sia andato a lei, sappiamo non tutti che lei non è casuale, non è casuale. E quindi è proprio una risposta a Trump. Francamente io l'ho vista come tale. Che ancora avantieri diceva che voleva il premio della pace.
6: Senti, no, condizioni di Krista Pike?
7: Allora, le condizioni di Krista Pike sono queste. Era data per morta cerebralmente lunedì, invece si è risvegliata il giorno dopo e in condizioni fisiche abbastanza drammatiche, perché ora si è capito come mai due iniezioni di pentobarbital non l'hanno uccisa, perché come i suoi avvocati e dei medici che l'avevano visitata precedentemente avevano detto, pare che lei abbia delle vene molto sottili e non sono riusciti a infilare tutto il veleno direttamente nelle vene ed è andato sparso nella carne delle braccia, per cui in un braccio e nell'altro braccio c'ha tutte e due le braccia ustionate. Non so come mai, e con delle vesciche, quindi sta faticando a recuperare l'uso delle braccia, ma anche la competenza mentale, perché è stata in coma vari giorni e il cervello deve processare tutto questo veleno. Ha parlato con l'avvocato, si è detta confusa e arrabbiata che non siano riusciti a ucciderla in modo normale. Lei, ricordatevi che lei aveva accettato di morire ed era addirittura serena nel momento dell'esecuzione.
6: Anche aveva perché accanto... lei ha perso coscienza nella camera della morte e si è risvegliata in ospedale.
7: In ospedale, legata al letto, ammanettata, confusa, con le braccia che le facevano questo male, non capendo cosa stava succedendo. Ora, che cosa succederà di lei non si sa. Ci saranno sicuramente dei ricorsi, prima di tutto verranno effettuate delle valutazioni per valutare l'impatto medico, ma anche l'impatto psichiatrico che un'esperienza del genere può avere, e se per stabilire se sia competente per essere giustiziata. È molto probabile che adesso nascerà un contenzioso che può durare anni. Guardate bene, nessuna legge vieta esplicitamente un secondo tentativo di metterla a morte, però molti esperti, anche gente che non ha posizioni negative verso la pena di morte, si è chiesta se non questo non sarebbe una tortura e quindi da vietare sempre per quell'articolo, per quell'emendamento, l'ottavo emendamento sulle pene crudeli e inusuali. Insomma, è un caso aperto, bisognerà seguirlo. Fortunatamente ha un avvocato che sembra una persona per bene, che insomma riconosce anche lui, come lei peraltro, che la colpa di cui lei si è macchiata è stata feroce. Lei non nega, non si è sottratta alle sue responsabilità, ammette di aver compiuto un atto feroce verso la sua compagna, la sua amica Colleen Slam. Ha solo chiesto pietà in considerazione di quanto la sua infanzia era stata terribile. Devo dire che un'infanzia come quella di Krista Pike è proprio tragica. Certo, non tutti quelli che hanno infanzie tragiche poi diventano killer.
6: No, però diciamo che le nostre conversazioni contro la pena di morte non sono per minimizzare il reato, ma quanto per insistere che anche un ergastolo può essere una pena, diciamo, sufficiente, no?
7: Sì, e infatti gli stessi americani che sono favorevoli alla pena di morte, sono il 63%, se tu gli dici ma se invece della pena di morte io ti garantisco un ergastolo senza libertà, cosa ne pensi? Allora quel 63% scende al 36%. La gente vuole la punizione, perché poi così è questo, le pene carcerarie in America sono considerate soprattutto come una punizione. La gente
6: ti voglio chiederti questo perché ha scritto un nostro radioascoltatore, Gabriele Bonomelli, ti scrive proprio questo, cioè C'è dibattito in America sulla funzione rieducativa della pena o è solo punizione e vendetta?
7: E questa è una domanda molto interessante, perché veramente alla differenza di base che c'è fra la nostra giustizia italiana e la nostra giustizia americana. Cioè, non, in Italia noi abbiamo l'articolo 27, credo che addirittura non permette neanche l'ergastolo senza libertà.
6: In alcuni casi gravi, reati di mafia, stragi, eccetera. Però c'è dibattito anche su questo.
7: Noi qua in America non esiste un vincolo costituzionale, fatta eccezione per l'articolo 8 che vieta punizioni crudeli e inusuali. Per il resto è affidato agli stati e sono 50 stati, ognuno dei quali fa cavolo che vuole. Per cui ci sono stati che non hanno la pena di morte, ma non hanno neanche addirittura l'ergastolo a vita, l'ergastolo senza possibilità di libertà. E altri stati che hanno invece, come ho detto la puntata precedente, hanno la pena di morte e la usano. Però è un dato interessante che è successo questo rapporto inversamente proporzionale. Da quando alle giurie viene offerta l'ergastolo senza libertà, si sono riempiti i bracci dei carceri dell'ergastolo senza condizionale. Pensa che c'è stato un aumento del 68% dal 2003 e adesso ci sono più di 56.000 detenuti nelle carceri americane con ergastolo senza possibilità di libertà, mentre il braccio della morte si sta svuotando.
6: Le giurie sono diventate abolizioniste, sì, nei fatti.
7: Sì, però appunto il concetto è questo. Le giurie americane non credono nel concetto della rieducazione, diciamo la verità. Solo 7 stati su 50 hanno nella loro legislazione che la pena di un condannato debba anche comportare uno sforzo di rieducazione, solo 7 su 50, e ti sto dicendo neanche per esempio nello stato di New York o nel Connecticut o nel Massachusetts, che sono gli stati più liberali, o California, non c'è questo concetto. La funzione della pena è stata stabilita con queste 3 parole in America: retribuzione, incapacitazione, deterrenza. Queste sono le 3 funzioni che la pena deve avere negli Stati Uniti. Rieducazione, adesso si comincia a parlare di applicare uno sforzo di rieducazione per i condannati che sono vicini ad essere rilasciati. Allora, solamente per cercare di insegnar loro a rientrare nella società e ad essere produttivi nella società. Ma non viene mai calcolato nell'assegnare la pena, mai. È proprio un fatto, appunto, tranne in quei 7 stati che dicevo. Uno di questi è lo Utah, uno stato estremamente conservatore ma molto religioso, e lì entra invece l'elemento religioso. Ma questo non è sempre stato così, perché prima degli anni 70 invece c'era il concetto che i giudici dovevano anche valutare la possibilità di rieducare un condannato, ed era non solo, ma c'erano commissioni in tutti i penitenziari che valutavano se un condannato stava dimostrando penitenza, pentimento, buona condotta. Allora lavoravano per accorciare la pena. È successo che, non mi ricordo esattamente in che anno, ma agli inizi degli anni 70, ci fu un sociologo che si chiamava Martinson, non mi ricordo di nome, credo Robert, non ci giurerei, però Martinson comunque, che fece un saggio, una ricerca in cui sosteneva che i programmi di riabilitazione non servivano a ridurre la recidiva. e fece un enorme rumore, soprattutto poi, io tante volte ho ricordato che tra gli anni 70 e gli anni 80 ci fu l'esplosione della violenza legata alla diffusione della droga, esatto, e quindi questo fatto legato all'esplosione della violenza si creò un'alleanza bipartisan, pensate, sinistra e destra, per togliere la discrezionalità ai giudici. Perché la destra pensava che questa flessibilità permetteva ai giudici di essere troppo permissivi. La sinistra pensava il contrario, che invece i giudici avevano troppa discrezione e finivano per condannare a pene più severe gli afroamericani, i neri. E così effettivamente succedeva. Erano dati di fatto questi. Fatto, quindi si arrivò a questo accordo di stabilire pene dure, più dure, ma fisse, in modo che non ci fosse possibilità di discriminazione. Nero o bianco, se hai ucciso una persona con premeditazione, vai chi aveva la pena di morte alla pena di morte oppure ergastolo a vita. Quindi non c'è discrezionalità. Però appunto prima degli anni 70 il bello è che poi quel Martinson, rendendosi conto come aveva il suo studio cambiato completamente l'approccio alla pena negli Stati Uniti, continuò i suoi studi e disse forse non era così netta.
6: Troppo tardi. Ci rendiamo conto che l'evoluzione poi appunto della società segue tappe non prevedibili. Siamo arrivati a questo, allo streaming. Ci aggiorneremo, Anna, tra 7 giorni, vedremo se cambia qualcosa, ma dobbiamo parlare, perché mancano una decina di minuti, un accenno alle elezioni di metà mandato va fatto, perché manca molto meno di un mese. E anche il livello, diciamo così, delle dichiarazioni di Trump sta salendo di tono, io chiamo, uso un eufemismo.
7: Sì, ecco, quello succede? È un eufemismo, io non ne userò.
6: Vabbè, tu sei la reporter e quindi ti tocca anche ripetere le espressioni diciamo colorite.
7: Sì, ecco, infatti voglio preavvisare gli ascoltatori, perché ci saranno delle frasi che io non le potrei scrivere sul Messaggero, esatto. Dovrei trovare dei sinonimi, insomma, per dirvi a che punto, perché non so se tutto questo arriva in Italia e quanto arriva sui giornali e quanto arriva edulcorato, perché abbiamo un presidente che facendo una campagna, una campagna elettorale che praticamente moltiplica le sue uscite provocatorie, quando dico provocatorie intendo anche offensive, con toni che sono da resa dei conti personale contro i leader democratici, con frasi che molti commentatori e politici, anche repubblicani, hanno definito fuori norma. Questo è proprio
6: eufemismo anche questo.
7: Un eufemismo. Allora, c'è questo scarto fra la narrazione, diciamo, trionfalistica che fa Trump, che parla di età dell'oro, dati dell'economia mai visti prima, l'America sta facendo cose eccezionali, grazie ai suoi dazi, il mondo ci rispetta di più, eccetera, eccetera. E la realtà che poi abbiamo un deficit federale che sta crescendo a tutta gallara, che i prezzi, la gente, sai, mica è scema, a un certo punto i prezzi li vede, viene a fare la spesa con me, te li faccio vedere, la benzina, quello che costa, sarà tutto effetto. E la gente ha capito che è colpa della guerra in Iran, è guerra che Trump ha fatto violando la sua promessa fondamentale dell'elezione, della campagna: fermerò tutte le guerre, non faremo nessuna guerra. E invece siamo in una guerra che sta andando avanti e di cui non si vede la fine, e che gli Stati Uniti, lui sta dicendo, la stiamo vincendo, sta andando benissimo, lo stretto di Hormuz è nostro, ci appartiene, eccetera. Ma la gente lo sa, la gente dello stretto di Hormuz funziona perché c'è un dispiegamento di decine di migliaia di soldati americani, i quali, guarda caso, hanno famiglia in America e lo sanno bene che cosa stanno rischiando. Quindi non, Trump sta facendo un errore, quello di credere che la sua base continui a credere anche a quello che lui dice, anche quando i suoi occhi le fanno vedere una realtà diversa. A parte questo, ha detto anche delle frasi, parlando per esempio dell'Iran, ha detto: lasciate che colpiscano Los Angeles e San Diego. È vero che la frase era nel mezzo di un discorso in cui lui voleva dire: c'è questa minaccia che l'Iran si munisca di armi nucleari e che sì, colpisca.
6: Agitata, certo.
7: Però ha detto a un certo punto, e questa è una frase che ha detto lui, non è che possiamo cambiarla. Let them take out Los Angeles, let them take out San Diego. This is a very small price to pay. Lasciate che distruggano Los Angeles, lasciate che distruggano San Diego, questo è un pezzo molto piccolo da pagare, se poi finirà presto e salveremo il mondo dalle armi nucleari dell'Iran. Beh, la gente a San Diego, che guarda caso è una città repubblicana, è una dei nidi repubblicani in California, e la gente a Los Angeles non l'ha presa bene, tant'è che il governatore della California, Gavin Newsom, ha addirittura detto che bisognerebbe chiedere l'applicazione del 25° emendamento, che il 25° emendamento dovrebbe essere quello che stabilisce che un presidente non è considerato pienamente capace di esercitare i poteri della carica e dovrebbe essere destituito. E questa è una parte, una prima cosa che è successa. Poi, durante una seduta, un'intervista nello Studio Valley, gli hanno chiesto cosa pensava se vincono i democratici, se dovessero vincere sia alla Camera che al Senato, alle elezioni di metà mandato del 3 novembre, si aspetta di essere di nuovo sottoposto a impeachment, e lui è partito in quarta a dire che lui avrebbe potuto fare cose terribili, e qua vi cito, virgolette, avrei potuto fare cose molto cattive a Hillary Clinton, avrei potuto fare cose molto, molto cattive a Joe Biden, avrei potuto fare molte cose cattive a Barack Hussein Obama, ma ecco, dice, non l'ho fatto per rispetto dell'ufficio della presidenza, perché era inappropriato. Cioè, queste sono dichiarazioni minatorie, perché poi ha detto e ancora posso, and still can do, e ancora posso. Queste sono dichiarazioni di Donald Trump, tra virgolette. Non solo, poi ha detto, e qua sto per dire una frase, io sono una signora e non dico mai parolacce,
6: esatto.
7: Però vi avverto, in Ohio ha detto che se i repubblicani vinceranno alle midterm, glielo infileremo su per il culo ai democratici. Ora, scusatemi, un presidente americano che parla così, io veramente non l'ho mai sentito, ma non credo che nessun presidente di qualsiasi democrazia abbia espresso frasi così. Subito dopo ha detto: i democratici sono deficienti figli di puttana, altra frase che io non credo di aver sentito dire da altri. Ha parlato, ha descritto, insomma, ha detto: siete dei radical. Ora, radical negli Stati Uniti non ha il significato di radicale in Italia, vuol dire estremista.
6: Quasi come comunista, diciamo, più o meno.
7: Ma ha detto anche: siete comunisti, siete dei lunatici, siete malati, malati mentalmente. E questo non è uno scontro elettorale, proprio, non lo so, è uno scontro esistenziale.
6: Un B-movie, diciamo così, di dubbia qualità.
7: Sì, come dicevo, questa non è una campagna elettorale, quindi, ma guardate la cosa, per valutare che pressione sta facendo tutto ciò negli Stati Uniti, c'è una cartina tornasole che io trovo estremamente significativa. Mentre Trump continua a tenere questi comizi in cui si abbandona a queste frasi, la Fox News sceglie di non trasmetterli in diretta e di trasmettere più tardi degli spezzoni che scelgono loro. Ora, questa decisione di programmazione ha un enorme significato politico, perché la Fox News è il canale via cavo più seguito d'America, prima di tutto, ma da un decennio è il principale strumento con cui Trump ha raggiunto i suoi elettori. Come mai?
6: Quindi diciamo, anche la Fox capisce che queste
7: esternazioni,
6: sì,
7: e suo figlio, sì, hanno deciso di togliergli spazio. E a quanto pare voci interne della Fox News dicono che Trump non fa più ascolto, cioè il pubblico non lo segue più, il che vorrebbe dire che potrebbe esserci, qualcuno pensa che per le elezioni potrebbe esserci quello che si chiama il red undertow. Undertow è quando l'acqua del mare si ritira, cioè che potrebbe succedere che quello che è successo nel 2016 ai democratici, che i democratici che non avevano in simpatia Hillary Clinton non sono andati a votare, e questo è buona parte punito,
6: grazie.
7: Grazie, e diciamolo per favore, perché tutti poi mi vengono a dire quanto è bravo Bernie Sanders, in buona parte per la campagna denigratoria che durante la campagna aveva fatto Bernie Sanders, che aveva convinto una larga fetta di elettori maschi giovani che Hillary Clinton era il diavolo. E quindi non andarono a votare. Allora può capitare, qualche osservatore dice che potrebbe capitare questo, non che i repubblicani si spostino in campo democratico, ma che non vadano a votare perché non si riconoscono in questo Trump di adesso, quello che hanno amato fino al 2024. Ricordatevi che la Fox, quando Trump fece quel grande comizio al Madison Square Garden qua a New York, la Fox seguì l'evento in diretta, l'audience della Fox quella sera triplicò, quindi come siamo in senso opposto,
6: esatto, siamo all'inverso. Anna, ci dobbiamo fermare, sì. Io intanto ti voglio ringraziare, assicuro che Anna Guaita in versione turpiloquio l'avete sentita oggi per dovere di cronaca, non la sentiremo più.
7: Mi imbarazza molto, devo dire.
6: No, però, bisogna, appunto, per rendere l'idea, insomma, a volte bisogna sporcarsi le mani. Anna, grazie, e appuntamento tra 7 giorni.
7: Tra 7 giorni, un saluto a tutti gli ascoltatori. E un grazie a tutti gli ascoltatori che ci scrivono.
6: E le ascoltatrici, visto dall'America, @mail.com.
7: Visto dall'America, @protonmail.com. Grazie a tutti.
5: Radio Radicale era Visto dall'America, un fratello de fortuna con Anna Guaita. Noi invece ora vi lasciamo un'intervista di Federico Ponzi con Mario Secchi sul suo nuovo libro.
8: Radio Radicale, in questo spazio di approfondimento ci occuperemo di un libro uscito da pochi giorni, Occidente o Niente, elogio dell'atlantismo, edizioni IPM, e ne parleremo con l'autore, Mario Secchi. Buongiorno Mario.
9: Buongiorno, come andiamo?
8: Abbastanza bene. Ricordiamo ai nostri ascoltatori, Mario Secchi è da poco, dal 22 settembre, direttore dell'agenzia Dire, ma come ricorderanno è stato anche
9: pure
8: direttore,
9: questo ho fatto.
8: direttore del Tempo, direttore di Libero, dell'agenzia Agi, nonché e anche a capo della comunicazione di Palazzo Chigi, ha collaborato con diversi governi. E allora, innanzitutto diciamo che il libro è scorrevolissimo, non è un libro diciamo di teorico, no? Ma è un libro denso di fatti raccontati.
9: Il libro di un cronista, di un report.
8: Esatto, raccontati in prima persona con situazioni che hai vissuto, e quindi per questo è interessante. Con
9: ci tenevo molto perché io detesto quelli che chiamo tromboni, capisci?
8: No? C'è sempre questo rischio di imbattersi.
9: Mamma mia. Imbattersi nel trombone, cioè il trombone è micidiale.
8: Non è questo il caso, possiamo assicurarlo ai nostri ascoltatori.
9: Grazie, perché il trombone.
8: Ma andiamo subito al punto, le tesi di fondo del libro, no? L'atlantismo non come una formula di politica estera intercambiabile a seconda delle stagioni, ma come identità, direi destino dell'Occidente. Un Occidente che sta vivendo una crisi che secondo te non è tanto di capacità o di potere, ma di volontà e fiducia in se stesso.
9: Di volontà, sì.
8: Proprio ieri il segretario di Stato Marco Rubio ha pronunciato un ispiratissimo discorso ai piedi dell'Acropoli di Atene, proprio sul risveglio dell'Occidente, no?
9: Sì, molto bello. Federico, io ho visto Rubio, dietro aveva l'Acropoli, che è uno dei temi di Occidente o Niente, del libro, cioè le radici di Atene, le radici, la filosofia che comincia dai presocratici e va avanti e scopre già tutto, sostanzialmente. E si propaga poi, questo enorme filone culturale, si trasforma, arriva a Roma, arriva a Parigi, arriva a Londra, arriva a Washington e costituisce

0: ma deve apprezzare quello che è il vero problema. È quello. Non abbiamo un problema di libertà. La libertà da noi è coltivata con le sue contraddizioni che fanno la libertà, perché un mondo senza contraddizioni e senza conflitto non sarebbe libero. La condizione della libertà è l'emersione dei legittimi interessi che si confrontano, si scontrano. Non abbiamo nessuno di questi problemi. Non abbiamo neanche un problema di eccellenza nella ricerca. C'è pure quello, che però è offuscato da che cosa? Da un senso comune che ammorba tutte le istituzioni, prima tra tutte quelle culturali. Da un messaggio unico e dall'Occidente che detesta se stesso. Ma tu capisci che in una famiglia no, funziona così, se tu ti siedi a tavola, prima ci si accusa gli uni con gli altri delle peggiori nefandezze, poi tutti dicono sì, è colpa nostra, è colpa nostra, e infine tutti dicono alziamoci dalla tavola e lasciamo questa tavola al nemico, allora è finita. Ed è la bandiera della resa. Questa è un po', diciamo, la tesi di fondo, che noi siamo vittime di una cultura della resa, vittime consapevoli, tra l'altro, e invece ci sono persone che hanno capito che bisogna reagire. La reazione dell'America è questa, sostanzialmente, la vera guida del risveglio, dell'awakening, no? È quello, sono gli Stati Uniti d'America, nelle varie forme che ci sono. C'è la forma della tecnologia, quindi la Silicon Valley e non solo ormai, perché c'è il Texas, ci sono altri stati che sono molto, stanno diventando molto forti e reagiscono. C'è Trump, che è una reazione, ma lo era anche Obama, ma lo era anche Obama a suo modo, perché Obama è stato chiaramente un distruttore del Partito Democratico così com'era, no? Il partito clintoniano Obama lo ha buttato giù, poi ci ha fatto degli accordi e lì forse è stato il suo errore, però ha buttato giù, e così Trump ha buttato giù il vecchio Grand Old Party. Ecco, queste cose qua compongono un mosaico sul quale si innestano i capitoli del libro, che sono i capitoli di un viaggio sostanzialmente. Tant'è che il libro si apre con una mappa, che è la mappa del cronista, che è qua, no? E c'è una mappa che sono i luoghi dove accadono le cose che raccontano, e sono luoghi dove io sono stato, ovviamente.
1: C'è anche la Sardegna.
0: La Sardegna, il Mare Nostrum, centro del Mediterraneo, che come diceva Francesco Cossiga è un grande laboratorio politico e soprattutto è un punto d'osservazione molto, molto importante, perché uno dei luoghi, diciamo, della mappa è proprio il Mare Nostrum, no? Che è stato, ed è ancora oggi, basta vedere la situazione del Medio Oriente, eccetera, che è stato l'importante zona di traffico di idee, i fenici che inventano l'alfabeto e hanno fatto una loro colonia, una loro città dove abito io, che è Tarros, no? Per me è un luogo molto importante, è un luogo mitologico, è un luogo di civiltà, è un luogo di traffici, è un luogo di innovazione, è un luogo di arte, è un luogo di cultura, e quindi alla fine è una delle prime manifestazioni di quello che poi sarà l'Occidente, di quello che è l'Occidente. Quindi i capitoli sono questa cosa qui, quindi si va dall'antichità, ma reinterpretata con l'esperienza del presente sui luoghi del passato, fino alla contemporaneità e quindi allo studio ovale, per esempio, con Biden, a Mar-a-Lago con Trump, Zelensky, Netanyahu e così via.
1: Uno dei temi, anche appunto uno dei capitoli di questo cammino, di questo viaggio, è naturalmente il rapporto tra Stati Uniti ed Europa, che mai come in questi giorni forse è entrato, diciamo, in una fase di, se non di crisi, di tensione con l'amministrazione Trump, che appunto tu hai parlato del ruolo di risveglio che sta giocando in America l'amministrazione Trump, e che in qualche modo molti hanno interpretato, appunto, come dire,

0: le polemiche anche o comunque le critiche dell'amministrazione Trump all'Europa come una volontà di abbandonare l'Europa. In realtà forse è più una volontà di cercare di risvegliare anche l'Europa, di farle riscoprire la sua identità e anche di arrivare ad un riequilibrio di un'alleanza, un riequilibrio che poi in realtà tutti a parole ritengono che sia necessario, ma poi nei fatti forse invece non si sta compiendo o no, insomma.
1: Guarda, hai centrato subito il punto. Il discorso di Rubio, proprio la cronaca, no? Arriva, cade perfettamente sulla tua domanda, la rafforza. Il discorso di Rubio è un discorso sul risveglio, è un invito, non è un diktat, non è un manifesto imperiale degli Stati Uniti d'America che dicono all'Europa o fate così o noi. No, ci stanno dicendo, Rubio ci sta dicendo da tempo, perché nel febbraio del 2026, cioè pochi mesi fa poi alla fine, Rubio aveva già parlato in questi termini, in uno scenario, in un contesto diverso, che era la conferenza della sicurezza di
0: Monaco.
1: A Monaco, bellissimo discorso, in cui aveva cercato di scuotere l'albero per far cadere i frutti delle menti europee, dell'establishment, delle elite europee. E lo stesso ha fatto ieri. Ieri l'ha fatto in una cornice che devo dire per me era bellissima, perché mi ha ricordato appunto le riflessioni che io ho cercato, il viaggio che ho raccontato nel libro. Cioè, alle sue spalle c'aveva il Partenone, l'Acropoli, cioè qualcosa di altamente evocativo su quello che siamo. E naturalmente dietro questa scelta di Rubio c'era una regia, una scelta di comunicazione, un indirizzo preciso. Cioè gli americani ci stanno dicendo: guardate che voi siete quella cosa che è alle mie spalle, quella cosa enorme, gigantesca, meravigliosa, che è il fondamento del logos, del pensiero. Ma com'è possibile che me ne ricordi io, che sono un americano, certamente, con origini anche italiane, perfino, e così via, latinos, no? E voi europei tutte queste cose non le apprezziate più. Questo è il senso del discorso di Rubio. Ci sta invitando a tornare indietro ai classici, cosa che io consiglio vivamente, per andare avanti, per entrare nel futuro. I più grandi lettori di classici oggi sono in America. Le università dove vengono coltivati i classici sono negli Stati Uniti. Anche in Italia, devo dire, la Sapienza è un'eccellenza, per nostra fortuna, in questo, ma manca completamente la declinazione culturale e politica. Nel nostro Parlamento c'era un tempo, ti ricordi Federico, Gerardo Bianco che citava, parlava in latino. Quanti oggi coltivano i classici nel Parlamento italiano? E quanti coltivano la filosofia? E quanti si rendono conto che la nostra sfida culturale, quindi l'Occidente o niente, trae le sue origini da Atene e da Roma, culle della civiltà. Questo è un tema forte. Rubio lo pone da par suo, perché Rubio è un fuoriclasse, lo pone con forza. Stiamo aspettando che l'Europa risponda, possibilmente non con la puzza sotto il naso, non con la spocchia di chi pensa di sapere tutto, perché non è così.
0: Si parla appunto molto di, naturalmente, riequilibrio dell'alleanza in termini di spese per la difesa, eccetera, sì. Però anche nel documento di sicurezza nazionale degli Stati Uniti si pone l'accento in realtà su altri due temi importanti. Il presidente Trump, ma anche appunto Rubio e Vance, li citano spesso: l'immigrazione, che preoccupa molto, l'immigrazione incontrollata, che rischia appunto di causare una disgregazione anche a livello di coesione sociale, no, delle società europee, e poi le politiche energetiche che stanno diciamo ci stiamo autodistruggendo l'industria, diciamo, quella, la manifattura in cui diciamo, un tempo dominavamo. E questi sono due capitoli diciamo, fondamentali della critica degli Stati Uniti all'Europa. Secondo te siamo vicini a una svolta su questi due temi?
1: Beh, negli Stati Uniti è in corso, in Europa no. Perché l'Europa addirittura sta favorendo con le sue politiche industriali e commerciali il takeover della manifattura europea da parte della Cina. Sta succedendo anche in Italia, parliamoci chiaro. L'industria automobilistica italiana rischia di finire nelle mani dei cinesi, che stanno cercando fabbriche. Che poi il futuro sia l'industria automobilistica, io ho qualche perplessità. Secondo me il futuro sta altrove. Il futuro sta naturalmente nella guida autonoma, nella costituzione di flotte di diverso tipo, se proprio vogliamo approfondire questo tema, e forse non più nella proprietà dell'automobile qua totale, per esempio. Ci sono anche i modelli di ownership, no? Da considerare. La manifattura in genere è sotto assedio perché gli europei si sono illusi prima di esportare la produzione in Cina, godendone solo dei benefici del dumping sul piano del costo del lavoro sostanzialmente, eccetera, eccetera, eccetera, e poi, e naturalmente dell'assenza di norme sindacali e così via, e poi si è scoperto che i cinesi sanno produrre, vengono a produrre da noi, hanno preso di mira le aziende europee e in alcuni casi, ormai sempre più numerosi, se le comprano. Uno dice, vabbè, ma la proprietà cosa conta? È vero, niente. C'è solo un dettaglio. La Cina è un nemico. Non è un partner. Ma è un nemico culturale, dal punto di vista culturale. Cioè, non è un amico della libertà. Non è un amico della democrazia. Cioè, non è che il cinese ci fa la guerra. Non ne ha bisogno. Ci compra. E una volta che ci ha comprato, comincia a cercare di influenzare il nostro modo di gestire i rapporti e quindi l'ordine liberale. Questo è il loro massimo disegno. Uno degli obiettivi dei BRICS, no? È quello di sostituire il dollaro con un'altra moneta. Perché? Perché se sostituisci il dollaro con un'altra moneta va giù l'impero americano. Se va giù l'impero americano non c'è più la statua della libertà con la torcia accesa, ma quella della dittatura. Cioè, quello che sembra una distopia, in realtà, da Philip Dick, no? In realtà esiste. L'uomo nel castello, che cosa è? È qualcosa che non è accaduto, ma poteva accadere. Ma potrebbe accadere, perché il ruolo della letteratura e di noi che scriviamo, a volte è quello di anticipare quello che arriva con le distopie. Quella era una distopia, un'ucronia, insomma, adesso non voglio tirarla giù sul difficile letterario, però quello che voglio dire è che molte delle critiche che ci sono oggi al sistema dell'Occidente mancano il punto proprio perché non vedono la prospettiva, non vedono lo sviluppo che ormai è lì, è in piedi, e cioè una perdita di terreno da parte dell'Europa e la conquista da parte dell'Oriente. Questo è il punto. Gli americani stanno reagendo a tutto questo.
0: Anche il tema dell'intelligenza artificiale, si vede che Trump appunto non vuole frenare, come è stato suggerito da qualcuno, e invece l'Europa è solo da questo punto di vista potenza regolatrice, come si dice.
1: Tanti regolamenti, cintura nera di regolamenti, campioni mondiali di direttive. Benissimo. Quante grandi aziende di intelligenza artificiale abbiamo? Zero, a meno che non vogliamo considerare Mistral una cosa, cioè i francesi, una cosa competitiva con Anthropic o OpenAI, così. Non ce l'abbiamo. E questo zero dice tutto. Cioè noi discutiamo di intelligenza artificiale, ma non l'abbiamo fatto. E ormai è persa, eh? È difficile che noi recuperiamo il terreno sul fronte di quella roba là. D'altronde mi pare che ormai siamo anche contro i data center, quindi tutto a posto.
0: Senti, veniamo...
1: è come dire, vogliamo fare la guerra, però noi cominciamo con la bandiera bianca. Tanti auguri.
0: Veniamo all'Italia. Sì. Nel libro ricordi giustamente come l'atlantismo sia stato comunque qualcosa che tutti i presidenti del Consiglio hanno, diciamo, interpretato, interpretandolo a loro modo, comunque sia, hanno portato avanti, hanno difeso, diciamo, una volta che sono arrivati a Palazzo Chigi, ma anche fuori da Palazzo Chigi, insomma, Berlinguer che disse di preferire comunque essere sotto l'ombrello della NATO. Però abbiamo...
1: se lo dicesse oggi qualcuno, Lashline.
0: Infatti
1: viene fuori un pieno,
0: però
1: c'è
0: un forte anti-americanismo di sinistra e c'è anche da parte di una parte della destra un sovranismo che appunto finisce poi per quantomeno flirtare con gli autoritarismi.
1: Sì. E mancano le prospettive liberali, Federico, tu dovresti saperne qualcosa. A Radio Radicale dovresti saperne qualcosa, in generale, perché quella è la grande eredità, secondo me, molto dimenticata di Marco Pannella alla fine, no? La libertà, anche con tutte le sue contraddizioni, le sue cose pazze, no? Marco aveva visto giusto. La grande battaglia di Marco contro le dittature, che cosa era? Era la bandiera dell'Occidente. Era questo. E che oggi quel messaggio incredibile del fondatore del partito sia smarrito, fa pensare che la politica italiana in generale non riguarda i radicali, riguarda Marco Pannella, era la politica, l'ho citato adesso perché l'esempio, siamo a Radio Radicale, ma vale per altri. Beh, insomma, fa pensare, perché ti dice appunto che c'è qualcosa che non quadra dal punto di vista culturale. Quanti dibattiti sono stati fatti in Parlamento sul nostro collocamento nell'attuale scenario internazionale? Cioè, tranne i discorsi di Meloni, fatti per il Consiglio europeo sostanzialmente, no? Per obbligatorio e così via, zero. Zero, ma non c'è mai stato in tutta la legislatura un momento di riflessione alto.
0: È paradossalmente meno condivisa la collocazione del nostro paese rispetto
1: a... Sì, perché come dicevi tu, anche a destra, anche a destra ci sono linee di frattura su questo. L'opinione pubblica naturalmente subisce questo tipo di posizioni, sente che c'è qualcosa che non gli quadra, e poi c'è una generazione che non ha mai conosciuto gli orrori della guerra e della mancanza di libertà, che non ha esperienza della guerra. Quindi la libertà di cui oggi tutti godono, la libertà di parola, tanto per cominciare, sembra che sia un valore scontato, ma non è così. Cioè, è stata conquistata dagli italiani e dalle truppe anglo-americane che hanno combattuto per la nostra libertà, liberandoci. Se si dimentica questo, si dimentica tutto. Evidentemente c'è un problema di classe dirigente da una parte, tranne alcuni casi, alcune eccezioni che per fortuna esistono, e una di queste è certamente la Meloni, ma non è l'unica. E dopodiché, insomma, un po' il deserto.
0: Ecco, ha citato Giorgia Meloni, no? Che ha fatto un po' dell'unità dell'Occidente la sua stella polare in politica estera, sì. E è qualcosa che ha difeso anche no, con la sua posizione sulla difesa dell'Ucraina, sì. Quando il presidente americano, quando alla Casa Bianca c'era Joe Biden, che era un democratico, eppure lei è stata molto atlantista, molto filoamericana anche in quel frangente, cosa che magari un leader di sinistra ha più difficoltà quando alla Casa Bianca c'è un conservatore. Sì, però c'è stato anche un momento di diciamo rottura, tensione forte con Donald Trump. Tu nel libro dai una, diciamo, una lettura molto non banale, insomma, non quelle letture che leggiamo spesso, magari la battutina, il sorrisetto, la foto, no?
1: No, c'erano dei motivi politici molto, molto profondi. Cioè, Trump lì ha sbagliato. È una di quelle cose che non mi è piaciuta di Trump, ma ne ha fatte tante altre, che ne fa, continua a fare, che non mi piacciono, però poi alla fine uno deve trarre le somme su che cosa sta facendo e perché lo sta facendo, lo devi spiegare. Non è mica matto. Questo lo dicono gli europei, che non hanno capito nulla di che cosa sta facendo Trump. Ma in quel caso il rapporto Trump-Meloni si inclinò su un punto ben preciso, e cioè, se tu vuoi alleati, Trump dice di volere alleati, devi parlare con gli alleati. E lui invece sulla questione della guerra in Iran non parlò. Agì, che è legittimo, è il presidente, è il commander in chief, ordina le operazioni militari, però non avvisando per tempo, diciamo, non preparando il terreno con gli alleati, poi li ha esposti a dei contraccolpi e così via. Non ultimo il contraccolpo forte, lo shock energetico, che però, attenzione, è più composito rispetto a quello che si racconta. È tutta colpa di Trump? No, tanto c'è l'Iran, al quale bisognava dare una risposta, quindi tu non ti puoi esimere dal dare una risposta a un paese che ammazza 40.000 persone inermi in piazza. Quella è una feroce dittatura che deve cadere, e prima o poi cadrà. E contemporaneamente, così, un dettaglio, costruiva e vuole continuare a costruire, lo dicono, la bomba atomica. E la usano però. Questi hanno lanciato centinaia di missili contro Israele. Israele è una democrazia, l'unica democrazia del Medio Oriente, e ha diritto ad esistere. Non perché lo diciamo noi, ma perché lo dicono le carte dell'ONU. Se ancora vale qualcosa a loro, per me poco. Però insomma, per quello che è diventata, chiaramente, purtroppo, aggiungo. Quindi in quel caso Trump sbagliò, c'è stato un allontanamento, adesso è diverso, la situazione è più, diciamo, più calma, Trump ha bisogno del voto degli italoamericani, Meloni è popolare in America, l'Italia ha bisogno di, comunque, di parlare con gli alleati, noi parliamo con gli Stati Uniti, con Rubio in particolare, ma non solo, c'è anche un lavoro di crosetto con il Pentagono, con Exet, qui le relazioni tra Italia e Stati Uniti ci sono e vanno bene. Potrebbero andare meglio? Sì, però noi dobbiamo considerare il fatto che gli Stati Uniti stanno aspettando una risposta dall'Europa. Cioè l'Europa, il tema è l'Europa da che parte vuol stare? Questo è il punto. Non si può dire stiamo dalla parte dell'Europa, sì, e qual è? Perché se è quella di essere filo cinesi, no. O addirittura filo russi in questa situazione. Io penso che con la Russia bisogna parlare, eh? Io sono un realista, di scuola realista, e kissingeriano. Quindi con la Russia bisogna parlare, con i cinesi bisogna parlare. Possibilmente bisogna anche farci degli accordi per non far proliferare le armi nucleari, per tenere il mondo sotto controllo, per evitare...
0: Per gestire la rivalità, diciamo.
1: Per gestire la rivalità, bravissimo. Questa è una definizione perfetta che prima o poi io ti copierò. Per gestire la rivalità, è così.
0: Senti, un'ultima cosa, prima di arrivare alla conclusione, una delle capitali dell'Occidente è Gerusalemme. Ieri è stato il terzo anniversario dell'attacco del 7 ottobre, sì. Te lo dico così in maniera molto esplicita e diretta, Netanyahu può essere considerato un Churchill israeliano?
1: È un commander in chief forte, indubbiamente. E si è rivelato nella tragedia infinita del 7 ottobre, e naturalmente, perché non è che noi, che non ci piace la guerra, la guerra è orrore, no? E nell'orrore della guerra, e nell'orrore di Hamas, perché questo è, però Netanyahu si è rivelato una guida efficace. Naturalmente gli avversari culturali, che hanno poco di cultura e che non leggono, sono ignoranti, ma imparano perfino la storia, diranno che Netanyahu è un criminale di guerra, bla bla bla. Certamente, anche Truman allora lo era, che sganciò la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Anche Churchill allora lo era, che bombardò Dresda e Berlino senza, no, fare troppi calcoli. Netanyahu quei calcoli li ha fatti, però, invece. L'esercito israeliano è il più etico tra gli eserciti, cioè è un esercito che avverte quando fa le operazioni e si ferma quando c'è il rischio evidente che non becchi l'obiettivo e alla fine finisci per, no, fare una carneficina, perché purtroppo questa è la guerra. Ma naturalmente nella vulgata propal che ormai ha dilagato ovunque, non avranno ragione, la storia li boccerà, però in questo momento è così, su quel fronte dilaga quel tipo di messaggio, loro dicono che no, siamo di fronte addirittura al nazismo, tu capisci che rovesciano il mondo, rovesciano la storia, questo è inaccettabile, siamo pochi quelli che hanno il coraggio di sostenere le posizioni della verità e della libertà, è una cosa che si paga anche, tu sei tra questi, quindi benvenuto nel club, come si dice, però alla fine noi avremo ragione, chiaro Federico, questa è la realtà, perché il messaggio ottimista di Occidente o niente, il messaggio vero è che l'Occidente non è finito, l'Occidente ha la capacità di rinnovarsi, di riproporsi, è una cosa bella, e la cosa bella noi la vediamo nell'arte, nella letteratura, nella musica, nei nostri valori. No, c'è un capitolo sulla battaglia culturale nel libro in cui io faccio un elenco di quelle che sono per me alcuni capisaldi del leggere, vedere e l'ascoltare. La Santa Barbara, pagina 285, non voglio annoiare nessuno, a parte che non è noioso, è molto divertente, ma i libri da leggere, la Bibbia, Macbeth, William Shakespeare, il libro sul potere, no, sulla brama del potere, Terra e mare di Kashmir, uno dei più bei saggi di geopolitica, scritto in forma di quasi di favola, no, per la figlia, Heidegger, l'inizio della filosofia occidentale, ok, la lettura importante, ma stupenda, Kundera, l'arte del romanzo, il primo capitolo, quello quando il personaggio di Cervantes si perde, Don Quixote si perde, no? Perché? Perché non c'è più Dio. Philip Roth, Indignation, un romanzo, uno dei meno celebrati di Roth, eppure stupendo, c'è la guerra di Corea di mezzo e delle cose sorprendenti che non rivelerò mai. Film, La terrazza di Ettore Scola, te lo ricordi?
0: No.
1: Ah, vabbè, te lo devi vedere, non spoilerò niente. La grande guerra di Monicelli, stupendo.
0: Sì.
1: L'ora più buia di Joe Wright, come fai a non vedere Churchill all'opera? Barry Lyndon di Stanley Kubrick. Lawrence d'Arabia, un capolavoro assoluto, no? Di David Lean. Fauda, super. L'hai visto, Fauda?
0: Sì.
1: Poi c'è una serie che esce adesso, la nuova, è The Diplomat, l'hai mai visto tu?
0: No,
1: The Diplomat. Stupendo, devi vedere tutto, sono alla terza o quarta stagione, mi pare, devi vedere tutto, perché c'è tutta la geopolitica di adesso. E poi la musica, Battisti Mogò, il mio canto libero, Salty Dog dei Procolano, Un'estate fa di Califano, uno dice, ma che ci fa? No, ci fa, ma lo scoprirete solo leggendo. In questo caso, il Nabucco di Verdi, Handel, Zadok the Priest, magnifico, meraviglioso, Elvira Madigan di Mozart, che cosa? Pittura e scultura, Hieronymus Bosch, Caravaggio i Bari, di Bosch il Giardino delle Delizie, capolavoro stupendo, e La Nicchia di Samotracia al Louvre, Tutto questo è un frammento del mio Occidente, che è l'Occidente di tutti, perché è, alla fine il messaggio è Occidente o niente.
0: Però appunto il messaggio ottimistico è che siamo ancora in partita, no?
1: E certo, quindi... noi siamo in partita, dobbiamo solo decidere se giocarla o no.
0: Esatto.
1: Nella retro di copertina la domanda non è se l'Occidente possa ancora vincere.
0: Beh.
1: Perché sapere guida l'evoluzione della macchina intelligente. La domanda è se lo voglia ancora.
0: Se ha cominciato a giocare anche la nazionale italiana di calcio, forse ce la può fare anche l'Occidente. Va bene, grazie al direttore,
1: grazie.
0: Mario Seghi, e ricordiamo il libro.
1: Complimenti per quello che fai.
0: Grazie e grazie. Alla prossima.
1: Grazie.
2: A Radio Radicale era Mario Seghi al microfono di Federico Punzi per illustrare i contenuti del suo nuovo libro. Ora invece noi vi lasciamo alla voce di Lanfranco Palazzolo con questa intervista con il senatore dei Fratelli d'Italia Costanzo Della Porta.
3: Radio Radicale, siamo col senatore Costanzo Della Porta di Fratelli d'Italia, della Commissione Affari Costituzionali, per parlare dell'iniziativa promossa da alcuni cittadini del Molise per staccare la provincia di Isernia e congiungerla all'Abruzzo. Noi sappiamo che nella vecchia divisione amministrativa, fino all'epoca del fascismo, il Molise era parte integrante degli Abruzzi.
4: Abruzzi e Molise.
3: Abruzzi e Molise. Oggi sono state raccolte, credo, 5.000 firme, il Consiglio di Stato le ha validate,
4: sì.
3: E quindi il Consiglio Provinciale della provincia di Isernia sarà chiamato a rendere ammissibile il quesito referendario. Allora, le volevo chiedere che senso ha questa cosa e da che cosa è dettata, perché insomma... le province, le regioni piccole sono meglio governabili, si dice, si è sempre detto. Io le volevo chiedere se è d'accordo con questa cosa e qual è lo scopo di questa iniziativa.
4: Ma le rispondo subito che non sono d'accordo, per lo scopo bisognerebbe chiedere ai promotori. Io ritengo che nel bilanciamento degli interessi non ci siano cose positive da un'eventuale riaggregazione della provincia di Isernia all'Abruzzo, questo perché... a cascata, a quel punto anche la provincia di Campobasso non avrebbe più senso di esistere come regione, perché a quel punto la regione coinciderebbe con il territorio della provincia di Campobasso e probabilmente sarebbe assorbita anche la provincia di Campobasso dall'Abruzzo. Se in un certo momento storico Molise e Abruzzo si sono scissi, ci sarà stato un motivo. Oggi dovessimo tornare in quelle condizioni, vuol dire che quella provincia, la provincia di Isernia, diventerebbe la succursale di una provincia, magari della provincia di Chieti, e con tutto quello che ne può derivare in maniera negativa, cioè essere trattati non come figlio minore, ma come un nipote di quinto grado. Credo che sia una scelta folle. Certo, una regione piccola, dobbiamo fare in modo di farla vivere meglio, su questo non ci sono dubbi. Secondo me le province dovrebbero tornare a fare le province, speriamo di poter portare a casa il provvedimento che le fa tornare
3: in vita
4: come erano una volta, perché a quel punto si dà rappresentanza ai territori, si danno risorse.
3: Col consiglio elettivo.
4: Con un consiglio elettivo, non con queste elezioni di secondo grado che davvero ha staccato i cittadini da quel mondo, che è il mondo, diciamo, dei sindaci, dei territori. La provincia ha sempre svolto un ruolo, diciamo, di aggregazione anche tra i territori, questo sì, ma scindere la provincia di Isernia dal Molise significa sostanzialmente ghettizzare un intero territorio.
3: Questa iniziativa ha un colore politico?
4: Guardi, non lo so, credo i proponenti sono di area di centro-sinistra, questo sì, sicuramente sì.
3: C'è qualcuno di Forza Italia?
4: Che magari non fa più politica attiva. Possiamo dire che è un'operazione trasversale fatta da un comitato che, secondo me, seppur legittimamente, poi ognuno si prende la responsabilità per quello che fa, ha pensato all'attualità, ma non pensa alle conseguenze che potrebbe portare una decisione del genere. Una decisione che, secondo me, i cittadini della provincia di Isernia, qualora il referendum fosse ammissibile, sono certo che voteranno contro.
3: Secondo lei nel territorio come viene valutata questa cosa?
4: Secondo me negativamente, perché cioè, se io fossi un cittadino di Sennia e dovessi ragionare sul fatto che davvero divento la periferia della periferia, comincerei, diciamo, a perdere quindi servizi anche pubblici, servizi a perdere diciamo strutture organizzative pubbliche sul territorio, sinceramente ci penserei.
3: Ecco, ma sopravviverebbe la provincia di Isernia oppure verrebbe aggregata?
4: Questo non si sa, a quel punto la regione Abruzzo potrebbe anche farla...
3: Potrebbe determinare una nuova gestione amministrativa.
4: Oppure integrare completamente la provincia di Isernia.
3: Chiedi Isernia,
4: oppure far restare la provincia di Isernia, che però sarebbe appunto una succursale della provincia di Chieti. Cioè, alla fine, quale sarebbe il beneficio che ne trarrebbero i cittadini di Isernia? Un depotenziamento di tutte le strutture pubbliche anche sul territorio? Punto di domanda.
3: Certo, ritiene che sia figlia della crisi che si è determinata per la morte delle province?
4: Probabilmente è inciso perché le province una volta incidevano sui territori, su molti settori, oggi non lo fanno più, ma non è questo. Magari la regione piccola che ha certamente dei problemi che però vanno affrontati e risolti, non è questo il modo per risolvere.
3: Grazie, ringrazio il senatore Costanzo Della Porta di Fratelli d'Italia, col quale abbiamo parlato di questa iniziativa di cittadini per staccare la provincia di Isernia dal Molise. Grazie.
4: Grazie a voi.
3: E aggregarlo all'Abruzzo. Sì.
5: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: A Radio Radicale diamo uno sguardo insieme a quelli che saranno i programmi della programmazione notturna di Radio Radicale. Partiremo fra poco con uno speciale che vi proponiamo ogni anno in ricordo della catastrofe del Vajont del 9 ottobre del 1963, che provocò più di 2000 vittime. Alle 3.15, dopo questo speciale, vi proporremo un convegno dal titolo La sfida climatica in azione, la presentazione dell'APS Climate Act Med, registrato a Roma, questo convegno, il 7 ottobre. Sentiremo il saluto iniziale del vicepresidente della Camera Sergio Costa e poi gli interventi di Luisa Mosna, presidente della Commissione PNR-PNEC del MASE, che è intervenuta sul tema delle fonti di energia rinnovabile e sul loro contributo contro i cambiamenti climatici. E poi sentiremo il fisico del clima del CNR, Antonello Pasini. Alle 5 vi proporremo un convegno che parte dai contenuti di un libro che si intitola Pensioni, lavoro, giovani, come invertire la rotta del declino. Lo ha firmato il volume Antonio Mastrapasqua e noi abbiamo registrato questo convegno, che si è svolto l'8 ottobre, giovedì 8 ottobre, organizzato dall'editore, da Solferino Libri. Sentiremo tanti interventi per commentare i contenuti di questo volume. Alle 6.24 vi proporremo un'intervista di Ilan Franco Palazzolo sul tema dell'autismo e sul lavoro dell'associazione Le Forbici a Cuore, una intervista con Vanessa Cattoie e Christian Ploteger. Alle 6.30 quindicesimo emendamento, rubrica a cura di Andrea De Angelis e Simone Santucci, poi alle 7 la rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo, alle 7.30 Marco Cappato con il consueto appuntamento della mattina di domenica con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, poi alle 8.50 la rubrica Derrick con Michele Governatori, alle 9 l'appuntamento consueto con l'approfondimento domenicale sulle nuove tecnologie, media e dintorni con il professor Edoardo Fleischner. E allora partiamo, come preannunciato, con questo speciale in ricordo della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.
1: Pronto? Ingegnere, sono Montaner.
2: La montagna si sta muovendo.
1: Cristo, a che quota siete con l'invaso?
2: 700 metri e 44 centimetri.
1: Allora ci siamo.
0: È il 9 ottobre del 1963. A Longarone sono le 22.39. La gente è in casa o nei bar a vedere il match di Coppa dei Campioni fra il Real Madrid e i Rangers di Glasgow.
3: Sì, va bene, vai, vai.
4: E passa in avanti verso Santa Maria.
5: Ci siamo dove? Ci siamo dove, ingegnere? Ma che cosa sta dicendo? Qua tutta la montagna sta venendo giù!
1: Io ho paura di quello
4: che può succedere. La montagna...
1: Cerchi di stare calmo. Le ripeto che a quota 700 non c'è più pericolo. Che strano. Lo senti, adesso si è fermato anche il vento.
6: È buio anche fuori.
7: Ce l'hai la luce?
8: Andate via, la luce è tutto il paese.
9: Temporale, un temporale.
6: Avete sentito?
10: Ma guarda, lassù,
6: lei, lassù, guarda. Lassù, guardate, guardate.
10: Si spegne,
6: si spegne.

Dal Monte Toc, dietro la diga del Vajont, si staccano tutti insieme 260 milioni di metri cubi di roccia, che poi cadono nel lago dietro la diga e sollevano un'onda di 50 milioni di metri cubi. Di questi 50 milioni, solo la metà scavalca la diga con un'onda alta 200 metri, 25 milioni di metri cubi d'acqua, più che sufficienti a spazzare via dalla faccia della terra 5 paesi: Longarone, Pirago, Rivalta, Villanova, Faè. 2000 i morti. La storia della diga del Vajont, iniziata 7 anni prima, si conclude in poco più di 3 minuti di apocalisse, con l'olocausto di 2000 vittime. Questa notte Radio Radicale vuole raccontare di nuovo la storia del Vajont, perché le storie non esistono se non c'è qualcuno che le racconta. Vajont è un nodo al fazzoletto che non vogliamo sciogliere. Vajont è una metafora di molte cose, una specie di gigantesco promemoria che è sempre utile rinfrescare. Vajont non è il crollo di una diga, scrive sul quotidiano La Repubblica l'attore Marco Paolini, che ha tolto la polvere dalle immagini nitide di quella storia con il suo straordinario monologo che nel 97 tenne incollati per 3 ore alla televisione, in prima serata 3,5 milioni di persone. Il Vajont, scrive Paolini, non è il crollo di una diga. Dighe ne cascano tante sulla terra. Vajont è il crollo di una montagna, e una montagna è infinitamente più grande di una diga. È immensa, 260 milioni di metri cubi, una massa biblica. Ecco, il Vajont è un evento biblico in epoca storica, eppure c'è chi continua a cadere nell'errore, a confondere la diga con la montagna. Un brutto segno, il segno che si rimuove ancora la verità. C'è una seconda storia del Vajont, quella che va dal 63 ad oggi, tutta da scrivere. Una storia di rimozioni, l'assimilazione dell'evento a catastrofi naturali come alluvioni e terremoti, il mondo accademico che continua a parlarne senza trarre una lezione morale. Il mancato riconoscimento, poi, dell'olocausto nello sterminio di un piccolo, sconosciuto popolo di montagna.

0: Questa notte, spazio allora di nuovo alla memoria e dalle voci del Vajont, a cominciare proprio da quella di Marco Paolini.
1: Quanti sono? 260 milioni di metri cubi di rocce. Non è mica questa roba qui. Quella dove siamo noi è un francobollo sulla frana del Vajont. Ma che ti illudi? La frana del Vajont è partita lassù, 500-600 metri più in alto di dove siamo noi, su un costone di montagna che non si vede. Lassù, in alto, abbarbicati stavano i boschi, un mondo intero fatto a M che alle falde aveva stalle, una latteria, aveva case, una strada, campi coltivati, due torrenti, uno stagno, colline, boschi. Un mondo intero fatto a M, con gli animali nelle stalle che muggisce disperati, con quelli alla catena che soffoca per scappare, con gli umani che sono lì per governare le bestie e capisce di colpo che è troppo tardi. Un mondo intero passa da 60 centimetri a 100 chilometri all'ora, adesso! E non lo fa in silenzio. Testimone oculare il parroco di Casso. Apro la finestra, vedo i fili dell'alta tensione che arriva dall'Austria, che spacca un cortocircuito che illumina a giorno la vallata, i pini che si inclina violentemente e scivola, un bosco intero che corre verso il basso. Ma quale Macbeth? La montagna intera insieme al bosco corre, riempie una zolla la vallata, sbatte la seconda zolla che gli si capovolge sopra, risale i costoni della montagna fin dall'altra parte, una collina intera, il colle isolato viene preso e inclinato di 40 gradi, l'urto fa rimbalzare indietro la frana di 40 metri, le montagne del Toc, dopo il Vajont, si troveranno 150 metri più in alto del punto in cui sono partite. Questo è il mondo sul quale appoggiamo i piedi adesso, e l'acqua era piena d'acqua, il mondo dove siamo appoggiati noi adesso, era l'acqua. Dove è andata l'acqua che era qui? Era pieno d'acqua qui dove siamo noi, Cristo, l'acqua. E l'acqua non ci sta, se la valle sta scomparendo, l'acqua è schizzata verso l'alto, ha fatto un'onda di 250 metri. La vedi la parete? Punta l'onda più alta della parete, punta, la vedi la luce in cima alla roccia, quello è Casso, l'onda è più alta del paese, sbatte contro la roccia e perde slancio, così quando arriva a varicare la roccia, ha giusto la forza di prendersi il piano terra della scuola elementare, che è la prima casa del paese, le maestre dormivano al primo piano, si svegliano di colpo, sono sveglie, il resto del paese viene sorvolato dall'onda, che lo bombarda a schizzi che sopportano massi da un quintale, che vanno a sfondare il tetto delle case. L'acqua, l'alluvione arriva dal cielo, dall'alto, da sopra il paese, ma non fa morti per un non so quale miracolo. Si svegliano malconci, ma ridotti al buio, si ritrovano, si contano nella piazza, siamo vivi, siamo qua, siamo tutti, ma oltre il bordo del paese non c'è più la strada, non c'è più il mondo. Che cosa può esserci se qui è arrivato questo oltre il ciglio della gola? Sotto qui non c'è più altro che quel rumore. Tu prova a parlare con un superstite del rumore. Io ti posso descrivere le cose, ma il rumore, te lo immagini? Non accade in silenzio tutto questo, è un'onda, come un treno in corsa che si è spaccata in due sotto queste rocce, metà dell'onda risale a dilavare le sponde del Vajont. C'è un paese, certo, è più basso, è troppo vicino all'acqua, ma c'è uno spuntone che sporge nella gola e l'onda sbatte, rimbalza all'esterno e sfiora il paese. Un muro d'acqua più alto del paese lo sfiora, i morti al cimitero si salvano d'un pelo, anche le frazioni del paese si salvano, ma quelli di sotto, a San Martin, alle Spezie, a Patata, il Cristo, posti dove c'era gente, gli passano sopra 60 metri d'acqua in un colpo solo.
0: Marco Paolini, attore bellunese, nel 1990 ha fondato la compagnia Moby Dick Teatri della Riviera ed ha scritto insieme a Gabriele Vacis il racconto del Vajont. Ha cominciato a raccontare questa tragedia, Paolini, già nel 1993, addirittura casa per casa, cioè nelle case degli amici, ma poi per centinaia di volte in un monologo che si è via via affinato nel tempo, un monologo di oltre 3 ore, anche al pubblico delle piazze, delle scuole, ma lo ha raccontato anche nei circoli culturali, negli ospedali, nelle radio e poi ovviamente via via anche nei teatri, fino ad arrivare alla famosa diretta televisiva del 1997 su Rai 2, che registrò un ascolto record per un monologo di 3 ore e mezzo di circa 3,5 milioni di persone.
1: La mattina dopo è un'alba livida. Cosa vuol dire alba livida? Io credo che l'alba livida è quando i tuoi occhi, le tue labbra, le tue narici, quando i tuoi organi hanno sentito, visto, udito qualcosa che non puoi descrivere. L'alba livida è in bianco e nero, marrone, giusto? Ecco che cos'è l'alba livida. Un altro luogo comune vuol dire che questi cristiani qua non hanno mica parole per dire a chi non l'ha visto quel che gli è successo. Sono sbigottiti, sbalorditi, sono come bambini da prendere per mano, e arrivano i soldati gentili dagli elicotteri. Gli elicotteri americani, per la prima volta nella valle arrivano gli elicotteri e i camion dei soldati, che in 3 giorni caricano tutti. Via di qua! Ma perché? Perché c'è pericolo? De che? Ormai è già successo, non si sa mai, via, evacuazione. 3 giorni per caricare le coperte, per caricare le cose e via, per 3 anni, con sussidio di 2.000 lire, per ubriacarsi. E chi lavora perde il sussidio. 3 anni in giro a votare il referendum. Dove vuoi andare a vivere, farsa? Erto viene ricostruito in 3 parti, a Maniago, nella piana di Pordenone, a Ponte nelle Alpi, nella valle del Piave, e qui, solo perché un gruppo di testardi a un certo punto torna indietro, rioccupa le vecchie case, ruba la corrente all'Enel e riconquista il diritto di cominciare a costruire un paese dove era prima.
0: Fra quei pochi testardi c'è anche Mauro Corona, che non vuole recidere il suo rapporto con Erto. Mauro Corona fortunatamente quella notte si salvò. Oggi Corona scrive libri sulla sua valle, su Erto, sui suoi boschi, ma nella vita ha fatto un po' di tutto, anche l'alpinista, tra l'altro scolpisce anche nel legno, un poeta del legno, dice di lui Claudio Magris. Sentiamolo al nostro microfono, proprio sotto la diga del Vajont, sulla sua Erto di oggi e su quel che accadde quella notte del 63.
2: Voglio chiederti quanti siete Erto vecchia?
3: Beh, Erto totà, Erto saranno 10. Erto totale sono 300, da 3.000.
2: Erto vecchia in 10?
3: Sì, mio padre ha 2-3 famiglie. E sono cadute 150 case. Capisci che è un peccato. Per il rispetto di chi ha faticato, prendevano le pietre sul Borgà a 1.400 metri di dislivello per fare quel paese. Non può cadere così. Dove sono i beni culturali? No, ma non facciamo polemiche. Dove sono? Salvate sto paese, no? Lo Stato, qualcuno, che lo dia poi alle scuole di geologia, di scienze forestali, purché le case rimangano in piedi. Questo è il dramma del Vajont, non i morti.
2: Cosa ti ricordi di quella sera?
3: Di quella sera innanzitutto ricordo il rumore, terrificante, un rumore che non so come hanno fatto a riprodurlo nel film, perché non lo so, un miliardo di aerei che passano tutti assieme sopra la testa, di che poi, questa è la prima cosa che mi è rimasta, poi questa gente che scappa, che si fa domande, che ci incontriamo per la strada, che le voci che dicevano che il toc era caduto, qui non ci pioveva. Dopodiché queste persone che andavano a vedere oltre il paese e che tornavano dicendo non c'è più la casa di San Martino, non c'è più la casa di Pineda, del mio amico, quindi la coscienza che qualcuno era morto, ma mai più si pensava a 2000 persone, ecco, quello lì abbiamo capito la mattina.
2: Senti, ma il prima e il dopo, tu del prima cosa ricordi? Che era un fantasma che incombeva, era una cosa che sentivate?
3: Sì, in ultima sì, perché
4: la mia.
3: La Merlin. Perché Tina Merlin aveva
2: che spostiamo la
3: macchina. Sì, perché la Merlin aveva intuito questa cosa? Perché parlava con i montanari, con i contadini, i quali sentivano questi messaggi, terremoti, la terra che si apriva di 20-30 centimetri al giorno, e quindi il montanaro, che è molto più attento ai messaggi della natura perché ha dovuto conviverci e anche pagare a volte,
5: correva questa voce assolutamente sicura, tanto è vero che mia nonna mi ha detto preghiamo perché viene giù il tocco, e questo me lo ricordo.
2: Quindi lo sapevate?
5: Non era una certezza, però era una paura che incombeva, no? Chiaramente non sapevamo quando, ma che veniva giù era sicuro.
2: Il toc significa, tra l'altro...
5: Significa pezzo. In ertano toc significa un pezzo. E poi c'è di fronte il Monte Salta, che vuol dire salta, che viene giù. Cioè è tutto in movimento.
2: E Vajont vuol dire?
5: Vajont, tradotto, vuol dire va giù. Va, con la I lunga. Cioè la natura, anche i nomi glielo dicevano, però poveracci non hanno... Chi impara a scuola deve insegnare a scuola, non fare le cose.
2: Senti, tu prima hai detto dolore contenuto, parlando...
5: L'ertano è educato a una cultura di non esprimere il dolore. Mi ricordo che ai funerali dei figli le madri non piangevano, e quando si usciva dal cimitero sentivi i commenti, hai visto la mamma, neanche una lacrima, ed era un pregio. Cioè ci sono delle culture in cui c'è la tecnica del piangere, no? Che non è una recita, è una cultura, vedi, non so, nel sud. Invece qui la cultura è di stare zitti.
2: Tu so che puoi trovare una risposta a una domanda che è un po' complicata forse. Che valore ha il tempo, che valore ha la memoria e che valore ha il futuro?
5: La memoria e il tempo. La memoria non ha nessun valore. Cioè, la memoria deve esistere, ti ho detto prima, come una scheda tecnica per far conoscere a chi verrà dopo questa storia, ma senza nostalgie, né piagnistei, né patimenti, né... La memoria deve essere una scheda tecnica a far sì che chi viene dopo sappia, però deve fermarsi lì. Il futuro non lo so, il futuro ormai no. Io non posso parlare di futuro, cresciuto in un ambiente bucolico dove il rispetto per la natura era sacro, più ancora di quello verso le persone. Mio nonno, quando tagliava un albero, voleva che gli mettessi le mani attorno alla corteccia perché diceva adesso ha la febbre, sente male. Questo non c'è più, quindi il futuro non lo so io. Mi barca meno e aspetto che le cose accadano, però non so cosa succede nel futuro.
0: Ma torniamo a Marco Paolini e alla sua orazione civile.
1: L'altra mezza onda passa sopra la diga del Vajont. Nel punto più alto da quella parte l'onda è alta 250 metri, nel punto più basso solo 150. Ci sono i segni nelle rocce della gola di dove l'acqua è arrivata, come se le aree geologiche non fossero passate mai, come se l'azione delle acque del 9 ottobre del 63 avesse rifatto la genesi del mondo in questa gola. Questo è l'anno zero in questo posto. L'acqua si infogna e forma un lago in corsa alto 170 metri davanti alla diga, che ha le sponde della gola dietro al muro, ma davanti a Longarone, al centro del mirino. A Longarone hanno sentito il colpo. Temporale. È andata via la luce. È la partita. Che rabbia. Non vedo la partita. Vai fuori con la sigaretta accesa e vedi che trema la vallata. Mezzo paese alla luce, ma noi no. E intanto sopra la gola del Vajont si vedono questi lampi. È un temporale. No, è un cortocircuito. È un temporale. Tremano le pareti della gola. Temporale. Senti che tuoni. E intanto arriva il vento. È un temporale. È un temporale d'ottobre che cambia il tempo. Succede, no? Che arriva questo vento umido, schifoso, ma strano vento, che porta fuori una specie di acqua polverosa, che macchia i vestiti, che cava il respiro, un'acqua strana, un vento poi che non è come il vento di solito che arriva, fa un colpo, smette, ricomincia. Questo vento, come inizia, non smette più. Spinge e aumenta. Cristo, non è vento questo? E neanche porta un odore. Ma neanche avessero scoperchiato tombe, ma che cos'è? Una cantina maledetta? È un pistone marcio che spinge avanti l'acqua? Questo è qualcosa che fa vento? La diga! 4 minuti. Da quando piomba la montagna a quando arriva l'acqua a Longarone. 1 minuto e 20 per percorrere la gola a 80 km all'ora in muro dell'acqua. La diga! Via! 4 minuti per decidere come vivi o come muori. Quelli che vanno a casa, dove vai? Vado a svegliarli. Non ce la farai mai a svegliarli. Scappa! Quelli che prende la macchina, il motorino, la bicicletta, aspettami! Vigliacco, aspettami! Ognuno per conto suo. No, no, insieme. E i figli, due a testa, via. E quelli che non sanno se salvare l'amorosa o i genitori. E intanto tremano le pareti. E intanto trema il terreno. E intanto si annebbia la vista. E intanto arriva questo vento che fa volare i coppi, che fa spaccare i rami. E arriva sto rumore come un treno in crescita, un treno che arriva. Cristo, se sta arrivando il treno, mi tolgo dalle rotaie. Dove vai? Che dovunque ti sposti sei ancora sulle rotaie. Scappa, no, ti aspetto, scappa, vai tu, non ti voglio aspettare, vai tu che sei giovane. Cristo, prima che arrivi l'acqua ci pensa l'aria, come all'uscita di un tunnel della metropolitana. Prima del treno arriva l'aria compressa dall'acqua in corsa nella gola del Bayonne, raggiunge una forza, una pressione pari a un fallout nucleare di 2 bombe atomiche di Hiroshima. Via i vestiti, via la pelle, via quello che ci stava dentro, carta, polvere,

0: come esce dalla gola, perde il binario, perde le sponde della gola e fa un salto, un Niagara, così. Nel letto del Piave raccoglie le pietre del fiume e sbriciola con quel che trova l'ongarone. Pietre, acqua e fango prendono le case che si trovano dinanzi e le sportano su per la montagna, verso le gambe di quelli che stanno correndo disperati verso la salita, che sono gli unici che riescono a salvarsi, e sentono arrivare l'acqua che gli gorgoglia le caviglie, che gli prende le cosce, che gli arriva a sorpassare le spalle. Cristo, muoio, no? Mi aggrappo all'erba e l'acqua che mi ha sorpassato in su torna indietro. Sono bagnato, non capisco se bagnato di fuori o di dentro, ma vivo, Cristo, vivo, e l'acqua defluisce, spianando l'erba defluisce, e vedo che rientra nel fondo della valle, dove una specie di cappuccino torbido sta coprendo il fondo della valle, entra ed esce dalla parte opposta, una lingua d'acqua a spazzare un altro paese, e in questo modo risale per 2 chilometri il Piave controcorrente, l'onda del Vajont. Mezza onda del Vajont a parar giù paesi nel letto del fiume. L'altra mezza onda si è già presa la direzione del mare e a Ponte nelle Alpi, a Belluno, e chilometri dopo il Vajont, il muro d'acqua che corre lungo il Piave è alto ancora 12 metri.
1: Così scriveva Tina Merlin sul suo libro Sulla pelle viva, sulla tragedia del Vajont. Resterà un monumento a vergogna perenne della scienza e della politica. Un connubio che legava strettissimamente in quegli anni quasi tutti gli accademici illustri al potere economico, in questo caso al monopolio elettrico Sade, che a sua volta si serviva del potere politico per realizzare grandi imprese a scopo di pubblica utilità, si fa per dire, dalle quali avrebbe ricavato grandi profitti. In compenso, il potere politico era al sicuro, sostenuto e foraggiato da coloro ai quali si prostituiva. La regola era, come in tutti gli affari vantaggiosi, quella dello scambio.
2: Stavo rientrando a casa con la mia 600, quando la macchina improvvisamente cominciò a traballare e mi accorsi che volavo.
3: Avevo spento da poco la luce.
2: Mi trovai sulla circonvallazione.
3: Quando sentii un forte vento e la terra tremare, mi avvicinai al letto, afferrai i miei 2 bambini, li avvinsi a me, ma l'acqua mi travolse.
1: Non sono stati molti in questi 50 anni gli speciali televisivi dedicati alla tragedia del Vajont. Felice eccezione quella di Mixer, il programma di Giovanni Minoli, che nel maggio del 1996 dedica appunto un approfondimento alla questione Vajont. E queste sono alcune delle voci di quel programma.
3: L'acqua mi portava su, poi giù, e sentivo tanti lamenti.
2: Ho visto tutto azzurro, tutto un fuoco. Poi ho sentito l'acqua.
3: Cadeva una pioggia di sassi. Cominciai a correre, ma la strada non c'era più.
1: E la giornalista dell'Unità, Tina Merlin, lo abbiamo detto prima, svolge un compito fondamentale nella denuncia dei pericoli di quella diga. Un lavoro difficile il suo, la sua voce resta sola e inascoltata. Il suo libro Sulla pelle viva costituisce uno strumento fondamentale per cercare di capire cosa accadde in quegli anni ed anche cosa accadde in seguito. Tra l'altro sono pagine importanti anche per la ricostruzione teatrale di Marco Paolini. Sentiamola la sua voce, la voce di Tina Merlin.
4: Io provai una volta ad aiutare questa gente, ma quelli che comandavano avevano paura anche dei miei articoli. Scrissi una volta un articolo riportando le impressioni della gente di Erto a proposito del pericolo che esisteva nella zona. Mi denunciarono all'autorità giudiziaria perché turbavo l'ordine pubblico. Turbavo evidentemente l'ordine della Sade. Venni processata, ma i giudici mi assolsero con formula piena. Anzi, sentenziarono che quello che avevo scritto era la verità e che il pericolo quindi esisteva, ma quelli che dovevano salvaguardare la vita di tanta gente non mossero un dito. Adesso la gente piange i suoi morti, però più di tutto odia chi li ha uccisi.
1: Così Tina Merlin. Anche Mario Passi fa il giornalista, è un collega di Tina Merlin, diventa giornalista nel 51 all'Unità come corrispondente provinciale del Triveneto, poi farà l'inviato per circa 30 anni, la vicenda Vajont lo segna profondamente, è in questi giorni il libro.

0: un suo libro, Vaillant, senza fine, in cui vengono ripercorse un po' tutte le fasi della vicenda, compresa ovviamente anche quella giudiziaria.
1: Allora Passi, io le chiederei di spiegare un po' perché questo nuovo cimentarsi con un volume sul Vaillant. Sembra quasi che ci sia stata una specie di concatenazione fra vari spunti mediatici per continuare a tenere accesa la memoria. Lei perché ha voluto in qualche modo riprendere quel discorso del 68 con Maria sul Vaillant, riaggiornarlo in qualche modo e riuscire in concomitanza con il 40° anniversario?
2: Morire sul Vaillant era nato alla vigilia del processo dell'Aquila. Era una specie di sintesi, di voler fare il punto su ciò che era accaduto dal giorno della tragedia al giorno in cui il giudice istruttore di Belluno, Maria Fabbri, aveva rinviato a giudizio un gruppo di imputati per disastro colposo di frane e inondazione, omicidio colposo e lesioni colpose plurime.
1: Prego, prego.
2: E invece Vaillant senza fine è un po', vuole essere la confessione di un vecchio cronista, di un vecchio cronista che ne ha viste tante nella sua carriera, ma che è stato ferito dal Vaillant come da nessun'altra esperienza professionale, ferito in profondità nei suoi sentimenti di uomo, di giornalista, e che sa come oggi un Vaillant potrebbe tornare in ogni momento, perché il meccanismo che produsse il Vaillant, che era un meccanismo di esclusione della gente, delle popolazioni, delle comunità locali, da scelte fondamentali per la loro vita, è un meccanismo che a mio giudizio è rimasto in piedi, anche se, questo bisogna dirlo, una forte coscienza ambientalista in questi anni è maturata in vasti strati della nostra cittadinanza, del nostro popolo.
1: Senta Passi, il libro è dedicato, come dire, quasi inevitabilmente alla sua collega, cioè Tina Merlin, alla,
2: certo,
1: quale, alla quale si deve quel Sulla pelle viva, che fu prima monito e poi in seguito racconto di quel che accadde, dettagliato.
2: Sì.
1: Ed anche quello, preziosa testimonianza appunto di questa specie di grande metafora. Ci si può ammalare di Vaillant, scrive Marco Paolini nella bella introduzione al,
2: certo,
1: suo libro. Questo, secondo lei, è proprio per quanto diceva, cioè il Vaillant è davvero questa specie di grande summa, di grande e complessa metafora in cui vengono racchiusi anche un po' tutti i mali e i vizi?
2: Non c'è dubbio. Non c'è dubbio, perché io non ricordo che ci sia paese dove sia avvenuta una sciagura di queste dimensioni e che sia avvenuta non per un improvviso cataclisma, per l'esplosione di un vulcano come succede in certi paesi tropicali, o per uno spaventoso terremoto come quello che ha distrutto Agadir o Skopje tanti anni fa e come quelli che colpiscono periodicamente il nostro paese.
1: Certo.
2: E è stata una catastrofe, una tragedia annunciata, conosciuta, prevista, studiata, sperimentata e che si era tentato di esorcizzare con una specie di corsa al rischio calcolato. Ancora poco prima di morire, Edoardo Semenza, un geologo che era figlio poi del grande progettista, perché Carlo Semenza aveva veramente fatto un capolavoro con la diga del Vaillant,
1: sì,
2: ha lasciato un libro in cui nega la prevedibilità dell'evento. Dice che quella frana doveva cadere a pezzi di non più di 50.000 metri cubi ciascuno e non in una massa unitaria e compatta di oltre 200 milioni di metri cubi. Ma come si fa a dire che doveva? Tanto più che lui aveva disegnato per primo il profilo della frana, non conoscevano la profondità della frana stessa, il profilo che era lungo 2500 metri su un fronte sul lago di 1007, poteva essere profonda 100, 200, 250 metri, e questo aveva valutato un geotecnico austriaco, il professor Müller, il quale disse e scrisse in un suo rapporto alla SADE, perché era stato ovviamente assunto dalla SADE per compiere quegli studi, scrisse che una volta posta in movimento una frana di quelle dimensioni non avrebbe potuto essere fermata in nessun, con nessun espediente artificiale, e dette implicitamente tra righe un suggerimento alla SADE quando lui gli scrisse: anche nell'ipotesi che si rinunciasse al bacino, la frana verrebbe giù. Ma una cosa è se una frana viene giù in una grossa forra, una specie di canyon come era la valle del Vajont, così alta e così stretta. Un'altra cosa è se cade in un bacino colmo di 150 milioni di metri cubi d'acqua.
0: Evidente.
2: Ecco, per questo dico, che poi all'insaputa di tutti, capisci, in un giro infernale, perché la SADE sapeva certe cose e non le diceva agli organi di controllo dello Stato. Gli organi di controllo dello Stato si fidavano completamente della SADE, e non c'era mai stato quello che poi i magistrati dell'istruttoria chiamarono un confronto circolare fra tutte le sedi, fra tutti gli uomini, tra tutte le istanze che avevano il dovere di prendere una decisione sensata, e non c'era mai stata una informazione alla gente. Longarone non ne sapeva nulla. Longarone, erano solo gli Ertani, quelle poche centinaia di abitanti di questo paesino in quella alta e stretta valle di cui oggi parla nei suoi splendidi racconti Mauro Corona, sì, che protestavano, ma protestavano perché gli avevano espropriato le terre, e protestavano perché quando gli avevano pagato 3 lire al metro quadrato, perché non avevano più i loro pascoli, non potevano più andare nei loro boschi, e non sapevano che cosa c'era realmente sotto, e nessuno li informava, perché quando qualcuno scriveva qualche cosa, captando, intercettando quello che avveniva al Vajont, finiva in tribunale, come la Tina Merlin,
0: certo,
2: che in quegli anni 59, 60, 61 scrisse parecchi articoli, e uno dei quali fu denunciato dai carabinieri, perché anche i carabinieri tac scattavano come un solo uomo quando la SADE segnalava qualche cosa.
0: Sì, la denuncia era
2: da denunciarlo per diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico.
0: E per procurato allarme, in sostanza.
2: Ecco, sì. E il tribunale di Milano disse che lei aveva fatto semplicemente il suo dovere di cronista, purtroppo non imitata da nessuno, che sapevano le cose più o meno come lei, se non di più, parlo di nessuno di altri giornali, e perché disse il tribunale di Belluno: l'allarme è veritiero, l'abbiamo registrato ascoltando la gente del Vajont, gli Ertani, i montanari di Erto, i quali dicono: altro che, se abbiamo paura, non dormiamo di notte noi.
0: Senta.
2: E quindi il tribunale dette anche un'indicazione di vigilare su quello, naturalmente non successe niente.
0: Senta, questo è quanto accadde prima. Io vorrei passare al dopo, e vorrei fare un nome, perché lo fanno in pochi. Il nome
2: mi
0: è,
2: dica,
0: Mario Fabbri. Allora, c'è
2: Mario?
0: Fabbri, che è il giovane giudice istruttore di Belluno,
2: sì.
0: Io ho avuto modo di ascoltarlo qualche mese fa, e devo dire che nella sua voce si registrava ancora grandissima amarezza, tanto che non ha avuto voglia di parlare.
2: Lo capisco perfettamente.
0: Ricordiamo un po' che Mario Fabbri era il giovane brillante giudice che si trovò,
2: sì,
0: a gestire qualcosa probabilmente più grande di lui dall'indomani, tanto che non si trovarono nemmeno periti disponibili nelle ore successive al Vajont per proseguire.
2: Si trovarono.
0: No,
2: finisca, che poi le spiego come è andata la cosa.
0: Ecco,
2: finisca
0: io,
2: pure la domanda.
0: Sì, ecco, io volevo un po' tornare sul lavoro di Fabbri, perché poi in qualche modo quello che si evince anche dal suo libro è che Fabbri ha un po' pagato questo suo impegno dovuto alla giustizia, perché la vita
2: l'unico
0: l'ha passata...
2: magistrato che non ha fatto un minimo di carriera, è rimasto e ha cominciato la sua carriera di giudice istruttore a Belluno, ed è stato condannato a restare a Belluno per tutta la sua carriera, adesso mi pare che è in pensione, e l'unico passo avanti che ha fatto è stato quello di diventare procuratore della Repubblica negli ultimi anni della sua carriera, dopo la morte del dottor Mandarino.
1: Ecco, no, io mi premevo a sottolineare questo proprio perché nel suo libro c'è sì. anche citato ed è una cosa sicuramente...
2: Certo, per me è un punto di riferimento straordinario, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista giuridico e anche dal punto di vista del coraggio umano, perché ecco. lui sapeva cosa aveva incontro. Allora, le voglio spiegare la cosa dei periti.
1: Prego.
2: Allora, immediatamente dopo la sciagura, il procuratore Mandarino, Arcangelo Mandarino, apre l'inchiesta e nomina un collegio di esperti, il più autorevole dei quali era il professor Michele Gortani, docente di geologia, un anziano geologo italiano molto autorevole, poi è interessante spiegare perché. Allora, questo collegio di esperti, questo gruppo di esperti, poi una volta partita l'istruttoria affidata appunto a Fabbri, viene incaricato come collegio peritale di fare una perizia sulla catastrofe e di consegnarla entro 3 mesi. Questa perizia è stata consegnata dopo un anno e mezzo e ripete pari pari. Prima le tesi difensive di Edoardo Semenza,
1: sì.
2: il quale dice che una frana di quelle dimensioni, con quelle caratteristiche di compattezza e di velocità di caduta, non era a conoscenza dell'uomo, non era tecnicamente umanamente prevedibile. Allora, la commissione parlamentare d'inchiesta, nominata dal Parlamento, conclude quasi con le stesse parole sul piano della prevedibilità della frana. La commissione Bozzi, la famosa commissione Bozzi nominata subito dopo la sciagura dal governo, che era stata molto severa con i funzionari, pubblici, tanto è vero che erano saltati 2 prefetti, dirigenti del Consiglio Superiore del Lavoro Pubblico, eccetera, sulla questione della frana conclude esattamente come Edoardo Semenza, e così conclude perfino la commissione tecnica nominata dall'Enel, che era il principale danneggiato perché si era visto consegnare un impianto che dopo 3 mesi della nazionalizzazione era saltato per aria. Ecco, che cosa fa il giudice Fabbriche? Il giudice Fabbriche invece, conducendo le indagini, l'istruttoria eccetera, si è convinto che qualcosa di ben diverso è accaduto, perché sono i documenti sequestrati alla SADE che parlano appunto le relazioni di Müller, parlano gli esperimenti su modello di una frana fatti dall'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova presso la centrale di Nove di Fadalto, centrale della SADE, e ancora una volta si vede una singolare commistione di interessi fra un corpo dello Stato come l'università e la società privata. Lui sa tutto questo, sa che è stato fatto addirittura una galleria bypass per sorpassare il tratto di lago che verrà interrotto dalla frana, perché questo si fece negli anni 60, dal 61 al 63. Ecco, e allora lui dice no, queste risultanze peritali che mi costringerebbero ad archiviare tutto io non le posso accettare, e forma un nuovo collegio con nuovi quesiti, un nuovo collegio peritale. A questo collegio non partecipa nessun italiano tranne che un giovane professore incaricato, il professor Floriano Calvino, fratello dello scrittore Calvino, che non so se abbia fatto una brillante carriera universitaria dopo aver partecipato a questo collegio, del quale facevano parte invece alcuni docenti autorevoli geologi, idraulici stranieri, un francese, uno svizzero e un tedesco, mi pare. Beh, questo collegio invece arrivò a conclusioni opposte, ma naturalmente ci arrivò anche questo dopo un lungo lavoro per demolire, diciamo, le tesi precedenti e concludere anche con un esperimento su modello che una frana al lago del Vajont si sapeva che avrebbe provocato un'ondata di grandi dimensioni. Questa è la storia della perizia e come vede, come si capisce dal retroterra di questa vicenda, c'è un intreccio molto molto molto perverso, diciamo, di interessi, di omissioni, di compromessi, di cedimenti, insomma, il fatto che nessun professore di geologia italiano abbia accettato di entrare in un collegio peritale nominato da un tribunale è incredibile, di fronte a una tragedia che aveva provocato 2000 morti.
0: È quello a cui mi riferivo prima, infatti. Senta, tra l'altro c'è anche in questo intreccio che lei ricordava ora, in questo intreccio che lei ben descrive anche nel suo libro, c'è anche un riferimento a un termine che si è molto ascoltato in questi anni, e cioè la questione del legittimo sospetto. Infatti il processo viene spostato all'Aquila, siamo, se non sbaglio, nel novembre del 1968, e lei quel processo lo seguì all'Aquila?
2: Sì, altro che, dal primo all'ultimo giorno. Poi ho seguito quello d'appello e infine quello in Cassazione, che si è concluso 14-15 giorni prima che scattasse la prescrizione del reato, perché i reati colposi si prescrivono in 7 anni e mezzo, anche se ci sono di mezzo 2000 morti.
0: E proprio in quei giorni c'è il suicidio di Pancini era in qualche modo un po' l'elemento più importante a livello di responsabilità insieme.
2: Pancini era il direttore dei lavori del cantiere del Vajont. Pancini è stato quello che aveva proposto la costruzione della galleria di bypass e aveva proposto di sfidare la frana, perché diceva, con invasi e svasi progressivi del bacino del Vajont, noi provocheremo una serie di cadute della frana finché si riempirà la forra del coso. No, il lago sarà diviso in due, ma noi l'acqua verso la diga e verso la centrale la porteremo attraverso la galleria di bypass lunga 2,5 chilometri, che hanno fatto per scavalcare la frana, che sarebbe stata di larghezza di 1700 metri, e quindi il Vajont resterà un bacino utilizzabile, un bacino in esercizio.
0: Ecco, questo è quanto lei ricordava, ma anche rispetto a, poi, alla questione del processo, c'è un altro capitolo molto doloroso che lei anche ancora ricorda nel libro, che è quello dei sopravvissuti, quello dei superstiti, quello anche poi del come lo Stato ha deciso, tra l'altro poco tempo fa, perché se non sbaglio l'ultima transazione è del 2000, luglio 2000, governo Amato a Palazzo Chigi, con l'ultima transazione per la, come chiamarla, liquidazione dei danni, insomma,
2: la liquidazione dei danni al comune di Longarone per i danni materiali e la perdita di popolazione.
0: E lì è anche un capitolo doloroso, perché anche nei giorni subito seguenti alla catastrofe c'era stato un tentativo in qualche modo di chiudere le questioni in maniera individuale con delle cifre davvero mortificanti, ma di questo ne parliamo in altra parte. Poi,
2: quella è la famosa transazione dell'Enel, che però riguarda solo il processo.
0: Certo, ma quello è un altro capitolo, insomma, dei tanti che racchiude questa vicenda.
2: Certo.
0: Senta, dal suo lavoro, da quanto e per come ha seguito con attenzione tutta la vicenda Vajont, vogliamo ricordare anche poi le pene che sono state inflitte, ma non solo le pene e il giudizio, ma poi chi effettivamente ha scontato e chi no queste pene per i 2000 morti della tragedia del Vajont. Perché di fatto credo di capire che abbia pagato, a parte il suicidio di Pancini, solo Biadene si è fatto qualche giorno di galera, no?
2: Ha fatto, sì, mi pare poco più di un anno nella sua città, e lui era già un anziano ingegnere, e nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia aveva, mi pare, 2 anni da scontare, ma venne liberato un po' prima per buona condotta, in carcere si dedicò alla biblioteca e anche a riprogettare l'impianto di riscaldamento delle carceri stesse.
0: Quindi possiamo dire che per i 2000 morti e per i danni infiniti, materiali e non ovviamente, del Vajont, a parte Biadene, nessuno ha pagato.
2: con nessuno ha pagato. Ma tenga conto addirittura di questo, che nel processo di primo grado nessuno venne condannato per la frana. Vennero condannati solo per non aver avvertito la gente di Longarone. Come se avessero la percezione che stava avvenendo un incidente stradale e si fossero dimenticati di fare delle segnalazioni. Sulla previsione della frana non ci fu nessuna condanna nel processo di primo grado. Questo che cosa voleva dire? Che nessuno avrebbe pagato, non solo in termini di condanna penale, di carcere, ma nessuno avrebbe pagato soprattutto in termini di risarcimento. Questa era stata la grande vittoria della Montedison, in cui la SADE era confluita dopo la nazionalizzazione, al processo dell'Aquila. E questa sentenza venne ribaltata in secondo grado, in appello, e venne confermata in Cassazione, e con l'obbligo appunto del risarcimento. Ma sul piano penale due solie condanne a pene lievi, di cui una sola parzialmente scontata.
0: Un'ultima cosa, Passi, si preparava questo clima già nelle ore seguenti, perché gli articoli non erano molto promettenti nei giorni, nelle ore che hanno seguito quel 9 ottobre. Si parlava con Dino Buzzati, ma anche con Giorgio Bocca, mi corregga se sbaglio, di fatalità, e venivano chiamati sciacalli.
2: Sì, la natura è punto. Questa è stata una delle amarezze delle ferite più profonde che io ho subito nella mia esperienza professionale, perché noi uscivamo con le carte, uscivamo con gli articoli della Tina Merlin datati 59, 60, 61, la quale diceva la situazione drammatica, addirittura lei aveva captato qualche cosa, che si faceva il bypass eccetera, no? E aveva captato anche delle cifre, e scrisse che un'enorme massa di 50 milioni di metri cubi incombeva sulla vita e gli averi di Erto. E la sua notizia era sbagliata solo per difetto, perché lei pensava a una frana di 50 milioni ed era di 200 milioni di metri cubi.
0: Certo.
2: E questi mi vengono a raccontare la cosa. No, ma non solo. Il primo giorno è fatalità, chissà perché, si cade. Dino Buzzati scrisse come se un sassolino fosse caduto in un bicchiere e l'acqua è uscita fuori.
0: Sì.
2: Ma santo Dio, ma casca una montagna di 200 milioni di metri cubi, ma com'è possibile? Ma è possibile che non si veda niente? Ma si muoveva già anni prima, si muoveva di 30 centimetri all'anno questo gigante mostruoso, ma negli ultimi giorni si muoveva di 30-40 centimetri al giorno, non si poteva più passare per le strade perché erano spaccate in due. E poi mi vengono a dire fatalità, la natura cattiva. Non solo, ma nei giorni dopo, quando io insistevo sul mio giornale con gli altri colleghi a dire come stavano le cose, dall'altra parte veniva la lezione: ma no, dobbiamo avere pietà per i morti in questi giorni, dobbiamo pensare alle povere vittime, accompagnare al cimitero e non dividerci su queste cose. Ha capito? E la loro pietà per i morti era quella di mettere una pietra tombale sopra le responsabilità di chi aveva provocato il disastro. Questo era l'atteggiamento, questa era la cosa che mi feriva più profondamente e che io non ho mai più perdonato a quei miei colleghi che poi contribuirono a quel manifesto sciagurato che ci chiamava sciacalli.
3: 5 paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra, nessuno ha colpa, nessuno poteva prevedere, no, io ho scritto, la SADE spadroneggia ma i montanari si difendono, per piacere, signora Merlin, ci sono i morti, niente speculazioni politiche, un sasso è caduto in un bicchiere e l'acqua è uscita sulla tovaglia, tutto qua, no, io ho scritto, una frana di 50 milioni di metri cubi minaccia vite e averi, per piacere. Signora Merlin, ci sono i morti! Sciacalli! Sciacalli! Sciacalli, scriveva Montanelli sul Corriere della Sera! sciacalli ripetevano a lettere cubitali i muri delle città italiane contro chi osava mettere in discussione la verità della disgrazia del Vajont. Ma ti pare che questa si può tenere nascosta? Beh, dimmelo tu!
0: Era Marco Paolini. Torniamo a Mario Passi.
2: Però 20 anni dopo io ho avuto la medaglia d'oro dal comune di Vajont, del comune di Longarone, ed era una medaglia d'oro consegnatemi da un'amministrazione democristiana, perché l'amministrazione socialista che c'era allora venne travolta, venne ucciso il sindaco, venne ucciso il cuore della popolazione più attiva che era nel centro di Longarone, che era l'elettorato socialista, e poi appunto andò come ogni giusta dialettica democratica, andò al governo un'amministrazione democristiana, di centrosinistra, di allora, quello che fosse, la quale però nel 20° anniversario del disastro mi consegnò una medaglia d'oro per i miei servizi giornalistici, assieme ovviamente ad altri colleghi.
0: Senta Passi, concludiamo qui, il suo libro è pieno di altri spunti, io potrei parlare con lei, potrei parlare con lei per ore, c'è il caso Rizzato.
2: Potrei farmi un po' di pubblicità invitando gli ascoltatori interessati a scoprire il resto leggendo il mio libro.
0: No, insomma, questo ci mancherebbe altro.
2: Sicuramente c'è tantissimo da dire, insomma.
0: Sì, io concluderei dicendo proprio questo, siccome in libreria ho visto un paio di ragazzi acquistare il suo libro che l'hanno avuto poco più di 20 anni, quindi sì, non erano assolutamente nati nel 63. Io mi chiedo e le chiedo questo, cosa vorrebbe che in qualche modo lasciasse il suo libro, questo racconto, questa testimonianza in ragazzi così giovani, anche che però evidentemente hanno a cuore il tema della memoria, che è una faccenda così maledettamente complicata in questo paese.
2: Io so che i sopravvissuti superstiti del Vajont, quei pochi che probabilmente ci sono ancora, non se la sono lasciata passare, il tempo non cancella una cosa di questo e non vivono bene la loro esistenza. Io vorrei soprattutto che nei giovani di oggi restasse la curiosità, la voglia di sapere e di capire che cosa è avvenuto nel bene e nel male in questo nostro paese, perché non tutto è male ovviamente, ma che si capisse da quali radici di atroci sofferenze noi veniamo, viene il cosiddetto nostro progresso, il benessere di cui in parte godiamo. Vorrei questo, insomma, che ci fosse il desiderio di capire e di conoscere noi stessi.
0: E allora noi ci fermiamo qui ricordando che però in qualche modo c'è una specie di staffetta mediatica della memoria sul caso Vajont, ha iniziato Zanfron, se non sbaglio, esatto, con la foto, poi c'è stato un lungo periodo, come dire, di oblio,
2: di blackout, sì,
0: della faccenda Vajont, fortunatamente e in maniera splendida, dobbiamo dire, ripresa poi da Marco Paolini, che a quel
2: Marco
0: punto...
2: Paolini che ha fatto riaccendere qualche cosa che era un po' sepolto nel cuore di tutti.
0: E che però è stata una porta che si è riaperta, perché questa staffetta mediatica, se ci
2: esatto,
0: è passato il termine, è poi passata a Martinelli con il film sul Vajont, poi
2: esatto,
0: ancora a Mauro Corona con i racconti esatto sul Vajont, è una staffetta che adesso ha raccolto Mario Passi con il libro Vajont senza fine, una staffetta che fa rima
2: sì,
0: ovviamente con la parola memoria.
2: Io ho fatto il giro completo, sono ritornato al punto di partenza e ho ripreso appunto quel bastone della staffetta.
4: Ancora la Sade, stavolta lo buttano nel cestino il tuo articolo.
5: Questa volta è diverso, c'è di mezzo un morto. Ieri a Ponte 6 è frenato nel lago un intero pezzo di montagna, lo sai?
4: Non ti ci mettere, Tina.
5: Ciò che dei pesci e leggi qui. Io in questo articolo mi chiedo soltanto quello che si chiede la gente comune. Se a Ponte 6 il lago ha fatto precipitare la montagna, che cosa succederà al Vajont, dove si formerà un lago 10 volte più grande?
4: Niente. C'è una commissione nominata dal Ministero che controllerà che tutto venga fatto come si deve.
5: La commissione alto. Uno dei 4 membri della commissione è un geologo, un certo Francesco Penta, che è contemporaneamente il consulente privato della Sade per la diga di Ponte 6, dove è caduta la frana. La Sade è una specie di stato nello stato, fanno quello che vogliono.
4: Lo vedi allora che è meglio lasciar perdere.
1: Martina Merlin, come è noto, decise di non lasciar perdere ed anzi andò avanti con le sue inchieste. Continuiamo ad ascoltare la voce di Tina Merlin in un documento particolarmente raro che ha voluto proporre ai telespettatori nel maggio del 1996 Giovanni Minoli nell'ambito della sua inchiesta per Mixer.
6: Beh, sta di fatto che nelle ore immediatamente successive alla tragedia la giornalista si trova al centro di un vero e proprio giallo giornalistico.
7: Siamo al 12 ottobre. La catastrofe è appena avvenuta. Si stanno contando i morti e allineando le bare. Giornalisti e truppe di tutto il mondo sono sul posto. La TV francese sa che Tina Merlin aveva da anni cercato di dare l'allarme e la intervista. Avrebbero dovuto mandarla in onda in Francia attraverso la sede RAI di Milano, ma le dichiarazioni della Merlin erano scottanti e secondo le autorità italiane avrebbe gettato discredito sul governo, alimentando la propaganda comunista. Immediatamente alla RAI di Milano sorgono difficoltà tecniche, l'intervista non può andare in onda. François Barnault, il giornalista, porta lui stesso la pellicola a Parigi, ma qui la TV gollista è solidale con il governo italiano e l'intervista è bollata da un decreto di quarantena. La notizia di questa censura esplode sui quotidiani francesi e la TV è costretta a mandarla in onda per poi farla sparire per sempre.
6: E noi questa intervista siamo riusciti a rintracciarla dopo lunghe ricerche negli archivi dell'Istituto Nazionale dell'Audiovisivo di Parigi. Si tratta di una registrazione trasmessa una sola volta, come abbiamo detto, in Francia, mai ritrasmessa da nessuna televisione, né pochi giorni dopo la tragedia, né mai. Il nastro sembrava sparito nel nulla e per ben tre volte ci è stata perfino negata la sua esistenza dai responsabili dell'Istituto Nazionale Audiovisivi. Alla fine però è stato rintracciato. Si può sentire all'inizio la voce fuori campo del giornalista francese che chiede alla Merlin le fonti che le hanno permesso di annunciare in anticipo la tragedia imminente.
8: Vous avez dit ça, quels étaient les renseignements que vous aviez?
6: Qual era l'informazione che aveva, gli chiede il giornalista.
9: Avevo partecipato a un'assemblea di contadini di Erto Casso. Tutti i capi famiglie avevano costituito un consorzio per la difesa della Valle Ertana perché erano convinti che se la società elettrica costruiva il bacino per loro sarebbe stato un grave pericolo.
8: Perché?
9: Perché il paese di Erto era costituito su terreno di una vecchia frana caduta da una montagna vicina centinaia di anni fa.
8: Mais est-ce qu'il n'y avait pas des géologues?
6: Ma non c'erano dei geologi, gli chiede l'intervistatore.
9: Gli elementi geologici. La Sade aveva un suo geologo, il quale aveva fatto una perizia favorevole alla costruzione del bacino. Però i contadini, sapendo la natura del terreno, hanno voluto interpellare per conto loro un altro geologo di fama internazionale, il professor Milli, il quale ha dichiarato che sarebbe stata pura follia costruire un bacino idroelettrico in quella località, per la natura stessa del terreno.
8: Je voudrais savoir une dernière chose. Tous les gens de la région de Belluno,
6: tutti a Belluno,
8: m'ont dit que la terre glissait depuis une dizaine de jours.
6: Mi hanno detto che la terra scivolava da parecchi giorni.
8: Est-ce que c'est vrai?
6: È vero.
9: La popolazione di quella zona sapeva ancora da quando io ho gettato il primo grido d'allarme che la montagna piano piano sarebbe crollata nel lago. Tanto è vero che tra il periodo della mia denuncia all'autorità giudiziaria e il periodo del processo, circa un anno di tempo, era caduta una frana, un pezzo del monte Toc era già crollato dentro il lago. In seguito a questo il monte continuava a provocare fenditure che destava preoccupazione anche nei tecnici della società elettrica.

0: Così scrive a proposito di quella notte Mauro Corona nel suo libro Il volo della martora. Erto diverrà una cittadina e poi sprofonderà. A volte nei bar qualche saggio riesumava la profezia. Intanto il paese stava cambiando, avviandosi a diventare una cittadina. Di notte non si udiva più il rumore del torrente giù nella valle, poiché torrente e valle erano diventati ormai un immenso bacino d'acqua dolce. Nelle sere tranquille quel mare artificiale rifletteva la luce della luna e il Col Nudo, specchiandosi dentro, poteva, per la prima volta dopo milioni di anni, scoprire compiaciuto il suo profilo inaccessibile. Di giorno sul lago dal colore verde scuro filavano le barche. Qualche facoltoso personaggio aveva costruito sulla riva, in mezzo ai larici, la sua dimora estiva. Qualcun altro, prevedendo un futuro pieno di guadagni, costruì l'intelaiatura in cemento armato di un enorme albergo a tre piani, un obbrobrio sopravvissuto all'onda e che si trova ancora lì, scheletro assurdo e inconcepibile, sulla curva di San Martino. Era una cosa talmente orrenda che neppure l'acqua del Vajont lo prese con sé. Si portò via le cose belle, ma quello lo volle lasciare ai posteri perché meditassero. Intanto erano stati aperti bar e trattorie per rifocillare i numerosi operai e tecnici giunti quassù al seguito dei lavori. Nella difficile convivenza fra gli estranei e i montanari non mancarono scontri, incomprensioni e risse, poiché i primi, come natura vuole, cercavano di fare il filo alle ragazze del posto, le quali non li disdegnavano affatto. Ciò nonostante, sembrava che tutto procedesse al meglio e per qualche tempo si credette davvero al miracolo del cambiamento, al benessere e alla infondatezza della profezia. Ma un giorno il Monte Toc si svegliò di soprassalto. Si svegliò perché l'acqua della diga lo aveva spintonato malamente. Si accorse con stupore che era diventato un po' più piccolo. Era scivolato di qualche metro verso il basso e allora, preoccupato, chiamò il Borgà, il monte amico suo che gli sta di fronte. Gli disse: «Senti, qui l'acqua mi sta togliendo i piedi e quella massa di presuntuosi tecnici, ingegneri e geologi non si accorgono di niente. Sono sicuro che sto per cadere giù in quel maledetto lago che hanno costruito e non so come avvertirli. Da molti giorni mi sento debole, cerco di farglielo capire, ho persino inclinato gli alberi verso terra in modo che si notino i miei movimenti, ma loro, ottusi come sono, non se ne rendono conto. Per favore, aiutami, mettili in allarme, avvisali tu, visto che a me non danno retta». Il Borgà, che è molto più vecchio del Toc e quindi più saggio, rispose con tristezza: «Io non posso farci niente, quella è gente insensibile, non capisce, sono solo degli aridi tecnici che non sanno interpretare i nostri messaggi, quelli delle piante, dell'acqua, dei rumori. Sono figli della presunzione, perciò sviluppano e mettono in pratica una scienza che va contro natura, altrimenti non si spiega la follia di sbarrare il corso dei torrenti illudendosi di non provocare poi conseguenze. Tu sai benissimo che cambiando l'andamento naturale delle cose, prima o poi si paga». Il Toc, sempre più preoccupato, insisteva: «Ma c'è gente là sotto, nei paesi, e se io salto giù di colpo nell'acqua, questa che non mi può sopportare si arrabbia e scapperà in massa giù per la valle, uccidendoli tutti». «Guarda che l'acqua è vile», continuava il Toc. «Una goccia sola non può far nulla, ma quando si riunisce insieme diventa cattiva e potente». Il Borgà cercò di prendere tempo e rispose: «Vedi di resistere, cerca di stare attaccato al tuo posto, almeno per qualche giorno, chissà che quegli stolti non si avvedano e facciano almeno sgomberare i paesi». «Non ce la faccio più, ti ripeto», insisteva angosciato il Toc. «Sotto di me c'è una lastra di roccia levigata come un marmo e ride perché dopo milioni di anni, e grazie all'ingegno umano, potrà finalmente liberarsi del mio peso e vedere il cielo azzurro. Inoltre ce l'ha a morte con quei goffi studiosi del terreno perché l'hanno offesa definendola gibbosa, piena di rughe. E lei, che invece è liscia e pulita, vuole dimostrare loro che non mi lascerà scivolare piano piano come pensano, ma mi tirerà giù in un lampo». Quel 9 ottobre 63 la giornata era bella e i monti circostanti discussero fino a tardi del pericolo imminente. Il Col Nudo, che è un tipo violento e di poche parole, si meravigliò del fatto che i montanari non avessero ancora preso a calci quegli stupidi sapienti. Verso sera scese il vento nella valle e portò le parole della profezia per tutto il villaggio e nelle frazioni. Alle 22:45 il Toc stremato s'arrese e precipitò nell'invaso. Una gobba immensa sollevò la luce della luna dalla superficie del lago e la scagliò verso il cielo. Poi, il bagliore si spense nel boato di un mare che piombava sul Longarone, e in quel momento anche Erto, avviato a diventare una cittadina, sprofondò e non rinacque mai più.
1: Una diga così alta in Italia non esisteva, ma che diavolo? Una diga a doppio arco a volta di questa altezza non esisteva al mondo. Quando viene costruita, quella del Vajont è la più alta del mondo. Nessuno aveva mai osato immaginare un impianto così. E chi è il progettista dell'ottava meraviglia del mondo? Lo conoscete già. Quello del sidecar. Carlo Semenza, ricordate? Nel 29, giovane ingegnere che lavorava per la SADE, nel 57 è diventato direttore della divisione idraulici. Ha costruito dighe, anche all'estero, e queste del Piave, per la gran parte, le ha progettate e realizzate lui. È un bravo costruttore di dighe come ne avevamo in Italia, ingegneri civili. Solo che, tra l'altro, questa del Vajont, la sua ultima prima di andare in pensione. Per costruire una diga non basta un ingegnere per quanto bravo, serve il geologo.
0: Prima dello spettacolo teatrale di Marco Paolini, in pochi sapevano cos'era esattamente il Vajont. Anzi, in molti avevano ereditato una visione distorta dei fatti, credendo a quanti avevano parlato di fatalità e di riflesso immaginato magari anche un crollo della diga, che in realtà non vi è mai stato. La storia del Vajont è storia di cultura o sottocultura del profitto, di inganni, bugie, sopraffazioni, connivenze, omissioni, silenzi stampa, complicità.
2: Allo stato attuale non siamo in grado di sapere se il movimento sarà graduale oppure aumenterà improvvisamente la sua velocità. La nostra opinione è che proseguire nell'invaso significherebbe comunque aumentare pericolosamente la velocità di caduta della frana e lo slittamento diventerebbe incontrollato.
0: Vajont, allora. Vajont è il nome del torrente che scorre nella valle di Erto e Casso per confluire nel Piave davanti a Longarone, a Castellavazzo, in provincia di Belluno. Longarone, valle del Piave, si trova a 476 metri sul livello del mare. Il Monte Toc, 1821 metri, è situato alla destra di Pineda, sulla sponda opposta ad Erto e Casso, che sorgono a ridosso del Monte Salta. Fu proprio dal Monte Toc che si staccò, come è noto, la frana di 300 milioni di metri cubi di roccia. Forse poi non è superfluo ricordare che in dialetto Vajont vuol dire va giù, che Toc, il nome del monte, vuol dire pezzo, e che, a completare l'opera, l'altro monte si chiama Salta. In montagna raramente i nomi sono senza significato, ma nessuno allora badò a queste cose. Nessuno, per esempio, alla SADE. La SADE, nel suo rapporto con il famoso Marchese, sta per Società Adriatica di Elettricità. Era la compagnia idroelettrica di proprietà di Giuseppe Volpi, detto Conte di Misurata. Ed è la società poi confluita nella Monte Edison che costruisce la diga del Vajont. Dal 62, poi, con la nazionalizzazione dell'energia elettrica, la diga passa dalla SADE all'Enel. Giuseppe Volpi è fondatore e proprietario della SADE. Ministro delle Finanze sotto il fascismo, divenne uno dei più importanti imprenditori idroelettrici del paese e come tale artefice principale dello sciagurato progetto Vajont.

0: E a questo punto effettivamente il professore ha chiesto alla SADEF: volete finanziare un'altra sequenza di esperimenti per vedere il comportamento dell'onda del Vaillant in prossimità dell'abitato di Longarone? No, grazie. Allora ho finito. Sì, grazie. La SADE paga per vedere il comportamento dell'onda sulla sua diga, non sugli abitati civili a valle.
1: E cerchiamo allora di ripercorrerla, questa lunga storia del Vaillant. Siamo nel 1928, l'anno della prima relazione del geologo dal Piaz per la costruzione di un bacino artificiale nella valle del torrente Vaillant. La diga, progettata dall'ingegner Semenza con la consulenza del geologo per conto della SADE, servirà a produrre elettricità utile a soddisfare il fabbisogno energetico delle industrie nazionali. E torniamo, il caso ce lo impone, al conte Volpi di Misurata. E siamo a pagina 33 del libro di Tina Merlin sulla pelle viva, che in proposito scrive: aveva fondato la SADE giovanissimo, nel 1905, ad appena 27 anni. In questo ramo diviene il più importante imprenditore idroelettrico del paese, mette in piedi uno staff di tecnici e scienziati ai suoi ordini. Le zone di montagna, già poverissime, vengono depredate dell'unica risorsa, l'acqua, e delle terre coltivabili di fondovalle. I montanari contadini vengono spinti sempre più verso le grandi città o all'estero. Il territorio subisce una aggressione traumatica, in parte per le oscillazioni provocate alle sponde montagnose dagli invasi e dagli svasi dei bacini, in parte per l'abbandono di una manutenzione idraulica dei corsi d'acqua che i contadini, lavorando la terra, avevano interesse a curare, come curavano in proprio. Le province di Belluno e di Udine, prosegue Tina Merlin, sono seminate di impianti idroelettrici di varia grandezza, sono quasi tutti della SADE o incorporati nella SADE, ma il più importante di tutti doveva risultare negli anni e per successive modificazioni quello del Grande Vaillant. L'idea geniale era venuta alla società nel 39-40, si trattava di convogliare e sfruttare le acque residue del Piave e di alcuni suoi affluenti, dopo averle già sfruttate a monte, incanalandole in un unico grande serbatoio chiamato di riserva da usare nei periodi di magra, cioè di siccità, nelle due grandi centrali di Soversene e della Gardona. In questo caso le due centrali potranno funzionare e produrre energia in continuazione. Secondo i calcoli della SADE, a impianto ultimato le centrali avrebbero sviluppato complessivamente 800 milioni di kilowattore. La prospettiva era affascinante e la SADE inoltrò subito domanda al Ministero. Siamo al 22 giugno del 1940 e Volpi era allora presidente della Confederazione Fascista degli Industriali, ma le carte si arenarono a Roma. Con lo scoppio della guerra altri pensieri occupavano le menti dei governanti e dei dirigenti dei ministeri. La SADE aspettò con pazienza fino al momento in cui credette di perdere la partita. Il fascismo la partita l'aveva già persa. Cosa sarebbe avvenuto dopo la guerra? Chi avrebbe guidato il paese? Era meglio premunirsi. Volpi trafficò freneticamente per riuscire a strappare l'autorizzazione che gli fu concessa con un atto illegale. Il 15 ottobre del 1943, nelle giornate tragiche che seguirono l'8 settembre, in un momento del tutto anormale nella vita dello Stato, la SADE riusciva a ottenere una adunanza e un voto della quarta sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il quale si esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'istanza. È risultato dagli atti che all'adunanza di cui sopra parteciparono solo 13 su 34 componenti, i quali non costituivano il numero legale, rendendo così illegale quella decisione. La prima autorizzazione al progetto Vaillant fu quindi ottenuta con l'inganno verso la nazione, ma dovette costituire tuttavia un precedente credibile dopo la guerra per l'allora Presidente della Repubblica, il liberale Luigi Einaudi, che con proprio decreto numero 729 del 21 marzo 48 accordava alla SADE la concessione definitiva. Arriviamo così al 1952. la Sade si impegna a costruire sul lago una passerella per riallacciare le comunicazioni con la sponda sinistra della valle. Nel 1958 poi si deciderà invece di realizzare una strada perimetrale lungo la riva del lago perché il terreno non avrebbe consentito di costruire la passerella. Cinque anni dopo, 1957, la Sade, senza autorizzazione, inizia i lavori di scavo. Per aumentare la produttività dell'impianto si decide di apportare al progetto una variante in corso d'opera, alzare la diga di circa 60 metri. Una ipotesi che fa tremare le vene e i polsi al geologo Dal Piazza. Il geotecnico austriaco Müller, sempre nel 1957, subentrato all'ormai anziano Dal Piazza, si accorge che il terreno è franoso. Nascono dubbi sul progetto in corso, ma si continua a costruire la diga. Siamo nel 58, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nomina la Commissione di Collaudo per accertare che la diga venga costruita secondo le prescrizioni. E vediamo a questo proposito cosa scriveva Tina Merlin, ancora dal suo libro Sulla pelle viva. Il 1 aprile del 1958 il ministro Togni ha nominato la Commissione di Collaudo che deve sorvegliare per conto del ministero l'avanzamento dei lavori e la tenuta del bacino artificiale. I nomi dei suoi componenti gli sono stati forniti dalla quarta sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici attraverso il suo presidente Frosini, che propone anche se stesso. Altri due nominativi fanno parte del Consiglio Superiore e hanno approvato in tale veste il progetto generale della diga non corredato dalla prescritta relazione geologica. Uno di questi tre è anche consulente privato della Sade per l'impianto di Pontesei e di Forno di Zoldo. Insomma, si è fatto tutto in famiglia, quella della Sade. Anche se in base a regolamenti precisi, oltre al buonsenso e alla correttezza, non può far parte di commissione di collaudo chi ha concorso all'approvazione dei progetti cui i collaudi si riferiscono. Ma quale legge o regolamento dello Stato si è mai rispettato in tutta la vicenda Vajont? Si chiede la Merlin. Quassù e a Roma, prosegue, la sovranità legittima non è lo Stato, ma gli uomini del monopolio. Essi possono disporre di tutto come credono, anche di far franare una montagna addosso alla gente, e poiché sono i sovrani legittimi, se la gente protesta, ha torto. Se il nemico ha torto, è da distruggere. I nemici sul Vajont sono sempre di più.
0: Qui c'è una frana sotto il TOC, con un fronte di 2 chilometri, uno sviluppo verticale di centinaia di metri e una massa di 200 milioni di metri cubi di roccia. È una frana antica. Nella preistoria questa valle si è già riempita di montagna. Poi il torrente Vajont, nei secoli, nei millenni, si è riscavato un letto nella vecchia frana. Ma un pezzo della frana è rimasto piantato di là, sulla sponda destra, contro il Monte Salta. Si chiama colle isolato. Il resto della frana è una sezione, un canyon verticale sospeso sul torrente che potrebbe stare lì per altre migliaia di anni, a meno che qualcuno non venga a fare un serbatoio artificiale proprio qua. Un serbatoio non sta mai fermo. Sale, scende, a bagnarle prima i piedi, poi le ginocchia, dai oggi, dai domani. Questa frana maledetta potrebbe decidere un giorno di andare a vedere come è cambiato il mondo nel frattempo. C'è scritto anche in ogni manuale, non si fa una diga dove è già caduta una frana.
1: Paolo Rumiz è firma di prestigio del quotidiano La Repubblica, si occupa da sempre di questioni del Nord-Est ed ha ovviamente seguito sempre con attenzione la questione Vajont. Noi lo avevamo incontrato qualche tempo fa proprio sotto la diga del Vajont. Sentiamo allora le sue valutazioni sulla questione memoria e sulla vicenda del Vajont.
2: Ma intanto qui c'è una frattura nel tempo, cioè noi siamo di fronte a un evento che ci ha messo 38 anni di tempo per diventare immagine, mentre viviamo in un mondo che proprio in queste settimane vive catastrofi in tempo reale, catastrofi che diventano immagine immediatamente, con nomi, cognomi, colpevoli, anche se le situazioni non sono ancora certe. E contemporaneamente vediamo tutto il ritardo della nostra memoria nazionale rispetto alla memoria del resto d'Europa. Cioè noi ci troviamo di fronte a un olocausto che è entrato, diciamo, è stato giudicato secondo i criteri della giustizia soltanto dopo 30 anni. E quindi siamo di fronte a un ritardo fisiologico della memoria italiana.

0: questi luoghi, questo pezzo di montagna o la montagna in generale, che è stata la grande dimenticata in questi anni di catastrofi e di alluvioni, questo film consenta una presa di coscienza per il recupero di questi luoghi, che devono diventare, e soprattutto questo, un grande luogo su come imparare a evitare cose di questo tipo. Cioè, questo è un grande museo a cielo aperto dei nostri errori e della nostra follia tecnologica, e quindi ci dice tutto ciò che non dobbiamo fare. Ecco, io credo che il senso di questa valle, il futuro di questa valle, sta proprio nel mostrare all'Europa e al mondo questo.
1: Proprio su questo fronte, uno dei simboli in qualche modo della memoria di questo posto, se così possiamo dirlo, Mauro Corona dice: Erto, siamo in 10, potrebbe essere uno dei luoghi della memoria. Perché invece andare a ricostruire Erto con cemento armato ed altro, quando quello, più che un museo, poteva essere una memoria vivente, in qualche modo poteva insegnare qualcosa?
0: Non ne ho la più pallida idea, penso che dipenda molto anche dalla scelta degli ertani. Teniamo conto che una bella fetta degli abitanti di questo paese hanno scelto di andare a vivere in pianura perché ritenevano la montagna un luogo maledetto in cui non tornare, e anzi in qualche modo considerarono la catastrofe un'occasione irripetibile per trapiantarsi altrove. Non credo che questa gente abbia trovato la felicità in pianura. Ho la sensazione che quelli che sono rimasti abbiano conservato l'anima del luogo, ne siano i depositari e siano, credo, gli unici che possano in qualche modo ridare un senso a questo luogo calato nella modernità.
1: E ascoltiamo ora alcuni servizi che la RAI dedicò alla questione Vajont. In particolare, partiamo proprio dai giorni della tragedia. Era il 12 ottobre del 1963. Ascoltiamo l'audio di questo servizio che il TG2 dedicò alla catastrofe che era avvenuta solo 3 giorni prima.
2: I miei più bei anni, la mia più bella giovinezza l'ho proprio passata qui, guarda. Vedevo dove c'era il bar lì, che facevamo le serate, a scoppa si giocava a biliardo. Addirittura ci si sfidava, chi perdeva doveva fare dei chilometri a piedi, si andava su nei prati a raccogliere, che sa, così avventure dei 20 anni.

0: 10 ottobre 1963. La tragedia è già avvenuta, poco prima delle 23 della sera avanti. In seguito alla pioggia dei giorni precedenti, una parte della montagna che sovrasta il lago artificiale formato dalla diga del Vaillant si è staccata e, precipitando nel lago, ha sollevato un'enorme massa d'acqua che ha invaso immediatamente tutte le vallate adiacenti. La piana di Longarone, il paese più colpito, si presentava così dopo.
1: È un'esperienza questa e penso che non si ripeterà mai più, perché abbiamo visto centinaia e centinaia di cadaveri. Addirittura abbiamo visto, almeno sembrava che fossero delle famiglie, dei cadaveri messi insieme, padre, madre e 3-4 bambini, sì, addossati l'uno all'altro.
2: Io mi sono fatto tutte le alluvioni dal 51 in poi, e robe brutte come quelle che abbiamo visto qua, mai viste. Una roba proprio brutta, ma brutta.
0: Più di 2000 i morti, migliaia le case e gli animali spazzati via, migliaia anche i feriti. Longarone non esiste più. Altri paesi della vallata sono scomparsi. Le macerie trascinate lungo tutto il corso del Piave. La gente, dopo appena 2 giorni, ritorna sul luogo del disastro, dove c'era la casa.
3: Chi va a cercare lei?
4: Mia madre e una sorella, non la so.
3: E non sa niente di loro?
4: Non so niente, no.
5: Abbiamo girato parecchi cimiteri, ma finora abbiamo trovato solo mio cugino e ancora mia cugina, ancora niente.
6: Ero appena coricato, mezz'ora che ero a letto, ho sentito un forte boato, un fischio, mi sono immaginato subito qui arriva l'acqua.

0: ho battuto le porte del mio appartamento, che siamo in sei, e ho gridato subito di acqua, si salvi chi può. Sono uscito dalla porta e ho preso mia mamma, che ha preso un colasso, l'ho caricata sulla schiena, ho corso verso la montagna, dove che noi solo, insomma, ci siamo salvati, 5-6.
1: Sentiamo adesso un servizio che la RAI dedicò alla questione Vajont 15 anni dopo.
2: 15 anni fa, nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, una frana di immense proporzioni si stacca dal Monte Toc, precipitando nel sottostante bacino artificiale del Vajont, il più alto che sia stato costruito in Europa. La massa franosa, capace di 150 milioni di metri cubi, trasforma il piccolo lago in una montagna, alta in alcuni punti 200 metri, e provoca una fortissima pressione delle acque contro la diga che, grazie alla sua robustezza, non cede. L'acqua però supera lo sbarramento e irrompe con violenza inaudita nella valle del Piave, 270 metri più in basso. La catastrofe, la più grave che si ricordi in Italia dopo i terremoti di Avezzano e di Messina, causa in pochissimi minuti la distruzione di quattro paesi: Longarone, Erto, Casso e Castellavazzo, e la morte di oltre 2000 persone. Alle 10 di sera la vita tranquilla dei villaggi della valle viene interrotta. La morte colpisce improvvisa, senza che si abbia il tempo di rendersene conto, donne e bambini, uomini e vecchi. La gigantesca ondata scesa dalla montagna non risparmia quasi nessuno. I superstiti sono pochissimi. Mentre il bacino, dal lago che era assunto la forma di un cono, la profonda e verde vallata del Piave appare colmata di ghiaia, fango e macerie. Sotto quelle macerie vi sono migliaia di corpi. Tra le rovine si aggirano sconvolti i sopravvissuti. Tutto intorno si lavora spasmodicamente, scavando nella disperata speranza di salvare una vita o di ritrovare il corpo di una persona cara.

0: avvengono con i soccorsi le visite delle autorità. Tutta l'Italia è in lutto, commossa dalla tragedia che ha provocato tante lacrime, tanto dolore, tanti morti. Tutta l'Italia si impegna in uno slancio di fraterna solidarietà a soccorrere i pochi rimasti, condannati a ricominciare a vivere senza affetti, senza casa, senza lavoro. Una commissione di inchiesta e un processo stabiliranno che la catastrofe avrebbe potuto essere evitata e che la frana era prevedibile. Una legge votata in fretta stabilisce provvidenze per i sinistrati, ma si rivela presto soprattutto una legge che favorisce gli speculatori di ogni tipo, perché postulando uno sviluppo industriale nella zona a nord, zona che non aveva mai conosciuto la minima forma di industrializzazione, consente la cessione dei diritti dei superstiti alle sovvenzioni governative. In molti casi i sinistrati realizzano un guadagno immediato, ma rinunciano a partecipare alla ricostruzione e lasciano ai nuovi venuti la possibilità di arricchirsi speculando su una legge concepita per favorire il più possibile gli abitanti della valle. La tragedia del Vajont si tira dietro una scia di complicate polemiche e di scandali odiosi che rendono ancora più acute la pietà per le vittime e la comprensione per i superstiti.
1: Si accennava in questo servizio anche alla vicenda giudiziaria. Ebbene, 2 anni più tardi, siamo ormai a 17 anni dalla strage del 1963, ancora il TG2, proprio sulla vicenda giudiziaria.
2: Iniziato stamattina con una serie di eccezioni procedurali avanzate dalla difesa al Tribunale Penale di Pordenone, il processo contro 14 imputati, per lo più professionisti e commercianti, in relazione al cosiddetto scandalo del Vajont. Questo approda nelle aule giudiziarie dopo quasi 17 anni dall'immane sciagura che la sera del 9 ottobre 1963 provocò quasi 2000 morti, quando una frana staccatasi dal monte Toc e precipitata nel lago artificiale del Vajont fece scendere a valle un'immane valanga d'acqua. Ecco, vediamo appunto le immagini. La ricerca delle vittime si protrasse per più giorni, ora riposano nel cimitero di Fortogna. Secondo la sentenza di rinvio a giudizio, molte società ed aziende non operanti nell'area sinistrata, alcune addirittura costituite fittiziamente, avrebbero acquistato attraverso mediatori diritti e licenze di piccoli operatori commerciali, artigianali e industriali della zona, divenendo così beneficiarie dell'erogazione di centinaia di milioni, in qualche caso di miliardi, stanziati dallo Stato per la ricostruzione, attraverso contributi a fondo perduto e prestiti al tasso veramente agevolato del 3%. Presidente del Consiglio dei Ministri era a quell'epoca l'onorevole Giovanni Leone. In sostanza ci sarebbe stato un grosso traffico di licenze per trasformare in beneficiari dei contributi pubblici persone e società che non ne avevano alcun diritto, ma che volevano così speculare ignobilmente sulla catastrofe. In qualche caso, a fronte di danni per poche centinaia di migliaia di lire, sono stati erogati rimborsi per centinaia di milioni. Le somme di denaro ottenute in tal modo vennero investite in altre località, in località cioè anche non toccate dalla sciagura, per costruire fabbriche, negozi e persino un porticciolo turistico sulla costa adriatica. Tra gli imputati di questo processo, l'ex presidente della Commissione Provinciale per il Vajont e dell'azienda di soggiorno di Lignano, Pierluigi Manfredi, il notaio pordenonese Diomede Fortuna, il commercialista Aldo Romanet e il legale svizzero Pierfrancesco Campana, arrestato quest'ultimo nel novembre scorso all'aeroporto milanese di Linate per riciclaggio di denaro sporco proveniente da sequestri di persona. Le imputazioni sono di truffa aggravata, associazione a delinquere, corruzione, falsità in atti pubblici. È stato accertato che in alcuni casi i finanziamenti dello Stato per la ricostruzione di Longarone e degli altri paesi distrutti sono finiti in Svizzera nei conti correnti personali di qualcuno degli imputati. I ministeri dell'Interno, del Tesoro e dell'Industria si sono costituiti parte civile con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma alla costituzione di parte civile si sono opposti i difensori, che hanno chiesto anche un rinvio del processo, probabilmente per far sì che alcune delle accuse cadano in prescrizione. Il Tribunale è ora riunito per decidere su queste istanze. Sono presenti solamente 7 dei 14 imputati. Il Campana è rimasto in carcere a Bergamo. È tutto per oggi da Trieste.
1: Così dunque dalla redazione triestina del TG2. Ma continuiamo a ripercorrere per tappe la vicenda Vajont. Siamo nel 1959, la costruzione della diga è ormai ultimata, 261 metri e mezzo. A marzo si registra una frana alla diga di Pontesei, situata a soli 10 km dal Vajont, ma nessuno presta a questo fatto la dovuta attenzione. La frana presenta infatti sorprendenti analogie con quella che, 4 anni dopo, si verificherà al Vajont. Siamo al 3 maggio, esce un articolo di Tina Merlin intitolato «La Sade spadroneggia ma i montanari si difendono». La giornalista viene denunciata dai carabinieri di Erto e poi processata per aver diffuso notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Siamo al 2 dicembre. In Francia crolla la diga di Malpassé presso la cittadina di Fréjus, che rende di acuta attualità il Vajont. A distanza di pochi mesi il rapporto degli esperti conclude che un più approfondito studio sulle condizioni del terreno sarebbe bastato ad evitare la terribile catastrofe, ma nessuno in Italia sembra trarne le dovute conseguenze.

0: dovrei mandare al ministero una relazione con frasi come: ecco, sono state registrate diverse scosse di terremoto in corrispondenza delle operazioni di invaso del bacino. Ma siamo diventati pazzi o cosa?
1: Queste battute sono tratte dal film Vaillant, il film realizzato nel 2001 da Renzo Martinelli, un film che è stato proiettato per la prima volta proprio sulla pancia della diga del Vaillant. Quella è stata un'occasione per noi, appunto, per raccogliere ancora pareri e testimonianze rispetto a quella notte del 1963. Ma sentiamo direttamente dal regista Renzo Martinelli un film che appunto nel 2001 è uscito nelle sale, ma che è facilmente reperibile ora in videocassetta. Sentiamo dallo stesso regista quali sono state le motivazioni che lo hanno indotto a portare sul grande schermo la storia del Vaillant.
2: Beh, intanto bisognerebbe cominciare a chiedersi come mai non è venuto in mente prima ad altri cineasti, perché è una storia perfetta per il grande schermo. E nel mio caso è stato il film a scegliere me, non io a scegliere il film. Io ero stato 4 anni fa in Friuli a fare dei sopralluoghi per il mio film precedente Porzus con il mio organizzatore generale Giglietti, e cercavamo dei paesi da ambientare nel 45, l'anno in cui si svolgeva Porzus, quindi paesi che in qualche modo con pochi interventi di scenografia ci consentissero di girare. Abbiamo fatto ricerche nelle librerie, nelle biblioteche di Udine, una bibliotecaria dice: ma perché non provate al Vaillant, ci sono due paesini, Erto e Casso, prendiamo la macchina, attraversiamo la Valcellina, arriviamo al Vaillant e cominciamo a gironzolare per Erto, questo paesino risparmiato in parte dall'ondata. Ci avvicina un personaggio pittoresco molto irsuto che è Mauro Corona, scultore, scrittore, arrampicatore, il quale, aggredendoci nel senso vero della parola, ci chiede cosa stessimo facendo, al che io rispondo: ma stiamo facendo dei sopralluoghi per un film sui partigiani. Dice: ah, ma quali partigiani? Non gliene frega niente nessuno dei partigiani, dovete fare un film sul Vaillant. E mi dà da leggere un libro che è sulla pelle viva di Tina Merlin. Tina Merlin era una corrispondente locale dell'Unità della provincia e fu l'unica voce a scrivere contro le malefatte e lo strapotere di questa società che costruiva la diga. Io leggo il libro e scopro una realtà che è terrificante, cioè la vicenda del Vaillant si era sedimentata nella mia memoria, come penso nella memoria di molti italiani, come una catastrofe naturale. Io ricordavo vagamente la montagna caduta, la diga, e invece leggendo il libro di Tina scopro che c'è un intreccio perverso di malaffare, di cinismo imprenditoriale, di prove falsificate, di esperimenti segreti, e quindi l'idea di farci un film è stata immediata.
3: Un film sulla memoria, abbiamo detto, il contesto, lo scenario internazionale suggerisce una riflessione probabilmente, cioè quella che quel che è accaduto probabilmente nessuno l'aveva previsto nemmeno in un film. In questo caso forse è esattamente il contrario, è venuto anche in mente di come invece fosse difficile in un film rendere quel che è accaduto in un film che tu hai detto in qualche modo forse era dovuto alla storia. E qui torna una questione, cioè perché questo paese fa così fatica a metabolizzare il tema e il DNA della memoria?
2: Ma guarda, è una domanda che io mi faccio spesso e che faccio spesso anche ai miei collaboratori. Prova a fare una riflessione. Il nostro paese è stato attraversato da avvenimenti epocali. 18 anni di terrorismo hanno prodotto uno, forse due film. In questi 18 anni c'è stato l'avvenimento più eclatante di tutta la storia italiana: un rapimento, uno statista, l'uccisione, un memoriale scomparso. Nessun film. 12 anni Tangentopoli hanno prodotto un film.
3: C'è il caso Moro, che però non, diciamo, certo, che non esauriva completamente.
2: Giuseppe Ferrara fece il caso Moro nell'80, ma ancora non sapeva molte cose. Però diciamo che 18 anni di terrorismo avrebbe potuto produrre in una società sana, con una cinematografia sana, 100 film, ma minimo, di taglio psicologico, umano, thriller, di indagine, giornalistico, tutto quello che ti pare. Però un evento del genere, di quelle proporzioni, doveva produrre decine di film su quell'argomento. 12 anni di Tangentopoli hanno prodotto un solo film. Cioè, questo paese è un paese nel quale la società e il cinema viaggiano su binario. Pensiamo al cinema americano. Il cinema americano attraversa diagonalmente la società, non c'è segmento del sociale che non venga indagato dai cineasti americani. Pensiamo solo a Oliver Stone. Quindi perché questo paese ha...
3: Ma anche a film civili tipo Insider, eccetera.
2: Bravo, esattamente. Quindi perché questo paese ha questo tipo di refrattarietà ad affrontare? Non lo so, probabilmente noi abbiamo avuto una stagione di grande impegno civile, penso agli anni 70, quindi Francesco Rosi, Elio Petri, Damiani, Vancini, cioè Montaldo, tantissimi cineasti affrontavano il sociale. poi si è un po', come dire, si è innescata una forma perversa di autocensura, un po' perché i film forse non incassavano, un po' per mancanza di coraggio a parte dei produttori e registi, qualche sporadico tentativo di Marco Risi, di Tognazzi fare, e poi anche loro hanno abbandonato perché evidentemente non paga. Allora il tentativo del Vaillant qual è? Quello di percorrere un po' una strada diversa. Allora, abbiamo detto quello che ho cercato di spiegare ai miei collaboratori all'inizio quando montavamo il film: cerchiamo di mettere su un progetto che ci consente di coniugare l'impegno civile e lo spettacolo, teniamo un occhio al mercato, non facciamo film autoreferenziali, autoriali, facciamo un bel film solido di impegno civile ma che abbia un occhio al mercato, noi ci rivolgiamo a un pubblico vasto, universale, popolare. Quindi cosa dobbiamo fare? Imbastiamo un grosso progetto, puntiamo alto, facciamo una bella coproduzione internazionale, effetti speciali, cioè la storia si presta, il Vaillant è il film perfetto per questo tipo di strada. Noi devo dire siamo molto orgogliosi perché il risultato è notevole, è forte, il film è potente, è epico, commuove, indigna e poi è spettacolare, cioè non c'è un momento in cui il film non ti prenda, ti inchioda la sedia per due ore. Ora, che poi questa strada possa essere seguita da altri io non lo so, certo abbiamo indicato una strada, cioè in Italia ci sono talenti e risorse per fare dei bei film solidi di impegno civile e che abbiano un mercato.
3: E ci sono anche un sacco di storie nascoste, però oltre al tuo film, secondo te è scattata la molla piccola ma importante che fa cambiare direzione? Penso ad esempio, non so, alla riscoperta di alcune cose su Pasolini, penso al film sul caso Sofri che è andato solo su Telepiù ma che ci si augura, anche se quello probabilmente di spettacolare ha davvero meno e forse resterà un po' di nicchia, però dal punto di vista culturale e produttivo, secondo te è scattata la molla che in qualche modo inverte la tendenza e quindi anche le possibilità di progetti per il futuro della memoria, oppure no?
2: Non lo so, forse è un po' presto per dirlo, può darsi, perché effettivamente in quest'ultimo anno ci sono stati dei segnali in questo senso. Bisogna vedere nei prossimi 2 o 3 anni, anche perché adesso c'è un concorrente temibile che è la televisione, che tenderà a fagocitare certe storie civili. Molte storie sono forse più adatte al piccolo schermo che al grande schermo.
3: Per il Vaillant è esattamente l'opposto, no, inevitabilmente
2: ha bisogno del grande schermo per gli effetti speciali, per il suono, per tutta una serie di cose. Però diciamo che se i cineasti italiani, se i produttori italiani vogliono affrontare storie di impegno civile, forse la strada giusta, dico forse perché poi nessuno ha in mano la bacchetta magica, forse la strada giusta è questa qua, cioè imbastire delle storie che abbiano un respiro almeno europeo, quindi un certo cast, una certa fattura, una certa confezione tecnica.
1: Ma torniamo al 19 luglio del 1959, il presidente della commissione di collaudo Pietro Frosini compie la sua prima visita al Vaillant. Lo staff della Sade si mobilita, malgrado una ormai lunga consuetudine di frequentazione con gli uomini del ministero e il sapersi legati per tante vie allo stesso carro, Carlo Semenza attende questa visita con una certa trepidazione. Infatti le indagini geosismiche condotte in roccia sulla sponda sinistra del bacino della diga hanno denotato qualche inconveniente e poi c'è stata la frana di Pontesei in primavera. I membri della commissione, dicevamo, Greco, Penta e Sensidoni, quest'ultimo ingegnere capo del servizio dighe del ministero, a suo tempo tutti hanno dato il voto di approvazione al progetto, vengono scarrozzati dagli uomini della Sade fra Cortina e Venezia, fra pranzi e cene. Di questa visita Sensidoni dovrà poi presentare relazione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ma del Vaillant, dopo paesaggi, pranzi e cene, alla fine si ricorda ben poco. E per essere più sicuro chiede la relazione direttamente alla Sade, che gliela manda. Così appunto ricorda le vicende di quei giorni, poi evidentemente decisive per la sorte del Vaillant, Tina Merlin nel suo libro La pelle viva. Ancora ricorda Tina Merlin, il progettista della diga Carlo Semenza vede aumentare in quei giorni le sue preoccupazioni. Infatti lo specialista geosismico Pietro Caloi, al quale la Sade è ricorsa per uno studio sulla composizione del Monte Toc, ha assicurato che il basamento del monte è costituito da un potente supporto roccioso autoctono e che solo nel suo strato superiore, attraverso i tempi, si sono poi venuti depositando materiali di frana. Niente paura, lo spessore eventualmente franabile è della modesta entità, variabile fra i 10 e i 20 metri di superficie. Le risultanze di Caloi sono alquanto in contrasto però con quelle dello scienziato austriaco Müller, lo ricordate, lo abbiamo citato prima. Man mano che proseguono le indagini, aumentano in Mueller le perplessità sulla reale tenuta di tutto l'impianto rispetto alle caratteristiche morfologiche della zona. Egli ha sondato sotto il paese di Erto, sotto il Monte Toc, e ovunque ha scoperto strati scivolosi, rocce fessurate. Per un riscontro scientifico affida allora una serie di indagini a due giovani geologi, Franco Giudici ed Edoardo Semenza. Quest'ultimo è figlio di Carlo Semenza. Le loro conclusioni sono una mazzata per il famoso progettista della diga. In sostanza, essi dicono, esiste una enorme massa in movimento, estensibile su circa 2,5 chilometri, dalla quale si possono distaccare frane a ripetizione, soprattutto con gli invasi e gli svasi del lago. Semenza padre è sconvolto. La grande diga, coronamento dell'intera sua vita di lavoro, è forse pregiudicata? E il suo prestigio? E gli interessi della Sade, per la quale lavora, attraverso la quale è diventato così importante, alla quale deve tutto, anche portare a compimento il grande Vaillant, prima della nazionalizzazione degli impianti idroelettrici, la cui richiesta diventa sempre più forte nel paese? Dubita del figlio, Semenza. Vuole che faccia vedere la sua relazione al vecchio Dal Piazza e dice: se anche dovrai, a seguito del colloquio, attenuare qualche tua affermazione, beh, non cascherà certo il mondo. Il legame del tecnico con gli interessi del suo padrone è talmente forte da indurlo a chiedere al figlio di mentire. Anche se il Vaillant casca, non cascherà il mondo, dice. L'essenziale è che il Vaillant cada il più tardi possibile. L'unica cosa che Semenza e i tecnici della Sade fanno è installare una terna di fotosismografi presso la cabina comandi della diga. Torniamo ad ascoltare però le parole del regista del film Vaillant, Renzo Martinelli.
3: Tu credo di capire anche dagli occhi con cui racconti questa storia che in questo lavoro hai dato molto a questo film, di tuo, della tua vita, della tua professionalità. È già tempo di capire e di comprendere cosa ti ha restituito questa storia. Per esempio, insomma, leggendo il libro della Merlin mi sono arrivate un sacco di indicazioni e di riflessioni, di una incredibile metafora di quello che sarebbe stata poi la Repubblica in mille risvolti. A te cosa ha restituito finora il film e cosa ti aspetti dopo?
2: Non lo so, intanto mi ha fatto vivere un'esperienza umana straordinaria. Io in questo film ho messo 3 anni di vita, sono 3 anni che ci lavoro e molto denaro. Cioè, io sono 3 anni che investo su questo progetto come produttore e lo produco oltre che girarlo. Mi ha dato un'esperienza umana straordinaria. Io ho passato 2 anni al Vaillant, fra sopralluoghi, riprese, in mezzo a gente che mi ha dato un affetto enorme. Io raramente nella mia carriera ho sentito tanto affetto e tanta passione intorno a un progetto, ma non solo la gente del posto che ha partecipato come comparse, come manovalanza, come lavoro, come fornitore di oggetti, la troupe, gli stessi francesi, Serrault, Teuil, Leroy, ancora oggi, a distanza di mesi, mi dicono un'esperienza umana straordinaria come quella che abbiamo vissuto, non abbiamo mai vissuta. Io ti faccio un esempio banale per farti capire quanto abbia dato la troupe e quanto abbia dato gli attori a questo film. Noi le ultime 2 settimane piove ininterrottamente e quindi ci ha reso molto difficile la vita durante le riprese. E un giorno in particolare stavamo girando in quota, quindi a circa mezz'ora di cammino dalle roulotte, dai camper, e la meteorologia era fastidiosa perché pioveva per mezz'ora, poi smetteva 10 minuti, pioveva per un'ora, smetteva 10 minuti. Beh, in quella giornata attori del calibro di Michel Serrault, Daniel Auteuil, Philippe Roy e Leo Gullotta sono stati con me sul set, sotto l'acqua, coi piedi fradici, 12 ore, sfruttando le pause di pioggia per girare 10 minuti. In qualsiasi altro film, un attore mi ha detto: senti caro, tu sei bravissimo, io torno alla roulotte. Quando smette di piovere mi chiamati, che ci avrebbe fatto perdere ore, perché mezz'ora per portare, sono rimasti sul set in quota per tutta la giornata. Questa è una dimostrazione di stima e di passione straordinaria, che un regista apprezza, perché ti rendi conto che stai guidando una barca che è con te, è tutta con te, cioè tutti remano. E questo è straordinario, cioè io un'esperienza così, devo dire, mi ha ripagato tutta la fatica fatta per mettere sul piano finanziario, per trovare i quattrini, cioè ha ripagato molto.
3: Abbiamo fatto riflessioni, come dire, unidirezionali finora. Ti faccio una domanda diversa. leggendo il libro si ha chiaramente consapevolezza che le cose che sono accadute ancora oggi, tirarle fuori potrebbero dare fastidio a più di qualcuno. C'è anche una nobile famiglia che è tutt'oggi comunque sulla scena commerciale con grossi interessi, che potrebbe avere qualche problema comunque a ricordare, a rinfrescare la memoria, per così dire. Tu hai avuto qualche problema per produrre questo film? Cioè qualcuno ha alzato il telefono per dire ma forse è il caso di...
2: No, a differenza di Porzus, devo dire che questo film è andato via abbastanza tranquillamente. Non solo, ma addirittura un ente dal quale mi si era aspettato forte resistenze, che è l'Enel, ha dato una collaborazione straordinaria. Cioè io non avrei mai girato questo film senza la collaborazione dell'Enel. Addirittura ci hanno svuotato un lago per consentirci di girare le sequenze finali del lago di fango. Quindi devo dire, io non ho avuto grossissimi problemi, né da parte degli enti, né da parte della popolazione. Probabilmente perché è talmente sedimentata nell'oblio, nella dimenticanza questa storia, che probabilmente non importava molto nemmeno nessuno che facessimo, anche perché poi c'era già stato Paolini che aveva avuto il suo monologo su Rai 2. Certo darà fastidio, perché insomma noi facciamo nomi, cognomi, indirizzi nel film, è molto forte nella sua denuncia. Io cercherei solo di chiarire una cosa a chi ci ascolta, cioè c'è un bellissimo proverbio arabo che dice: gli uomini somigliano più al loro tempo che ai loro padri. E quindi questa è una storia che nasce negli anni 60, sono anni di boom economico, il governo preme perché si costruiscano dighe, e quindi questo ha innescato una serie di anelli perversi, e quindi faceva comodo al governo che si facessero dighe, faceva comodo alla società della famiglia Cini che queste dighe si costruissero perché incassava denaro. Questa cosa ha provocato una serie di perversità che hanno portato poi alla tragedia. Quindi quando si è cominciato a capire che questa diga, che era l'orgoglio dell'Italia, la diga più alta del mondo, 263 metri, quindi grande orgoglio nazionale, quando si è cominciato a capire che la montagna era malata e rischiava di provocare un disastro, si è innescato un meccanismo miserabile di coperture, di imboscamenti, di falsificazioni di prove, di esperimenti segreti mai rivelati al genio civile, alla prefettura, e questo ha portato poi al disastro del 63.
3: Quindi dicevamo prima, una metafora incredibile anche delle capacità ingegneristiche altissime di molti ingegneri italiani del tempo, fra i più bravi del mondo, infatti la diga resse, e invece una incredibile superficialità e un accumulo che, per chi leggerà il libro, tra l'altro anche questo probabilmente, speriamo che il film consenta al libro di riuscire, perché è un libro pressoché introvabile, ma è un libro che disegna perfettamente questo innesco perverso di grandissime capacità professionali, ma anche poi, no, in qualche modo di superficialità tremende, tanto che il libro dice come si costruisce una catastrofe. Un'ultima cosa, lo chiedevo prima, cosa ti aspetti dal film, cosa ti aspetti dalle reazioni, cosa ti aspetti dal pubblico?
2: Beh, io mi auguro che questo film serva a ridare dignità a questi morti, cioè quando 2000 persone muoiono per mano dello Stato, per mano dell'uomo, e vengono dimenticati, non hanno dignità, perché cadono nell'oblio. Nel momento in cui qualcuno, qualcosa, li riporta alla memoria, riacquistano dignità. Infatti io mi sono battuto sin dall'inizio perché questo film venisse proiettato in anteprima sulla diga. Noi lo proietteremo sulla pancia della diga, invitando la gente del posto lì, perché vogliamo ridare dignità a questa vicenda. Vogliamo far capire agli italiani che il Vajont non fu una catastrofe naturale, fu la cronaca di una morte annunciata. E non dimentichiamo che da marzo 63 a ottobre 63 la diga del Vajont era di proprietà dello Stato italiano, quindi ci sono fortissime responsabilità in questa vicenda. E quindi vogliamo che soprattutto i giovani si rendano conto che quando si sentiranno dire a scuola dai loro insegnanti che la storia è maestra di vita, di non crederci, perché non è così, la storia non insegna nulla, non è maestra di vita. Il Vajont si è ripetuto, c'è stato Valdistava dopo Vajont.
3: O meglio, è maestra inascoltata forse.
2: Inascoltata. Ci sarà un altro Vajont nel momento in cui si creerà questa miscela esplosiva fra denaro, politica e interesse privato. Nel momento in cui questi elementi si mettono insieme un'altra volta, e la povera gente ci andrà di mezzo. Questo è inevitabile.

0: Torniamo allora a quell'autunno del 1959, torniamo alla ricostruzione degli eventi, così come li racconta e li ricorda nel libro Sulla pelle viva Tina Merlin. La diga cresce rapidamente, è ultimata, anche se non rifinita in autunno. Gli operai hanno lavorato sodo in poco più di 2 anni, la grande struttura, vanto della scienza e della tecnica, svetta sulla forra del Vajont in tutto il suo biancore. Si intravede da Longarone, passando sulla statale di Alemagna, transitando con la ferrovia. Incastonata là, fra 2 speroni di roccia, sbarra la valle del Vajont, altezza metri 261,60, lunghezza al coronamento metri 190,15, quota del coronamento sul livello del mare metri 725,50, spessore alla base metri 22,11, spessore alla sommità metri 3,40, corda in sommità metri 168, calcestruzzo usato 360.000 metri cubi, roccia asportata per i pulvini laterali e il tampone di fondazione 400.000 metri cubi. Oltre quel mostro di cemento si formerà il grande lago. La Sade dice che svilupperà il turismo e il turismo porterà benessere agli ertocassani. È una teoria profondamente radicata nell'animo di Carlo Semenza, convinto d'essere un benemerito della nazione. L'ideologia è che alla base del suo operare, ha ben spiegato in uno scritto del 1950 lo stesso Semenza, è la seguente. Agli impianti idroelettrici viene sovente rivolta l'accusa di portare danno all'economia e al paesaggio della montagna. Il rilievo è in gran parte infondato, dice Semenza, e comunque sempre esagerato rispetto alla realtà. Gli studi che noi eseguiamo per i nostri serbatoi sono poi sempre consapevoli dei limiti delle possibilità e delle esigenze umane. Occorre poi considerare, insiste Semenza, dal punto di vista dell'economia idraulica generale, che la costruzione dei sistemi di impianti è forzatamente graduale e consente così di studiarne gli effetti evitando eccessivi e troppo rapidi turbamenti. Autunno 59, dicevamo, 22 ottobre del 59, la commissione di collaudo arriva per la seconda visita alla diga. 7 giorni prima la Sade aveva ottenuto dal Ministero un secondo contributo governativo. Il 28 dello stesso mese, 5 giorni dopo la visita della commissione di controllo, la Sade inoltre domanda al Ministero di parziale invaso del bacino fino a quota 600. Bisogna far presto, bisogna arrivare al collaudo completo dell'opera entro il 1960, altrimenti addio contributi. È questa la data massima fissata per l'entrata in funzione dell'impianto. Il 2 dicembre crolla, lo dicevamo, la diga del Fréjus in Francia, travolgendo centinaia di persone. Ci voleva anche questa. Semenza scrive a Dalpiaz: spero vederla presto anche per riparlare del Vajont che il disastro del Fréjus rende più che mai di acuta attualità. Forse incomincia a pensare che suo figlio Edoardo ha ragione. L'autorizzazione ministeriale al primo invaso sperimentale tarda a venire. L'avvocato della Sade a Roma, Conte, viene sollecitato a darsi da fare. Non si può più perdere tempo. Siamo ormai entrati nel 1960. Il Ministero sa che l'impianto esiste, dunque bisogna provarlo. Perché aspettare? L'autorizzazione poi arriverà. Come sempre ha fatto, la Sade padrona parte il 2 febbraio senza il permesso. La sospirata autorizzazione viene firmata da Frosini, presidente della 4ª sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il 6 febbraio, ma a quota inferiore, metri 595. L'acqua comincia a fluire, le case abbandonate dagli artani sembra quasi che galleggino, i vecchi proprietari hanno asportato tutto quel che potevano, che avesse un valore, che si potesse usare, porte, balconi, travi dei soffitti. Restano i manufatti, mezzo sventrati, perché gli artani in molti casi hanno recuperato anche i sassi con cui avevano costruito le case. Per la Sade, comunque, gli abitanti di Erta non sono che numeri di catasto. La società ha ben altre gatte da pelare. Malgrado Calò insista a dire che l'interno del Monte Toc è fatto di roccia formatasi sul posto, ci sono gli studi del giovane Semenza, di giudici, convalidati dalle previsioni di Müller, e Semenza padre insiste con Caloi perché svolga indagini ulteriori, e lo scienziato trova che ora la situazione è mutata, l'incoerenza della massa non si riscontra più solo fino a un massimo di 20 metri dalla superficie, come aveva rilevato l'anno prima, ma è profonda ora fino a un centinaio di metri. Carlo Semenza insiste. Il 15 febbraio gli scrive una lettera, ponendogli un quesito preciso. Le sarei grato se volesse confermarmi che anche in profondità sono da escludersi delle superfici di discontinuità, indicandoci almeno approssimativamente le quote alle quali possono ritenersi esclusi i risultati della sua ricerca. È per questo che insiste allora per ulteriori studi e ricerche sul versante sinistro della valle. L'ultimo rapporto Caloi non lo soddisfa, al contrario del geologo Dal Piaz, che gli scrive di aver letto il rapporto e di averne tratto impressioni tranquillizzanti. In ogni caso andrà sul Vajont per uno di quei colloqui spirituali e solitari a tu per tu con i fianchi della discussa valle, si legge nel virgolettato. Siamo ormai giunti al maggio del 1960 e c'è il sentore che nel paese sta crescendo un grande movimento popolare per la nazionalizzazione. E questo sentore mette le ali alla sabbia. Bisogna arrivare al pieno invaso, malgrado tutto, entro l'anno per ottenere i contributi previsti e per poter, dopo l'eventuale nazionalizzazione, farsi risarcire per intero l'impianto.
1: Pancini, intendiamoci, tra meno di un mese dobbiamo vendere la diga allo Stato. Una diga collaudata, capisce? E lei sa molto meglio di me che per collaudare dobbiamo portare il lago a 715 metri.
2: Ma... le scosse rivelano il quarto grado della scala Mercalli. Che dobbiamo fare?
1: Un po' di diplomazia, Pancini. Cancellate, correggete. Qui, per esempio, voi avete...